0: tanto. A proposito di ingaggio, c'è da valutare anche quest'altro aspetto. Spesso e volentieri la Juventus ha giocatori con ingaggi importanti, ma rendimento basso. Quindi, per esempio, chi se lo compra con Maners, che in 3 anni ha avuto un rendimento così basso, e altalenante, che però ha un ingaggio importante, che è costato tanto e non puoi svendere? Nessuno. Chi è che si va a prendere Jonathan David dopo che l'anno scorso ha deluso totalmente dal punto di vista realizzativo, del rendimento, e che comunque tutto sommato non è che abbia fatto questo mondiale scintillante, ma che percepisce 6 milioni che possono arrivare a 8? Nessuno, perché ti dicono, vabbè, cioè, la proposta te la possono anche fare, poi dicono l'ingaggio lo paghi in parte tu. Chi è che ti compra uno come Openda che non ha messo piedi in campo l'anno scorso e quando l'ha fatto ha fatto danni? Il Lione dice, sai che c'è? Noi crediamo che questo giocatore possa funzionare perché c'è una sua storia, quindi non guardiamo alla storia recente, guardiamo alla storia passata, ma me lo posso prendere in prestito, non te lo posso pagare 80 milioni, quindi anche lui se ne va via, ma in prestito. E già è tanto che hanno pagato, credo, il prestito 3 milioni e mezzo. Di fatto hanno pagato più di metà dell'ingaggio che la Juventus sarebbe pagata al giocatore. Quindi l'ingaggio è stato pagato di fatto dall'Olympique Lyonnais in parte, metà lo continui a pagare tu, e il giocatore non lo puoi vendere, perché se lo dovessi vendere a 20 milioni, a 10 milioni, a 15 milioni, faresti una clamorosa minusvalenza. E anche questo è un altro motivo per cui poi non riesci a vendere, perché le cifre per non fare minusvalenza di determinati giocatori che non hanno reso sarebbero pazzesche. Per fare un esempio, l'Olympique Lyonnais avrebbe dovuto, si dice Lyonnais, che vanno contestato questo, che in realtà in francese è Olympique Lyonnais. Detto questo, avrebbero dovuto pagarlo sugli 80 milioni per non far fare una clamorosa minusvalenza alla Juve, ma che ha comprato definitivamente quest'anno Openda pagando 43 milioni nella formula di oggi. Chi è che l'avrebbe mai fatto? Nessuno. E quindi chiaramente il giocatore lo devi lasciare in prestito un anno, forse anche 2 anni, per ammortizzare il suo ingaggio e far sì che con 20-25 milioni tra 2 anni riesce a non fare minusvalenza, lo quindi a un prezzo vendibile. Ma se il giocatore funziona, se non funziona, ti torna indietro come ti è tornato indietro Arthur, come ti è tornato indietro Douglas Luiz, come ti tornerà, come ti rischia di tornare indietro persino Nico Gonzalez, che comunque il suo rendimento l'ha avuto. Note, no, note vocali no. Perché ho tanti messaggi testuali, poi magari se ne arrivano, se abbiamo il tempo o ce ne sono altre che abbiamo in evaso, Tullio me lo dice, andiamo. Buongiorno Vincenzo, penso al portiere del Paraguay, costa poco, a me piace molto. Che ne pensi, Gil? Sì, è un'ipotesi che ho letto sui social, non ne ho avuto conferma onestamente, poi magari nel pomeriggio di oggi con qualche collegamento a due in bianco nero proviamo a trovare conferma in tal senso. Forte sì, però ragazzi, io per quanto riguarda le gare del mondiale non ci dobbiamo far portare fuori strada, perché lì hanno giocato in tanti benissimo, ma poi una cosa è fare delle partite al massimo delle motivazioni che magari ti riescono particolarmente bene, l'altra cosa è un campionato a lungo andare, soprattutto in Italia, però non è male. Io credo, dice Simone da Savignano, che quest'anno vada data una chance a Douglas, mentre Coop deve uscire perché ha finito tutti i jolly, sono d'accordo. Cristian da Campobasso, grazie per il bellissimo messaggio. Quanto è bello ascoltarti al mattino, grande Vincenzo, sempre con voi. Grazie, Cristian. Ti aspettiamo ovviamente per tutta la programmazione di Radio Biancolina, come sempre, e con la vostra partecipazione. Se per tutto l'anno i tifosi massacrano il giocatore, come puoi pretendere che ci sia la fila per comprarlo ai tuoi prezzi? Allora, io capisco che tu stai cercando di difendere l'indifendibile da questa mattina. Non dico il nome, che non ti firmi, però lo vedo. Ti pare che una squadra non compra un giocatore perché sente i tifosi della Juve che magari questo giocatore dicono che non va, che non vale? Bah. Allora, poi ci dobbiamo mettere d'accordo però su questo, è che a volte sembra che veramente si voglia dare delle colpe che non hanno i dirigenti, e si vuole va a dare una lettura che si vuole dare. Allora, Scarponi è un giocatore della Juventus, lo paghi tanto, ha un signor ingaggio, gioca male. Ti aspetti che i tifosi dicano: no, è fortissimo, è bravo, grande, sì, siamo arrivati fuori dalla Champions, sì, non abbiamo vinto lo scudetto, sì, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, sì, siamo stati eliminati dalla fase post gironi di Champions League, però abbiamo giocatori tutti fortissimi, perché se così fai, poi forse se li comprano. Ma non funziona così, ragazzi. Il tifoso deve dire, come il giornalista, deve raccontare la verità. La differenza non la fanno le parole dei tifosi o le parole dei giornalisti, la differenza la fanno la qualità del giocatore. Se un giocatore è forte, dimostra di essere forte, se lo prendono, Se un giocatore crede di essere forte, ma in campo non rende, non se lo prendono. È molto più semplice il ragionamento. Non si tratta di dire, ah, ma gli altri che distruggono Gatti, distruggono Di Gregorio. E cavolo, abbiamo preso gol al primo tiro per 16 partite, per 16 partite durante l'anno. 16 partite in cui al primo tiro in porta abbiamo preso gol. Che cosa gli si deve pure dire? No, è stato sfortunato, però è fortissimo. E allora gli altri se lo comprano? Guardate che gli altri non guardano. Non ascoltano Radio Bianconera o leggono i messaggi dei tifosi sui social. Gli altri prendono i numeri, analizzano, hanno gli osservatori che vedono molto meglio di voi e di noi la qualità del giocatore e dicono vicino alla Juve: ma tu veramente a questo l'hai pagato 20 milioni? Hai pagato addirittura Szczęsny per farlo andare via? Ma siete impazziti? E che vuoi che io ti do 20 milioni per Di Gregorio? Te ne do 10 e vai bene tu. Ma veramente hai speso 50 milioni complessivi per arrivare a Douglas Luiz? E dai, siamo seri nelle analisi, perché altrimenti veramente rischiamo di essere poi sbagliati nelle valutazioni, ma voglio essere volgare. Cinzia, buongiorno, scrive, però Miretti ha tanta esperienza, anche Europea, pur essendo ancora giovane, ma lo valutano poco lo stesso. Bravo Cinzia, lo valutano poco lo stesso perché non ha reso. L'esperienza ce l'ha, ma è un'esperienza che non ti ha portato un rendimento. L'esperienza ce l'ha, ma non è stato un titolare inamovibile della Juventus. L'esperienza ce l'ha. Ma torno anche qua su questo discorso. Io vado a guardare i numeri: quanti gol ha fatto, quanto ha inciso con gli assist, quanto è stato fondamentale, e soprattutto in questa lunga esperienza, quanti trofei ha vinto. È un ragazzo giovane che comunque ha fatto più di 100 presenze nella Juventus, ma non ha inciso per niente. Allora i grandi club prendono questi numeri e dicono: ma dove andiamo? Cioè, valuto 12 milioni, 13, 14, ma è giusto che sia così, perché altrimenti il Tonali di turno, che già è stato pagato uno sproposito, perché il Reinders di turno già lo paghi 120, 130, adesso non ricordo quanti milioni. Se tu valuti 50 milioni Miretti o 20, o 30 milioni Miretti, è chiaro che Tonali dicono sì, allora vale 200 milioni Tonali, capito? Quindi è questa la differenza, i numeri, la qualità, l'incidenza. L'internazionabilità, non solo quante partite ha fatto, ma poi le ha fatte intero, spezzoni, spezzoni. Ok, quanti gol hai fatto, quanti assist hai fatto, quanto hai inciso, quanti MVP del mese sei stato, quante volte sei stato MVP del mese, in quante partite hai deciso la vittoria di una coppa o comunque hai inciso in partite poche. I numeri sono quelli, la qualità è quella e quindi il valore è quello. Siamo giunti al termine di questo buongiorno e Radio Bianconera in cui abbiamo fatto rassegna stampa, approfondimenti, eccetera, eccetera. Ci ritroviamo domani, come al solito, 9:11. Ora la linea passa a Giulia Borletto che andrà avanti fino, ha detto fino alle 12, prima ho detto fino alle 13, ma andrà avanti fino alle 13 domani, oggi fino alle 12 e poi ci sarà Alessandro Santarelli, quindi io vi aspetto però dalle 5 alle 7, 17, 19 insieme a quel pelato di Santarelli per due in bianconero. Linea a Tullio, un po' di spot e poi parte Giulia. Ciao a tutti, a più tardi.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Anticipo di qualche minutino. Eccoci ragazzi, buongiorno, buona luce, non l'avevo accesa. Buon martedì 4 agosto. No, non servono, tranquillo, te lo dico se servono. Questo comunicazione per il nostro regista Giorgio da Roma. Sapete come quando Iva Zanicchi annunciava gli ospiti, chissà se c'è chi tra voi ha potuto godere della bellezza di Ok è il prezzo giusto, una delle trasmissioni maggiormente amate dalla mia famiglia, ed è colpa di quella trasmissione se ho iniziato a lavorare in TV, in particolare è tutta colpa di Iva Zanicchi. Chissà se mai un giorno la incontrerò per dirle questa cosa. Ma dopo questo piccolo excursus che non interessa assolutamente a nessuno, Juventus ad Hong Kong, questa è la strettissima attualità. È iniziata questa preparazione dettata dal ritorno alla tournée internazionale l'anno scorso, anzi anche l'anno si era fermata con l'arrivo di Thiago Motta, no? Questa idea di cominciare appunto la stagione con una passerella letteralmente in luoghi lontani. Era stata, vi ricordate quanto si criticava questa scelta, perché si diceva la squadra vola in luoghi e in comunque posti dove fa molto più caldo rispetto all'Italia. Ora direi che le cose non stanno più estremamente così, anzi, se va bene vanno a trovare del fresco addirittura, anche perché in quelle zone, soprattutto poi in giù verso l'Australia, attualmente è inverno, quindi di base potrebbe essere più così più fattibile, no? Il lavoro sul campo. Vi ricordate, ripeto, quando accusava anzi in questo momento aperto, volevo dirvi che ci sono ben 19 gradi, la meraviglia ad Hong Kong, volevo vedere proprio quello, Hong Kong invece ce ne sono 31-32, cioè direi niente di più, niente di meno da quello che è il momento meteorologico attuale in Italia. Anzi, se poi a fine prima parte ascolterete il meteo, sentirete come appunto in questa giornata nella penisola italiana le temperature vanno dai 31 ai 39 gradi con un tasso di umidità pari al 2000 per 1000, quindi direi che non c'è nessuna differenza. Invece un tempo c'era questa idea, no, appunto, che andare a lavorare in zone decisamente lontane rispetto a quella che potrebbe essere una semplice scampagnata nelle Dolomiti o nelle montagne valdostane portasse poi a problematiche fisiche, a giocatori che nel giro di poco si infortunano, fatica esagerata che poi si così ripercuote sull'inizio della stagione in particolare. Ecco, abbiamo visto che non c'entra niente. Non ci sono differenze, perché negli ultimi due anni la Juventus ha accantonato appunto questa decisione di volare altrove, una decisione che ovviamente è dettata estremamente da motivi commerciali, anche perché comunque vai a portare il brand in paesi che notoriamente hanno un appeal col calcio italiano in particolare. Vi ricordate, no, quando la Juventus l'anno scorso comunque è stata fuori da questa pirotecnica Supercoppa italiana, dove si giocavano le prime due contro le... Il flop che comunque anche a livello di pubblico c'è stato, perché nonostante non stia vivendo un grosso momento, comunque ad oggi la Juventus è ancora il club che all'estero viene ovviamente maggiormente ricordato e ammirato. Quindi, detta questa, abbiamo capito che i due anni passati senza vivere questo così questo turbinio di aerei presi e partite giocate, Non è che ci siano stati meno infortuni, non è che ci sia stata una preparazione fatta diversamente, meglio, eccetera. No. La Juventus negli ultimi due anni è andata ad Erzogen Aurach, vi ricordate, con una prima stagione boom a livello di impatto, a livello di presenza anche dei tifosi. L'anno scorso leggermente meno, credo che sia stato anche una valutazione che abbiamo fatto dopo aver comunque vissuto una stagione, quella precedente, dove si era visto l'allontanamento di Thiago Motta e la chiamata poi di Igor Tudor, riconfermata dopo il Mondiale per Club, che non aveva lasciato del grosso entusiasmo, no, da parte nei confronti, scusatemi, dei tifosi della Juventus. Comunque, detto questo, era per dire che vediamo quest'anno, con il ritorno a questa alla presenza appunto in questa tournée, che cosa ci dirà un po' di più il campo e soprattutto l'infermeria, che al momento risulta ancora appunto essere così, aver più che altro due, no, giocatori presenti, ovvero Ekator appunto e Thuram, l'altro giocatore che non è partito, secondo me, non soltanto perché ha giocato la finale del mondiale e quindi ha giustamente potuto godere di settimane in più di vacanza, perché la finale si è giocata a metà luglio, quindi almeno 3 settimane di vacanza in teoria dovrebbero poterla fare. Quindi io non so effettivamente, anche in qualunque altra anche per le altre squadre, penso appunto alla Spagna e altri giocatori spagnoli, giocatori argentini, come si possa pensare di lavorare bene in ottica inizio di campionato con un mondiale che è terminato dopo rispetto al normale, no? Perché di base credo che una settimana in più sia durato rispetto al solito. Detto questo, Nico Gonzalez rimane a Torino non soltanto perché appunto c'è di mezzo la questione recupero e vacanze, ma perché c'è di mezzo un giocatore che ha detto a chiare lettere: io non voglio rimanere. Cioè, quanto è cambiato, no, il modus e comunque il discorso attorno a Nico Gonzalez, il suo modus di pensiero rispetto all'anno scorso. Cioè, l'anno scorso vi ricordate quell'immagine emblematica di lui e Tudor che parlano sotto il pullman, prima di salire sul pullman per andare, adesso non mi ricordo esattamente, a giocare, che cosa ci viene raccontato, poiché lui, in poche parole, non dico che chiedesse a gran voce di potersi giocare le sue carte a Torino e di rimanere, ma di base insomma il suo desiderio era quello, lui voleva restare a Torino, lui voleva avere a che fare con la Juventus ancora dopo una stagione, quella precedente, in cui lui sapeva benissimo di aver dato un terzo di quello che la Juventus pensava, anche a fronte di un pagamento non indifferente elargito alla Fiorentina. Quindi si capisce che lo spazio per lui non c'è più, me lo sarei tranquillamente tenuto, no, al pari poi di chi invece è arrivato un po' a rimpolpare quel settore del campo e che tuttora ora tu hai sul groppon, me lo sarei tenuto, l'ho sempre detto, però avevi anche questa opzione appunto di farlo partire per la Spagna e sperare o in una rinascita talmente forte da ovviamente poi obbligare quasi l'Atletico a trattenerlo, o al contrario fartelo tornare a casa dopo un non mancato riscatto, però rimpolpato, rinvigorito, determinato magari a o nuovamente cercare spazio altrove o invece guadagnarsi un posto con un altro allenatore, tra l'altro ancora. Quindi questo non è avvenuto, perché ci fanno sapere che l'idea di Nico Gonzalez è soltanto una, ovvero andare via da Torino, però ora mi fa ridere che questo vada all'Inter, anche perché l'Inter, i soldi che tu hai deciso di volerti far dare per Nico Gonzalez non ce li ha. Cioè, l'Inter, ragazzi, sta facendo un mercato ad oggi che è ridicolo, al netto della cessione di Dumfries, al netto di alcuni di del non aver più il contratto di Sommer sulle spalle, cioè si è sentita scavalcare, si è fatta scavalcare da più o meno chiunque in questa stagione. Voleva Nico Paz e il Como ha detto no, io Nico Paz me lo tengo. Voleva Palestra e hanno detto no, Palestra viene in Premier e infatti Palestra è andata in Premier. Vuole Romero, sono settimane che parliamo di Romero e di come sia il giocatore che Chivu ha decretato essere il numero uno, il migliore, eccetera. Dov'è Romero? Ora viene fuori che è lui che sembra che sia lo stesso giocatore non convinto dello spostamento, cioè non convinto dell'andare a giocare nella squadra che comunque ha vinto lo scudetto in Italia l'anno passato. Ti vogliono rifilare a tutti, vorrebbero rifilare a chiunque, Frattesi, nonostante non so quanto possano pensare di guadagnarci, visto che Nico Gonzalez è l'unico al momento da cui la Juventus può pensare di tirar fuori qualcosa, appunto è l'unico che ti può far pensare di un attimino rimpolparti le tasche. Non so quanto possa essere fattibile e intelligente a questo punto la cessione, cioè cederlo tanto per cederlo con l'ennesimo prestito, con opzione sul riscatto, obbligo di riscatto, soltanto se farà tot presenze, che abbiamo capito non essere la via giusta, perché è un giocatore che purtroppo è abbastanza fragile e non riesce a giocare tanto quanto vorrebbe, anche se niente e nessuno mi toglie dall'idea che all'Atletico abbiano fatto i volponi e abbiano deciso di non farlo giocare, anche se magari poteva, proprio perché altrimenti sarebbe scattato quell'obbligo che l'Atletico aveva deciso di non esercitare a quelle cifre, perché eravamo oltre i 30 milioni, voleva avere lo sconto, vi ricordate che ci ha provato per settimane da questo punto di vista. Quindi ora pensare di inserire nuovamente clausole del genere o cosa ci mettiamo? La partecipazione dell'Inter alla prossima Champions League? La vittoria dello scudetto come opzione per appunto il rinnovo automatico, comunque no, più che il rinnovo automatico, il riscatto automatico? Non lo so, io credo che cedere tanto per cedere a questo punto si possa aspettare ancora un pochino, visto che tutti fanno aspettare la Juve, perché anche la Juve a un certo punto non deve pensare di far aspettare. Non possiamo pensare che bastino le partenze di Azic e di João Mario, a cui tra l'altro faccio i complimenti perché in un anno d'Italia non ha ancora imparato a dire ciao. E questa è una cosa particolare. Domenico Marchese, buongiorno.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno ai ascoltatori.
2: Io non so se tu hai ascoltato ieri l'intervista che io l'ho sentita su Sky di João Mario, che si presenta ai tifosi della Fiorentina. Non è riuscito a dire ciao tifosi, cioè ha parlato solo in portoghese. Io quando capitano ste cose un po' mi vengono i brividi, anche perché un italiano all'estero è obbligato a immediatamente immedesimarsi nella cultura barra lingua in cui va.
3: Indubbiamente, ma secondo me la risposta è data dalle prestazioni di João Mario, nel senso che secondo me è fondamentale, ma non è soltanto secondo me, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, degli allenatori, delle persone che lavorano nel mondo dello sport, non tanto del calcio, imparare la lingua del paese in cui si va, e non tanto per una questione patriottica o quant'altro, semplicemente perché conoscere la lingua dell'ambiente che si frequenta permette di integrarsi al meglio, permette di integrarsi nello spogliatoio, ma basta semplicemente vedere il mondo della pallavolo. L'Italia è in assoluto il paese guida della pallavolo. Tutti i grandi campioni della pallavolo, e ve lo dice uno che la pallavolo la segue ogni volta con le grandi manifestazioni che ci sono a Torino, faccio spesso ufficio stampa, tutti quanti i grandi campioni della pallavolo, uomini e donne, parlano italiano. Perché? Perché hanno giocato in Italia e perché bisogna imparare a parlare la lingua del campionato in cui si è, per ottenere risultati. Poi è chiaro che se uno fa il giramondo ha l'opportunità di imparare diverse lingue e può farlo, però serve anche una dimensione, una forma mentis che ti permette di apprendere in fretta la lingua, ma credo che sia una componente fondamentale che viene anche apprezzata sia dai dirigenti che dai compagni di squadra, che dai tifosi che dagli addetti ai lavori. E ripeto, non è una questione patriottica, è una questione di intelligenza personale.
2: È una questione di rispetto, certo, nei confronti comunque del paese, che in questo momento ti dà anche da, appunto, da lavorare e detta proprio così, cioè da mangiare. Tra l'altro io ho lavorato a Udine un anno, l'Udinese ad esempio mette a disposizione proprio della squadra, visto che Udine è sempre stata, l'Udinese è sempre stata una squadra estremamente multietnica, soprattutto negli ultimi anni, direi di sì, ecco, mettono a disposizione della squadra un insegnante di italiano, fanno lezione praticamente tutti i giorni, proprio per agevolare anche un po', no, il discorso comprensione. Questo ti dico, non so se è tuttora così, dobbiamo tornare indietro di più di 10 anni parlare di tutto questo. Basti pensare che l'allenatore dell'Udinese adesso però continua a non parlare in italiano, quindi forse infatti, è un po' cambiata la cosa.
3: Vedendo le interviste dei giocatori dello staff tecnico dell'Udinese, mi viene da pensare che o i voti siano molto negativi o che taglino sempre, come diciamo noi a Torino.
2: Il dettaglio è cambiato, ma c'era Guidolina all'epoca, quindi ecco, forse era anche il tutto era dovuto anche a quello. Senti, torniamo un po' invece a cose.
3: Parliamo un altro bianconero.
2: Rimaniamo in bianconero, ma scaliamo di qualche regione, anche perché la Juventus non è a Torino, è ad Hong Kong. Tra l'altro, appunto, prima ho iniziato ricordando come queste tournée qualche anno fa, ma un po' di anni fa anche magari, venissero quasi demonizzate, no? Ti ricordi? Vanno a prendere caldo, oh mio Dio, guardate, certo, dove voli di milioni di ore, e umidità bomba. Oggi fa meno caldo ad Hong Kong che a Torino, credo, e a Perth è inverno praticamente, anzi autunno, quindi voglio dire, non credo che questa sia una giustificazione che poi potremmo dare in caso di problemi fisici, no? Perché ti ricordi anche molto bene come era quella poi, no? Il nesso, vanno a fare queste tournée e poi tornano che sono quasi tutti rotti.
3: Ma io credo che il problema onestamente riguarda principalmente le società, e quindi facciano come preferiscono. Bisogna secondo me però prendere in considerazione alcuni aspetti. Dal punto di vista economico sono sicuramente delle opportunità che vanno colte al volo per ampliare il proprio bacino d'utenza, ma anche per cercare di aumentare il fatturato che viene generato dalle squadre. Dall'altra parte è innegabile che non sia tanto una questione di infortuni durante la stagione, ma voi immaginate un attimo Spalletti in questo momento, in cui si ritrova giocatori nuovi, giocatori che potrebbero andare via, giocatori che potrebbero arrivare, e tutto ciò viene fatto a 10.000 chilometri di distanza, con tempi di spostamento che sono naturalmente molto ampi, si parla di quasi un giorno di volo. Non è semplice dal punto di vista logistico, non è semplice dal punto di vista della costruzione della squadra, non che farlo a Selva di Val Gardena, faccio l'ipotesi, sia più semplice, però comunque hai una velocità di gestione e di esecuzione che è diversa. Detto questo, sono sicuramente stancanti dal punto di vista fisico, perché affrontare certe traversate è veramente stressante, però credo che alla fine della fiera si riesca a far convivere l'esigenza economica e societaria con quella tecnica. Detto che secondo me arriva un pochettino tardi, questo è fuori di dubbio, nel senso che la squadra, ma non soltanto la Juve, anche il Milan, arrivano veramente a ridosso dell'inizio del campionato. Perché l'ultima, sì, giocano nell'11,
2: sì, poi c'è il
3: 23 si gioca.
2: E sì, poi c'è di mezzo ancora la partita quella con la next gen solita del 17. Sì, sì, diciamo che è tutto, non so se è una mia percezione, però mi è sembrato tutto molto veloce. Sarà che non abbiamo mai smesso praticamente di guardare partite, perché il mondiale è durato più del solito. Cioè, pensavo anche prima, un Nico Gonzalez che non è partito per la tournée, lo ha fatto perché è ancora in vacanza o perché sa benissimo che la tournée non ha senso giocarla perché va via?
3: No, perché è ancora in vacanza.
2: Appunto, sì. Cioè, chi ha giocato la finale del mondiale rischia di iniziare la preparazione a 2 settimane dall'inizio del campionato, praticamente. Neanche rischia, sarà
3: sì,
2: così.
3: È un aspetto da non sottovalutare, che sotto un certo punto di vista purtroppo non coinvolgerà più di tanto le squadre del campionato italiano, perché lo sappiamo che le nazionali di passa A

0: Sì, ho scritto stamattina per il sito per l'edizione web di Repubblica l'articolo sul blocco dei controlli antidoping della Francia nel 1998. Beh, un po' alla volta stanno uscendo tutte le cose e devo dirvi sinceramente, forse il caso Balogun, che è una porcheria totale, diventa quasi un peccato veniale di fronte a questa notizia che è uscita ieri e che mi ha veramente sconvolto.
1: Scusami, sono non preparata, racconta.
0: Allora, praticamente nel 1997, durante il ritiro della Francia, si presentarono per fare un controllo antidoping a sorpresa. Ci fu una reazione spropositata da parte di calciatori, federazione e quant'altro, così chiesero all'allora ministro dello sport del governo, oh mamma mia, non mi ricordo più, allora Jacquet era il commissario tecnico Jospin, del governo Jospin, andò alla commissione antidoping e disse che fino alla fine del mondiale non avrebbero più dovuto fare controlli antidoping alla Francia. Quindi dal 1997 alla fine del mondiale 1998 nessun calciatore della nazionale francese è stato sottoposto a controlli antidoping, perché i controlli antidoping
1: Meraviglioso.
0: avrebbero inciso sulla preparazione del mondiale, sulla serenità del gruppo. E considerate che l'allora ministro dello sport francese, di fronte alla commissione del Senato, giurò che lei non aveva mai detto questa cosa, che non era stata mai fatta questa imposizione, salvo poi, da vedere le telecamere sul documentario di Zidane, affermare che sì, l'aveva fatto, ma solo verbalmente. Ci rendiamo conto di che cosa
1: Bellissimo.
0: stiamo parlando, è una cosa veramente grave e scandalosa, eh. Oltretutto
1: Ne
0: vedendo.
1: verranno fuori ancora tante, credo, di cose così, soprattutto relative a quegli anni dove era tutto
0: Mamma mia.
1: concesso fondamentalmente, non c'era minimamente il controllo, la possibilità che le notizie, vengano fuori anche se tu cerchi di non farle
0: Certo.
1: venire fuori come adesso, vedi, appunto, una notizia come questa che viene tirata in ballo. Dopo 20 anni, 30 anni, quindi
0: Scandaloso, eh? Cioè, una cosa gravissima. Gravissima.
1: gravissima. Vediamo come verrà presa e soprattutto come verrà trattata e analizzata proprio da non dai protagonisti, ma da chi rappresenta un po' tutti, ovvero appunto il mondo legato alle nazionali. Poteva anche essere però un problema quello di cui parlavamo prima, legato al discorso preparazione in vista della stagione. Se alla fine si fosse concretizzato il discorso tra la Juventus e il Dibu Martinez. Quanto è complicato questo affair porta in questa estate di mercato? Io non ricordo mai che la Juventus abbia impiegato così tanto a decidere chi sarebbe stato il portiere titolare della prossima stagione.
0: Dire, non mi ricordo mai la Juventus che tratta portieri di così medio livello, ecco, mettiamola in questo modo, perché nella storia io ho avuto la fortuna del discorso di intervistare dal vivo Stefano Tacconi, e forse Stefano Tacconi è stato il primo numero 2, tra virgolette, ma era un 1,5, perché poi la differenza tra lui e Zenga era veramente minima. Ma tutti i portieri che ha avuto la Juve nella sua bassa categoria, ne diciamo tre, Zoff, Szczęsny e Buffon.
1: Buffon, ragazzi, è stato 20 anni il portiere nuovo titolare della Juventus, cioè.
0: Sì, Buffon è stato per sempre il portiere più forte della storia, sì, per il mio giudizio. Il problema della porta in questo momento è un problema che viene rappresentato dagli ultimi due acquisti che sono stati fatti. Nel senso che questo cambio di passo nei confronti di Ale Begovic e Kolomoi è dato principalmente da un aspetto, dalla consapevolezza che non ci sarebbe più stato bisogno, molto probabilmente, di investire dei soldi per il portiere, perché le strade in questo momento sono principalmente due. Una porta vicario che potrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto di riscatto, quindi tendenzialmente è un prestito a zero. E l'altro è Suzuki, che devo
1: In
0: fare i
1: prestito
0: complimenti
1: anche
0: alla.
1: lui.
0: Esattamente, il mio collega Giulio Cardone, che questa notizia l'ha tirata fuori di Repubblica.

0: è tirata fuori credo 4-5 giorni fa, che attraverso l'acquisto del Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain potrebbe girare Suzuki alla Juventus. Se posso dire la mia, ma poi sono pronto a ritornare sui miei passi, a smentire, a rivalutare quello che ho detto, non a smentire chiaramente. Secondo me, né Vicario né Suzuki sono un grande passo in avanti rispetto a Di Gregorio. Perché in questo momento
1: Suzuki, sei d'accordo? Juve... Sì, io guarda, io sono estremamente titubante su Suzuki, dico la verità. Perché non... è vero che ha quella fisicità che serve.
0: No, dico che non è un passo in avanti.
1: Scusami, ho capito, è un passo in avanti, scusami.
0: Ah, no, ho sentito male io. Mi terrei di Gregorio, ma vi spiego anche perché, perché in questo momento,
1: pensavo
0: giustamente,
1: di essere pazza.
0: Negli occhi del tifoso della Juve ci sono i tanti errori che oggettivamente Di Gregorio ha fatto. Questo è fuori di dubbio. Di Gregorio ha fatto parecchi errori, forse più di quelli che ho sentito al portiere della Juventus. Però bisogna anche valutare che l'anno scorso la serenità non è stata la campagna nello spogliatoio della Juventus. E basta vedere anche il rendimento di un difensore come Bremer, che è sempre stato una sicurezza, e poi in realtà la Juve non va in Champions per un errore di Bremer, perché la verità è questa, perché contro il Verona, poi chiaramente anche contro la Fiorentina, c'è stato un altro risultato che ha reso impossibile il passaggio la qualificazione in Champions, però senza quell'errore di Bremer, noi oggi staremo parlando di una Juve giusto per fare la Champions League. E allora cosa facciamo? Bremer è scarso e lo cambiamo? Secondo me bisogna valutare i calciatori in una situazione, in un contesto sereno. E secondo me Di Gregorio non ha tanto di meno rispetto a Vicario o rispetto a Suzuki, perché poi noi non ci rendiamo conto di una cosa. Suzuki, basta guardarlo, errori ha fatti col Parma, parecchi. E quanti ne hanno visti questi errori? Nessuno, tranne chi ce l'aveva fatta calcio. Perché?
1: Perché non vai a guardare il Parma a tutte le partite, quindi ecco, ovviamente
0: abbiamo
1: è meno
0: dato
1: sotto
0: la risposta,
1: l'occhio,
0: secondo me.
1: È sotto la lente di ingrandimento della valutazione generale. Ecco, ti chiedo questa cosa, poi ti saluto e ti ringrazio, legata sempre al discorso portiere. Hai detto, vale la pena forse provare a tenere e lavorare con Di Gregorio, capace magari di vivere una situazione diversa rispetto a quella della passata stagione. Il tutto può racchiudersi nella presenza di quindi un attacco diverso, nel senso un errore del portiere in più viene mascherato da una buona giocata e da un gol in più dell'attaccante anche?
0: Ma questo è possibile, perché da come a me hanno colpito molto le parole di Spalletti dell'altro giorno su Maldini e sulla nazionale, perché lui ha preso una posizione netta e chiara nei confronti del calcio italiano, e questo secondo me deve far rendere felice il tifoso della Juventus, perché è anche giusto, è arrivato a un certo punto del percorso di una società, per riprovare ad abbandonare il passato e a cercare di vivere nel presente, perché poi in realtà non si sta chiedendo di giocare un calcio fantascientifico, semplicemente un calcio un po' più aggressivo, un po' più vivace, un po' più propositivo, meno di contenimento, senza per questo disdegnare la fase difensiva, facendola semplicemente in un'altra maniera. Questo potrebbe essere un primo passo per rendere giustamente valutati gli errori di un calcitore, perché se Vlahovic avesse fatto il portiere invece dell'attaccante, adesso farebbe difficoltà a camminare per Torino liberamente, perché l'errore di un portiere pesa sicuramente di più dell'errore di un attaccante, per quanto Vlahovic ne abbia fatti. In tutto questo che cosa si può dire? Che alla fine si tratta pur sempre di calcio. Secondo me bisogna anche contestualizzare, capire che un anno una partita si fa un errore, quella dopo si fa un miracolo, e il calcio è esattamente come la vita, non può andarti sempre bene, non può andarti sempre male, bisogna accettare i verdetti del campo, gli errori, le grandi giocate, e soprattutto bisogna farsi sempre trovare pronti, determinati e vogliosi di migliorare. Ecco, secondo me se ci sono questi presupposti nella mia squadra, nella squadra che io tifo, e potrei essere di base già contento. Poi ovviamente tutti vogliono vincere e ben venga la vittoria.
1: Grazie Domenico, con questa massima grazie ci salutiamo, bellissimo. Ti lascio libero, mia mamma mi ha chiesto se stavi correndo mentre parli e tu guarda.
0: No, sto camminando.
1: Sta camminando perché è un grande amico e anche se giustamente avrebbe da farsi i fatti suoi, mi ha detto ti rispondo lo stesso, quindi.
0: Ma ci mancherebbe, sempre presente per te e per Radio Bianconera. Salutami anche
1: grazie. Grazie Domenico, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro, buon tutto, un abbraccio anche a te. Sì ragazzi, vedete che pur di stare insieme a noi e a voi, i nostri ospiti ci rispondono in qualunque modo, mentre camminano, mentre corrono, mentre stanno facendo la spesa, mentre sono in macchina. Perché? Perché la loro presenza è fondamentale, come la vostra soprattutto. Prendiamo per buono quindi quello che ha detto Domenico, ovvero vale la pena veramente di rompersi la testa con un Suzuki barra Vicario o adesso un Atubolu, che è questo giocatore di cui si sta anche parlando, che sì, ha fatto una buona partita col Friburgo nella finale di Europa League, però insomma siamo sicuri? Siamo sicuri di investire, anche se forte, giovane, in vendita, tutto bene, ma tu hai in casa un giocatore, un portiere giovane di base che non devi comprare, che ha lo stesso potenziale che potrebbe avere un Suzuki attualmente, solo che arriva da una perché voi avete la certezza che un Suzuki è arrivato da Parma possa non incappare magari anche in una stagione pseudo negativa come quella che ha vissuto l'anno scorso Di Gregorio, per le tante critiche, perché comunque non è girato nulla nella squadra, non soltanto lui, che è vero purtroppo ha spesso dimostrato di non riuscire a dare quella sicurezza che invece hai bisogno, no? Quando parli di Juventus e quando parli del portiere della Juventus. Ma se dall'altra parte mi proponi Alisson, mi proponi Svilar, allora ti dico vabbè dai, o il Dibu Martinez anche, ti dico vabbè dai, ci sta, non c'è paragone. Ma se ho la scelta tra Vicario e Suzuki, dai. Non lo so, io la penso così, poi magari voi invece siete diametralmente opposti a me. A tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè.
1: Non si distoglie l'attenzione dal discorso portiere, ultimamente continua ad essere quello, diciamo, l'argomento principale, vuoi perché è rimasto ancora il grande punto di domanda per la prossima stagione. Abbiamo terminato la passata dicendo: non vedremo più Di Gregorio tra i pali, questo è poco ma sicuro. Perché? Perché comunque ci sono state delle partite, delle situazioni che lo hanno visto protagonista talmente tanto in negativo che è difficile immaginare insomma è difficile immaginare che possa ancora andare avanti, no? Il sodalizio tra lui e la Juventus in generale. Poi però bisogna anche, secondo me, essere pronti a tornare un po' indietro quando si dicono determinate cose. Se ad esempio ricordiamo negli anni passati quante volte si è cominciato una stagione dicendo Weston McKennie non rientra tra i piani della Juventus. Weston McKennie è pronto a svuotare l'armadietto, Weston McKennie viene mandato di qua, viene mandato di là. È capitato spesso, tra cui anche quest'anno. Sapete perché ci si interroga su di lui, su Conceição, su Locatelli, su Boga? Perché sono giocatori che non sono messi in discussione in questo momento. Tutti quelli che voi sentite nominare, magari con insistenza anche, perché sono quei giocatori da cui ancora non si è ben capito che cosa ottenere, non si è ben capito quanto ci si possa fidare di loro. Qua ci sono tante altre situazioni che possiamo tirare in ballo, ora ovviamente scomodando anche persone che non ci sono più in rosa. Un Vlahovic, quante volte si è l'anno scorso in particolare Vlahovic veniva fischiato letteralmente dai suoi tifosi in occasione della partita che si giocherà anche tra qualche settimana in casa tra Juventus A e Juventus B. Fischiato, ragazzi, orde di fischi per lui quando è stato in campo. Cioè, non è cominciata nel migliore dei modi la sua stagione. Questo perché? Perché era in scadenza, perché non si riusciva a inserire Vlahovic in nessuna trattativa e perché si percepiva questa difficoltà e il peso soprattutto che aveva lo stipendio di Vlahovic a bilancio, faceva pendere appunto la bilancia, dal lato del Vlahovic lo fischiamo. Poi le cose sono cambiate in maniera anche abbastanza importante, quindi perché anche questo non può accadere con Di Gregorio quest'anno? Ora io non faccio parte dell'entourage di Gregorio, non sono pagata da niente da nessuno per parlare così, ma lo dico perché obiettivamente i nomi che adesso vengono fatti per quanto riguarda un'ipotetica sostituzione di Di Gregorio, e lui stesso tutti i giorni apre i giornali, apre il computer, le app eccetera, e parlano di lui in chiave partenza. Mi piacerebbe che qualcuno stesse ascoltando in questo momento da il mio ragionamento glielo riportasse, perché non c'è soltanto questo, credo, non c'è soltanto il discorso denigratorio per quanto riguarda la sua posizione. C'è dall'altra parte anche un'obiettiva valutazione, quello che ha detto il suo procuratore, certo ha esasperato la situazione, ci dice Sergio. Scusate, è vero, chissà se per Natale questa tosse non ce l'avrò più. È vero, assolutamente, e credo che questo penda molto poco a suo favore, infatti, però lascio stare quello che ha detto il suo procuratore perché mi ha fatto ridere, barra un po' anche mi ha schifato, ma il fatto che si sia praticamente eclissato poi nel nulla, lui, come anche un po' il discorso, non mi dispiace. Ma io non ne sto facendo una campagna pro Di Gregorio perché io credo fermamente in lui, perché io credo che sia il migliore che la Juventus in questo momento ha a disposizione. No! Lo faccio semplicemente perché ad oggi i nomi che mi vengono proposti in sostituzione a Di Gregorio, non sono secondo me tanto superiori a Di Gregorio. Vicario secondo me non è superiore a Di Gregorio, perché se lo fosse il Tottenham non ti direbbe ma sì dai va bene vai pazienza. Se Di Gregorio, se Suzuki fosse così forte, al di là del fatto che ora c'è questa intuizione che potrebbe risultare anche fattibile e intelligente con un Paris Saint-Germain che è pronto all'acquisto di Suzuki con l'idea di fare fondamentalmente un investimento, no? È come quando acquisti una casa perché poi te la metti a reddito, in poche parole. L'idea del Paris Saint-Germain è questa, infatti, mettere in dare in prestito il giocatore, e perché no magari buttarci in mezzo la Juventus da questo punto di vista, con un prestito, con nessun obbligo, con un'opzione di riscatto, che però poi ti obbliga il prossimo anno, per carità, magari a riscattarlo a delle cifre folli, perché poi il Paris Saint-Germain, ti devi rimettere a ritrattare col Paris Saint-Germain ancora una volta, e ciao cuore proprio, oppure ripartire da zero col discorso stiamo cercando un portiere. Quanto ne vale la pena a questo punto? Massimiliano da Roma, è colpa di Di Gregorio se non siamo andati in Champions? No, mio caro. Lui degli errori li avrà fatti. Ma poi è colpa di David per non aver segnato il rigore? È colpa di Locatelli per non aver segnato rigore? È colpa degli attaccanti che non hanno fatto? Hanno fatto troppo poco l'anno scorso? È colpa dei troppi pochi gol che sono stati segnati? Questo è il, questa è la colpa, più che Di Gregorio, che effettivamente in determinate situazioni si è fatto trovare impreparato, perché parliamo poi anche di partite che poi non sono state per forza tutte perse, parliamo di gol presi magari al primo tiro, parliamo di situazioni di distrazione esagerata, però comunque di poca concentrazione da parte sua, sì, ma se poi guardiamo proprio le partite stesse giuste che sono state proprio perse esattamente solo per causa per colpa di Di Gregorio, no, ci sono state partite perse perché l'arbitro non ti dà un rigore, ci sono state partite perse perché l'arbitro ti espelle un giocatore quando non era da espellere. Ma partite perse solo, cioè la Champions che non è arrivata per colpa di Di Gregorio, no, mi dispiace Massimiliano, ma dissento. Ascoltiamo qualcosa.
9: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Io non metterei sullo stesso piano McKennie, cioè veramente è un esempio che proprio non ci sta con Di Gregorio. Poi non dimenticarti quelle parole del suo procuratore, hanno uno stuolo di squadre che lo vogliono, a me sembra che non lo voglia nessuno, anzi dovremmo sopportarlo finché non arriverà un portiere. Assolutamente, sono assolutamente contrario alla permanenza di questo portiere, ma ci mancherebbe solo che rimanesse, ma per l'amor di Dio, una sedia in porta, ma basta. Speriamo che arrivi un portiere adeguato. Io proporrei Falcone, cosa ne pensi? Anzi, se hai qualche tuo Falcone opinionista che ne può darmi una risposta, io prenderei Falcone, guarda un po', forza Juve sempre.
1: Io non so se voi avete bene idea, cioè Falcone per carità è bravo, ma insomma non so adesso esattamente, andiamo a vedere adesso gol presi dal Lecce stagione, no perché così magari poi c'è, cioè, il Lecce si è salvato per miracolo ragazzi l'anno scorso. Allora, quanti gol? Aspetta, vediamo. Mandiamo un altro vocale. Io lo cerco di trovarla.
10: Giulia,
1: questo
10: dato. È inutile che insisti con la difesa di Gregorio.
1: Ma non è la difesa!
10: Il portiere deve essere una certezza in una squadra. E quindi al primo gol subito tornerebbe in quella fase negativa in cui si è messo. Poi le dichiarazioni hanno fatto il suo,
1: vero,
10: e il portiere ha un ruolo molto delicato, quindi via Di Gregorio, anche se è un buon portiere, ma via.
1: Allora, Falcone, ragazzi, l'anno scorso ha subito 50 gol. Così, per dire, non è una difesa nei confronti di Di Gregorio la mia, assolutamente no. Parliamoci chiaro, ve l'ho detto prima, non sono pagata dal suo entourage, no. Non è una difesa nei confronti di Di Gregorio, è una difesa nei confronti dell'alternativa in questo momento che si sta dando a Di Gregorio, che non mi piace, non mi soddisfa. Vedi, anche Cosimo da Antwerpen mi dice, sono tutti colpevoli, è vero, ma qualcuno è più degli altri, sicuramente, e io imputo molto più ai rigori non segnati, perché con quei 4 punti in più tu eri tranquillamente in Champions, 4 punti in più. Di Gregorio ha le sue colpe, sì, infatti non siamo qua a difendere Di Gregorio, sto qui a dire semplicemente che le alternative che in questo momento stanno dando non mi soddisfano più di tanto, perché se fossimo, quando si parlava di Allison era la prima a dire caspita ragazzi che colpo, quando si parlava di Svilar, uno dei migliori portieri in giro in Europa in questo momento, quando si parlava di Svilar sarei andata a prenderlo io col motorino forse Svilar, ma la trattativa non è mai partita. Io dico solo quello, il discorso legato a l'alternativa che ad oggi non mi soddisfa, e quindi piuttosto mi dico mi tengo lui, perché mi auguro che con un'annata diversa, con una squadra costruita anche diversamente, anche lui possa dimostrare di valere tanto quanto Suzuki, che per cui adesso magari il Paris Saint Germain spende 30 e fischia milioni. Tutto lì. Andrea da Cagliari, leggo un po' di messaggi indietro che mi sono lasciata, grazie per la simpatia, ma parliamo di portieri. Dici come siamo messi, perfetto, ti ho risposto, ne abbiamo parlato fino adesso. Io penso a quei tifosi della Juve che vivono fuori dall'Italia, quando hanno la possibilità di vederla? Lo so, è impegnativo, infatti queste partite organizzate nell'estate servono anche a questo, ogni tanto a dar voce e a riempire gli occhi di tifosi che non hanno poi tutta questa fortuna spesso, no? Di rientrare tra quelli che possono permettersi appunto di vedere la Juve tutti i weekend quasi. Ci sono giocatori argentini come Montiel Paredes e Otamendi, giusto per fare dei nomi, che da giorni sono tornati a giocare in Argentina. Gonzalez a Torino non vuole tornare nemmeno a svuotare l'iconico armadietto di cui tanto si narra in queste occasioni. Io sono piemontese, Fabio mi chiede se sono piemontese, no, io vivo a Genova semplicemente per questioni di famiglia in questo momento, ma sono piemontesissima, sono di Torino più di tutti quanti voi. ma come portiere non si può provare a puntare su appunto Otabolu, questo portiere giovane ed in vendita al momento, lui è appunto finalista di Europa League con il Friburgo, era già anche stato nel mirino dell'Inter, tedesco, classe 2002, ha un profilo da Juve, già convocato in nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza giugno 2027 e attualmente il suo club di appartenenza ha appena preso Mio Backhaus dal Werder Bremer. A Tubolo quindi ha un mercato particolarmente ricco di pretendenti, piace in Premier League, alla Aston Villa e anche al Bournemouth, ha uno stipendio di circa 1,5 milioni netti a stagione, ma Massara ci sta concretamente aiuto ragionando, servono però almeno 15 milioni per lui. Raga, ho l'impressione che il Dibu venga dopo il 12, praticamente dopo la Supercoppa. Ah, la data della Supercoppa europea in cui la Aston Villa è ancora chiamato a essere più che protagonista. Ah, Antwerpen e Anversa, ok. Amore mio, non sapevo che Antwerpen fosse Anversa. per me è già più chiaro. Chiudo con Erasmo che dice: Di Gregorio è indifendibile, basta guardare le statistiche di Serie A, abbiamo subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio, 16 reti incassate su 35 conclusioni complessive, la percentuale più alta dell'intero campionato. Non posso dirti che non hai ragione, ma ti ripeto, se le alternative sono queste che in questo momento vengono tirate in ballo, ti dico sinceramente, con un'altra squadra e con magari un'idea un attimino più serena attorno a lui, io gli do ancora una possibilità. Ragazzi, è il mio pensiero, poi potete smentirmi quanto volete, ma solo se le alternative continuano ad essere Vicario e Suzuki. Altrimenti possiamo parlarne. Ne parliamo ancora domani, ragazzi, domani dalle 11 alle 13 insieme, perché c'è da parlare di una partitella in quel di Hong Kong, quindi ci soffermeremo, oltre che sui temi ovviamente legati al mercato, anche su quello. Quindi a domani, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
12: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
13: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
12: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
13: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
12: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata, 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
13: Ed è tutto, a più tardi.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Sei stato abituato al meglio.
20: Ad essere un vincente.
19: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
21: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
22: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici di Cose di Calcio. Anche oggi martedì con voi c'è questo intruso che si chiama Alessandro di nome, Santarelli di cognome, insieme invece al padrone di casa che è Giorgio di nome e Sorani di cognome, detto anche professor Rottermeier. Oggi sei il professor Rottermeier. Allora ragazzi, due ore da passare insieme con un po' di notizie alla vigilia di un test per la Juve, secondo me è abbastanza importante. Io lo definisco il primo vero test di questo precampionato, perché domani alle 13:30 la Juve giocherà contro il Chelsea. Noi saremo in diretta dalle 13 fino alle 17, quindi puntata normale, mi verrebbe da dire di colpo di tacco. La Juve è a Hong Kong, laggiù sono 8 ore avanti rispetto a noi. Abbiamo visto i video, insomma, in un hotel anche di livello, di spessore, non come quelli dove va Sorani. Pensate che Sorani solitamente quando va in vacanza, me lo raccontava prima, hotel 1 massimo 2 stelle, non gli interessa neppure il bagno, cioè nel senso lui va anche dove ci sono i bagni condivisi. La Juve invece no, è in un hotel meraviglioso con la piscina sopra il tetto, insomma un po' di risveglio muscolare al mattino, qualche timido allenamento, perché poi non è facile lavorare tanto dall'altra parte del mondo, ma soprattutto con ritmi serrati, perché la Juve giocherà appunto domani, giocherà sabato contro la squadra dei cartoni, poi a proposito ho qualcosa da dire come sempre, e poi giocherà martedì contro il Palermo prima di rientrare a Torino per finire, diciamo, la preparazione estiva, quella ufficiale, definiamola così, nella partita contro Next Gen, e poi il 23 debuttare in campionato a Frosinone. Nel frattempo, due notizie. La prima, sono in corso i funerali di Franco Baresi, tantissimi giocatori, ex giocatori del Milan presenti, tanti fischi invece, devo dire, vedevo prima i video all'arrivo del presidente del Milan Scaroni, mi pare che non ci sia Ibrahimovic, e vabbè, lasciamo perdere, però insomma tanti suoi ex compagni, non solo, c'è anche Gianluca Pessotto, e quindi l'ultimo saluto ad una leggenda del calcio italiano, ma direi mondiale. L'altra cosa invece riguarda casa mia fondamentalmente, ma di un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono da Livorno, Pisa, Lucca, Massa, perché c'è stata insomma una scossa di terremoto abbastanza forte, 4.3, parlavo prima con alcuni miei amici, insomma poi in Toscana non è che siamo particolarmente abituati, soprattutto nella zona costiera, quindi un abbraccio a tutti. Allora, Avremo Malou Pasincatu alle 12.40, il grande Malou, per fare il punto mercato. Questa prima mezz'ora, come sempre, la dedico ad una introduzione e poi anche ai vostri messaggi che già stanno arrivando. Dunque, oggi io ce l'ho in particolar modo, ho fatto poco fa anche un video su Facebook, ho puntato il mirino. Sapete su chi ho puntato il mirino? Oltre a Giorgio Sorani, ovviamente. L'ho puntato su Nico Gonzalez. L'ho puntato su Nico Gonzalez perché non mi piace il gioco che sta facendo. Non mi piace il gioco del suo procuratore e evidentemente non mi piace neppure il gioco della Gazzetta di Cartolandia. Se voi leggete, noi ovviamente per lavoro ogni mattina facciamo la rassegna stampa e quindi ci tocca leggere tutto, è un piacere insomma leggere tutto. Poi alcuni giornali, come dico sempre, li leggo in un momento particolare perché aiutano, altri invece magari mentre faccio colazione. C'è il praticamente quel giornale lì tende una mano alla squadra di riferimento, cioè l'Inter sta cercando un giocatore con le caratteristiche simili, gli serve, e allora ma lui non vuol tornare, lo sappiamo, perché pensate povero Nico, sono veramente dispiaciuto, lui è rimasto male per i fischi che ha preso e quindi a Torino non vuole più tornare. Ora parliamoci chiaro, i fischi sono toccati a quasi tutti i giocatori della Juventus, chi più, chi meno. Questo però non gli dà la possibilità di dire io non voglio tornare. Allora, non ti vogliamo, Nico, prima, almeno personalmente, non ti voglio e spero che tu possa andar via e con l'ultimo atto, ok, alla Juventus di dare una mano per evitare cessioni più importanti. Però una cosa devono capire tutti, non voi che lo sapete, ma chi sta cercando di lanciare la volata. L'aria è un pochino cambiata alla Juventus e Nico Gonzalez deve andare via e se ne andrà, ma alle condizioni della Juve, sia chiaro. E le condizioni della Juve sono quelle che il giocatore deve essere pagato. Dice, all'Inter non sono abituati. Ho capito. Allora non andrà all'Inter. Dice, ma stanno proponendo Frattesi. Frattesi è un profilo che secondo me in questo momento alla Juve non interessa, anche perché il centrocampista offensivo lo abbiamo trovato, lo abbiamo comprato. Forse anche un pochino più forte del simpaticone Frattesi. Perciò Nico Gonzalez e il suo procuratore, lui è in vacanza, si sta godendo le vacanze, fa bene, è arrivato in finale con l'Argentina, quindi fa bene, si sta proponendo un pochino a tutti. Ma a me sta bene, l'ho scritto anche su Bianconera News nell'editoriale, è giusto, non ti sei trovato bene, tra l'altro ricordo l'anno in cui lui è arrivato alla Juve, i colleghi di Firenze ci dicevano, ma non ci pare il vero, perché 40 milioni sto giocatore, che vi ricordate anche, perché poi le storie, così come quella di Vlahovic, tornano sempre. Lui l'anno in cui è passato alla Juventus, quindi così come quella di Vlahovic, tornano sempre. Lui l'anno in cui è passato alla Juventus, quindi 2 anni fa, faceva le bizze da bambino, faceva le bizze perché non voleva più allenarsi con la Fiorentina, si allenava a parte e adesso sta facendo esattamente la stessa cosa. E ricordo che da Firenze ci dicevano, guardate che 40 milioni non ci pare il vero, e infatti giunto lì, andò lì con i 40 milioni, storie passate. Oggi vedete come tornano le cose, no? Vlahovic che fece il diavolo a quattro per andare via da Firenze andando via di notte, perché poi le cose bisogna raccontarle fino in fondo. Oggi sostanzialmente alla Juve ha fatto più o meno la stessa cosa, è arrivata a scadenza di contratto, per l'amor di Dio, poi parliamo di un'altra cosa anche. Però l'atteggiamento, il modus operandi è quello. Nico Gonzalez, la stessa roba. Quindi che lui voglia andare via, a me sta bene, sta bene, credo a tutti. Non so se qualcuno di voi, ditemelo nei messaggi, magari vorrebbe dargli un'altra opportunità. Io no. Però le condizioni le ha detta Carnevali, le ha detta Massara, le ha detta Ottolini, le ha detta la Juventus. Quindi è inutile cominciare con le campagne di stampa per... Il giocatore si paga. Io personalmente farei una cosa. Parlerei nuovamente con l'Atletico Madrid. Lui si è trovato benissimo all'Atletico Madrid. Detto che poi all'Atletico, quando è arrivato alla soglia delle presenze, non gliel'hanno fatte fare per non riscattarlo. Però si è trovato bene lì, benissimo. Credo che ci sono giocatori in quella squadra che possono fare a comodo alla Juve. Penso a Ruggeri, che a me piace particolarmente, ma penso anche eventualmente a Sorlot. Si apre definitivamente un dialogo con loro. Per quanto mi riguarda, se c'è da fare anche un piccolo sacrificio economico, lo si fa, perché comunque, con tutto il bene, Nico oggi 30 milioni secondo me, considerando che l'aveva pagato 40, c'è già 2 anni di ammortamento, non li vale. Ma insomma, lo valutiamo 30, benissimo, valutiamo 30, loro magari Ruggeri lo valutano 35, li mettiamo vicino 5 milioni e chiudiamo la storia. Oppure con Sorlot, io farei questa roba qua. Se l'Atletico Madrid, dove lui vuole assolutamente rimanere, non arriva a tali cifre o comunque a tali ragionamenti, si guarda altrove. Per carità, io, guardate amici, non ho preclusioni nel mercato in Italia, a me non me ne frega niente. Cioè, Joao Mario è andato alla Fiorentina, ma chi se ne frega, bene, anzi sono felice perché mi sono tolto un peso. Azic, ma non è il caso di Azic, ma insomma, Azic è andato al Sassuolo, benissimo, sono contento per lui perché credo che possa far bene e credo che la Juve possa anche guadagnarci qualcosa poi dal rilancio di Azic. Per cui, se Nico Gonzalez va all'Inter, a me non me ne frega niente, l'importante è che paghino. Cioè, noi in questa fase, amici miei, non possiamo fare quelli con la puzzetta sotto il naso, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo tanti esuberi e quando riusciamo a piazzarli, è chiaro che la formula, per esempio, di Azzi, c'è la formula migliore: lo stipendio lo pagano loro, c'è eventualmente un diritto di riscatto, secondo me giusto, intorno a 13 milioni, 12,5, 13, la cifra è quella, la possibilità dell'avvio di un controriscatto, operazione coi fiocchi. Joao Mario è un pochino diverso, ma intanto ti sei levato un altro peso. Bravi anche ai giocatori, devo dire la verità, che si sono resi conto che non c'era più spazio per loro in questa Juve e quindi hanno accettato la destinazione. Perciò io non sto a guardare dove vanno, l'importante per me è che vadano. Quindi Nico Gonzalez vuole andare all'Inter, le porte sono apertissime. Nico Gonzalez vuole andare alla Roma, le porte sono apertissime. Si ferma a Livorno, si dice l'assegnuccio, oggi non si fa più l'assegnuccio, si fa il bonifico, facciano quello che gli pare, però lo pagano. Altrimenti Nico Gonzalez, che non vuole tornare, guardate, secondo me non si presenterà alla Continassa, state a vedere, facciamo una scommessa, per me non si presenta, credo che dovrebbe tornare la prossima settimana, più o meno il mondiale è finito il 19, la prossima settimana è l'11, 3 settimane sono andate. Se lui non riesce, cioè se la Juve non riesce a piazzarlo alle cifre volute dalla Juve, è chiaro che ha un ingaggio che pesa, è chiaro che è un patrimonio della Juve, ma per quanto mi riguarda lui sta a giocare alla Continassa fuori rosa. Questo vuol dire essere società e sono convinto che la Juve questo farà. Poi sono altrettanto sereno sul fatto che è un giocatore che non è Arthur, non è con Miners. È un giocatore che un minimo di mercato lo avrà e quindi qualcosa riuscirà a trovare, ma alle condizioni della Juve, senza se e senza ma. Ma ripeto, su questo sono abbastanza tranquillo, nonostante leggerete adesso, sempre se avete la pazienza, la bontà di farvi due risate leggendo certi quotidiani, che ci sarà il caso Gonzales. Perché? Perché la velina è arrivata e quindi qual è il tentativo di abbassare il prezzo? Ma stavolta non c'è più Comolli, stavolta non c'è più Giuntoli, stavolta c'è Carnevali, Massara, Ottolini, che sicuramente non si fanno prendere per il collo da queste situazioni. Altra vicenda, leggevo ieri che la Juve di fatto, è un argomento che a me non piace particolarmente, però bisogna affrontarlo. Leggevo ieri che in sostanza ci sono due giocatori, uno si chiama Kessie, l'altro si chiama Vlahovic, che tutto sommato stanno aspettando gli ultimi giorni di mercato per eventualmente bussare alla porta della Juve. Su uno io sono abbastanza d'accordo, che sì, che sia un giocatore che, per quanto mi riguarda, se è riuscito a, poi ne parleremo tra un attimo con Malù dopo la pausa, se è riuscito a ritrovare se stesso dopo l'esperienza in Arabia, è un giocatore che prenderei domani mattina. Lui aveva un ingaggio da 10, chiede 6, la Juve offre 3 e mezzo. Credo che a 4 si possa arrivare, forse anche a 4 e mezzo, di più penso di no. Però in questo caso il tempo gioca a favore della Juve, perché guardate che i giocatori a parametro zero hanno delle soglie psicologiche, questo me l'hanno raccontato alcuni procuratori. La soglia zero è quella di giugno, in cui ti svincoli e ti senti padrone del mondo, tanto le squadre non si sono ancora radunate, c'è l'estate, si va a Ibiza, a Formentera, dall'altra parte del mondo, ci si diverte e si pensa che tanto la chiamata arriverà. Poi c'è la fase 1, quella in cui le squadre cominciano a ritrovarsi, a radunarsi, i primi di luglio, e tu sei costretto a cominciare a fare un lavoro da solo perché sei senza squadra, quindi preparatore personale, ti alleni da solo e nel frattempo vedi che i tuoi compagni, i tuoi colleghi cominciano a lavorare. Soglia 2, quando l'allarme comincia a essere un pochino, non dico a suonare, ma qualche campanellino, il mese di agosto. Perché il mese di agosto intanto è quello che vede l'inizio di tanti campionati, se non tutti. La Turchia mi sembra a 4 giorni in più di mercato rispetto all'Italia e al resto d'Europa. Però siamo sempre lì, la Turchia oggi viene messa in un angolo, non è l'Arabia, però comunque è l'ultima scelta. E ora siamo nella fase in cui che sì, Vlahovic, penso a un altro che ho visto che si sta allenando da solo, Lorenzo Pellegrini, vedono che i tempi cominciano a accorciarsi, le squadre, la squadra non ce l'hanno. Che sì, secondo me arriverà, sta bussando tramite con i procuratori di qui, di là, di su, di giù, però sta guardando soprattutto al campionato italiano, ma a quella cifra al momento non è arrivato nessuno, neppure la Roma, e il tempo passa. L'altro è il signor Dusan Vlahovic, che è un furbacchione, intanto perché continua a tenere sui social DV9 Juventus, e intanto la maglia numero 9 gliel'abbiamo tolta. Sapete che io non sono un grande fan, da oggi sì, fino a ieri l'altro no, di Kolumani, ma la società ha fatto una grande mossa a dargli la maglia numero 9. Però lui sa che la Juve è comunque ancora alla ricerca di un attaccante. Però anche qui io lancio una sorta di appello, per quanto possa contare, poi sento un paio di messaggi, vengo da voi e poi andiamo in pausa. Semmai la Juve non dovesse riuscire a trovare un altro attaccante, io credo di sì, però l'ipotesi c'è, e molto poi dipende da David, lo sappiamo. Se il signor Dusan Vlahovic dovesse ribussare o citofonare, come disse Spalletti, perché si trova a spasso, vi ricordate il film di Fantozzi quando deve guardare la corazzata Kotionkin, lui cade perché sta dormendo, cade, e allora, adesso non ricordo come si chiamava il professore lì, lo fa inginocchiare sui ceci e si guarda la corazzata Kotionkin inginocchiato sui ceci. Ecco, eventualmente, non accadrà, ma eventualmente la corazzata Kotionkin, Vlahovic e tutto il suo entourage se la guardano inginocchiato sui ceci. Perché non rinnego il fatto, anzi, poi quando Giorgio ha trovato la clip, ovviamente la mandiamo prima della pausa, non rinnego assolutamente di essere un fan di Vlahovic, secondo me è un bel giocatore, un bel attaccante. Però poi la Juve, per me, credo anche per voi, non per tutti ma per molti, viene prima di qualsiasi giocatore, di qualsiasi idea e di qualsiasi situazione. E quando qualcuno si vuole approfittare della mia e della vostra Juventus, oppure quando qualcuno la tiene come uscita di soccorso, il professor Riccardelli, bravissimo Cesare, era il professor Riccardelli, bravo, a me non va più bene. La Juventus, e vale anche per Nico Gonzalez, così chiudo il cerchio, non è un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Lo devono sapere tutti. Ecco perché io, per esempio, sono molto colpito dalla voglia di Kolumani di arrivare alla Juve, perché l'ha fatto con il cuore. Poi qualcuno mi dirà sì, non c'aveva nessuno, oh, però l'ha fatto con il cuore, e sono convinto che Kolumani andrà anche oltre i propri limiti per la voglia di dimostrare. E allora questi giocatori staranno sempre nel mio cuore. Poi non sono magari i miei preferiti, ma sono nel mio cuore. Quelli che invece, qui che sì, non c'entra niente, quelli che invece usano la Juve non va bene, non mi piacciono, non mi piacciono. E allora io mi auguro che l'altro attaccante arrivi a breve, ma non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Ma se dovesse accadere quella cosa, alla quale credo poco, ma se dovesse accadere quella cosa, il professor Riccardelli, in questo caso Carnevali, lo mette sui ceci. Giusto, Giorgino? Sei d'accordo? Sì, è d'accordo anche il nostro Sorani. Lo mettiamo sui ceci. Dopodiché spero veramente che la Juve possa salutare David e trovare un altro attaccante importante. Va bene, allora ce l'abbiamo il professor Riccardelli? No, vabbè, lo mandiamo poi, lo mandiamo dopo. Pausa, due vocali al rientro e poi il grande Malu Pasincato, proprio per fare il punto sul mercato. A tra poco.
0: Cose di calcio.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in

0: Cari amici, eccoci qua, grazie a Fabio che dice gliel'hai cantate molto bene a tutti, ma sai, quando si tocca la nostra Juventus, mi cavolo, quando si vuole speculare sulla nostra Juventus, mi cavolo, quando si tocca il nostro amore, mi cavolo, quindi sì, gliele canto, sempre con rispetto, ma gliele canto.
1: Sui ceci!
0: sui ceci. Sì, Pierre ha ragione, il Como si candida per infastidire i cartonati, sì, sia su Nico, ma io credo che il Como si candidi un po' a rompere le scatole a tutti, staremo a vedere, però occhio al Como, occhio al Como. Un amico dice, Luca, Ciole, con te voglio uscire dal tunnel dell'ipocrisia e chiederti perché questa squadra non dovrebbe competere per lo scudetto, abbiamo rafforzato il reparto che non ci ha permesso di competere, ancora manca il colpo a centrocampo. Bella riflessione. Allora Luca, credo questo, che la Juve non sia ancora una squadra completa, manca il portiere, che non è una cosa di poco conto, arriverà, ma manca il portiere, manca un altro attaccante, a meno che David poi... diventi un po' come Fantozzi alla riscossa, nel senso oggi ormai siamo entrati nel mood che prende il professor Riccardelli, lo butta per terra e dice la corazzata con Tionchi è una cagata pazzesca, ecco, se improvvisamente diventa questa roba qua e fa 20 gol, allora sì, però ci scommettiamo un po' di difficoltà. Dopodiché io credo che la Juve si stia rafforzando, sì, onestamente sì, e come dici correttamente Luca, manca ancora un po' il colpo a centrocampo, però anche lì ne parlavamo ieri, il colpo a centrocampo arriva se qualcuno esce, altrimenti, ora poi arriva Malù, il mercato della Juve non è finito qua, ok? Che esca qualcuno o che non esca qualcuno, il portiere arriverà, però poi diciamo... le operazioni di perfezionamento potranno essere fatte laddove arriveranno delle uscite. Io però, come dicevo prima, confido sempre nell'intelligenza anche dei calciatori. Oddio, su alcuni si potrebbe discutere, però quando ti rendi conto di essere fuori da un progetto, se hai la possibilità di andare a guardare altrove, Gio Mario Azic, lo fai. Certo, è più facile piazzare Gio Mario e Azic, non ci sono dubbi. Però credo anche che se vuole, David nel campionato francese trova. Per questo dico l'intelligenza e anche la comunicazione, ragazzi. Ne parlavamo ieri, ci ritorno. Sulla questione portieri, Carnevali, Spalletti sono stati netti, gliel'hanno detta Di Gregorio. Poi lui fa orecchie da mercante, ma il portiere arriverà a prescindere. Allora forse quando il portiere arriva, ecco perché io accelererei. Poi è chiaro che non è facile trovarlo e portarlo a casa. Però allora quando ci saranno X, mettiamo Vicario, Di Gregorio e Perin, e magari Di Gregorio e Pinzoglio, e magari Di Gregorio riuscirà a fare il quarto, allora è lui il primo ad andare via. Ecco perché alcune mosse della Juve sono state lungimiranti. Proprio per questo. Celik, che ha convinto Gio Mario ad andare via. Sentiamo un paio di vocali, poi andiamo dal nostro grande Malù.
2: Ale, ciao, buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao Fabrizio.
2: Ale, la mia domanda è questa. Ma siamo sicuri che la Juve stia cercando ancora un attaccante? Perché, guarda, se io non ho fatto male i conti, noi abbiamo 10 attaccanti, 3 esterni sinistri,
0: sì, sì, è vero,
2: 3 esterni di destra e 4 prime punte.
0: È vero.
2: Proviamo,
0: è vero,
2: a fare il giochetto. Io non posso perché altrimenti sforo il tempo, ma sono sicuro che tu li elencherai fino alla fine, attendo la tua.
0: Hai perfettamente ragione, Fabrizio, vero? Hai ragione. E perciò parlo di uscite. Guarda, in quel reparto lì, che parliamo di attacco, deve uscire uno degli esterni, se non addirittura due, e una punta centrale. Gli esterni, io metto Nico, che se ne vuole andare, a me piacerebbe far uscire Zegrova, ma non credo che avrà mercato.

0: l'altro occhio a Conceição. Sulle punte centrali, David, però hai ragione, il tuo discorso non fa una piega, sono 10, tutto compreso, e onestamente è difficile immaginare che possa arrivare altro in questo momento, 4 agosto 2026, però la Juve ha bisogno di rinforzare quel reparto, e poi lì dipende anche da come giocheremo, con quale modulo giocheremo. In ogni caso mi pare che di esterni ne abbiamo veramente tanti. La fortuna è che possono giocare, possono alternarsi, a parte Zegrova, sia a destra che a sinistra, questo sì. Poi ovviamente Spalletti ne sa più di me. A me piacerebbe giocare, e anche a molti di voi ieri, con un 4-3-2-1 più che in un 4-2-3-1, perché il 4-2-3-1, ragazzi, ci mette in difficoltà sui centrocampisti. Però ne parleremo tra poco, perché io sono felice di più di ritrovare il grande Malù. Ciao Malù!
1: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
0: Come stai Malù?
1: Si volta in questo mercato, che è un mercato un po' stagnante, ma che, come ha dimostrato l'arrivo del Vero e di Colomani, si può poi svegliare da un momento all'altro, anche se soprattutto su Colomani è stata una lunga attesa, anche io ho sempre detto su queste frequenze che poi sarebbe finita così, perché la volontà del giocatore era solo la Juventus, e nel mercato, nonostante i giocatori appartengano a un club, anche la volontà del giocatore è presa fame.
0: Senti Malù, però qui, allora, stiamo parlando di attaccanti, ora ci arriveremo tra un attimo, però con te voglio spostare il focus subito sul portiere, perché il portiere, siamo al 4 agosto, è un'emergenza in casa Juventus, ma ancora non c'è.
1: Un'emergenza nel senso che è stata fatta questa richiesta, ma come tutte le cose, quando tu vuoi il meglio, che il meglio in questo momento appartiene ad altri club, vediamo il discorso del Dibu Martínez, che è il primo realista, ormai diciamo un discorso abbandonato, un discorso ormai non più percorribile. Oggi secondo me in pole position c'è Suzuki, perché va a prendere un portiere secondo me che è già pronto, riconosce la Serie A, ma anche futuribile, perché l'idea di Juventus è prendere un portiere per il presente ma anche per il futuro, fare una spesa che poi per un bel po' è più facile, e poi diciamo c'è sempre lo sfondo vicario, che lui sì vuole la Juve a tutti i costi, ma in questo caso la Juventus lo valuta ma non diciamo come primissima soluzione, una soluzione che magari nel mercato potrebbe rientrare lì dentro. Comunque una situazione secondo me monitorata, non parlare di emergenza, perché quando tu cambi quel ruolo così delicato devi avere pazienza.
0: Malù, ma Suzuki però dovrebbe andare al Paris Saint Germain, leggevo, no? Tu poi conosci molto bene il mercato francese, quindi eventualmente arriverebbe poi alla Juve in prestito?
1: Anche qui è un interessamento forte, però per il momento non c'è niente di chiuso. Dunque, qualora dovesse prendere Paris Saint Germain, è per prenderlo, perché Parigi in qualche modo, nonostante ha vinto la Champions, nonostante ha vinto sempre, è stata portata poi sui piedi con l'allontanamento frettoloso, secondo me, di Donnarumma, per fare sforzo a Chevalier, che Chevalier ha perso poi il posto con Tafano, che ha diventato il portiere titolare. Dunque, però non c'è il vero numero uno, dunque Suzuki potrebbe essere intrigante come idea. Penso che se lo prende Paris Saint Germain lo prende attraverso, no? Per dare in prestito Juventus, a quel punto per andare sui vicari, su Trubin o su qualcun altro.
0: Sempre rimanendo in Francia, no? Malù, Ma c'è la possibilità, e così ritorniamo su un argomento che interessa molto ai nostri amici, che David possa ritornare in Francia liberando uno slot per prendere un altro attaccante?
1: Sì, c'è questa possibilità, perché ricordiamoci, quando tu fai bene in un campionato, nonostante esci, fai male altrove, tu in quel campionato hai fatto bene, rimani sempre un giocatore quotato, un giocatore che comunque ha lasciato un buon ricordo. Dunque è già capitato in passato, ma come è capitato anche per noi in Italia, giocatori che hanno fatto bene in Italia, hanno fatto male all'estero, e poi ritornano nel nostro campionato e tornano, diciamo, visti con altro occhio. Ad esempio Lampante è proprio adesso Colomani. Se uno deve prendere Colomani per quello che ha fatto la scorsa stagione, nessuna squadra lo prende. Ma il tifoso juventino che l'ha avuto 6 mesi, e lui stesso Colomani, che come ha messo negli ultimi anni a livello di club, come si è trovato in quei 6 mesi la Juve, non si è mai trovato da nessuna parte, fa sì che il giudizio su Colomani non è legato alla scorsa stagione, è legato a quei 6 mesi che tu juventino hai vissuto coi propri colori. È la stessa cosa per quanto riguarda l'Ardenne, perché comunque l'agente del Lille sicuramente lo stimano, tanto che l'attaccante che con loro ha fatto la caterva di gol. Dunque in Francia ha mercato e ha rispetto.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Malù, Alej Begovic, colpo importante della Juve, sei d'accordo?
1: Colpo importante della Juve, complimenti, ma colpo importante per il calcio italiano, perché quando si riesce a prendere un talento di questo livello, io allargo il discorso all'Italia, perché siamo un campionato che purtroppo non sempre riusciamo a prendere giocatori di primissima fascia, dobbiamo prendere qualche giocatore là con gli anni che magari sceglie di giocare in Italia perché magari ricorda di un passato. Sono quelle situazioni, ma quando tu acquisti un giovane nel pieno ambito da altre società, significa che comunque l'Italia, come inteso come sistema paese, ha ancora una sua ammirazione, e di conseguenza se il giocatore bosniaco ha scelto la Juventus, significa che comunque il calcio italiano in qualche modo ti ancora piace. I bravi hanno fatto questo acquisto, visto che si è mai parlato, a parte la qualche settimana, l'accostamento di questo giocatore alla Juve. Ecco, quello mi piace come mercato. Nome non ha costato in maniera costante la tua squadra, ma che poi sotto traccia, grande colpo qui del reparto mercato, ok, dal CEO Cannavali, ma in questo momento da colui che rappresenta diciamo quello che fa le trattative in prima linea sul calcio mercato, che è Ricky Massaro, si è dimostrato veramente un direttore sportivo di alto livello.
0: Grazie Malù, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Malù, ciao Malù. Allora, Massimiliano da Roma ci manda un messaggio molto bello, ma soprattutto perché lui dice: ci tengo a ringraziare di cuore te, i vostri colleghi e colleghi della radio per la vostra compagnia e informazione anche nel mese di agosto, per tutte le persone, in particolare quelle che come me stanno passando un periodo molto molto difficile. Intanto ti mando un carissimo abbraccio, Massimiliano da Roma. E tocchi poi un tema che a me colpisce sempre molto, perché ci sono ora apro una parentesi, ma che vale di più di tutte le puntate che possiamo fare. Ci sono dei momenti in cui, quando non si sta attraversando un periodo particolarmente sereno, ci si abbatte ancora un po' di più. Questi momenti sono il mese di dicembre e il mese di agosto, perché nell'immaginario collettivo a dicembre si deve stare tutti bene, tutti felici per festeggiare il Natale, agosto si deve andare tutti in ferie. E io invece sono molto vicino, mi sento molto vicino alle persone che sempre, ma particolarmente quando anche i media ti fanno vedere che è tutto bello, tutti al mare, tutti in montagna, tutti in vacanza, poi invece ci sono realtà completamente diverse, e quindi io mando a tutti loro, soprattutto a loro, un abbraccio. Non ovviamente lo mando anche a chi invece ha la fortuna di poter vivere serenamente questo periodo di stacco, però permettetemi di essere un pochino più vicino a chi invece soffre proprio di più in questi periodi. Allora, Francesco Latina dice: siamo proprio sicuri che Hecaton non sia in grado di sostenere qualche partita in Serie A? Per come ti sarebbe stato acquistato? Ma guarda, Francesco, io credo che Hecaton sia assolutamente in grado di giocare delle partite in Serie A, anzi le giocherà, perché è stato acquistato perché si crede nel giocatore, e poi perché può essere sempre una pedina di scambio, non dimentichiamo mai questi tipi di opportunità. Però io credo che Hecaton possa essere la terza punta alla Juventus, ovviamente con Milik che rimane la grande incognita. Permettetemi di dire che io sono sempre convinto che Milik al 100%, cosa che non vedremo più, è il più forte di tutti in assoluto degli attaccanti alla Juve, però purtroppo Milik non sta bene, quindi ad oggi Kolumani, David, Hecaton, Milik, questi sono i quattro attaccanti della Juve. Prego Giorgio, che ci sono diversi vocali, e poi vado a riprendere anche i vostri testuali.
2: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
0: Ciao caro.
2: Per quanto riguarda il Como, visto che ne stai parlando giusto adesso, mi piacerebbe sapere la tua opinione su quello che è uscito fuori a mezzo stampa delle varie norme che ha messo su il Como per i suoi abbonati e per i tifosi che vengono da fuori. Mi riferisco al fatto che se una persona non può andare per più di 3 volte allo stadio verrà castigato, o perlomeno ci saranno dei provvedimenti da parte del club. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Un saluto a tutti.
0: Ciao,
2: e fino alla fine.
0: Ciao caro, grazie. Allora, parzialmente abbiamo parlato ieri, ma ti ringrazio per questa domanda, perché poi ci sono stati dei correttivi da parte del presidente del Como. Allora, trovo una follia. Lui ha detto che in realtà non è che se uno salta 4 partite o ne salta 5, perché sapete che gli abbonamenti si possono comunque tra virgolette affittare per partita, lo si può fare anche alla Juventus. Ha detto: non è che chi salta 4 o 5 partite io poi gli blocco l'abbonamento, non è così, ma era un modo per cercare di fidelizzare di più il pubblico. La trovo una follia, così come, e lì un passo indietro non l'ha fatto, sulla questione che in tribuna non si può andare con la maglia di un'altra squadra. Questa è una follia. Se vi ricordate, ci ha provato il Torino nel famoso derby, che poi sappiamo come è andata a finire. Grazie a Dio il nostro fratello bianconero si è ripreso e sta meglio. Però lì dovrebbe intervenire la Lega, la federazione, perché io, Alessandro Santarelli, se voglio andare a Como in tribuna centrale, quindi non in curva, ma in tribuna centrale, magari pagando 200 euro di biglietto, e voglio mettermi questa maglia della Juve, io ho il sacrosanto diritto di farlo e nessuno me lo può impedire. Quindi il signor Suarzo, o come diavolo si chiama, deve capire che intanto siamo in Italia, che siamo un paese bizzarro assolutamente, però determinate regole, ok, non è che si possono prendere e cestinare. Questo è un abuso di potere, non lo puoi fare, perché io sono libero di andare come mi pare. Chiaro, in costume ci posso andare allo stadio, in teoria, dice Sorani, si presenterebbe pure in costume, però in costume ci posso andare. Ma se io voglio mettermi la maglia della Juve, chi sei tu, Suarzo, per impedirmi di farlo? Nessuno. Quindi bisogna che il signorino rimetta un po' i piedi sulla terra, che mi sembra che stia leggermente sbarellando. Prego.
3: Ciao Ale, Bruno Acune, buona giornata. Ma io sono di dire che tutti sono vendibili, cedibili e mandati a quel paese, specialmente qualcuno che in testa io, ma probabilmente non ti sta anche gli altri. Non importa, gli unici che devono restare sono Idiz, e poi altri più o meno sono messo tutta gente da, se riusciamo al giusto prezzo, se se per dico chiediamo 30 milioni, devono darci 30 milioni e non un centesimo in meno. Dobbiamo cominciare ad essere la vera Juve, quella che decide i prezzi. Poi se lo vogliono bene, se lo vogliono vado a giocare anche in qualunque squadra, mi interessa.
0: Sì, a voglia,
3: però
0: Bruno,
3: devono pagarci quello che devono pagarci.
0: Ma assolutamente.
3: Il problema è che il portiere, che io sto aspettando, è un centravanti vero, c'è uno di sfondamento. Ciao.
0: Ciao Bruno, Alessandro a Salso Maggiore, ciao Ale, dice ciao Ale, anche Bogà è considerato come attaccante? Sì, assolutamente sì, e tra l'altro quando ieri facevamo i conti della serva, al momento la Juve ha tirato fuori intorno ai 100 milioni ragazzi, perché dobbiamo metterci anche il riscatto di Franco Openda, che fortunatamente è andato a insegnare calcio a Lione, però 38 di Kolumani, 30 più bonus di Alibegovic, più 5 di Bogà, più 40 salvo il vero di Openda, fanno una bella cifra. Quindi ecco perché al momento noi dobbiamo pensare anche alle cessioni. Buongiorno, tolti Arthur e Nico che sono fuori dal progetto, si rimane in 26, che è un numero congruo. Ora la missione vera sarà vendere con Miners, David e Di Gregorio e prendere un centrocampista forte, un ariete e un portiere di livello. Sì, hai ragione amico mio, però al momento sì, 26, ma togliere Arthur e Nico, sì, io sono strad'accordo con te, li togliamo, però rimangono al libro paga della Juve, quindi in realtà in questo momento siamo 28 siamo tanti, 26 sono strad'accordo con te, è il numero congruo anche perché la Juve spero che possa competere il più a lungo possibile sulle tre competizioni, quindi campionato, Europa League e Coppa Italia. La Coppa Italia, se non vado errato, perché non ho ben presente il tabellone, però mi pare che nei quarti di finale andremo a incrociare la Roma di Caio Giulio Gasperini, sapete ormai lui è l'imperatore di Roma, conta soltanto lui, perciò, e poi il quarto di finale anche qui se non vado errato, ma penso di no, è a partita secca, quindi la Coppa Italia ci guarderà già molto in faccia, però vorrei arrivare più lontano possibile, detto che poi per me l'obiettivo, lo sapete ragazzi, della stagione è decisamente l'Europa League, quindi lì in attesa di capire anche il maxi girone, come saremo messi, le partite che dovremo affrontare. Io spero, intanto spero, no, voglio, pretendo, lo pretendo, questa volta lo pretendo, come diceva Raff in una sua vecchia canzone, quella era Ti pretendo, che la Juve salti il playoff, quindi che arrivi, mi piacerebbe prima nel girone, ma poi insomma prima sono la terza, quarta, l'importante è che arrivi nelle prime otto e poi faccia veramente sul serio. Ecco, quelle sono le partite, tornando al ragionamento di prima, dove Hecator si può mettere in evidenza, ma non soltanto Hecator, perché poi il calendario si intreccerà in maniera particolare, che magari giochi il giovedì e poi la domenica barra lunedì hai una partita importante di campionato, quindi un po' di sano turnover lì dovrà essere fatto. Un carissimo abbraccio alla mia amica Terry, che dice sconti a nessuno e ci mancherebbe. Dai, prima della pausa delle 13 sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa.
4: Ciao Alessandro, ma hai visto com'è stato bello il ritorno di Kolumani con Kenny e Thuram, che hanno fatto i salti di gioia, insomma, voglio dire, questo è l'attaccamento alla maglia,
0: è vero.
4: Questo è quello che ci serve a noi, non quel fenomeno di Vlahovic che solo se c'ha 10 milioni l'anno ritorna, se no manda tutti a quel paese, vergogna, questa è la Juve che vogliamo, ciao ragazzi.
0: Messaggio, ciao Paolo, messaggio che sottoscrivo, metto qua come post fissato, come dicono i giovani, ragazzi, insomma, come Sorani è un bambino, beato lui, è così, guardate, non è banale e non è forzato e non è ricercato quella gioia che si vede in Kolumani, è naturale. Ed è tanta, tanta, tanta roba. Questo vogliamo alla Juventus. Perché quando te la senti addosso la maglia, vai oltre l'ostacolo, sempre e comunque. Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra poco e avremo anche Fabio Zaccaria, con il quale parleremo anche dei giovani della Juventus che sono aggregati alla prima squadra per questa tournée a Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong, vi ricordo, domani dalle 13 alle 17 colpo di tacco, ci sarà l'altro pelato, e cioè Vincenzo Marangio, ci sarà Claudia per darti tutti gli aggiornamenti, insomma, colpo di tacco versione campionato, già da domani. A tra poco.
5: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.

0: Buon pranzo, cari amici, buon pranzo. Allora, sono le 13.06 minuti primi, queste cose di calcio, eccezionalmente per questa settimana con Alessandro Santarelli, poi tornerà ovviamente il nostro grandissimo direttore. Domani dalle 13, quindi praticamente a quest'ora, saremo in diretta per colpo di tacco fino alle 17, poi dalle 17 ci sarà Camillo, Juve che domani appunto affronta il Chelsea. Allora, prima di andare al nostro prossimo ospite, sentiamo un altro paio di vocali. Vai Giorgio.
1: Buongiorno Alex, Luca da Londra.
0: Ciao Luca.
1: Guardando la situazione Vlahovic, che io non sono mai stato un subestimatore, ma comunque, vabbè, mai è andato così. Sento che stai parlando, dici lui sta aspettando, ma secondo me è andata la storia, nel senso che lui già l'abbiamo contattato prima di Carnevale al ribasso, nel senso che
0: sì,
1: abbiamo
0: certo.
1: chiesto di accettare le nostre condizioni, lui sembra che abbia detto ni o proprio no, addirittura. Adesso che abbiamo fatto quest'altro sgarro, togliergli la maglia, secondo me è over, insomma, cioè è finita, non c'è più niente da fare. Ma io me lo auguro, perché a me non mi è piaciuto Vlahovic, sinceramente.
0: Chiarissimo, amico mio, quindi, sono d'accordo. Io però ho una sensazione.
1: Secondo me le speranze sono vane, ecco.
0: Guarda, non dobbiamo neanche parlare di speranze. Io ho una sensazione, poi magari mi sbaglierò, però credo che lui rimarrà in Italia. Perché all'estero gli hanno chiuso tutte le porte. Pensava al Real Madrid, lui ha dato mandato al Real Madrid, ha dato mandato per trattare col Barcellona, con l'Atletico Madrid, con tutti, e gli hanno chiuso le porte al momento. In Premier non se lo sono filati. Quindi io credo che lui rimarrà in Italia, dove ad oggi vi dico Como, perché comunque il Como cerca una punta. È vero che si parla di Ken, ma poi a parte che hanno fatto un post veramente, ragazzo, che se avesse una testa un pochino più, diciamo, centrata, avrebbe potuto fare una carriera ben diversa. Comunque, problemi suoi. Secondo me Ken non è un giocatore da Como, anche perché troverebbe un allenatore molto particolare che non tolle determinati atteggiamenti. Quindi io credo che Vlahovic rimarrà in Italia, dove Como, occhio alla Roma, perché la Roma sta cercando un altro attaccante, e poi ci sono poche altre possibilità. Comunque, cavolacci suoi. Prego, Giorgio.
2: Ale, buongiorno e buon lavoro.
0: Ciao, caro.
2: Sto ancora lavorando, lavoro forse pure lunedì, martedì e mercoledì. Adesso guardavo i gradi, sto a 48 gradi.
0: Mamma mia.
2: Auguri a me.
0: Mamma mia.
2: Ma comunque, prendiamocela a ridere. Tu hai ragione, anche secondo me manda un certificato a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, sì. Secondo me manda un certificato. Io sai cosa faccio? Allora, a me, avevo detto già tempo fa, che già l'anno scorso, che Vlahovic andava via a parametro zero, ma non per lui, perché dietro hanno delle vere e proprie finanziarie. Bravo. Io da oggi in avanti comincerò a trattare i giocatori che mi interessano, ma la prima cosa vedo da chi sono gestiti.
0: Bravissimo.
2: Perché determinati elementi e determinati procuratori non devono più entrare nelle squadre di calcio, perché sono delle vere e proprie finanziarie, non guardano in faccia nessuno. Quindi, tu vedi Vlahovic, adesso vedevo su una pagina del giornale, sempre online, qua beccato a fare un parto fino alle 6 del mattino, cioè, ma che immagine ti stai dando? Cioè, che immagine a questi procuratori di Vlahovic? Ma che immagine gli avete dato a questo ragazzo? Io avrei pensato fino al 15, 13, 12 luglio che inizia il ritiro, da lì mi sarei seduto, io fossi di procuratore, e avrei trattato. Ma tu adesso avete perso tutto, perché tu adesso, secondo me, faranno la fine di Rabiot, punto. Ma anche Nico Gonzalez fa tanto il furbo, secondo me lui lì, se il Carnevale dice tu fa una cosa, vieni in panchina con noi, rimane con noi, se non mi danno 30 pippi.
0: Quanta verità c'è in questo messaggio. È intanto bocca al lupo per i 48 gradi. Allora, vedi, in questo messaggio c'è purtroppo l'aspetto di quello che è il calcio oggi, ma dall'altra parte ci deve essere la bravura, come diceva l'amico Francesco, di sapere chi c'è dietro al calciatore. Perché diventa, ed è un paradosso, quasi più importante chi c'è dietro che non chi è il giocatore. Ecco perché gli errori che noi abbiamo commesso andando a prendere determinati elementi sono imperdonabili, perché non lo può Santarelli o Marangio o Giorgio o il direttore, non devono sapere chi c'è dietro il giocatore. Ma il direttore sportivo, il direttore generale, oggi sì, perché diventa quasi più importante, anzi levo il quasi, diventa più importante. Quindi, follia delle follie quello che faceva Comon lì, ma anche chi ha lavorato prima. Perché quando vado a prendere Nico Gonzalez, con Miners è un caso a parte, perché il ragazzo non ha reso, ma non ci sono problemi di agenti, di situazioni particolari. Detto che lui con l'Atalanta non si comportò proprio benissimo, però noi eravamo contenti perché lo volevamo, mandava certificati, non tornava e va bene. Però un direttore oggi, più che andare con una valigetta da 56 milioni a comprare un giocatore, cosa che posso fare anch'io, deve sapere chi c'è dietro, chi lo manovra, chi si occupa degli interessi del giocatore, e guardare anche lo storico. Lo storico di Vlahovic diceva che lui a Firenze aveva fatto una determinata situazione, una determinata cosa che ha rifatto ora. Lo storico di Nico Gonzalez raccontava che lui a Firenze si era comportato esattamente nel modo in cui si sta comportando adesso. Lo storico di Colomani racconta che è un ragazzo che queste pagliacciate qua non le ha mai fatte. Ma questo devono sapere chi va a spendere i soldi. Diverso, ripeto, diverso è il giocatore che tu compri e che poi non rende. Rischio d'impresa, certo. 56 milioni quello, 43 milioni quell'altro, 20 alla firma e 6 milioni di ingaggio a David. Però non hanno uno storico folle alle spalle. Perché poi questa roba qua, oltre che portartela dentro lo spogliatoio, te la porti dietro e rimani incastrato in queste situazioni che si ripresenteranno, perché sono fatti così. Non mi piace questo modo di ragionare pensando al calcio, però ragazzi, è il mondo. Brutto, ma è il mondo. Così come dice l'amico Francesco, che mi fa sorridere giustamente con il suo messaggio, ma scusa, Mimmo, che dice, tornando alla questione, poi possiamo andare da Fabio, Giorgio, tornando alla questione del presidente del Como, no? Lui dice, il presidente del Como, io vado allo stadio del Como, in tribuna, pago le 200 euro e mi metto a torso nudo, solo che ho il tatuaggio della Juve, cosa faccio? Ho il tatuaggio su tutto il corpo, cosa fa? Mi toglie la pelle per scherzare? Ma hai ragione. È una limitazione della libertà. Così come ha provato a fare il Torino in quel maledetto derby. Per cui bisogna che qualcuno torni a camminare, l'ho detto prima, lo risostengo adesso, torni a camminare con i piedi, perché non è che se tu butti 400 milioni sul mercato poi puoi permetterti di fare quello che ti pare. Ci sono... Qui addirittura sono delle regole di democrazia, ma insomma, visto che parliamo di calcio, ci sono delle situazioni in cui le istituzioni calcistiche dovrebbero intervenire. Perché non si può fare? Comunque, andiamo avanti e guardiamo a quello che accadrà in casa nostra. Vuoi arrivare alle prese posizioni, dice Paolo da Sesto Calenda, il genere Europa League, fare molto turnover. Non so se le due cose andranno di pari passo. Riflessione che ci sta, Paolo. Guarda, io seguo l'Europa League perché comunque mi piace vedere anche squadre meno blasonate, meno conosciute e conoscere anche giocatori nuovi. Ho notato una cosa che, guardando anche il cammino delle italiane nell'Europa League, anche in Champions, ma soprattutto in Europa League, diventano fondamentali i primi 2-3 turni, perché se tu riesci a vincere quelle, fare bottino pieno, arrivare a 9 punti, vai. Quindi le partite sono 8, se non vado errato, anzi non vado errato, le partite sono 8, dunque portate a casa le prime 3, magari schierando anche i titolari, poi bisogna vedere anche chi andremo ad affrontare, e poi dopo non dico che puoi vivere di rendita, ma quasi. Due anni fa la Lazio, che poi uscì, se vi ricordate, con il Bodo e calci di rigore, vinse la classifica del girone, addirittura a punteggio pieno o quasi. Se l'ha fatto la Lazio quell'anno, e la Lazio faceva un po' di turnover, era l'anno di Baroni, penso che lo possa fare tranquillamente la Juve. Però proprio per come dici te, amico mio Paolo, per permetterci poi di fare un po' di turnover che, guardate, diventerà necessario, la Juve deve partire a 1000 nel maxi girone di Europa League, vincere le prime 3 partite e poi vai, secondo me, di rendita. Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabio. Allora, partiamo un attimo dalla questione mercato, ovviamente, che tiene banco in casa Juventus. Siamo molto lontani, secondo te, dalla soluzione portiere? Ci sarà da aspettare ancora?
3: Secondo me sì, perché c'è un discorso di piazzare prima chi dovrebbe uscire. Attualmente la Juventus, insomma, ha 2 portieri. Perin, secondo me, l'ha dimostrato fin dal finale della scorsa stagione di dare più affidabilità rispetto a Di Gregorio, e Di Gregorio, credo, contando anche le dichiarazioni insulse, mi permetto di dire, della gente,
0: ma certo,
3: post stagione, credo sia ampiamente in partenza. Il problema è che non arrivano offerte, o quelle che arrivano sono inadeguate, quindi secondo me bisognerà attendere. Credo che Suzuki, ormai che è stato abbastanza, era stato tracciato, insomma, dei bianconeri, sia in diretta, insomma, fronte a Paris Saint Germain, e quindi la Juve possa virare su altri profili. Credo che il nome giusto possa essere quello di Vicario, vista la situazione, appunto, del mercato, che non è così fluido sul fronte uscite, con un'offerta anche abbastanza bassa, perché comunque parliamo di un portiere di 29 anni che è un buonissimo portiere, senza dubbio, ma non ha un cartellino così pesante, così come neanche un ingaggio esoso. Credo che il nome possa essere quello, ma tutto va legato alla situazione, secondo me, di Gregorio, e quindi alla sua uscita. Ma il nome credo possa essere appunto quello di Vicario, che farebbe quindi ritorno in Serie A, e per le cifre che girano, secondo me, è la scelta più logica, perché prendere Suzuki ad oltre 30 milioni, secondo me, ad oggi non ti migliora assolutamente la squadra.
0: Ah, penso come te, Fabio. E poi adesso c'è da risolvere anche la questione di Nico Gonzalez, perché io, se dovessi scommettere un euro, lo scommetto sul fatto che lui comunque non si presenta alla Continassa, visto anche quello che sta girando in questo momento.
3: Ma diciamo che non è la soluzione migliore farlo rientrare, anche perché è un giocatore che è da gennaio scorso che è in partenza, o meglio dall'estate scorsa che è in partenza, quindi ha fatto un anno fuori in prestito, ha fatto anche discretamente bene all'Atletico Madrid, ha fatto un buon mondiale, quindi la Juve probabilmente speravo anche di venderlo molto prima. L'accordo con l'Atletico non è ancora stato raggiunto, ci sono sicuramente delle trattative, ma ci sono anche altri club che vogliono Nico, perché secondo me è un buonissimo giocatore ed è polivalente come giocatore, ha diverse caratteristiche che lo rendono un profilo interessante. Addirittura si era pure pensato di farlo rimanere in rosa, ma viste comunque le offerte superiori, comunque quasi equivalenti a Leoni, la sua uscita permetterebbe di finanziare ancora di più un mercato che ha avuto una svolta nell'ultima settimana. Quindi Nico, io non credo possa di nuovo ritransitare dalla Continassa, dunque Torino, ma riprendere di nuovo l'aereo fronte, io credo ancora, l'Atletico Madrid, perché Simeone lo vuole, comunque c'è un legame fra loro, essendo anche argentini, è un giocatore che si sacrifica molto, e secondo me la pista per lui può essere quella di rimanere all'Atletico. Probabilmente la Juve deve abbassare leggermente le pretese, perché l'accordo ora viaggia su cifre poco inferiori, insomma, ai 30 milioni, ma la soluzione penso sia quella più giusta per lui e anche per la Juve attualmente.
0: Ma credi che
3: leggevo anche di altre squadre interessate.
0: Esatto, ma credi che si possa monetizzare oppure fare anche uno scambio? Perché proprio in questi momenti sto leggendo che Ruggeri è vicino alla Aston Villa, quindi eventualmente con l'Atletico si potrebbe parlare ancora di Sorloth, oppure tu credi che invece la Juve bussi soltanto a denari?
3: Ma io credo sia più utile attualmente incassare e poi vedere come rispendere quei soldi, perché comunque Nico ti porta 30 milioni, Sorloth è un signor attaccante che secondo me in Serie A farebbe benissimo, la Juventus però ha chiuso per Colomani e credo che per il gioco di Spalletti ci servano, a prescindere da quelle che sono le dichiarazioni che circolano di attaccanti insomma un po' boa, molto fisici, molto strutturati, vi era girato il nome di Pellegrino e anche di altri,
0: sì,
3: di altri, la Juve abbia necessità di un giocatore che possa fare più cose e in questo caso secondo me il nome di Zirkzee è quello più giusto, perché è un giocatore che può giocarti da seconda punta, è molto tecnico ma al tempo stesso molto fisico, conosce già la Serie A, ha già fatto benissimo al Bologna, è un giocatore che può giocare con, insomma, gioca molto bene sia col destro che col sinistro, può giocare un po' più indietro, può fare la prima punta, si può allargare, nonostante lui, insomma, gli ultimi tempi allo United, secondo me lui può essere il profilo giusto, anche perché con quei soldi ti porti a casa un giocatore in classe 2001 che conosce bene il calcio italiano e che sa fare più cose, quindi credo che il nome possa essere quello e l'intenzione secondo me della Juventus più corretta sarebbe dare Nico Gonzalez per poi reinvestire altrove i soldi di un attaccante, perché non di un centrocampista, perché poi bisognerà vedere anche quelle che possono essere altre soluzioni, il mercato è sempre in movimento e non ci sono mai sicurezze da questo punto di vista, le pedine cambiano in base alle offerte e in base ai movimenti delle altre squadre, come raccontavi tu prima, il fatto che Ruggeri possa essere l'Aston Villa sicuramente toglie una pista che la Juventus aveva insomma tracciato da questo punto di vista.
0: Fabio, veniamo all'impegno di domani, si alza un po' l'asticella con il Chelsea, cosa ti aspetti di vedere dalla Juve? Perché onestamente in queste prime tre amichevoli abbiamo visto poco o niente.
3: Ma mi aspetto di vedere un po' più di ritmo, come è normale che sia, le prime settimane sono sempre un po', insomma, giocatori abbastanza imballati perché i carichi sono pesanti, le temperature non sono neanche così, non favoriscono, ecco, la condizione immediata, soprattutto su certi profili di giocatori che magari entrano in condizione più tardi e ne hanno bisogno. E mi aspetto di vedere i nuovi arrivi. Sono molto curioso di rivedere Colomani 2.0, così come sono ancora più curioso di vedere Karim Alaibekovic, questo esterno attacco che la Juventus insomma ha strappato ad una concorrente internazionale. Sono curiosissimo di vederlo giocare perché è uno di quei giocatori che esaltano, no? che può giocare col destro, può giocare col mancino, può giocare a destra, può giocare a sinistra, sa fare gol. Molti lo hanno paragonato per caratteristica a Zegrova e in parte come profilo secondo me qualche somiglianza c'è. Attenzione che Zegrova è un dribblomane ma più giocoliere, a volte sì, secondo me gioca un po' troppo per lo spettacolo, mentre Alaibekovic è un giocatore che è molto più concreto e quindi sono estremamente contento di questo acquisto e sono molto curioso di vederlo. Vorrei vedere anche le prime indicazioni su quella che può essere, perché ormai abbiamo praticamente tutti i giocatori a disposizione se non Thuram e qualche altra defezione dal punto di vista fisico, ma più o meno insomma una base di squadra titolare ci può essere. Quindi sono curioso di vedere i nuovi innesti e come Spalletti si muoverà da questo punto di vista con quella che può essere a questo punto la probabile formazione titolare per l'inizio del campionato.
0: Fabio, ci sono anche alcuni aspetti dei giovani aggregati, no? che stanno venendo fuori. Mi dici un po' la tua sensazione, qualcuno di questi potrà affacciarsi anche in prima squadra?
3: Ma secondo me sì, abbiamo visto un po' di nomi circolare in questi giorni. Per quanto riguarda la tournée, il nome nuovo è quello di Sebastiano Nava, che è un portiere, si aggregherà, viste alcune insomma quelli che possono essere alcuni movimenti questi giorni di mercato, quindi anche questo in realtà è un indizio, perché i convocati per la tournée per la porta sono Pinsoglio, Perinne e Di Gregorio,
0: sì,
3: ma c'è un quarto portiere che è appunto Sebastiano Nava, che è cresciuto nel vivaio della Juve, ha fatto benissimo anche con la Juventus nelle passate stagioni, nell'ultimo anno ha giocato con la Primavera e quindi questo è un po' il nome nuovo che dà un'indicazione su quelli che possono essere i futuri movimenti. Abbiamo visto alcuni giocatori, in realtà abbiamo ammirato alcuni giocatori nelle precedenti amichevoli, quindi parliamo di Vicina, questo fantasista tedesco che si è messo in mostra insomma in queste pre amichevoli insomma che anticipano la tournée. Abbiamo visto Durmisi, questo attaccante albanese che secondo me ha fatto anche bene nell'ultima amichevole, si è mosso bene, ha dato qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo insomma, ha avuto il dispiacere di vedere nella passata stagione dal punto di vista offensivo. Mi è piaciuto molto Vuso, quindi sono contento anche che sia stato riconfermato, nonostante ci siano dei club interessati al suo nome per il prossimo anno, come è giusto che sia. Secondo me, vista la situazione ora, ad oggi, insomma, dal punto di vista offensivo, io continuo a dire che il nome più, insomma, probabile che ogni tanto faccia la spola fra Next Gen e prima squadra sia proprio quello di Durmisi, perché numericamente nella Juve non ha tutte queste alternative. Chiaro che se la Juventus dovesse acquistare un altro attaccante, a quel punto non ci sarebbe così tanto spazio per lui. Owusu ha fatto molto bene, quindi può essere un nome che può rientrare in queste logiche. Anche lì tutto dipende un po' dal mercato, perché i giocatori sono pronti per fare la spola, ce ne sono. Bisogna capire appunto se la Juve pensa per loro un percorso di formazione insomma che prevede un salto fuori, oppure di mantenerli in rosa e fargli ogni tanto fare la spola, vista comunque una stagione molto lunga e ricca di impegni che si appresta ad iniziare.
0: Senti, Lissina nuovo Yıldız o è troppo presto?
3: Lissina nuovo Yıldız? No, troppo presto. Due giocatori molto diversi. Io non attenderei prima di fare titoloni. E è giusto dare spazio a questi ragazzi, perché sono talentuosi, se lo meritano. Piano però, con, secondo me, dare definizioni oltre il normale, no? Ma perché non fa bene agli stessi ragazzi, perché poi quando entrano magari hanno troppe pressioni. Chiaro è che se comunque un giocatore è alla Juventus, le pressioni ce le ha e ce le ha fin da quando è piccolo, quindi è giusto che abbiano parte di pressioni, ma non eccessive. Quindi secondo me bisogna andare molto piano con i paragoni. Un giocatore giovanissimo, perché parliamo di un classe 2007, che ha fatto molto bene con la Next Gen da gennaio in poi, ha bisogno di migliorare, ha bisogno di crescere. L'abbiamo visto in alcuni momenti delle amichevoli, in cui, insomma, un giocatore molto estroso, no? Che con questo mancino inventa da un momento all'altro. Io l'ho paragonato un po' come giocatore, attenzione, non diciamo, fissiamoci sul nome che sto per fare.
0: Certo.
3: Come caratteristiche mi ha ricordato molto Olise come stile di gioco, sì. No? della Francia e del Bayern Monaco. Un giocatore mancino che sa fare il trequartista, sa fare l'esterno, sa fare la doppia punta, sa muoversi su tutto il fronte, sa passare, sa rifinire, ma sa anche tirare in porta, perché ha fatto un gol pazzesco con la Next Gen. Però gli darei il tempo di maturare, e secondo me fare la spola fra prima squadra Next Gen in questo caso può essere la soluzione migliore da questo punto di vista per crescere e, insomma, migliorare.
0: Oppure, Fabio, perché leggevo, mi sembra ieri, che su di lui c'è l'interesse, ad esempio, dell'Avellino. Cioè, tu lo manderesti a giocare in Serie B?
3: Ma se l'Avellino si... Tra l'altro tra Juventus e Avellino c'è un rapporto di...
0: Sì, c'era anche da fare.
3: Diversi giovani, esatto, da fare passato, ma anche faticanti che l'anno scorso ha giocato nel, esatto, Gen, quest'anno sarà titolare ad Avellino. Chiaramente fare un salto di categoria, passando quindi dalla Serie C che ha fatto lo scorso anno a giocarsi la Serie B, media alta Serie B, mi permetto di dire, perché l'Avellino è una signora squadra che secondo me farà anche molto bene, potrebbe far benissimo al ragazzo nel caso in cui gli venisse chiaramente permesso di giocare con continuità. Quindi la situazione è sempre quella: se il ragazzo gioca con continuità e può crescere e insomma mettersi alla prova con un calcio ancora più competitivo rispetto a quello della Serie C, che è già una buona categoria per un ragazzo molto giovane, allora la soluzione migliore è mandarlo in prestito e farlo migliorare, perché i ragazzi migliorano quando vengono messi in difficoltà. Se uno dimostra che con i coetanei o con i ragazzi in una categoria è già più forte, allora è giusto mettere in difficoltà. In questo caso la Serie B può essere la soluzione giusta. Chiaro che rimanendo in prima squadra avrebbe molto meno chance e si aggregherebbe molto più spesso con la Next Gen, e quindi potrebbe essere assolutamente una soluzione nel caso in cui appunto l'Avellino dovesse permettere di giocare con continuità e di crescere. Ma credo che se l'Avellino appunto sia interessato, come sembra, possa essere una soluzione.
0: Grazie Fabio Zaccaria, Juventus 24. Ciao Fabio.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Allora, ultima pausa e poi mezz'ora dedicata ai vostri messaggi testuali, vocali, mentre stavo vedendo appunto di una enorme partecipazione ai funerali di Franco Baresi. A tra poco.
4: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di calcio.
0: 13 e 36 minuti primi, ultima parte di Cose di Calcio. Sì, Giacomo, guarda, stavo leggendo proprio adesso che parlavamo prima dello sciame sismico a casa mia, insomma, tra Livorno e Pisa. C'è stata una scossa del 4.2 attorno alle 10.30, tra l'altro nelle chat in cui, insomma, io sono con gli amici tifosi della Libertà, insomma, hanno raccontato di paura, di tanta paura. E ce n'è stata un'altra proprio poco fa, sempre in zona tra Pisa e Livorno, zona San Piero a Grado, di magnitudo 3.2, fortunatamente più bassa, ma insomma, tra il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e questo, insomma, un periodo un po' particolare. Un abbraccio a tutti voi ragazzi. Dai, sentiamo un po' di vocali in quest'ultima parte. Vai, Giorgio.
8: Ciao Alessandro, Alessio Dublino.
0: Ciao.
8: Allora, ti volevo chiedere una cosa, veloce. Leggevo, ma non solamente sulla Corriere dello Sport, ma leggevo anche da un personaggio che si chiama Edoardo Mecca, mi pare. Che
0: non conosco sinceramente.
8: Nel mondo di Juve, dai, diciamo. E okay. Lui qualche giorno fa disse, quando si è inserito il PSG su Suzuki, che non si meraviglierebbe se questo nuovo asse Juve col Paris Saint-Germain facesse in modo che ce lo dessero in prestito.
0: In prestito.
8: Per un anno, così. Tu cosa ne pensi? Ne avete già parlato o meno? Io onestamente, guarda, penso sia un po' fantacalcio.
0: Non però... lo so, ora non so, credo sia un collega, non lo conosco, ma è colpa mia, sicuramente colpa mia che non conosco, non si può conoscere tutti quelli che si occupano di Juventus, però non dice una cosa sbagliata, nel senso che se il Paris Saint-Germain dovesse prendere Suzuki, io non credo che ne abbia bisogno immediatamente, anche se nella porta sono d'accordo con quello che diceva Malù prima, si sono liberati un po' troppo in fretta di Donnarumma. Però sai, se i rapporti adesso tra Juve e Paris Saint-Germain dovessero essere buoni, magari lo prendono, te lo danno un anno in prestito. Certo, non risolveresti il problema, però andresti a tamponare. A me Suzuki non piace particolarmente, però qui sicuramente sbaglio io, perché se lo stanno cercando anche alcuni club europei e il valore è quello che è, evidentemente il portiere è forte. Io, è chiaro che in questo momento non torno indietro sull'idea di Gregorio. Di Gregorio non può fare il portiere della Juventus. Poi magari Di Gregorio vale tanto quanto, ma c'è un aspetto psicologico che non permette a Di Gregorio di ripresentarsi titolare della Juve. al netto poi di quelle dichiarazioni folli del suo procuratore, rispetto alle quali lui non ha mai preso la distanza fino in fondo, eh? Però è un altro paio di maniche. Però quando tu sei reduce da un'annata disastrosa, perché quella di Gregorio, e mi dispiace dirlo, perché rispetto al mio socio pelato Bis, io sono un pochino più indulgente nei suoi confronti, ma è stata una stagione disastrosa. Poi non è tutta colpa sua, per l'amor di Dio, noi non andiamo in Champions non solo per Di Gregorio, ma anche per Di Gregorio. Ripresentarlo un'altra volta con quel peso che lui ha dimostrato di non poter sopportare, voi ve lo immaginate? Perché tutti i portieri, ne parlavo ieri, ma ringraziando l'amico che ha mandato questo messaggio ci ritorno, voi ve lo immaginate al primo gol che prende sotto le gambe o al primo gol che poteva evitare, cosa succede? Un conte se sei Szczęsny, un conte se sei Buffon, un conte se sei un portiere alla Dibu Martinez, che non è un fenomeno, perché Dibu Martinez per me non è un fenomeno, ma è uno con due attributi così. Un conto se sei Di Gregorio, che viene già da una stagione in cui sei stato bersagliato. Non lo può fare. Allora, oggi io dico, Suzuki non mi piace, ma sicuramente sbaglio io. Vicario, non credo che si faccia un upgrade così importante, però sicuramente azzeri quelle pressioni che questo portiere ha addosso. Ragazzi, non tutti possono indossare la maglia della Juventus, non tutti la possono indossare. In più, quando fai, quando hai un ruolo di responsabilità con quello del portiere, perché tutti gli altri possono permettersi, chi più chi meno, di sbagliare, ma il portiere, il portiere se sbagli 80% delle volte è gol e sono cavoli amari. Quindi è difficile. Oh, Roberto intanto mi dà l'aggiornamento. Roberto da Cascina, sì, purtroppo sta continuando. Mentre ringrazio Severino che mi dice: Edoardo Mecca è un attore imitatore, juventino è quello che imita Spalletti. Lo andrò a cercare allora, perché sicuramente mi farà piacere capire di chi si tratta. Prego.
9: Buongiorno Alessandro, Giuseppe da Londra. Volevo fare un'osservazione, non so se qualcuno l'ha già fatta in questi giorni in radio. Ho letto un articolo su Tutto Juve di un paio di giorni fa,

0: Allora, ho letto quell'articolo perché l'ho visto proprio nella nostra home, quella riservata, insomma, prima che gli articoli vanno in rete. Guarda, come lì è stata una delle peggiori sciagure passate dalla Juventus negli ultimi anni, insieme a Giuntoli, con una differenza. Che Giuntoli qualcosina di positivo ha lasciato, proprio poco, come lì ha fatto solo disastri, solo disastri. Ora, se questa cosa sia vera o meno, io non lo so, sinceramente non lo so, se no vi direi sì, no, non lo so. La cosa di Gasperini è vera. Posso soltanto dire che fortunatamente personaggio alla Como lì alla Juventus non ce l'avremo più. Dico soltanto questo. Poi credo che Conte, come Vlahovic, abbia lavorato un po' sulla Juve, con la differenza che a Vlahovic poi è stata chiusa la porta, e Conte la porta, per quanto so io, che non è la verità assoluta, l'ha chiusa. Però, conoscendo per racconti che mi vengono fatti come lavorava Como lì, non escludo che questo sia vero. Noi ci siamo affidati lì, colpa solo ed esclusivamente di chi l'ha portato ad un personaggio surreale, che io avevo accolto bene, come tutti quelli che vengono alla Juve, ci mancherebbe altro, ma perché ero, no, scottato di più dalla vicenda Giuntoli, sul quale avevo avuto tantissima fiducia. Detto che poi gli uomini soli al comando alla Juventus non si possono lasciare. Però avevo fiducia a lui. E quindi ero talmente deluso, arrabbiato nei confronti di Giuntoli, cosa che sono ancora, eh? Perciò io, sapete che Como e Atalanta spero che facciano malissimo. Poi in Atalanta c'è pure Sarri, figuriamoci. Però, mentre su Giuntoli ho cominciato a cambiare idea dopo qualche mese, anzi, in realtà non mi era piaciuto neppure il finale con Allegri, però anche lì ero talmente contento dell'arrivo di un professionista serio, sul quale veramente avevo riversato tantissime aspettative, forse troppe, onestamente, forse troppe, perché Giuntoli è un ottimo direttore, ma da Napoli, da Atalanta, da Fiorentina, non da Juventus, non da top club, secondo me, perché non dimenticate mai che al Napoli Giuntoli contava fino a un certo punto. Qui gli si è messo in mano una struttura, abbiamo visto, ma chiuso il discorso. Però su Como lì, quando cominciavo a leggere sulle nostre chat alcune cose, ho cominciato a capire che le cose non sarebbero andate. Poi ci siamo esaltati tutti su un aspetto, perché dobbiamo essere onesti, io faccio pubblica ammenda, ma quando Como lì l'anno scorso fece mercato all'estero, senza dare un euro in Italia, noi eravamo tutti contenti. Bravo, finalmente! Quindi sai, poi dopo è facilissimo giudicare a cose fatte sul momento, però per chiudere il tuo interessante messaggio rispetto a Como lì ci ho messo veramente poche settimane, su Giuntoli ci hanno messo qualcuna in più. Su questa cosa no, non la posso escludere, conoscendo appunto i metodi in cui lavorava. Sì, Agostino, la credo come te, guarda, ho aperto ora la messaggistica, insomma, l'altra cosa, è stata un miracolato essere arrivata alla Juve. Sono stato d'accordo. Lui e tutti quelli che hanno lavorato con lui. D'accordissimo. Prego.
1: Alessandro, Alessio da Pollate.
0: Ciao.
1: Allora, io penso che va benissimo così come stanno andando. C'è aria nuova, giovani, stiamo prendendo dei ragazzi interessanti.

0: Penso soprattutto che è meglio spendere 30 milioni per un prospetto come Alej Begovic piuttosto che spenderne 30-40 per un mediocre o uno scarto delle big europee. Bisogna puntare su questi ragazzi qua che sono ancora, diciamo, comprabili, perché altrimenti dopo vanno fuori portata. Purtroppo da quando sono entrati gli arabi, questi magnati russi, arabi, gente varia, hanno fatto un po' saltare il banco. E purtroppo regole un po' fatte a casaccio, ci siamo rimasti indietro di anni.
1: Io aggiungerei, amico mio, hai perfettamente ragione. Alebegovic è un grandissimo colpo. Poi, però, non aspettiamoci che sia Del Piero subito, Platini subito, diamogli tempo. Dybala subito, diamogli tempo. Aggiungerei la Premier, perché guarda, in questa tua interessante riflessione, la bolla araba, ragazzi, secondo me è già finita. Io ve lo dico. Un anno, due e di Arabia si sentirà più parlare. Ci va più nessuno. O ci va chi è, cioè, torna ad andarci il 90% è chi è a fine carriera. Però chi è a fine carriera magari ora va negli Stati Uniti, dove anche il mondiale, per l'amor di Dio, pessimo, Trump è tutto infantino, lasciamo perdere. Però vai lì e intanto è una qualità della vita diversa, non me ne vogliano gli amici arabi che ci stanno ascoltando, ma è così. Insomma, mettiamola semplicemente dal punto di vista del clima. Quindi la bolla araba, dategli un anno di tempo e scoppia. E c'è la Premier, ragazzi. C'è la Premier. È la Premier che ha intossicato tutto, che ha drogato clamorosamente il mercato. E occhio alla Turchia, perché si sgonfia la bolla araba, si gonfia quella turca. E comunque siamo in Europa. Comunque giochi la Champions. Comunque hanno tanti soldi. Comunque un po' di club, tra virgolette, con storia e prestigio ci sono. Certo, il campionato è ancora un campionato di medio-basso livello. Però noi, per esempio, il Galatasaray siamo usciti. Quindi occhio perché l'Arabia finisce. La Turchia sale. E anche la qualità della vita in Turchia è comunque una buona qualità della vita. E noi siamo dietro, vabbè, la Premier. Siamo dietro la Spagna. Siamo dietro la Bundesliga. Siamo dietro la Ligan. Perché siamo dietro la Ligan. Io non lo so se siamo dietro anche la Turchia in questo momento. Forse no, perché un giocatore ambizioso oggi dice: vado alla Juventus o al Galatasaray o al Fenerbahce. Forse ancora va alla Juve, forse, per non citare altri club. Fra 2 o 3 anni non lo so. Guardate gli impianti. Ovviamente sempre gli stadi, sempre delle squadre più importanti, perché poi è chiaro, se andiamo nella periferia, diverso, insomma, se andiamo anche nelle nostre periferie, non è che troviamo stadi particolarmente belli, eh? Però se voi andate a Istanbul, ci sono degli stadi che noi ce li sogniamo, cioè noi Italia, perché noi lo stadio ce l'abbiamo, bello, moderno, funzionale, tutto. Tant'è vero che a me è venuto da ridere, mi sembra ieri o l'altro ieri, quando ho visto un servizio al TG1, gli stadi candidati per l'europeo in Italia. 3 stadi a Roma, ce n'è nemmeno uno, cioè ce n'è uno, c'è cioè l'Olimpico, gli altri due sono nella fantasia. Il San Paolo a Napoli, per il momento ci piove dentro, poi vediamo che succede. Firenze, avete visto il caos che c'è a Firenze in quello stadio? Stanno costruendo uno stadio dentro lo stadio con le colonne. Cioè, siamo il terzo mondo degli stadi noi. Noi siamo il terzo mondo degli stadi. Dice sì, ma un calciatore queste cose le guarda fino a un certo punto. Beh, mica vero. Perché oggi, quando vai in un club, vai a vedere intanto il centro di allenamento. Più o meno in Italia, a parte a Napoli, ma insomma, contenti loro, contenti tutti. Più o meno centri sportivi li hanno costruiti tutti, belli, ce ne sono. Solidità delle società, e qui si comincia già un po' a tremare, detto che in Turchia c'è un governo che favorisce gli investimenti, sapete come funziona lì, perché comunque il calcio è una vetrina, qui probabilmente se si può si affonda oppure ci se ne lava le mani, lasciando le istituzioni calcistiche alla mercé di chiunque. Per cui occhio, perché fra un paio d'anni forse noi siamo sotto anche lì. Perciò, ritornando all'interessante messaggio dell'amico, aver preso un talento come Alejbegovic, soffiandolo anche alla forte concorrenza, è un segnale molto importante. Prego.
2: Ciao Ale, Alfide Bassano del Grappa. Scusa, io non posso imputare nulla alla proprietà perché ha speso tanti soldi, ci ha messo impegno, eccetera, però posso imputare una bella responsabilità per aver messo lì un incompetente come Giuntoli, come può essere come lì, Giuntoli meno, diciamo, hai ragione tu quando ha fatto delle cose buone, quindi ritiro quell'incompetente, ma lo lascio a come lì. Perché uno che fa certi discorsi, uno che si pone in quel modo, secondo me è veramente... c'è veramente da fare o con la bottiglia in mezzo alle gambe.
1: Hai ragionissimo.
2: Vabbè, lasciamo perdere. L'unica cosa che volevo dirti era che se avessi quattro soldi, se fossi la Juve, li investirei al centrocampo e magari lascerei, non lo so, il portiere a tempi migliori, perché se vuoi un buon portiere lo devi pagare, c'è poco da fare. Quindi
1: ma,
2: andiamo avanti così. Grazie ancora per tenerci compagnia.
1: No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi di cuore. Non ho niente da aggiungere, la proprietà gli ha sbagliato e lo sa. Sul portiere io invece penso che sia una priorità. Grazie per il messaggio. Invece dice l'amico, si firma 170 finale, dice: sull'Arabia penso che ti sbagli, perché nei prossimi mondiali del 2034 si giocheranno proprio lì, e su questo hai perfettamente ragione. Però c'è l'esperienza, cioè vero che nel 2034 il mondiale si giocherà lì, e indovinate un po' chi ce l'ha portato. Vabbè, lasciamo perdere, ma mi sembra che un po' Infantino stia perdendo colpi, me lo auguro di cuore. Però sai che c'è, rispetto a questa tua riflessione, che tanti giocatori sono andati e sono tornati e cominciano a dirti: sì però boh, io non ci tornerei, sì però, tra loro ovviamente si parlano, sanno come sono le esperienze lì. E io credo che oggi è vero, il mondiale sarà un'ottima vetrina, però c'è stato il boom, quando era, ragazzi, scusatemi, 3 anni fa mi sembra che è scoppiato il boom arabo, addirittura ricordo che trasmettevano le partite la 7 mi pare, e poi hanno smesso subito perché erano inguardabili, e sono inguardabili perché non è lo sport loro. Già l'anno scorso sì, rimane, c'è andato Inzaghi per l'amor di Dio, Ronaldo e qualche giocatore c'è ancora. Però io ho l'impressione che mentre prima andavano di corsa, ora la prendono, non ti dico come ultima alternativa, dopodiché ragazzi ti danno 20 milioni di euro l'anno, vai, forse. Però ci si guarda un pochino più intorno, perché come dice Matteo correttamente, la Turchia e la Premier sono foraggiati da fondi sovrani. Turchi per il Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, c'è arabi per la Premier, per il Saint Germain. Capisci? Cioè la Turchia c'ha questo, oltre ad avere tutta una sorta di regime fiscale favorito per portare i campioni. Ma infatti guarda, e chiudo la puntata su questo. Parlando nella serata che ho fatto a Montefiore Conca con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Emilia Romagna, quindi un bacino d'utenza molto importante, e parlando di riforme che sono state promesse, sono state raccontate ma non sono state fatte, lui mi diceva che per combattere queste situazioni di cui sopra e per provare a tornare a essere competitivi nel mercato, e qui gli do ragione, non è tanto la federazione, sapete che io li distruggo, ho distrutto Gravina e quant'altro, però poi ci sono dei paletti dove loro non possono andare oltre. Per aiutare il calcio e bisogna che intervenga il governo. Dice, con tutte le difficoltà che abbiamo nel paese stiamo a pensare al sistema calcio. Obiezione corretta. Però se il nostro sistema calcio vuol tornare competitivo, non dico a quei livelli lì, perché non ce la faremo mai, la Premier, perché la Premier non è una bolla, la Premier è un gigante che si estenderà sempre di più. Però bisogna che le società abbiano, no, dei vantaggi, perché non è giusto, però dei margini di movimento, altrimenti noi a quei livelli lì non torneremo mai. Poi va bene anche così, si sopravvive anche così, per l'amor di Dio, però non competi, perché poi intanto le società sono quasi tutte indebitate, intanto c'è una battaglia che io farei, ma lì va fatta a livello mondiale, contro i procuratori, cioè non contro, ma non è possibile che oggi una società debba, oltre al calciatore, pagare milioni di euro di commissioni. Non è possibile. Lì però o fai un cartello di tutte le società o sarà sempre peggio. Quindi le riforme vanno fatte, sì, però se non c'è un dialogo con il governo è difficile, se non addirittura impossibile. Ragazzi, grazie, noi ci troviamo 17-19 con Vincenzo domani dalle 13 per Colpo di Tacco. Grazie a tutti, linea che adesso va a Torino, a più tardi.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
8: E siamo di nuovo qui alla vigilia.
1: No, io sono in vacanza.
8: No, aspetta,
1: no, vado domani in vacanza.
8: Io ti leggo.
1: No, vado domani,
8: non
1: parte, vado ufficialmente in vacanza.
8: Non ti permettere. Siamo di nuovo qui domani, anzi, altro che vacanza. Domani si scende in campo contro il Chelsea. Vi ricordiamo la puntata di Colpo di Tacco.
1: Che saremo... farai tu, perché io sarò in spiaggia.
8: No, io ti guardo qua, mi siedo davanti,
1: no,
8: a te e ti guardo, faccio il lo spettatore d'onore.
1: Mi hanno rinvitato.
8: Ci sono due luci che non sono partite, ma dopo le andiamo a accendere. Ma no, perché vedevo un'ombra sulla pelata mia di Santarelli, non ci siamo scuriti, tra poco partono. No, dicevo, praticamente domani c'è la partita col Chelsea. Questa partita col Chelsea ci deve già cominciare a raccontare qualcosina, perché dai, è vero che è amichevole d'agosto, però su quelle partite dove non puoi far figuracce devi comunque cominciare a mostrare un po' di muscoli per il momento. Poi devi cercare di continuare a portare avanti il mercato che per adesso ha visto uno Spalletti abbastanza contento, no, perché su Colomani ha parlato di giocatore di ragazzo bravissimo, di giocatore di qualità che alza il livello della squadra. Siamo contenti per quello che per tutto, per il fatto che sia arrivato, sia perché è un ottimo giocatore all'interno del gruppo, sia perché è un giocatore che ci alza il livello. Chiaramente ha parlato anche di Alabegovic, dicendo Massara lo voleva, era il suo pallino,
3: esatto.
8: E poi alla fine l'ha portato, ma va benissimo e verrà impiegato con ogni probabilità da trequartista, anche se questo è un ruolo che va interpretato, considerando che lui ha vantaggio soprattutto quando c'ha tanto campo davanti e quindi salta l'uomo, quindi magari può fare il play alto. Insomma, capiremo come lo impiegherà Spalletti, che sicuramente allena meglio di me
1: di noi,
8: e di Santarelli, ovviamente. È tornato anche su, diciamo, tra virgolette, gli esuberi. Su Douglas Luiz ha detto che è un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato, anche con lui ho un bel rapporto. Alla fine è davvero un bravo ragazzo che si sta impegnando tanto, si è sempre impregnato, credo sia un calciatore di valore, ho molta stima di lui. Siamo tornati quelli dei bravi ragazzi. Il problema è che noi volevamo essere delle facce di C. Speriamo che queste facce di C escano fuori a stagione in corso. È chiaro anche che molte delle dichiarazioni, soprattutto sugli esuberi, sono dichiarazioni che mi viene da dire mascherate, Santa. Perché? Perché io devo mettere dei giocatori in vetrina, non metto in vetrina dei giocatori che dico che mi creano un problema, che non sono bravi, che sono cattivi, che sono scarsi, eccetera. No, io devo comunque saperli vendere, e devo dire che poi Douglas Luiz, almeno contro Nizza, si è saputo vendere. Ora, è chiaro che se noi vogliamo chiudere...
1: Marangio, ti dico in diretta, hai già messo l'editoriale, hai tolto il mio su Bianconera News, che hai fatto?
8: No, c'era, è uscita una data sbagliata. Va bene,
1: hai tolto il mio meraviglioso editoriale, hai messo il tuo.
8: Subito, Santarella, correggiamo subito, perché io non volevo leggerti, non ti volevo leggere, sono stanco.
1: Ho capito, ma hai
8: sono
1: messo subito il tuo editoriale,
8: sono
1: levalo!
8: Sono stanco di leggerti, quindi adesso lo cambio, vediamo chi è stato bravo che subito se l'è letto, però nel frattempo andiamo a capo. Però l'ho letto il tuo editoriale, che sì, stamattina nella rassegna stampa, perché la stramba è quella di Claudione, che tornerà e vi riporterà nel suo magico ritorna e vi porta nel suo magico mondo.
1: Vabbè, cosa stavi dicendo?
8: 05 sì, perfetto.
1: Totalmente bollito,
8: e noi, tu mi fermi nel momento in cui sto parlando per dirmi cose superflue, ti ho cancellato.
1: Sì, hai tolto il mio, ma l'hai rimesso
8: adesso
1: il mio editoriale.
8: Adesso l'ho rimesso, lo tornate a leggere. No, dicevo che poi alla fine bisogna mettere in vetrina anche quei giocatori che possono rappresentare gli esuberi, perché li devi saper vendere. E Douglas Luiz è uno di quelli che dobbiamo cercare di vendere, fare spazio a centrocampo, anche perché dicevo prima che sì, magari è prenotato. Per Reinders può essere un pensiero proibito, il pensiero più proibito che c'è al mondo, ma se non fai spazio comunque non entrano. Ieri sono partiti i due in prestito, te l'abbiamo raccontato in diretta, il prestito però è sempre molto relativo, e poi c'è sempre l'incognita portiere. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli, dopo che ci siamo salutati già durante la giornata.
1: Sì, salutiamo.
8: Gabriele Latini,
1: grande
8: in cabina di regia.
1: Ma c'è una cosa che non mi è piaciuto di quello che ha detto Spalletti, perché lui ha parlato, insomma, di un buon percorso fatto l'anno scorso. No, Luciano, vediamoci nelle
8: anche
1: palle
8: qui
1: degli
8: è
1: occhi.
8: Una dichiarazione mascherata,
1: ho capito,
8: però
1: ma
8: ha detto che no,
1: Luciano,
8: no, concordo con te,
1: Luciano, non si è fatto un buon percorso, no, perché no, Latini, no, per te sì, perché ci hai recuperato giustamente e meritatamente 5 punti, ma per noi no, quindi non si è fatto un buon percorso, perciò bisogna ripartire con un buon percorso, ma Luciano lo sa. Ci sono tante cose da aggiustare e sistemare. Sono sinceramente convinto che quando lui parla con soddisfazione delle operazioni di mercato fatto fino adesso, ci credo, perché non mi sembra uno che le manda a dire, però contestualmente sa che questa squadra deve essere completata in due reparti ancora. Io insisto, un altro attaccante. Oh, David, hai rifiutato anche Marsiglia. Cosa vuoi, Real Madrid? Non ci puoi andare, Real Madrid?
8: Non ti voglio.
1: Non ti vuole, non ti vuole il Barcellona United, nemmeno quello. Quindi cerca di utilizzare un po' il cervello. E il portiere. Il portiere, portatemi un portiere. Perché abbiamo bisogno di un portiere. E lui lo sa. Però per il resto, insomma, ha capito, e lo dice, che finalmente abbiamo direttori competenti che provano a piazzare gli esuberi e a portare giocatori.
8: Poi chiaramente sì, sono d'accordo con quello che dici.
1: Comunque
8: tu.
1: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, Maranto.
8: È un momento, si deve aggiornare. Aspetta, ho cambiato la data.
1: Martedì prossimo non lo faccio.
8: Si deve aggiornare.
1: Non lo
8: quindi
1: faccio.
8: Ti faccio vedere dopo la pausa che rivedrai il tuo faccione bianco che guarda il cielo come Verdone quando gli cade l'olio per strada.
1: Non lo faccio prossima volta.
8: Allora, smettila. Allora, no, dicevo, c'hai ragione sulla questione che chiaramente non puoi dire che hai fatto un buon percorso, però provo non a giustificarlo, a guardare dentro le sue dichiarazioni. Io avrei detto cancelliamo l'anno scorso, tant'è che lui comunque ha detto chiaramente l'aver mancato gli obiettivi ci trasmette rabbia e vogliamo naturalmente cercare di conservare questa rabbia e trasformarla in energia positiva per raggiungere degli obiettivi. È chiaro che ci sono due cose da dire: obiettivi stagionali falliti, quindi è andata male l'anno scorso, non c'è niente da valutare in senso positivo.
1: Io taccio, Maraggio,
8: e tacci.
1: Che è meglio. Sentivo un certo puzzo,
8: se tu non ti cambi le scarpe. Uno, se invece dobbiamo pensare nelle sue dichiarazioni il lavoro fatto nel corso dell'anno, probabilmente lui avrà riscontro, perché ci sono stati anche dei momenti, lo dicevo anche quando non c'eri tu, che noi ci siamo dimenticati, perché chiaramente la memoria umana tende a restare ancorata agli ultimi fatti.
1: Certo.
8: Però c'è stato un momento in cui la Juventus ha giocato veramente bene, che noi dicevamo cavolo, non pensavamo che si dovesse giocare così bene. Cioè significa che dei meccanismi...
1: L'ho cancellate, sai.
8: Bravo.
1: Cioè però... non le ricordo.
8: Sono state delle partite bellissime giocate. Ti ricordi quando poi lascia stare, vincemmo con la Cremonese 5-0, però quello fu il momento in cui cominciamo a giocare talmente bene che segnavano tutti, 3-3 la vittoria a Sassuolo per 3-0, la vittoria 5-0 in casa con la Cremonese, ma non per la quantità di vittorie, ma per la qualità espressa in campo. Era una bella Juve, te la sei dimenticata, come molti di voi, io no. Secondo me neanche lui. Ecco perché dice comunque un lavoro lo si è fatto, ora lo fai da inizio anno e cambia tutto lo scenario. Lo fai con altri giocatori, ha detto ci sono dei giocatori che ci hanno alzato di livello, ma poi ha anche specificato chiaramente servono ancora dei giocatori per creare maggiore equilibrio. Che cos'è questo equilibrio di cui parla? Il fatto che puoi avere un attaccante magari più bravo, un trequartista che è futuribile ma che è bravo, e poi ti presenti un'altra volta col centrocampo dell'anno scorso o col portiere finto a porta. Devi equilibrare, quindi andare a prendere anche un portiere vero, un difensore da mettere vicino a Bremer se Bremer non parte, perché comunque di Kelly ti sei accontentato, di Gatti ci siamo accontentati. Però parliamoci chiaramente, ragazzi, ve lo chiedo, ve lo butto là, lo dico pure a te: quali sono i giocatori che ti hanno fatto brillare gli occhi, di quali ti sei accontentato tu? Di tutti.
1: Di tutti.
8: Noi ci siamo accontentati. E quando stamattina, la rassegna stampa c'era uno che probabilmente sta ascoltando anche adesso, lo può ribadire anche adesso, che non è un attacco, è proprio... Ma perché Perin abbiamo deciso che non può fare il titolare?
1: Perché non è un portiere da Juventus.
8: E lui ha detto titolare. Dammi i numeri. Non ti posso dare i numeri, perché si vede lontano un miglio e può fare il secondo da qualche parte. C'ha esperienza internazionale? No.
1: No.
8: Ha giocato un minuto in nazionale?
1: No. No.
8: È un giocatore di sicuro affidamento? Onestamente no.
1: Può fare il secondo.
8: Il
1: o
8: secondo
1: può fare il primo
8: fare.
1: A Genoa, a Bologna, alla Fiorentina.
8: Quello
1: non
8: che
1: lo
8: detto
1: può fare
8: io
1: la
8: oggi,
1: Juventus.
8: Ma non ci sono dei numeri che ti possono certificare questo.
1: Ma anche la personalità.
8: Occhio,
1: come non lo può fare Di Gregorio?
8: E allora, se tu pensi invece, ma perché non gli possiamo... Allora significa che noi ci stiamo accontentando.
1: E io non mi voglio accontentare.
8: Io non mi voglio accontentare.
1: Bravo, già di qualcuno mi dovrò accontentare.
8: Certamente.
1: Perché se rimane Davide, io mi accontento.
8: Bastare, non mi accontenterò.
1: Me lo farò bastare.
8: Però il vicino ci devi mettere qualità, quella che sta dicendo Spalletti. Poi mi crea un equilibrio. Portiere mi serve,
1: ma certo che ti serve. E Di Gregorio io ci ritorno e ci ritornerò finché sta lì, anche se in queste partite perché non hai, secondo me, neppure la serenità mentale per riaffrontare una stagione pesante con la Juventus. C'è poco da fare. Poi vicario vale Di Gregorio? Probabilmente sì, ma vicario parte da zero. Di Gregorio parte con una zavorra di 140 kg sulle spalle, come se prendiamo Magliocca, che oggi ho scoperto pesare 125 kg, mi ha detto lui,
8: bagnato.
1: Poi... No, 120. Poi si pungeva il ditino e aveva paura perché era Magliocca, insomma. Bisogna stare attenti, Maglioccone, attento. Si pungeva il ditino, dice no, ma esce un lago. Cavolo, ma 125 kg
8: che si fa male da solo.
1: Ma è come se Di Gregorio ogni partita ci avesse sulle spalle Magliocca. Non si può fare. Perché quando sei alla Juve ogni tiro, ogni parata è un esame. Poi arriva Vicario e peggio, probabilmente, ma almeno mentalmente è libero. Almeno mentalmente è libero. Gli ultimi portieri della Juve, ricordo, se ne è stati Buffon, Szczęsny, no Di Gregorio. con tutto il bene possibile e immaginabile. Può rimanere a far secondo? Gliela facciamo la carezza. Ma il suo procuratore ci ha raccontato che era sulle liste di tutti i top club europei. E io non vedo, non vedo, vedo, non vedo. Ma per il bene suo deve andare via. Per il bene suo, capire, comprendere, andare. Vado in vacanza.
8: Sì, un'altra volta, bravo, c'è anche solo questo. No, deve evidentemente andare via. Siamo d'accordo tutti su questo aspetto. E le parole del suo agente hanno fatto poi il resto. Cioè bisogna cominciare anche a spingere sul fatto che i rapporti all'interno dello spogliatoio devono essere sacri. Allora io oggi nell'ultimo reel che ho fatto mi sono un po' sfogato sull'equilibrio dello spogliatoio, perché io voglio, al di là della qualità, la qualità la mettiamo davanti a tutto, ci deve essere il giocatore che ha voglia di giocare per la Juve, che vogliono sudare per la maglia della Juve. Per esempio con Seisao non ha segnato, non ha fatto grandissimo, cioè ha segnato poco, ha fatto tanti assist,
1: ha fatto un gol a Roma pazzesco,
8: bellissimo, ha fatto qualche assist, poi molto fumo e poco arrosto, ma io lo voglio sempre con me. Se mi portano 60 lo accompagno col cariffone, ma voglio sempre il Conceição con me. Io voglio il Conceição che esulta se lo ammuniscono, perché deve andare in freva qualcuno. A Napoli significa, cioè tradotto, rosicare qualcuno.
1: Sì, lo so.
8: Ah, bravo.
1: Grazie.
8: Perché uno che si sacrifica, se perde la palla ti viene a prendere fino a casa. Questo significa essere della Juve. Non come Di Gregorio che si impone perché si crede forte, non come Cambiaso che si impone perché si crede forte, c'è un atteggiamento in campo che continua a non piacermi e continua a fare gli stessi errori, perché questo è in amichevole, in gara ufficiale, in finale, in qualsiasi situazione, questo è. Non come David che rifiuta tutti perché dice no, io il secondo anno vado sempre, beh, che prendiamo i giocatori per giocare il secondo anno, scusatemi. Allora tu dimmi, il primo anno te lo consegno, ti restituisco i 6 milioni del primo anno perché non ho fatto niente. Se vogliamo essere onesti, uno fa così. Oh, io funziono il secondo anno. Benissimo. E allora io il primo anno ti ho pagato per fare che? Cioè ti ho pagato per fare cosa? Che mi servivi? Per vedere, ho comprato David, vedete che l'anno prossimo segna. Ma che significa? E allora per no, me però... fallisci, ciao. Ciao, non sono da Juve, il coraggio di ammetterlo.
1: Sì, che non
8: open data, tra una risata e un'altra, e tu, oh, quelli pensano che sono forti, io vado. Oh, hanno fermato il mondo, hanno aperto edizioni straordinarie, open data, abbiamo preso open data. Quello così,
1: ma sai che farà bene open data?
8: Ma probabile.
1: Ma tu pensi, David, per lui,
8: allora, chi lo vuole, Marsiglia?
1: Marsiglia.
8: Cioè, oh, quelli a Marsiglia sarebbero fatto titoloni di giornali.
1: Città bellissima, pericolosa ma bellissima.
8: Bellissimo, il Re Leone, altro che Batistuta, viva David, vai là. Ma perché devi restare da noi? Ah, un altro stamattina se ne ha tirato un capolavoro.
1: Comunque c'è sempre il tuo editoriale,
8: un
1: mannaggia.
8: Momento, il sistema si deve aggiornare.
1: Io non scriverò più.
8: Ti faccio vedere.
1: Io non scriverò più.
8: Un altro stamattina dice: sai perché poi non riusciamo a vendere i giocatori?
1: Sì.
8: Perché voi i tifosi ne parlate male.
1: Ma accidenti,
8: cioè, io ho letto
1: perché le partite non le vedono.
8: Ho letto questa cosa oggi. Allora ho detto: scusatemi, allora si fa una stagione che siamo fuori da tutto. Dobbiamo dire: è vero, siamo arrivati sesti. Sì, ci hanno buttato fuori
1: però
8: dalla Champions.
1: Però siamo dei fenomeni.
8: Però siamo fortissimi.
1: Oh, ragazzi, David,
8: voi
1: 18
8: non lo sapete.
1: Gol,
8: noi siamo forti. Così li vendi. Allora noi dobbiamo di bugie. Così forse li vendono.
1: Senti, ma non c'entra niente. Ma lo sai che c'è? Sì, oggi è così, Gabri. Lo sai che c'è un lapsus?
8: Sì. Va c'ho bene, guardati, no, stavo, guarda, sì, il faccione, guarda il faccione su Bianco Nera News, guarda.
1: Vedete che
8: la pelata.
1: Ho bisogno di ferie, devo tornare in ferie, Gabri, da domani. Allora, tu parlavi prima delle partite della Juve anche belle,
8: non te la,
1: no?
8: Ricordo, però ha giocato,
1: no, sai
8: bene.
1: Quale non mi ricordo, cioè veramente sto invecchiando, domani riparto. Ma Juve Galatasaray, la rimonta,
8: sì.
1: Cioè noi arriviamo 3-0, vero?
8: Sì, sì.
1: E poi prendiamo gol
8: supplementari. Però anche
1: ecco,
8: lì,
1: quella, grande. È stata una bella partita.
8: Anche
1: quella
8: lì,
1: ricordo, bella anche partita, vabbè.
8: La Juve dei principi di gioco, Spalletti li ha introdotti in questa squadra. Poi, se io ho il re del gol, David, che però funziona il secondo anno, se ho uno in porta che al primo tiro prende gol, se ho un altro che si crede Maldini e poi passa la palla agli avversari, o alla peggio scivola, o ti fa il passaggio. Te lo ricordi il passaggio a Bandà? Bandà ha detto: io non gioco in Serie A, è
1: comunque
8: troppo facile.
1: L'hanno trovato Bandà,
8: l'hanno trovato, però
1: quello,
8: non torna, sì. Più. Ha detto: quelli mi passavano la palla e che vado a far giocare fino in Italia. Voi dite devi giocare contro la Juventus, che è fortissima, quelli mi passano la palla, allora a me. Voglio giocare da un'altra parte, più competitivo. Però quello di noi, sono forte, non so proprio qua, mi voleva il City 65 milioni. 10 anni fa.
1: Allora, detto questo, Vincenzo, che poi ovviamente siamo una settimana quasi prima di Ferragosto,
8: ho capito, però
1: scherziamo
8: poi
1: anche un
8: sì,
1: po'.
8: Scherziamo. Però mica tanto,
1: no,
8: perché poi
1: tanto.
8: Scherzando
1: però una cosa
8: diciamo le cose.
1: Sì, bisogna anche dirla, Vincenzo. Allora, tu hai espresso un concetto che io sposo totalmente.
8: Devi volerla la Juve.
1: Sì, ma aggiungo un'altra cosa. Di qualcuno dovremo necessariamente accontentarsi.
8: Per forza.
1: E questo
8: ce lo dovremmo far bastare, perché accontentarsi significa che ti sta bene. Fartelo bastare significa che non ti sta bene, ma quello c'hai. Hai capito la differenza?
1: Sì. In un ambiente forse che diventa anche più competitivo. Secondo me Ribegovic è uno che la competitività la alza. Kolumani, che se non è mai stato il mio preferito, ma che io adesso adoro per come ha voluto e come si è presentata alla Juve, è uno che la competitività la alza. Selic non lo so, però Selic è un soldato, ha detto bene Spalletti.
8: Selic gli dice fa una cosa te la fa.
1: È un soldato.
8: E a me basta anche questo.
1: Credo che nel prossimo mercato, perché ora inizia la fase 2 del mercato, quella forse anche un pochino più complicata, però servono questi giocatori qua, Vincenzo, quelli che in ogni caso alzano il livello di competitività, attenzione, non di qualità, sono due cose diverse, ma di competitività all'interno dello spogliatoio. A sinistra servirebbe un vice Cambiaso, o comunque uno che se la può giocare con lui.
8: È lui che dovrebbe
1: perché
8: fare
1: comunque di là c'è, e Kalulu non aveva bisogno, perché Kalulu è stato uno dei migliori, eppure c'ha Selic, per cui la scintilla ce l'avrà sempre.
8: Ma se non parte Cabal,
1: bravo, se l'alter ego di Cambiaso è Cabal,
8: un altro
1: quello,
8: che se lo chiama la Fiorentina dice no,
1: Cambiaso giocherà sempre anche con una gamba, perché quell'altro non si può vedere, non è da Juve, capisci? Quindi bisognerebbe riuscire, mentre per esempio sugli esterni c'è un'abbondanza di giocatori per cui veramente ognuno dovrà anche in allenamento dare quel quid in più, in alcuni ruoli ancora no.
8: Lo so, e torniamo alle parole, l'equilibrio che diceva Spalletti, poi mi devi andare a riempire le altre caselle, perché se no mi trovo punti a capo, mi trovo che al primo tiro fanno gol e io che costruisco se sto messo così? No, mi fai che io
1: non è Vince, e qui ritorno.
8: Io non si può,
1: Vince,
8: non si può.
1: Vince! E qui ritorno al concetto di prima. Non è possibile, perché magari ti fa 10 miracoli, perché poi concedetemi, vi conosco. Al primo gol che prende e il primo che si incazza sarò io. Giustamente, allo stadio e a casa rifinisce sul banco degli imputati. È questo che io gli vorrei dire, ma se avesse un procuratore, e mi fermo, gli direbbe: Michele, e bisogna andare via, e bisogna andare via, perché l'asticella la puoi alzare, ma la prima papera che capita a tutti i portieri, compreso Buffon, non avrai la fiducia dei tuoi tifosi e forse neppure dei tuoi compagni. Ma glielo dobbiamo di noi?
8: No. A proposito di sostituto, Buffon si è espresso su Vicario. Interpretiamo anche le sue parole. E Buffon ha detto: è stato in nazionale con noi per 3-4 anni. Ha vinto l'Europa League col Tottenham. Ha fatto un'esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie. Differenze con Suzuki? Occhio che qua arriva l'enigma. Anzitutto l'età, e questa è quella variata. Sì, non lo guardare, perché questo gli basta solo che lo guardi. Differenze con Suzuki, innanzitutto l'età,
1: è italiano, è quella,
8: poi
1: giapponese.
8: Ci sono altre differenze,
1: perché Suzuki c'ha 20, c'ha, no, è Vicario che c'ha 29 anni o 31.
8: Suzuki ce n'ha 25, credo, se
1: aspetta,
8: non ricordo male.
1: Vado a vedere.
8: Vabbè, comunque differenze, anzitutto l'età, poi ci sono altre differenze, dice Buffon, che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Non ridere, perché non è carino dire pubblicamente.
1: Lo so.
8: Perché probabilmente Buffon un po' lo conosce, forse Suzuki.
1: Suzuki,
8: sai,
1: è del 2002.
8: Contatti col Parma,
1: 23 anni.
8: 23 anni. Secondo me lui allude a una questione di
1: carattere.
8: Sì, è un portiere molto spericolato, è un portiere a cui manca magari una grande esperienza. Però se i signori del Paris Saint Germain se lo vogliono prendere, quello, ce lo vogliono dare in prestito,
1: è quello,
8: io gli dico no, se lo prendete mettete Chevalier dove volete voi, accompagnatelo al mare, andate a fare una passeggiata sotto la Tour Eiffel eccetera. Allora io fossi Giovannino, no, quello che sta sulla presidenza, vabbè, Giovannino Carnevali, la risposta mia è no, noi il portiere ce lo vogliamo comprare mo.
1: Sì, anche perché
8: abbiamo dimostrato che se ci cambi le carte in tavola ci compriamo anche Colomani,
1: anche perché
8: e
1: se lo prendi
8: preso
1: per un anno e poi fra un anno li sei punto a capo,
8: a meno che il ragionamento non sia mi prendo Vicario in prestito un anno, prestito secco di qual Tottenham, lo devo provare, voi non lo fate giocare, io devo capire che c'ha questo, che magari scopro che è un David da porta, quindi io lo prendo, gli do grande fiducia, lo prendo in prestito, dopodiché opzione di acquisto, ma non obbligo, ok? Diritto di riscatto, ma non obbligo. E l'anno prossimo io vado a vedere se carne secchi me lo posso andare a prendere.
1: Perché va in scadenza, mi sembra.
8: Si avvicina la scadenza, si riducono, cioè si abbassano, diciamo, magari le pretese. Il portiere già spinge per andare alla Juve. Io dico, io quest'anno non posso cominciare così, ce lo siamo detto. Vicario mi dà magari una garanzia in più, lo provo per un anno, intanto mi rendo un portiere, gli pago io l'ingaggio, non vi preoccupate, lo accompagno a casa, metto a letto e tutto a posto. Poi però l'anno prossimo voglio decidere eventualmente di puntare a un altro portiere. Se prendo Suzuki, c'ho già il portiere per quest'anno, per due anni, ed è un rischio. Secondo me è su questo che si batte prepotentemente Buffon.
1: È possibile, però io, sai, qui l'ho detto anche stamani nella fascia di Antonio, cioè se un club come il Paris Saint-Germain...
8: Dopo mezzogiorno è pomeriggio comunque.
1: Sì.
8: E quindi oggi pomeriggio l'hai detto?
1: No, dopo mezzogiorno è sempre mattina.
8: È mattina dopo?
1: A mezzogiorno e 10 è sempre mattina.
8: Andiamo.
1: Se un club come il Paris Saint Germain si affaccia dalle parti di Suzuki, sono io che non ho capito niente, non loro. Perché io posso sbagliarmi, loro non credo, Vincenzo, su una valutazione del genere per un portiere. A me non piace, però è anche vero che ha 23 anni. Però è anche vero che ha importanti margini di miglioramento. Però è anche vero che al mondiale qualcosina ha fatto vedere. Col Parma, sinceramente, ecco quella riflessione che fece, per i miei gusti, è purtroppo spericolato. E è forse quello che dice Buffon. È questo.
8: Secondo me allude a questo. È un kamikaze giapponese, un po' kamikaze. Allora,
1: anche se è nato negli Stati Uniti.
8: Lo so, però giapponese c'ha il sangue già, se no non stava lì, no?
1: Credo che abbia la mamma giapponese.
8: Quindi un po' di sangue c'ha messo anche il suo, no? Anzi, le
1: è Suzuki giapponese.
8: Meno che
1: però non ha gli occhi a mandorla.
8: No, però è giapponese, quindi c'ha qualcosa che lo rende giapponese. Sarà anche kamikaze. Fermi. Bonni ci fa Bonni, penso che ti chiami Bon, non lo so perché si firma Bonni. Fa una domanda giusta e dice: continuate a dire di Gregorio deve andare via, ma se non lo vuole nessuno cosa fate? Bravo. Io una cosa la faccio, ma qua ci vuole un altro atto di forza della società che non so se si può permettere. Con l'ipotesi Vicario sì, faccio quello che ho fatto con Vlahovic. Io, tu aspetti.
1: Che tanta la faccia tua va ai festini fino alle 6, no? Sta pensando a te,
8: Marangio. Vattene ai festini. Poi magari vai a far ballando con le stelle.
1: Dusa, se mi ci porti, io vengo. Io vengo, sì, mentre Marangio. Ma
8: chi se ne frega?
1: E lui sta a festini.
8: Chi se ne frega?
1: Senti con quella pancia.
8: Intanto l'anno prossimo lui prende e sta col cerino in mano. Intanto l'anno prossimo.
1: A fare il festino fino alle 6.
8: Ma chi se ne frega? Fatta a fare i festini. Devi fare il calciatore.
1: Che facevi alle 6?
8: Devi fare.
1: Se dormivi.
8: Ma io faccio una professione che mi permette di scegliere. Questa è la sua professione che non gli permette di scegliere. Dovrebbe fare come fanno i professionisti che si allenano, soprattutto quando stanno cercando una squadra e pretendono tanti soldi. Invece lui fa i festini, li farei per tutto l'anno. Tu c'hai voglia di quanti festini fai? Non credi? Quello rimane col cerino in mano. Non credi? O lo prende il Como e poi se va al Como ci facciamo grasse risate. Ma comunque torniamo al concetto iniziale. Non va al Napoli, stai tranquillo. Torniamo al concetto iniziale. Sì. Vuole troppi soldi.
1: È tornato il mio editoriale.
8: È tornato, te l'ho fatto vedere. Torniamo al concetto iniziale, poi ci fermiamo.
1: Sì.
8: Quello si aspettava, tanto questi poi vengono da me e dicono: vabbè, ti diamo tutti i soldi che meriti, perché sennò non sappiamo che fare. Paghiamo pure tuo padre, tutti quanti, ti paghiamo i festini e quello che vuoi. La Juventus ha preso Colomani e gli ha dato la 9. Allora io posso permettermi un altro portiere in questo momento. Qual è lo sforzo? Prendo in prestito secco Vicario oggi e me lo porto. e comincio a fare, a cominciare il campionato con una volta convoco da secondo Perin, una volta convoco da secondo Di Gregorio, poi comincio a convocare Perin, poi Di Gregorio ogni tanto lo convoco in Coppa Italia e faccio riposare a vicario, ti faccio vedere come il signore si trova una shortlist e dice aggiorna F10. Ti ricordi una volta per aggiornare, se premeva F10, aggiorna la shortlist che non arriva da nessuno e dice vabbè,
1: io farei esattamente
8: al Mondragone cosa. Gli serve il portiere, portiamolo a Mondragone, con tutto il rispetto per gli
1: comunque,
8: amici di Mondragone.
1: Silverio,
8: però
1: grazie,
8: è questo che devi fare,
1: perché sono loro che mi hanno portato sulla cattiva strada. Infatti l'ho detto anch'io che Suzuki è la madre, ma questi due brutti personaggi, Latini e Marangio, mi hanno portato sulla cattiva strada. È il nome della madre,
8: è il nome. Grazie, e quindi sangue giapponese.
1: Vabbè, ma che gioca nella nazionale giapponese. Ah,
8: sì,
1: vabbè.
8: Un motivo ci sarà, Gianluca, se ha puntato su Suzuki. E i loro portieri non li sanno scegliere. Paris Saint-Germain è una squadra eccezionale.
1: Ha dato via.
8: Ma come portieri è un disastro. Quindi io non li seguirei a loro per i portieri. Non li guarda che i portieri.
1: Chevalier non mi sembra un gran portiere.
8: Chevalier. Su, come si chiama? Sakonoff, come si chiama? Vabbè, quello che c'hanno mo. Ma sì, ragazzi, no, ma loro non li sanno scegliere i portieri. Non li sanno scegliere. Quindi io non è che mi fiderei tanto del gusto di Campos in merito di portieri, onestamente. Detto questo, siccome c'erano anche altri club su di lui, va bene, io punto le mie fish. Vuole andare a Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain poi dice ah, poveri, ve lo presto. No, non mi serve.
1: Va bene, pausa ragazzi, torniamo tra poco. Intanto andiamo a vedere l'albero genealogico di Suzuki.
8: Yeah. Torniamo, andiamo a vedere.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora sì, poi è vero che ci sono altre differenze. Sì. Il riferimento poteva essere anche a Vicario, che ha cose di cui non è carino parlare.
1: No. Tra l'altro Turco, noi non vorremmo creare un incidente,
8: Turco, ma tu continui,
1: un incidente diplomatico con il Giappone, quindi, perché Turco dice che insomma le signore giapponesi hanno delle grandi qualità, ma Turco ormai
8: se l'è fatto l'abbonamento, Turco rispondi,
1: pensavo se l'è fatto,
8: si è fatto l'abbonamento alla fine oppure al centro.
1: Turco, facci sapere
8: o hai mollato e abbandonato un po', diciamo.
1: Allora Fabrizio dice: visto che il Napoli vuole Gatti, io proporrei uno scambio con Conguaglio, con Savic, così la porta si
8: sistemata. Già proposto, già detto no.
1: Non, a me Milinkovic Savic non piace, però dico la verità. Poi Paolo dice: posto che Paris Saint Germain ha spedito Donnarumma, due portieri che cerca di piazzarne, cerca un terzo, magari Buffon con le sue parole si riferiva a Vicario, visto che l'ha visto in nazionale, penso che un prestito secco di un anno in attesa di carne secchi, potrebbe essere la soluzione migliore. Non sbagli Paolo, l'unica cosa sai qual è? Che io un portiere in prestito secco per un anno
8: Allora ti faccio una domanda, sì. Però mi devi rispondere con sincerità,
1: sempre
8: la sincera verità. Preferisci Di Gregorio Perin o un portiere meglio ma in prestito per un anno?
1: Vabbè Vincenzo, è facilissimo.
8: Ma è questa la storia.
1: Preferisco, io te l'ho detto con tutto il rispetto che ho per lui, Di Gregorio non lo voglio più.
8: Io prendendo un portiere anche come vicario in prestito per un anno risolvo due problemi e faccio un'operazione alla Carnevali Massara Ottolini, cioè intanto me lo prendo e dico a Di Gregorio: vedi che tu quest'anno la porta, fortunatamente non la vedrai, magari qualche partita, giusto che sennò poi ci denunci per mobbing, ma insomma avremo la libertà di scegliere chi deve giocare, perfetto, te lo paghiamo lo stesso lo stipendio, ma tu la porta non la vedi per un anno, poi ti deciderai probabilmente anche a gennaio a dire trovo un'altra squadra perché voglio giocare, benissimo, a gennaio te ne vai, io intanto tengo il portiere in prestito che diventa titolare, che era già titolare. A fine anno io comunque ho messo una toppa buona perché vicario è comunque e nel frattempo l'ho provato, metti che questo trova nuova vita ed è bravo e io posso pure dire me lo tengo senza che vada a spendere soldi per altri portieri. Metti che questo ha problemi come ha detto Buffon o magari non ha continuità, lo rispedisco al mittente e là vado a prendermi carne secchi di turno, ma nel frattempo ho fatto pulizia.
1: Comunque Carlo ti fa presente che a Mondragone non c'è posto per Di Gregorio perché hanno già un grande portiere.
8: Lo sai che non mi ricordo adesso chi c'hanno adesso, quindi però
1: sentiamo un po' di vocali, dai. Intanto mi piace vedere che ci sono anche tanti tanti amici e i primi loro messaggi, questo è bellissimo.
8: Ah, poi
1: grazie.
8: Dico una cosa, Licina sì. In prestito all'Avellino? No.
1: Ho sentito però sta cosa.
8: Ma Licina in prestito all'Avellino? No. Io Licina me lo cresco. Poi vi dico un'altra cosa, il signore alla mia destra vi avrebbe voluto lanciare un quesito.
1: No, non è vero.
8: Che in questo quarto d'ora ve lo lancio.
1: No.
8: Ha detto scusate, ma Pogba zero.
1: Ma te sei una brutta per meno male c'è Latini. Era seduto qua, Pogba guarda io. Ma smettila.
8: Però stai
1: zitto.
8: Metti che Paul viene e dice non voglio niente, voglio provare.
1: No, guarda, nemmeno a zero. Okay. Via, vai a fare arte nella vita, vai a fare il Pogmenta, arrivi a fare quello che ti pare.
8: Lui fa i festini e si diverte, sei contento?
1: Chi?
8: Pogba.
1: Cosa fa Pogba?
8: Pure lui fa Pogba.
1: Pogba.
8: Chi è?
1: Sì, ma no, perché lui non li fa i festini, perché lui è... No, lui su lui questo è molto più integralista.
8: Ah, ti ho portato a dire quello che ti volevo dire. Quindi quello è scarso e non è integralista.
1: Sì, e tanto però si fa festini alla faccia tua, a parte che non è scarso. Comunque,
9: purtroppo, ragazzi, io sono convinto che possiamo fare meglio. Se arriva anche Lukumi, che sì, possiamo fare bene. Però purtroppo, se si sveglia Dragan Sluiz e prendi che sì, allora a quel punto lì centrocampo forse l'hai sistemato. Però il centrocampo che è il cuore di ogni squadra, se andiamo a vedere in determinate partite, quello dell'Inter è più forte, quello del Napoli è più forte, quello della Roma è più forte perché con Ebale, Locatelli e Thuram è messo insieme. Quello del Como è più forte perché ha tutti i giocatori tecnici che ti saltano la prima pressione e che ti imbucano i palloni.
1: Non sbaglia.
8: Non so.
9: Guardate, quello della Fiorentina, se gira bene, se Atta fa l'Atta e Livoriano fa Livoriano come al Mondiale, anche quello è più forte. E quello dell'Atalanta, Ederson, se la mette in tasca, Locatelli. Quindi, vedete che quanto manca lì in mezzo.
1: Lo so. Tra l'altro fammi dire una cosa, perché l'amico evidentemente è di Livorno, oggi è stata una scossa di terremoto piuttosto forte, Livorno, Pisa, 4.3, leggevo gli amici.
8: Fortuna solo spavento.
1: Momentaccio per il terremoto.
8: Tremiamo. No, sono d'accordo, ci aggiungo che la Fiorentina si prende anche Mastantuono. Tutto sommato stanno facendo una squadra...
1: sai, ci sono tre centenari quest'anno, Fiorentina, Napoli e Roma. La Fiorentina non vince lo scudetto, però...
8: Solo una ha scelto il posto dove rinforzarsi meglio.
1: Chi?
8: Dai, su.
1: Ah, la Roma, cioè.
8: Certo.
1: Sai, no.
8: Vabbè, comunque, so.
1: Te pensa cosa accadrà quest'anno. Senti questo.
8: Boom. Hai visto che è successo al centenario del Napoli, alla festa dei cent'anni del Napoli?
1: Sì, ho visto, c'è anche
8: sì, vabbè, lascia stare. Poi c'era Luciano Big, non andare dai poveri. Scherzo. Allora, c'era a un certo punto il messaggio di Malagò. Sono partite una bordata di fischi. Si è fermato su De Laurentiis, subito l'ha fermato. No, non lo dovete fischiare, lui è un grande, lui è questo e qua. Ragazzi, qua
1: senti cosa
8: c'è
1: accadrà,
8: da proteggere.
1: Senti cosa accadrà in questa città quest'anno.
8: A Roma?
1: La Roma vince lo scudetto.
8: Sì.
1: E la Lazio retrocede. Segnatelo. Segnatelo.
8: Guarda, succede una roba. Guarda, di questi, penso
1: la
8: che
1: Lazio è in delle
8: gli
1: condizioni.
8: La, gli schizza la glicemia a Maglioccone.
1: Maglioccone, sì, altro che 2,80. Perché tu, quanto c'è? 2,60? No, 2,89 a digiuno. Ma ah, okay.
8: Potrebbe diventare un camion che si carica la gente e comincia a correre.
1: Mi raccomando.
8: A circomarsi.
1: Guarda, guarda che
8: no,
1: uno
8: le premesse ci sono.
1: La Lazio, per me, la Lazio procede quest'anno. E devo dire la verità, io vedere. Poi possono stare simpatici o antipatici, ma un club come la Lazio in queste condizioni,
8: mamma mia,
1: a me sinceramente dispiace. Poi antipatici, simpatici, tutto quello che ti pare. Se fosse stato l'Inter avrei goduto tantissimo, sicuramente.
8: Quindi capisci il godimento di Latino.
1: Ma sì. E poi devo dire che sono sui tifosi, sono molto più coerenti loro con gli del Torino. Perché quel Torino, hai visto oggi la Gazzetta dello Sport, Baresi intervista a Cairo. Beh, ovviamente Cairo,
8: certo,
1: dice,
8: ci ha giocato, guarda, no?
1: Gazzetta dello Sport,
8: esiste anche 40, altro a parte
1: sono 40 Cairo. Gradi, fate l'intervista a Cairo che ci parla dei 40 gradi, la libertà di informazione. Vabbè, comunque. Però i tifosi sono molto più coerenti perché stanno fuori. Ma guarda che a Lazio intanto c'è un allenatore Poracci, Gattuso. Una squadra boh, dice ora Ratko ha fatto 3 gol. Questi vanno giù, che è una meraviglia, Vincenzo.
8: Sì, sì, sì, sì.
1: E la Roma rischia di vincere lo scudetto.
8: Sì, sì, entrambe le cose sono molto plausibili, ti dico la verità. Quindi non vorrei.
1: Ciao,
8: essere...
1: Arturo da Ragusa, che paradiso! Però, Arturo,
8: grande Arturo,
1: sono felice della foto che ci mandi. Ma visto il paradiso, se c'è qualche signorina
8: ecco
1: anche in bikini, ovvio, mandacelo.
8: Te l'ha mandata la foto prima.
1: No, io vedo
8: sulla
1: uomini.
8: Spiaggia è sotto.
1: Sì, sotto, ma vedo nulla.
8: E vabbè, guarda vedo come nulla. Se la va a vedere. Invece Gianluca vedi che ti dice io Pogba lo vado a prendere anche con una gamba, una mano.
1: Senti,
8: e un
1: Maraggio, ma hai rotto le
8: è
1: scatole.
8: Meglio di Cuppa, Tour e Miretti messi insieme.
1: È quello che conoscevamo. Quello che conosciamo. Andrea da Chiaravalle dice: qual è il senso di prendere un portiere come vicario il quale non ci si fida al 100%, tanto vale tenersi quello che abbiamo. No,
8: no
1: Andrea.
8: No
1: no,
8: no, no, no. Il senso è proprio questo. Che pure un vicario vale mettere in panchina un Di Gregorio e fargli capire. Allora lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Te l'abbiamo detto in italiano, te l'abbiamo detto in tutte le lingue del mondo, abbiamo parlato col tuo agente che ci ha insultato, abbiamo spiegato di nuovo a te la situazione e ci ha insultato, ti abbiamo portato in ritiro e te l'abbiamo fatto capire, stiamo cercando di comprare qualunque gioco, qualunque portiere, abbiamo preso addirittura informazioni sul portiere del Gladiator girone B eccellenza campana. Come te lo vogliamo dire che te ne devi andare? Come te lo dobbiamo dire?
1: Sì, tra l'altro Franco dice una cosa corretta però, perché con Ale Begovic quanto spazio può avere Licina? Pochissimo. Guarda che
8: aspetta, perché Licina, per esempio, non so se contro il Benfica o contro il Nizza, penso contro il Benfica ha giocato anche da esterno
1: contro
8: a destra.
1: Contro il Benfica.
8: Ha giocato esterno a destra. Sì. Allora, dovete capire anche una cosa, non è che giocano tutti quanti insieme. Sempre 11 vanno in campo, ci saranno delle partite magari all'inizio dell'Europa League in cui determinate partite puoi anche giocarle con il Licina di turno, fargli fare un po' di esperienza, provare delle cose. Io credo che lui sia un giocatore, non lo voglio subito portare così, ma mi ha fatto vedere, ecco, a proposito del discorso dei giocatori che devono mangiarsi l'erba, lui è il giovane che ha insegnato ai gregari a come mangiarsi il pallone. C'ha voglia il ragazzo, c'ha qualità e c'ha voglia, e io ci punterei più di quanto non giustamente
1: Davide
8: non si
1: dice,
8: è puntato su Azzi.
1: Ti dispiacerebbe per la tua amica del bazar, ma guarda, Ilaria sicuramente nel bazar sarebbe disperata perché lei è tifosa della Lazio, però ha fatto delle scelte anche un po' sbagliate secondo me la mia amica, perché appoggiava il presidente, ora invece non lo appoggia più. Però ragazzi, lì veramente ora al di là di tutto c'è una situazione drammatica che una società come la Lazio non merita. Però ve lo dico, attenzione, perché in questa città può succedere qualcosa di molto strano. Prego!
10: Sì, sono Paolo da Ferrara, ma ha ragione Vincenzo, ma addirittura prendiamo il portiere in prestito. Io penso che non si sia mai visto nella storia della Juventus un portiere in prestito che poi devi ridare indietro l'anno dopo e ricominciamo da capo. No, no, portiere ce lo compriamo, magari un leggermente più di livello rispetto a quella serie che abbiamo in porta adesso, ma in prestito io penso che nella storia della vita non sia mai successo una cosa del genere. Andremo su tutti i giornali. Oggi la Rose ha pubblicato che abbiamo speso troppi soldi, eccetera, eccetera, ma non si farà mai capire.

0: Non te lo so
1: guarda
0: dire.
1: Per ora sta giocando Di Gregorio, che Perin credo si abbia ancora un problema,
0: sì,
1: muscolare.
0: Infatti è stato convocato anche il quarto portiere,
1: esatto.
0: Sala mi sembra.
1: Però io per esempio anche in questi amichevoli ho visto molto meglio quando giocava Perin rispetto a Di Gregorio, cioè nel secondo tempo.
0: Vabbè, l'hanno preso tiri, però vince.
1: No, no, lo so, però più sul pezzo, più rilassato. Quindi ti dico, è come se avessi la sensazione che uno sa che bene o male resta e fa il secondo, l'altro ha capito che è meglio che aria e se ne vada via.
0: Io se lui l'ha capito, questo non lo so.
1: Vabbè, l'insofferenza della gente la percepisce.
0: Sì. Anche, dovrebbe capire anche le dichiarazioni che vengono fatte da Carnevali.
1: Quelle le legge anche lui.
0: Però Silvano fa una domanda talmente semplice nella sua complessità che è difficile risponderti. Io ad oggi non so. E onestamente, Vincenzo, questo devo dire, per me la Juve sul portiere è incolpevole di ritardo.
1: Però
0: siamo
1: però,
0: in ritardo.
1: Sono
0: siamo
1: d'accordo,
0: in ritardo.
1: Però hai puntato sul Dimmu, quelli hanno tirato la corda. Poi c'era il mondiale in mezzo che ha allungato i tempi. Su Vicario bene o male ce l'hai bloccato lì, però dici non ti fidi, voglio cercare di trovare un'altra soluzione. Allora vado su Suzuki, però quelli ti hanno fatto lo scherzetto. Penso che tutti siano un po' in ritardo su qualcosa.
0: Sì,
1: tutti.
0: Però noi siamo...
1: L'Inter ancora non ha trovato il laterale adesso, da quando è andato
0: sì,
1: via Dumfries.
0: Però noi siamo in ritardo sul ruolo chiave, come quel portiere.
1: Sono d'accordo, però tutto sommato... Tu in teoria due portieri ce l'hai, non è che sei proprio scoperto. C'è
0: sì,
1: due portieri sui quali non punti. Ok. Comincia
0: chi
1: il
0: gioca
1: campionato.
0: A Frosinone?
1: Perin. Ma io lo faccio giocare tutta la vita lui, benché non mi fidi e comunque non ritenga un portiere. Però metto Perin, perché sono sicuro che lui almeno sa che il pensiero mentalmente sta a posto. Poi c'è ancora aperto il mercato, perché poi chiude il 31,
0: sì, sì,
1: perfetto. E cerco una soluzione. Sì, in ritardo, sì, ma è un ritardo secondo
0: portiere.
1: Me fisiologico. Cioè, ma tu
0: ti
1: hai
0: dico
1: dovuto...
0: la verità, non me l'aspettavo. Sul portiere, sai che gli do 7 per il momento, tutto l'anno fatto. Sul portiere però, ecco, al
1: ringraziamo
0: 4 agosto,
1: la Stonville.
0: No. Sì, però Vincenzo lo dovevi sapere.
1: Ci sta anche che tu provi a pensare, cavolo, questo c'ha oltre 30 anni, questi stanno vogliono prendere Suzuki, vogliono prendere un altro portiere, io gli dico guarda 15 è ridicolo, facciamo 10, scenderai a 10, non sono scesi. E guarda che ancora oggi io continuo a pensare che la Juve se c'ha un varco aperto, cioè,
0: ma sì, se no prenderebbe Vicario.
1: Sì, esatto.
0: Questo però ti dimostra che non si fida al 100%
1: no,
0: di Vicario.
1: No, o che magari pensano che più vai avanti e la Aston Villa a un certo punto ti chiama e dice vabbè, affare fatto a 10 e me lo vado a prendere. Perché vedi che quando il buon Samuel andò a intervistare Spalletti nella partita col Basilea, post Basilea, gli fece il nome di Dibu Martinez. Spalletti non è che disse sì, è uno dei portieri. Parlò
0: no,
1: di Dibu,
0: certo.
1: E basta, disse perché lui è così, perché sappiamo che se ne vuole andare. Noi l'offerta l'abbiamo fatta. Secondo me lui continua a dire fin quando c'è speranza, anche una luce, lasciamo
0: sì,
1: in piedi.
0: Però devi
1: la
0: dare una deadline, Vincenzo.
1: La devi dare, sono d'accordo, ma secondo me avranno anche parlato con Vicario che hanno detto ti serve la deadline, no, tanto qua mi metto la ferra a cattapalle. Ok, perfetto, allora riaspetto e alla fine ti porto da noi eventualmente.
0: Allora, sì Gaetano, tanto bentornato. Il portiere è un problema, anche Arthur è un problema. Io infatti una dichiarazione che ho letto di Spalletti che vuol provare Arthur, no. Lascia perdere, Arthur lo provi a segnare lì del campo, perché Arthur veramente no. Il punto è che Arthur non faccio più sconti a nessuno, ragazzi, ve lo dico, sarò cattivo, sarò antipatico, però io non voglio più fare sconti a nessuno. Siccome non sono innamorato di nessuno di questi, perché sono quelli che mi hanno portato al sesto posto e mi hanno portato in questa situazione, men che meno di quelli che ci abbiamo sulle spalle da anni, quindi non sono legato a nessuno, sono sincero. Poi inizia il campionato tutti i miei idoli, ma io ancora ho sulle spalle quello che hanno combinato l'anno scorso, tutti. Perciò dico Arthur, lì bisogna evidentemente trovare il modo di rescindere il contratto e qualche società brasiliana che lo riprende. Questa è l'unica cosa da fare, ma io chance Arthur zero, ma bisogna farlo capire anche a lui che non ci sono chance. Secondo me lo sa, si è presentato anche con una ventina di chili in più, 20 no, ma insomma ho visto prima, ragazzi, pensavo prima Marangio che c'ha un addome vergognoso,
1: c'ha la tartaruga, c'ho.
0: Sì, c'ha la tartaruga.
1: La tartaruga che fa miau.
0: Però Luca, un saluto dalla costa toscana, sto costringendo tutti a ascoltare RBN, grazie Luca, grazie di cuore. Però ecco Arthur, secondo me è uno dei problemi minori che abbiamo, perché tanto secondo me lui sa che alla Juve non ci rimane e sa che
1: però
0: in un
1: quello
0: modo
1: che
0: o
1: mi dà fastidio, quello che mi dà fastidio, no? Ma hai visto quei minuti che gioca, come gioca? Io capisco,
0: sì, anche a me dà fastidio.
1: Ho capito, te lo paghiamo, lo stipendio, non è che non vieni
0: mi
1: pagato.
0: Mi dà fastidio anche Zegrova, allora.
1: Ma certo, certo, certo.

0: Certo, perciò ti dico basta, io voglio gente che abbia voglia di... Non a caso, Colomoni ha fatto... Hai visto com'è
1: Sì,
0: arrivato?
1: assolutamente.
0: Quello moriva dalla voglia di arrivare, ha detto a zero, zero no, 5, dai, bonus, metti bonus che ti faccio vincere la Champions League e pomo pao. Cioè, Colomoni l'ho visto, quello deve esserci. Perché quando c'è gente che ha questa voglia, che non ha Di Gregorio e si legge dalla faccia, che non hanno tanti che fanno parte, lo
1: Ma Vincenzo,
0: leggi
1: io
0: dalla
1: non lo so
0: mimica?
1: se Di Gregorio non ha
0: No,
1: voglia. Attenzione,
0: no, no.
1: ora poi io credo che lui stesso, dal punto di vista mentale, non sia sereno.
0: E allora a maggior ragione cambia aria. Cambia aria. C'è la shortlist. Tiriamo sulla shortlist.
1: Vai da Maria, procuratore.
0: Bene, e allora
1: Io
0: si
1: l'avrei
0: dice.
1: cambiato procuratore dopo
0: Ma
1: quell'uscita lì.
0: l'avrei fatta anche io. Forse l'avrei addirittura rinnovato se cambiava il procuratore. Guarda che ti dico, però per dire. Adesso vorrei che fossi in carnevale, lo convocherei e direi: mi dici sta shortlist qual è? E no, non c'è.
1: Ma ci
0: Ah,
1: hanno già parlato, non c'è
0: perfetto. Vado in
1: Vincenzo.
0: conferenza stampa. Quello perché è elegante, se era Marangi in conferenza stampa, dice, oh, comunque la shortlist non c'è. Giusto che lo sappiate, perché ci hanno detto la shortlist, io l'ho chiesta, non c'è niente, manco il gladiator lo vuole. Quindi.
1: Però vedi, allora, intanto rispondiamo anche a questo amico che dice: ma riusciremo a darlo a titolo definitivo Manuel da Palestina Di
0: L'idea è
1: Gregorio? Io
0: quella,
1: sì,
0: per
1: ma non credo.
0: forza, no, è per
1: Però
0: forza. Cura in
1: allora
0: prestito.
1: c'è piano A, piano B e piano C. Sai qual è il piano C, Vincenzo?
0: Che te lo tieni?
1: Bravo, ecco perché non lo puoi distruggere. Cioè, noi possiamo esprimere il nostro parere, evidentemente, e lo faremo. Ma in società, e lo stesso Spalletti, alla fine quella cosa che dici non la può fare, perché se il piano C è che ti tieni lui, che fai?
0: Fai conto che non ce l'hai. Giochi con Perin, lui è il secondo. Dice fai il
1: Sì, ma anche
0: professionista.
1: Perin,
0: Fai il
1: Vincenzo.
0: professionista. Lo so, però io dico fai il professionista. Che vuoi fare? Entrare in porta? Tanto, tanto. Lo distruggi, dici tu. Più che prendere un gol in 16 partite al primo tiro in porta, peggio di questo che potrà mai fare? Peggio di questo non può fare. Peggio non si può fare. Quindi puoi soltanto andare a migliorare. Io te lo sto dicendo in
1: Però,
0: tutti i modi.
1: sì, però
0: Tu
1: intanto
0: non
1: fammi
0: recepisci,
1: mandare
0: prendi
1: un
0: tu.
1: grande abbraccio a Andrea Montevarchi. Ciao, grande Andrea, e in bocca al lupo per la tua avventura visto sui social. Bravo, continua così.
0: Grande Andrea, sì.
1: Antonio da Napoli, perché poi qui si ritorna, prendo Antonio da Napoli, ma ci sono tanti messaggi che vanno in questo senso e ci ritorniamo dopo la pausa. Dice: se Vicario, però Vicario non convince veramente, altrimenti già l'avrebbero preso. Perché non cerchiamo altro? Giusto. Altra
0: Ci abbiamo
1: cosa,
0: provato con
1: qualcuno che
0: Suzuki.
1: dice: ma cosa c'ha Vicario che l'ha portato a quel crollo? Guarda che ha avuto un crollo nella stagione, Vicario, pazzesco, eh? E questo è vero.
0: Che si può legare al ragionamento di Buffon. Ti ha detto sono cose che non è carino dire. Quindi, magari può essere un problema personale, che ne so.
1: E quindi dico attenzione, perché di giocatori, poi rispondiamo anche all'amico tifoso del Napoli che ci chiede una cosa e con grande piacere rispondiamo. Attenzione, perché di giocatori con problemi più o meno personali, ne abbiamo già presi una marea, Vincenzo,
0: Sì,
1: eh? E
0: sì, sì, sì.
1: quello che voleva fare il portiere, che cioè fa il centrocampista, poi voleva fare il terzino, poi voleva fare il difensore, e quell'altro che è insambientato. Quindi, occhio. Perché queste riserve, allora, secondo me Vicario complessivamente è un buon portiere. Non è un fenomeno, ma è un buon portiere. Ma il fatto che lo tengano, come si dice in Toscana, non so se si dice anche da queste parti, a bagnomaria, che non affondino il colpo, e il crollo che ha avuto quest'anno,
0: Donnarumma.
1: a me fa pensare, eh.
0: No, sicuramente è successo qualcosa, è inevitabile perché altrimenti motivo per il quale Spalletti è stato molto chiaro dicendo poi dobbiamo capire perché ha fatto sto tracollo. Ha detto scemi no.
1: Scemi no.
0: Allora rispondiamo, dai.
1: Sì, l'amico Alberto da Porto San
0: Ciao
1: Giorgio,
0: Alberto, bel
1: tifoso
0: messaggio.
1: del Napoli, ci chiede: come vedete la mia squadra quest'anno? Grazie, viva il calcio. Grande Alberto. Secondo me è una delle favorite per lo scudetto, il Napoli.
0: Secondo me, Alberto, e te lo dico veramente ringraziandoti per questo messaggio perché è bello quando tifosi di altre squadre, poi
1: Ah, beh,
0: chiudendo
1: sì.
0: con Viva il calcio, ci
1: Esatto, ti si
0: chiede a
1: apre il cuore,
0: noi,
1: guarda,
0: vuol dire
1: sì.
0: che tu ci dai anche una responsabilità che magari non meritiamo, cioè di essere competenti nel darti una risposta. Io te la dico chiara. Secondo me il Napoli c'ha più o meno uno stesso problema della Juventus, cioè a porta, perché tra Milinkovic, Savic e Meret non ne fa uno bravo.
1: Sono d'accordo con te. Chi giocherà a proposito?
0: Questa è la bella domanda. Secondo me alla fine giocherà Milinkovic, Savic, ma non è un portiere che secondo me è da top club. Lì davanti si andrà via Lukaku, però ti resta Luca, ma comunque c'hai Alisson Santos. Neres non capisco perché se lo vogliono vendere, io non lo venderei mai. Però se vogliono
2: perché
0: vendere
2: la faccia un po',
0: sì, però è forte. No, penso perché l'infortunio che ha avuto sia qualcosa che si trascinerà dietro per parecchio. Però tutto sommato a centrocampo secondo me c'è il mio centrocampo della Serie A,
1: De Bruyne, McTominay, Lobotka,
0: e hanno un problema a difesa perché l'infortunio di Buongiorno, che anche dovesse rientrare se lo trascinerà per un po', hanno bisogno di un difensore. Ragione per cui vi offriamo Gatti. Che dici? Vi offriamo Gatti. Guarda che Gatti farebbe benissimo. E poi c'avete un allenatore che vabbè, Alberto, è nel nostro cuore, lo sarà per sempre. Però
1: onestamente
0: è
1: sì. Onestamente sì, è rivale. Mi fa un po' male vederlo lì, sinceramente. Così come mi faceva male vedere al Milan. Però c'è un allenatore che sa come portare il cappello.
0: Assolutamente.
1: E che ha una voglia clamorosa di riscatto.
0: E che è all'ultimo anno. Perché questa è l'ultima sua occasione. Sì. Guarda che se fallisce con
1: due
0: Napoli,
1: anni col Napoli, vero?
0: Sì, un biennale. Ma se lui fallisce con il Napoli, io credo che Max la smetta. Potrebbe anche finire, perché ha fallito col Milan.
1: Beh, clamorosamente.
0: Se fallisce col Napoli, comincerà a dire forse sono non in fase calante, ma forse questo è un calcio diverso rispetto a quello che
1: poi però ci sono delle
0: so
1: cose strane, Vincenzo, perché Mourinho va a allenare Real Madrid. E se messo due allenatori in fase calante, sia Mourinho che Allegri,
0: Sì. Ma dobbiamo vedere come funziona con Real Madrid Mourinho, perché hanno chiamato Mourinho perché hanno bisogno di un sergente.
1: Però vedrai che funzionerà.
0: Ma se tu compri i giocatori che compri il Real Madrid, ragazzi, basta che metti un sergente di ferro là dentro e funziona per forza. Dai, ci fermiamo senza
1: torniamo su. Tanto c'è una marea di messaggi.
0: Bravo, fatta leggere il tuo editoriale.
1: Ma domani vado in ferie comunque.
0: Basta.
1: Vado.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: poi se vuoi lavorare, Santarelli, magari.
1: Che vuoi, Marangio?
0: Un quarto d'ora ci hai messo che torna in diretta.
1: No, perché stavo confermando.
0: Che stavi confermando?
1: L'albergo per domani mattina. Ah, cioè, ecco, che arrivo domani. Sì, parto. La spiaggia.
0: Mo tocca a te, mo tocca a te. Mo sono cavoli. Mo sono cavoli.
1: Che vuoi, Marangio?
0: È tosta.
1: Ma io domani parto.
0: È tosta.
1: Domani alle 13, ragazzi, colpo di tacco. Fino alle 17. Quindi mi raccomando con noi. Allora, grandissima Ale Vincenzo. Analizziamo la stagione del Tottenham. Questo è Giacomo. Un disastro. Tre allenatori sono salvati all'ultima giornata con una rosa pazzesca. De Zerbi non è un allenatore amico dei calciatori. Tutt'altro. Quindi anche Vicario sicuramente ha subito la stagione con il Tottenham, surclassato da critiche e da tutta la stampa colpevole della classifica della squadra. Quindi lascio a voi un giudizio più trasparente su di lui. Secondo me verrà impreso con diritto. Allora, Giacomo, come solito fai un'analisi interessante.
0: Quello che penso io,
1: Però io non vorrei che in quelle parole sia di Spalletti che di Buffon
0: ci sia una chiave da leggere.
1: Sì.
0: E la probabilità c'è, motivo per il quale, perché se tu nel momento stesso in cui capivi che l'Aston Villa tirava la corda per il Dibu Martinez, il giorno dopo ti prendevi Vicario e lo mandavi in tournée. Per andare in tournée con Di Gregorio e Perin, o c'è qualcosa che bolle in pentola o c'hai tanti dubbi, e penso sia più la seconda che la prima, onestamente.
1: No, Francesco, da San Giorgio, non è una persecuzione nei confronti di Gregorio, allora, se volete che facciamo i diplomatici, noi lo facciamo, non c'è problema. Diciamo, vabbè, Di Gregorio, siamo sicuri, siamo tranquilli, abbiamo un grande portiere. Mi sembrerebbe di prendervi in giro. E non lo farò mai. Non lo farò mai. Quindi non stiamo perseguitando nessuno. Stiamo dicendo che oggi la Juve ha un portiere non all'altezza. Punto. Ma il problema è che non lo dicono Santarelli e Marangio. L'ha detto Spalletti e l'ha detto Carnevali. E guardate che quando si espongono così un direttore generale e un allenatore, è tanta roba,
0: Sì.
1: Poi Di Gregorio far titolare della Juve, io tifo per Di Gregorio e per la Juve, poi però facciamo il patto tutti insieme: al primo gol che prende sotto le palle, sotto le gambe o sotto il braccio, non voglio sentire volare mosca, non voglio sentire volare mosca, perché noi stiamo dicendo quello che abbiamo visto in un anno, cioè un portiere che non è stato all'altezza. Per me uno dei portieri, e mi dispiace dirlo perché è un bravo ragazzo, ma dei peggiori portieri avuti dalla Juventus negli ultimi anni. Certo, siamo abituati benissimo, è vero, ma voi ci state a ripartire l'anno prossimo con il terrore ad ogni tiro che prendi? Sapete perché la Roma va in Champions? Sicuramente perché noi siamo dei polli, ma perché la Roma ha avuto un portiere che gli ha portato una decina di punti, se non qualcosa di più, quelli che ci portava Szczęsny, quelli che ci portava Buffon. Quanti ce ne ha portati Di Gregorio? Poi sicuramente David che mi scivola davanti alla porta, sicuramente Kuhn Meiners che è un fantasma, tutto quello che volete, ma quanti punti ci ha portato il portiere? La Roma, andate a vedere Svilar, è tutto qui. Poi ripeto, non ne prendono altri, parte Di Gregorio, staremo su Di Gregorio, però la prima puntata di colpo di tacco e la Frosinone, facciamo un patto tutti insieme: il primo che alza la voce contro Di Gregorio va bene, perché poi la fiducia, per quanto mi riguarda, arriva dal 23 agosto in poi, ma fino al 22 agosto io spero che la Juve cambi portiere.
0: Allora, intanto il tuo, si dice che stiano raccontando mentre si prendono un caffè o comprano cose nel bazar della tua amica Ilaria.
1: Sì,
0: che sia fatta per Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, che però ancora lo deve comprare.
1: Ma l'ha detto nel bazar?
0: Sì.
1: Se l'ha detto nel bazar,
0: con la sua fonte che conosci, sia, no?
1: Se l'ha detto nel bazar, ragazzi, Suzuki è già del Paris Saint-Germain.
0: Sì, no, sarebbe del Paris Saint-Germain, ma in prestito alla Juventus.
1: Sì.
0: Questa ancora deve firmare per il Paris Saint-Germain.
1: Sentiamo un po' di vocali, va.
2: Vincenzo, ciao da Silverio. Parole sante, ci dobbiamo far bastare. È uno di quelli che ci dovremmo far bastare, mi sa che alla fine sarà Di Gregorio, mi sa che non faremo nulla, ci sarà almeno peggio. Io spero che possa lavorare, rientrare o entrare qualche uno a centrocampo. Di Gregorio mi sa che ce lo teniamo, mi spiace, ma è così.
0: sarebbe sicuramente un farsi bastare una situazione della quale non ci dobbiamo accontentare. Però insomma, vediamo quello che succede, perché evidentemente se Suzuki dovesse clamorosamente opporsi al Paris Saint-Germain e dire no, voglio giocare in Italia, e dovesse spingere col Parma, è chiaro che però mancano i cash, perché la Juventus c'era anche sul portiere, poi però ha dovuto acquistare a titolo definitivo subito Colomani, è tornato al Parma e ha detto amici
1: però
0: miei.
1: Penso anche un'altra cosa, siamo diventati grandi amici col Paris Saint-Germain in questo momento?
0: No.
1: Se ti fanno questa operazione e te lo girano,
0: no.
1: Siamo migliori
0: no.
1: amici?
0: No, è una seconda inc che ti fanno loro a te. La seconda inc che ti fanno loro a te. La prima te l'hanno fatta dicendo devi comprartelo Colomani, non te lo presto, quindi lo paghi subito. E ti tolgo i soldi per andarti a prendere Suzuki che volevo prendere io. Io me lo prendo, ma non lo faccio giocare a titolare perché ho altre idee, però me lo cresci tu. E poi io me lo vengo a prendere da te. E a quel punto io mi prendo in prestito un portiere che non cresco a loro. Perché se io mi devo prendere in prestito Suzuki, che già acquistarlo tu dici siamo sicuri che è proprio al 100% affidabile? Penso di sì. Ok, ma non è manco mio. Guarda che il portiere però... a quel punto mi prendi in prestito vicario e prova a agganciare carne secchi l'anno prossimo.
1: Bravo.
0: Sennò io mi trovo invece... a capo lo stesso.
1: Ma loro fanno un altro ragionamento secondo me a questo punto. Cioè, amici del Paris Saint Germain, ok, me lo dai un anno, te lo cresco e l'anno prossimo prendo carne secchi.
0: Sì, ma...
1: però questo dimostra, rispettare, ritornando al ragionamento di prima dell'amico Francesco, che siamo noi che ci abbiamo fiducia, ma che la Juventus... pur di non partire con Di Gregorio si prende un portiere in prestito. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Io il portiere in prestito non lo prenderei mai, per mille motivi. Però se addirittura sono pronti ad un portiere in prestito, vuol dire che non si fidano né dell'uno né dell'altro.
0: Anche perché, Ale, se tu volevi dare un segnale diverso, tu oggi in conferenza stampa ti presentavi con Spalletti e Di Gregorio e dicevi togliamo ogni dubbio. Abbiamo parlato con Di Gregorio resta alla Juve, quindi è lui il portiere, fategli le domande considerando che lui è il portiere della Juventus. Non abbiamo problemi con lui. Di Gregorio è messo ai margini, Di Gregorio è messo ma con eleganza. Cioè non è messo ai margini mandati nel campetto come al solito si fa magari in questi casi. È messo ai margini nel senso noi stiamo cercando un portiere e lo cercheremo fino alla fine. Fatti una ragione. E poi alla fine qualcosa faremo, fattene una ragione. Non andiamo a scontro perché non vogliamo deprezzarti, perché non vogliamo farti passare poi necessariamente per quello buttato in un bazar, ma per darti l'opportunità di rivenderti fino all'ultimo. E qui il discorso lo capisci o non lo capisci. E c'è la shortlist, usala.
1: Tra l'altro, io sono d'accordo ragazzi con voi, perché sono quattro messaggi tutti su Di Gregorio praticamente in giro di un minuto. Allora, per esempio, Damiano a Monza dice Di Gregorio è un buon portiere e sono d'accordo, ma non ha il bastone del comando della difesa, il carattere per un portiere adesso è fondamentale, verissimo. Poi Roberto e Terry fondamentalmente ci dicono ma siete sicuri che Suzuki è più forte di Di Gregorio? E io vi dico probabilmente portiere no, sono simili, ma mentalmente oggi tutti i portieri accostati alla Juve lo sono più di Gregorio, proprio per quel motivo di prima. Di Gregorio se resta alla Juve ha Magliocca sulle spalle ogni partita,
0: è quello il punto,
1: cioè 124 kg di morbidezza di Magliocca sulle spalle. Poi onestamente io la penso come voi, tant'è vero che ho detto per me Suzuki non è un gran portiere, però siccome lo vuole Spalletti, lo vuole Paris Saint-Germain, ne parlano tutti bene, faccio io un passo indietro. Ma portiere oggi, Vincenzo, per me l'uno vale l'altro, l'uno vale l'altro, e ha ragione Terry, tutto sommato è una scommessa Suzuki, ma lo è stato anche Di Gregorio quando l'abbiamo preso, ma lì perché il peccato originale io lo ascrivo sempre a quello che ci ha portato il nuovo Bellingham, perché se tu lo prendevi e lo facevi crescere un anno all'ombra di Szczęsny invece di dargli in carcere nel sedere e pagarlo per andarsene, forse oggi Di Gregorio non abbiamo la prova contraria, ma sarebbe un altro portiere, perché sarebbe cresciuto all'ombra di Szczęsny, invece no, il fenomeno, via, perché tanto c'è un nuovo Yashin.
0: Ale, il discorso è anche un altro che noi abbiamo perso di vista, è che noi molte cose della passata stagione non ce le ricordiamo, tipo che tu non ti ricordi quando la Juventus magari ha giocato bene, però ricordiamo le fasi finali. Ragazzi, c'è stato un momento in cui Spalletti è stato costretto a metterlo in panchina perché lo vedeva inebetito.
1: Appunto.
0: Non lo ha detto, ma lo ha fatto capire.
1: Appunto.
0: Poi a un certo punto ha detto: ho visto qualcosa negli occhi, gioca titolare. Para il rigore, poi prende quei gol osceni contro la Fiorentina. Il primo, il secondo non potevi fare niente. E altri errori in allegato. È stato bocciato lì. È stato bocciato lì. Non come dice qualcuno per lo scivolone delle parole della gente. Quelle hanno solo aggravato la
1: Quelle
0: situazione
1: hanno aggravato la
0: dal
1: situazione.
0: Punto di vista anche mentale, di sicurezza e di rapporti con la società e con i giocatori. Perché è stato un comunicato, peraltro, neanche smentito totalmente da Di Gregorio,
1: no.
0: Aggiustato parzialmente per non andare contro lo spogliatoio, ma non contro la società, ma non per riparare con la società che ti paga lo stipendio. Però è stato bocciato in campo.
1: Che è la cosa più grave.
0: Certo,
1: è così come scriveva un amico prima, che diceva: ma David non si rende conto che gli è stato preferito un paio di volte Gatti centravanti a lui, per esempio a Roma, e fu preferito Gatti, e non se ne rendono conto. Quindi se non se ne rendono, o forse se ne rendono conto, ma a un certo punto sono talmente convinti, e noi ce l'auguriamo, perché se David resta alla Juve ed esplode, guarda che qui siamo felici tutti, eh. È che io non ci credo, però non so nessuno, e sicuramente gli altri lo vedono meglio. Ma anche qui mi faccio una domanda: siccome il modo di comunicare della Juve e dei dirigenti è diametralmente opposto a quello di prima, anche perché come all'inizio era l'italiano, per cui voglio dire, però loro ti hanno fatto capire che un altro attaccante lo stanno cercando. Quindi perché ti fanno capire che un altro attaccante lo stanno cercando? Perché evidentemente tutta sta fiducia in David non c'è. Però mentre sul portiere te lo hanno detto Urbi e Torbi, sull'attaccante sanno che se David non esce probabilmente un altro non arriva, quindi ci vanno un pochino più con i piedi di piombo. Ma voi andatevi a riascoltare le dichiarazioni dopo le amichevoli fatte da Carnevali e Spalletti sulla questione portiere, poi ditemi se questa volta non abbiamo ragione. Lo hanno detto chiaramente che stanno cercando un portiere. È come se io fossi con Vincenzo qua e Vincenzo dice: sì, ma io sto cercando un altro collaboratore per la trasmissione. E te lo dico una volta, te lo dico due, te lo dico tre, alla terza dico: senti Vincenzo, ma non è che mi vuoi sostituire?
0: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia: quale strada scelgo? E ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per Vicario, rischiosa, perché posso fare anche un prestito.
1: Perché se no l'avrebbero già fatta e non convince, dai.
0: Sì, esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'hai quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
1: esatto,
0: poi
1: bravo,
0: rendono fino a un certo punto.
1: Bravo,
0: il portiere è un ruolo delicato,
1: delicatissimo.
0: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno. Ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia Gil, onestamente. E ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto
1: allora,
0: super mondiale.
1: Se devo, se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon. Cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere Unai Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però Unai Simon è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale 3 o 4
0: sì,
1: uscite?
0: Sì, quelle
1: era...
0: sono uscite non sperimentate, quel, ma
1: bravo, quelle sono uscite calcolate. Unai Simon è un portiere fortissimo, secondo me è uno dei migliori al mondo, senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione, a me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e una Simone, mi prendo una Simone. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coie dell'Udinese, che è un buon portiere. Ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino, dei quali a me personalmente non convince nessuno, però mentalmente li vedo liberi, freschi, almeno spero. Prego.
3: Sono Piero di Polvorigi Ancona. Anche io però ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Barzagli, lui gioca con Capalla, Kelly e Gatti, anche questa è una differenza,
1: sì, vero, sì, poi hai ragionissima,
0: però, vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano, questo quando arrivano i tiri in porta si siede.
1: Ragazzi, quelli col Como, sì, ma, con l'Inter,
0: con la Fiorentina,
1: con la Fiorentina,
0: ragazzi, si siede.
1: Poi, e qui lo voglio, pensa, lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
0: io
1: che merita anche le carezze.
0: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte. No? Questo essere. Non mi piace.
1: Può essere. Però lui entri in un loop mentale in cui, lo disse Michelangelo Rampulla, e io ci torno su questo concetto, lui non vedeva l'ora di prendere il primo gol perché si liberava. Ma infatti poi le parate le ha anche fatte, perché le ha fatte. Non è un portiere scarso Di Gregorio, non è un portiere scarso, ma non è un portiere da Juventus, c'è la differenza di tutto il mondo.
0: Però,
1: però lui si liberava, Vincenzo, perché però, quando te, è come se uno arriva al microfono e balbetta, poi balbetti due, tre volte, quattro, poi parti.
0: Però Ale, questo va bene in una qualsiasi squadra. Se tu sei Juventus e c'hai un attaccante che ti dice no, ragazzi, il primo anno non lo contate, io esplodo il secondo anno. Un portiere che dice ragazzi, il primo gol lo devo prendere e poi dopo vi prometto che paro.
1: Sì, ma la colpa è di chi l'ha portato, Vincenzo. E si ritorna sempre lì.
0: E una volta che te le hanno portati, tu dici ciao, io devo risolvere dei problemi. Questi sono due problemi da risolvere. Uno l'ho parzialmente risolto, perché per me c'è Colomani, c'è Ekator, c'è Milik e forse c'è David, se c'è spazio per lui.
1: Però ce n'hai due in realtà, Colomani e Ekator.
0: Perfetto, perché poi dopo c'è David. Cioè nel senso che ora in teoria c'è solo Di Gregorio. Prendo uno in prestito, Suzuki dal Paris Saint Germain non me lo prenderei in prestito, ma se proprio deve essere la scelta si va Vicario in prestito. Poi c'è Perin, poi c'è Di Gregorio. Capiranno che se ne devono andare? Forse sì, forse sì.
1: Però poi, rimane sempre, vuol dire... però poi Vincenzo rimane sempre un discorso.
0: Che discorso rimane?
1: Che se non c'hai le offerte, a chi lo dai?
0: Ma ci sono le offerte, quella ha rifiutato il Marsiglia.
1: Ah no, io parlo di David, di Gregorio.
0: L'offerta l'avrà avuta, semplicemente dice sì, vabbè, però non mi portare nella squadra di Serie B francese.
1: Ma
0: o nella squadra di mezza,
1: onestamente,
0: mezza classifica,
1: non ci va.
0: Premier. No, però non sei una squadra da prime 5 dei
1: però
0: campionati principali,
1: no.
0: Onestamente.
1: Beh, voglio spezzare la lancia a favore di Gregorio. Italia, ok? Italia. Inter, Cartolandia, non c'ha bisogno di portieri. Andiamo per ordine.
0: Napoli ce l'ha bisogno.
1: Napoli ce l'ha bisogno, ma tra Milinkovic-Savic e Di Gregorio si tiene Milinkovic-Savic.
0: La Roma c'ha Svilar.
1: La Roma c'ha, figurati.
0: Il Milan c'ha Maignan.
1: Figurati. Andiamo un pochino più bassi. La Fiorentina c'ha De Gea.
0: L'Atalanta c'ha carne secchi.
1: L'Atalanta c'ha carne secchi. Persino il Bologna c'ha Skorupski. Mi dici dove va in Italia?
0: Alla Lazio, che non c'hanno soldi.
1: Ho capito, Vincenzo, ma tu ora onestamente, se io sono Di Gregorio ti faccio Lazio, ci vai te con Gattuso e Lotito. Lui in Italia, e io qui lo capisco Di Gregorio. Qui
0: in
1: lo
0: Italia
1: capisco.
0: Non vai da
1: in Italia
0: va
1: dalla sua parte. Bene. A parte la panzana detta del procuratore, shortlist, non c'è nessuno shortlist, non c'è nessuna grandissima società che lo segue. Bene. E dico io, alla fine, ragazzi, mi ha preso il più grande direttore al mondo, Giuntoli, mi ha portato qui, mi ha fatto il contratto, tutto sommato io sto bene, perché devo andare a giocare, faccio un esempio, al Frosinone, oppure devo andare a giocare al Sassuolo? Io rimango. David è diverso, perché David lo chiama al Marsiglia, che oggettivamente per me è la sua dimensione,
0: certo,
1: e ti dice di no,
0: dimensione.
1: E lì mi cavolo. Ma su Di Gregorio ti ho fatto questa questa situazione perché io non credo che ci siano tutte queste offerte per lui in squadra. È chiaro che te dalla Juventus non puoi passare al Frosinone, questo io lo capisco, ma anche nelle squadre medie, Fiorentina, Bologna, una volta c'era la Samp, diciamo ora Genoa, e ci hanno il portiere.
0: E ho capito, vai fuori dall'Italia, fuori dall'Italia, no, in qualsiasi squadra della Premier, medio alta va, nemmeno medio bassa, ci puoi andare, guadagni bene, giochi nel miglior campionato, più visibilità, vai lì, ti fai vedere, magari un campionato più stimolante, puoi andare, ci saranno squadre. E dopodiché però, se tu tutte queste offerte, come dici tu, non ce le ho, benissimo, allora io, che non posso, gli dirò a un certo punto prenderò Vicario, prenderò Suzuki e mi terrò Di Gregorio. Quando comincerà il campionato avete tre portieri di perché? Perché gli altri non hanno avuto offerte. Lasciate stare quello che ha detto il procuratore Di Gregorio, non hanno avuto offerte, zero, non è che le abbiamo rifiutate, non le hanno avute.
1: Sì, anche se sì, poi io che in questo sono un po' più diplomatico, anche se non lo dici lo vedi, cioè lo capisci. Il problema però
0: che deve giocare con la maglia che invece di Di Gregorio dietro deve scrivere vendesi?
1: No,
0: che dobbiamo fare?
1: No, il problema è che però onestamente tu non ti puoi trovare con quattro portieri, a quel punto devi provare a mettere sul mercato Perin,
0: e anche lì
1: perché quattro portieri, c'è anche Pinzoglio.
0: Vabbè, Pinzoglio è già abituato a non giocare, fa l'uomo spogliatoio, resta a fa l'uomo spogliatoio, diventerà team manager, che ne so, ti inventi qualcosa. Però a un certo punto se
1: potenzialmente titolari, se a parte
0: se sei costretto, secondo me, piuttosto che essere costretto a giocare con Di Gregorio e Perin, allora cosa succede in quel caso? Giochi con Perin titolare e Di Gregorio fa la riserva. Però devi sapere che a Porta non sei coperto, che a Porta non hai fatto l'upgrade. Perché poi questa è la verità.
1: Sì, tra l'altro Mauro hai perfettamente ragione. Cioè se noi avessimo avuto un dirigente, stavo per dire una cosa ma non l'ho detta, diciamo un dirigente diplomatico, ecco, noi avevamo Allison.
0: Sì,
1: il problema è che...
0: ma avremmo avuto lo stesso problema, perché Di Gregorio non ha offerte. Quindi sicuramente Carnevali Allison lo prendeva, perché invece è andato al portiere e dire oh vedi che sei a scadenza, l'anno prossimo vieni da noi, troviamo l'accordo, e non si studiava le carte secondo le quali il Liverpool poteva attivare un rinnovo di un anno unilaterale ed è stato fregato, è rimasto a piedi. Invece facevi così, poi andavi dal Liverpool, dicevi guarda visto che tu sei a scadenza, nella chiacchierata con Alisson ce la siamo fatta, ma naturalmente veniamo prima da voi, che si può fare per avere il vostro portiere? E vabbè, prendevi Alisson, ma restava il problema di Gregorio.
1: Sì, però tanto grazie Francesco, ti mando un abbraccio. Però Vincenzo, sai che c'è? Che se tu, ecco perché io ti dico che sei in ritardo, perché se noi avessimo avuto magari i Carnevali prima, tu Alisson lo portavi alla Juve ancora prima dell'inizio del mondiale, e a quel punto a giugno, ok? Perché la Juve tratta Alisson da inizio giugno, giusto?
0: Sì,
1: fino
0: sì,
1: al campionato.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A quel punto davi subito il segnale. Io oggi, se sono Di Gregorio e se sono il procuratore, abbiamo visto che tipo di procuratore c'ha, io ti direi, oh, 4 agosto, portiere in celanno, aspetta. 5 agosto, portiere in celanno, 10 agosto, portiere in celanno. Io ragionerei così oggi.
0: Tu ragioneresti così. Io torno e ci fermiamo sul concetto che dico sempre. Il problema è che questi si credono forti. Allora, prendi Colomani, gli dai la 9, quello va a fare i festini.
1: Guarda, il festino lo faceva a prescindere.
0: Vabbè, a posto, quello va a fare i festini.
1: Ma ha fatto bene,
0: frega.
1: Dusan, guarda, lascia perdere lui. Io ci vengo.
0: Figurati,
1: a fare il
0: grande amico di Dusan, ci
1: no,
0: vai.
1: Io so, lo stimo,
0: poi,
1: però. Non come quello che ha fatto lui, l'ho detto stamani. Anzi, ho citato pure Fantozzi, film di Fantozzi che ovviamente Giorgino Sorani ha subito citato. Se lui non ritornerà alla Juve, perché non deve ritornare, però se poi bussa, io lo faccio inginocchiare sui ceci come Fantozzi quando si addormenta a vedere la corazzata con gli occhi, cioè, presente. Comunque non torna. Sì, però aspetta, Claudio, è vero, noi a Venezia andiamo in Champions per la parata di Gregorio e ce l'ha torta quest'anno,
0: l'ha
1: quindi
0: semmai
1: 1-1, però hai ragione. Dicevi, Vincenzo, su questo?
0: No, niente, che alla fine... questi si credono forti e quindi non se ne vanno, perché dicono tutti quanti con Miners, vedrete come voglio un'altra chance. Davide dice no ma io al secondo anno funziona. Di Gregorio dice no ma io tanto sto qua, mi devi cacciare, la squadra ce l'hai, no ok mi paghi lo stipendio, resto qua perché ritengo di poter restare qua, mi prendi due portieri, tre portieri, quello non se lo fa il problema, dice il problema è vostro, siete voi ridicoli che tenete quattro portieri.
1: Però è vero,
0: non
1: il problema
0: io.
1: È della Juve, Vincenzo.
0: È certo che il problema è della Juve, ma ti sto dicendo loro non fanno i ragionamenti intelligenti che tu immagini possano fare. Ma non perché sono scemi, ma perché si credono forti. Secondo me quello è ancora convinto che torna dal festino e che alla fine lo chiamano e dicono dai tu Sanna per piacere, ti diamo i soldi che vuoi. Quello ancora vuole 12 milioni. No, parlo con Camillo. Ci fermiamo, dai, che è meglio. Parla. Fidati.
1: Ah, no, a proposito, mi mandi quello.
0: Va bene.
1: Cioè,
0: va
1: secondo
0: bene,
1: te...
0: Lui ha avuto un'offerta da 10 milioni.
1: Chi ha rifiutato il Besiktas?
0: No, dalla Juve. Ce l'ha raccontato Camillo. Senza però il premio alla firma e senza i soldi a suo entourage. Ci ha detto no. E Camoconi ha detto giustamente là, ciao. E lui ancora oggi dice: no, a me me ne devi dare almeno 8. Citofonava. Se era come dici tu, citofonava. Dai.
1: Vabbè, quindi ci fermiamo. Latini, ci fermiamo? Vabbè, fammi sentire un po'.
4: Va bene, va bene. Allora.
5: No. Vabbè. Due colori, due voci.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ti correggono.
1: Sì, sì, sì. Ok, allora domani mattina,
0: sì, guardi, come no,
1: verso le 10
0: mi
1: arriviamo.
0: Trovo morto a me.
1: Sì,
0: mi
1: sì.
0: Trovi morto. Quando devo
1: guardi,
0: fare 2 mesi 10,
1: 10:30 arriviamo.
0: Ah, sì, sì, sì, come no.
1: Guardi, rimango fino al 16, 16 agosto. Sì, sì, sì. Tanto c'è Marangio che lavora lui. Ok. Domani mattina alle 10:30. Grazie, grazie mille. Se, sì, sì, sì. Anche con l'igromassaggio. Grazie.
0: Sei un nulla facente, sei un nulla facente, sei un nulla facente. Io pensione anticipata e via. E questa è, ragazzi, attenzione.
1: Andrea mi chiede se, a tutte e due, siete soddisfatti del mercato della Juve fatto fino adesso? Sì, gli dovessi dare un voto, darei 6.5/7. Siamo indietro sul portiere, però
0: 6.5/7, ma con tendente all'8 se riescono a sbloccare il centrocampista, quindi se riescono a vendere, ma se riescono a vendere con Miles potrebbe addirittura toccare punte di 9, potrebbe toccare.
1: Se vendono a titolo definitivo,
0: pensa, se questi tolgono a con Miles e mettono che sì, fanno una cosa che ma manco il Papa ci riusciva praticamente, quindi una roba incredibile. Però sì, è un mercato fino adesso direi positivo, anche per quello, perché c'ha un ordine questo mercato, perché sì, c'ha un'idea questo mercato, sì. Perché c'ha per la prima volta una programmazione.
1: Sì, sì, è vero.
0: Perché tutto sommato anche quello di Giuntoli sembrava un mercato, come ti posso dire, quasi nevrotico. Cioè prendo tutti quelli che secondo me sono forti, tanti soldi ce li ho, abbassiamo il monte ingaggio, vendiamo questi grandi giocatori, faremo bene. E poi non ha funzionato. Un po' come il mercato della Fiorentina di quest'anno, perché tanto può funzionare, tanto potrebbe non funzionare, perché ha cambiato troppo e tanto. Quello di Colomon lì lasciamo stare, che è stato un mercato affidato a una filosofia del tutto sbagliata. E comunque anche lì all'improvviso ti trovavi David Openda tutti e due insieme, poi ti trovavi con difficoltà a difesa sui laterali, eccetera. Qui si sta ragionando di concerto e si dice: intanto vince chi segna più gol, facciamo gli attaccanti. Poi sì, fai più gol, ma ti serve anche che non li prendi i gol, quindi cerchiamo il portiere. Sì, però il cuore e il motore, il centrocampo, attiviamoci lì, però dobbiamo prima cedere e poi acquistare. Però secondo me si stanno muovendo bene.
1: Allora, Gioele dice una cosa chiaramente corretta, che lui
0: Gioele
1: dice, Gioele, voi siete molto bravi a vendere gli esuberi, dice, però poi loro perché dovrebbero andarsene se hanno un contratto? Se proprio la Juve non li vuole può tentare la risoluzione. Allora, la risoluzione non la puoi fare, cioè non è che puoi dirle: allora, siccome ti voglio più ti faccio la risoluzione del contratto. Questo non si può fare. Hai perfettamente ragione, perché i contratti glieli fai e quindi li rispetti. si va, però credo che l'abbiamo spiegato in queste due ore, si va poi su un altro aspetto, quello che per esempio secondo me hanno capito João Mario e Azic, cioè non c'è più posto, bene, va da un'altra parte, però noi siamo bravissimi sicuramente a venderli, assolutamente, ma loro hanno tutto il diritto di voler rimanere alla Juventus, l'hanno comprati, gli hanno fatto il contratto e hanno il diritto di rimanere. Su questo con il Diabe Quintiliano non vi è dubbio. Cristian da Catania, poi ieri sei stato un pomeriggio intero a dire che andavi di nuovo in vacanza, ma invece sei sempre qui. Parto
0: ma
1: domani.
0: Tu non gli dovete credere.
1: Volevo dirti per il mercato cosa ne pensi di Caprile. Allora, Caprile sei un buon portiere, però io scommesse, ragazzi, ne farei più. Detto che se arriva Suzuki è una scommessa e Vicario è una scommessa, quindi rischio di contraddirmi. Caprile è un buon portiere.
0: Sì, però torniamo al discorso di prima. Spalletti è stato chiaro, vogliamo un portiere di esperienza, di affidamento. Se non c'è l'una ci deve essere almeno l'altra. E quindi la scelta eventualmente di Suzuki sarebbe quella legata all'affidamento, almeno lo considerano un portiere di affidamento e di prospettiva, ma mancherebbe l'esperienza. Il Dibu ce l'aveva entrambe le cose. Vicario c'ha l'esperienza, l'affidamento, bisogna vedere che cosa c'è di reale nell'ultimo anno e qual è la sua reale dimensione. Però il Caprile di turno diventerebbe il solito portiere che tu dici sì, secondo me è anche bravo, però poi dopo devi vederlo, perché poi diventerebbe uguale a Di Gregorio. Anche Di Gregorio veniva dal Monza dopo essere stato il miglior portiere della stagione, credo.
1: Però Vincenzo aveva fatto solo un anno di Serie A. Di Gregorio, non dimentichiamoci sta roba qua,
0: altre cose, sì.
1: Di Gregorio ha fatto un anno di Serie A al Monza, poi era stato il miglior portiere, era stato un artefice della promozione del Monza, ma era un anno. Sentiamo un po' di vocali. Guarda Paolo da Castelfranco Veneto. Ciao ragazzi, secondo me voi qualcosina sapete, ma non lo dite. No, onestamente no. Sulla questione portiere no. Ti dico la verità, no. Sappiamo quello che leggete su Bianconia News, tutto Juve, quello che vi diciamo. Non so, no. Almeno io non mi metto medaglie quando le devo prendere, quindi non me le metto mai, non so niente.
0: Di carne secca?
1: No, so questo portiere in generale.
0: Sappiamo quello che vi abbiamo raccontato, perché so anche che girano voci di dialoghi continui con carne secca. A noi non risulta, poi saranno bravi.
1: Magari.
0: Ma magari fosse. Perciò ho detto il piano C, cioè è la quinta.
1: Quanto
0: strada.
1: Quanto devi dare al signor
0: Giunto?
1: L'Atalanta
0: vuole 50 milioni. Allora tu, a meno che non hai in piedi
1: così
0: un'opera...
1: si fa 56 più 50.
0: Guarda, noi facemmo un'ipotesi oggi, che giorno è, martedì? Noi facemmo un'ipotesi con Mirko giovedì scorso, che era un'ipotesi diciamo credibile. Ti ricordi quando dicevamo magari dietro tutto questo c'è una regia di Giuntoli eccetera? Allora sarebbe
1: quale?
0: Del portiere, cioè mando via Szczęsny, prendo Di Gregorio, poi dopo alla fine me lo prendo alla metà del prezzo. Comunque diciamo che in sostanza potrebbe esserci come soluzione, se si paventasse, che tu valuti Di Gregorio 15 milioni. Loro valutano carne secchi 50 milioni. Gli dai 30 milioni più Di Gregorio e ti prendi carne secchi. Questa potrebbe essere un'operazione.
1: Ma io vedo 30 milioni ora tira fuori.
0: E questo è il discorso.
1: Cioè,
0: lo facevamo prima di prendere Colomani. Chiaro, se poi riesci a vendere Nico Gonzalez, secondo me quei soldi sono stati già impegnati per chiudere subito Colomani. Però è altrettanto vero che tu dal monte ingaggi stai risparmiando tantissimo. E quindi, perché i contratti sono più bassi, perché ti sei risparmiato Vlahovic, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto sommato sarebbe un'operazione, secondo me, fattibile.
1: Sì,
0: ma dovrebbe aprire l'Atalanta questa operazione.
1: Sì, io però ti dico una cosa, Vincenzo. Mi piace, lo farei immediatamente. Ma secondo te Giuntoli oggi vende carne secchia per prendersi Di Gregorio?
0: A meno che... No, ma non è per quello. Se casomai tu... Ricordati che allora avevano venduto Ederson e gli è tornato indietro.
1: Sì.
0: Avevano magari degli investimenti da fare, per esempio su Ale e Begovic c'erano andati anche loro, ma non avevano il cash per poterlo fare. Metti che a loro servono non tanto per Di Gregorio, che comunque giunto le ha stima per Di Gregorio, magari c'è la stima davvero per Di Gregorio, magari
1: che secondo me a Bergamo farebbe bene.
0: Farebbe bene.
1: Dico.
0: Io mi prendo un portiere che secondo me fa bene, intasco anche 30 milioni che rimetto sul mercato. Carne secchi magari l'anno prossimo se ne vuole andare e non prenderei 50 milioni,
1: certo,
0: perché non li prenderei l'anno prossimo. Potrebbe essere una riflessione che tu puoi portare l'Atalanta a fare, l'Atalanta potrebbe fare. Certo, ognuno tirerà un po' di acqua al suo mulino, loro diranno dammene 35, la Juventus dice no, so già tanti, perché io valuto Di Gregorio 15, io ne valuto
1: Nico
0: 10.
1: Nico Gonzalez non gli interessa l'Atalanta.
0: Penso proprio di no. Ma poi soprattutto penso che a Nico Gonzalez non gli interessi l'Atalanta, sostanzialmente. Certo, quello ha fatto la finale del mondiale, va a giocare all'attacco, tutto il rispetto, però.
1: No, l'idea, allora, il ragionamento ha delle basi, Vincenzo, ha delle basi.
0: Ci può stare.
1: È il 4 agosto, però.
0: Cioè, sì.
1: Cioè, questa secondo me è un'operazione
0: che devi far digerire ai tifosi dell'Atalanta, poi. Però la fai digerire se hai imposto già un acquisto in un altro ruolo del campo con i soldi che prenderesti dalla Juve. Sarebbe uno scambio che secondo me ci potrebbe stare. Poi magari lo fai sempre con operazioni slegate. Però
1: io ci avrei un'idea.
0: Di Gregorio, loro se lo prendono a 15 e tu paghi 50 carne secchi, ma alla fine hai recuperato con
1: e
0: i 15.
1: E se ci mettessero vicino con Miners?
0: Sì, ciao. Cioè, magari, ma poi loro ti dicono un favore, un favore lo posso anche fare. Due.
1: Ma guarda che con Miners funzionerebbe l'Atalanta.
0: Ma lo so che funzionerebbe l'Atalanta.
1: Possono vendere Ederson.
0: Ma non lo vedono, sì, sono un po' diversi, adesso non interesserebbe, secondo me non è quello che stanno cercando.
1: E Kumain sarebbe felicissimo.
0: La vedo, sì, insomma, che poi secondo me lui è arrivato a un punto in cui dice no, non torno indietro. Faremo la stessa parte di David, no? Che dice no, la Marsiglia, no, in Turchia, io, no, Juve, eventualmente Real Madrid, Barcellona. Vagliela spiegare che questa risata se la fanno a Madrid. Vagliela spiegare.
1: Vai, sentiamo qualcosa, no?
4: Ragazzi, ciao, Ale da Civitavecchia. Ciao, Ale. Ma quale messa ai margini? Ma quale short list? Ragazzi, ma quando vi ricapita prendere quello che prende la Juve? Per di più senza nemmeno scende un minuto in campo. E poi chi ha detto che prendono Suzuki in prestito e diventa subito titolare? Può essere pure che trovano con Perin e poi piano piano se vedono l'affidabilità di Suzuki quando un cambio in corsa. Io, se quest'anno a Porto succedesse questo per arrivare a carne secchio a un altro grande portiere, non mi dispiacerebbe, mi dimostrerebbe ancora una volta che ritroviamo quella cosa che abbiamo perso, la programmazione.
1: Bravo,
4: ciao a
1: Ale.
4: Tutti sempre fino alla fine.
1: Ciao Ale. Ale mette sul piatto un altro tema che condivido, cioè te sei sicuro, facciamo che è Suzuki,
0: sì,
1: ma facciamo anche Vicario. Tu sei sicuro che arrivano e fanno subito i titolari?
0: Sì, sì. Ma te lo metto per iscritto. Te lo metto per iscritto. Intanto, mentre parlavamo.
1: Intanto,
0: no, sì,
1: senti andare... cosa ha detto il principe di Giordania.
0: Vai.
1: Che accusa Infantino.
0: Sì,
1: si sveglia a tutti ora.
0: Devono dare soldi.
1: Ci sta ricattando. Niente soldi se non lo sosteniamo. Questo va ragazzi messo. Allora, ci avete presente? Ci sono delle strutture, no? Più o meno in ogni città, che sono tipo casermoni, dove si vede l'aria tipo due volte al giorno. Ecco, va messo lì dove c'è le sbarre. Questo in un paese normale, cioè, come si chiama questo? Boh, non lo so. Vabbè.
0: Per non parlare del fatto che lui deve $1 milione di dollari alle città dove si è giocato,
1: certo,
0: in America,
1: certo.
0: E ancora non gliel'ha dati.
1: Non gli ha dati.
0: Ancora non gliel'ha dati.
1: Però, vabbè.
0: Mentre parlavamo,
1: Pratta!
0: Vabbè, ragazzi, è sempre lui. Mentre parlavamo, Santa.
1: Sì, che è successo? Abbiamo comprato.
0: No, no.
1: Come dice il mio amico Matteo ogni giorno,
0: no,
1: che abbiamo comprato oggi.
0: No, non abbiamo comprato.
1: Dai, però te l'ho dati mercoledì le bombe.
0: L'Atalanta ha palesato l'interesse per tale Joey Veerman, che è praticamente
1: che
0: giocatore.
1: È nuovo, questo è il nuovo Messi.
0: No,
1: noi c'eravamo il nuovo,
0: no, è centrocampista che vuole lasciare PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 20 milioni. Te ne diamo 25 più Di Gregorio e te lo vai a prendere. Tieni il portiere, tieni il giocatore del PSV Eindhoven che vuoi.
1: E
0: per carne secchi.
1: E scusa, chi gli do io?
0: Di Gregorio.
1: Ah,
0: soldi,
1: cioè
0: tu Di Gregorio, tu c'hai i soldi per andare a prendere questo centrocampistino che ti piace. Pulito. Se loro ci pensano.
1: Sì, ma l'Atalanta c'ha bisogno di soldi.
0: No, questo lo so, però sai, tante volte magari tu dici ho fatto mercato a zero, ho sistemato il portiere, tanto questo l'anno prossimo se ne vuole andare. Cioè, ho incassato ancora 30 milioni. Ho abbassato magari anche l'ingaggio. Guarda che non sarebbe una cattiva idea, però vabbè, noi lo suggeriamo.
1: Senti, invece io, perché mi diverto ogni tanto andare a guardare l'home page
0: della Rose, eh?
1: Sì.
0: C'è ma... Cairo, strano.
1: Bravo!
0: Strano,
1: cioè, allora,
0: strano.
1: Funerali di Baresi, chiaramente, no? Il grande Baresi. Prima Maldini, Van Basten, Baggio, chi c'era e chi non c'era. Sotto, quindi di spalla, ma sempre in taglio alto, Cairo ricorda Baresi, umiltà e eleganza, simbolo di un calcio che non c'è più. Ma io dico, alla gente normale, ma di cosa pensa Cairo di Baresi? Ma cosa cavolo ce ne frega? Ah, ma dei tuoi ragazzetti allo sport, ok.
0: Guarda, è veramente...
1: Ora... 40 gradi, la Gazzetta dello Sport. Cairo dice è colpa del cambiamento climatico. Ma te ti rendi conto?
0: No, ragazzi.
1: Ma si copre. Vabbè,
0: diciamo. Cioè, a questo punto intervistate sti Garribia. È uguale. Intervista sti Garribia, vi faccio spiegare cosa ne pensa.
1: Cioè, su tutto parla. Sulla Gazzetta dello Sport, su tutto.
0: Sì, sì, sì.
1: Tutto.
0: Sì, sì, tutto. Sì, sì. Lui è tuttologo.
1: Lui è tuttologo.
0: Tra poco lo vedi pure a Sanremo.
1: Sì, beh, sì,
0: opinione di un esperto di musica.
1: Cairo
0: su Sanremo.
1: Ecco chi c'è Sanremo,
0: dobbiamo esportare
1: lo sport. Cairo, no,
0: oh, e poi sì. C'è una squadra che non funziona da decenni.
1: Però
0: da decenni.
1: Ma mica per la Gazzetta dello Sport,
0: no,
1: Torino.
0: Ma è fortissimo, io ricordo i
1: voti. Lo sai che veramente che io
0: sì, lo so, ci cado
1: allora,
0: le braccia.
1: Sì, onestamente si prestano a questo, però ragazzi, io sono cresciuto a pane Gazzetta dello Sport, quando era la Gazzetta dello Sport. Vabbè, chi se ne frega.
0: Sì, Marco, scade il giugno 28 canne secchi, ma l'anno prossimo arriva a un anno dalla scadenza.
1: Esatto.
0: Quindi quando sei a un anno dalla scadenza nessuno ti dà 50 milioni, si aspetta il gennaio successivo, ti metti d'accordo col giocatore e te lo sciuli a zero. Quello è discorso.
1: Cosa fai?
0: Te lo sciuli a zero.
1: Fai. Latini, Riccardo, Latini, ti preoccupa, tutto a posto.
8: Ciao ragazzi, sono Massi da Pisa.
1: Ciao Massi.
0: Ciao Massi.
8: Qualche domanda vi volevo fare, ma Cambiaso, Koopmeiners, Di Gregorio, si riesce a venderli? Io Cambiaso non lo vorrei proprio più rivedere in campionato con la maglia della nostra Juve, perché è troppo sciagurato. Lo stesso Di Gregorio, Koopmeiners è la fotocopia del bel giocatore dell'Atalanta. Cioè, se i nostri dirigenti riescono a vendere questi tre e a prendere un Kessié, un Ruggeri e un portiere, sceglietelo voi chi vi pare, e io gli do 10.
0: Noi anche 12. Il problema
1: io però
0: è
1: voglio
0: che
1: dire
0: non,
1: una cosa,
0: non vanno via questi giocatori, che ti devo dire?
1: Io voglio dire una cosa. Ora, da questa puntata che si avvia al crepuscolo. È piaciuto il crepuscolo?
0: Bella.
1: Bella
0: crepuscolo. Si è spento il monitor del computer, appena detto crepuscolo, l'ho da seguito.
1: È il tuo.
0: Si è crepuscolato.
1: C'è stata, diciamo, questa riflessione a 360 gradi, senza filtri, come piace a noi, su Di Gregorio. E mi sembra che, insomma, siamo stati anche un po' duri, no? Ma io lo dico anche veramente, e non è una battuta, per il bene del ragazzo, perché è un bravo ragazzo, è un portiere interessante, non da Juve, ma interessante, che per me può avere ancora una carriera interessante. Però ragazzi, una cosa adesso la dico in maniera molto seria, e prendo spunto al messaggio di Massi, poi saluto anche Vito da Pisa che
0: ciao,
1: diceva
0: Vito.
1: Prima ancora scioccato dal terremoto, lo so, è stato veramente brutto. Poi noi non siamo molto abituati ai terremoti nelle nostre parti.
0: Tristemente sì.
1: Voi sì, esattamente. Però dico una cosa, comprendo, perché sono io il primo a non aver, tra virgolette, perdonato i giocatori e l'allenatore per lo scempio dell'anno scorso. E la ferita ce l'abbiamo aperta, però dobbiamo fare un patto qui. Il 23 agosto Frosinone Juventus, poi è vero che ci saranno ancora due settimane di mercato, ma facciamo il 23 agosto. Bisogna queste scorie levarcele, perché inizia una nuova stagione, e quando inizia una nuova stagione ci siamo sfogati da giugno al 22 agosto. Il 23 agosto Cambiaso è rimasto, Di Gregorio è rimasto, Cabala è rimasto, e bisogna, Vincenzo, appoggiarli.
0: Allora,
1: io spero di no, ma dal 22 agosto in poi quelli ci abbiamo.
0: Sull'appoggiarli, no, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Sul fatto che, come abbiamo detto all'incipit di questa puntata, ora che si avvicina il crepuscolo, molti ce li dobbiamo far bastare.
1: Sì.
0: Ma non ci dobbiamo accontentare.
1: D'accordo.
0: Dopodiché significa, colgo il tuo appello, e significa che non si parte subito col mirino puntato,
1: bravo,
0: al primo errore.
1: Bravo, bravo.
0: Ma al decimo errore,
1: che speriamo non ci sia.
0: Speriamo non ci sia, è chiaro che verrà evidenziato. Ma verrà evidenziato, statene certi, prima dall'allenatore.
1: Sì, ma chi avrà le sue responsabilità? Lui ha fallito l'anno scorso,
0: certo,
1: Vincenzo,
0: certo,
1: ci giriamo un giorno.
0: Certo, però se ne vediamo, Ale, con molta onestà va detto anche questo, perché poi non possiamo chiudere gli occhi, vedi, come quelli che dicono se voi parlate male dei giocatori non li vendiamo, perché ne parliamo male. Vabbè.
1: Sì, come se l'artigio avesse l'occhio per vedere.
0: Esatto. Vabbè, no, però se vediamo non tanto l'errore ma un qualcosa dietro l'errore,
1: sì,
0: allora là ti devi arrabbiare.
1: Sì. Perché la io superficialità, posso
0: scivolare, perché io posso sbagliare, perché è un errare umano. Io posso scivolare perché mi manca l'appoggio, scivolo.
1: Certo.
0: Ma se vediamo passaggi folli, tipo quella Banda, ritorno a Cambiaso, o David che si mangia, fa un altro scavetto centrale, poi uno si deve arrabbiare, perché e si deve arrabbiare soprattutto la società, che deve dire già siete rimasti così proprio, come una fune in canna.
1: È vero, è vero.
0: Almeno fate i professionisti.
1: Senti il messaggio di Severino e poi ci salutiamo, straordinario. Se volete mandare Quintiliano per un

0: grazia per un cartellino rosso. Ora il principe di Giordania dice sì, bisogna appoggiarlo se non ci dà soldi. Ti ripeto, io credo che per molto meno, cioè per molto meno, gente è stata in galera, eh?
1: Direi di sì. Poi, e chiudiamo, e qua sarebbe da aprire un dialogo immenso, l'uomo venuto dal futuro, Daniele Agnelli, che voleva fare la Superlega, no? In opposizione a questa monarchia despota di Seferin, buttato giù come uno che voleva distruggere il calcio, eccetera, eccetera. Adesso Infantino, sì, si vuole vendere il mondiale, si sono ribellati gli altri che hanno detto attenzione, faremo delle nostre, bravo, manifestazioni internazionali, cioè? Private, cioè? Quindi la Superlega delle nazionali, fatemi capire, ma hai detto che non si poteva fare? Ah no, perché poi la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione ad Agnelli, questo è il paese.
0: Sì, ma questo è il mondo. E veramente chiudiamo, sì, come quelli mettono l'acqua nella benzina, cosa che ti ha sconvolto prima.
1: Ragazzi, ma
0: sì, fate attenzione,
1: siamo
0: perché
1: fate
0: succede?
1: Attenzione che siamo arrivati a questo.
0: Sì, sì, e non è uno scherzo.
1: No, no.
0: Ma qui siamo arrivati oggi appunto alla follia che i due grandi amici, cioè Seferin e Infantino, adesso sono uno contro l'altro. Certamente, se quello nel delirio di onnipotenza che gli viene dato, ma insomma questo è un altro discorso, dice, ma sai che c'è, io mi vendo una parte del mondiale, ora per quanto Seferin sia un personaggio che io non voglio più vedere al mondo, ma a quel punto ti dice cosa? E io ti mando più le mie nazionali.
1: Anzi, facciamo le manifestazioni private. Ah, si possono fare.
0: Ragazzi, domani col fresco alle 13:17 colpo di tacco, e guardate che secondo me qualche piccola indicazione già arriva domani, da Chelsea Juve.
1: Sì, qualcosa di simpatico la potremmo vedere. Quindi vi aspettiamo
0: domani.
1: E poi alle 17 invece sarà
0: Camillo.
1: Che proseguirà. Ciao,
0: ciao
1: a tutti,
0: ragazzi,
1: a domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già, lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano i primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza, cosa ne pensi? Non è stata insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima

0: grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
1: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
0: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno. Sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche questo, il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo, tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico. Non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola. Secondo me, dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro ha un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo, perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone.
1: E in effetti chi vorrebbe Romero? Con lui, secondo te, potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: Eh sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore, se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
1: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
0: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla Conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
1: Giuntoli.
0: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. Qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo, e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo, perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi, e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima, che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo, e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito, perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva, come l'è stata in tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
1: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
0: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore, e perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Milla, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi, conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato quest'anno, in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
1: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
0: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità. Non si vedono in certi, scusate, in certe partite dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è e dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
1: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
0: Esatto.
1: qualità e possa anche tirare fuori il meglio di questo giocatore.
0: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
1: Carlo Mazzone?
0: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
1: Ah, Mimmo Renna. Ah,
0: e poi Gibi Fabbri.
1: poi Gibi
0: Poi
1: Fabbri.
0: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan, ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
1: Certo.
0: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
1: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni e dei pensieri che non sono sicuramente cerchiobottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti, perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande. Ecco.
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano sui risultati. Pensi che questo possa cambiare, oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha, e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Lo vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi, o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
1: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: Buon pranzo, cari amici, buon pranzo, buon pranzo. Allora, sono le 13.06, minuti primi, queste cose di calcio, eccezionalmente per questa settimana con Alessandro Santarelli, poi tornerà ovviamente il nostro grandissimo direttore. Domani dalle 13, quindi praticamente a quest'ora, saremo in diretta per colpo di tacco fino alle 17, poi dalle 17 ci sarà Camillo, Juve che domani appunto affronta il Chelsea. Allora, prima di andare al nostro prossimo ospite, sentiamo un altro paio di vocali. Vai Giorgio.
1: Buongiorno Alex, Luca da Londra.
0: Ciao Luca.
1: Quando la situazione Vlahovic, che io non sono mai stato un suo estimatore, ma comunque vabbè, ormai è andato così. Sento che stai parlando, dici lui sta aspettando, ma secondo me è andata la storia, nel senso che lui già l'abbiamo contattato prima di Carnevale al ribasso, nel senso
0: sì,
1: l'abbiamo
0: certo,
1: quasi
0: certo.
1: Gli abbiamo chiesto di accettare le nostre condizioni, lui sembra che abbia detto ni o proprio no, addirittura. Adesso che abbiamo fatto quest'altro sgarro, togliergli la maglia, secondo me è over, insomma, cioè è finita, non c'è più niente da fare. Ma io me lo auguro, perché a me non mi è mai piaciuto Vlahovic, sinceramente.
0: Chiarissimo, amico mio, quindi, sono d'accordo. Io però ho una sensazione.
1: Secondo me le speranze sono vane, ecco.
0: Non c'è nessuna chance. Guarda, non dobbiamo parlare di speranze. Io ho una sensazione, poi magari mi sbaglierò, però credo che lui rimarrà in Italia. Perché all'estero gli hanno chiuso tutte le porte. Pensava al Real Madrid, lui ha dato mandato al Real Madrid, ha dato mandato per trattare col Barcellona, con l'Atletico Madrid, con tutti, e gli hanno chiuso le porte al momento. In Premier non se lo sono filati. Quindi io credo che lui rimarrà in Italia, dove ad oggi vi dico Como, perché comunque il Como cerca una punta. È vero che si parla di Ken, ma a parte che hanno fatto un post veramente, ragazzo, che se avesse una testa un pochino più, diciamo, centrata, avrebbe potuto fare una carriera ben diversa. Comunque, problemi suoi. Secondo me Ken non è un giocatore da Como, anche perché troverebbe un allenatore molto particolare che non tolle determinati atteggiamenti. Quindi io credo che Vlahovic rimarrà in Italia, dove Como, occhio alla Roma, perché la Roma sta cercando un altro attaccante, e poi ci sono poche altre possibilità. Comunque, cavolacci suoi. Prego, Giorgio.
2: Ale, buongiorno e buon lavoro.
0: Ciao, caro.
2: Sto ancora lavorando, lavoro forse pure lunedì, martedì e mercoledì. Adesso guardavo i gradi, sto a 48 gradi.
0: Mamma mia.
2: Auguri a me.
0: Mamma mia.
2: Ma comunque, prendiamocela a ridere. Tu hai ragione, anche secondo me manda un certificato a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, sì, secondo me manda un certificato. Io sai cosa faccio? Allora, a me, avevo detto già tempo fa, che già l'anno scorso, che Vlahovic andava via a parametro zero, ma non per lui, perché dietro hanno delle vere e proprie finanziarie. Bravo. Io da oggi in avanti comincerò a trattare i giocatori che mi interessano, ma la prima cosa vedo da chi sono gestiti.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Perché determinati elementi e determinati procuratori non devono più entrare nelle squadre di calcio, perché sono delle vere e proprie finanziarie, non guardano in faccia nessuno. Quindi, tu vedi Vlahovic, adesso vedevo su una pagina del giornale, sempre online, qua beccato a fare un parto fino alle 6 del mattino. Cioè, ma che immagine ti stai dando? Cioè, che immagine a questi procuratori di Vlahovic? Ma che immagine gli avete dato, ragazzo? Io avrei pensato fino al 15, 13, 12 luglio, che inizia il ritiro, da lì mi sarei seduto, io fossi di procuratore, e avrei trattato. Ma tu adesso avete perso tutto. Perché tu adesso, secondo me, faranno la fine di Rabiot. Punto. Ma anche Nico Gonzalez. Nico Gonzalez fa tanto il furbo. Secondo me, lui lì, se il Carnevale dici tu fa una cosa, vieni in panchina con noi, rimane con noi, se non mi danno 30 pippi.
0: Quanta verità c'è in questo messaggio. È intanto bocca al lupo per i 48 gradi. Allora, vedi, in questo messaggio c'è purtroppo l'aspetto di quello che è il calcio oggi, ma dall'altra parte ci deve essere la bravura come diceva l'amico Francesco, di sapere chi c'è dietro al calciatore. Perché diventa, ed è un paradosso, quasi più importante chi c'è dietro che non chi è il giocatore. Ecco perché gli errori che noi abbiamo commesso andando a prendere determinati elementi sono imperdonabili, perché non lo può Santarelli o Marangio o Giorgio o il direttore, non devono sapere chi c'è dietro il giocatore. Ma il direttore sportivo, il direttore generale, oggi sì, perché diventa quasi più importante, anzi levo il quasi, diventa più importante. Quindi, follia delle follie quello che faceva Comolli, ma anche chi ha lavorato prima. Perché quando vado a prendere Nico Gonzalez, con Miners è un caso a parte, perché il ragazzo non ha reso, ma non ci sono problemi di agenti, di situazioni particolari. Detto che lui con l'Atalanta non si comportò proprio benissimo, però noi eravamo contenti perché lo volevamo, mandava certificati, non tornava e va bene. Però un direttore oggi, più che andare con una valigetta da 56 milioni a comprare un giocatore, cosa che posso fare anch'io, deve sapere chi c'è dietro, chi lo manovra, chi si occupa degli interessi del giocatore, e guardare anche lo storico. Lo storico di Vlahovic diceva che lui a Firenze aveva fatto una determinata situazione, una determinata cosa che ha rifatto ora. Lo storico di Nico Gonzalez raccontava che lui a Firenze si era comportato esattamente nel modo in cui si sta comportando adesso. Lo storico di Colomani racconta che è un ragazzo che queste pagliacciate qua non le ha mai fatte. Ma questo lo devono sapere chi va a spendere i soldi. Diverso, ripeto, diverso è il giocatore che tu compri e che poi non rende. Rischio di impresa, certo. 56 milioni quello, 43 milioni quell'altro, 20 alla firma e 6 milioni di ingaggio a David. Però non hanno uno storico folle alle spalle. Perché poi questa roba qua, oltre che portartela dentro lo spogliatoio, te la porti dietro e rimani incastrato in queste situazioni che si ripresenteranno, perché sono fatti così. Non mi piace questo modo di ragionare pensando al calcio, però ragazzi, è il mondo. Brutto, ma è il mondo. Così come dice l'amico Francesco, che mi fa sorridere giustamente con il suo messaggio, ma scusa, Mimmo, che dice, tornando alla questione, poi possiamo andare da Fabio, Giorgio, tornando alla questione del presidente del Como, no? Lui dice, il presidente del Como, io vado allo stadio del Como, in tribuna, pago le 200 euro e mi metto a torso nudo, solo che ho il tatuaggio della Juve, cosa faccio? Ho il tatuaggio su tutto il corpo, cosa fa? Mi toglie la pelle per scherzare? Ma hai ragione. È una limitazione della libertà. Così come ha provato a fare il Torino in quel maledetto derby. Per cui bisogna che qualcuno torni a camminare, l'ho detto prima, lo risostengo adesso, torni a camminare con i piedi, perché non è che se tu butti 400 milioni sul mercato poi puoi permetterti di fare quello che ti pare. Ci sono... Qui addirittura sono delle regole di democrazia, ma insomma, visto che parliamo di calcio, ci sono delle situazioni in cui le istituzioni calcistiche dovrebbero intervenire, perché non si può fare, comunque andiamo avanti e guardiamo a quello che accadrà in casa nostra. Vuoi arrivare alle prese posizioni, dice Paolo da Sesto Calenda, il genere Europa League, e fare molto turnover. Non so se le due cose andranno di pari passo. Riflessione che ci sta, Paolo. Guarda, io seguo l'Europa League perché comunque mi piace vedere anche squadre meno blasonate, meno conosciute e conoscere anche giocatori nuovi. Ho notato una cosa, che guardando anche il cammino delle italiane nell'Europa League, anche in Champions, ma soprattutto in Europa League, diventano fondamentali i primi 2-3 turni, perché se tu riesci a vincere quelle, fare bottino pieno, arrivare a 9 punti, vai. Quindi le partite sono 8, se non vado errato, anzi non vado errato, le partite sono 8, dunque portati a casa le prime 3, magari schierando anche i titolari, poi bisogna vedere anche chi andremo ad affrontare, e poi dopo non dico che puoi vivere di rendita, ma quasi. Due anni fa la Lazio, che poi uscì, se vi ricordate, con il Bodo e calci di rigore, vinse la classifica del girone, addirittura a punteggio pieno o quasi. Se l'ha fatto la Lazio quell'anno, e la Lazio faceva un po' di turnover, era l'anno di Baroni, penso che lo possa fare tranquillamente la Juve. Però proprio per come dici te, amico mio Paolo, per permetterci poi di fare un po' di turnover che, guardate, diventerà necessario, la Juve deve partire a 1000 nel maxi girone di Europa League, vincere le prime 3 partite e poi vai, secondo me, di rendita. Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabio. Allora, partiamo un attimo dalla questione mercato, ovviamente, che tiene banco in casa Juventus. Siamo molto lontani, secondo te, dalla soluzione portiere? Ci sarà da aspettare ancora?
3: Secondo me sì, perché c'è un discorso di piazzare prima chi dovrebbe uscire. Attualmente la Juventus, insomma, ha 2 portieri. Perin, secondo me, l'ha dimostrato fin dal finale della scorsa stagione di dare più affidabilità rispetto a Di Gregorio, e Di Gregorio, credo, contando anche le dichiarazioni insulse, mi permetto di dire, della gente,
0: ma certo,
3: post stagione, credo sia ampiamente in partenza. Il problema è che non arrivano offerte, o quelle che arrivano sono inadeguate, quindi secondo me bisognerà attendere. Credo che Suzuki, ormai che è stato abbastanza, era stato tracciato, insomma, dei bianconeri, sia in diretta, insomma, fronte a Paris Saint Germain, e quindi la Juve possa virare su altri profili. Credo che il nome giusto possa essere quello di Vicario, vista la situazione, appunto, del mercato, che non è così fluido sul fronte uscite, con un'offerta anche abbastanza bassa, perché comunque parliamo di un portiere di 29 anni che è un buonissimo portiere, senza dubbio, ma non ha un cartellino così pesante, così come neanche un ingaggio insomma esoso. Credo che il nome possa essere quello, ma tutto va legato alla situazione, secondo me, di Gregorio, e quindi alla sua uscita. Ma il nome credo possa essere appunto quello di Vicario, che farebbe quindi ritorno in Serie A, e per le cifre che girano, secondo me, è la scelta più logica, perché prendere Suzuki ad oltre 30 milioni, secondo me, ad oggi non ti migliora assolutamente la squadra.
0: Ah, penso come te, Fabio. E poi adesso c'è da risolvere anche la questione di Nico Gonzalez, perché io, se dovessi scommettere un euro, lo scommetto sul fatto che lui comunque non si presenta alla Continassa, visto anche quello che sta girando in questo momento.
3: Ma diciamo che non è la soluzione migliore farlo rientrare, anche perché è un giocatore che è da gennaio scorso che è in partenza, o meglio dall'estate scorsa che è in partenza, quindi ha fatto un anno fuori in prestito, ha fatto anche discretamente bene all'Atletico Madrid, ha fatto un buon mondiale, quindi la Juve probabilmente sperava anche di venderlo molto prima. L'accordo con l'Atletico non è ancora stato raggiunto, ci sono sicuramente delle trattative, ma ci sono anche altri club che vogliono Nico, perché secondo me è un buonissimo giocatore ed è polivalente come giocatore, ha diverse caratteristiche che lo rendono un profilo interessante. Addirittura si era pure pensato di farlo rimanere in rosa, ma viste comunque le offerte superiori, comunque quasi equivalente a Leoni, la sua uscita permetterebbe di finanziare ancora di più un mercato che ha avuto una svolta nell'ultima settimana. Quindi Nico, io non credo possa di nuovo ritransitare dalla Continassa, dunque Torino, ma riprendere di nuovo l'aereo fronte, io credo, ancora l'Atletico Madrid, perché Simeone lo vuole, comunque c'è un legame fra loro, essendo anche argentini, è un giocatore che si sacrifica molto, e secondo me la pista per lui può essere quella di rimanere all'Atletico. Probabilmente la Juve deve abbassare leggermente le pretese, perché l'accordo ora viaggia su cifre poco inferiori, insomma, ai 30 milioni, ma la soluzione penso sia quella più giusta per lui, anche per la Juve attualmente.
4: Ma credi che
3: leggevo anche di altre squadre interessate.
4: Esatto, ma credi che si possa monetizzare oppure fare anche uno scambio? Perché proprio in questi momenti sto leggendo che Ruggeri è vicino alla Aston Villa, quindi eventualmente con l'Atletico si potrebbe parlare ancora di Sorloth, oppure tu credi che invece la Juve bussi soltanto a denari?
3: Ma io credo sia più utile attualmente incassare e poi vedere come rispendere quei soldi, perché comunque Nico ti porta 30 milioni, Sorloth è un signor attaccante che secondo me in Serie A farebbe benissimo, la Juventus però ha chiuso per Colomani e credo che per il gioco di Spalletti ci servano, a prescindere da quelle che sono le dichiarazioni che circolano di attaccanti insomma un po' boa, molto fisici, molto strutturati, vi era girato il nome di Pellegrino e anche di altri, sì. Di altri, la Juve abbia necessità di un giocatore che possa fare più cose e in questo caso secondo me il nome di Zirkzee è quello più giusto, perché è un giocatore che può giocarti da seconda punta, è molto tecnico ma al tempo stesso molto fisico, conosce già la Serie A, ha già fatto benissimo al Bologna, è un giocatore che può giocare con, insomma, gioca molto bene sia col destro che col sinistro, può giocare un po' più indietro, può fare la prima punta, si può allargare, nonostante lui, insomma, gli ultimi tempi allo United, secondo me lui può essere il profilo giusto, anche perché con quei soldi ti porti a casa un giocatore in classe 2001 che conosce bene il calcio italiano e che sa fare più cose, quindi credo che il nome possa essere quello e l'intenzione secondo me della Juventus più corretta sarebbe usare Nico Gonzalez per poi reinvestire altrove i soldi di un attaccante, perché non di un centrocampista, perché poi bisognerà vedere anche quelle che possono essere altre soluzioni, il mercato è sempre in movimento e non ci sono mai sicurezze da questo punto di vista, le pedine cambiano in base alle offerte e in base ai movimenti delle altre squadre, come raccontavi tu prima, il fatto che Ruggeri possa essere l'Aston Villa sicuramente toglie una pista che la Juventus aveva insomma tracciato da questo punto di vista.
4: Fabio, veniamo all'impegno di domani, si alza un po' l'asticella con il Chelsea, cosa ti aspetti di vedere dalla Juve? Perché onestamente in queste prime tre amichevoli abbiamo visto poco o niente.
3: Ma mi aspetto di vedere un po' più di ritmo, come è normale che sia, le prime settimane sono sempre un po', insomma, giocatori abbastanza imballati perché i carichi sono pesanti, le temperature non sono neanche così, non favoriscono, ecco, la condizione immediata, soprattutto su certi profili di giocatori che magari entrano in condizione più tardi e ne hanno bisogno. E mi aspetto di vedere i nuovi arrivi. Sono molto curioso di rivedere Colomani 2.0, così come sono ancora più curioso di vedere Karim Alaibekovic, questo esterno attacco che la Juventus ha strappato ad una concorrente internazionale. Sono curiosissimo di vederlo giocare perché è uno di quei giocatori che esaltano, no? Può giocare col destro, può giocare col mancino, può giocare a destra, può giocare a sinistra, sa fare gol. Molti lo hanno paragonato per caratteristica a Zegrova e in parte come profilo secondo me qualche somiglianza c'è. Attenzione che Zegrova è un dribblomane ma più giocoliere, a volte sì. Secondo me gioca un po' troppo per lo spettacolo, mentre Alaibekovic è un giocatore che è molto più concreto, e quindi sono estremamente contento di questo acquisto e sono molto curioso di vederlo. Vorrei vedere anche le prime indicazioni su quella che può essere, perché ormai abbiamo praticamente tutti i giocatori a disposizione se non Thuram e qualche altra defezione dal punto di vista fisico, ma più o meno insomma una base di squadra titolare ci può essere. Quindi sono curioso di vedere i nuovi innesti e come Spalletti si muoverà da questo punto di vista con quella che può essere a questo punto la probabile formazione titolare per l'inizio del campionato.
4: Fabio, ci sono anche alcuni aspetti dei giovani aggregati, no? che stanno venendo fuori. Mi dici un po' la tua sensazione, qualcuno di questi potrà affacciarsi anche in prima squadra?
3: Ma secondo me sì, abbiamo visto un po' di nomi circolare in questi giorni. Per quanto riguarda la tournée, il nome nuovo è quello di Sebastiano Nava, che è un portiere, si aggregherà, viste alcune insomma quelli che possono essere alcuni movimenti questi giorni di mercato, quindi anche questo in realtà è un indizio, perché i convocati per la tournée per la porta sono Pinsoglio, Perinne e Di Gregorio, sì. Ma c'è un quarto portiere che è appunto Sebastiano Nava, che è cresciuto nel vivaio della Juve, ha fatto benissimo anche con la Juventus nelle passate stagioni, nell'ultimo anno ha giocato con la Primavera, e quindi questo è un po' il nome nuovo che dà un'indicazione su quelli che possono essere i futuri movimenti. Abbiamo visto alcuni giocatori, in realtà abbiamo ammirato alcuni giocatori nelle precedenti amichevoli, quindi parliamo di Vicina, questo fantasista tedesco che si è messo in mostra insomma in queste pre-amichevoli insomma che anticipano la tournée. Abbiamo visto Durmisi, questo attaccante albanese che secondo me ha fatto anche bene nell'ultima amichevole, si è mosso bene, ha dato qualcosa di diverso rispetto a quello che l'abbiamo insomma, ha avuto il dispiacere di vedere nella passata stagione dal punto di vista offensivo. Mi è piaciuto molto Vusu, quindi sono contento anche che sia stato riconfermato, nonostante ci siano dei club interessati al suo nome per il prossimo anno, come è giusto che sia. Secondo me, vista la situazione ora, ad oggi, insomma, dal punto di vista offensivo, io continuo a dire che il nome più, insomma, probabile che ogni tanto faccia la spola fra Next Gen e prima squadra sia proprio quello di Durmisi, perché numericamente nella Juve non ha tutte queste alternative. Chiaro che se la Juventus dovesse acquistare un altro attaccante, a quel punto non ci sarebbe così tanto spazio per lui. Owusu ha fatto molto bene, quindi può essere un nome che può rientrare in queste logiche. Anche lì tutto dipende un po' dal mercato, perché giocatori sono pronti per fare la spola, ce ne sono. Bisogna capire appunto se la Juve pensa per loro un percorso di formazione insomma che prevede un salto fuori, oppure di mantenerli in rosa e fargli ogni tanto fare la spola, vista comunque una stagione molto lunga e ricca di impegni che si appresta ad iniziare.
4: Senti, Lissina nuovo Yıldız o è troppo presto?
3: Lissina nuovo Yıldız? No, troppo presto. Due giocatori molto diversi. Io non attenderei prima di fare titoloni. È giusto dare spazio a questi ragazzi perché sono talentuosi, se lo meritano. Piano però con, secondo me, dare definizioni oltre il normale, no? Ma perché non fa bene agli stessi ragazzi, perché poi quando entrano magari hanno troppe pressioni. Chiaro è che se comunque un giocatore è alla Juventus, le pressioni ce le ha e ce le ha fin da quando è piccolo, quindi è giusto che abbiano parte di pressioni ma non eccessive. Quindi secondo me bisogna andare molto piano con i paragoni. È un giocatore giovanissimo, perché parliamo di un classe 2007, che ha fatto molto bene con la Next Gen da gennaio in poi. Ha bisogno di migliorare, ha bisogno di crescere. L'abbiamo visto in alcuni momenti delle amichevoli in cui, insomma, un giocatore molto estroso, no? Che con questo mancino inventa da un momento all'altro. Io l'ho paragonato un po' come giocatore, attenzione, non diciamo fissiamoci sul nome che sto per fare.
4: Certo.
3: Come caratteristiche mi ha ricordato molto Olise come stile di gioco, sì. No? della Francia e del Bayern Monaco. Un giocatore mancino che sa fare trequartista, sa fare l'esterno, sa fare la doppia punta, sa muoversi su tutto il fronte, sa passare, sa rifinire, ma sa anche tirare in porta, perché ha fatto un gol pazzesco con la Next Gen. Però gli darei il tempo di maturare, e secondo me fare la spola, fare prima spola Next Gen in questo caso può essere la soluzione migliore da questo punto di vista per crescere e, insomma, migliorare.
4: Oppure, Fabio, perché leggevo, mi sembra ieri, che su di lui c'è l'interesse, ad esempio, dell'Avellino. Cioè, tu lo manderesti a giocare in Serie B?
3: Ma se l'Avellino si... Tra l'altro tra Juventus e Avellino c'è un rapporto di...
4: Sì, c'era anche da fare.
3: Diversi giovani, esatto. Da fare passato, ma anche faticanti, che l'anno scorso ha giocato nel Genoa, esatto. Quest'anno sarà titolare ad Avellino. Chiaramente fare un salto di categoria, passando quindi dalla Serie C che ha fatto lo scorso anno a giocarsi la Serie B, media alta Serie B, mi permetto di dire, perché l'Avellino è una signora squadra che secondo me farà anche molto bene. Potrebbe far benissimo al ragazzo nel caso in cui gli venisse chiaramente permesso di giocare con continuità. Quindi la situazione è sempre quella: se il ragazzo gioca con continuità e può crescere e insomma mettersi alla prova con un calcio ancora più competitivo rispetto a quello della Serie C, che è già una buona categoria per un ragazzo molto giovane, allora la soluzione migliore è mandarlo in prestito e farlo migliorare, perché i ragazzi migliorano quando vengono messi in difficoltà. Se uno dimostra che con i coetanei o con i ragazzi in una categoria è già più forte, allora è giusto mettere in difficoltà. In questo caso la Serie B può essere la soluzione giusta. Chiaro che rimanendo in prima squadra avrebbe molto meno chance e si aggregherebbe molto più spesso con la Next Gen, e quindi potrebbe essere assolutamente una soluzione nel caso in cui appunto l'Avellino dovesse insomma permettere di giocare con continuità e di crescere. Ma credo che se l'Avellino appunto sia interessato, come sembra, possa essere una soluzione, ecco.
4: Grazie Fabio Zaccaria, Juventus 24. Ciao Fabio.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
4: Allora, ultima pausa e poi mezz'ora dedicata ai vostri messaggi testuali, vocali, mentre stavo vedendo appunto di una enorme partecipazione ai funerali di Franco Baresi. A tra poco.
5: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di calcio.
4: 13 e 36 minuti primi, ultima parte di Cose di Calcio. Sì, Giacomo, guarda, stavo leggendo proprio adesso che parlavamo prima dello sciame sismico a casa mia, insomma, tra Livorno e Pisa. C'è stata una scossa del 4.2 attorno alle 10.30, tra l'altro nelle chat in cui, insomma, io sono con gli amici tifosi della Libertas, insomma, hanno raccontato di paura, di tanta paura. E ce n'è stata un'altra proprio poco fa, sempre in zona tra Pisa e Livorno, zona San Piero a Grado, di magnitudo 3.2, fortunatamente più bassa, ma insomma, tra il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e questo, insomma, un periodo un po' particolare. Un abbraccio a tutti voi, ragazzi. Dai, sentiamo un po' di vocali in quest'ultima parte. Vai, Giorgio.
10: Ciao Alessandro, Alessio Dublino.
4: Ciao.
10: Allora, ti volevo chiedere una cosa, veloce. Leggevo, ma non solamente sulla Corriere dello Sport, ma leggevo anche da un personaggio che si chiama Edoardo Mecca, mi pare. Che
4: non conosco sinceramente.
10: Nel mondo di Juve, dai, diciamo. E okay. Lui qualche giorno fa disse, quando si è inserito il PSG su Suzuki, che non si meraviglierebbe se questo nuovo asse Juve col Paris Saint-Germain facesse in modo che ce lo dessero in prestito.
4: In prestito.
10: Per un anno, così. Tu cosa ne pensi? Ne avete già parlato o meno? Io, ma onestamente, guarda, penso sia un po' fantacalcio.
4: Non però lo so, ora non so, credo sia un collega, non lo conosco, ma è colpa mia, sicuramente colpa mia che non conosco, non si può conoscere tutti quelli che si occupano di Juventus, però non dice una cosa sbagliata, nel senso che se il Paris Saint-Germain dovesse prendere Suzuki, io non credo che ne abbia bisogno immediatamente, anche se nella porta sono d'accordo con quello che diceva Malù prima, si sono liberati un po' troppo in fretta di Donnarumma. Però sai, se i rapporti adesso tra Juve e Paris Saint-Germain dovessero essere buoni, magari lo prendono, te lo danno un anno in prestito. Certo, non risolveresti il problema, però andresti a tamponare. A me Suzuki non piace particolarmente, però qui sicuramente sbaglio io, perché se lo stanno cercando anche alcuni club europei e il valore è quello che è, evidentemente il portiere è forte. Io, è chiaro che in questo momento non torno indietro sull'idea di Gregorio. Di Gregorio non può fare il portiere della Juventus. Poi magari Di Gregorio vale tanto quanto, ma c'è un aspetto psicologico che non permette a Di Gregorio di ripresentarsi titolare della Juve. al netto poi di quelle dichiarazioni folli del suo procuratore, rispetto alle quali lui non ha mai preso la distanza fino in fondo, eh? Però è un altro paio di maniche. Però quando tu sei reduce da un'annata disastrosa, perché quella di Gregorio, e mi dispiace dirlo, perché rispetto al mio socio Pelato Bis, io sono un pochino più indulgente nei suoi confronti, ma è stata una stagione disastrosa. Poi non è tutta colpa sua, per l'amor di Dio, noi non andiamo in Champions non solo per Di Gregorio, ma anche per Di Gregorio. Ripresentarlo un'altra volta con quel peso che lui ha dimostrato di non poter sopportare. Voi ve lo immaginate, perché tutti i portieri, ne parlavo ieri, ma ringraziando l'amico che ha mandato questo messaggio ci ritorno, voi ve lo immaginate al primo gol che prende sotto le gambe o al primo gol che poteva evitare, cosa succede? Un conte se sei Szczęsny, un conte se sei Buffon, un conte se sei un portiere alla Dibu Martinez, che non è un fenomeno, perché Dibu Martinez per me non è un fenomeno, ma è uno con due attributi così. Un conto se sei Di Gregorio, che viene già da una stagione in cui sei stato bersagliato. Non lo può fare. Allora, oggi io dico, Suzuki non mi piace, ma sicuramente sbaglio io. Vicario, non credo che si faccia un upgrade così importante, però sicuramente azzeri quelle pressioni che questo portiere ha addosso. Ragazzi, non tutti possono indossare la maglia della Juventus, non tutti la possono indossare. In più, quando hai un ruolo di responsabilità con quello del portiere, perché tutti gli altri possono permettersi, chi più chi meno, di sbagliare, ma il portiere se sbagli 80% delle volte è gol e sono cavoli amari. Quindi è difficile. Roberto intanto mi dà l'aggiornamento. Roberto da Cascina, sì, purtroppo sta continuando. Mentre ringrazio Severino che mi dice: Edoardo Mecca è un attore imitatore juventino, è quello che imita Spalletti Allegri. Lo andrò a cercare allora, perché sicuramente mi farà piacere capire di chi si tratta. Prego.
11: Buongiorno Alessandro, Giuseppe da Londra. Volevo fare un'osservazione, non so se qualcuno l'ha già fatta in questi giorni in radio. Ho letto un articolo su Tutto Juve di un paio di giorni fa, sì, in cui si parlava del ritorno di Conte saltato l'anno scorso, e si diceva in pratica che Chiellini era lo sponsor di Conte e che una volta arrivato alla Continassa sia stato fra virgolette interrogato da Comolli con domande del tipo: mi parli del suo curriculum? Al che Conte si sarebbe alzato e sarebbe andato via di corsa. A questo poi sarebbe seguita la famosa telefonata a Gasperini, perché dovrei sceglierla alla Juventus. Ecco, la mia riflessione era: non è che siamo stati un po' troppo affrettati nel giudicare Antonio Conte per il mancato arrivo dell'anno scorso?
4: Allora, ho letto quell'articolo perché l'ho visto proprio nella nostra home, quella riservata, insomma, prima che gli articoli vanno in rete. Guarda, come lì è stata una delle peggiori sciagure passate dalla Juventus negli ultimi anni, insieme a Giuntoli, con una differenza: che Giuntoli qualcosina di positivo ha lasciato.

0: io, che non è la verità assoluta, l'ha chiusa. Però, conoscendo per racconti che mi vengono fatti come lavorava Comò lì, non escludo che questo sia vero. Noi ci siamo affidati lì, colpa solo ed esclusivamente di chi l'ha portato ad un personaggio surreale, che io avevo accolto bene, come tutti quelli che vengono alla Juve, ci mancherebbe altro, ma perché ero scottato di più dalla vicenda Giuntoli, sul quale avevo avuto tantissima fiducia. Detto che poi gli uomini soli al comando alla Juventus non si possono lasciare, però avevo fiducia a lui, e quindi ero talmente deluso, arrabbiato nei confronti di Giuntoli, cosa che sono ancora, perciò io, sapete che Como e Atalanta spero che facciano malissimo, poi in Atalanta c'è pure Sarri, figuriamoci. Però mentre su Giuntoli ho cominciato a cambiare idea dopo qualche mese, anzi in realtà non mi era piaciuto neppure il finale con Allegri, però anche lì ero talmente contento dell'arrivo di un professionista serio sul quale veramente avevo riversato tantissime aspettative, forse troppe, onestamente, forse troppe, perché Giuntoli è un ottimo direttore, ma da Napoli, da Atalanta, da Fiorentina, non da Juventus, non da top club, secondo me, perché non dimenticate mai che al Napoli Giuntoli contava fino a un certo punto. Qui gli si è messo in mano una struttura, abbiamo visto, ma chiuso il discorso. Però su Comò lì, quando cominciavo a leggere sulle nostre chat alcune cose, ho cominciato a capire che le cose non sarebbero andate. Poi ci siamo esaltati tutti su un aspetto, perché dobbiamo essere onesti, io faccio pubblica ammenda, ma quando Comò lì l'anno scorso fece mercato all'estero senza dare un euro in Italia, noi eravamo tutti contenti, bravo, finalmente. Quindi sai, poi dopo è facilissimo giudicare a cose fatte, sul momento, però per chiudere il tuo interessante messaggio, rispetto a Comò lì ci ho messo veramente poche settimane, su Giuntoli ci hanno messo qualcuno in più. Su questa cosa non la posso escludere, conoscendo appunto i metodi in cui lavorava. Sì, Agostino, la credo come te, guarda, ho aperto ora il... la messaggistica, insomma, l'altra cosa, è stato un miracolato essere arrivata alla Juve, sono stato d'accordo, lui e tutti quelli che hanno lavorato con lui, d'accordissimo, prego.
1: Alessandro, Alessio da Pollate,
0: ciao.
1: Allora, io penso che va benissimo così come stanno andando, c'è aria nuova, giovani, stiamo prendendo dei ragazzi interessanti. Penso soprattutto che è meglio spendere 30 milioni per un prospetto come Alej Begovic piuttosto che spenderne 30-40 per un mediocre o uno scarto delle big europee. Bisogna puntare su questi ragazzi qua che sono ancora, diciamo, comprabili, perché altrimenti dopo vanno fuori portata. Purtroppo da quando sono entrati gli arabi, questi magnati russi, arabi, gente varia, hanno fatto un po' saltare il banco, e purtroppo regole un po' fatte a casaccio.
0: Io aggiungerei, amico mio,
1: siamo rimasti indietro di anni.
0: Io aggiungerei, amico mio, hai perfettamente ragione, Alej Begovic è un grandissimo colpo, poi però non aspettiamoci che sia Del Piero subito, Platini subito, diamogli tempo, Dybala subito, diamogli tempo. Aggiungerei la Premier, perché guarda, in questa tua interessante riflessione, la bolla araba, ragazzi, secondo me è già finita, io ve lo dico, un anno, due, e di Arabia si sentirà più parlare, ci va più nessuno, o ci va chi è, cioè torna

0: andarci il 90% è chi è a fine carriera, però chi è a fine carriera magari ora va negli Stati Uniti, dove anche il mondiale, per l'amor di Dio, pessimo, Trump è tutto infantino, però vai lì e intanto è una qualità della vita diversa, non me ne vogliano gli amici arabi che ci stanno ascoltando, ma è così, insomma, mettiamola semplicemente dal punto di vista del clima. Quindi la bolla araba, dategli un anno di tempo e scoppia. E c'è la Premier, ragazzi, c'è la Premier, è la Premier che ha intossicato tutto, che ha drogato clamorosamente il mercato. E occhio alla Turchia, perché si sgonfia la bolla araba, si gonfia quella turca, e comunque siamo in Europa, comunque giochi la Champions, comunque hanno tanti soldi, comunque un po' di club tra virgolette con storia e prestigio ci sono. Certo, il campionato è ancora un campionato di medio-basso livello, però noi per esempio il Galatasaray siamo usciti. Quindi occhio alla, perché l'Arabia finisce, la Turchia sale, e anche la qualità della vita in Turchia è comunque una buona qualità della vita. E noi siamo, noi siamo dietro, vabbè, la Premier, siamo dietro la Spagna, siamo dietro la Bundesliga, siamo dietro la Liga 1, perché siamo dietro la Liga 1. Io non lo so se siamo dietro anche la Turchia in questo momento, forse no, perché un giocatore ambizioso oggi dice: vado alla Juventus o al Galatasaray o al Fenerbahce? Forse ancora va alla Juve, forse, per non citare altri club. Fra 2-3 anni non lo so. Guardate gli impianti, ovviamente sempre gli stadi, sempre delle squadre più importanti, perché poi è chiaro, se andiamo nella periferia diverso, insomma, se andiamo anche nelle nostre periferie non è che troviamo stadi particolarmente belli, eh? Però se voi andate a Istanbul ci sono degli stadi che noi ce li sogniamo, cioè noi Italia, perché noi lo stadio ce l'abbiamo, bello, moderno, funzionale, tutto. Tant'è vero che a me è venuto da ridere, mi sembra ieri o l'altro ieri, quando ho visto un servizio al TG1, gli stadi candidati per l'europeo in Italia. 3 stadi a Roma, ce n'è nemmeno uno, cioè ce n'è uno, c'è l'Olimpico, gli altri 2 sono nella fantasia. Il San Paolo a Napoli, per il momento ci piove dentro, poi vediamo che succede. Firenze, avete visto il caos che c'è a Firenze in quello stadio, stanno costruendo uno stadio dentro lo stadio con le colonne, cioè siamo il terzo mondo degli stadi, noi siamo il terzo mondo degli stadi. Dice sì, ma un calciatore ste cose le guarda fino a un certo punto. Beh, mica vero. Perché oggi quando vai in un club vai a vedere intanto il centro di allenamento. Più o meno in Italia, a parte a Napoli, ma contenti loro, contenti tutti. Più o meno centri sportivi li hanno costruiti tutti, belli, ce ne sono. Solidità delle società. E qui si comincia già un po' a tremare, detto che in Turchia c'è un governo che favorisce gli investimenti, sapete come funziona lì, perché comunque il calcio è una vetrina, qui probabilmente se si può si affonda oppure ci se ne lava le mani, lasciando le istituzioni calcistiche alla mercé di chiunque. Per cui occhio, perché fra un paio d'anni forse noi siamo sotto anche lì. Perciò, ritornando all'interessante messaggio, l'amico aveva preso un talento come Alej Begovic, soffiandolo anche alla forte concorrenza, è un segnale molto importante. Prego.
1: Ciao Ale, Alfide Bassano del Grappa. Scusa, io non posso imputare nulla alla proprietà perché ha speso tanti soldi, ci ha messo impegno, eccetera, però posso imputare una bella responsabilità per aver messo lì un incompetente come Giuntoli, come può essere Comolli, Giuntoli meno, diciamo, hai ragione tu quando ha fatto delle cose buone, quindi ritiro quell'incompetente ma lo lascio a Comolli, perché uno che fa certi discorsi, uno che si pone in quel modo, secondo me veramente c'è veramente da fare o con la bottiglia in mezzo alle gambe.
0: Hai ragionissimo.
1: Vabbè, lasciamo perdere. L'unica cosa che volevo dirti era che se avessi quattro soldi, se fossi la Juve, li investirei al centrocampo e magari lascerei, non lo so, il portiere a tempi migliori, perché se vuoi un buon portiere lo devi pagare, c'è poco da fare. Quindi
0: ma,
1: andiamo avanti così. Grazie ancora per tenerci compagnia.
0: No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi di cuore. Non ho niente da aggiungere. La proprietà gli ha sbagliato e lo sa. Sul portiere io invece penso che sia una priorità. Grazie per il messaggio. Invece dice l'amico, si firma 170 finale, dice: sull'Arabia penso che ti sbagli, perché nei prossimi mondiali del 2034 si giocheranno proprio lì, e su questo hai perfettamente ragione. Però c'è l'esperienza, cioè vero che nel 2034 il mondiale si giocherà lì, e indovinate un po' chi ce l'ha portato. Vabbè, lasciamo perdere. A me sembra che un po' Infantino stia perdendo colpi, me lo auguro di cuore. Però sai che c'è, rispetto a questa tua riflessione, che tanti giocatori sono andati e sono tornati e cominciano a dirti: sì però boh, io non ci tornerei, sì però, tra loro ovviamente si parlano, sanno come sono le esperienze lì. E io credo che oggi è vero, il mondiale sarà un'ottima vetrina. Però c'è stato il boom, quando era, ragazzi, scusatemi, 3 anni fa mi sembra che è scoppiato il boom arabo, addirittura ricordo che trasmettevano le partite, la 7 mi pare, e poi hanno smesso subito perché erano inguardabili, e sono inguardabili, perché non è lo sport loro. Già l'anno scorso, sì, rimane, c'è andato Inzaghi, per l'amor di Dio, Ronaldo, e qualche giocatore c'è ancora. Però io ho l'impressione che mentre prima andavano di corsa, ora la prendono, non ti dico come ultima alternativa, dopodiché ragazzi ti danno 20 milioni di euro l'anno, vai, forse. Però ci si guarda un pochino più intorno, perché come dice Matteo correttamente, la Turchia e la Premier sono foraggiati da fondi sovrani. Turchi per il Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, arabi per la Premier e per il Saint Germain. Capisci? Cioè la Turchia c'ha questo, oltre ad avere tutta una sorta di regime fiscale favorito per portare i campioni. Ma infatti guarda, e chiudo la puntata su questo. Parlando nella serata che ho fatto a Montefiore Conca con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Emilia Romagna, quindi un bacino utenza molto importante, e parlando di riforme che sono state promesse, sono state raccontate ma non sono state fatte, lui mi diceva che per combattere queste situazioni di cui sopra e per provare a tornare a essere competitivi nel mercato, e qui gli do ragione, non è tanto la federazione, sapete che io li distruggo, ho distrutto Gravina e quant'altro, però poi ci sono dei paletti dove loro non possono andare oltre. Per aiutare il calcio e bisogna che intervenga il governo. Dice: con tutte le difficoltà che abbiamo nel paese stiamo a pensare al sistema calcio? Obiezione corretta. Però se il nostro sistema calcio vuol tornare competitivo, non dico a quei livelli lì, perché non ce la faremo mai, la Premier, perché la Premier non è una bolla, la Premier è un gigante che si estenderà sempre di più. Però bisogna che le società abbiano, no, dei vantaggi, perché non è giusto, però dei margini di movimento, altrimenti noi a quei livelli lì non torneremo mai. Poi va bene anche così, si sopravvive anche così, per l'amor di Dio. Però non competi, però non competi. Perché? Perché poi intanto le società sono quasi tutte indebitate. Intanto c'è una battaglia che io farei, ma lì va fatta a livello mondiale, contro i procuratori. Cioè non contro. Ma non è possibile che oggi una società debba, oltre al calciatore, pagare milioni di euro di commissioni. Non è possibile. Lì però o fai un cartello di tutte le società o sarà sempre peggio. Quindi le riforme vanno fatte, sì, però se non c'è un dialogo con il governo è difficile, se non addirittura impossibile. Ragazzi, grazie, noi ci troviamo 17-19 con Vincenzo domani dalle 13 per Colpo di Tacco. Grazie a tutti, linea che adesso va a Torino, a più tardi.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: E siamo di nuovo qui alla vigilia.
0: No, io sono in vacanza.
6: No, beh,
0: no, vado domani in vacanza.
6: Io ti leggo, io ti leggo.
0: No, no, vado domani, parte, vado ufficialmente in vacanza.
6: Non ti permettere. Siamo di nuovo qui domani, anzi, altro che vacanza. Domani si scende in campo contro il Chelsea. Vi ricordiamo la puntata di Colpo di Tacco.
0: Che saremo... farai tu, perché io, no, sarò in spiaggia.
6: Io ti guardo qua, mi siedo davanti,
0: no,
6: a te e ti guardo. Faccio lo spettatore d'onore.
0: Mi hanno rinvitato.
6: Ci sono due luci che non sono partite, ma dopo le andiamo a accendere. Ma no, no, perché vedevo un'ombra sulla pelata mia di Santarelli, non ci siamo scuriti, tra poco partono. No, dicevo, praticamente domani c'è la partita col Chelsea. Questa partita col Chelsea ci deve già cominciare a raccontare qualcosina, perché dai, è vero che è amichevole d'agosto, però su quelle partite dove non puoi far figuracce devi comunque cominciare a mostrare un po' di muscoli per il momento. Poi devi cercare di continuare a portare avanti il mercato che per adesso ha visto uno Spalletti abbastanza contento, no, perché su Colomani ha parlato di ragazzo bravissimo, di giocatore di qualità che alza il livello della squadra. Siamo contenti per quello che per tutto, per il fatto che sia arrivato, sia perché è un ottimo giocatore all'interno del gruppo, sia perché è un giocatore che ci alza il livello. Chiaramente ha parlato anche di Alabegovic, dicendo Massara lo voleva, era il suo pallino,
0: esatto.
6: E poi alla fine l'ha portato, ma va benissimo e verrà impiegato con ogni probabilità da trequartista, anche se questo è un ruolo che va interpretato, considerando che lui ha vantaggio soprattutto quando c'ha tanto campo davanti e quindi salta l'uomo, quindi magari può fare il play alto. Insomma, capiremo come lo impiegherà Spalletti, che sicuramente allena meglio di me e di Santarelli, ovviamente. È tornato anche su, diciamo, tra virgolette, gli esuberi. Su Douglas Luiz ha detto che è un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato, anche con lui ho un bel rapporto. Alla fine è davvero un bravo ragazzo che si sta impegnando tanto, si è sempre impegnato, credo sia un calciatore di valore, ho molta stima di lui. Siamo tornati quelli dei bravi ragazzi. Il problema è che noi volevamo essere delle facce di C, speriamo che queste facce di C escano fuori a stagione in corso. È chiaro anche che molte delle dichiarazioni, soprattutto sugli esuberi, sono dichiarazioni che mi viene da dire mascherate, Santa. Perché? Perché io devo mettere dei giocatori in vetrina, non metto in vetrina dei giocatori che dico che mi creano un problema, che non sono bravi, che sono cattivi, che sono scarsi, eccetera. No, io devo comunque saperli vendere, e devo dire che poi Douglas Luiz, almeno contro inizio, si è saputo vendere. Ora è chiaro che se noi vogliamo chiudere
0: la... Marangio, ti dico in diretta, hai già messo l'editoriale, hai tolto il mio su Bianco Nero News, che hai fatto?
6: No, c'era, è uscita una data sbagliata. Vabbè,
0: hai tolto il mio meraviglioso editoriale, messo il tuo.
6: Subito, Santarella, correggiamo subito, perché io non volevo leggerti, non ti volevo leggere, sono stanco.
0: Ho capito, ma hai messo subito il tuo editoriale,
6: sono
0: levalo.
6: Stanco di leggerti, vabbè. Quindi adesso lo cambio, vediamo chi è stato bravo che subito se l'è letto, però nel frattempo andiamo a capo. Però l'ho letto il tuo editoriale, che sì, stamattina nella rassegna stampa, perché la stramba è quella di Claudione che tornerà e vi riporterà nel suo magico ritorna e vi porta nel suo magico mondo.
0: Vabbè, cosa stavi dicendo?
6: 05. Sì, perfetto.
0: Totalmente
6: e no, e tu mi fermi nel momento in cui sto parlando per dirmi cose superflue, ti ho cancellato.
0: Sì, hai tolto
6: Dio,
0: ma l'hai rimesso
6: adesso
0: il mio editoriale.
6: Adesso l'ho rimesso, lo tornate a leggere. No, dicevo che poi alla fine bisogna mettere in vetrina anche quei giocatori che possono rappresentare gli esuberi, perché li devi saper vendere. E Douglas Lewis è uno di quelli che dobbiamo cercare di vendere, fare spazio a centrocampo, anche perché dicevo prima che sì, magari è prenotato per Reinders, può essere un pensiero proibito, il pensiero più proibito che c'è al mondo, ma se non fai spazio comunque non entrano. Ieri sono partiti i due in prestito, te l'abbiamo raccontato in diretta, il prestito però è sempre molto relativo e poi c'è sempre l'incognita portiere. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Manager e Alessandro Santarelli, dopo che ci siamo salutati già durante la giornata.
0: Sì.
6: Salutiamo
0: sì.
6: Gabriele Latini,
0: grande
6: in
0: Gabri. Ma c'è una cosa che non mi è piaciuto di quello che ha detto Spalletti, perché lui ha parlato insomma di un buon percorso fatto l'anno scorso. No, Luciano, no, vediamoci nelle
6: anche
0: palle
6: qui
0: degli
6: è
0: occhi.
6: Una dichiarazione mascherata,
0: ho capito,
6: però
0: ma
6: ha detto che no,
0: Luciano,
6: no, concordo con te,
0: Luciano, non si è fatto un buon percorso, no perché no, Latini, no, per te sì, perché ci hai recuperato giustamente e meritatamente 5 punti, ma per noi no, quindi non si è fatto un buon percorso, perciò bisogna ripartire con un buon percorso, ma Luciano lo sa. Ci sono tante cose da aggiustare e sistemare. Sono sinceramente convinto che quando lui parla con soddisfazione delle operazioni di mercato fatto fino adesso, ci credo, perché non mi sembra uno che le manda a dire, però contestualmente sa che questa squadra deve essere completata in due reparti ancora. Io insisto, un altro attaccante. Oh, David, hai rifiutato anche Marsiglia. Cosa vuoi, Real Madrid? Non ci puoi andare, Real Madrid?
6: Non ti voglio.
0: Non ti vuole, non ti vuole il Barcellona United, nemmeno quello. Quindi cerca di utilizzare un po' il cervello. E il portiere. Il portiere, portatemi un portiere. Perché abbiamo bisogno di un portiere. E lui lo sa. Però per il resto, insomma, ha capito e lo dice che finalmente abbiamo direttori competenti che provano a piazzare gli esuberi e a portare giocatori.
6: Poi chiaramente sì, sono d'accordo con quello che dici.
0: Comunque
6: tu.
0: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, Maranto.
6: È un momento, si deve aggiornare. Aspetta, ho cambiato la data.
0: Martedì prossimo non lo faccio.
6: Si deve aggiornare.
0: Non lo
6: quindi
0: faccio.
6: Ti faccio vedere dopo la pausa che rivedrai il tuo faccione bianco che guarda il cielo come Verdone quando gli cade l'olio per strada.
0: Non lo faccio prossima volta.
6: Allora, smettila. Allora, no, dicevo, c'hai ragione sulla questione che chiaramente non puoi dire che hai fatto un buon poco. Però provo non a giustificarlo, a guardare dentro le sue dichiarazioni. Io avrei detto cancelliamo l'anno scorso, tant'è che lui comunque ha detto chiaramente aver mancato gli obiettivi ci trasmette rabbia e vogliamo naturalmente cercare di conservare questa rabbia e trasformarla in energia positiva per raggiungere degli obiettivi. È chiaro che ci sono due cose da dire: obiettivi stagionali falliti, quindi è andata male l'anno scorso, non c'è niente da valutare in senso positivo.
0: Io taccio, Maranci,
6: e tacci.
0: Che è meglio. Sentivo un certo puzzo,
6: se tu non ti cambi le scarpe. Uno, se invece dobbiamo pensare nelle sue dichiarazioni il lavoro fatto nel corso dell'anno, probabilmente lui avrà riscontro, perché ci sono stati anche dei momenti, lo dicevo anche quando non c'eri tu, che noi ci siamo dimenticati, perché chiaramente la memoria umana tende a restare ancorata agli ultimi fatti.
0: Certo.
6: Però c'è stato un momento in cui l'Avianza ha giocato veramente bene, che noi dicevamo, cavolo, non pensavamo che si potesse giocare così bene. Cioè significa che dei meccanismi...
0: Lo cancellate, sai?
6: Bravo.
0: Cioè
6: però...
0: non le ricordo.
6: sono state delle partite bellissime giocate. Ti ricordi quando poi lascia stare, vincemmo con la Cremonese 5-0, però quello fu il momento in cui cominciamo a giocare talmente bene che segnavano tutti, 3-3 la vittoria a Sassuolo per 3-0, la vittoria 5-0 in casa con la Cremonese, ma non per la quantità di vittorie ma per la qualità espressa in campo. Era una bella Juve, te la sei dimenticata come molti di voi, io no, secondo me neanche lui. Ecco perché dice comunque un lavoro lo si è fatto, ora lo fai da inizio anno e cambia tutto lo scenario, lo fai con altri giocatori, ha detto ci sono dei giocatori che ci hanno alzato di livello, ma poi ha anche specificato chiaramente servono ancora dei giocatori per creare maggiore equilibrio. Che cos'è questo equilibrio di cui parla? Il fatto che puoi avere un attaccante magari più bravo, un trequartista che è futuribile ma che è bravo, e poi ti presenti un'altra volta col centrocampo dell'anno scorso o col portiere finto a porta. Devi equilibrare, quindi andare a prendere anche un portiere vero, un difensore da mettere vicino a Bremer se Bremer non parte, perché comunque di Kelly ti sei accontentato, di Gatti ci siamo accontentati. Però parliamoci chiaramente, ragazzi, ve lo chiedo, ve lo butto là, lo dico pure a te: quali sono i giocatori che ti hanno fatto brillare gli occhi, di quali ti sei accontentato tu? Di tutti.
0: Di tutti.
6: Noi ci siamo accontentati. E quando stamattina, la rassegna stampa c'era uno che probabilmente si sta ascoltando anche adesso, lo può ribadire anche adesso, è che non è un attacco, è proprio. Ma perché Perin abbiamo deciso che non può fare il titolare?
0: Perché non è un portiere da Juventus.
6: E lui ha detto titolare. Dammi i numeri. Non ti posso dare i numeri, perché si vede lontano un miglio e può fare il secondo da qualche parte. C'ha esperienza internazionale? No.
0: No.
6: Ha giocato un minuto in nazionale?
0: No. No.
6: È un giocatore di sicuro affidamento? Onestamente no.
0: Può fare il secondo.
6: Il
0: o
6: secondo
0: può fare
6: lo
0: il
6: può
0: primo
6: fare.
0: A Genoa, secondo... al Bologna,
6: quello
0: alla Fiorentina.
6: Quello
0: non
6: che
0: lo
6: detto
0: può fare
6: io
0: la
6: oggi,
0: Juventus.
6: Ma non ci sono dei numeri che ti possono certificare questo.
0: Ma anche la personalità.
6: Occhio,
0: come non lo può fare Di Gregorio?
6: E allora, se tu pensi invece, ma perché non gli possiamo... Allora significa che noi ci stiamo accontentando.
0: E io non mi voglio accontentare.
6: Io non mi voglio accontentare.
0: Bravo, già di qualcuno mi dovrò accontentare.
6: Certamente.
0: Perché se rimane David, io mi accontento.
6: Bastare, non mi accontenterò.
0: Me lo farò bastare.
6: Però il vicino ci devi mettere qualità, quella che sta dicendo Spalletti. Poi mi crea un equilibrio, portiere mi serve,
0: ma certo che ti serve. E Di Gregorio io ci ritorno e ci ritornerò finché sta lì, anche se in queste partite perché non hai secondo me neppure la serenità mentale per riaffrontare una stagione pesante con la Juventus. C'è poco da fare. Poi vicario vale Di Gregorio? Probabilmente sì, ma vicario parte da zero. Di Gregorio parte con una zavorra di 140 kg sulle spalle, è come se prendiamo Magliocca, che oggi ho scoperto pesare 125 kg, mi ha detto lui,
6: bagnato.
0: Poi... No, 120. Poi si pungeva il ditino e aveva paura perché era Magliocca, insomma. Bisogna stare attenti, Maglioccone attento. Si pungeva il ditino, dice no, ma esce un lago. Cavolo, ma se 125 kg
6: che si fa male da solo.
0: Ma è come se Di Gregorio ogni partita ci avesse sulle spalle Magliocca. Non si può fare. Perché quando sei alla Juve ogni tiro, ogni parata è un esame. Poi arriva vicario e peggio, probabilmente, ma almeno mentalmente è libero. Almeno mentalmente è libero. Gli ultimi portieri della Juve, ricordo, se ne stati Buffon, Szczęsny, no Di Gregorio, con tutto il bene possibile e immaginabile. Può rimanere a far secondo? Gliela facciamo la carezza, ma il suo procuratore ci ha raccontato che era sulle liste di tutti i top club europei. Io non vedo, non vedo. Ma per il bene suo deve andare via. Per il bene suo, capire, comprendere, andare. Vado in vacanza.
6: Sì, un'altra volta, bravo, c'è anche solo questo. No, deve evidentemente andare via. Siamo d'accordo tutti su questo aspetto. E le parole del suo agente hanno fatto poi il resto, cioè bisogna cominciare anche a spingere sul fatto che i rapporti all'interno dello spogliatoio devono essere sacri. Allora io oggi nell'ultimo reel che ho fatto mi sono un po' sfogato sull'equilibrio dello spogliatoio, perché io voglio, al di là della qualità, la qualità la mettiamo davanti a tutto, ci deve essere il giocatore che ha voglia di giocare per la Juve, che vogliono sudare per la maglia della Juve. Per esempio con Seisao, non ha segnato, non ha fatto grandissimo, cioè ha segnato poco, ha fatto tanti assist,
0: ha fatto un gol a Roma pazzesco,
6: bellissimo, ha fatto qualche assist, poi molto fumo e poco arrosto, ma io lo voglio sempre con me. Se mi portano 60 lo accompagno col cariffone, ma voglio sempre il Conceição con me. Io voglio il Conceição che esulta se, se lo ammuniscono, perché deve andare in freva qualcuno. A Napoli significa, cioè tradotto, rosicare qualcuno.
0: Sì, lo so.
6: Ah, bravo.
0: Grazie.
6: Perché uno che si sacrifica, se perde la palla ti viene a prendere fino a casa. Questo significa essere della Juve. Non come Di Gregorio che si impone perché si crede forte, non come Cambiaso che si impone perché si crede forte, c'è un atteggiamento in campo che continua a non piacermi e continua a fare gli stessi errori, perché questo è in amichevole, in gara ufficiale, in finale, in qualsiasi situazione, questo è. Non come David che rifiuta tutti perché dice no, io il secondo anno vado sempre, beh, che prendiamo i giocatori per giocare il secondo anno, scusatemi. Allora tu dimmi, il primo anno te lo consegno, ti restituisco i 6 milioni del primo anno perché non ho fatto niente. Se vogliamo essere onesti, uno fa così. Oh, io funziono il secondo anno. Benissimo. E allora io il primo anno ti ho pagato per fare che? Cioè ti ho pagato per fare cosa? Che mi servivi? Per vedere, ho comprato David, vedete che l'anno prossimo segna. Ma che significa? E allora per no, me però... fallisci, ciao. Ciao, non sono da Juve, il coraggio di ammetterlo.
0: Sì, che non
6: open data, tra una risata e un'altra, e tu, oh, quelli pensano che sono forti, io vado. Oh, hanno fermato il mondo, hanno aperto edizioni straordinarie, open data, abbiamo preso open data. Quello così,
0: ma sai che farà bene open data lì?
6: Ma probabile.
0: Ma io sono contento per lui,
6: allora, chi lo vuole? Marsiglia. Oh, quelli a Marsiglia sarebbero fatto titoloni di giornale.
0: Città bellissima, pericolosa ma bellissima.
6: Bellissimo, il Re Leone, altro che Batistuta, viva David, vai là. Ma perché devi restare da noi? Ah, un altro stamattina se ne ha tirato un capolavoro.
0: Comunque c'è sempre il tuo editoriale,
6: Manu. Un momento, il sistema si deve aggiornare,
0: io non scriverò più.
6: Ti faccio vedere.
0: Io non scriverò più.
6: Un altro stamattina dice, sai perché poi non riusciamo a vendere i giocatori?
0: Sì.
6: Perché voi i tifosi ne parlate male.
0: Ma accidenti,
6: cioè, io ho letto
0: perché le partite non le vedo.
6: Ho letto questa cosa oggi. Allora ho detto, scusatemi. Allora si fa una stagione che siamo fuori da tutto. Dobbiamo dire, è vero, siamo arrivati sesti. Sì, ci hanno buttato fuori
0: però
6: dalla Champions.
0: Però siamo dei fenomeni.
6: Però siamo fortissimi.
0: Oh, ragazzi, David,
6: voi
0: 18
6: non lo sapete,
0: gol
6: noi affatto. Siamo forti. Così li vendi. Allora noi dobbiamo di bugie, così forse li vendono.
0: Senti, ma non c'entra niente. Ma lo sai che c'è? Sì, oggi è così, Gabri. Lo sai che c'è un lapsus?
6: Sì. Va c'ho bene, guardati, no, stavo, guarda il faccione su Bianconera News, guarda.
0: Vedete che
6: la pelata.
0: Ho bisogno di
6: maledetto.
0: Ferie, devo tornare in ferie, Gabri, da domani. Allora, tu parlavi prima delle partite della Juve anche belle,
6: non te la
0: no?
6: ricordo, però ha giocato
0: no, sai
6: bene.
0: Quale non mi ricordo, cioè veramente sto invecchiando, domani riparto. Ma Juve Galatasaray, la rimonta,
6: sì.
0: Cioè noi arriviamo 3-0, vero?
6: Sì, sì.
0: E poi prendiamo gol
6: nel
0: supplementare.
6: Però anche
0: ecco,
6: lì,
0: quella grande. È stata una bella partita.
6: Anche
0: quella
6: lì,
0: ricordo, bella anche partita. Vabbè.
6: La Juve dei principi di gioco, Spalletti li ha introdotti in questa squadra. Poi, se io ho il re del gol, David, che però funziona il secondo anno, se ho uno in porta che al primo tiro prende gol, se ho un altro che si crede Maldini e poi passa la palla agli avversari, o alla peggio scivola, o ti fa il passaggio. Te lo ricordi il passaggio a Bandà? Bandà ha detto: io non gioco in Serie A, è
0: comunque
6: troppo facile.
0: L'hanno trovato, Bandà,
6: l'hanno trovato, però
0: quello,
6: non torna più. Ha detto: quelli mi passavano la palla e che vado a far giocare fin Italia. Voi dite: devi giocare contro la Juventus, che è fortissima, quelli mi passano la palla, allora a me. Voglio giocare da un'altra parte, più competitivo. Però quello di noi, so forte, non sapevo qua, mi voleva il City 65 milioni. 10 anni fa.
0: Allora, detto questo, Vincenzo, che poi ovviamente siamo una settimana quasi prima di Ferragosto.
6: Ho capito, però
0: scherziamo
6: poi uno,
0: anche un
6: sì,
0: po'.
6: Sì, scherziamo, però mica tanto,
0: no,
6: perché poi
0: tanto.
6: Scherzando
0: però una cosa
6: diciamo le cose.
0: Sì, bisogna anche dirla, Vincenzo. Allora, tu hai espresso un concetto che io sposo totalmente.
6: Devi volerla la Juve.
0: Sì, ma aggiungo un'altra cosa. Di qualcuno dovremo necessariamente accontentarsi.
6: Per forza.
0: E questo
6: ce lo dovremo far bastare. Perché accontentarsi significa che ti sta bene. Fartelo bastare significa che non ti sta bene, ma quello c'hai. Hai capito la differenza?
0: Sì. In un ambiente forse che diventa anche più competitivo. Secondo me Ribegovic è uno che la competitività la alza. Kolumani, che se non è mai stato il mio preferito, ma che io adesso adoro per come ha voluto e come si è presentata alla Juve, è uno che la competitività la alza. Selic non lo so, però Selic è un soldato, ha detto bene Spalletti.
6: Selic gli dice fa una cosa, te la fa.
0: È un soldato.
6: E a me basta anche questo.
0: credo che nel prossimo mercato, perché ora inizia la fase 2 del mercato, quella forse anche un pochino più complicata, però servono questi giocatori qua, Vincenzo, quelli che in ogni caso alzano il livello di competitività, attenzione, non di qualità, sono due cose diverse, ma di competitività all'interno dello spogliatoio. A sinistra servirebbe un vice Cambiaso, o comunque uno che se la può giocare con lui.
6: È lui che dovrebbe
0: perché
6: fare,
0: comunque di là c'è, e Kalulu non aveva bisogno, perché Kalulu è stato uno dei migliori, eppure c'ha Selic, per cui la scintilla ce l'avrà sempre.
6: Ma se non parte Cabal,
0: bravo, se l'alter ego di Cambiaso è Cabal,
6: un altro
0: quello,
6: che se lo chiama la Fiorentina dice no,
0: Cambiaso giocherà sempre anche con una gamba, perché quell'altro non si può vedere, non è da Juve, capisci? Quindi bisognerebbe riuscire, mentre per esempio sugli esterni c'è un'abbondanza di giocatori per cui veramente ognuno dovrà anche in allenamento dare quel quid in più, in alcuni ruoli ancora no.
6: Lo so, e torniamo alle parole, l'equilibrio che diceva Spalletti, poi mi devi andare a riempire le altre caselle, perché se no mi trovo punti a capo. Mi trovo che al primo tiro fanno gol e io che costruisco se sto messo così? No, mi fai che io
0: non è vince e qui ritorno.
6: Io non si può,
0: vince, vince e qui ritorno al concetto di prima. Non è possibile, perché magari ti fa 10 miracoli, perché poi concedetemi, vi conosco. Al primo gol che prende e il primo che si incazza sarò io, giustamente, allo stadio e a casa, rifinisce sul banco degli imputati. È questo che io gli vorrei dire, ma se avesse un procuratore, e mi fermo, gli direbbe: Michele, e bisogna andare via, e bisogna andare via, perché l'asticella la puoi alzare, ma la prima papera che capita a tutti i portieri, compreso Buffon, non avrai la fiducia dei tuoi tifosi e forse neppure dei tuoi compagni. Ma glielo dobbiamo di noi?
6: No. A proposito di sostituto, Buffon si è espresso su Vicario. Interpretiamo anche le sue parole. E Buffon ha detto: è stato in nazionale con noi per 3-4 anni. Ha vinto l'Europa League col Tottenham. Ha fatto un'esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie. Differenze con Suzuki? Occhio che qua arriva l'enigma. Anzitutto l'età, e questa è quella variata. Sì, non lo guardare, perché questo gli basta solo che lo guardi. Differenze con Suzuki, innanzitutto l'età.
0: È italiano, è quella.
6: Poi ci sono altre differenze.
0: Perché Suzuki c'ha 20, c'ha, no, è Vicario che c'ha 29 anni o 31.
6: Suzuki ce n'ha 25, credo, se
0: aspetta,
6: non ricordo
0: un po',
6: male.
0: Vado a vedere.
6: Vabbè, comunque, differenze, anzitutto l'età. Poi ci sono altre differenze, dice Buffon, che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Non ridere, perché non è carino dire pubblicamente.
0: Lo so.
6: Perché probabilmente Buffon un po' lo conosce, forse Suzuki.
0: Suzuki, sai, del 2002,
6: contatti col Parma,
0: 23 anni.
6: 23 anni. Secondo me lui allude a una questione di
0: carattere.
6: Sì, è un portiere molto spericolato, è un portiere a cui manca magari una grande esperienza. Però se i signori del Paris Saint-Germain se lo vogliono prendere, ce lo vogliono dare in prestito,
0: è quello,
6: io gli dico: no, se lo prendete, mettete Chevalier dove volete voi, accompagnatelo al mare, andate a fare una passeggiata sotto la Tour Eiffel, eccetera. Allora, io fossi Giovannino, no, quello che sta sulla presidenza, vabbè, Giovannino Carnevali, la risposta mia è: no, noi il portiere ce lo vogliamo comprare, mo.
0: Sì, anche perché
6: che abbiamo dimostrato che se ci cambi le carte in tavola ci compriamo anche Colomani.
0: Anche perché se lo prendi
6: preso
0: per un anno e poi fra un anno li sei punto a capo.
6: A meno che il ragionamento non sia: mi prendo Vicario in prestito un anno, prestito secco, dico al Tottenham, lo devo provare. Voi non lo fate giocare, io devo capire che c'ha questo, che magari scopro che è un David da porta. Quindi io lo prendo, gli do grande fiducia, lo prendo in prestito. Dopodiché opzione di acquisto, ma non obbligo, ok? Diritto di riscatto, ma non obbligo. E l'anno prossimo io vado a vedere se carne secchi me lo posso andare a prendere.
0: Perché va in scadenza, mi sembra.
6: Si avvicina la scadenza, si riducono, cioè si abbassano, diciamo, magari le pretese. Il portiere già spinge per andare alla Juve. Io dico: io quest'anno non posso cominciare così, ce lo siamo detto. vicario mi dà magari una garanzia in più, lo provo per un anno, intanto mi rendo un portiere, gli pago io l'ingaggio, non vi preoccupate, lo accompagno a casa, la metto a letto e tutto a posto. Poi però l'anno prossimo voglio decidere eventualmente di puntare a un altro portiere. Se prendo Suzuki, c'ho già il portiere per quest'anno, per 2 anni, ed è un rischio. Secondo me è su questo che si batte prepotentemente Buffon.
0: È possibile, però io, sai, qui l'ho detto anche stamani nella fascia di Antonio, cioè se un club come il Paris
6: Saint-Germain... Dopo mezzogiorno è pomeriggio comunque.
0: Sì.
6: E quindi oggi pomeriggio l'hai detto?
0: No, dopo mezzogiorno è sempre mattina.
6: È mattina dopo?
0: A mezzogiorno e 10 è sempre mattina.
6: Andiamo.
0: Se un club come il Paris Saint-Germain si affaccia dalle parti di Suzuki, sono io che non ho capito niente, non loro. Perché io posso sbagliarmi, loro non credo, Vincenzo, su una valutazione del genere per un portiere. A me non piace, però è anche vero che ha 23 anni, però è anche vero che ha importanti margini di miglioramento, però è anche vero che al mondiale qualcosina ha fatto vedere. Col Parma, sinceramente, ecco quella riflessione che fece, per i miei gusti è purtroppo spericolato, e è forse quello che dice Buffon, è questo.
6: Secondo me allude a questo. È un kamikaze giapponese, un po' kamikaze. Allora,
0: anche se è nato negli Stati Uniti.
6: Lo so, però giapponese c'ha il sangue, già, se no non stava lì, no?
0: Credo che abbia la mamma giapponese.
6: Quindi un po' di sangue c'ha messo anche il suo, no? Anzi, le...
0: è Suzuki giapponese.
6: Meno che...
0: Però, vabbè, però non ha gli occhi a mandorla.
6: No, però è giapponese, quindi c'ha qualcosa che lo rende giapponese. Sarà anche kamikaze. Fermi. Bonni ci fa... Bonni, penso che ti chiami Bon, non lo so perché si firma Bonni. Fa una domanda giusta e dice: continuate a dire di Gregorio deve andare via, deve andare via, deve andare via, ma se non lo vuole nessuno cosa fate? Bravo. Io una cosa la faccio, ma qua ci vuole un altro atto di forza della società che non so se si può permettere. Con l'ipotesi vicario sì. Faccio quello che ho fatto con Vlahovic. Io, tu aspetti.
0: Che tanta la faccia tua va ai festini fino alle 6, no? Sta pensando a te,
6: Marangio. Vattene ai festini. Poi magari vai a far ballando con le stelle.
0: Dusa, se mi ci porti, io vengo. Io vengo, sì, perché Marangio. Ma
6: chi se ne frega?
0: E lui sta a festini.
6: Chi se ne frega?
0: Con quella pancia.
6: Intanto l'anno prossimo lui prende e sta col cerino in mano. Intanto l'anno prossimo.
0: E te la fa il festino fino alle 6.
6: Ma chi se ne frega? Fatta a fare i festini. Devi fare il calciatore.
0: Che facevi alle 6?
6: Devi fare.
0: Se dormivi.
6: Ma io faccio una professione che mi permette di scegliere. Questa è la sua professione che non gli permette di scegliere. Dovrebbe fare come fanno i professionisti che si allenano, soprattutto quando stanno cercando una squadra e pretendono tanti soldi. Invece lui fa i festini, li farei per tutto l'anno. Tu c'hai voglia di quanti festini fai? Sai, non credi? Quello rimane col cerino in mano. Non credi? O lo prende il Como e poi se va al Como ci facciamo grasse risate. Ma comunque torniamo al concetto iniziale. Non va al Napoli, stai tranquillo. Torniamo al concetto iniziale. Sì. Vuole troppi soldi.
0: È tornato il mio editoriale.
6: È tornato, te l'ho fatto vedere. Torniamo al concetto iniziale, poi ci fermiamo.
0: Sì.
6: Quello si aspettava, tanto questi poi vengono da me e dicono: oh, vabbè, ti diamo tutti i soldi che meriti, perché sennò non sappiamo che fare. Paghiamo pure tuo padre, tutti quanti, ti paghiamo i festini e quello che vuoi. La Juventus ha preso Colomani e gli ha dato la 9. Allora io posso permettermi un altro portiere in questo momento. Qual è lo sforzo? Prendo in prestito secco vicario oggi e me lo porto e comincio a fare, a cominciare il campionato con una volta convoco da secondo Perin, una volta convoco da secondo Di Gregorio, poi comincio a convocare Perin, poi Di Gregorio ogni tanto lo convoco in Coppa Italia e faccio riposare a vicario, ti faccio vedere come il signore si trova una shortlist e dice aggiorna F10. Ti ricordi una volta per aggiornare, se premeva F10, aggiorna la shortlist che non arriva da nessuno e dice vabbè,
0: io farei esattamente
6: al Mondragone gli serve il portiere, portiamolo a Mondragone, con tutto il rispetto per gli
0: comunque,
6: amici di Mondragone.
0: Silverio,
6: però
0: grazie,
6: è questo che devi fare.
0: Perché sono loro che mi hanno portato sulla cattiva strada. Infatti l'ho detto anch'io che Suzuki è la madre, ma questi due brutti personaggi, Latini e Marangio, mi hanno portato sulla cattiva strada. È il nome della madre.
6: E quindi sangue giapponese.
0: Vabbè, ma che gioca nella nazionale giapponese. Ah,
6: sì,
0: vabbè.
6: Un motivo ci sarà, Gianluca, se ha puntato su Suzuki. I loro portieri non li sanno scegliere. Paris Saint-Germain è una squadra eccezionale.
0: Ha dato via.
6: Ma come portieri è un disastro, quindi io non li seguirei a loro per i portieri. Non li guarda che i portieri.
0: Chevalier non mi sembra un gran portiere.
6: Chevalier su come si chiama? Sakonoff, come si chiama? Vabbè, quello che c'hanno mo. Ma sì, ragazzi, ma loro non li sanno scegliere i portieri. Non li sanno scegliere. Quindi io non è che mi fiderei tanto del gusto di Campos in merito di portieri, onestamente. Detto questo, siccome c'erano anche altri club su di lui, va bene, io punto le mie fish. Vuole andare a Paris Saint Germain e Paris Saint Germain poi dice: ah, poveri, ve lo presto. No, non mi serve.
0: Va bene, pausa ragazzi, torniamo tra poco. Intanto andiamo a vedere l'albero genealogico di Suzuki.
6: Yeah.
0: Torniamo, andiamo a vedere.
4: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora sì, poi è vero che ci sono altre differenze. Sì. Il riferimento poteva essere anche a Vicario, che ha cose di cui non è carino parlare.
0: No. Tra l'altro Turco, noi non vorremmo creare un incidente,
6: Turco, ma tu continui,
0: un incidente diplomatico con il Giappone, quindi, perché Turco dice che insomma le signore giapponesi hanno delle grandi qualità, ma Turco ormai
6: se l'è fatto l'abbonamento, Turco rispondi,
0: pensavo se l'è fatto,
6: si è fatto l'abbonamento alla fine oppure al centro.
0: Turco, facci sapere
6: O è mollato, è abbandonato un po', diciamo.
0: Allora Fabrizio dice: visto che il Napoli vuole Gatti, io proporrei uno scambio con Conguaglio, con Savic, così la porta è sistemata.
6: Già proposto, già detto no.
0: A me Milinkovic Savic non piace, però dico la verità. Poi Paolo dice: posto che Paris Saint-Germain ha spedito Donnarumma, due portieri che cerca di piazzarne, cerca un terzo, magari Buffon con le sue parole si riferiva a Vicario, visto che l'ha visto in nazionale, penso che un prestito secco di un anno in attesa di carne secchi potrebbe essere la soluzione migliore. Non sbagli Paolo, l'unica cosa sai qual è? Che io un portiere in prestito secco per un anno
6: Allora ti faccio una domanda, sì. Però mi devi rispondere con sincerità.
0: Sempre.
6: La sincera verità. Preferisci Di Gregorio Perin o un portiere meglio ma in prestito per un anno?
0: Vabbè Vincenzo, è facilissimo.
6: Ma è questa la storia.
0: Preferisco, io te l'ho detto con tutto il rispetto che ho per lui, Di Gregorio non lo voglio più.
6: Io prendendo un portiere, anche come vicario, in prestito per un anno, risolvo due problemi e faccio un'operazione alla Carnevali Massara Ottolini. Cioè, intanto me lo prendo e dico a Di Gregorio: vedi che tu quest'anno la porta, fortunatamente non la vedrai, magari qualche partita, giusto perché sennò poi ci denunci per mobbing, ma insomma avremo la libertà di scegliere chi deve giocare, perfetto, te lo paghiamo lo stesso lo stipendio, ma tu la porta non la vedi per un anno, poi ti deciderai probabilmente anche a gennaio a dire trovo un'altra squadra perché voglio giocare, benissimo, a gennaio te ne vai, io intanto tengo il portiere in prestito che diventa titolare, che era già titolare. A fine anno io comunque ho messo una toppa buona perché vicario e comunque e nel frattempo l'ho provato. Metti che questo trova nuova vita ed è bravo e io posso pure dire me lo tengo senza che vada a spendere soldi per altro portiere. Certo. Metti che questo ha problemi come ha detto Buffon o magari non ha continuità, lo rispedisco al mittente e là vado a prendermi carne secchi di turno, ma nel frattempo ho fatto pulizia.
0: Comunque Carlo ti fa presente che a Mondragone non c'è posto per Di Gregorio perché hanno già un grande portiere. Quindi
6: lo sai che non mi ricordo adesso chi c'hanno adesso, quindi però
0: sentiamo un po' di vocali, dai. Intanto mi piace vedere che ci sono anche tanti tanti amici e i primi loro messaggi, questo è bellissimo.
6: Ah, poi
0: grazie.
6: Dico una cosa, Licina sì. In prestito ad Avellino? No.
0: Ho sentito però sta cosa.
6: Ma Licina in prestito ad Avellino? No. Io Licina me lo cresco. Poi vi dico un'altra cosa, il signore alla mia destra vi avrebbe voluto lanciare un quesito.
0: No, non è vero.
6: Che in questo quarto d'ora ve lo lancio.
0: No.
6: Ha detto scusate, ma Pogba zero.
0: Ma te sei una brutta pepe, meno male c'è Latini. Era seduto qua, Pogba guarda io. Ma smettila.
6: Però metti che Paul viene e dice non voglio niente, voglio provare.
0: No, guarda, nemmeno a zero. Okay. Via, vai a fare arte nella vita, vai a fare il Pogmenta, arrivi a fare quello che ti pare.
6: Lui mi fa i pezzini e si diverte, sei contento?
0: Chi?
6: Pogba.
0: Cosa fa Pogba?
6: Pure lui fa Pogba.
0: Pogba.
6: Chi è?
0: Sì, ma no, perché lui non li fa i festini, perché lui è... No, lui su lui questo è molto più integralista.
6: Ah, ti ho portato a dire quello che ti volevo dire. Quindi quello è scarso e non è integralista.
0: Sì, e tanto però si fa festini alla faccia tua, vai, a parte che non è scarso. Comunque, vai.
2: Purtroppo, ragazzi, io sono convinto che possiamo fare meglio. Se arriva anche Lukumi, è che sì, possiamo fare bene. Però purtroppo, se si sveglia Dragan Sluiz e prendi che sì, allora a quel punto lì, centrocampo, forse l'hai sistemato. Però il centrocampo, che è il cuore di ogni squadra, se andiamo a vedere in determinate partite. Allora, quello dell'Inter è più forte, quello del Napoli è più forte, quello della Roma è più forte perché con Ebale, Locatelli e Thuram è messo insieme. Quello del Como è più forte perché ha tutti i giocatori tecnici che ti saltano la prima pressione e che ti imbucano i palloni.
0: Sbaglia.
6: No, non so.
2: Guardate, quello della Fiorentina, se gira bene, se Atta fa l'Atta e Livoriano fa Livoriano come al Mondiale, anche quello è più forte. E quello dell'Atalanta, Ederson se la mette in tasca Locatelli, quindi vedete che quanto manca
0: lo so. Tra l'altro fammi dire una cosa, perché l'amico evidentemente è di Livorno. Oggi c'è stato una scossa di terremoto piuttosto forte. Livorno, Pisa 4.3, leggevo gli amici,
6: fortuna solo spavento,
0: sì, fortuna solo spavento. Momentaccio per il terremoto.
6: Tremiamo. No, sono d'accordo. Ci aggiungo che la Fiorentina si prende anche Mastantuono. Tutto sommato, stanno facendo una squadra.
0: Sai, ci sono tre centenari quest'anno: Fiorentina, Napoli e Roma. La Fiorentina non vince lo scudetto, però
6: solo una ha scelto il posto dove rinforzarsi meglio.
0: Chi?
6: Dai, su.
0: Ah, la Roma, cioè. Lo sai, no?
6: Vabbè, comunque
0: te pensa cosa accadrà quest'anno. Senti questo.
6: Boom. Hai visto che è successo al centenario del Napoli, alla festa dei cent'anni del Napoli?
0: Sì, ho visto, c'è anche
6: Lascia stare. Poi c'era Luciano Big, non andare dai poveri. Scherzo. Allora, c'era a un certo punto il messaggio di Malagò. Sono partite una bordata di fischi. Si è fermato su Delari, subito l'ha fermato. No, non lo dovete fischiare. Lui è un grande, lui è questo e qua. Ragazzi, qua
0: senti cosa
6: da proteggere.
0: Senti cosa accadrà in questa città quest'anno.
6: A Roma?
0: La Roma vince lo scudetto.
6: Sì.
0: E la Lazio retrocede. Segnatelo. Segnatelo.
6: Guarda, succede una roba di questi. Penso
0: la
6: che
0: Lazio è in delle
6: gli
0: condizioni.
6: Scappa gli schizza la glicemia.
0: Magliocca, sì, altro che 2,80. Quanto c'avevi? 2,60? No, 2,89 a digiuno. Ah, okay.
6: Potrebbe diventare un camion che si carica la gente e comincia a correre.
0: Mi raccomando.
6: A circomarsi.
0: Guarda, Guarda che
6: le premesse ci sono.
0: La Lazio, per me la Lazio riuscirà quest'anno. E devo dire la verità, io vedere, poi possono stare simpatici o antipatici, ma un club come la Lazio in queste condizioni,
6: mamma mia,
0: a me sinceramente dispiace. Poi antipatici, simpatici, tutto quello che ti pare. Se fosse stato l'Inter avrei goduto tantissimo, sicuramente.
6: Quindi capisci il godimento di Latino.
0: Ma sì. E poi devo dire che sono sui tifosi, sono molto più coerenti loro di quelli del Torino. Perché quel Torino, sì, parte, visto oggi la Gazzetta dello Sport, Baresi intervista a Cairo. Beh, ovviamente Cairo, certo, dice,
6: ci ha giocato, no?
0: Gazzetta dello Sport.
6: Esiste anche 40, altro a parte
0: sono 40 Cairo. Gradi. Fate l'intervista a Cairo che ci parla dei 40 gradi, la libertà di informare. Vabbè, comunque. Però i tifosi sono molto più coerenti perché stanno fuori. Ma guarda che a Lazio intanto c'è un allenatore Poracci, Gattuso. Una squadra boh, dice ora Ratko ha fatto 3 gol. Questi vanno giù, che è una meraviglia, Vincenzo.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: E la Roma rischia di vincere lo scudetto.
6: Sì, sì, entrambe le cose sono molto plausibili, ti dico la verità. Quindi non vorrei.
0: Ciao,
6: essere...
0: Arturo da Ragusa, che paradiso! Però, Arturo, grande Arturo, sono felice della foto che ci mandi. Ma visto il paradiso, se c'è qualche signorina, ecco, anche in bikini, ovvio, mandacelo.
6: Te l'ha
0: che...
6: mandata la foto prima.
0: No, io vedo
6: sulla
0: uomini.
6: Spiaggia, è sotto.
0: Sì, sotto, ma vedo nulla.
6: Vabbè, guarda come se la va a vedere. Invece Gianluca, vedi che ti dice: io Pogba lo vado a prendere anche con una gamba, una mano.
0: Senti,
6: e un orecchio.
0: Ma hai rotto le
6: è
0: scatole.
6: Meglio di Cuppa, Tour e Miretti messi insieme.
0: È quello che conoscevamo. Quello che conosciamo. Andrea da Chiaravalle dice: qual è il senso di prendere un portiere come vicario del quale non ci si fida al 100%, tanto vale tenersi quello che abbiamo. No,
6: no,
0: Andrea,
6: no, no, no, no, no. Il senso è proprio questo. Che pure un vicario vale mettere in panchina un Di Gregorio e fargli capire. Allora lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Te l'abbiamo detto in italiano, te l'abbiamo detto in tutte le lingue del mondo, abbiamo parlato col tuo agente che ci ha insultato, abbiamo spiegato di nuovo a te la situazione, ci ha insultato, ti abbiamo portato in ritiro e te l'abbiamo fatto capire. Stiamo cercando di comprare qualunque gioco, qualunque portiere. Abbiamo preso addirittura informazioni sul portiere del Gladiator, girone B, eccellenza campana. Come te lo vogliamo dire che te ne devi andare? Come te lo dobbiamo dire?
0: Sì, tra l'altro Franco dice una cosa corretta, però, perché con Ale Begovic quanto spazio può avere Licina? Pochissimo. Guarda che...
6: aspetta, perché Licina, per esempio, non so se contro il Benfica o contro il Nizza, penso contro il Benfica, ha giocato anche da esterno
0: contro
6: a
0: Benfica.
6: Destra.
0: Contro il Benfica.
6: Ha giocato da esterno a destra. A destra. Sì. Allora, dovete capire anche una cosa. Non è che giocano tutti quanti insieme... sempre 11 vanno in campo. Ci saranno delle partite, magari all'inizio dell'Europa League, in cui determinate partite puoi anche giocarle con il Licina di turno, fargli fare un po' di esperienza, provare delle cose. Io credo che lui sia un giocatore, non lo voglio subito portare così, ma mi ha fatto vedere. Ecco, a proposito del discorso dei giocatori che devono mangiarsi l'erba, lui è il giovane che ha insegnato ai gregari a come mangiarsi il pallone. C'ha voglia il ragazzo, c'ha qualità e c'ha voglia, e io ci punterei più di quanto giustamente
0: non si
6: è puntato su.
0: Mi dispiacerebbe per la tua amica del bazar, ma guarda, Ilaria sicuramente nel bazar sarebbe disperata, perché lei è tifosa della Lazio, però ha fatto delle scelte anche un po' sbagliate secondo me la mia amica, perché appoggiava il presidente, ora invece non lo appoggia più. Però ragazzi, lì veramente, ora al di là di tutto, c'è una situazione drammatica che una società come la Lazio non merita. Però ve lo dico, attenzione, perché in questa città può succedere qualcosa di molto strano. Prego.
7: Grazie, sono Paolo da Ferrara, ma ha ragione Vincenzo, ma addirittura prendiamo il portiere in prestito. Io penso che non si sia mai visto nella storia della Juventus un portiere in prestito che poi devi ridare indietro l'anno dopo e ricominciamo da capo. No, no, a portiere ce lo compriamo, magari un leggermente più di livello rispetto a quella serie che abbiamo in porta adesso, ma non, presto, io penso che nella storia della vita non sia mai successo una cosa del genere. Andremo su tutti i giornali. Oggi la Rose ha pubblicato che abbiamo speso troppi soldi, eccetera, eccetera, non si farò mai cavoli loro, ma ovviamente. Nessuna notizia però che Oktri vuole vendere l'Inter, ovviamente... gli interisti sono gli indifendibili, gli archiviati, prescritti, pignorati, non hanno profitto a parlare oggi, non c'è un interista che parla. Se avete notizie in merito, per quanto riguarda il resto, speriamo bene. Spero tanto a quella di Bo Martinez, è una mia speranza, speriamo
0: bene.
7: Ciao,
0: che...
7: Fassino, sì.
6: Lì quella è la mia grandissima speranza, no, ma credo che sia archiviato oramai definitivamente. Vedi, mi informano che il Gladiator è in Serie D adesso, quindi non ci possono dare il loro portiere, che già siamo a un livello superiore, allora andremo a pizzicare qualcosa nella putiolana. Non
0: Silvano
6: lo so,
0: ci chiede chi sarà il portiere titolare, è una grande domanda, Silvano, sai, è una grande domanda, non te lo so.
6: Guarda,
0: dire.
6: Per ora sta giocando Di Gregorio, che Perin credo si abbia ancora un problema, sì, muscolare.
0: Infatti è stato convocato anche il quarto portiere, esatto. Sala, mi sembra.
6: Però io, per esempio, anche in questi amichevoli ho visto molto meglio quando giocava Perin rispetto a Di Gregorio, cioè nel secondo tempo.
0: Vabbè, l'hanno preso tiri, però vince.
6: No, no, lo so, però più sul pezzo, più rilassato. Quindi ti dico, è come se avessi la sensazione che uno sa che bene o male resta e fa il secondo, l'altro ha capito che è meglio che aria e se ne vada via.
0: Io, se lui l'ha capito, questo non lo so.
6: Vabbè, l'insofferenza della gente la percepisce.
0: Sì. Anche, dovrebbe capire anche le dichiarazioni che vengono fatte da Carnevali,
6: Quelle le legge anche lui.
0: Però Silvano fa

0: C'è sì, due portieri sui quali non punti. Ok.
1: Comincia chi il gioca campionato. A Frosinone?
0: Perin. Ma io lo faccio giocare tutta la vita lui, benché non mi fidi e comunque non ritenga un portiere. Però metto Perin, perché sono sicuro che lui almeno sa che il pensiero mentalmente sta a posto. Poi c'è ancora aperto il mercato, perché poi chiude il 31, sì, sì, perfetto. E cerco una soluzione. Sì, in ritardo, sì, ma è un ritardo secondo me fisiologico. Cioè, ma tu
1: ti
0: hai
1: dico
0: dovuto...
1: la verità, non me l'aspettavo. Sul portiere, sai che gli do 7 per il momento, tutto l'anno fatto. Sul portiere, però, ecco, al
0: ringraziamo
1: 4 agosto,
0: la Stonville.
1: No. Sì, però Vincenzo lo dovevi sapere.
0: Ci sta anche che tu provi a pensare, cavolo, questo c'ha oltre 30 anni, questi stanno vogliono prendere Suzuki, vogliono prendere un altro portiere, io gli dico guarda 15 è ridicolo, facciamo 10, scenderai a 10, non sono scesi. E guarda che ancora oggi io continuo a pensare che la Juve se c'ha un varco aperto, cioè,
1: ma sì, se no prenderebbe vicario.
0: Sì, esatto.
1: Questo però ti dimostra che non si fida al 100%.
0: No,
1: di
0: o che magari pensano che più vai avanti e la Aston Villa a un certo punto ti chiama e dice vabbè, affare fatto a 10 e me lo vado a prendere. Perché vedi che quando il buon Samuel andò a intervistare Spalletti nella partita col Basilea, post Basilea, gli fece il nome di Dibu Martinez. Spalletti non è che disse sì, è uno dei portieri. Parlò di Dibu, certo. E basta, disse perché lui è così, perché sappiamo che se ne vuole andare. Noi l'offerta l'abbiamo fatta. Secondo me lui continua a dire fin quando c'è speranza, anche una luce, lasciamo
1: sì,
0: in piedi.
1: Sì, però devi
0: la
1: dare
0: situazione.
1: Una deadline, Vincenzo.
0: La devi dare, sono d'accordo, ma secondo me avranno anche parlato con Vicario che hanno detto ti serve la deadline, no, tanto qua mi metto la ferra a cattapalle. Ok, perfetto, allora riaspetto e alla fine ti porto da noi eventualmente.
1: Allora, sì Gaetano, tanto bentornato. Il portiere è un problema, anche Arthur è un problema. Io infatti una dichiarazione che ho letto di Spalletti che vuol provare Arthur, no. Lascia perdere, Arthur lo provi a segnare le righe del campo, perché Arthur veramente no. Il punto è che Arthur non faccio più sconti a nessuno, ragazzi, ve lo dico, sarò cattivo, sarò antipatico, però io non voglio più fare sconti a nessuno. Siccome non sono innamorato di nessuno di questi, perché sono quelli che mi hanno portato al sesto posto e mi hanno portato in questa situazione, men che meno di quelli che ci abbiamo sulle spalle da anni, quindi non sono legato a nessuno, sono sincero. Poi inizia il campionato tutti i miei idoli, ma io ancora ho sulle spalle quello che hanno combinato l'anno scorso. Tutti, perciò dico Arthur, lì bisogna evidentemente trovare il modo di rescindere il contratto e qualche società brasiliana che lo riprende. Questa è l'unica cosa da fare, ma io chance Arthur zero, ma bisogna farlo capire anche a lui che non ci sono chance. Secondo me lo sa, si è presentato anche con una ventina di chili in più, 20 no, ma insomma ho visto prima, ragazzi, si è presentato prima Marangio che c'ha un addome vergognoso.
0: C'ha la tartaruga,
1: c'ho. Sì, c'ha la tartaruga.
0: La tartaruga che fa miau.
1: Però, oh Luca, un saluto dalla costa toscana, sto costringendo tutti ad ascoltare RBN, grazie Luca, grazie di cuore. Però ecco Arthur, secondo me è uno dei problemi minori che abbiamo, perché tanto secondo me lui sa che alla Juve non ci rimane, e sa che in un modo
0: che
1: o
0: mi dà fastidio, quello che mi dà fastidio, no? Ma hai visto quei minuti che gioca, come gioca? Io capisco,
1: sì, anche
0: tutto.
1: A me dà fastidio.
0: Ho capito, te lo paghiamo lo stipendio, non è che non vieni
1: mi
0: pagato.
1: Mi dà fastidio anche Zegrova, allora.
0: Ma certo, certo. Perciò ti dico, basta, io voglio gente che ha voglia di... Non a caso, Colomoni ha fatto... Hai visto com'è arrivato?
1: Sì, assolutamente.
0: Quello moriva dalla voglia di arrivare. Ha detto a zero no, 5, dai, bonus, metti bonus che ti faccio vincere la Champions League e pomo pao. Cioè, Colomoni l'ho visto, quello deve esserci. Perché quando c'è gente che ha questa voglia, che non ha Di Gregorio e si legge dalla faccia, che non hanno tanti che fanno parte da un pre...
1: Ma Vincenzo, io non mimica. Lo so se Di Gregorio non ha voglia, attenzione, ora poi io credo che lui stesso dal punto di vista mentale non sia sereno.
0: E allora a maggior ragione cambia aria. C'è la shortlist, tiriamo sulla shortlist. Bene, e allora
1: io l'avrei
0: dice...
1: cambiato procuratore dopo quell'uscita.
0: Ma l'avrei fatto anche io. Forse l'avrei addirittura rinnovato se cambiava il procuratore. Guarda che ti dico, però per dire, adesso vorrei che fossi in carnevale, lo convocherei e direi: mi dici sta shortlist qual è? E no, non c'è.
1: Ma ci hanno già parlato, non
0: perfetto.
1: C'è.
0: Vado in conferenza stampa, quello perché è elegante, se era Marangi in conferenza stampa, dice: oh, comunque la shortlist non c'è. Giusto che lo sappiate, perché ci hanno detto la shortlist, io l'ho chiesta, non c'è niente, manco il gladiator lo vuole. Quindi.
1: Però vedi. Allora, intanto rispondiamo anche a questo amico che dice: ma riusciremo a darlo a titolo definitivo mano e da Palestina? Di Gregorio.
0: L'idea è quella.
1: Sì,
0: per
1: ma
0: forza.
1: Non credo.
0: No, è per forza.
1: Però allora, c'è piano A, piano B e piano C. Sai qual è il piano C, Vincenzo?

0: Lo tieni.
1: Bravo. Ecco perché non lo puoi distruggere. Cioè, noi possiamo esprimere il nostro parere, evidentemente, e lo faremo. Ma in società, e lo stesso Spalletti, alla fine quella cosa che dici non la può fare, perché se il piano C è che ti tieni lui, che fai?
0: Fai conto che non ce l'hai.
1: Giochi
0: con Perin, lui è il secondo, dice fai, sì, il professionista.
1: Ma anche Perin,
0: fai il professionista. Lo so, però io dico fai il professionista, che vuoi fare? Entrare in porta? Tanto. Lo distruggi, dici tu. Più che prendere un gol in 16 partite al primo tiro in porta, peggio di questo che potrà mai fare? Peggio di questo non può fare. Peggio non si può fare. Quindi puoi soltanto andare a migliorare. Io te lo sto dicendo,
1: però,
0: in tutti i modi.
1: Sì, però
0: tu non recepisci.
1: Mandare un grande abbraccio a Andrea da Montevarchi. Ciao grande Andrea, e in bocca al lupo per la tua avventura, visto sui social. Bravo, continua così.
0: Grande Andrea.
1: Antonio da Napoli, perché poi qui si ritorna. Prendo Antonio da Napoli, ma ci sono tanti messaggi che vanno in questo senso. E ci ritorniamo dopo la pausa. Dice: se Vicario. Però Vicario non convince veramente, altrimenti già l'avrebbero preso. Perché non cerchiamo altro? Giusto. Altra cosa,
0: provato,
1: qualcuno che dice: ma cosa c'ha Vicario che l'ha portata a quel crollo? Guarda che ha avuto un crollo nella stagione, Vicario, pazzesco, eh? E questo è vero.
0: Che si può legare al ragionamento di Buffon. Ti ha detto sono cose che non è carino dire. Quindi magari può essere un problema personale, che ne so.
1: E quindi dico attenzione, perché di giocatori, poi rispondiamo anche all'amico tifoso del Napoli che ci chiede una cosa e con grande piacere rispondiamo. Attenzione, perché di giocatori con problemi più o meno personali ne abbiamo già presi una marea, Vincenzo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Che voleva fare il portiere, che cioè fa il centrocampista, poi voleva fare terzino, poi voleva fare difensore, e quell'altro che è insambientato, quindi occhio, perché queste riserve. Allora, secondo me Vicario complessivamente è un buon portiere. Non è un fenomeno, ma è un buon portiere. Ma il fatto che lo tengano, come si dice in Toscana, non so se si dice anche da queste parti, a bagnomaria, che non affondino il colpo, e il crollo che ha avuto quest'anno,
0: Donnarumma,
1: a me fa pensare, eh?
0: No, sicuramente è successo qualcosa, è inevitabile, perché altrimenti, motivo per il quale Spalletti è stato molto chiaro dicendo: poi dobbiamo capire perché ha fatto questo tracollo. Scemi no. Allora rispondiamo. Dai.
1: Sì, l'amico Alberto da Porto San
0: Ciao,
1: Giorgio.
0: Ciao Alberto, bel messaggio.
1: Tifoso del Napoli ci chiede: come vedete la mia squadra quest'anno? Grazie, viva il calcio. Grande Alberto. Secondo me è una delle favorite per lo scudetto, il Napoli.
0: Secondo me, Alberto, e te lo dico veramente ringraziandovi per questo messaggio, perché è bello quando tifosi di altre squadre, poi chiudendo con viva il calcio,
1: esatto,
0: ci chiede,
1: ti si apre
0: a
1: il
0: noi
1: cuore, guarda,
0: vuol dire che tu ci dai anche una responsabilità che magari non meritiamo, cioè di essere competenti nel darti una risposta. Io te la dico chiara. Secondo me il Napoli c'ha più o meno uno stesso problema della Juventus, cioè a porta, perché tra Milinkovic, Savic e Meret non ne fa uno. Bravo.
1: Sono d'accordo con te. Chi giocherà a proposito?
0: Questa è la bella domanda. Secondo me alla fine giocherà Milinkovic, Savic, ma non è un portiere che secondo me è da top club. Lì davanti si andrà via Lukaku, però ti resta Luca, ma comunque c'hai Alisson Santos Neres, non capisco che se lo vogliono vendere, io non lo venderei mai. Lo so, glielo
1: vendere.
0: Perché
1: c'è quella faccia un po'.
0: Sì,
1: così.
0: Però è forte. No, penso perché l'infortunio che ha avuto sia qualcosa che si trascinerà dietro per parecchio. Però tutto sommato, a centrocampo, secondo me c'è il mio centrocampo della Serie A:
1: De Bruyne, McTominay, Lobotka.
0: E hanno un problema a difesa, perché l'infortunio di Buongiorno, che anche dovesse rientrare, se lo trascinerà per un po', hanno bisogno di un difensore. Ragione per cui vi offriamo Gatti. Che dici? Vi offriamo Gatti. Guarda, i Gatti farebbe benissimo. E poi c'avete un allenatore che, vabbè, Alberto, è nel nostro cuore, lo sarà per sempre. Però
1: onestamente,
0: è
1: rivale. Onestamente, è rivale. Mi fa un po' male vederlo lì, sinceramente. Così come mi faceva male vedere al Milan. Però c'è un allenatore che sa come portare il cappello.
0: Assolutamente.
1: E che ha una voglia clamorosa di riscatto.
0: E che è all'ultimo anno, perché questa è l'ultima sua occasione.
1: Sì.
0: Guarda che se fallisce con Napoli.
1: Con Napoli, vero?
0: Sì, un biennale. Ma se lui fallisce con il Napoli, io credo che Max la smetta. Potrebbe anche finire, perché ha fallito col Milan.
1: Beh,
0: clamorosamente. Se fallisce col Napoli, e comincerà a dire forse sono non in fase calante, ma forse questo è un calcio diverso rispetto a quello che
1: poi però ci sono delle
0: so
1: cose strane, Vincenzo, perché Mourinho va a allenare Real Madrid e se ne sono due allenatori in fase calante, sia Mourinho che Allegri,
0: sì, ma dobbiamo vedere come funziona con Real Madrid Mourinho, perché loro hanno chiamato Mourinho perché hanno bisogno di un sergente lì.
1: Però vedrai che funzionerà.
0: Ma se tu compri i giocatori che compri il Real Madrid, ragazzi, basta che metti un sergente di ferro là dentro e funziona per forza. Dai, ci fermiamo senza
1: torniamo su, tanto c'è una marea di messaggi.
0: Bravo, fatta leggere il tuo editoriale.
1: Ma domani vado in ferie comunque.
0: Basta.
1: Vado.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Poi se vuoi lavorare, Santarelli, magari.
1: Che vuoi, Marangio?
0: Un quarto d'ora ci messo che torna in diretta.
1: No, perché stavo confermando.
0: Che stavi confermando?
1: L'albergo per domani mattina. Ah, cioè, ecco, che arrivo domani. Sì, parto. La spiaggia.
0: Mo tocca a te, mo sono cavoli.
1: Che vuoi, Marangio?
0: È tosta.
1: Ma io domani parto.
0: È tosta.
1: Domani alle 13, ragazzi, colpo di tacco. Fino alle 17. Quindi mi raccomando, con noi. Allora, grandissima Ale Vincenza. Iniziamo la stagione del Tottenham. Questo è Giacomo. Un disastro. Tre allenatori sono salvati all'ultima giornata con una rosa pazzesca. De Zerbi non è un allenatore amico dei calciatori, tutt'altro. Quindi anche Vicario sicuramente ha subito la stagione con il Tottenham, surclassato da critiche e da tutta la stampa colpevole della classifica della squadra. Quindi lascio a voi un giudizio più trasparente su di lui. Secondo me verrà impreso con diritto. Allora, Giacomo, come al solito fai un'analisi interessante.
0: Quello che penso io,
1: Però io non vorrei che in quelle parole, sia di Spalletti che di Buffon,
0: ci sia una chiave da leggere.
1: Sì.
0: E la probabilità c'è. Una probabilità c'è, motivo per il quale, perché se tu nel momento stesso in cui capivi che l'Aston Villa tirava la corda per il Dibu Martinez, il giorno dopo ti prendevi Vicario e lo mandavi in tournée. Per andare in tournée con Di Gregorio e Perin, o c'è qualcosa che bolle in pentola o c'hai tanti dubbi, e penso sia più la seconda che la prima.
1: No, Francesco, da San Giorgio, non è una persecuzione nei confronti di Gregorio. Allora, se volete che facciamo i diplomatici, noi lo facciamo, non c'è problema. Diciamo, vabbè, di Gregorio siamo sicuri, siamo tranquilli, abbiamo un grande portiere. Mi sembrerebbe di prendervi in giro. E non lo farò mai. Non lo farò mai. Quindi non stiamo perseguitando nessuno. Stiamo dicendo che oggi la Juve ha un portiere non all'altezza. Punto. Ma il problema è che non lo dicono Santarelli e Marangio, l'ha detto Spalletti e l'ha detto Carnevali. E guardate che quando si espongono così un direttore generale e un allenatore, è tanta roba.
0: Sì.
1: Poi Di Gregorio far titolare della Juve, io tifo per Di Gregorio e per la Juve. Poi però facciamo il patto tutti insieme. Al primo gol che prende sotto le palle, sotto le gambe o sotto il braccio, non voglio sentire volare mosca, non voglio sentire volare mosca, perché noi stiamo dicendo quello che abbiamo visto in un anno, cioè un portiere che non è stato all'altezza. Per me uno dei portieri, e mi dispiace dirlo perché è un bravo ragazzo, ma dei peggiori portieri avuti dalla Juventus negli ultimi anni. Certo, siamo abituati benissimo, è vero, ma voi ci state a ripartire l'anno prossimo con il terrore ad ogni tiro che prendi? Sapete perché la Roma va in Champions? Sicuramente perché noi siamo dei polli, ma perché la Roma ha avuto un portiere che gli ha portato una decina di punti, se non qualcosa di più. Quelli che ci portava Szczęsny, quelli che ci portava Buffon, quanti ce ne ha portati di Gregorio? Poi sicuramente David che mi scivola davanti alla porta, sicuramente Koen Meiners che è un fantasma, tutto quello che volete, ma quanti punti ci ha portato il portiere? La Roma, andate a vedere Svilar, è tutto qui. Poi ripeto, non ne prendono altri, parte di Gregorio, staremo su di Gregorio, però la prima puntata di colpo di tacco e la Frosione, facciamo un patto tutti insieme: il primo che alza la voce contro di Gregorio va bene, perché poi la fiducia, per quanto mi riguarda, arriva dal 23 agosto in poi, ma fino al 22 agosto io spero che la Juve cambi portiere.
0: Allora, intanto il tuo, si dice che stiano raccontando mentre si prendono un caffè o comprano cose nel bazar della tua amica Ilaria.
1: Sì,
0: che sia fatta per Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, che però ancora lo deve comprare.
1: Ma chi l'ha detto nel bazar?
0: Sì.
1: Detto nel bazar.
0: Con la sua fonte che conosci, sì, quale sia, no?
1: Se l'ha detto nel bazar, ragazzi, Suzuki è già del Paris Saint-Germain.
0: Sì, no, sarebbe del Paris Saint-Germain, ma in prestito alla Juventus.
1: Sì,
0: questa ancora deve firmare per il Paris Saint-Germain.
1: Sentiamo un po' di vocali, va.
2: Vincenzo, ciao da Silverio. Parole sante, ci dobbiamo far bastare. E uno di quelli che ci dovremmo far bastare, mi sa che alla fine sarà Di Gregorio, mi sa che non faremo nulla, ci sarà almeno peggio. Io spero che possa lavorare, rientrare qualche d'uno a centrocampo. Di Gregorio mi sa che ce lo teniamo, mi spiace, ma è così.
0: sarebbe sicuramente un farsi bastare una situazione della quale non ci dobbiamo accontentare. Però insomma, vediamo quello che succede, perché evidentemente se Suzuki dovesse clamorosamente opporsi al Paris Saint-Germain e dire no, voglio giocare in Italia, e dovesse spingere col Parma, è chiaro che però mancano i cash, perché la Juventus c'era anche sul portiere, poi però ha dovuto acquistare a titolo definitivo subito Colomani, è tornato al Parma e ha detto amici
3: però
0: miei.
3: Però penso anche un'altra cosa, siamo diventati grandi amici col Paris Saint-Germain in questo momento?
0: No.
1: Se ti fanno questa operazione e te lo girano,
0: no.
1: Siamo migliori
0: no.
1: amici?
0: No, è una seconda ink che ti fanno loro a te. La prima te l'hanno fatta dicendo devi comprartelo Colomani, non te lo presto, quindi lo paghi subito. E ti tolgo i soldi per andarti a prendere Suzuki che volevo prendere io. Io me lo prendo, ma non lo faccio giocare a titolare perché ho altre idee, però me lo cresci tu. E poi io me lo vengo a prendere da te. E a quel punto io mi prendo in prestito un portiere che non cresco a loro. Perché se io mi devo prendere in prestito Suzuki, che già acquistarlo tu dici siamo sicuri che è proprio al 100% affidabile? Penso di sì. Ok, ma non è manco mio. Guarda che il portiere
3: però...
0: è, a quel punto mi prendi in prestito vicario e prova ad agganciare carne secchi l'anno prossimo.
3: Bravo.
0: Sennò io mi trovo invece... da capo lo stesso.
3: Ma loro fanno un altro ragionamento secondo me a questo punto, cioè amici del Paris Saint Germain, ok, me lo dai un anno, te lo cresco e l'anno prossimo prendo carne secchi.
0: Sì, ma...
1: però questo dimostra, rispettare, ritornando al ragionamento di prima dell'amico Francesco, che siamo noi che ci abbiamo fiducia, ma che la Juventus pur di non partire con Di Gregorio si prende un portiere in prestito. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Io il portiere in prestito non lo prenderei mai, per mille motivi. Però se addirittura sono pronti ad un portiere in prestito, vuol dire che non si fidano né dell'uno né dell'altro.
0: Anche perché, Ale, se tu volevi dare un segnale diverso, tu oggi in conferenza stampa ti presentavi con Spalletti e Di Gregorio e dicevi togliamo ogni dubbio. Abbiamo parlato con Di Gregorio. Di Gregorio resta alla Juve, quindi è lui il portiere. Fategli le domande, considerando che lui è il portiere della Juventus. Non abbiamo problemi con lui. Di Gregorio è messo ai margini. Di Gregorio è messo, ma con eleganza. Cioè, non è messo ai margini, mandati nel campetto come al solito si fa magari in questi casi. È messo ai margini, nel senso, noi stiamo cercando un po' e lo cercheremo fino alla fine. Fatti una ragione. E poi alla fine qualcosa faremo. Fattene una ragione. Non andiamo a scontro perché non vogliamo deprezzarti, perché non vogliamo farti passare poi necessariamente per quello buttato in un bazar, ma per darti l'opportunità di rivenderti fino all'ultimo. E qui il discorso lo capisci o non lo capisci? E c'è la shortlist, usala.
3: Tra l'altro, io sono d'accordo, ragazzi, con voi, perché sono quattro messaggi utili su Di Gregorio, prendete giù di un minuto. Allora, per esempio, Damiano a Monza dice Di Gregorio è un buon portiere, e sono d'accordo, ma non ha il bastone del comando della difesa. Il carattere per un portiere adesso è fondamentale, verissimo. Poi Roberto e Terry fondamentalmente ci dicono: ma siete sicuri che Suzuki è più forte di Di Gregorio? E io vi dico: probabilmente portiere, no, sono simili. Ma mentalmente oggi tutti i portieri accostati alla Juve lo sono più di Gregorio, proprio per quel motivo di prima. Di Gregorio, se resta alla Juve, ha Magliocca sulle spalle ogni partita.
0: È quello il punto.
3: È quello il punto. È quello il punto. Cioè 124 kg di morbidezza di Magliocca sulle spalle. Poi onestamente io la penso come voi. Tant'è vero che ho detto, per me Suzuki non è un gran portiere, però siccome lo vuole Spalletti, lo vuole il Paris Saint-Germain, ne parlano tutti bene, faccio io un passo indietro. Ma portiere, oggi, Vincenzo, per me l'uno vale l'altro. L'uno vale l'altro, e ha ragione Terry. Tutto sommato è una scommessa Suzuki. Ma lo è stato anche Di Gregorio quando l'abbiamo preso. Ma lì, perché il peccato originale io lo ascrivo sempre a quello che ci ha portato il nuovo Bellingham, perché se tu lo prendevi e lo facevi crescere un anno all'ombra di Szczesny invece di dargli in carcere nel sedere e pagarlo per andarsene, forse oggi Di Gregorio non abbiamo la prova contraria, ma sarebbe un altro portiere, perché sarebbe cresciuto all'ombra di Szczesny. Invece no, il fenomeno, via, perché tanto c'è un nuovo Yashin.
0: Ale, il discorso è anche un altro che noi abbiamo perso di vista, è che noi molte cose della passata stagione non ce le ricordiamo, tipo che tu non ti ricordi quando la Juventus magari ha giocato bene, però ricordiamo le fasi finali. Ragazzi, c'è stato un momento in cui Spalletti è stato costretto a metterlo in panchina perché lo vedeva inebetito.
3: Appunto.
0: Non lo ha detto, ma l'ha fatto capire. Poi certo mi ha detto: ho visto qualcosa negli occhi, gioca titolare, para il rigore, poi prende quei gol osceni contro la Fiorentina, il primo, il secondo non potevi fare niente, e altri errori in allegato. È stato bocciato lì, è stato bocciato lì, non come dice qualcuno per lo scivolone delle parole della gente. Quelle hanno solo aggravato la
3: Quelle
0: situazione
3: aggravato la
0: dal
3: situazione.
0: Punto di vista anche mentale, di sicurezza, di rapporti con la società e con i giocatori, perché è stato un comunicato peraltro neanche smentito totalmente da Di Gregorio, no. Aggiustato parzialmente per non andare contro lo spogliatoio, ma non contro la società, ma non per riparare con la società che ti paga lo stipendio. Però è stato bocciato in campo.
3: Che è la cosa più grave.
0: Certo,
3: è così come scrive un amico prima, che diceva: ma David non si rende conto che gli è stato preferito un paio di volte Gatti centravanti a lui, per esempio a Roma? Gli fu preferito Gatti. E non se ne rendono conto. Quindi, se non se ne rendono, o forse se ne rendono conto, ma a un certo punto sono talmente convinti, e noi ce l'auguriamo, perché se David resta alla Juve ed esplode, guarda che qui siamo felici tutti, eh. È che io non ci credo, però non so nessuno, e sicuramente gli altri lo vedono meglio. Ma anche qui mi faccio una domanda: siccome il modo di comunicare della Juve e dei dirigenti è diametralmente opposto a quello di prima, anche perché come all'inizio era l'italiano, per cui voglio dire, però loro ti hanno fatto capire che un altro attaccante lo stanno cercando. Quindi perché ti fanno capire che un altro attaccante lo stanno cercando? Perché evidentemente tutta sta fiducia in David non c'è. Però mentre sul portiere te lo hanno detto Urbi e Torbi, sull'attaccante sanno che se David non esce probabilmente un altro non arriva. Quindi ci vanno un pochino più con i piedi di piombo. Ma voi andatevi a riascoltare le dichiarazioni dopo le amichevoli fatte da Carnevali e Spalletti sulla questione portiere, poi ditemi se questa volta non abbiamo ragione. Lo hanno detto chiaramente che stanno cercando un portiere. È come se io fossi con Vincenzo qua e Vincenzo dice: sì, ma io sto cercando un altro collaboratore per la trasmissione. E te lo dico una volta, te lo dico due, te lo dico tre, alla terza dico: senti Vincenzo, ma non è che mi vuoi sostituire?
0: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia quale strada scelgo, e ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per Vicario, rischiosa, perché posso fare anche un prestito.
3: Già fatta e non convince,
0: sì, esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'è quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
3: esatto,
0: poi
3: bravo,
0: rendono fino a un certo punto.
3: Bravo,
0: il portiere
3: bravo.
0: È un ruolo delicato,
3: delicatissimo.
0: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno. Ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia Gil, onestamente. E ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto un super mondiale.
3: Se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon. Cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere Unai Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però Unai Simon è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale tre o quattro uscite?
0: Sì, quelle sono uscite non sperimentate, quelle
3: sono uscite calcolate. Unai Simon è un portiere fortissimo, secondo me è uno dei migliori al mondo, senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione, a me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e Unai Simon, mi prendo Unai Simon. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coglie dell'Udinese. Che è un buon portiere. Ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino. Dei quali, a me, personalmente, non convince nessuno. Però mentalmente li vedo liberi, freschi. Almeno spero. Prego.
4: Sono Piero di Polverigi Ancona. Anche io però ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Bersagli, lui gioca con Cabala, Kelly e Gatti, anche questa è una differenza, eh.
3: Sì, vero, sì, poi, hai ragionissima,
0: però, vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano, questo quando arrivano i tiri in porta si siede.
3: Ragazzi, quelli col Como, sì, ma, con l'Inter,
0: con la Fiorentina,
3: con la Fiorentina,
0: ragazzi, si siede.
3: Poi, e qui lo voglio, pensa, lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
0: io
3: che merita anche le carezze.
0: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte, no? Questo essere. Non mi piace.
3: Può essere. Però
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 9:07.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
8: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
7: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città. Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
8: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
7: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
8: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini.
9: Ma tutto dove... mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
12: Buongiorno a tutti, avete preso il caffè, siete pronti insieme a me a vivere questa giornata di calcio, perché oggi è una giornata di calcio, visto che la Juventus a ora di pranzo scenderà in campo contro il Chelsea, amichevole, alle 13:30, sarà una partita importante da vedere. Ovviamente non conta il risultato, ovviamente non ci si gioca nulla se non il fatto di guardarsi allo specchio e vedere a che punto si è con il make up, con la preparazione per quella che è la nostra prossima stagione. Le parole di Spalletti, intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Tullio in cabina di regia direttamente dagli studi di Torino. È importante capire a che punto è la Juventus. Le parole di Spalletti in conferenza stampa di ieri sono state abbastanza emblematiche, le analizzeremo in questa mattinata insieme, così come naturalmente tutte le pagine, prime pagine dei giornali, anche qualche contenuto interno. Andremo a dare un'occhiata anche alla famosa rassegna stampa web che facciamo soprattutto sui canali interni nostri, per poi andare a leggere anche un po' gli editoriali sparsi un po' qua un po' là, l'editoriale su Tutto Juve, su Bianconera News, su Tutto Mercato Web. Quello su Bianconera News è a cura del sottoscritto, quindi ve lo posso anche recitare a memoria, ma soprattutto io voglio sentire anche la vostra voce, anche perché io riposerò la mia, scherzo, ma il tempo di salutarci alle 11, il tempo di dare la linea a Giulia Borletto, che io mi trasferirò direttamente negli studi di Roma di Radio Biancoriera, dove mi ha ad attendermi ci sarà Alessandro Santarelli, con il quale daremo vita a colpo di tacco tutto, seguiremo la gara, ci ritroveremo dalle 13, la gara comincia alle 13:30, quindi seguiremo un po' il pre, presenteremo la sfida, poi la racconteremo con tanti collegamenti anche al termine della partita o durante la partita, con il direttore Antonio Paolino, Marco Sanfelici, Mirko Nicolino, insomma tante voci per commentare quella che sarà un'amichevole nella quale bisogna appunto guardarsi allo specchio e capire a che punto si è, ma soprattutto, come ha detto Spalletti, bisogna dimostrare di essere già dentro la stagione. Quello che vuole Spalletti, una Juventus che entri già nella stagione con la testa e con le gambe, una Juventus che lui stesso ha detto è più forte con i nuovi arrivi. Poi però ovviamente ha puntualizzato anche il fatto che bisogna però pensare anche ad accelerare un po' sul mercato per le ultime caselle rimaste libere. Diciamo che si sta un po' però dipanando lo scenario. Qual è lo scenario? Intanto Colomani c'è, intanto Alibegovic c'è, intanto due sono usciti ma in prestito, João Mario e Azic. Qualcun altro deve uscire. Sul fronte delle uscite siamo un po' in ritardo, nel senso che c'è un po' di difficoltà, ma questo non frena Carnevali, Massara, Ottolini, che peraltro sono rimasti a Torino, a differenza di quello che si pensava potesse essere, cioè raggiungere la squadra, salire con la squadra in tournée, magari dialogare anche con il Chelsea su qualche esubero, ma evidentemente gli esuberi del Chelsea alla Juve non servono, non interessano la dirigenza biancorriera, che era più interessata a sistemare le cose importanti. Una di queste è il portiere. Come sapete, avanza la possibilità di vedere Suzuki fino al 2027 a difendere i pali della Juventus, ma via Paris Saint-Germain, che acquisterebbe il giocatore e lo girerebbe in prestito alla Juventus. Forti del rapporto ricucito tra Carnevali e Paris Saint-Germain, segnatamente tra Carnevali e Campos, perché al di là del fatto che Campos abbia cambiato le carte in tavola sull'acquisto di Colomani, è altrettanto vero che poi Carnevali non si è fatto prendere dal panico, non si è fatto prendere dalla rabbia, ha messo giù il piano B per acquistare direttamente Colomani, naturalmente perdendo la possibilità di investire cash fresco sul mercato, e in attesa di altre cessioni bisogna lavorare su quelle che sono le possibilità di prestito o di parametri zero. Per quanto riguarda il prestito, Suzuki potrebbe essere una soluzione, perché Luis Enrique ha dato l'ok alla trattativa per acquistare il portiere dal Parma, ma non è ancora convinto di poterlo schierare come titolare, anzi lo farebbe restare in panchina. A quel punto preferirebbe che il giocatore giocasse anche ad alti livelli in un grande club. La Juventus a questo punto alla finestra con Carnevali avrebbe bussato a campo, si sarebbe detto ok, lo teniamo noi fino al 2027, poi evidentemente la Juventus virerà su un portiere di diverso livello, potrebbe essere appunto Carnesecchi. Il suo contratto in scadenza nel 2028, se non arriva il rinnovo il prezzo di 50 milioni in questo momento poi scenderebbe, si disintegrerebbe, scenderebbe ai 25-30 milioni, una cifra già più appetibile per la Juventus, che poi l'anno prossimo potrebbe puntare su un altro portiere temporeggiando con Suzuki tra i pali. Poi c'è da parlare invece del centrocampo e dell'attacco. Come sapete ci sono due colpi in canna per la Juventus, uno è Lukumi, ma serve la cessione di un difensore anche per recuperare quei soldi che servono per acquistare il cartellino di Lukumi, che è sotto contratto con il Bologna. Il Bologna prima voleva 28 milioni, poi il 16 luglio la clausola è scaduta, si è arrivati al 25, adesso al 5 di agosto, con 25 milioni richiesti dal Bologna per chiudere la trattativa. La Juventus ne ha offerti 17, a 20-22 si può arrivare, ma quei 20-22 la Juventus li deve trovare, ma soprattutto deve liberare spazio nella sua difesa, quindi facile che possano partire altri giocatori come Rugani, evidentemente non a titolo definitivo ma probabilmente in prestito. La cessione di Gatti potrebbe essere un'opportunità, una possibilità. Il Napoli ci continua a pensare, a lavorare. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Gleison Bremer, e questa tournée servirà anche per mettersi in vetrina e provare a trovare qualche acquirente per chi è in esubero, oppure per quelli che possono essere pezzi clou del nostro mercato, che possono, della nostra rosa, che possono lasciare in questo mercato. L'altro tassello da sistemare è il centrocampo, con Chessy che aspetta la Juventus ma è pronto a dirle di sì. Anche qui bisogna però procedere a delle uscite e delle cessioni prima di chiudere questa trattativa. A quel punto, con Suzuki, Lukumi, Chessy, Colomani, Alai Begovic, servirebbe un attaccante lì davanti, che potrebbe arrivare nella famosa accordo con l'Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez, e così più o meno ci si sarebbe sistemati. Manca qualcosa, perché a destra è arrivato Celik che fa coppia con Calulo, a sinistra abbiamo soltanto la coppia Cambiaso-Caballe, che è una coppia che non convince tantissimo, e quindi bisognerebbe trovare una soluzione. Ma c'è sempre anche il Jolly McKennie, che può dare una mano su quella verticale, e quindi cerchiamo di cominciamo a vedere una Juventus che si sta riquadrando, che sta avendo un senso anche sul mercato. Allora, siamo pronti, perché intanto stanno arrivando già i primi messaggi. Voglio premiare i primi messaggi di chi ci ha cominciato già a scrivere e a mandare note audio, anche foto. Buongiorno a tutti, vi vedo belli pimpanti, vi voglio sentire pimpanti anche nella voce. Per esempio, già abbiamo una nota audio, Tullio, la possiamo sentire anche adesso in apertura, può diventare un tema, ma leggo prima i testuali. Buongiorno a tutti chi mi scrive, un ragazzo di Lanciano, il nome è Marcello Cancello, vengo da Lanciano, sono un grandissimo tifoso juventino, il mio idolo del passato è Alessandro Del Piero. Marcello, vedo che ci scrivi da poco, ti do il benvenuto, ti ringrazio per questo messaggio, Alex Del Piero è veramente l'idolo di tanti. Poi c'è sempre Marcello, quel sogno di vederlo in dirigenza bianconera, magari con il ruolo di presidente. Ci mandi un'infinità di foto bellissime di Alex Del Piero, che è evidentemente il tuo mito. Messaggio da Enrico Bianconerissimo: buongiorno, che ne dite per questa stagione di puntare più che sullo scudetto sull'Europa League? Questa porterebbe soldi, posti in Champions, giocare anche la Supercoppa Europea. Enrico da Enrico Bianconerissimo. Rispondo ad Enrico, ma intanto vi chiedo il vostro buongiorno. Voglio vedere quanti di voi sono svegli e sono già pronti a dialogare con noi, pronti a vivere questa giornata di partita con il Chelsea. Quindi i vostri buongiorno voglio trovare. Allora Enrico, io credo che sia l'obiettivo della Juventus l'Europa League, cioè che l'Europa League sia un obiettivo principale della prossima stagione della Juventus, per tutti i motivi che hai elencato tu. Intanto perché probabilmente a livello competitivo è più alla portata della Juve, perché Juve e Milan sono sicuramente le squadre favorite, visto chi partecipa all'Europa League, visto che neanche il Chelsea ci partecipa, arrivò decima, quindi non ci sarà, che era lo spauracchio principale. È fattibile, si può fare, bisogna giocarla con intelligenza, nel senso senza sprecare troppe energie, ma mantenendo sempre altissimo il livello, vincere le gare, arrivare fino in fondo, alzare questa coppa e portarla a casa, e sarebbe già un trofeo vinto, una partecipazione automatica alla Champions League e anche appunto alla Supercoppa Europea, quindi sarebbe sicuramente un obiettivo. Ma la Juventus non può neanche non tentare di restare ai piani altissimi nel campionato di Serie A, detto che davanti ci sono squadre più strutturate, quindi bisogna rosicchiare punti e progetto, avvicinarsi al progetto di chi è già strutturato, strutturarci anche noi. Magari siamo ancora un po' indietro rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, se dovesse arrivare Molina, che potrebbe arrivare anche Molina alla Roma, anche se lì davanti non è che hanno tutte queste bocche di fuoco e tutte queste possibilità. Ma la Juventus si deve far trovare pronta anche in campionato. Peraltro, a proposito di Inter, dovrebbe arrivare anche Romero. Ciao, il goleador Open da segnato come al solito anche ieri, Flavio da Rosario. Manco lo sto seguendo più, sono contento se fa bene, che così se lo comprano e siamo tutti più contenti. Buongiorno Vincenzo, Giovanni da Cagliari, non sono d'accordo di voler valorizzare un portiere al Paris Saint-Germain, non siamo succursali di nessuno, io la penso esattamente come te, dopodiché bisogna fare gioco forza. Se la Juventus, e questo è da capire, non è così attratta dalla possibilità di andare a prendere Vicario, un motivo ci sarà, cerchiamo di capire qual è il motivo, e sicuramente significa anche che non ci si vuole accollare più rischi o problematiche dal punto di vista che può essere di gioco, può essere extracampo, perché Spalletti è stato chiaro perché il Tottenham lo tiene in disparte, cosa significa, e allora fidiamoci della nostra dirigenza. Prime pagine dei giornali, Tullio, se sei d'accordo partire come al solito da Tutto Sport. Naturalmente ampio spazio su tutte le pagine dei giornali per i funerali di Franco Baresi nella giornata di ieri. A proposito, io onestamente stenderei un velo pietoso su quello che è la seconda carica dello Stato, parliamo di La Russa ovviamente, ha, come ha ricordato, una giornata del genere di commemorazione della scomparsa di Franco Baresi al Senato, perché insomma andare in Parlamento, perché andare a dire che è un giocatore della nazionale più che della squadra di club, onestamente mi è sembrato veramente uno schiaffo alla memoria del capitano del Milan, solo Milan, di quello che fu un grande Milan. Quindi ancora una volta una caduta secondo me di stile, ditemi la vostra se volete. Comunque Tutto Sport, come vedete, lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi, 3.000 cuori non solo rossoneri a Sant'Ambrogio per i funerali del capitano, campione di tutti. L'abate che scrive: ci ha insegnato che si può diventare grandi restando piccoli, e Gesù prediligeva i Piscinin, come sapete bene, il soprannome che aveva Franco Baresi appena arrivò al Milan, che era un giovincello di belle speranze, diventato poi un colosso straordinario, silenzioso, un leader silenzioso, ma veramente straordinario. L'omaggio commosso dei compagni e anche dei rivali, perché c'erano anche delle sciarpe dell'Inter. Fischi invece a Cardinale, perché comunque il Milan, in questo momento i tifosi del Milan non sono proprio contenti della propria proprietà. Taglio alto della prima pagina riguarda la Juve, naturalmente. Juve, il dis c'è, ore 13:30, sfida al Chelsea, che è intorno a disposizione di Spalletti, che conferma bene la parte medica, titolare però parte Bouga. Il tecnico spera di dare due minuti al turco che ha saltato le prime tre amichevoli. Colomani e Alibegovic sono motivo di vanto, dice Spalletti, ma la società sa cosa serve per completarci, che sì, è Lukumi in attesa e su Suzuki, puntini sospensivi, è più o meno quello che vi ho raccontato io. Sempre per quanto riguarda la prima pagina di Tutto Sport, andrei a vedere questo approfondimento, perché De Rossi non ha cominciato benissimo la stagione con il Genoa, che perde 10-1 contro il Bournemouth. È vero che è un amichevole, però 10-1 vi dà un po' la percezione della distanza che c'è tra le squadre medio-basse della nostra Serie A e le squadre medie della Premier League, che è una roba assurda. La peggiore amichevole di sempre, scrive Tutto Sport. Le attenuanti, quattro tempi da 30 minuti e tantissimi rincalzi in campo, però la figuraccia in Inghilterra per il club di De Rossi resta assolutamente. Poi andiamo a dare una spiata anche alle pagine interne di Tutto Sport, ma per adesso restiamo sulle prime pagine, andiamo sul Corriere dello Sport, quindi grazie sempre anche all'ottima collaborazione di Tullio dalla regia, poi arriveremo anche ai vostri messaggi, le note vocali che stanno arrivando. Eccola qua, la prima pagina. Romero prenotato, Romero ha scelto l'Inter. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal City Stones, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma il nodo è Pavard, contratto fino al 2031 per l'argentino, 35 più 5 di bonus, eccetera eccetera. Ma a noi quello che interessa, detto che il Napoli si sta ristrutturando per lo stadio, ma se ne sta occupando il comune, una cosa che non amava De Laurentiis, quindi ci saranno delle divisioni lì da questo punto di vista. Detto che la Roma sta virando su Molina, che era un obiettivo della Juventus, offerti credo 17 milioni all'Atletico, e quindi c'è questa possibilità di rinforzarsi per quanto riguarda appunto la Roma. Noi scendiamo nel nostro angolo, cioè nel taglio basso della prima pagina. Spalletti, la Juve è più forte. Spalletti test Chelsea 13:30 con Colomani e Alibegovic. Naturalmente ci sono riportate le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa ieri, ricordiamolo, col capitano Locatelli. Lucio è carico, l'anno scorso abbiamo giocato un calcio bellissimo, grazie all'impegno del club ci siamo rinforzati con colpi di livello, svolta vicina per il portiere, Suzuki in arrivo dal Parma via Paris Saint Germain, quindi insomma direi che le tracce sono queste, si arriva a questo punto qua. Voi lo sapete, io la Gazzetta la faccio fatica, quindi Tullio mi perdonerà se la guardiamo nel prossimo blocco, e invece io adesso... voglio andare a sentire quello che dite voi, e quindi chiedo a Tullio di mandarci note audio. Prima voglio però specificare una cosa importante riguardo a quello che abbiamo appena letto dal Corriere dello Sport, cioè le parole di Spalletti. Allora, Luciano, due sono le cose che bisogna chiarirsi qua. Io ho capito quello che vuoi dire, però non si è capito bene, nel senso, quando gli ho detto che abbiamo giocato un calcio bellissimo, la maggior parte dei tifosi, più quel pazzo scatenato di Santarelli che c'ho al pomeriggio e ieri mi strillava nell'orecchio, ah, però non è vero, e c'ha ragione, perché chiaramente il tifoso della Juve ha negli occhi il risultato finale, ha negli occhi il pareggio interno col Verona, ha negli occhi la sconfitta interna con la Fiorentina, ha negli occhi le cose brutte della fine stagione, ha negli occhi il fatto di non averci entrato la Champions League. Allora è chiaro che se si dice abbiamo giocato un calcio bellissimo, i tifosi si preoccupano, Luciano, perché ti dicono, ma come, allora questo è il massimo che possiamo fare, questo è il calcio bellissimo. Io però, e l'ho detto anche ieri in trasmissione, ho capito qual è il riferimento di Luciano Spalletti, noi ci siamo dimenticati, non il sottoscritto, Santarelli per esempio si era dimenticato, ma questo per farvi capire che c'è chi proprio ha rimosso le parti belle della stagione, perché comunque complessivamente si guarda il vestito finale è venuto male, però ci sono stati dei ricami in mezzo alla scorsa stagione belli, perché comunque ci sono state un filotto di partite in cui la Juve non solo ha vinto ma ha giocato anche bene, e forse l'avete dimenticato. Io ricordo molto bene anche le lusinghe che arrivavano dai giornali, le lusinghe che arrivavano dai media, le lusinghe che arrivavano da tutti. Si vede la mano di Spalletti, una Juventus che gioca bene, allora non c'era bisogno di andare a prendere Sarri o Thiago Motta per avere un gioco così bello, una Juventus aggressiva che ripropone, che segna, che non si ferma, che dopo un gol non si accontenta, ne vuole due, poi tre, poi quattro, poi cinque, come con la Cremonese. Insomma, era una Juventus che in una fase centrale ha fatto veramente un bel calcio. Io credo che lui, Luciano Spalletti, facesse riferimento a quell'aspetto lì, cioè guardiamo quella parte bella, perché quella era la mia Juve. Poi dopo ci siamo persi per strada, infatti poi l'ha detto, abbiamo avuto delle lunghe pause all'interno delle quali abbiamo perso punti e l'approdo in Champions League. abbiamo avuto soprattutto, secondo me, ci aggiungo, un calo nel finale di concentrazione, di qualità anche, diciamocelo francamente, perché poi arriva un momento della stagione in cui l'esperienza e la qualità dei singoli aiuta a non buttare via quanto di buono fatto dalla squadra, perché è difficile giocare sempre bene dalla prima all'ultima partita. Lo puoi fare preparando una stagione dall'inizio, come sta facendo questa volta Luciano Spalletti, lo puoi fare quando hai una rosa attrezzata, equilibrata in tutto, altrimenti diventa veramente complicato. E allora a questo punto la Juventus deve cercare di accontentare ancora Spalletti, ultimo sforzo sul mercato, e poi procediamo alle cessioni, accontentarlo per permettergli di preparare quella che sarà una stagione che magari può essere bella. Ma intanto oggi cominciamo da Chelsea-Juve e cerchiamo di capire, al cospetto dei grandi, come siamo diventati noi. Poi dopo vi chiederò cosa vi aspettate da questa partita, sono già tanti messaggi. Allora, primo break per noi, al ritorno la Gazzetta, perché la dobbiamo guardare, anche se totalmente dedicata naturalmente a Franco Baresi, non c'è bisogno di ovviamente commentare questa cosa qui, perché è normale che sia così. Andremo a vedere un approfondimento interno, ma poi ci dedichiamo ai vostri messaggi, vi rispondo, e nella seconda ora, oggi tutta per voi, senza ospiti perché ci avviciniamo alla giornata di partita, andiamo a provare ad anticipare i temi di quello che sarà Chelsea-Juventus. Primo break per noi e torniamo subito.
10: Buongiorno RBN.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT Azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, l'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Bachelot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
15: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
15: Sono le 9:36.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Intanto nuovo scontro. Contro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
8: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
7: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato il loro potere.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero.

0: I due paesi hanno aumentato il loro.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
4: Come promesso, intanto rieccoci qua, di nuovo buongiorno a tutti e vi chiedo ancora una volta chi si è collegato soltanto adesso di darci il suo personalissimo buongiorno in bianco-nero, quindi il vostro buongiorno in bianco-nero, soprattutto in una giornata in cui vorremmo essere un po' tutti allo stadio a vedere Chelsea-Juve per stare vicino alla nostra squadra e dimostrargli quanto crediamo in loro, ma come vi avevo promesso, adesso nel secondo blocco cominciamo anche dalla Gazzetta dello Sport, poi i vostri messaggi, le nostre note vocali, poi andremo anche a fare la nostra consueta rassegna web, ci sono già 5 vocali tra l'altro che abbiamo lasciato indietro che andremo a sentire, ci sono tutta un'altra serie infinita di messaggi testuali, vi ringrazio, continuate così, riempite questa giornata insieme a me, ma intanto Gazzetta dello Sport, vai Tullio. Chiaramente Gazzetta dello Sport che ha tutto lo spazio dedicato al commovente ultimo abbraccio a Baresi, capitano per sempre, migliaia di tifosi, cori, la bara, sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange, il dolore di Baggio e Van Basten, applausi a Bergomi. E quindi questo è quello che è accaduto nella giornata di ieri, c'è anche la foto del feretro portato dai alcuni degli invincibili, la folla davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nel riquadro che vedete giù sotto la bara è portata da di Franco Baresi, il feretro di Franco Baresi morto a 66 anni, portato da Evanni, Albertini, Ambrosini e Costa Curta, anche Costa Curta distrutto da quello che è stato un po' un suo papà calcistico. Naturalmente poi c'è da andare a guardare un po' quello che sono gli altri aspetti legati allo sport, perché nel taglio alto sin dalla fisiatra al calazzo nuovo stop per lui, invece per quanto riguarda il resto, cioè Chiare Ginevra, Euro, Ragazze d'Oro, parliamo della Pellicani per il quarto titolo e Taddeucci che ha fatto veramente uno show straordinario. Modric, vinciamo per Franco, fantastico, se restasse Leao, questa è l'intervista d'approfondimento fatta all'interno delle pagine della Gazzetta dello Sport, e poi c'è naturalmente il richiamo sull'Inter che non manca mai, Zielinski, Kivu mi ha capito, ma Santuno che va alla Fiorentina, occhio che questo è un bel colpo che ha fatto la Fiorentina. Per vedere la Juve dobbiamo andare all'interno dopo aver superato tutte le pagine della commemorazione giustissima fatta su la scomparsa di Franco Baresi, andiamo dentro, ma proprio dentro, ma tanto dentro che poi c'è l'Inter, non può mancare, andiamo a vedere il binario che cosa ci dice, pagina 16 addirittura, con Spalletti che carica la Juve, esame Chelsea per l'autostima, siamo più forti, alziamo il livello, a Hong Kong la sfida con gli inglesi, il tecnico, voglio capire a che punto siamo, intanto Zirkzee aspetta, Vicario si tratta il prestito, i bianconeri hanno prenotato l'olandese, l'italiano in polma, il casting continua, quindi come vedete la Gazzetta è l'unico quotidiano sportivo che si concentra più sull'ipotesi Vicario che non su quella Suzuki. Quindi detto questo, andiamoci a sentire un po' di note vocali, vi leggo un po' di messaggi, provo a rispondere ai vostri quesiti, domande, e vi ricordo il vostro buongiorno in bianco nero. È arrivato quello da Paolo da Prato che dice buongiorno e forza Juve, forza ragazzi. Vai Tullio.
5: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, due considerazioni. La prima per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri del mister. che a un certo punto ha parlato di buonissimo percorso.

0: corso fatto lo scorso anno. Io credo che la stagione scorsa sia stata fallimentare sotto ogni punto di vista, dal punto di vista del calciomercato, dal punto di vista del piazzamento finale, dal punto di vista dell'atteggiamento in campo dei calciatori, dal punto di vista della proposta di gioco che, tolte 4-5 partite, è stato di bassissimo livello. Quindi il buonissimo percorso probabilmente l'ha visto solamente lui. Speriamo che l'abbia detto di facciata per non buttare giù l'ambiente e che sappia come mettere a posto le cose.
1: Danilo, io la penso esattamente come te, ed è stata la premessa che ho fatto quando ho riportato le parole di Spalletti, che insomma ha detto queste cose qua. È stata una stagione fallimentare, se vogliamo peggiore rispetto a quella precedente, che è vero che c'è stata l'alternanza di allenatori, però quantomeno si arrivò poi, un po' per fortuna, un po' perché, come spesso capita, dentro o fuori, ti può andare bene, ti può andare male, in Champions League ci eravamo andati. Poi facemmo il mondiale per club, e insomma, tutto sommato si riuscì a salvare una stagione che sarebbe stata fallimentare. Quella dell'anno scorso, da tutti i punti di vista, quelli che hai elencato tu, è stata fallimentare. E io sono d'accordo con voi. Torno sul concetto di Spalletti, che secondo me, quando parlava si è fatto un buonissimo percorso, alludeva a qualcosa di molto più interno, che comunque va modificato. Cioè, lui allude al fatto che è entrato, ha conosciuto il gruppo. Si è fatto conoscere, ha cercato di immediatamente capire come si poteva lavorare con questo gruppo e cosa poteva venire fuori. A un certo punto è venuto fuori un segmento di Juve che era anche bella da vedere, che vinceva, poi si è persa nelle sfumature, si è persa nelle carenze della rosa, si è persa nelle carenze strutturali, si è persa anche nelle carenze di Spalletti, perché anche Spalletti ha sbagliato, ma lui è consapevole di aver sbagliato. E è chiaro che era facile dire ripartiamo dalle cose sbagliate dello scorso anno, anzi, secondo me sarebbe stato questo il messaggio che doveva passare. Lui ha scelto invece di partire salvando il bello della passata stagione, che è poco, che non è stato incisivo, che non ha portato a nulla, che è durato veramente un amen, però ha deciso di partire da lì. Diamogli fiducia e speriamo che magari ci conquisti questa stagione. Altra nota vocale, Tullio.
2: Ciao Enzo, Bruno da Cuneo, buona giornata, caldissimissimissimo.
1: Ciao,
2: Comunque, a parte quello,
1: insomma.
2: sì, Spalletti, bah, io non so. Vedremo i risultati. Adesso quello che ha voluto lui, penso che un po' gliene è andato. Adesso vedremo se ci porterà quello che deve portarci. Poi, non fare un piccolo ringraziamento, grande ringraziamento a Radio Bianconera che unisce. Io anche a Radio Bianconera ho conosciuto gente eccezionale che ci vedremo poi il 17 e faremo una giornata, tutta giornata
1: Che
2: assieme.
1: bello.
2: E questo è grazie a Aldo Bianconero che ci ha fatto conoscere gente di tutta parte d'Italia. È stata veramente una cosa bellissima che spero che continui. E questo bisogna dire che Aldo Bianconero aiuta ad unire i tifosi della Juve. Fino alla fine, grazie a voi.
1: Guarda, un messaggio bello, mi hai fatto i brividi, non si può vedere perché a distanza siete, mi hai fatto i brividi, quindi ti ringrazio per questo messaggio. E il senso di Radio Biancorriera non è soltanto quello di tenervi informati con il massimo della professionalità, dell'attenzione, eccetera. Il senso di Radio Bianconera non è soltanto quello di avere un'informazione cioè, indicizzata sulla Juve, ma indipendente dalla Juve. Questo è un aspetto molto importante. Non siamo la radio della Juve intesa come radio della società, perché fosse così noi dovremmo raccontarvi davvero come vorrebbe qualcuno che va tutto bene, che i nostri giocatori siano più forti di tutti, perché sarebbe normale che fosse così, no? La società non screditava il proprio lavoro, i propri dipendenti, li difende, li protegge anche pubblicamente. Non ci potrebbe essere mai un confronto aperto, costruttivo e leale fino in fondo, come sarebbe giusto che fosse, peraltro, che è chiaro che se io sono l'ufficio stampa di una squadra di calcio, di un'azienda, di un politico, io devo prendere le difese di quel politico, di quell'azienda, di quella squadra di calcio, devo nascondere le cose che non vanno bene, far emergere le cose che sono state fatte bene, quindi diventa una comunicazione filtrata. Nel nostro caso, invece, pur essendo riconosciuti molto dalla Juventus, e di questo siamo orgogliosi, pur essendo una radio che parla solo di Juventus, ma ovviamente quando succedono fatti in altre situazioni abbiamo lo sguardo a 360 gradi, siamo indipendenti dalla Juventus. Cioè, se noi ci sono cose che non ci piacciono, le raccontiamo, le denunciamo, a volte siamo anche più severi di voi. E tutto questo poi ci porta sì, fa sì che si crei una community, una comunità bellissima, bianconera, che è nata, e sono veramente tanti i gruppi di voi che si sono conosciuti, hanno creato un'amicizia anche a distanza. Quindi mandateci delle foto poi, aggiungeteci sui nostri canali social anche privati, perché siamo contenti di vedere come procedete nelle vostre amicizie e nei vostri dibattiti. Il sottoscritto ribadisce più ai posti ormai full per quanto riguarda la mia pagina Facebook, ma basta cliccare sul segui e vi collegate con me. A me fa piacere veramente seguire, vedervi, commentare i miei reel insieme a voi, e lo stesso per Alessandro Santarelli e tutti quanti noi. Ma soprattutto seguite naturalmente la pagina di Radio Bianconera, come già fate praticamente in tutti quanti. Restate sempre collegati con noi, il numero lo conoscete, ci scrivete, ci mandate anche foto nella nostra messaggistica. Un po' di testuali, poi vado su altri vocali, poi scavallata l'ora andremo a fare la rassegna stampa web. Gildo D'Ancona, buongiorno Vincenzo, spero che in settimana si riesca ad avere buone notizie sul mercato per l'acquisto del portiere, probabilmente anche prima, Gildo. Io me l'aspetto a questo punto, forse anche nel weekend. Vicario non mi fa impazzire, ma credo sia l'unica strada percorribile in breve tempo. Lo credo anche io, l'altra poi in breve tempo, ma che non mi fa impazzire, è Suzuki in prestito al Paris Saint-Germain. Quest'anno mi sento particolarmente ottimista, non vedo l'ora di andare al mio club di Castelfidardo con gli amici a tifare per la nostra Juventus. Questo è molto bello. Ci scrive anche un altro nostro amico che dice: se hai qualche influenza in società puoi dire che Nico Gonzalez si paga e basta. Al massimo scambio con Sorloth, ma assolutamente no frattesi, se i cartonati lo vogliono, visto che a loro dire i soldi ce li hanno, che lo paghino, caccino 30 milioni, il ragazzo va dove vuole. Allora io non ho influenza ovviamente a questi livelli di società, però credo che non serva, perché credo che Carnevali sappia il fatto suo e non andrà mai a regalare Nico Gonzalez. Se lo vogliono sono 30, lo sconto è 27 per tutti meno che per l'Inter, e credo che però si stia ancora dialogando con l'Atletico Madrid per capire un po' poi di far abbassare il costo dell'operazione di Sorloth, cioè la Juve dice all'Atletico Madrid: operazioni scollegate, io ti faccio uno sconto importante su Nico, tu mi fai uno sconto importante su Sorloth, chiuso in sostanza, due punti virgolette, tu mi paghi Nico e con quei soldi io ti pago Sorloth. Pulito e facile, che sarebbe la soluzione ideale. Ci arrivano foto bellissime. Allora c'è Stefano di Brescia oggi sul lungolago di Salò. È spettacolo questo lungolago, ragazzi. Vedo tutta la passerella. Bello, sei bello fresco, beato te. Altra nota vocale, Tullio, dai.
3: Vincenzo, Alessio da Bollate,
1: Ciao
3: ma io
1: Alessio.
3: riguardo ai commenti sulla funerale del grande Franco Baresi, io direi che non commento più da quella parte lì. L'unica cosa che posso dire è che cambierò partito. Sì, qualcuno dirà, beh, ma uno deve cambiare partito per una questione. Sì, cambio partito, sì. Voterò da un'altra parte, spero che tanti facciano come me. E comunque, poi ho sentito che ci hanno detto che siamo la seconda squadra di Torino. Ah, beh, mi fa piacere che qualcuno la pensi così. Ho visto che si stanno dando agli aperitivi, gin fritz, gin fraz, gin fizz.
1: Allora, io non entro in disquisizioni di natura politica, lo sapete, ho le mie idee. Alessandro c'ha le sue, Antonio c'ha le sue, ognuno c'ha la sua, però non cerchiamo di mettere mai la politica in mezzo. Però è altrettanto vero che sono in tanti che ci hanno scritto quello che ci ha detto adesso il nostro amico, che poi magari il politico deve fare il suo lavoro, deve pensare alla politica, non deve entrare nel calcio, quantomeno non deve permettersi di fare, secondo me, il tifo in maniera così forte, sfacciata e anche onestamente, permettetemi, fuori luogo molte volte, perché poi c'è il tifoso che magari anche suo elettore che può dire: sai che c'è, il mio voto non te lo do più. Poi dopo vediamo cosa succede alle elezioni, se qualcuno diciamo ne subisce le conseguenze. Non aggiungo altro perché è un terreno scivoloso, però andiamoci a dare una prima occhiatina anche alla rassegna web, e chiedo allo straordinario Tullio di portarci su tutto Juve, dove campeggia oggi la firma bianconera del super Mirko Nicolino, che abbraccio sempre a distanza, ma oggi lo avremo anche in sede di commento post partita, lo sentirò più tardi per organizzare, quindi se mi stai ascoltando in diretta adesso, Mirko, dopo ti chiamo, sai perché. E allora, il titolo è Juve, ora si fa sul serio, netto, deciso, Mirko, che su tutto Juve scrive: tra poche ore la Juventus scenderà in campo per la quarta amichevole precampionato, Hong Kong, i bianconeri affronteranno il Chelsea in una cornice da oltre 50.000 spettatori, un bel po' di più di quanto fatto da Inter e Manchester City, un amichevole di lusso, come si suol dire, un test sicuramente più probante del trio Basilea, Sandardi e Gellizza, e Nizza, trittico da cui la signora è uscita imbattuta con 3 gol fatti e 0 gol subiti. La squadra di Xabi Alonso rappresenta, con tutto il rispetto per le altre, uno scoglio maggiormente importante per blasone, competizione, composizione della rosa. Insomma, dall'altra parte ci sarà una corazzata che misurerà le ambizioni nazionali e internazionali della Juventus, anche se il cantiere rimane assolutamente aperto, nonostante siano rimaste la continassa Thuram e Decatur. Spalletti ha con sé ben 31 elementi e sicuramente diversi di loro andranno in tribuna contro i londinesi, altri andranno in panchina, ma a differenza delle precedenti partite non dovrebbero esserci tutti quei cambi di facciata di cui abbiamo assistito. Mancano meno di 20 giorni all'inizio del campionato, ragione per cui mister Spalletti comincerà a fare le prove di una formazione seria. A proposito di Yildiz, dopo la terapia conservativa, scrive Nicolino nel suo editoriale su tutto Juve, pare che l'infiammazione al ginocchio sia alle spalle, di conseguenza il numero 10, una spezzone di gara, lo avrà dopo aver saltato le precedenti 3 amichevoli. Il lavoro di gruppo è in via via aumentato, i segnali degli ultimi giorni sono molto incoraggianti. Insomma, poco per volta il turco può tornare alla normalità. Accolto bene Kolumani e Aliabegovic, vedere tutti. Ah, poi questo è un aspetto importante che ha evidenziato nel suo editoriale Mirko Nicolino, perché è stato chiesto dal collega di Tutto Sport se si possono vedere insieme Yildiz, Alabegovic con Cesare e Kolomani. Come avete avuto modo di sentire, Spalletti non ha risposto in maniera molto serena, cioè scherzosamente ha detto sì, e poi dice Grova ce lo siamo dimenticato, e il collega ha detto no, perché si gioca, ma semplicemente che si gioca in 11, ho capito. Allora, insomma, è stato un po' polemico nella risposta Spalletti, un po' come a dire troppe punte, non si gioca così. Poi però ha puntualizzato: se tutti stanno attorno al pallone, se tutti sostanzialmente giocano per la squadra e sono disposti a tornare, si può anche fare. Però mi sembra, non so se abbia giocato a nascondino o no, vediamo cosa ci ha detto Mirko nel suo editoriale a proposito di questo, perché dice: quanto al Bosnia, che è reduce dai mondiali, al Bosnia che sicuramente avrà meno condizione per le 3 settimane di vacanza, ma non avrà di certo disimparato a giocare. Vedere tutti e 3 assieme, magari con Conceição in 4-2-3-1, è una delle curiosità più grandi di tifosi addetti ai lavori. Spalletti però chiede molto di più ai centrocampisti, a chi partecipa alla manovra. Douglas Luiz su tutti, vista anche la permanenza in box di Thuram, al momento il principale indiziato per giocare a fianco di capitano Locatelli, Douglas Luiz appunto, e fin qui ha alternato cose molto buone ad altre ai limiti della normalità. Spalletti chiede molto di più, su tutti un cambio di passo nei momenti clou delle gare, considerata l'abbondanza del centrocampo e il fatto che qualcuno degli esuberi debba alla fine restare, per i brasiliani è un appuntamento che non può fallire. Questo per quanto riguarda le firme bianconere su tutto Juve, dove campeggia anche come primo piano Juve e Chelsea per misurare la crescita. Spalletti promuove il mercato e va avanti. Possiamo anche andare a dare un'occhiata a questo primo piano di tutto Juve, cura di Massimo Pavan. La Juventus prepara la sfida al Chelsea, Spalletti elogia gli arrivi di Kolomani e Aliabegovic e chiede una squadra già pronta per la stagione. La tournée asiatica entra nel vivo e per la Juventus è arrivato il momento del primo vero esame. La sfida contro il Chelsea rappresenta molto più di una semplice amichevole, sarà un test per valutare il lavoro svolto finora e per capire quanto la squadra sia vicina all'identità che Luciano Spalletti ha in mente. Sono soddisfatto del lavoro della società, il tecnico ha poi sottolineato come il vero lavoro inizia adesso. Aliabegovic è il colpo fortemente voluto da Massara in particolare, questo è quello che ha specificato Spalletti. Kolomani, qualità ma anche leadership, il Yildiz recupera ma senza fretta, non bisogna dare fretta. Facciamo anche una capatina, lo chiedo sempre all'ottimo Tullio, anzi facciamo così Tullio, la facciamo dopo. Fammi sentire invece qualche altra nota vocale di quelle che sono rimaste, poi leggo anche qualche altro testuale e mi dite cosa ne pensate intanto delle considerazioni di Mirko Nicolino, e soprattutto quali sono le vostre considerazioni su quella domanda che ha un po' glissato Spalletti, 3 dietro la punta, quindi Yildiz con Cesar, Alabegovic alle spalle di Kolomani, insomma ha fatto capire che solo se veramente la squadra funziona come un orologio, si può vedere. Vai con una nota locale, Tullio.
4: Allora, se non ho capito male, vendiamo Di Gregorio, Cambiaso e Gatti. Tutti stranieri in campo l'anno prossimo. È giusto, Carlo D'Ancona?
1: Allora, Carlo, se si potesse, magari, ma non per una questione stranieri, italiani, eccetera, ma allora, voi volete una Juventus italiana, ma che non sia competitiva, tra italiani. Cioè, allora, dobbiamo capirci su questo aspetto qua, lo dico francamente. Il tifoso vuole vedere una Juve che vince o una Juve che galleggia? Perché noi possiamo anche giocare sempre con Di Gregorio, con Gatti, possiamo metterci, appoggiarci sempre a Cambiaso, possiamo andare a prendere, che ne so, un altro che vi piace, italiano non fortissimo, perché non ce lo possiamo comunque permettere, e mettere una squadra di italiani. Gli altri vincono, noi però dobbiamo stare zitti. Non dobbiamo dire, ah, però è colpa di Spalletti, ah, però è colpa della società. Italiani forti, a parte che la nazionale non partecipa al mondiale da 3 edizioni diverse, ci sarà un motivo, no? Quindi magari italiani così forti che ti permettono di vincere a livello internazionale, mi sa che non ce ne sono. Quelli fortissimi, Donnarumma, Tonali, costano 130-200 milioni e ingaggi faraonici che la Juve si può permettere. Quindi facciamo questo ragionamento: vogliamo vedere una Juve che vince o una Juve italiana? Perché se vogliamo la Juve italiana, c'è problema, lo diciamo, andiamo una pecca alla società, gli diciamo vogliamo vedere una Juventus italiana, ci piace così. Allora dico, ah, a me non pare vero, ci stiamo scervellando per alzare la qualità di questa squadra e portarla a vincere, prendiamo gli italiani, anzi, cioè, ovviamente non andiamo a prendere gli italiani forti, quelli ti costerebbero tanto, qua farò di più, cioè, andiamo a prendere i giovani dalle vari settori giovanili, promuoviamo quegli italiani nostri che abbiamo, facciamo una squadra italiana, ci mettiamo là con l'anima in pace, ci guardiamo i campionati senza avvelenarci e poi piano piano perderemo ulteriormente valore fino a sparire, perché tu, se sei Juventus e non combatti per il vertice e non vinci trofei per troppi anni, perdi di valore e poi dopo alla fine diventi una squadra inutile. Però ci abbiamo gli italiani. Allora, io capisco il messaggio del nostro amico. Di Gregorio è un italiano forte, di sicuro affidamento? No, via. Gatti, juventinissimo, io ho un gran bene, eccetera. E il difensore nella Juventus della BBC quante partite avrebbe giocato? Ve lo dico io, zero. Non giocava Benatia, ok? Quindi avrebbe giocato 0 partite. Nella Juve vincente lo voglio vedere titolare? No, ma lo tengo in panchina, ma se posso avere 32 giocatori in rosa, ma lo tengo in panchina, altrimenti lo vendo. L'altro non mi ricordo qual era, poi dopo lo ricordiamo, fosse Cambiaso. È un giocatore che fa il salto di qualità? Direi di no. Detto questo, breve pausa, la seconda. Torniamo con l'approfondimento anche di altri siti, Bianconera News, tutto mercato web, altri vostri messaggi e soprattutto cominciamo a entrare nel clima di Chelsea-Juventus, però continuate a mandare le vostre riflessioni, le vostre analisi che rispondo con voi, dico al nostro amico, l'ultimo che ha mandato una nota audio, ovviamente che non ce l'ho con lui, hai mandato un tema che viene affrontato da tanti, allora la mia risposta a te, ti ringrazio per la domanda che mi hai fatto, è una risposta che vale per tutti quelli che fanno questo ragionamento. Anch'io volevo vedere Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli e compagnia cantante, non ci so più, comunque quelli che ci sono te li puoi permettere, e io sinceramente non so voi, ditemelo, io preferisco vedere la Juve vincente, poi alla Juve italiana ci penserò quando sarò vincente e potrò permettermi i migliori italiani che ci sono in giro per il mondo. Torniamo tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Intanto un nuovo sconto scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
7: La guerra in Ucraina, 15...
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
6: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
7: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
6: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
7: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
8: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
6: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio: la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, ma più tardi.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
1: E a proposito dei vostri buongiorno, andiamo a leggere. Buongiorno RBN, ma come si può prendere un portiere per un anno? Che stimoli avrebbe il giocatore, dice Andrea da Cagliari. La penso come te, Andrea, però credo che si debba fare di necessità virtù, poi fidiamoci dei nostri dirigenti e immaginiamo che magari i giocatori che vengono anche in prestito possano provare a conquistarsi una permanenza o comunque scrivere una pagina importante della storia della Juventus, anche se di passaggio. Ciao Mitico, vi ascolto mentre sistemo il magazzino e poi finalmente ferie, buon agosto bianconeri e forza Juve, per oggi sono sintonizzato. Ciao da Raffaele da Bergamo, che ci manda anche una foto. Raffaele, che bello, mandateci le vostre foto, mi piace dare un volto ai vostri nomi. E buone ferie per te, comincia domani, per il sottoscritto se ne parla venerdì, ultima giornata, poi vado in ferie e vi lascio all'Alessandro Santarelli, poi ci rivediamo naturalmente con campionato iniziato per il 31 di agosto, sono di nuovo da voi, ma naturalmente non vi abbandono per quanto riguarda gli editoriali su tutto Juve, il mio lo potete leggere ogni sabato mattina, e su Bianconera News che potete leggere ogni mercoledì mattina, infatti adesso ce l'andiamo a leggere, poi soprattutto nei reel sulla mia pagina social vi darò compagnia come ha fatto anche Alessandro per tutti i giorni, quindi potete comunque restare in contatto anche con il sottoscritto, ma soprattutto sintonizzati con Radio Bianconera, la cui programmazione entrerà ancora più nel vivo con l'avvicinarsi del campionato. Un altro nostro amico che è in macchina in questo momento si ferma e ci manda anche la foto. Cesare da Milano, riguardo le considerazioni sui politici, se non sbaglio, Churchill diceva che gli italiani vanno ad una partita di calcio come fosse una guerra, alla guerra come fosse una partita di calcio, dice Cesare da Milano, che ci fa una bella citazione. Enea ci dà il buongiorno dal Gottardo e ci manda appunto la foto dalla macchina. Buongiorno da Daniele da Napoli, tutti ottimi trequartisti e mezze punte, ma sempre la rete in mezzo all'aria. Che ne pensi di Isak, Boniface o Núñez, che credo siano allora, uno del Chelsea, sicuramente è un po' in esubero, ma il Chelsea non fa sconti, tant'è che la dirigenza bianconera non è andata in tournée, avrebbe potuto approfittare della partita di oggi per dialogare con il club londinese. Ovviamente lo potrebbe fare anche telefonicamente, ma credo che non sia un obiettivo della Juventus. Boniface, io ricordo che insomma non è proprio al top della condizione, e sappiamo anche un po' tutta la sua storia. Darwin Núñez invece credo che vada altrove, peraltro a costi elevatissimi dal punto di vista soprattutto dell'ingaggio. Ci sono note vocali. Maurizio ci chiede di chi è. La risposta ve l'ha data Nicolino e ve l'abbiamo ricostruita. Dovrebbe arrivare entro dicembre, a dicembre, perché comunque c'è un tempo tecnico che deve passare prima della chiusura. Se, speriamo che arrivi, poi ho molti dubbi. Aggiungo anche le altre note vocali che sono arrivate. Allora, a questo punto chiedo a Tullio di farmi ascoltare qualche nota vocale e poi andiamo a continuare la nostra rassegna stampa web a partire da Bianconera News. Vai, Tullio.
10: Buongiorno Vincenzo, Luca da Candiolo. Il mio
1: Ciao Luca.
10: buongiorno è seguente: non sono troppo d'accordo con gli ascoltatori e credo anche con te sul fatto dell'annata che è andata benino. Bisogna intendere nel lessico italiano cosa vuol dire benino. Il benino vuol dire non bene, quindi vuol dire forse un 6 meno. Un 6 meno è la stagione della Juve. È arrivato in corsa con giocatori che non erano quelli che lui avrebbe voluto, ha accettato la sfida e accettando la sfida ha visto i limiti della Juventus. Quindi credo che fallimentare mi sembra un po' esagerato. Fallimentare perché doveva giocare in maniera sporca. Lui in maniera sporca, conoscendo il carattere del mister Spalletti, non ci gioca e quindi quest'anno deve essere l'anno, il suo anno, e sicuramente le premesse sono molto molto molto buone.
1: No, bello il messaggio che mandi. Allora, fallimentare da parte dei nostri ascoltatori e in parte anche da parte mia riguardando gli obiettivi, perché se tu guardi gli obiettivi, li hai mancati tutti, il mercato è stato totalmente sbagliato, quindi noi nel fallimentare, almeno io nel fallimentare, non ci metto solo Spalletti, ci metto anche Spalletti che comunque riconosce di avere anche lui delle colpe. Poi ci mettiamo la società precedente che ha sbagliato completamente gli acquisti, ci metto soprattutto i giocatori che non hanno giocato da Juve, alcuni dei quali dovrebbero fare un esame di coscienza e andare via. Poi per il resto sono d'accordo con te, cioè quello che poteva far vedere, l'ha fatto vedere con il gruppo che aveva, avrebbe dovuto fare qualcosa in più, perché quando avevi la qualificazione in mano per quanto riguarda la Champions League, avevi un vantaggio anche importante e partite da poter gestire nel modo migliore, in casa con il retrocesso Verona, in casa con la Fiorentina che ha fatto una delle peggiori stagioni della sua storia, e bastava vincere quelle due partite, saresti stato in Champions League e tutto cambiava anche in sede di mercato, quindi le colpe c'erano anche Spalletti. Dopodiché ha mostrato anche lui i limiti di una rosa che poi non a caso si sta ristrutturando. Buongiorno Vincenzo, anche io sto facendo le valigie in compagnia di Radio Bianconero, oggi si parte per la Sardegna, sei contattato con qualcuno dei concorrenti, ci si sente lì Emiliano da Fiumicino. No, non lo contatto io, lo salutiamo con Antonello Cuccureddu. Carissimo Vincenzo, buongiorno. L'altro giorno l'ottimo Marinella nel tessere giustissimo Rodi Subarisi richiamava gli altri due grandissimi del ruolo, Beckenbauer e Kroll. Ovviamente si è dimenticato, sappiamo di chi, perché lui dice credo che ci manchi il più forte di tutti e sappiamo chi è. Ignoranza, malafede, purtroppo vorrei fargli una notare ma non so come fare. Gianfranco, io credo che non mi va di parlare male dei colleghi, Marianella è un collega estremamente preparato, però mi rendo conto che molte volte l'antipatia per qualche club ti porta a omettere giocatori, perché Gaetano Scirea è stato forse uno dei più, anzi forse il più grande, poi magari siamo di parte anche noi, ma certamente è un nome che va segnalato, va evidenziato, va detto sempre. Per onestà intellettuale, Orlando dice Gil era solo una bufala. Maurizio Assisi, me lo chiedevate ieri. Io vi dicevo che non avevo riscontri in tal senso e continuo a non averne. Quindi si è parlato veramente di tanti portieri. E credo che poi a un certo punto siano più come succede in questi casi. Abbiamo imparato a viverla questa situazione, questa fase del mercato. Ci sono tanti agenti che propongono i giocatori, fanno uscire notizie, ma in realtà non sono mai stati trattati. Gil è uno di questi. Allora, Bianconera News, caro Tullio, andiamo lì, andiamo sull'editoriale del sottoscritto, che comunque li dobbiamo leggere tutti, anche se non mi piace fare autocitazioni, però Carnevali, Massaro, Ottolini e il difficile lavoro di restaurazione. Io ho parlato, ho cercato di paragonare un po' questo calciomercato come la Juventus, come un'opera d'arte che è stata guastata dal tempo e sul quale stanno lavorando tre restauratori di primo ordine per ritirare fuori tutta la sua bellezza, come tre restauratori rinomati chiamati per recuperare i colori, la brillantezza e il prestigio di un'opera d'arte. La Juventus come uno dei capolavori più riusciti del calcio mondiale, made in Italy, guastato dal tempo, sporcato dall'usura, conservato male negli ultimi anni, ma sempre bello, bellissimo, emozionante, da proteggere, preservare, restaurare, appunto. Chi è venuto negli ultimi anni non è riuscito in un compito delicatissimo, ma ora, ma come è giusto che sia, soltanto i migliori restauratori possono far rinascere un capolavoro, e non ne bastava neanche uno, lo ha capito tardi Elkan, serviva una squadra di esperti, ciascuno con le sue competenze. Allora, la restaurazione bianconera è cominciata dall'attacco, perché si sa, il gioco del calcio, a differenza di come ce lo vogliono far credere, è semplice, bisogna fare sostanzialmente un gol in più rispetto agli avversari. Per segnare intanto devi avere chi lo sa fare, un bomber di razza certo, ma se non te lo puoi permettere devi costruire il reparto in maniera funzionale. Al momento ci sono Ildiz e Boga sulla sinistra, con Cesare Cecrova sulla destra, Aria Begovic in regia, ma duttile su tutto il fronte offensivo, con Colomanie, Cator, David e Milik in avanti. Ecco, qui servirebbero ancora un paio di rattoppi, pennellati, una pulitura, per poi arrivare al consolidamento. Tradotto, David deve essere sostituito da un attaccante d'area di rigore più fisico e prolifico, e Milik andrà valutato prima di una probabile, inevitabile saluto. Se è vero che nel gioco del calcio vince chi fa un gol in più dell'avversario, è altrettanto vero che stare attenti a non prendere gol è un valore altrettanto importante, ed è qui che il capolavoro Juventus deve subire una profonda restaurazione. Sarò cattivo, ma la vedo così. Io saluterei, potendo entrambi i portieri, via Di Gregorio e Perin, dentro uomini di maggiore esperienza e affidabilità. Del resto, la scuola portieri della Juve è da sempre stata di altissimo livello, sia nella prima che nella seconda scelta. Tra tutti i nomi che si fanno, continuerei a fare di tutto per il Dibu, ma questa pennellata è difficile, allora avanti con una soluzione tampone. Se per Suzuki è difficile, si vada con Vicario, ma le giuste condizioni, magari un prestito secco che permetterebbe di rimandare discorsi più qualitativi al prossimo anno. Il compito dei restauratori Carnavali, Massara e Ottolini è molto complicato, ma il lavoro ad oggi è soddisfacente e richiede un colpo di genio, una manutenzione straordinaria, l'idea giusta per il centrocampo, di attivare la potenza, funzionalità e fantasia di quello che è il motore di una squadra, il punto di un'opera d'arte dove spesso si focalizza l'attenzione dell'osservatore. Ditemi cosa ne pensate, sono curioso dei vostri giudizi, perché poi alla fine ti serve l'attaccante per far gol, ti serve evidentemente anche il portiere per non subire gol, ma poi il cuore, la bellezza, dove si focalizza l'attenzione dell'osservatore come davanti a un'opera d'arte, è sempre il centrocampo, dove serve qualità, potenza e quantità. Sempre restando su Bianconera News, andiamo a dare un'occhiata sul primo piano pubblicato in questa mattina, poco fa, alle 10:15, da Claudia Santarello. La firma d'eccezione, una figlia d'arte, sempre molto brava Claudia, che troverete con noi in diretta durante Colpo di Tacco oggi pomeriggio. Lucumi aspetta la Juve, ma serve prima una cessione. Il nome di Lucumi rimane uno dei più caldi della lista della Juventus per rinforzare la difesa, come riportato da Tutto Sport. Il giocatore avrebbe messo in stand-by tutte le offerte perché la sua priorità sono i bianconeri. Allo stesso tempo avrebbe chiesto alla dirigenza della vecchia signora un'accelerata concreta. Carnevale e Massari hanno ripreso i contatti con il Bologna, ma prima di fare degli acquisti la Juventus deve piazzare un giocatore. Fabio Miletti sarebbe colui che con ogni probabilità potrebbe lasciare Torino per far cassa e finalizzare l'operazione di Lucumi. Questa è l'idea e il racconto che fa, sulla base di quelle che sono le indiscrezioni che arrivano dalla nostra redazione, Claudia Santarelli, nel taglio alto, chiamiamolo così, del sito di Biancorera News. Pavarnico Gonzalez, scambio clamoroso in vista con tra Juve e Inter, è un punto fatto da Massimo Reina nella serata di ieri. Sapete che l'Inter, per riuscire a prendere Romero, deve piazzare Pavar, vuole Nico Gonzalez, potrebbe esserci questo scambio, ma in questo momento ovviamente non c'è nulla di particolare, è soltanto un'idea. Vi chiedo se lo fareste, io voglio i soldi, punto e basta. Juve spunta Gallarza dal Paraguay, sicuri l'offerta più importante è quella dei bianconeri. Questa ci è arrivata anche dal Brasile, dall'ottimo Fabio Urbisaglia, che ci ha mandato un po' questa indiscrezione che arriva anche dall'estero. Locatelli, le parole di Locatelli nell'intervista di ieri a cura di Lucio Marinucci, l'Europa League è un obiettivo, Colomani è un grande giocatore e ci darà sicuramente una grandissima mano. Sentiamoci qualche altra nota vocale, chiedo a Tullio, e poi ci andiamo a dare un'occhiata anche alle versioni online dei quotidiani di informazione sportiva, partendo proprio da Tutto Sport. Vai intanto Tullio.
11: Ciao Vincenzo, Salvatore da Mondragone. Ascolta, ciao Salvatore. Giusto un'opinione, uno scambio di idee. Per quanto riguarda il portiere, perché per tutto il resto davvero sono solo in attesa di capire come si evolverà il tutto. Ma per quanto riguarda il portiere, anche se la soluzione vicario potrebbe essere, potrebbe far storcere il naso in più, comunque a dispetto di Gregorio lo vedo almeno mentalmente un po' più forte. Non mi piacerebbe proprio avere Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, crescere, far sviluppare un giocatore e poi ridarlo come se fossimo una squadra satellite qualunque. Se viene fatta questa cosa, capisco che magari sono state fatte valutazioni molto più ampie, delle quali magari ne capiremo più in là. Però.
1: Allora, il discorso che facevamo anche prima, restiamo un po' su quelle valutazioni che ha fatto Spalletti, che possono essere sia un'esca per far abbassare le richieste di Tutto Sport, perché adesso andremo a leggere Tutto Sport, del Parma, in questo caso però parliamo del Tottenham perché parliamo di vicario, sia potrebbe essere invece una reale perplessità che ha Spalletti, perché lui si è domandato dal punto di vista della qualità e dell'esperienza, vicario c'è, però bisogna capire perché fuori dal piano Tottenham. Ora potrebbe esserci stato un litigio particolare con De Zerbi, potrebbe essere una questione extra campo. La Juventus vuole vederci chiaro e capire chi si sta mettendo, anche se soltanto in prestito in casa per un anno. Tutto Sport, dicevamo, versione online, fuoco e fiamme a cura di Lorenzo Aprile. La Juve rilancia, il mercato non si ferma, altri 5 acquisti dopo Colomani e Aliabegovic. E allora andiamo a leggere uno spaccato all'interno. Luciano Spalletti non si scompone un granché quando imbeccato a Hong Kong sui prossimi colpi in arrivo e dice ora ci mancano ancora un paio di situazioni da risolvere. Per il portiere ho fiducia nel lavoro dei dirigenti che sono rimasti in Italia proprio per operare al meglio. Questo è stato poi il suo primo pensiero. Poi ha parlato anche non solo portieri, naturalmente c'è da capire un po' quello che saranno gli altri colpi. La concorrenza è spietata per Suzuki, scrive Tutto Sport, decisamente sfavorevole per i bianconeri. Dal momento che Paris Saint-Germain sembra sempre più vicino a trovare la quadra con il Parma, gli emiliani hanno rigettato la prima proposta dei parigini da 33 milioni più bonus, ma nelle prossime ore Campos tornerà all'attacco con un rilancio decisamente più consistente, con richieste vicine ai 40 milioni, cifra impossibile per la Juventus. Ecco perché poi dopo alla fine dovrebbe buttarsi evidentemente sull'ipotesi prestito. Questo è quello da valutare. Una volta trovata la quadra forte della volontà di Suzuki, la Juve avrà modo di ridiscutere col Paris Saint-Germain un'ipotesi già paventata, e cioè quella di rilevare in prestito secco per un anno il giapponese per rimandarlo poi all'investimento su portiere alla prossima sessione di mercato. E ci sono tutti gli altri nomi che fa naturalmente anche Tutto Sport, ma non è soltanto questo chiaramente il piano della Juventus, cioè andare sul portiere, perché c'è da risolvere anche le questioni legate alla difesa e al centrocampo. Lukumi, per quanto riguarda la difesa, ne abbiamo parlato anche leggendo l'approfondimento di Claudia Santarelli poco fa su Bianconera News. La linea dettata al suo entourage, quella di Lukumi, è la stessa di una settimana fa: priorità totale alla Juve, a patto che i bianconeri si muovino con forza nel giro dei prossimi giorni. La verità è che il duo Carnevali Massara sarebbe tornato a bussare le porte del Bologna per il cartellino del colombiano e per ridiscutere della cessione di Fabio Miretti, altro profilo da piazzare per costi. Ecco, questa potrebbe essere un'operazione interessante, perché di fatto la Juventus si libererebbe un posto a centrocampo, farebbe cassa, prenderebbe intanto Lukumi, potrebbe poi, in attesa di cedere qualche altro difensore, puntare su Frank Essie, che è l'altro nome che fa tutto sport. L'uscita dell'azzurro non basterà comunque per far spazio all'ex Milan, ne serve un altro, e non è un dettaglio da poco, considerando che Kevin Thuram, l'indiziato numero uno per far cassa, al momento è fermo ai box per infortuni, e quindi chiaramente questo diventa un problema in fase di cessione del giocatore, a meno che qualcuno, non raccogliendo informazioni, non dica vabbè, magari mi fate uno sconto, però su Thuram ci andiamo lo stesso. Ma io a questo punto Thuram lo terrei. Altri testuali che vado a leggere. Luca da Genova, buongiorno a te. Vorrei chiederti se a tuo parere meglio una Juve senza Champions ma con Cannavale e Massari, oppure una Juve in Champions con Comolli e Modesto, quando è il problema, quando è il problema. Allora, io ho già risposto a questa domanda, che probabilmente, non so se l'hai fatta tu, l'ha fatta qualcun altro. Ribadisco, meglio una Juventus senza Champions con Cannavale e Massara, perché significa Cannavale e Massara insieme a Ottolini, non ce lo dimentichiamo, significa che la Juventus si sta ristrutturando, finalmente è sulla strada giusta. Abbiamo centrato la Champions, ma avevamo l'allenatore sbagliato e la dirigenza sbagliata. Abbiamo visto come è andata a finire. Senza Champions, con i dirigenti giusti e l'allenatore giusto, magari l'Europa League la vinci, torni in Champions League, ma lo fai con un progetto serio. Ecco perché la mia risposta è questa qui. Luigi da Roma, Di Marzio, Darsi Xe in prestito con diritto di riscatto. Voi sapete qualcosa? Sì, lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. È un'opzione. Xe piace alla Juve, ma deve partire David, quindi l'unica cosa che non so in questo momento è se David ha riconsiderato l'offerta dall'Olympique Marsiglia, se ha avuto altre offerte, perché vi posso non garantire, perché la garanzia non me la dà nessuno. Se dovesse partire David, il primo nome è quello di Zirkzee, e più o meno un accordo con il giocatore che vuole tornare in Italia, la Juventus sarebbe ovviamente gradita. La possibilità di dialogare con lo United, col quale c'è un buon dialogo su una possibilità di prestito, e magari dai un'opzione per la cessione di Conceição in futuro, già questa stagione, a fronte chiaramente di un corrispettivo importante, se potrebbe essere una buona soluzione. No, Pavard è troppo ideale scambiare Nico Gonzalez con Carboni e dar loro un bel conguaglio. Serietà mediatica, no, vabbè, insomma, questo messaggio un po' chiaramente alla bocciatura del nostro amico per Pavard. Piero da Palermo, buongiorno, segnate questa dopo la Supercoppa Europea c'è il Dibu Martinez, è una mia impressione. Piero da Palermo, magari Piero, però credo che la Juventus voglia stringere per avere il portiere quanto prima. Io ho sempre questa speranza, dico la verità, e l'ho scritto anche nell'editoriale, oramai c'è un 2% di possibilità di arrivare al Dibu, ma spero ancora che sia possibile. Daniele vi saluta, piacere di sentirmi anche la mattina, grazie a te Daniele per esserci dalla mattina alla sera con la programmazione di Radio Bianconera sull'affare Suzuki via Paris Saint Germain, mi auguro davvero di no, ma soprattutto per non incappare in un affare Colomani 2.0. chiedo intanto anche a Tullio se ci sono altre note vocali che possiamo intanto andare a sentire, dopodiché ci
12: assolutamente anche... sì.
1: Allora andiamo con altre note vocali, grazie a Tullio intanto per la pronta risposta, vai.
13: Buongiorno, Rinaldo da Roma. Ragazzi, fallimentare, sì, è stata una stagione fallimentare, ma guardiamo la cosa positiva, la squadra la stanno facendo, comunque abbiamo un'Europa League da giocare, puntiamo a giocarcela come va giocata e poi chissà. Tutto può essere, chissà, magari vinciamo l'Europa League e tra fare una Champions League arrivando molto molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo, cioè penso un po' tutti, quindi vediamo, secondo me possiamo, cioè, nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene, potremo divertirci quest'anno.
1: Mi piace l'ottimismo di molti di voi e il fatto che vi state dividendo sotto questo aspetto. Magari sarà motivo del reel appena finita la trasmissione sul mio profilo Facebook, prima di partire alla volta della sede di Radio Bianconera di Roma per dar vita a Colpo di Tacco insieme ad Alessandro Santarelli. Sì, è bello mettere un punto sulla stagione passata, che però dal punto di vista dei risultati sicuramente può considerarsi fallimentare, che ha mancato tutti gli obiettivi. Allo stesso tempo, però, come piace dire sempre a me, da problema ad opportunità, il problema di emerso nella passata stagione diventa l'opportunità di ricostruzione per questa stagione, che è cominciata, secondo me, dal punto di vista giusto, sia dal punto di vista del mercato, perché comunque ci sta muovendo con intelligenza, con programmazione, con un'idea precisa, con i passi giusti, sia poi in campo. Tutto sommato è vero che adesso si è affrontato squadre molto alla portata, Basilea, Standard Liegi e Nizza, oggi vediamo con il Chelsea di che passo è fatta la Juventus, però già tre partite che comunque non sono con le rappresentative di Serie D o Lega di, comunque Lega dilettanti nazionali, ha fatto vedere una Juventus che intanto i gol non li prende, al netto dei giocatori, di una rosa che praticamente non sarà quella che affronterà il campionato del prossimo anno, quindi c'è comunque la volontà di Spalletti di tenere attaccata la spina per tutto il prossimo anno sin da subito, e vediamo dove ci porterà poi, se si verrà completato il mercato con i nomi che abbiamo detto, Lukumi, che sì, Dibu, Suzuki, cioè Suzuki, Vicario o Sogno, Dibu, Martinez, e secondo me ci possiamo divertire tanto tanto tanto. Però ottimismo per il futuro, considerazioni giuste sulla stagione passata, per la quale però mettiamo un punto, mettiamo un punto anche per ora. Buongiorno RBN, solo temporaneo però, perché c'è l'ultima pausa, al rientro ci dedichiamo anche, insomma, riguardiamo un po' quello che invece titolano le versioni online di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Gazzetta immagino, Corriere dello Sport, e facciamo poi il punto ancora insieme a poche ore dall'inizio della sfida contro il Chelsea, che sarà una sfida molto importante. E vi comincio già a chiedere adesso come domanda: cosa volete vedere dalla Juve in questa partita? Cominciatevela a dire, parliamone nella prossima mezz'ora, vi aspetto.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
8: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
6: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord,

0: mostrati in alcuni frangenti, Luca, io la penso come te, l'ho raccontata anche ieri in diretta e anche stamattina. Credo che quando le partite conteranno, Chico farà il dodicesimo per spaccare le partite, ma secondo me a destra giocherà dall'inizio McKennie per dare equilibrio. Ciao Vince, io punterei tutto su Colomani, secondo me il giocatore che ci farà la differenza il prossimo anno, ci porterà i gol che ci sono mancati quest'anno. Poi ci sono altre note vocali, ma intanto ci sono altre notizie che arrivano. Sì, mi state rimandando tutti quanti di questo possibile affondo per Joshua Zirkzee da parte della Juventus. Vediamo, ragazzi, perché queste sono notizie che ha girato Gianluca Di Marzio, che saluto sempre, che è veramente una cara persona, oltre ad essere uno straordinario professionista. È chiaro che, insomma, come sapete, c'è bisogno anche di fare cessioni. Resta anche Matteo Pellegrino come sfondo, come possibile altro acquisto, però la Juventus è scatenata veramente. E sono anche un po' stupito, vi dico la verità, sono anche un po' stupito perché mi aspettavo più necessità di cedere. Invece questa società sta facendo vedere di avere la forza di poter andare avanti. Anzi, secondo me sta seguendo anche un po' la linea di rotta tracciata prima da Suarso col Como, poi dalla Fiorentina e poi dalla Roma, che hanno deciso di dire: cioè paletti UEFA, chi se ne frega, intanto faccio la squadra e poi eventualmente pago la multa, ma devo tornare a vincere. In questo caso la Juventus ha rispettato i paletti UEFA perché ha fatto le plusvalenze che doveva fare entro il periodo prestabilito e quindi ha ceduto anche giocatori che magari non avrebbe ceduto, i giovani d'affara, Puccica, eccetera. Per non parlare anche di UEA, che abbiamo incassato poi i soldi del riscatto in questa stagione, hai chiuso le plusvalenze, l'UEFA ti ha detto: ok, ti faccio uno sconto, stai attento nel prossimo triennio, quindi vediamo. Poi probabilmente la Juventus ha tra le mani un'offerta importante per un suo giocatore in uscita, e allora a quel punto si giustificherebbero i movimenti in entrata. Quindi pronto ad affondare, lo vado a leggere anche io, così come me lo mandate, ma sono andato a rintracciare Gianluca Di Marzio, a affrontare il colpo Zirkzee, i dialoghi continui con l'agente del Manchester United. Gli inglesi hanno già aperto al prestito, quindi occhio che magari questo potrebbe essere veramente un colpo a sorpresa quasi, ma molto importante, che chiude definitivamente le porte a Dusan. Ciao Dusan, ciao a Taffi Fistini, vai che è meglio. Abbiamo anche altre note vocali, vero Tullio? Poi andiamo a vedere a questo punto aggiornamenti anche dalle altre versioni online. Io ti direi poi eventualmente di andare dritto sul Corriere dello Sport, perché vedo che la Gazza parla di tutti meno che di noi. Vai!
1: Ciao Enzo, Guido da Bologna. Io lo dico qui adesso, che non se ne sta parlando più, ma poi per nessuna squadra. Secondo me la Juve prenderà Leon Goretzka e sarà lui il centrocampista. Poi spero di aver ragione. Tu che ne pensi?
0: Che Leon Goretzka fa parte, possiamo anche glissare, diciamo, Corriere dello Sport, andare sotto, poi lo dico a Tullio, dove si parla sostanzialmente del calciomercato Juventus, Juve Asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Allora, rispondendo al nostro amico, Leon Goretzka fa parte di quei tanti giocatori big che sono a parametro zero, perché è a parametro zero lui, a parametro zero Dusan. Ciao Dusan, ciao! Ciao, come va? Tutto a posto? Posto? Bene, la 9 la devi togliere dal profilo, o togli iscritta giocatore della Juve, togli il 9 perché c'ha Colomani, forse viene anche Zirkzee. Ciao Dusan. E c'è anche Salah tra gli svincolati di Russo, c'è Goretzka, c'è Kessié, ci sono tanti giocatori, che significa sostanzialmente, appoggio quello che ha scritto oggi nell'editoriale Ivan Cardia su tutto il mercato web, dopo se volete lo andiamo a leggere. Anzi, dopo andiamo a leggere, e soprattutto perché Cardia dice: non so più i parametri di un passato, cioè perché questi sono nomi importanti di giocatori rimasti senza contratto, ma che hanno ingaggi enormi e soprattutto premi alla firma altissimi. Quindi, se è vero che non si deve pagare il cartellino del giocatore al club che non è più di appartenenza, si deve pagare tanto allora. E quindi, sono comunque di fatto degli investimenti importanti su giocatori over che bisogna vedere quanto hanno ancora nelle gambe dopo il chilometraggio fatto. Però è un nome Goretzka, non se ne parla secondo me semplicemente perché non è più un obiettivo della Juventus, lui non scende sotto i 7 milioni, che si invece ha fatto capire di essere disposto anche magari a scendere, ma come detto bisogna cedere. Intanto non mi dispiacerebbe l'operazione Lukumi con la cessione di Miretti, servirà poi un'altra cessione, magari, visto

0: Ma ragazzi, che fosse arrivata l'offerta giusta dalla Premier per Co Miners sarebbe una cosa stratosferica. E poi c'è la cessione di Nico Gonzalez per arrivare eventualmente a Sollot. Oppure a questo punto mi viene da pensare che se la Juventus ha trovato l'accordo in uscita per Nico Gonzalez, non va più su Sollot, ma quei soldi li investe per arrivare magari a Lucumi di turno oppure al centrocampista di turno. Andando a prendere poi in prestito Zirkzee senza dover andare ad acquistare l'attaccante tipo il Sollot di turno. Poi da capire quale sarà eventualmente la formula del prestito di Zirkzee se confermato, ma lo monitoriamo. Monitoriamo e magari già all'interno della trasmissione di Giulia lei vi saprà dire qualcosa di più, altrimenti ci ritroviamo poi a Roma. Nel frattempo avremo indagato e vi diremo qualcosa di più. Magari durante questa partita potrebbero arrivare effetti speciali da Torino, dalla dirigenza bianconera, dalla super dirigenza bianconera. Dicevo, Corriere dello Sport sulla scendendo, calciomercato Juventus, asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Stiamo parlando della versione online, ovviamente, del sito. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Le strategie bianconere sono quelle là di pensare a un prestito, non è ancora finita. La doppietta in attacco, scrive Filippo Bonsignore, non ha chiuso il mercato della Juventus. Anzi, abbiamo due situazioni da completare, ha detto Luciano Spalletti. La prima è il portiere, e quindi per adesso la casella è occupata temporaneamente da Di Gregorio. La seconda riguarda, e quindi chiaramente si parla di Suzuki e di Vicario come alternative. In questo momento Suzuki che arriverebbe in prestito al Paris Saint-Germain, che lo deve però ancora finire di acquistare, e poi eventualmente l'ipotesi Vicario. L'altra situazione, lo diciamo noi, è legata evidentemente alla centrocampista, ma anche l'attaccante. Insomma, c'è veramente tanto che bolle in pentola in casa Juventus, e tanto che bolle però in maniera molto molto direi intelligente. Vi state scatenando intanto con le vostre note audio, i vostri messaggi. Allora io do spazio a voi, Marco da Sestri Levante, Vincenzo se spuntasse Stiller, sì, lo so chi ne ha parlato, so onestamente a noi risulta zero, ma proprio zero. Poi sarà bravo lui, ma a noi risulta veramente zero di Stiller. Eventualmente arrivasse, poi ne parleremo. Per adesso è che sì, il grande nome. Sono fiducioso, dice Felice dal Belgio, a Carnevali, Massara, Spalletti costruendo una grande Juve. Ciao Vincenzo, Salah è andato in Turchia, credo sia diventato ufficiale ieri sera. Non so se sia ufficiale, però si sì, stava trattando per la Turchia. Ma è vero che non ci sono cessioni perché non c'è richiesta se non in prestito? Sì, ufficialmente sì, ma per una questione che i giocatori della Juventus non si sono messi propriamente in grande mostra, e questo chiaramente fa sì che ci siano difficoltà di cessione. Molti club dicono: ok, intanto me lo presti, lo provo e poi vediamo. Tullio, andiamo con le note vocali, dai.
1: Buongiorno, Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa, perché tutta questa necessità di vendere Conceição? Ragazzi, secondo me ce ne pentiremo amaramente, perché Conceição diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
0: Allora, non è una necessità, lo dico al nostro amico palermitano che ringrazio per il messaggio, non è una necessità, onestamente, è una possibilità. Possibilità significa che se arriva lo United e offre 60 milioni, capite bene che la Juve è costretta a gioco forza, perché è una cessione eccellente, la Juventus senza Champions la deve fare, non l'ha ancora fatta, ma la deve fare. Sistemerebbe molto e aggiusterebbe molto il mercato e potrebbe chiudere tutta una serie di operazioni. Al momento non ci sono proposte di quella cifra per Conceição, e al momento sia la Juventus da un lato sia il giocatore dall'altro lato dicono di voler andare avanti insieme, e di voler andare avanti insieme, quindi di procedere per provare a costruire qualcosa di bello insieme. Dopodiché arrivasse un'offerta irrinunciabile, è chiaro che si proverebbe ad affondare, a esplorare questa cosa e affondare il colpo su altre trattative in entrata, ma con un assegno da 60 milioni che sarebbe veramente tanto anche per le casse. Tullio, un'altra nota vocale, dai, intanto stiamo appurando un po' la questione relativa a Zirkzee.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Però Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arriva Bene, Scanavino e Comolli, insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modesto parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti. Sono molto ottimista, l'obiettivo per me deve essere l'Europa League, più del quarto posto, più di quello che vogliamo, deve essere Europa League il nostro focus da inizio anno. Mancano due tasselli, secondo me, un portiere e un centrocampista con i piedi buoni.
0: Allora, mancano questi due tasselli, però il messaggio del nostro amico rispecchia molte considerazioni che avete fatto tutti quanti voi, cioè che comunque stiamo parlando di una dirigenza che si sta muovendo in maniera molto attenta, molto intelligente e che fa sperare bene. E quindi chiaramente tanto mi arrivano conferme, diciamo, che si sta valutando questa possibilità in casa Juventus, poi Giulia vi dirà altro, noi vi diremo ancora altro all'ora di pranzo. Questa dirigenza sta muovendo molto bene, prova ne è, quindi, per esempio, arrivasse a ora di pranzo, dico per dire, un accordo Juventus Manchester United, non l'accordo per Zirkzee in prestito per oneroso oppure in prestito secco, senza obbligo, con diritto, con obbligo, eccetera. Sarebbe un'altra operazione portata avanti praticamente dalla sera alla mattina, perché magari un nome che circolava, però a un certo punto acceleri e porti a casa quando ti aspetti che prima devi cedere per acquistare. Ma in generale ci si sta muovendo in una maniera seria e a me piace da morire. Allora, piace anche a voi, quindi siete in tanti a scrivere. Carlo da Carpi, buongiorno, ma l'acquisto del portiere della punta e altri, se come leggo nessuno vuole andare via diventa tutto molto, molto complicato. Il nostro amico ci tiene a precisare che è catanese, non di Palermo, scusa, hai ragione, non avevo sentito bene la parte finale, quindi il nostro amico da Catania, condividevo il tuo pensiero. Altra nota vocale, Tullio, perché nel frattempo stiamo cercando anche di avere ulteriori news in merito.
3: Ciao Marangio, Marco da Io.
0: Ciao.
3: Sai cos'è che mi fa più rabbia in tutto questo calciomercato? I 7 milioni e mezzo che quell'incompetente di Comolli ha rifiutato
0: per
3: altro
0: nel
3: gremio.
0: Lo so.
3: Quei 7 milioni e mezzo ci avrebbero permesso di risparmiare la vendita di Daspar. E forse a quest'ora non avevamo tanto il problema del portiere.
0: Allora, il problema del portiere l'avremmo avuto comunque, perché se costruisce una squadra di questo calibro, come la sta costruendo la dirigenza bianconera, Carnevali, Massara e Ottolini, da Fara sarebbe stato poco, cioè sarebbe stato troppo per lui e poco per la Juventus dargli le chiavi della porta, onestamente. Come secondo sì, ma solo se poi arrivava l'offerta anche per Perin. Però sono d'accordo sulla prima parte del tuo messaggio, perché il gremio aveva offerto 7 milioni e mezzo per Arthur e adesso la Juve fa fatica a venderlo e sarà costretta magari anche a dargli il cartellino, eppure quei 7 milioni e mezzo gli tornavano utilissimi. Vi dirò di più anche all'amico nostro, in realtà il gremio aveva offerto anche il cartellino di Vieri, quel giocatore che poi ha preso la Fiorentina, di cui si parla bene, un difensore importante. Poi chiaramente la Juventus magari in quel momento a quel nome non ci pensava tanto, perché comunque Comolli secondo me sentiva anche che stava finendo il suo tempo, voleva chiudere, o comunque voleva dimostrare al club di riuscire a vendere Arthur per 10 milioni, quella era la cifra che chiedeva. Meglio che poi non sia stato ripreso ieri, perché magari, per quanto sia un difensore forte, la dirigenza che è subentrata poco dopo aveva subito in mente la voglia di andare ad affondare il colpo per Lukumi, sul quale probabilmente si affonderà. Quella scelta di ieri avrebbe limitato il lavoro della dirigenza che poi si è instaurata dopo sul reparto difensivo. Però sì, quello è un altro obbrobrio finale che ha fatto Comolli, nel appunto chiudere le porte a quella che sarebbe stata una cessione per noi veramente vitale e fondamentale, che chissà non si riattivi. Sappiamo che Corinthians comunque è interessato al giocatore, magari qualche offerta sta arrivando da là e da un momento all'altro, così come sono arrivati i comunicati delle cessioni in prestito di João Mario e di Azic, possa arrivare all'improvviso una cessione a titolo definitivo di Arthur, una cessione a titolo definitivo di Co-Miners, e allora quello giustificherebbe tanto dei movimenti prima di entrata e poi di uscita, perché le grandi società lavorano così, ragazzi. Intanto prendono quello che gli serve, quasi tutto, ma la maggior parte lo prende. Poi dopo cedono, perché se io scendo prima e dimostro che c'ho i soldini e vado sul giocatore da prendere, e quella società mi chiede il doppio, che dice adesso i soldini ce li hai, se lo vuoi paghi. Ed è più o meno quello che è successo con Colomani, col Paris Saint Germain, perché la Juventus è andata lì a dire guarda, io questo ciò e questo ti posso dare, chiuso l'accordo, la Juventus va a prendere Alia Begovic, bang, scatta l'alert in casa Paris Saint Germain. Quando vanno a ratificare il prestito di Colomani, il Paris Saint Germain dice senti, ma poi i soldi ce li avevi alla fine, che presa Alia Begovic, e allora facciamo una cosa, invece che prestito te lo compri subito Colomani, e siamo pace, pari e patta. Ecco perché è importante acquistare prima, fare quel sacrificio, però poi è rischioso, perché se poi non riesce a cedere diventa veramente rischioso. Zirkzee non è comunque quello che chiede Spalletti, dice Carlo, ha sempre detto di volere una punta forte in area di rigore, non come un olandese, a meno che non stia vendendo con Sessao, Arthur, David Di Gregorio, con Mainz e Company, mancanza di dignità tipica di mezzi uomini, nei quali evidentemente è sufficiente il bonifico mensile. Allora io non sarei così netto, nel senso non voglio andare sulla qualità dell'uomo, saranno tutte splendide persone. Poi molte volte le decisioni dei giocatori sono anche alimentate e guidate dai propri agenti, e quindi chiaramente il soldo comanda, ma quello comanda per tutti. Però sono d'accordo sul fatto che secondo me dovrebbero rendersi conto di non far parte più di questo progetto e cercarsi un'alternativa altrove. Allora, direi che questa mattina ci siamo. Abbiamo avuto ospiti questa mattina perché c'era la partita, quindi volevo dare spazio a voi, alle notizie che sono arrivate, alle prime pagine dei giornali e chiaramente anche della rassegna stampa web. Ora la linea passa a Giulia, che alle 11 comincerà la sua diretta fino alle 13, il tempo invece da parte mia di attrezzarmi, scendere e raggiungere Santarelli negli studi di Roma, e daremo vita alle 13 fino alle 17 a colpo di tacco, raccontandovi la partita tra Juventus e Chelsea, gli eventuali colpi di mercato che possono magari avvenire nel corso di quella fascia lì. Poi alle 17 la linea tornerà a Torino, dove ci sarà Camillo De Michelis, che vi accompagnerà fino a fine giornata con i commenti della partita e magari delle notizie di mercato. Incrociamo le dita, sempre in alto i cuori, forza Juve, ciao Tullio, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani mattina, anzi ci troviamo più tardi, e poi questo spazio domani mattina.
4: Noi domani mattina invece.
0: Con Tullio domani mattina, esatto. Con me invece vi trovate più tardi e poi anche domani mattina. Ciao a tutti!
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
4: Violenze in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
7: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
4: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
7: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
4: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la 4ª vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
7: E con questo è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Buongiorno, Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa: perché tutta questa necessità di vendere Conceição? Ragazzi, secondo me ce ne vendiremo amaramente, perché Conceição diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
5: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arriva Bene, Scanavino e Comolli, insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modestò parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti.
6: Ciao ragazzi, così buttato in una semplice mercoledì di agosto, ragazzi, buon 5 agosto! Non c'è nessuna festa il 5 agosto, non si festeggia nulla? No, mi sa di no. Noi però festeggeremo oggi perché c'è un RBN Caffè in formato XXL! Lunghissimo, 2 ore, niente di speciale, però insomma, questa partita da giocare all'1:30 ovviamente cambia un po' anche i piani a noi della radio. Dall'1 avrete la diretta ovviamente della partita, ve l'ho ricordato più volte nell'arco di questa settimana, perché essendo in un orario un po' particolare, dove ovviamente non tutti possono pensare di essere a casa o di avere la possibilità di guardare la partita se hanno i vari abbonamenti Sky, DAZN, c'è RBN, c'è Radio Bianconera pronta ad aiutarvi nel capire qualcosa di più di questa partita, che ovviamente verrà seguita anche noi per come meglio possiamo. Non abbiamo il nostro inviato di fiducia in quel di Hong Kong per questioni un po' anche logistiche, però ecco, cercheremo di raccontarvela nel migliore dei modi, ovviamente anche poi grazie al lavoro tramite la Juventus e chi è più vicino in questo momento alla zona dedicata al mondo Juve, quindi appunto ad Hong Kong stessa, vi racconteremo, no? Ci avvicineremo a questa partita, anche perché ci sono tante cose, no? Che ci farà piacere scoprire, analizzare, commentare insieme, in particolare le scelte magari che farà Luciano Spalletti, anche perché si parla ancora di calcio di agosto. Non dimentichiamocelo mai, Si parla ancora quindi di un modo di giocare che sicuramente sarà macchinoso, sarà un po' più appesantito. Dall'altra parte troveremo delle formazioni che però, come noi più o meno, hanno cominciato la preparazione non da tantissimo. Ci sarà sicuramente da parlare dopo questa partita, ma anche dopo la prossima che vedrà la Juventus contro l'Inter, ovvero sabato, anche quella, la seguiremo direttamente, la potrete seguire direttamente dalla spiaggia, se sarete in spiaggia o in montagna mentre camminate con le cuffiette o semplicemente a casa, ripeto, anche qui se non avete la possibilità di guardarla su DAZN o Sky insieme a noi. Chelsea, Inter, Palermo, sono queste le tre partite che da qui alla fine di questa tournée la Juventus affronterà. E ieri è partito un po', no? Non dico il dibattito, però il botta e risposta, in particolare tra appunto tra Xabi Alonso, che deve stare calmo però, perché ora non è che perché alleni il club che ha fino a questo momento davvero rovinato, possiamo dire così, il mercato anche di tante altre squadre, non è che te la puoi menare così, cioè stai molto calmo, non è che ti puoi mettere a dire che il calcio italiano non è all'altezza di quello della Premier, cioè non è meno, cioè ieri in conferenza stampa lui in maniera velata, insomma, ha scosso anche un po', no? Oltre che il mondo della Serie A, anche un po' proprio il mondo del calcio europeo, con questa dichiarazione letteralmente ed estremamente provocatoria nei confronti, oltre che della Juventus, anche ripeto, del mondo tricolore. Ha affermato che il calcio inglese comunque è stato sempre un livello superiore alla Serie A, e che la stessa Serie A appunto non è mai riuscita a competere al pari della Premier fondamentalmente in nessuna epoca. Cioè, diciamo che è stata un'affermazione che, per carità, può nell'ultimo periodo in particolare trovare verità, anche se la Champions negli ultimi 2 anni l'ha vinta una francese. Non so se questo può essere di interesse anche per l'allenatore del Chelsea, ma non dimentichiamo appunto che i Blues hanno speso fino a questo momento 369 milioni. Cioè, 369 milioni tra attaccanti, difensori, centrocampisti, 50 milioni per Palestra, 60 per Lacroix, 46 per Kenda, Barco 39 milioni, Emega 25, Welbeck 5,8, Rogers 136 milioni, 5 dall'Aston Villa. Un mercato che ha un po', ha in particolare, guardandolo ovviamente, arricchito le casse della Premier, per quanto riguarda gli arrivi. Appunto, il Chelsea ha investito più di Real, Barça, Bayern e Paris Saint-Germain messe insieme. Cioè, è facile parlare, caro mister. Non devi fare il mercato con i fichi secchi, come diciamo da queste parti, anche se tu l'Italia l'hai abbastanza denigrata, dicendo che non ci si è mai avvicinati più di tanto al mondo inglese. Hai ragione però nel dirlo, però ecco, è come se il proprietario di una Ferrari dicesse al proprietario di una vecchia Panda: ehi, tu però non gli hai i soldi che ho io, tu non ti puoi permettere questa, a parte che non lo sai se magari io la vecchia Panda la utilizzo perché poi nel garage invece ho 32 Rolls Royce. Però ecco, è facile affermare una cosa del genere guardando soltanto quello che è accaduto fino adesso. Aspettiamo e vediamo quanto effettivamente un mercato fatto in maniera così tanto sta gradasso, come si dice in zona Piemonte, sia alla fine un mercato che premierà il Chelsea o no. Certo che guardando magari la formazione del Chelsea rispetto a quella della Juventus, probabile, non, insomma, non, non può, si può pensare che la differenza sia effettivamente abissale quasi, ma poi bisogna capire quanto un lavoro di ristrutturazione estremamente dispendiosa da un lato e dall'altro in un lavoro fatto certosino ma con grossa cognizione di causa possa premiare. Lo capiremo. La formazione che potrebbe proporre Luciano Spalletti, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, la formazione diciamo titolare della passata stagione più o meno di Gregorio tra i pali. Il centrocampo è quello che secondo me vedrà l'esperimento migliore, perché Douglas Luiz e Locatelli potrebbero effettivamente essere la coppia titolare dell'inizio quantomeno della prossima stagione, perché poi appunto il discorso Thuram è ancora apertissimo. Lui è rimasto a Torino, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non è in condizione né di giocare né di essere ceduto, e sappiamo anche qui quanto la sua cessione fosse obiettivamente nei piani della dirigenza. Con Seisao, McKennie, Boga alle spalle di David non c'è nulla di nuovo in questo caso, anche perché in questa zona del campo chi tu ti immagineresti presente dal primo minuto a campionato iniziato è appena arrivato e quindi ha ancora bisogno di essere più che rodato, anche diciamo messo in condizione da parte di Luciano Spalletti di giocarsi al meglio le proprie carte, ma noi diamo per praticamente certo che possano in qualche modo trovare spazio da subito. Parlo ovviamente di Alai Begovic e di Colomuani, che al momento partono dalla panchina, ma chissà che non vengano buttati a gara in corso, magari più contro l'Inter, chissà se la partita con l'Inter o quella contro il Palermo poi racconterà una squadra capace rappresentare la Juventus davvero della prossima stagione. Forse sarà quella la partita, quella col Palermo, quella che al di là degli spostamenti, al di là delle giornate passate in aereo, potrà magari raccontare qualcosa di un pochettino più più certo, anche perché non è che manca poi più di tanto all'inizio, all'apertura dei giochi. Giochi che proprio nelle ultime ore ci raccontano di una Juventus molto, molto attiva sul mercato ancora, con questa notizia arrivata da fonti diciamo abbastanza certe. Parliamo ovviamente di Gianluca Di Marzio, che ci racconta di un Zirkzee che potrebbe essere veramente il prossimo arrivo in casa Juve, perché pare che lo United abbia aperto le porte al prestito. Sentiamo cosa ne pensa Vittorio Reggia. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
6: Buongiorno. Questa Juventus che ci regala un mese di agosto con la quinta inserita letteralmente a livello di mercato, l'arrivo di Alai Begovic, l'arrivo di Colomuani, si concluderebbe il tutto pensando al reparto avanzato con l'arrivo anche di Zirkzee, o secondo lei, come un po' tanti nostri ascoltatori, non è l'innesto giusto?
7: Allora, la prima cosa è dammi del tu, perché sennò
6: va bene.
7: Ma guarda, Non lo so, ti sono sincero, qualche perplessità ce l'ho perché Zirkzee ha fatto una grandissima stagione a Bologna, poi è andato a Manchester ed è un po' scomparso. Ora, sì, sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi. Sai, non lo so, io credo che quando sei bravo, bravo, ovunque tu vada, tu vieni fuori. E questo mi lascia un attimo perplesso, però siccome fino adesso la premiata ditta Carnevali Massara sta facendo bene, adesso li dobbiamo aspettare a livello di cessione, che direi che è la fase più, più complicata del mercato della Juventus, se puntano su Zirkzee vuol dire che ne hanno parlato sicuramente con l'allenatore, con Spalletti, e quindi Zirkzee rientra in un progetto, soprattutto se viene preso in prestito, quindi vuol dire che non c'è un impegno definitivo ad acquistare il giocatore, che poi se farà bene potrà essere, essere preso. A mio avviso manca in questo momento alla Juventus, ma non sono l'unica a dirlo, rischio di essere banale, manca un centravanti di fisico, no? Di prestanza, di un centravanti, lo dico male, alla Haaland, che è il top della gamma, no? Abbiamo Colomani, che è un ottimo attaccante, anche se la scorsa stagione ha segnato 4 gol in Premier, non ce lo dimentichiamo, ma non ha quelle caratteristiche da punto di riferimento d'area centrale, pesante, uno che può difendere il pallone e fare spallate. E poi non abbiamo altro, no? Tenuto conto che io penso che David andrà via, verrà ceduto. Quindi io credo che la tipologia dell'attaccante, per come la vedo io, dovrebbe essere diversa, al di là delle qualità di Zirkzee e della capacità di reintegrarsi nella Serie A, che conosce, quindi questo è già un vantaggio. Però vedrei più un attaccante di un altro tipo, no? Che in certe partite, in certi contesti, ti consenta di avere una soluzione tattica diversa.
6: Tra l'altro, appunto, il dubbio più grande è, va bene, inserisci Zirkzee in un reparto che ad oggi è bello pieno, diciamo anche, come lo utilizzi? Al di là del fatto che l'idea di far uscire David rimane sempre presente, e anche lì poi, a quanto abbiamo capito, è una questa dirigenza si sta soffermando in maniera particolare sul discorso entrate inizialmente, e adesso immagino che una volta chiuso il cerchio poi si focalizzerà pesantemente sul discorso cessioni, perché insomma se no inizia ad essere veramente ingestibile come rosa. Però ecco, un Zirkzee dove lo metti, al posto di chi, come lo fai giocare, a chi togli spazio? Quindi
7: io credo, insomma, hai toccato un po' di argomenti, no?
6: Ho fatto un putpuri, vai, puoi parlare per 5 minuti di fila.
7: no perché sennò annoio. No, io credo che partendo dagli acquisti, alla Juventus manchi un portiere in questo momento, un centrocampista e un centravanti, cioè tre pedine fondamentali. Credo che a livello di cessioni, tutti quelli che adesso sono molti di quelli che adesso sono in tournée in Australia, evidentemente non faranno più parte della Juventus. Quindi,
6: speriamo.
7: Ad esempio Milik, ad esempio David, io dico ad esempio Arthur. Anche con Arthur, ma io dico anche con Seisao, no? Con Seisao è uno di quei giocatori che con l'arrivo di Alaibegovic, eventualmente con l'arrivo di un altro attaccante, che sia Gisele o sia qualcun altro, io credo che sia un po' stretto e che sia uno dei pochi che attraverso i quali la Juventus possa fare cassa, no? La Juventus ha necessità, per il settlement agreement fatto con l'UEFA, di rientrare. Ha speso più di 100 milioni di euro negli acquisti, tra l'altro dovendo riscattare anche Openda, che è stato dato in prestito per poche lire al Lione, ha necessità di vendere, ma di fare cassa, non solo di prestare. Certo. Il problema è che molti di questi giocatori non hanno mercato, e quelli che hanno mercato sono comunque quei pochi giocatori di valore che in questo momento ha la Juventus. Forse è fuori dai giochi Thuram perché si è infortunato, io onestamente non ne vedo molti altri al di là di Conceição e eventualmente di Gatti o di Brenner che possono essere ceduti facendo cassa, facendo più
6: svalenza. E quindi Cambiaso, no?
7: Cambiaso, sì, sicuramente Cambiaso. Io però non vedo la il problema è che non vedo la
6: fila,
7: la lista,
6: non c'è la fila per nessuno. Vittoria, ecco, quello è il problema, Brenner. Non c'è la fila per nessuno. Vlahovic pensava di avere la fila pronto a dare il numerino alle persone, no, vediamo, neanche lui.
7: Invece no. Il problema è un po' quello, no? Quando io prima ti dicevo, commentando Zizè, il bello adesso per la premiata ditta arriva nelle cessioni, è un po' quello il punto, no? Cioè, adesso tu hai comprato abbastanza bene, forse a mio avviso hai strapagato un po' Colomani, ma comunque hai comprato bene, hai fatto un grandissimo colpo, a mio avviso, in prospettiva con Alej Begovic. Adesso devi vendere, e devi vendere dei giocatori che sono invendibili, che non puoi portare avanti il discorso sempre solo del prestito, perché è vero che ti alleggerisci di un ingaggio, però non hai quel ritorno economico di cui tu hai necessità e proprio bisogno, perché devi mettere a posto i conti, no? E purtroppo, come dicevamo prima, quei giocatori appetibili non ci sono, cioè neanche adesso noi guardiamo alla Turchia come se fosse il nuovo Eldorado, perché insomma in Turchia hanno i soldi però non hanno nel naso, non è che sono stupidi e gli molli le croste e loro te le pagano a peso d'oro, no? Per cui io credo che il vero problema che avranno adesso Carnevale e Massara, al di là di quello di comprare tre pedine, come ho già detto, perché se no l'organico è carente, sarà quello di vendere giocatori invendibili e fare cassa.
6: Se ne pentiranno però nel caso di della cessione, ad esempio, di Conceição? Prima ascoltavo il messaggio sentivo un messaggio di un ascoltatore che diceva: io sono un po' preoccupato dalla ipotetica cessione di Conceição, perché secondo me la Juventus rischia di pentirsi poi di questa scelta.
7: Allora, io reputo Conceição un buon giocatore, non un campione. E quindi io dico che è comunque un piccolo margine di rischio, cioè, ma io non mi strapperei i capelli, insomma, se dovessero vendere Conceição, anche perché il reparto con Alej Begovic è coperto, no? È stato riscattato anche Boga. Onestamente, un giocatore come Conceição, poi io poi guardo molto i numeri, è un giocatore che alla fine, se tu guardi il numero di assist che fa e il numero di gol che fa, per le volte che entra in area di rigore c'è qualcosa che non funziona.
6: Non,
7: no?
6: Quadra, sì.
7: Potenzialmente è un ottimo giocatore, non fuori classe, dovendo fare dei sacrifici ci sta che venga, anche perché il Viz è incedibile. Alla fine poi ritorniamo sempre a bomba, i giocatori che hanno un briciolo di mercato sono sempre quei 3 o 4, no? che puoi vendere. Vedi anche Bremer, comunque, che sembrava che dovesse partire, la Premier, la Turchia, il Galatasaray, è finita la clausola, poi lì, anche lì c'è la fila,
6: manca poco, tra l'altro, alla chiusura della clausola, quindi tra una settimana, no, oggi è il 6 e il 5, tra 5 giorni Bremer può andare via alla cifra che decide la Juventus, senza tra l'altro poi dover pagare questa famosa clausola, che non sarebbe stata male. Però anche lì sono state fatte, secondo me, delle scelte, perché mi auguro, al di là della inesistenza fondamentalmente di trattative, che si sia deciso di magari tenere determinati giocatori in ottica veramente poi di in qualche modo migliorare la resa della squadra intera, visto che l'anno scorso quelli di cui stiamo parlando di un'ipotetica partenza sono quelli che forse un po' non hanno reso quanto ci si immaginava. Un ascoltatore ci chiede: si potrebbe fare uno scambio alla pari con l'Atletico, Nico Gonzalez Orlot? Apro la parentesi Nico Gonzalez in questo caso, perché siamo passati dall'Atletico all'Inter alla Roma ieri.
7: Ma guarda, dico Gonzalez, la prima cosa è che non vuole ritornare alla Juve, quindi questo direi
6: questo
7: che
6: è chiaro.
7: È un punto ormai assodato, e Nico Gonzalez è uno di quei giocatori che ha mercato, nel senso che ha comunque un giocatore che piace più o meno all'estero e quindi può portare dei soldi. Io non lo scambierei con Sorloth, perché ho visto Sorloth anche al Mondiale, non è una prima punta, fa la spalla di Haaland, ha giocato molto esterno, e quindi direi che esterni con quelli che abbiamo, tenuto conto anche di Conceição, che fino a prova contraria è ancora un giocatore della Juve, io non penso che sia un profilo giusto, quindi io Nico Conceição lo venderei, non lo scambierei. Poi
6: Nico Gonzalez, scusami?
7: Sì, Nico Gonzalez.
6: Ah, perché hai detto Nico Conceição e non capivo chi
7: no,
6: fosse.
7: No, è una okay. Crasi, scusami. No, Nico Gonzalez.
6: Ok, ok.
7: Nico Gonzalez. Io lo venderei, non lo scambierei. Quelli sono soldi cash, no? che ti arrivano, e quindi per il discorso che abbiamo fatto prima, visto che il giocatore non vuole tornare a Torino e che a Torino non ha fatto bene, io lo cederei al miglior offerente e non mi farei dei problemi di cederlo all'Inter o di cederlo alla Roma. Quando ha fatto le annate migliori,
6: basta lo paghino, per il resto, infatti.
7: Certo, anche perché Nico Gonzalez ha dimostrato, ti stavo dicendo, quando ha giocato a Firenze, di avere i colpi dei grandi campioni, ma di avere anche tanta discontinuità, no? Una partita bene, tre male, due partite bene, cinque male, sono quei giocatori che sono quei lussi alla Leao, che io penso che una squadra che vuole lottare per conquistare qualcosa di importante non si possa permettere.
6: Ultima domanda, poi ti ringrazio e ti saluto. Discorso Porta, qua potremmo parlarne 20 minuti, lo so, però visto che abbiamo capito che è comunque attenzionata come situazione, ma sembra un po' che la dirigenza ora abbia deciso di mettere prima a posto il discorso attacco e poi eventualmente soffermarsi sul discorso portieri. Quale credi che sia la soluzione migliore? Ovvero, tu daresti ancora una possibilità a Di Gregorio, cercando di, insomma, rendere un po' più sereno tutto l'ambiente, che l'anno scorso non è riuscita. Ecco, è un portiere, scusami, che in una situazione meno nevralgica come quella che la Juventus ha vissuto l'anno scorso può magari dare tanto quanto potrebbe dare un Suzuki che ha attualmente, o un Vicario, che sono i nomi di cui si parlano di più?
7: Allora, guarda, la prima cosa per me, Di Gregorio non è un portiere della Juventus.
6: Fantastico, abbiamo già chiuso così.
7: L'anno scorso ha avuto una bruttissima stagione, quella prima è stata mediocre. La Juventus ha sempre avuto dei fenomeni in porta e purtroppo Di Gregorio non lo è. Anche Di Gregorio è un portiere da piazzare, è un giocatore da piazzare, da vendere. E io leggo che ci sono estimatori in Premier League, vorrei vedere chi sono, però detto questo, Di Gregorio non può essere il portiere titolare della Juventus, eventualmente può fare la riserva con la cessione di Perigna. Io proprio per il discorso che faccio della Juventus, che ha avuto sempre dei grandi portieri, credo che Vicario sia uno scalinetto in più rispetto a Di Gregorio, ma non sia un grandissimo portiere, altrimenti Tottenham non avrebbe messo fuori rosa, altrimenti sarebbe il portiere titolare dell'Italia invece c'è Donnarumma. Per me la soluzione sfumato Alisson, e lì dobbiamo dire grazie a Comolli, io penso che la soluzione più vicina alla Juventus per caratteristiche sia quella di Dibu Martinez, che è sfumato. Anche lì dobbiamo spiegare perché 30 milioni per Suzuki si può discutere, e 10 milioni qualcosa in più per Dibu Martinez, che va bene, 33 anni, ma sappiamo che un portiere a 33 anni è al top della situazione, non andavano bene, cioè c'è qualcosa che non funziona. Dibu Martinez è un ottimo portiere, campione del mondo una volta, vice campione del mondo un altro, giocato in Premier League tanti anni, insomma ha quello spessore, quella personalità, quel physique du rôle che possono far stare tranquilla la difesa della Juventus. E io Suzuki oggettivamente l'ho visto giocare a Parma, l'ho visto fare delle belle parate, ha giocato un buon mondiale. Evidentemente se c'è anche il PSG dietro che è pronto a cacciare 30 milioni, proprio scarso non deve essere, però io dico sempre che indossare la maglia del Monza e indossare la maglia del Parma e poi indossare la maglia della Juventus è molto, molto, molto diverso. Devi avere una personalità e delle spalle così larghe da poter reggere pressioni ed eventuali errori, no? Quello che non ha dimostrato Di Gregorio, che siccome errare è umano, una volta che ha sbagliato poi però ha sbracato, e invece ci sta che uno sbagli, però la partita dopo torna a essere quello che è, cioè un campione. E purtroppo io credo che adesso la Juventus sia in una situazione col portiere assolutamente delicata, no? Poi vedo che c'è la carrellata dei papabili, va da Trubin a Tololu, cioè, non lo so, sul portiere ho delle grosse perplessità. L'unica certezza è che per me Di Gregorio non può essere portiere titolare della Juventus, fine. E penso che in cuor loro, non potendolo dire, ma lo pensano anche i giocatori della Juve, al di là del rapporto di amicizia che ci può essere con Di Gregorio, perché insomma è uno che fa gruppo, poi però alla fine lo devi vedere tra i pali, no? E l'anno scorso Di Gregorio ci è costato 10 punti.
6: Sì, no, però mi permetto, ieri poi sono stata accusata anche, mi hanno chiesto se fossi dell'entourage di Di Gregorio, no, assolutamente no, però ecco, non è stato soltanto proprio colpa di ecco, io ho più sul groppone i due rigori sbagliati da David e Locatelli, che anche quelli sono da non dimenticare mai, e da ricordare, no, che con quei 4 punti no, forse però, qualcosa in più però, poteva esserci.
7: Sì, assolutamente sì. Però se tu fai un'analisi del campionato di Di Gregorio, tu ti rendi conto che è stato costellato di errori, a parte che l'hanno portato per un lungo periodo a stare in panchina, a preferire di Perin, ma è stato costellato di errori tecnici enormi, no? Cioè, di fronte al quali, ai quali la riflessione che deve essere, cioè non è... Cioè il rigore lo possono sbagliare tutti, cioè, lo può sbagliare anche Messi, lo può sbagliare Ronaldo, lo può sbagliare Kane, lo sbagliano tutti un rigore, poi non puoi dire l'hai calciato male con superficialità, tutto quello che vuoi, ma un rigore lo possono sbagliare tutti. La serie di errori che ha commesso Di Gregorio, allora lì è un altro tipo di situazione, no? Io prima ti dicevo un portiere può sbagliare, è umano, però la partita dopo si riprende. E invece c'è una serie di errori che sono stati commessi uno dietro l'altro, alcuni gravissimi, cioè parate con una mano, gol presi sul palo, cioè...
6: Ma quello era anche sintomo, secondo me, di una situazione proprio... Non lo voglio mettere in discussione in quanto... cioè atleticamente, in quanto proprio giocatore stesso, quando capitano quelle cose per un portiere, proprio perché ti manca la serenità per fare qualcosa di semplicissimo, come tutti i gol presi alla prima azione dell'avversario. Non voglio credere che siano delle difficoltà sue proprio a livello tecnico, cioè, mi auguro di no, se no non sarebbe a questo livello arrivato.
7: È arrivato dove?
6: Spero. No, vabbè, in generale, Monza, però comunque era stato il miglior portiere della Serie A in quell'annata, insomma, qualche attenzione l'ha attirata.
7: Sì, ha attirato dell'attenzione. Detto questo, se fosse come dici tu, in questo momento la Juventus non avrebbe problemi a piazzarlo da qualche parte.
6: Dopo una stagione così è difficile piazzarlo. Sarebbe come pensare di piazzare così facendo un click con Mainers, direi che è abbastanza improbabile, capisci. Purtroppo.
7: Capisci? Comunque vedremo, sicuramente la Juventus sta cercando un portiere, ormai l'ha detto l'allenatore, l'hanno detto i dirigenti, quindi un portiere alla Juve arriverà, vedremo che profilo di giocatore ci sarà, cioè se sarà un giocatore esperto, quindi non più giovanissimo, o se sarà un giovane, a quel punto non so se sarà Suzuki in prestito, non lo so. Sul portiere ti dico, ho molte perplessità su come si sta muovendo la società. Evidentemente, se fino adesso non ha fatto mosse è perché vuole fare maturare determinate situazioni, però sai, questa dirigenza ci ha sorpreso, come ci ha sorpreso ad esempio con Selic, che nessuno se l'aspettava, e poi all'improvviso è arrivato Selic, quindi vediamo. Forse la soluzione più semplice di tutti è Vicario, però io credo che Vicario aggiunga poco a Di Gregorio,
6: è quello il fatto.
7: Non è che cambi diametralmente la situazione, cioè ti affini nelle mani del nuovo Buffon, cambia di poco, cioè forse un pochettino più sicuro, più convinto, più esperienza internazionale, ma non è che dici guarda adesso ho chiuso la porta col doppio piedistello.
6: No, infatti.
7: Vediamo, quindi... ci risentiremo.
6: Discorso apertissimo, grazie Vittorio, buona grazie giornata, buona estate ancora, perché siamo ancora buona in piena estate.
7: Anche a voi.
6: Grazie, se qualcuno non se ne fosse accorto, visto il clima che c'è fuori, è ancora estate. Assolutamente sì, abbiamo sforato alla grandissima, ma tanto la mezz'ora prossima siamo soltanto io e voi, e allora me la son presa un po' più con calma. A dopo.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.

0: fatto divertirmi e è quello che ho fatto anche in questa gara.
1: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Jannik Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i

0: canali del servizio TV Plus, Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: E rieccoci ragazzi, le 11.46, pronti per questa maratona di due ore di RBN Caffè. Io vengo da voi in chat. Allora, meraviglioso Eugenio che mi dice: ciao Giulia, oggi si festeggia la Madonna della Neve. Tutto rispetto per questa... per questa così, questa notizia che mi dai, la vorrei la neve e la invoco spesso, infatti, la Madonna della Neve, nel senso che vorrei un po' di fresco, ma non c'è possibilità in questo momento ancora di avere la Madonna della Neve dalla mia parte. Giulio da Viterbo ci dice: buongiorno, serve un regista a centrocampo, sbagliamo passaggi a un metro, non se ne può più. Maurizio da Messina: io avrei una considerazione da farti. Secondo me noi abbiamo dei buonissimi giocatori in rosa, solamente che dovremmo inculcargli quanto è importante la maglia che indossano. Allora, Maurizio, è un discorso bellissimo quello che tu fai, estremamente romantico. So per certo che ci sono delle difficoltà nel comprendere, purtroppo ultimamente, che cosa voglia dire avere la maglia della Juventus addosso. Sono anche dell'idea che non sia una cosa da dover raccontare, cioè quando tu vai a giocare in una qualunque squadra, tu devi rappresentare quella squadra nel migliore dei modi, cioè tu non devi avere a che fare con... Chiedo a Giorgio leggermente se mi abbassa la base, proprio un leggero, perché mi sento che urlo, se no, ok? Perché ti ringrazio, non spegnerla proprio, abbassala leggermente, che va bene così. Qualunque sia la squadra in cui tu vai a lavorare, tra virgolette, perché dimentichiamoci che è un lavoro questo, tu devi rappresentarla nel migliore dei modi, che sia la Juventus, che sia il Messina, penso a Maurizio da Messina, esiste il Messina, che sia il Catania, che sia il Rimini, che sia la Roma, che sia l'Atalanta, tu devi rappresentarla al meglio, sia che sia una squadra con un passato glorioso e decisamente importante come è stata, come la Juventus, sia che sia una squadra con una storia magari leggermente più blanda, più semplice. È questione proprio di rispetto e di professionalità. Se c'è qualcuno che ancora non ha capito che questo deve essere fondamentale nel mondo del calcio, e allora mi dispiace, ci sono ancora, abbiamo dei problemi veramente veramente importanti da dover ancora gestire. Mi piacerebbe che davvero passasse questo messaggio: maglia della Juventus o non maglia della Juventus, se tu giochi in una squadra devi rappresentarla veramente nel migliore dei modi, ancor più, mettiamola così, se vesti una maglia che ha una storia che non deve neanche essere raccontata, che parla da sola. Il 5 agosto a Casnigo Bergamo, Alta Valle Seriana, eccola qua, è festa della prima apparizione della Madonna d'Erbia, festone stasera al santuario. Molto bene Raffaele, grazie, ascoltaci anche mentre fai festa. Allora, c'è da festeggiare la mia nascita, Guido da Bologna, auguri. Allora, altro che oggi 5 agosto festeggiamo, oltre che la Madonna della Neve, la Madonna d'Erbia, festeggiamo anche la nascita di Guido da Bologna. Forse a Xavi Alonso ha ancora il vento avvelenato per le tre pere beccate in finale di Europa League. E sì, mio caro, non dimenticartele che l'Atalanta ti ha fatto un bel regalino in quella stagione. Il Chelsea forse dovrebbe guardare a tutte le violazioni che sono state fatte, e che insieme che insieme alle altre squadre inglesi, ci scrive Sergio, fanno quello che vogliono. Avete abbastanza ragione. Che senso ha mettere in porta Di Gregorio? Perché non mi piace Massimiliano, come lo definisci, non è rispettoso. Piuttosto facciamo crescere un giovane portiere della Next Gen o della Primavera. Chiara dimostrazione che non c'è un minimo di coraggio. Siamo al 5 agosto e ancora devo vedere tra i pali Di Gregorio. Ma allora, io credo che il tuo discorso possa essere giusto, ma leggermente azzardato, perché io vorrei vedere cosa potrebbe succedere e cosa non verrebbe scagliato contro un ipotetico giovane portiere della Next Gen della Primavera messo tra i pali della Juventus, di questa Juventus che non ha la fortezza, che non è la fortezza, e non ha la forza della Juventus magari di qualche anno fa, perché gli errori li hanno fatti anche Buffon, li hanno fatti anche Szczęsny, li ha fatti anche Szczęsny, ma sono stati errori mascherati poi da tutto quello che c'era davanti a loro. Quando ieri Domenico Marchese parlava, e io gli sono assolutamente andata incontro in questo, parlava di una Juventus che l'anno scorso non ha soltanto sbagliato per colpa di Di Gregorio, ma ha sbagliato per colpa di Bremer, ha sbagliato per colpa di Locatelli, ha sbagliato per colpa di David, per colpa di Vlahovic che contro la Fiorentina fa pena letteralmente. Quindi insomma, questa è una squadra che non è soltanto, non ha raccolto frutti marci negativi, perché il portiere non ha fatto il suo totalmente. Questa è una squadra che è arrivata in Europa League perché, oltre ad aver avuto delle difficoltà in porta e in difesa in generale, non ha avuto per buona parte del campionato qualcuno che riuscisse a segnare. Tanto qua, vedete, vi ricordate sempre la stessa storiella? Basta farne uno in più? Quando abbiamo parlato di quelle partite pazzesche tra, cos'era quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid che si è giocata quest'anno in Champions, dove, no, adesso magari sbaglio le avversarie, però era finita 5-4 e tutti dicevamo: ma è meglio una partita che termina 5-4 dove vengono fuori problemi non indifferenti, no? A livello comunque difensivo, o una partita che termina 1-0? E tutte no, il 5-4, spettacolo, wow, di qua, di là, gente che fa le capriole. Io vorrei un po' di equilibrio, no? Quando poi si raccontano queste cose e si definisce un portiere in una determinata maniera. La domanda che manda Angelo la facciamo la mezz'ora dopo perché abbiamo un esperto di mercato. Troppi giocatori in attacco, ci dice Stefano. Si gioca in 11 e certi giocatori dovranno far panchina. Spero che così non ci siano malumori, ma vedrete che quella zona del campo verrà sfoltita obbligatoriamente. Spalletti lo ha già fatto capire che i fantasiosi attacchi proposti non ci saranno. Con Seisao questa sessione vedrete che non lo vendono perché così sarebbe scoperta la fascia destra. Vi ricordo che Alajbegovic può giocare anche a destra. Cristian da Catania, l'ascoltatore che parlava prima di Conceição, a lui volevo dire: ma chi doveva fare gli assist? Ad Openda? A David? Lui faceva gli assist, ma poi peccato che non c'erano attaccanti. E quindi, e soprattutto, che purtroppo che questi attaccanti poi non riuscivano a fare gol neanche a porta vuota. Ascoltiamo qualcosa, dai.
3: Ciao Giulia, sono Omar da Seregni. Innanzitutto i complimenti
2: Ciao.
3: per la tua bellezza e per la tua
2: Ma grazie.
3: professionalità.
2: Grazie.
3: Parlando di
2: Qualunque maglia
3: Juve,
2: indossi, vedete?
3: mercato, allora io farei di tutto per tenere con Sensao. È vero che la Juve deve vendere, però se vuoi fare una grossa squadra non puoi vendere con Sensao. E per il portiere tenterei a tutti i costi di prendere il portiere argentino perché oltre a dare più sicurezza e più affidabilità, ha anche un carattere per rafforzare la Juve da questo punto di vista. Ciao Giulia, buona giornata, forza Juve.
2: Forza Juve anche a te, ancora, vai!
4: Ciao Giulia, Massimo da Roma. Ma guarda, io sta trattativa per Zirkzee non è che la capisco tanto, perché cioè alla fine lì abbiamo David, abbiamo Colomoni, poi per carità, a meno che non esce David, allora beh, entra lui, però sinceramente a me sto giocatore non è che mi fa impazzire, perché ha fatto bene, diciamo, un anno col Bologna, a Manchester è stato un disastro, però a noi ci serve un vero numero 9. Qua stiamo prendendo tutte pedine uguali. E poi, cioè, secondo me, la cosa più importante è che qua, come ti ho scritto anche al messaggio, stiamo al 5 d'agosto e ancora non abbiamo un portiere. Cioè, non è possibile iniziare la stagione di nuovo con Di Gregorio, perché
2: Lo
4: se no
2: so,
4: può prendere pure
2: ragazzi,
4: Yamal.
2: ma il discorso è che io, al di là del fatto di dire non si può cominciare una stagione di nuovo con Di Gregorio, tu non puoi cominciare una stagione, cioè tu non puoi essere al 5 d'agosto con ancora questa idea chi metto in porta. Cioè, o ci stanno vendendo la notizia che la Juventus tratta determinati portieri, ma poi nella realtà non è per nulla vero e lo si sta facendo semplicemente per in qualche modo smorzare un po' l'attenzione attorno a Di Gregorio, cercare di dargli davvero quella serenità che l'anno scorso non ha avuto, o davvero non va bene, perché non è normale che il 5 di agosto tu non abbia ancora un portiere titolare, non è normale mangiare come fosse Natale, come con i pitoni. Scusate la digressione. Vocale, vai! L'ho capita solo io
4: Ciao
2: probabilmente
4: Giulia,
2: questa.
4: buongiorno. Mi
2: Ciao.
4: presento, sono Vincenzo da Torino.
2: Ma ciao
4: Sono
2: Vincenzo da Torino.
4: 62 anni che sono un gobbo.
2: Bravo.
4: Ho chiesto su Facebook
2: A
4: a
2: chi?
4: Vincenzo Malangio, però ancora non mi ha risposto. Ma visto che stiamo
2: Ragazzi,
4: parlando di
2: Facebook,
4: Vicario,
2: chiedete qua.
4: la mia domanda sarebbe, magari è una domanda stupida che faccio, però la voglio
2: Sì.
4: comunque fare. Ma
2: Fatto.
4: visto che c'è
2: Sentiti
4: De
2: libero.
4: Zerbi al Tottenham, Auma, come dice Vincenzo,
2: Come
4: Auma,
2: non
4: non
2: si
4: si
2: dice a
4: potrebbe chiedere
2: Torino,
4: di
2: però.
4: nascosto perché avete messo fuori
2: Come di nascosto.
4: rosa Vicario? Così, per farci un'idea, magari.
2: Ma allora, amico mio, io credo che non dobbiamo dire noi alla dirigenza come si fa il lavoro. Io credo che al di là di tutto, sapendo, io sono un po' di questa idea. Credo che essendo il giocatore, non dico fuori rosa, ma con l'idea di partire, non essendo così esagerata, no? L'esagerato l'esborso che dovrebbe essere corrisposto, no? Per la sua arrivo a Torino. Essendoci anche i presupposti per un arrivo in prestito, se tutto questo non è ancora avvenuto il 5 di agosto, un motivo ci deve essere. O perché in realtà davvero si sta provando in tutti i modi ad arrivare ancora al Dibu Martinez, o perché, ripeto, ci stanno vendendo un po' il discorso legato al cambio che si vuole fare in porta, ma poi in realtà tutto questo non è che sia davvero così reale. O non lo so, o non lo so, o non lo so, e la terza non la so. Ascoltiamo ancora qualcosa.
5: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa
2: Ciao
5: cosa che
2: Mariano, neanche ti devi presentare
5: Nico
2: qui.
5: Gonzalez non vuole tornare alla Juve e quindi andrà
2: Sarebbe da
5: via
2: prendere a schiaffi.
5: sicuramente, vado ai matti
2: Ma
5: perché
2: dai matti.
5: è un giocatore che percepisce un regolare stipendio, che ha ancora, se non erro, 2 anni di contratto. Cioè il fatto che lui non voglia, lui torna e basta. Alla Juventus si allena, poi la Juve lo metterà ogni domenica, mi auguro, in tribuna. anche perché non ci
2: Ma tu,
5: serve.
2: no, ma
5: Abbiamo
2: Mariano, amore mio,
5: esterni a
2: devi, non
5: iosa.
2: puoi avere anche lui sul groppone, tu. Hai ragione. Cioè, sarebbe, io vi, è la stessa mossa, tra virgolette, che l'anno scorso vi immaginavate nei confronti di Dusan Vlahovic. Ma tu non puoi permetterti di avere l'ennesimo giocatore sul groppone quando a questo punto puoi tranquillamente agevolarlo verso l'uscita. Però lo agevoli alle tue condizioni, lo agevoli per la cifra che vuoi. Quindi siamo dell'idea tutti che, insomma, non deve rimanere se effettivamente dovrà essere il suo futuro lontano da Torino. Se lui vuole lavorare lontano da Torino, perfetto. Però vai via le mie condizioni e dobbiamo trovare il giusto modo di far quadrare tutto, perché tu non devi rimanere soltanto perché adesso hai deciso che vuoi andartene, allora io per ripicca ti faccio, no, perché mi costi e mi costi anche parecchio. Ne parliamo ancora, ragazzi, dopo, anzi abbiamo il momento mercato proprio, quindi se avete domande, cose, mandate, mandate, mandate, mandate, che io leggerò, ascolterò. A dopo.
0: RBN Caffè.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
6: Un saluto dalla redazione.
7: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
6: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale, al largo della costa di Yanbu, con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
7: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
6: Cambiamo argomento, l'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
7: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
6: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Eccoci, torniamo un po' sulla chat perché oggi siete particolarmente frizzantini. Cesare da Milano ci dice: la trattativa per Zirkzee non la capisco, mentre invece la notizia, tra virgolette, della trattativa, allora, forse hai sbagliato un attimino il messaggio, Cesare, ti do l'opportunità di rimandarlo, perché se mi dici che la trattativa per Zirkzee non la capisci, mentre la notizia della trattativa per Zirkzee mi sembra molto utile... non l'ho capito il messaggio. Prova un attimino a farmelo capire o rimandarlo, perché cioè, non ho capito. Achille di Pavia ci dice: condivido al 100% il tuo pensiero su Di Gregorio. Davanti ai grandi, esempio portieri della Juve, c'erano sempre grandi difese, e lui è un buon portiere alla fine. Io ho questa idea, poi per carità sono ovviamente pronta a, come tante volte anche è successo, ad essere smentita, poi coi fatti però, non solo con le chiacchiere, io voglio essere smentita dai fatti. 13 gol presi al primo tiro non aiutano a dare fiducia ad una difesa già traballante di suo. Per me l'emblema della, di tutto questo, ci dice Giacomo D'Assuso, è la partita con l'Atalanta dell'andata. La Juve fa finita 1-1, tra l'altro. La Juve fa i primi 25 minuti prendendo a pallate l'Atalanta. Non fanno gol, è vero. L'Atalanta fa un contropiede e con sbagliato da, tra l'altro, Azic, mi ricordo, palla persa da Azic, e con un tiro non irresistibile sul secondo palo, oppure da lontano fanno gol. Quindi per me la difesa ha responsabilità, non le si può chiedere di impedire agli avversari di tirare in porta. Poi Di Gregorio però deve cambiare aria anche per lui. Pensa che alla prima partita ufficiale, pensa se alla prima partita ufficiale facesse una papera e si prende di nuovo gol al primo tiro. Hai ragione, Giacomo, ma allora non lo possiamo sapere. Pensa se domani esco di casa e mi cade un cocco sulla testa, no, che non so da dove, per carità, però non lo puoi sapere, non puoi vivere di sé, ma c'è, e poi cosa succede? Bisogna capirlo, è difficile quello il mestiere poi dell'allenatore barra del dirigente sportivo in particolare, perché tu puoi decidere di dare fiducia a qualcuno azzeccandoci, puoi decidere di dare fiducia a qualcuno sbagliando, non lo puoi sapere, però in questo momento non possiamo davvero ad oggi dire se fa alla prima partita, se capiterà di nuovo qualcosa come è capitato l'anno scorso, che cosa, non lo puoi sapere, non si può sapere purtroppo. Fabrizio da Gavignano: il problema in attacco sarà David, se lui non se ne vuole andare, perché le offerte anche dalla Francia a quanto pare ci sono, Se non parte, non si potrà prendere nessuno in quel reparto, nemmeno Zirze in prestito. Io mi auguro che l'operazione, se effettivamente Zirze dovesse poi vedere la luce, sia collegata ad un immediato annuncio di partenza di David, perché effettivamente è un po' too much poi, eh? Cioè, alla fine leva Milik, che mi auguro cuore di mamma anche lì, che prenda altre strade, decida di andare ovunque, ma non di rimanere ancora la Juve, poi capiremo. Vabbè, però non si possono fare paragoni con Buffon o Szczęsny, nel senso che Gigi a 17 anni giocava nel Parma, ma già aveva una personalità incredibile. Lui no, non regge la pressione, non è un portiere adatto a noi. Se a 28 anni giocava nel Monza, un motivo ci sarà. E adesso io non so esattamente il buon Suzuki età, quanti anni abbia? Andiamo a vedere un attimo. Suzuki ne ha 23. Vabbè, sì, è decisamente più giovane. Ne fa a breve 24, tra l'altro. È un giovane 2002. Vabbè, molti vorrebbero far capire ai nostri calciatori l'importanza e la storia della maglia che indossano. Poi ai veri juventini, quelli nati juventini come il nostro capitano, di cui io sono molto orgoglioso, ovvero Manuel Locatelli, che dà l'anima, versa lacrime in campo, viene massacrato perché ritenuto scarso. Ce ne fossero di più di Locatelli in campo nello spogliatoio, forse le cose andrebbero meglio, ci dice Gianni da Vallo Lucania. Claudio da Stoccarda, dietro di te un dollaro incorniciato, fai come... No, è il mio compagno che ha fatto questa cosa. Ma c'è perché c'è una dedica sopra, è solo per quello. Un saluto dalla rovente Stoccarda! A proposito, scusami per ieri, Antwerpen, ma no, ma figurati, perché ti devi scusare. Come si può prendere un portiere per un anno, ovvero Suzuki in prestito? Che stimoli avrebbe il giocatore? Avresti lo stimolo di un portiere che a quanto pare vuole, pretende di giocare titolare. Quindi Suzuki vuole giocare titolare, leggo letteralmente. Il PSG può prestarlo quindi alla Juve per un anno e poi eventualmente riparlarne il prossimo anno. È solo questo un po' che mi inquieta, perché dovresti riparlarne il prossimo anno col Paris Saint-Germain. E no, tu magari hai messo in vetrina un giocatore che magari sì, ti ha giocato benissimo, e che il prossimo anno non potresti avere. È solo un po' quello che mi inquieta. Secondo la stampa, leggo, Nico Gonzalez potrebbe andare all'Inter perché l'Inter avrebbe proposto Ben, Frattesi e Pavard in cambio. La Juventus vuole due giocatori, cioè è meglio uno scambio per Nico Gonzalez nel caso. O meglio soldi? La Juventus però avrebbe chiesto Carlos Augusto invece che Pavard e Frattesi. Niente, ragazzi, Frattesi lo stanno cercando di buttare in mezzo a qualunque trattativa, letteralmente. Simone ci dice: riflessione su Di Gregorio. Visto il poco appeal che una Juve non in Champions ha, secondo me non ha senso prendere un vicario barra Suzuki che, per quanto bravi, non sono portieri che meritano la Juventus. Spendere adesso per un portiere non ha senso. Purtroppo è la difesa filtro a centrocampo che fa acqua. Ma ormai aver apertamente parlato del portiere ha tolto anche quel poco di fiducia che Di Gregorio poteva avere. E non dimentichiamoci il discorso legato anche al procuratore, fatto che chiunque prenderemo adesso non sarà un portiere da portare nella grande Champions quando ci torneremo. Un po' posso essere d'accordo con te, caro amico. Ascoltiamo qualcosa, dai.
8: No, Rinaldo da Roma.
2: Ciao.
8: Ragazzi, fallimentare. Sì, è stata una stagione
2: Che?
8: fallimentare, ma
2: Sì.
8: guardiamo la cosa positiva. La squadra la stanno facendo.
2: Sì, certo.
8: Comunque abbiamo un'Europa League da giocare.
2: E da
8: Puntiamo a
2: vincere, mi
8: giocarcela
2: auguro.
8: come va giocata e poi chissà, tutto può essere, chissà, magari vinciamo un'Europa League e tra fare una Champions League arrivando molto
2: D'accordissimo.
8: molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo. Cioè, penso un po' tutti. Quindi vediamo Secondo me possiamo, cioè nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene, potremo divertirci quest'anno.
2: Sono d'accordo con te, soprattutto sul discorso Europa League. Io spero veramente che sia la competizione, sia una competizione su cui la Juventus decida seriamente di puntare. Mi auguro che non venga vissuta come un fastidio perché bisogna entrare nei primi quattro, ma mi auguro che venga veramente rispettata all'ennesima potenza, cioè non voglio sentire storie del tipo, o non voglio, o spero di non dover fare nell'immediato futuro, quindi nel corso della prossima stagione, discorsi del tipo, ma questa partita la Juventus l'ha giocata così, l'ha giocata cosà, perché pensava al campionato. Mi auguro veramente che questo non accada. Lorenzo ci dice che ci sono dei problemi di audio. Passo la palla immediatamente al nostro regista per capire il perché, ma io vi sento benissimo. Nel frattempo mi dicono anche che abbiamo l'ospite, quindi Paolo Paganini, buongiorno.
9: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti.
2: Diciamo che capiti a fagiolo, visto che ci sono tante domande, tante indiscrezioni, tante richieste anche da parte dei nostri ascoltatori. Partiamo direttamente in maniera non calda, caldissima, col discorso portieri, perché ci si interroga su questo. Ti faccio un piccolo ragionamento. Siamo arrivati al 5 di agosto, la Juventus è da 2 mesi che ti fa capire che il portiere lo vuole cambiare. Per quale motivo non è stata la prima, diciamo, operazione o la seconda barra che è stata fatta? Questo vuol dire che ad oggi, se Vicario non è ancora arrivato, visto che la possibilità c'è, abbiamo capito anche lì, vuol dire che magari si sta ancora pensando al Dibu Martinez o che effettivamente la valutazione su Di Gregorio è ancora aperta?
9: Ma guarda, il discorso è abbastanza semplice. Diciamo che le operazioni di mercato sono state un po' rallentate per via del mondiale.
2: Certo.
9: Adesso la Juventus comunque è stata una delle società più attive nel mercato sinora. Ha piazzato due colpi importanti, all'Ibegovic soprattutto, ha strappato al Chelsea e anche Colomani. Il discorso portiere è un discorso legato al fatto che per Spalletti l'obiettivo numero uno resta il Dibu Martinez, perché comunque il Dibu
2: Ok.
9: Martinez vorrebbe venire in Italia. Il problema è quello che chiede l'Aston Villa. Il fatto che Spalletti punta a un portiere che abbia personalità, che possa guidare la difesa, perché mettere quella maglia lì da portiere della Juventus, considerando anche i vari Zoff e Buffon, Tacconi, cioè è chiaro che ci vuole un portiere che abbia anche personalità, soprattutto personalità. E quindi per me a oggi resta ancora in piedi, in maniera un po' velata, ma la pista del Dibu Martinez. Le altre due piste fondamentali, Vicario e Suzuki, che però hanno una valutazione molto alta, sono diciamo di secondo piano, perché comunque quando tu hai un Paris Saint-Germain che va dal Parma e gli dice 35 milioni per Suzuki, sei un po' fuori gioco, ecco, al momento.
2: Ecco, ma questa ipotesi che è stata tirata in ballo in questi giorni, poi di un Paris Saint-Germain che effettivamente può acquistare Suzuki per poi mandarlo in prestito alla Juve, perché lui ti dice io voglio giocare, non vado lì per fare il secondo, anche se al Paris Saint-Germain, quanto poi sarebbe realistica, ma nel senso è utile soprattutto, perché tu ti ritrovi ad avere adesso ti ritroveresti, scusami, ad avere un portiere in prestito che tra un anno o devi di nuovo cambiare o devi riscattare e sai benissimo quanto è difficile il lavoro con il Paris Saint-Germain, e cioè nel senso sarebbe quasi controproducente come mossa.
9: Ma sai, il problema è anche soprattutto il discorso dei giocatori in esubero, che comunque pesano sul bilancio. Le operazioni Kolomoani e Ibegovic sono state accelerate, perché altrimenti rischiavi che soprattutto per Ibegovic te lo potessero in qualche modo sfilare. Quindi tu hai provato Alisson e non ci sei, la Juventus ha provato Alisson e non è riuscita a prenderlo. Poi ha fatto un tentativo per Svilar, poi l'obiettivo vero è comunque il Dibu Martinez. Per riuscire a prendere un portiere affidabile, che non abbia anche il problema, come dicevi tu, lo prendo in prestito, poi non so se lo riscatto. È legato al fatto che la Juventus deve comunque piazzare giocatori che in questo momento gravano sul bilancio, David, Zegrova e non solo, e poi riuscire a chiudere quelle operazioni che comunque a Carnevali e Massara hanno già imbastito.
2: Perché c'è tutta questa fatica nel secondo te, o comunque c'è, cioè, come ti sei spiegato la fatica di assecondare le richieste della Aston Villa quando dall'altra parte c'è una squadra, anzi c'è una squadra, c'è stata una trattativa come quella per Colomouani che se poi alla fine è rivelata, estremamente dispendiosa?
9: Ma il discorso è questo, ti ripeto, quando vai a trattare con i club inglesi che hanno la forza di potersi permettere di dire questo è il prezzo, se vuoi lo prendi così, se no rimane qua, è difficile. Quindi la Juventus sa benissimo che se vuole andare a prendere Dimo Martinez deve prenderlo alle condizioni della Aston Villa. Per prenderlo alle condizioni della Aston Villa, forte anche dalla volontà comunque del giocatore che comunque ha espresso il suo desiderio di venire alla Juventus, e ci devi andare con il cash. E il cash in questo momento non ce l'hai. Ce l'avrai se riesci a piazzare quei due, tre colpi che hai in uscita, e a quel punto vai alla Aston Villa e paghi quello che ti chiede.
2: Bene, chiaro, direi. È bello, bello chiuso. Tralasciando il discorso portiere adesso e spostandoci un pochettino più avanti, Nico Gonzalez, Atletico Madrid, Inter, Roma, quale sarà il suo futuro?
9: Ma guarda, la Juventus e l'Inter stanno provando a trovare un'intesa per un possibile scambio Nico Gonzalez Frattesi. Frattesi è un pupillo di Carnevali, piace tanto anche a Spalletti. È vero che non è quel giocatore, quel centrocampista di regia che la Juventus sta cercando, però in questo momento la situazione, dopo i contatti avviati con Kessi, stanno aspettando di capire, magari un po' più avanti, verso la fine del mercato, se che si abbassa le pretese, e quindi possono, visto che è svincolato, lo possono prendere. Quindi al momento si sta cercando di trovare un'intesa con l'Inter per questo possibile scambio. Anche perché, ripeto, Frattesi lo conosce molto bene Carnevali, gradirebbe la possibilità di venire alla Juventus, e quindi si sta cercando di trovare un'intesa per quanto riguarda la valutazione di entrambi i giocatori.
2: Una valutazione che non convince, però è quello il problema. Diciamo che il tifoso non è molto d'accordo.
9: Sì, posso capire il tifoso, ma bisogna anche capire anche la realtà su quale sta muovendo la Juventus, e non solo la Juventus. Cioè, tu quando hai tanti giocatori in esubero che devi comunque piazzare, che in ogni caso ti gravano sul bilancio, devi essere bravo anche a fare certe operazioni di scambio. Cioè, l'ipotesi Nico Gonzalez e Frattesi è un'ipotesi di scambio, non è che la Juventus va a mettere dei soldi o viceversa. Quindi da questo punto di vista è un'opportunità, è un'ipotesi. Poi magari, se magari l'Inter alza le pretese o Nico Gonzalez non ci vuole andare, allora questo è un altro tipo di discorso. Però in questo momento del mercato devi cercare di abbozzare certe trattative. Se vedi che possono essere convenienti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico e di bilancio, allora ci pensi su e magari le chiudi.
2: Sì, diciamo che sono valutazioni che effettivamente, diciamo, vengono così spiegate facilmente da noi, ma capite altrettanto in maniera complicata dal tifoso. Fantastico.
9: Anche il discorso del secondo attaccante, cioè voglio dire, anche sì, lo stesso Vlahovic è strapagato dalla Juventus.
2: Volevo arrivare proprio anche lì,
9: per dirti che comunque lui ha fatto un errore, secondo me, di valutazione Vlahovic, perché pensava nel momento stesso di non rinnovare, eppure c'è stata un'offerta importante dalla Juventus, perché quando la Juventus ti offre 6 milioni di euro e andiamo a trattare il problema, sono anche le commissioni che devi dare alla gente e al padre, e più il bonus iniziale, che lui chiede 15 milioni di euro alla firma di un nuovo contratto, cioè sono cose fuori dal mondo, anche perché Vlahovic, su Vlahovic non c'è la fila, alla fine lui forse pensava che andando a zero aveva la fila di squadre che lo volevano, non è così, quindi adesso forse sta capendo che ha fatto un errore di valutazione, vediamo se la Juve ha voglia di tornarci sopra oppure no alle condizioni della Juventus, che non sono le condizioni di Vlahovic, oppure di andare su un giocatore
2: come posto? C'è ancora posto per Vlahovic secondo te? Anche a livello di spogliatoio, hai visto come è stato accolto l'arrivo di Colomouani? Cioè una felicità generale che insomma non so se si vedrebbe con l'ingresso di Vlahovic nello spogliatoio.
9: Sono d'accordo, anche perché Colomouani è sempre stato coerente. Cioè lui ha sempre detto io voglio andare alla Juventus. Poi è chiaro che il Paris, e lì torniamo al discorso di prima, quando vai a trattare con squadre che hanno una forza economica alta, alla fine è stato bravo Carnevali, lo prendi in prestito con obbligo di riscatto, alla fine è un'operazione intorno ai 43 milioni che può arrivare anche a 50, ma devono andare in porto tantissimi bonus, ma soprattutto la volontà del giocatore, la voglia, l'entusiasmo di Colomouani ha fatto la differenza. È chiaro che Vlahovic in questo momento, cioè voglio dire, Spalletti ci ha provato in tutti i modi a convincerlo a rimanere. Non
2: cioè,
9: credo
2: gli
9: che
2: ha detto
9: punto...
2: anche basta citofoni, basta suoni, cioè più di così non so che cosa deve dirti.
9: Esatto, io credo che se la Juventus, che il problema della Juventus per quanto riguarda la seconda punta, torniamo agli esuberi di prima, e riuscire a piazzare Davide, che non è semplice. Quindi lì deve essere bravo Massara, visto che conosce molto bene soprattutto il mercato francese, a ripiazzare in qualche modo Davide, e l'ipotesi più concreta resta Zirkzee, perché Zirkzee vorrebbe tornare in Italia, ma soprattutto il Manchester ha aperto la possibilità di darlo
2: in prestito. Certo.
9: Questo,
2: Sì, ma Zirkzee quanto risulta, cioè sarebbe più un utile un investimento su Zirkzee anche in prestito o su che poi ovviamente immagini che il prossimo anno possa si traduca in un riscatto, perché non credo che venga solo per un anno Zirkzee alla Juventus, o un ritorno di Vlahovic?
9: A oggi vedo la possibilità che prendano Zirkzee.
2: No, ma io ti parlo di utilità tattica proprio, cioè pensando alla necessità di questa... Ah, ok. Sempre lui, ok.
9: Comunque è un giocatore che, sai, quando tu prendi uno come Alaibegovic, no? E magari arriva anche Kessie, che sono giocatori che bravi anche a inserirsi a vedere la porta. Zirkzee è un centravanti di movimento, uno che ti apre gli spazi, fa le sponde, e quindi giocatori che vedono la porta, come può essere appunto, ripeto, uno come Alaibegovic e non solo, e anche Illich, cioè sono più facilitati, e quindi hanno più, per Spalletti ci sono più varietà di schemi d'attacco con un giocatore così, mentre sai che Vlahovic alla fine rimane là e devi cercare in qualche modo di portargli il pallone.
2: Aspetta, Vlahovic è il giocatore che aspetta palloni, che
9: aspetta che
2: i palloni gli arrivino. Ti chiedo ancora questo, poi ti ringrazio e ti saluto poi. Con Seisao, percentuali di permanenza, è un giocatore che si è visto poco, di cui si è parlato poco anche in chiave ritorno dopo comunque il momento mondiale. Che idee hai, che notizie hai riguardo a lui?
9: So che lui sono abbastanza avanti le trattative con il Liverpool, ecco. Soprattutto. Bisogna capire, cioè, è chiaro che deve monetizzare la Juventus, punta giustamente a monetizzare la Juventus per quanto riguarda il Conceição, perché quei soldi che ti entrano li puoi in qualche modo rifinanziare sul portiere, su anche il discorso del difensore, comunque c'è, perché la Juventus deve prendere ancora il portiere, il difensore, un centrocampista, una punta, almeno altri quattro pezzi la Juventus si deve prendere da qui al primo settembre, quindi la questione Conceição è legata alla valutazione. Quattro giocatori. Deve
2: non sono pochi, Non sono pochi, altri quattro.
9: In meno
2: di un mese. Quattro che entrano, però quanti ne escono?
9: Ne devono uscire, parecchio.
2: Più di quattro, forse.
9: Gatti. C'è il discorso di Zegrova, poi c'è il discorso di David, e poi ci sono anche altri giocatori magari meno importanti, non lo so, ma comunque che non rientrano nei piani, che devi comunque piazzare. Però guarda, da questo punto di vista, come ormai è tradizione quando hai un mercato un po' così bloccato, è che tu quando arrivi agli ultimi 7-10 giorni può succedere di tutto, cioè quello che non riesci a fare oggi diventa magari un po' più semplice tra l'ultima settimana di mercato.
2: L'incubo degli allenatori, insomma, no? Vedersi una squadra mezza smontata quando il campionato è già cominciato, ma è
9: Sì.
2: così, ormai dovremmo essere tutti abbastanza rodati. Grazie Paolo, buona giornata, buon lavoro.
9: Grazie a te, ciao, buon lavoro, ciao.
2: Grazie a Paolo Paganini, ovviamente poi il podcast lo potrete andare a ritrovare nel nostro sito. Perché non si vede la TV, ci chiede Antonio. Non lo so perché, vado a controllare adesso, guarda. Vado a vedere. A tra poco.
0: RBN Caffè.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
10: Veramente tantissime emozioni perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi e è quello che ho fatto anche in questa gara.
6: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e alle 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Jannik Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci, saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, accende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: RBN Caffè.
2: Ci sono le formazioni ufficiali di, della partita tra Juventus e Chelsea. E ve ne do, ragazzi, perché ci sono delle novità interessanti. Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly e Selic, quindi panchina per Cambiaso, panchina per inizialmente per Gleison Bremer. Locatelli, Douglas Luiz e diciamo invece la coppia a centrocampo che viene confermata. E poi aspettate un attimo, leggo bene. Sì, non è in panchina Cambiaso, scusatemi, è in zona attacco. Bogà, Miretti, Cambiaso e il tridente alle spalle di Milik. Pazzesco, questa questa scelta fatta da Luciano Spalletti, che poi a disposizione ha Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Kobmeiners, Ildiz, Grova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Ouso, Gilpush, Obaibudu, Licina, Durmisi. Insomma, bello, carino, questa bella carina questa scelta di partire in questo modo un po' alternativo, diciamo, con la formazione per Luciano Spalletti. E vedremo, tanto voglio dire, sappiamo che è un amichevole, sappiamo che quindi si possono effettuare cambi a profusione, però insomma non ci sono a disposizione in panchina né Colomwani né Alaibegovic. Ovviamente si parla della loro indisponibilità tra virgolette relativa ovviamente al fatto che sono arrivati da talmente poco, che hanno svolto forse un allenamento insieme e sarebbe controproducente anche soltanto portarli in panchina. Ma ripeto, come ho detto prima, pensiamo alla possibilità che la sfida, in particolare contro il Palermo, magari li veda presenti. Vocali, dai, ne abbiamo lasciati tanti indietro.
15: Carissima Giulia, so che sei innamorata di Liga Velorio, però io ieri sentendomi la conferenza, l'intervista a Buffon, dove parla di Di Gregorio, parla dei momenti mentali di un portiere che anche a lui è successo, ma a differenza di Di Gregorio, Buffon li trasformava in energia quei brutti momenti e lascia trapelare che tra Vicari e Buffon la scelta sarebbe assolutamente su Vicari, quindi detto da un portiere direi che a noi juventini potrebbe bastare avanzare.
2: Sì, ieri le parole di Buffon che ha detto tengo per me il pensiero, credo che siano legate alla voglia di non, tra virgolette, andare addosso a nessuno fondamentalmente.

0: Anche quell'alternanza che a un certo punto, vi ricordate, si è creata tra lui e Perin, ha messo ancora una volta in più forse in luce come anche da parte poi di Luciano Spalletti ci fosse un po' di difficoltà. Non è che poi le cose con Perin siano andate al meglio, siano migliorate chissà in che modo, però ecco, quel momento in particolare ha regalato poi un'immagine in particolare, ovvero che se il portiere titolare viene sostituito e viene messo un portiere che tra l'altro non è mai stato ritenuto un secondo portiere, ma che poi obbligatoriamente le scelte hanno fatto sì che poi lui passasse più tempo in panchina rispetto che in porta, ovvero parlo di Perin. Se capita una cosa del genere è evidente che si stia cercando di tutelare anche in qualche modo poi, no? La figura in questo caso di Michele Di Gregorio. Manuel in ascolto da Pisa ci dice: non credo che il portiere del Parma interessi veramente ai bianconeri. Juve e Parma sono alleate e infatti il prezzo è lievitato al punto da trovare nel Paris Saint-Germain l'acquirente più accreditato. Brava Juve, bravo Parma. Non si può pagare un portiere 15 milioni per un 34enne, costerebbe un'enormità a bilancio tra acquisto e ingaggio. Ovviamente si parla del Dibu Martinez. Maurizio da Messina, siccome se tu ben sai sono quel ragazzo cieco, mio figlio e i miei fratelli bianconeri, complimenti per la tua bellezza. Grazie. Non lo sapevo. Grazie però comunque, grazie, grazie, grazie. Maurizio, come tu ben sai, no, non lo sapevo, quindi ti sono assolutamente ancor più vicina. Di Gregorio non è più una sicurezza, non dà sicurezza, va cambiato, perché al primo errore sarà massacrato. Il nuovo portiere non avrà questi problemi perché sarà fresco. Vabbè, non lo so, che ne sai? Come fai a decidere che il portiere che verrà, se verrà, sarà più fresco di un Di Gregorio? Come fai a deciderlo adesso? Non si può. Speriamo che Massara ci dice Andrea da Milazzo. Milazzo, vado a Milazzo il 15 di agosto. Il 16 di agosto sarò a Milazzo. 15 di agosto. 15 di agosto sarò a Milazzo, Andrea. Chissà se ti incontrerò. Speriamo che Massara tiri fuori dal cilindro un coniglio simile a quello tirato fuori in occasione di Svilar o Magnan, casomai. Meglio vicario per avere il prossimo anno più serenità e soldi nella scelta. Tiriamo un colpo di freno a mano e smorziamo gli entusiasmi. Stiamo ricostruendo una squadra distrutta da scelte scellerate e dalla FIGC. Sono fiducioso, ne riparleremo forse tra 3 anni. Comunque, Top Radio, speriamo che lo sia anche la squadra. Grazie. Francesco dalla la Calabria ci fa una domanda a cui non so risponderti, quindi o mi dici chi era il conduttore di cui non ricordo il nome, perché io non so. Non so tu di chi stia parlando. Ci abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, poi dovremmo avere anche l'ospite tra poco.
1: Ciao Giulietta, come sempre
0: Carmelo!
1: pimpante,
0: Guarda, una fatica.
1: bravissima così con questo caldo. Ascolta, a me
0: Sto qua, Carmelo.
1: piacerebbe Sorlo, cioè, non sono molto d'accordo,
0: Ah.
1: anzi non sono d'accordo con Vittorio Regge, il tuo ospite, perché Sorlo ha fatto sì l'esterno nella Norvegia, ma la sua posizione
0: Sì, è vero.
1: originaria, giusta, canonica, è proprio quella del centravanti. Ci vuole uno come lui in area di rigore, perché è bello fisico e va benissimissimissimo di testa. Questo qui rischia di mancarci. E poi io prenderei alla svelta che sì. Ciao, cara.
0: Alla svelta. Ciao caro. Sì, effettivamente il Sorloth visto con la nazionale non è stato il Sorloth migliore di cui possiamo parlare, semplicemente perché non ha giocato nella posizione a lui più congeniale. Carmelo è attentissimo da questo punto di vista e lo ringraziamo. Giovanni Albanese, velocissimamente, ciao!
2: Ciao, ciao, buongiorno.

0: Allora, lasciamo un attimo perdere il discorso mercato, ma magari ci finiamo velocemente anche. Sono state diramate le formazioni ufficiali, no, per questa prima amichevole di lusso, perché ne ha già fatte la Juventus, no, ad Hong Kong con il Chelsea. Ci sono delle novità in partenza, ma forse perché, boh, Spalletti vuole usare, viste anche le frasi un po' provocatorie ieri di Xabi Alonso, c'è Gatti dal primo minuto, c'è Selic dal primo minuto in campo, c'è Cambiaso in un'inedita posizione avanzata insieme a Miretti e Bogà e c'è Milik titolare. Così.
1: Sì, io credo siano due le curiosità e i punti di domanda, si trasformano in punti di
0: Sì.
1: domanda in avvicinamento a questa partita, poi capiremo nel corso dei 90 minuti come vorrà gestire
0: Certo.
1: l'allenatore. Cioè, se Cambiaso va nella posizione alta con un terzino alle spalle, vuol dire che Kalulu cambia lato anche stavolta e gioca da terzino sinistro. Significa che se Spalletti lo prova per una seconda volta, probabilmente ha questo piano in mente da sviluppare nel corso della stagione. C'è da capire o meno se vuole insistere su questa scelta. L'altra situazione riguarda Douglas Luiz, che è schierato ancora lì in mezzo con Locatelli, evidentemente sotto i riflettori non solo dell'allenatore ma anche della dirigenza, e questo può anche aprire degli scenari particolari sul mercato.
0: Cioè, si vuole capire effettivamente quanto Douglas Luiz, che tra l'altro sta continuando, appunto, come hai detto tu, a giocare, a partire quantomeno dal primo minuto in queste amichevoli che sappiamo poi vedono delle turnazioni pesantissime perché si può fare, ci hanno raccontato dal primo giorno che il suo ritorno poteva essere essenziale e ce lo sta dimostrando in questo modo Spalletti, tu dici.
1: Sì, perché insomma, se trattieni lui, addirittura se trattieni anche Arthur, probabilmente hai bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse. Magari una mezzala
0: In che
1: che
0: senso trattieni
1: faccia.
0: Arthur? Scusa, non ci... cosa vuol dire?
1: Spalletti nelle ultime dichiarazioni ha detto anche che sta valutando Arthur oltre a Douglas Luiz.
0: Vabbè, ma l'ha detto
1: Quindi, sai.
0: scherzando, no? Non
1: Sai che
0: scherzava.
1: scherzando si dice la verità,
0: Ah,
1: perché comunque
0: annaggia.
1: Arthur ha un ingaggio importante, non ha tutto questo mercato ad oggi, e poi sai, l'allenatore potrebbe anche vederci qualcosa di utile per la Juve che ha in mente. Io non sono per scartare a priori tutti quei giocatori che a mo' di figurine abbiamo fatto fuori troppo presto negli ultimi anni. Io ho capito che Spalletti vuole davvero studiare un po' tutti. Poi, se insomma, i risultati saranno negativi, evidentemente chiederà alla dirigenza di metterli fuori. Ma finché li porta e li valuta, vuol dire che qualcosa di buono ho visto.
0: E soprattutto c'è Milik dal primo minuto in
1: Esatto.
0: attacco. E non so cosa possa voler dire questa cosa, assolutamente. Però ecco, lui te lo immagini quindi ancora a Torino? Cioè, cosa può succedere attorno a lui?
1: Ma attorno a lui onestamente può succedere poco, può succedere solo, adesso fatemi passare un po' il concetto, il miracolo di vederlo in campo con continuità nei prossimi mesi, che per la Juve significherebbe tanto, perché comunque si sta cercando un centravanti con quelle caratteristiche lì, però c'è da capire se Milik ti può dare disponibilità per tante partite di fila e per tanti minuti di fila. Quindi io credo lo stiano testando dal punto di vista fisico. Negli ultimi anni non ha mai dato, come dire, questa disponibilità, e per la Juve è stato un danno sia economico sia tecnico enorme. Riuscisse a dare continuità, disponibilità, secondo me, insomma, Spalletti su Milik ci potrebbe anche puntare, nel corso, cioè nell'ambito di un reparto che chiaramente adesso ha anche altre caratteristiche da poter pescare. Vediamo. È chiaro che queste partite servono anche a testare, a capire se su un giocatore ci puoi puntare o no.
0: Sì, anche perché se non ricordo male ha giocato un mezzo tempo, forse alla prima, quella col Basilea, e poi è di nuovo rientrato negli indisponibili, o ricordo male, quindi boh,
1: No,
0: non lo
1: sì,
0: so.
1: poi adesso vediamo, ecco, c'è da capire se è una partita vera contro un avversario di livello, insomma, la reggi almeno per un tempo, ecco. Quindi io credo oggi sia una partita importante per lui.
0: È una partita importante, ti chiedo ancora due cose legate al mercato perché sta abbastanza scuotendo i nostri ascoltatori, anche quella che potrebbe vedere di nuovo protagonisti Paris Saint-Germain e Juventus. Ti leggo un messaggio che ci è appena arrivato dal Brasile. Ma perché la Juventus dovrebbe prendere Suzuki in prestito per un anno? Che senso avrebbe?
1: Può avere senso se la Juve ha già deciso che tra un anno prenderà il portiere e magari lo prende a zero e magari quel portiere si chiama Alisson, che insomma dovrà fare quest'ultimo anno
0: Ok.
1: nel suo club e poi potrebbe essere, insomma, a conclusione del suo percorso a Liverpool, potrebbe essere più che utile per questa Juventus. Diversamente ha poco senso perché significherebbe valorizzare un portiere di un altro club e rimanere un po' così, però la verità è che la Juve ha fatto degli investimenti importanti su Colomoni e su Alajbegovic, quindi credo il portiere possa prenderlo solo in prestito.
0: Direi che ci ha detto in maniera semplicissima una cosa che non abbiamo mai pensato, ovvero che questa potrebbe essere una mossa. Zirze invece?
1: Allora, la Juve ci sta lavorando, il Manchester United non ha ancora dato apertura alle condizioni proposte dalla Juventus, però è un mercato che si sta evolvendo in questi giorni e secondo me nel giro di poco si può entrare nel vivo di questa trattativa. Io credo si punti a chiuderla per il ritorno della Juve in Italia. Considerate anche che la Juve è nelle condizioni di accogliere un secondo centravanti con un'altra cessione e in questo senso dovrebbe convincere David a lasciare. A fuoco lento credo la Juve stia portando avanti questo discorso per poi, insomma, confezionarlo al meglio.
0: Grazie Giovanni. Pochi
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: minuti chiesti, pochi minuti richiesti, come si dice? Non si sa, però vi ha lasciato un'idea non indifferente, Giovanni, da portarvi dietro e magari così anche poi utilizzare, spendervela con gli amici, tiratevela in ba, fatevi belli e dite: ma secondo voi non potrebbe essere così quando ne parlate magari proprio in queste ore del discorso Paris Saint-Germain-Suzuki? La Juventus ha già l'accordo fatto, non dico firmato magari, con Alisson che il prossimo anno è in scadenza di contratto. Ci hanno raccontato tutti che Alisson era il portiere che la Juventus voleva, il portiere che Spalletti chiedeva ad altissima voce, proprio urlandolo come nome, ed è quel portiere che però ti hanno detto no da Liverpool, no, no, no, no, no, no, non te lo facciamo partire adesso, ed è quel portiere che però il prossimo anno va in scadenza di contratto. Quindi l'idea forse di puntare su una pseudo-valorizzazione di Suzuki quest'anno, prendendolo in prestito dal Paris Saint-Germain, potrebbe voler dire che il prossimo anno hai già questo accordo fatto. L'unica cosa un po' che mi spaventa, al di là del fatto che, ripeto, Suzuki sia 24 anni, ma non è che l'anno scorso non sia stato protagonista di papere esattamente tanto quanto magari lo è stato di Gregorio, anche se non ricordo, ma se non sbaglio, ha un buon numero di rigori parati, Suzuki, da questo punto di vista, ha una buona percentuale. L'unica cosa che un po' mi spaventa è che quando un giocatore viene acquistato dal Paris Saint-Germain ha uno stipendio che di base, forse per in questo caso la Juventus potrebbe essere decisamente troppo alto da corrispondere, anche perché sarebbe scorretto nei confronti di tutti quelli a cui comunque tu hai tolto qualcosa o non hai dato qualcosa o non hai proposto qualcosa di più. L'unica cosa quindi su cui mi permetto un attimino di pensare, anche se la proposta tirata in ballo da Giovanni non è poi così sbagliata, è questa, legata appunto al discorso, discorso prestito, immaginando il prossimo anno una trattativa praticamente neanche da fare esageratamente per quanto riguarda Alison. Sempre Giovanni dal Brasile infatti ci dice: ma scusami, se ci fosse l'accordo con Alison, perché Suzuki e non prendere solo per un anno il prestito con diritto senza obbligo di vicario? Abbiamo parlato di Suzuki perché tu mi hai chiesto di lui in generale, però anche per quanto riguarda vicario, in effetti c'è in ballo soltanto il discorso prestito. Quindi l'investimento potrebbe non essere in questo momento da fare, semplicemente pensando, no, al discorso futuro. Dicendo poi che qui da noi Allison è considerato in netta parabola discendente. Credo che ci scriva, sì, il nostro ascoltatore, sempre dal Brasile. Sì, ragazzi, io le valutazioni che vengono fatte, non è che le posso sapere tutte così, sono tutte, vedete, conclusioni che tiriamo in ballo anche grazie a voi e anche grazie al discorso che viene fatto dai nostri ospiti. C'è ancora qualcosa da ascoltare? Dai, ultimo minutino insieme, poi vi saluto.
2: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa cosa che
0: Ariano,
2: Nico
0: l'ho ascoltato
2: Gonzalez
0: questo.
2: non vuole tornare alla Juve.
0: Abbiamo già ascoltato questo. Sì, già ascoltato.
3: Buongiorno Giulia, Luca. Ma il
0: Ciao.
3: problema di Gregorio, lo dice la parola, è un problema. Non per ultima la dichiarazione. Non per ultima, voglio dire, una dichiarazione del suo procuratore dove dice: eh sì, vabbè, colpa degli altri, colpa della dirigenza prima. Il problema del calciatore che non ha mai dimostrato un attaccamento vero a questi colori, il più forte tra Buffon e Handanovic, ma vabbè, De Gustibus va bene. Poi nell'ambiente non direi mai un odiato interista. Le prestazioni, ragazzi, le prestazioni sono state sotto media per uno che doveva difendere, e quello è il suo ruolo, difendi i due pali. E non per ultimo, credo. E non per ultimo.
0: Mi è
3: Il
0: caduto il
3: posto
0: telefono.
3: viene preso da Perin, ottimo portiere, e sa come ci si deve comportare in società.
0: Lo sa e come Perin, come ci si comporta in società. Io so anche, ragazzi, che vi devo salutare perché sono arrivate praticamente, siamo arrivati alla chiusura, è quasi l'una. Vi ricordo che la programmazione oggi è leggermente sballata, tra virgolette, perché ci saranno Vincenzo Alessandro fino alle 5 adesso, pronti a seguire appunto la partita di cui vi ho già annunciato le formazioni. E poi dopo, dalle 17, invece Camillo per 2 ore per un croccantissimo post partita. Vediamo quante cose potremmo dire ed ascoltare. Noi ci risentiamo domani invece, come sempre, però dalle 11 alle 12, non cambia nulla domani. Ciao!
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Un saluto dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
6: È di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
7: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
6: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
7: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
6: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco.
4: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
8: Dai 40 gradi di Roma ai non so quanti gradi saranno a Hong Kong, eccoci qua, staremo insieme fino alle 17 per raccontarvi.
9: No, prima come dobbiamo andare?
8: Ah, alle 16. Ah, è vero, perché poi io devo partire per le vacanze. Sì, devo tornare in vacanza. No, io parto.
9: Basta.
8: No,
9: a parte che non ti conosco. No, chi sei?
8: Come chi sono?
9: Chi sei?
8: Sì, siamo un po' scuri.
9: Che ci fai qua? Sì, mo' ci accendiamo, ci accendiamo
8: tutto. Grande Gabriele.
9: Poi ci sta Claudina che alza il braccio e arriva tranquillamente ad accendere anche l'altro faro. Aspetta,
8: stiamo insieme fino alle 17.
9: Poi ci lasciamo?
8: Sì, perché io vado in ferie.
9: Va bene.
8: Allora ragazzi, primo test di livello. Va bene, va bene.
9: Allora.
8: Vai, Maraggio, è vero che siamo di mercoledì. Allora, vi dico subito, ragazzi, che abbiamo
9: fateci
8: una,
9: vedere, guarda che
8: abbiamo
9: bello,
8: una cabina di regia che se via la guardia di finanza ci chiude subito. Abbiamo il grande Sorani. Poi
9: perciò ti ho detto finiamo prima delle 5.
8: Sì, secondo
9: sono
8: me
9: stati chiamati.
8: Sono stati chiamati.
9: Scappiamo prima.
8: Poi una new entry, viene anzi, un ritorno. L'unico normale è Latini.
9: E Claudina,
8: Claudina. Sì, ciao Claudia.
9: Ciao Claudia.
10: Ciao a tutti. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno. Eccola. Allora ragazzi, amichevole di livello.
9: Non è campionato.
8: No, non è campionato, con già delle indicazioni di formazione, perché io se fossi Jonathan David oggi una domanda me la farei.
9: Te devi andare!
8: Perché Jonathan David va in panchina, gioca Milik là davanti e è comunque
9: e gli farà
8: un
9: vedere
8: segnale.
9: Come si gioca. Però gli farà vedere come si gioca. Io con una gamba ti faccio vedere come si gioca.
8: È comunque un segnale.
9: Ma
8: poi
9: gli stanno dicendo in tutti i modi a lui e a Di Gregorio, a uno l'hanno
8: Di
9: messo.
8: Di Gregorio gioca però.
9: Sì. Centrale Gatti davanti Douglas Lewis, questi fanno una verticalizzazione, voglio vedere. Quindi a uno gli dicono vediamo se non fai figuracce, dopodiché ti rendi conto. L'altro gli dicono guarda, per noi è no proprio a prescindere, perché onestamente stanno arrivando dei segnali importanti che questi devono cominciare a pensare in considerazione di preparare le valigie e andare via. Però
8: allora, tanto Claudio, andiamo con la formazione della Juve. Il Chelsea, vedevo la distinta del Chelsea, c'è cioè tipo 34
9: si
8: giocatori.
9: Si può giocare
8: 35.
9: La Serie A da solo.
8: Si gioca la Serie A da solo, fa 3 o 4 formazioni. E guarda, noi ci ridiamo, ma questa è la rovina del calcio,
9: È la Superlega autorizzato. Il Barnum ha battuto 10-1 il Genoa.
8: Il Genoa,
9: 10-1.
8: Comunque, andiamo con la formazione che facciamo subito delle riflessioni sulla formazione della
9: rifletti,
8: Juve.
9: Bravo.
8: Vai, Claudia.
10: Allora, in porta Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Selic, Locatelli, Douglas Lewis, Boga, Miretti, Cambiaso e Milik.
8: 4-2-3-1 con, di fatto, Selic titolare, quindi lo vediamo in un primo test di livello. Douglas Lewis che torna a formare la linea mediana con Locatelli. Esperimento che quando abbiamo visto in campionato 2 anni fa non è andato per niente bene, però sembra sia un altro Douglas Lewis. Diciamo che la linea offensiva non è proprio di quelle che ci fanno stare più tranquilli, con Miretti trequartista, che però una cosa va detta, Vincenzo Miretti in questo precampionato fino adesso insomma il suo l'ha fatto. Per me deve andare,
9: ma
8: però
9: era portata a quelle che sono le sue possibilità, che chiaramente emergono nel calcio di agosto e luglio, quando i livelli sono pure se alti, ma sono bassi dal punto di vista dell'intensità. Ma il problema non è questo, il problema è che Miretti ti può rendere in questa fase inutile, diciamo, della stagione. Quando si alza il livello emerge la difficoltà del giocatore a combattere con centrocampi e con squadre attrezzate in condizione.
8: Poi
9: e 3-5-2-1.
8: Boga, Cambiaso, Miretti, Milik.
9: È un 3-5-2-1. 3-4-2-1. È un 3-4-2-1.
8: Perché pensi che sia una difesa a 3?
9: Ma sì, che so, 5 difensori? Perché
8: no.
9: C'hai la difesa a 3.
8: Kalulu e Selic.
9: Kalulu lo vedo nella difesa insieme a Kelly, Gatti e Kalulu. Largo a destra Selic, largo a sinistra Cambiaso. In mezzo Douglas e Locatelli nei 4.
8: Sì,
9: Boga
8: sì.
9: E Ciccio Miretti alle spalle di Milik.
8: Può essere.
9: Che tra l'altro, se ci fai caso, altra riflessione
8: essere,
9: che possiamo fare, è quella formazione che a noi intrigava nell'ottica di vedere Yıldız e Alabegovic alle spalle di Colomani. E quindi probabilmente sono, non negli uomini evidentemente, però sono prove di vestito tattico diverso.
8: Allora, bravo, perché io credo che questa possa essere la classica formazione che a elastico può passare a 4, può passare a 3 a seconda se sei in possesso palla o no. Però noi facciamo un ragionamento prima. Comincia a sostituire le pedine. Cioè, comincia a mettere Colomani al posto di Milik. Detto che Milik per me è più forte di tutti, se vabbè, sta bene. Vabbè. Però metti Colomani.
9: Metti Arabiegovic e Ildiz alle spalle Begovic, di Colomani.
8: Bravissimo. E leva Miretti.
9: Lascia Celik a destra e lasci Cambiasa a sinistra.
8: E lasci Cambiasa a sinistra.
9: Lascia Kalulu, ma togli Gatti e metti Bremer. Togli Kelly e metti Lukumi. Togli Locatelli, sposti Douglas Luiz o Thuram. Togli
8: e inserisci
9: anche Kessi lì in mezzo. Ecco fatto. Togli Di Gregorio, metti Costantino e la squadra è fatta.
8: Sì, delle indicazioni ci sono, onestamente. Poi oggi abbiamo letto, ne abbiamo parlato di questo avvicinamento della Juve a Zirkzee, ma lì c'è un problema solo, ragazzi. Deve uscire David.
9: Ribadiamo.
8: Se David esce, possiamo dire Vincenzo che Zirkzee arriva. Sì.
9: Sì, ne ho parlato anche oggi con Nico Schira, subito dopo la diretta di Buongiorno RBN, perché era arrivata appunto questa indiscrezione da Gianluca Di Marzio, ma anche da Nicolo Schira. L'ho sentito, gli ho chiesto, ha detto non hanno chiuso ovviamente, non stanno chiudendo ovviamente, stanno parlando, hanno trovato anche una formula che sarebbe un prestito senza obbligo per il giocatore. Il Manchester ha detto ok, Zirkzee ha detto ok, c'è da trovare l'accordo con Zirkzee, ma lui ha detto so che ci sono difficoltà, quindi spalmiamo, aggiustiamo, eccetera.
8: Ci sono problemi.
9: E quindi la Juve ha preparato, sta preparando questa strada, ma deve esserci una cessione. Tradotto, va via Jonathan David, domani ti puoi andare a prendere Zirkzee. Resta Jonathan David, Zirkzee resta allo United, dove altro?
8: Detto che poi Claudio ci dai anche la panchina, eh. Intanto vi diciamo che non ci sono né Colomani né Alebegovic, che ieri hanno lavorato a parte. Beh, chiaramente, secondo me qualcosina, qualche minuto potrebbero averlo contro l'Inter, però vediamo, ora leggiamo anche la panchina, però ecco... Zirkzee è un giocatore che a me piace, però di cosa parlavamo prima, Vincenzo? In una formazione del genere dove lo inserisci? Perché se lo metti dietro la punta, però lì hai Alebegovic, e onestamente giocare con il Diz, Alebegovic che può giocare anche a destra, Zirkzee, Colomani, mi sembra un pochino eccessivo.
9: Semplice.
8: Evidentemente sarebbe l'alternativa a Colomani.
9: Oppure semplice, invece del 2-1 offensivo diventa 1-2.
8: 1-2.
9: Con Ildiz di partenza, perché comunque Ildiz c'ha la 10.
8: Ma dove lo metti? Trequartista?
9: Alle spalle, trequartista.
8: Ma non ci può giocare.
9: Lo so, però quello è. O
8: però
9: Ali
8: è una batteria di esterni clamorosa.
9: È una batteria di esterni clamorosa.
8: Che infatti scrive Enzo, poi veniamo tutti i messaggi. Questa è la classica formazione che ti fa capire che puoi fare a meno di Conceição. Se
9: ovviamente
8: vai a vedere, sì. Vincenzo,
9: ovviamente
8: è quello.
9: Sì. Ovviamente sì. O addirittura si può immaginare, per farli entrare un po' tutti quanti, un 4-2-3-1. Perché sì, nel 4-2-3-1 salvi Ildiz, salvi Alebegovic, metti Zirkzee davanti Colomani.
8: Sì, poi però ti ci vuole un centrocampo.
9: Cosa che infatti ha
8: assolutamente
9: detto,
8: che sì, uno come
9: che sì è Thuram, che devono abbattere qualsiasi giocatore. Che poi sono propositivi anche loro, che sono due box to box, se vogliamo.
8: Sì, sì,
9: una
8: sì,
9: difesa solida e un portiere. Chiunque.
8: Sì, però devi avere veramente un centrocampo a mille
9: polmoni. E infatti
8: in
9: conferenza stampa Spalletti, quando gli è stata chiesta dal collega di Tutto Sport se c'era la possibilità di vedere Ildiz, Alebegovic con Cesare alle spalle di Colomani, sì, ha detto sì, mettiamoci pure Zegrova. E ha detto no, non ho messo e che ne posso mettere 11, ma mettiamoci pure Zegrova. Cioè ha detto ragazzi, chiaro, se questi stanno nella partita, rincorrono tutti quanti il pallone, la squadra è allenata, si può anche fare.
8: Ma se no...
9: E evidentemente però è una cosa da vedere più in là.
8: Panchina della Juve, Claudia, poi ci dai tutti gli aggiornamenti ovviamente, vai.
10: Vabbè, oltre a Perin e Pinzoglio ci abbiamo Nava, Bremer, Kopmeiner, Ildiz, Zegrova, Rugani, Arthur, David, Caballo, Vusu, Gil Puce, Obaudo, Licina e Durmisi.
8: C'è anche Pippo Baudo, insomma, oggi che va in panchina. No, tutti. Di questi secondo me possiamo dire che 3 o 4 ne potremmo fare volentieri a meno. Comunque, in ogni caso, salutiamo Paolo da Castelfranco Veneto, poi salutiamo Carlo, Gianni da Brindisi che ci sta seguendo nella sua canoa.
9: Grande,
8: che un po' ti invidiamo.
9: Pensa
8: che Daniel da Tenerife è a 31 gradi, ventilatore al posto giusto. Qui sono 40 gradi,
9: qua
8: ragazzi,
9: ci sono 40,
8: oggi,
9: si muore ragazzi, no?
8: Oggi veramente
9: non arriverò
8: incredibile.
9: A casa oggi.
8: Luca da Genova dice Arthur, Davide, De Gregorio, Kumainez, mancanza di dignità. Vabbè, sai Luca, il discorso l'abbiamo fatto anche ieri, ora poi ci concentriamo sulla partita. Io ti faccio il solito discorso: se ti fanno un contratto a 6 milioni, te a un certo punto la dignità te la metti in tasca, perché se vuoi te ne vai, se non vuoi rimani. hai un contratto blindato, perché me ne devo andare? Poi dopo è chiaro che arrivano dei segnali, il segnale per David, perché no, non mi si venga a dire che David non gioca perché è arrivato dopo, no, David non gioca per chiara scelta tecnica in questo momento, poi lo vedremo nel corso della partita. Però se lui si impunta resta, cioè, non possiamo farci niente, casomai dobbiamo pensare a quello che è stato fatto prima, però onestamente nessuno di noi poteva immaginare una situazione del genere. Poi io dico anche una cosa, attenzione, se allora mettiamo questo scenario, Milik arriva alla decisione, alla conclusione che non può rimanere alla Juventus, ok?
9: Se lo decide vuol dire che non può giocare più.
8: Bravo.
9: Cioè arriva la scelta che...
8: Se fa questa scelta, oppure, siccome credo che con Milik si possa anche parlare, al contrario di altri, ci si mette d'accordo e salutiamo Milik. A quel punto, secondo me, l'uscita di Milik potrebbe favorire l'ingresso di Zirkzee. E onestamente, avere Kolumani, Zirkzee, David che sa chi è il terzo ed Ekator, io ci metto la firma. Però è chiaro che non deve uscire.
9: Sì, perché dice una cosa anche che ha una sua logica, nel senso che è chiaro che se si vende è meglio. Se però Carnevali e Massara hanno trovato l'accordo per il prestito secco di Zirkzee, quindi non per l'acquisto, anche la partenza di Milik farebbe spazio per quanto riguarda l'ingaggio. L'ingaggio potrebbe essere spostato su Zirkzee, che andrebbe a coprire una casella di ingaggio, ma non un costo di cartellino. E questo è il lavoro che sta provando a fare la Juventus, che evidentemente si rende conto che David non si vuole andare. E allora oggi si prova intanto Milik per vedere le sue condizioni, e lui sarà a un certo punto anche con onestà a tirare le somme. Entro
8: Alessandro via, sì, liberi io quello. Penso, io penso di sì.
9: Se non entra proprio David oggi.
8: No, ma entrerà. Vincenzo entrerà perché Milik 90 minuti non ce l'ha. 90 minuti non ce l'ha.
9: Sì, ma entra lui o spostano Boga davanti. O mettono il ragazzino.
8: Ecco, questo sarebbe un segnale.
9: Sì.
8: Oltremodo clamoroso. Che attenzione, l'allenatore può fare,
9: Certo che lo può fare. Certo che può fare.
8: L'allenatore può farlo.
9: Ma io sono uno estremo, no? Obowoduo, come si pronuncia?
8: Ora Camillo si arrabbia.
9: A un certo punto lo metterei al posto anche di Gregori, cioè.
8: In porta?
9: Sì. Do un segnale.
8: Ma raggio, dei 40 gradi ti fanno male.
9: Sono
8: sì.
9: Estremo, ma do un segnale estremo. Sì.
8: Allora, Stoccolma 20 gradi, si sta benissimo. Comunque adesso anche
9: io
8: meglio quando
9: mi devo
8: ascolto,
9: trasferire
8: grazie.
9: Là.
8: Enzo non va in ferie, ma ha fatto già tre settimane di ferie.
9: Si è fatto un mese,
8: ha fatto
9: questa
8: tre settimane di ferie
9: alla mia destra.
8: Invece in Brasile, mattinata invernale tipica, 8, 16, ma 27 gradi in ufficio aspettando la partita. Poi Daniel dice: sarò ingenuo, ma grandi speranze per Douglas Luiz, anche se adesso è necessità e non può giocare insomma, con Locatelli. Sì, anche secondo me non può giocare con Locatelli, lo sai?
9: Chi è?
8: Luiz Locatelli, non li vedo. No, ma in realtà Luiz deve giocare in un centrocampo a 3. Noi ne abbiamo parlato una vita quando c'era. Deve giocare in un centrocampo a 3.
9: Allora, io sono molto curioso di vedere Luiz in questa partita oggi, ti dico la verità, perché si comincia a alzare il livello. Peraltro lui in Premier ci ha giocato contro il Chelsea, ovviamente uno dei 12.000 giocatori che ci ha giocato, un centrocampo del genere. Sono curioso di vedere se riesce ad alzare il livello e soprattutto i giri del motore come gli aveva chiesto Spalletti. Se lo fa, lo guardo con attenzione, tutti e due insieme no, perché sarebbe un passo troppo lento del centrocampo della Juve. Aveva bisogno della velocità di pensiero e di azione di che sì, ha bisogno della velocità degli inserimenti eventualmente anche di McKennie, della velocità comunque del box to box Turam. Però i Cubminers, i Locatelli e lo stesso Douglas, se non si velocizza diventa un problema perché chiaramente c'è bisogno di velocità.
8: Ma perché non insisto in questo momento trovare anche la quadra del cerchio a livello di modulo, Vincenzo, non è semplicissimo per Spalletti, perché se te vai a vedere come è strutturato oggi la Juve, è normale che il 4-2-3-1 è il modulo base. Perché? Perché hai sei esterni e quindi per valorizzarli e utilizzarli, anche alternarli, visto che ne hai due per ruolo, quello è il modulo giusto. Ma la Juve, secondo me, oggi non può giocare con un centrocampo a due. Non ha gli uomini per giocare con un centrocampo a due. Quindi, se passi a centrocampo a tre, al centrocampo a tre, sacrifichi gli esterni. Cioè, questa abbondanza di esterni a me un po' preoccupa, perché non vorrei, Vincenzo, che andasse a condizionare pesantemente le scelte che vai a fare sul modulo, perché altrimenti veramente molti di questi il campo non lo vedono mai.
9: O magari qualcuno andrà via, quindi nell'abbondanza di esterni, se prendi Sirkzee al di là della partenza di Milik, che libererebbe eventualmente lo spazio qualora si andasse verso questa soluzione, al di là della partenza di David che continua a essere complicata, poi magari può essere anche che mentre la squadra è lì, la dirigenza è rimasta a Torino,
8: sì,
9: magari hanno avuto una sorta di apertura e probabilmente, guarda, io voglio essere ottimista, allora vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno?
8: Sì.
9: David non gioca perché ha aperto a o al Marsiglia o a qualcun altro.
8: Sì, qui c'è vedi la bottiglia mezza piena.
9: La bottiglia mezza piena che ha aperto. Allora magari la dirigenza, come ha fatto per Openda, ha detto non lo rischiamo perché questo è probabile che lo riusciamo a chiudere tra oggi e domani. E io sono andato da Zixi. Cioè, se tu leggi i segnali, potresti arrivare a questa conclusione. Cioè, si accenderà per Zixi, ma tu dovresti vendere David, che però oggi non gioca. E allora ti viene un po' da pensare che possa esserci qualcosa. Questo è il bicchiere pieno, bottiglia piena. Bottiglia vuota, bicchiere vuoto, se viene, se si libera spazio, ma anche se dovesse partire con Cesao.
8: Allora, intanto ci saluta il nostro amico Matteo dalla spiaggia di Porto Giunco a Villa Simius, capito?
9: Oh, grande
8: alla
9: Matteo.
8: Faccia tua, Marangelo.
9: Vedi Matteo, questo è andato in ferie sei mesi.
8: Grande Matteo.
9: Sei mesi è andato in ferie quest'uomo, io sono stato qui a combattere con voi e per voi.
8: Oggi mi ha scritto una persona che mi ha detto che ti dovrà fare un trattamento antistress perché ti vede veramente male.
9: Ebbene,
8: non ti dirò chi.
9: Non mi direi chi, ma posso immaginare che... Vabbè, ragazzi, tirare in questo periodo qua è stato abbastanza pesante.
8: Allora, Marangio, questo è per te.
9: Dica, Duca.
8: Non capisco se fate radio oppure fate il mercato della Juve, perché dite sempre le stesse cose. Ale, vieni te a far radio, vai, Alessio.
9: Se vuoi venire a far radio, vieni a far radio. Qual è il problema?
8: Siete meravigliosi. Io capisco che 40 gradi sono tanti.
9: Capisco.
8: Quindi, allora, secondo te di cosa parli? No, dimmi, Ale, ti abbraccio, ti mando un abbraccio enorme. Di cosa parliamo?
9: Cioè,
8: il mercato, di cosa parliamo? Per me, guarda, io se vuoi posso parlare di questi due tizi che ho davanti, che ti ripeto, che secondo me, se viene il nostro editore, dice, me li pago tutti e due.
9: Possiamo parlare delle vacanze che ha fatto Santa.
8: Se vuoi parliamo delle vacanze.
9: Mandateci la vacanza dove siete andate, che no, più capisco, che parlare di tattica.
8: Beh, c'era chi parlava del panettone, ma lo possiamo fare. Volete fare panettone o pandoro?
9: Vogliamo parlare panettone e pandoro,
8: oppure uovo, com'era
9: Pasqua,
8: possiamo parlare anche di quello,
9: se volete parliamo di quello, perché insomma poi
8: io non lo so,
9: oltre al mercato inquadriamo la tattica, leggiamo la formazione, faremo anche noi la cronaca della partita, poi vienici a insegnare radio, ti aspettiamo.
8: Sì, ma per l'amor di Dio, senti Giorgino, ce l'hai un paio di vocali a farmi sentire o sei sempre dopo impegnato col tuo amico Costantino? Fammi un po' sentire, va. Oh, potrebbe cominciare a parlare, se DAZN magari ci fa vedere la partita, no, sai, visto che avete il coraggio anche di aumentare l'abbonamento, finisce la pacchia anche per voi,
9: Ma
8: vai.
9: Sì, ci siamo quasi.
11: Ciao Alessandro, Vincenzo, Roberto Montefiore.
9: Ciao Robby.
11: Speriamo di vedere una bella partita, vedere se la nostra Juventus è solida, perché nelle ultime tre partite ha sempre evitato di prendere gol, quindi vediamo se c'è questa solidità difensiva e speriamo di incrementare anche l'offensività della squadra. Un saluto da Marco qui vicino a me, che oggi
8: che è il suo compleanno.
11: Un grosso abbraccio ad entrambi.
8: Sì. È il compleanno di Marco, il figlio di Roberto. Tanti,
9: Marco,
8: auguri,
9: tanti auguri,
8: un abbraccione.
9: Abbiamo parlato anche dei compleanni, vedi?
8: Abbiamo parlato anche dei compleanni.
9: Un altro tema. Mi ha abbronzato Giorgino, sbaglio?
8: Giorgino ormai è... Giorgino ormai è partito. Vai Giorgino, fammi sentire un altro vocale. No, me lo fai sentire? Sì, no, eccolo, vai. Mettiamolo sotto pressione.
12: Ciao ragazzi, grandi, Gabriele da Tivoli. Fatemi salutare, l'altra volta ho sentito ma non ho potuto rispondere. Fatemi salutare il grande Gabriele Ors Latini.
9: Eccolo.
12: E io non avevo capito che era lui. Il miglior hamburger della Bay Area e il miglior vodka lemon della Bay Area. Potrebbe prepararti. Questo così ve lo lancio come,
9: no,
12: come
9: provocazione. Lo hai cantato.
12: Grandi, un abbraccio a tutti, vediamo sta Michele.
9: Gabriele conferma tutto a sto punto, però vogliamo provare, facci un hamburger, porta una piastra, facci un hamburger con quello che è a disposizione, lo piastriamo subito. Vai Giorgino.
8: Vai, sì, facci sentire un po' di musica che poi tecnicamente tra pochi minuti inizia la partita.
13: Sì, sono Paolo da Ferrara, buongiorno a tutti. Beh, Zizé va bene perché è un giocatore che sicuramente il nostro mister valorizzerà, speriamo che se ne vada via Ciccio. Per quanto riguarda il portiere, se Franco dovessimo segna, vendere come Franco sembra segna. Quasi scritto, con sei saldi in Inghilterra prenderemo quei famosi 50 milioni. Non si potrebbe dare con 10 milioni, 12 e ci riportiamo a casa il Dibu? Cosa ne pensate? È vero che costa molto di ingaggio, eccetera, ma risolvere il problema della porta che è fondamentale. Io sono dell'idea che si rientrano quei soldi lì, facciamo sia il centrocampista che il portiere. Cosa ne pensate? Forza di sempre.
8: Allora. Che ragazzi, le cessioni vanno fatte, inutile che ci giriamo intorno, poi possono essere più o meno dolorose, nel senso che se va via con Cesao ci dispiace a tutti, se va via Nico Gonzalez spero che se ne vada il prima possibile per 30 milioni siamo tutti contenti, se va via Arthur stappiamo una bottiglia, se va via David siamo felici, però sicuramente la Juve ha già speso più di 100 milioni,
9: sta facendo veramente molto più di quello che ci aspettavamo, perché doveva cedere prima di acquistare, sta anticipando gli acquisti per spingere le cessioni, che è una roba rischiosissima.
8: Esatto. Bravissimo, rischiosissima. Ha fatto il contrario di quello che ci aspettavamo, ha anticipato gli acquisti per favorire le cessioni, poi però se David correttamente rimane, tu ce l'hai sulla pancia, esatto. Ma nel frattempo però Ale Begovic ce l'hai preso, quell'altro l'hai preso, funziona
9: preso,
8: così
9: sì, che hai preso pure, hai riscattato poca, e occhio che arrivano aggiornamenti sulla questione di Sik, se si continua a parlare, ma da quello che emerge ci sarebbe una sorta di cambio rotta del, cioè, del Manchester United, che preferirebbe o la cessione a titolo definitivo subito, cosa impossibile, o un prestito con obbligo, però condizionato, ma con obbligo, quindi vediamo, insomma, stanno al lavoro alla continassa, chi meglio di loro, ma questo ti fa capire sempre una volta in più che magari anche soltanto la partenza di, cioè la partenza, la rescissione con Milik non basterebbe, deve partire, deve, te ne devi andare, e se ne devi andare.
8: Sì, lo so Vincenzo, lo so che se ne deve andare.
9: Diglielo.
8: No, ma io come, sai, no? Se no veramente poi diciamo sempre le stesse cose.
9: Ah, poi si lamenta.
8: Come giustamente dice Emiliano da Fiumicino a agosto, ma di cosa è parla? No, ma sai,
9: no, no,
8: ti ripeto Emiliano, 40 frutta, gradi sono tanti per tutti. Però te ne devi andare, sì. Io ritorno al ragionamento di ieri. Non vedo l'ora che alcuni vadano via, ma se rimangono tipo David, che secondo me è quello più difficile in questo momento da piazzare, mai nemmeno lo prendo in considerazione perché rimarrà, ai noi rimarrà. Se non se ne va, tu devi sperare che ti dia una mano, perché ne avremo bisogno. Lo stesso discorso vale per Di Gregorio. Io spero che si renda conto, ma se non si rende conto, bisogna sperare anche lui. È poco da fare, ragazzi, poco da fare. La situazione non è, noi giustamente te ne devi andare, vai, ciao, glielo diciamo nei reel su Facebook, glielo diciamo da Radio Bianco, glielo diciamo ovunque, poi però il giochino non è così semplice, perché il coltello alla parte del manico in questo momento ci hanno calciatori. Poi ha ragione Luca quando dice l'aspetto della dignità. Sì, ma tanto questi sanno che bene o male, nel frattempo sta per cominciare la partita, alla fine l'ingaggio da una parte da quell'altra lo trovano, e se si impuntano non se ne vanno, non se ne vanno. Bellissima, intanto la maglia
9: spettacolare, la maglia spettacolare, la maglia spettacolare. E vedere, devo dire.
8: Tanto, allora, Claudio, ci darai una mano anche sui messaggi, visto che hai attivato la messaggistica. Ah, quindi allora, la partita sta per cominciare. Sì, confermo quello che stavi per dire. Vedere Milik.
9: È bello vedere Milik in campo.
8: È il più forte attaccante che abbiamo. Seguiamo un po' il Palermo, perché c'abbiamo calzoncini neri, maglietta rosa, però questa maglia è bellissima. Grazie per i complimenti che mi avete fatto per la maglia che ho comprato, sì, molto bella questa.
9: Sulla bancarella molto... dell'usato qua fuori.
8: Sì, come no, come ecco, no. È arrivato il pacco ieri anche... da Torino.
9: C'era il torrone dentro.
8: È arrivato il pacco direttamente da Torino. Ma a Hong Kong sì, non credo che faccia caldissimo.
9: Eh no, perché sta Locatelli con la calzamaglia.
8: Sì, ma anche guarda, anche Spalletti tutto fondo del terreno pessimo.
9: No,
8: fondo del terreno pessimo. Intanto la partita è cominciata, la Juventus ha dato il calcio d'inizio, noi vi racconteremo diciamo alternando i tre minuti che poi possono essere anche quattro, poi avremo ovviamente tutti i collegamenti, avremo Camilla alla fine del primo tempo, avremo Antonio Paolino quando mi darà il via, perché Antonio correttamente è in ferie, ma gli romperemo le scatole anche oggi. Poi avremo Marco Edoardo Sanfelici per le sue contropagelle, poi avremo Mirko Nicolino, quindi ne abbiamo veramente tanti, ovviamente tutti i vostri messaggi. C'è un calcio di punizione tanto per il Chelsea, dicevamo appunto Vincenzo, di un fondo del terreno secondo me anche molto pericoloso.
9: Beh, rischioso, perché comunque tu già non sei fluido nei movimenti perché vieni da carichi di lavoro, giocare su un campo di calcio che è un campo di patate,
8: sì, hai detto
9: sembra diventa pericoloso, diventa molto pericoloso, si piantano i piedi, quindi bisogna stare particolarmente attenti. E qui mi viene da pensare che i giocatori, magari anche per questo si è scelto di non far giocare i nuovi, o perché hanno fatto l'allenamento primo differenziato ieri, quindi ancora non sono entrati in condizione, ma anche una sgambatina, anche 10 minuti su questo terreno di gioco. Spero che con l'Inter sia diverso, perché lì poi mena, no?
8: Sì, c'è il cartone.
9: C'è anche la maglia nuova,
8: c'è la maglia con i nomi in cinese. Per esempio, apprezziamo come si scrive Boga in cinese. C'è un calcio di punizione per il Chelsea. Allora, proprio primissima fotografia dopo un minuto e 30. Mi sembra che la Juve in fase di non possesso alzi Miretti sulla linea di Milik, una sorta di 4-4-2.
9: 2-4, 6-7-8 persone nella metà campo del Chelsea.
8: Bravissimo, sulla tre quarti a pressare. E infatti la Juve recupera palla con Boga, ma c'è stato questo tentativo di pressing ottimo, devo dire, sia nei movimenti sia nella convinzione, perché sono andati in sei giocatori della Juve nella tre quarti campo, hanno recuperato il pallone che adesso è finito tra i piedi sicuri di Di Gregorio, che appoggia su Luiz. Ecco, se devo dire l'unica cosa negativa di questa maglia è che se ci metti i numeri bianchi sul rosa è difficile vedere. Intanto c'è,
9: chi è?
8: Il segnalino che sembra un mise che è di Hong Kong, credo. C'ha 12 anni come il nostro collaboratore.
9: È vero, sì.
8: Sì, sì. Almeno abbiamo un collaboratore di circa 14 anni. Sì.
9: È la versione cinese.
8: Sì, sì.
9: Giapponese.
8: Sì. Allora, 28 gradi ci sono a... Saverio, ragazzi, è perfetto. 28 gradi con umidità del 78%. Cioè, praticamente umidità del 78% soltanto se ti alzi da una sedia, sudi. È una cosa veramente enorme come il tasso di umidità. Pallone che rimbalza nella nostra tre quarti campo. Serie di colpi di testa. Ora c'è un fallo non rilevato fischiato dal signor Chin San Nao di Hong Kong. Non lo so, me lo sono inventato.
9: È un autoctono.
8: Non lo so chi è sì, è un autoctono. L'hanno pescato dalla baia di Hong Kong. Attacca adesso il Chelsea. Sono curioso di vedere anche Palestra.
9: No, che io ho un occhio su. Lo sai su chi ce l'ho?
8: Su chi ce l'hai?
9: Su Cambiasso. Me lo sto guardando proprio da quando è cominciata.
8: Lui è molto
9: la
8: corta e compatta in questa fase in cui sta attaccando il Chelsea.
9: Denota concentrazione e condizione fisica, devo dire.
8: E ci sta muovendo abbastanza bene. Ora però c'è un varco proprio dall'uomo che vuol controllare Vincenzo, però spazza via Kelly nella zona di Milik. Milik perde il duello difensivo con il giocatore del Chelsea.
9: Si abbracciano,
8: sì, forse in quel caso è mancato l'appoggio anche di Miretti. Però guarda come ora la Juve si copre con un 4-4-1-1 mentre il Chelsea attacca dalla parte sinistra. Siamo sull'altezza dello spigolo dell'area di rigore della Juventus.
9: Però c'è grande aggressività,
8: recuperiamo palla
9: molto bene
8: nella nostra metà campo con Kalulu. Milik è costretto a fermarsi per attendere l'arrivo di compagni che si concretizzano adesso sulla fascia sinistra. Proviamo a uscire con Selic, perdiamo però il controllo del pallone e allora conquista nuovamente il Chelsea. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti 0-0, non è successo praticamente niente, però Vincenzo possiamo dire che a livello di aggressività e di approccio alla partita la Juve ha avuto sia l'una che l'altra.
9: Sì, perché comunque intanto prima abbiamo visto che in una fase di possesso del Chelsea ce n'erano 8 nella metà campo del Chelsea, addirittura 6 nella tre quarti del Chelsea, quindi un'aggressività fatta a tutta squadra. Questo significa che insomma c'è una grande condizione fisica, che la squadra è corta. Appena è risalito il Chelsea, tipo adesso, vediamo che sono tutti quanti a difendere, quindi tutti sulla linea, tutti insieme a difendere, tutti insieme a attaccare. Questo è un po' il concetto del gioco di Spalletti, che vuole una squadra che sia sempre corta, che si dia grande disponibilità in entrambe le fasi, perché è l'unico modo per mantenere poi alto il livello. Vedi anche nella ripartenza, al netto di qualche errore, c'è un'apertura, qua possiamo andare verso la porta, non riesco a vedere da qui.
8: Cambiaso, mi sembra Cambiaso che è andato al tiro, ma
9: dal tiro direi che è Cambiaso, sì, che
8: è stato ribattuto, sì, era Cambiaso,
9: si è cambiato da destra,
8: però bella apertura, sì, perché c'è Selic a sinistra, Selic a sinistra e Cambiaso a destra,
9: esatto.
8: Ha provato a invertire due,
9: o magari lo stiamo provando per l'Inter, no, magari se lo prendono loro Cambiaso, perché comunque serve un uomo a destra. Sono stati invertiti due, bella la ripartenza, male la conclusione, però insomma non è ovviamente il suo.
8: Sto palleggiando bene, palla in area di rigore, sì. C'è Luiz che tocca fuori, tiro di Locatelli, pallone che finisce non lontano dal primo palo. Bella azione della Juventus su due fasi, la prima il contropiede con la conclusione poi sbagliata di Cambiaso, abbiamo però recuperato il pallone e guarda, vedo nel vivo dell'azione anche Douglas Luiz, sì. Già per due volte tiro di Locatelli, pallone che finisce non di molto fuori, ovviamente in controllo.
9: No, diciamo che se fossero invertiti i ruoli sarebbe andata meglio, cioè se Locatelli avesse appoggiato a Douglas c'ha un tiro un po' più incisivo, ma è bene insomma anche alternarsi. Il calcio liquido di Spalletti è questo qui, ci troviamo con Selic a sinistra, con Cambiaso a destra, Cambiaso che nel recupero palla di Calulu nella ripartenza è diventato una sorta di mezzala che è partita, poi abbiamo visto nel recupero palla sempre alto che Douglas Luiz è stato quello che ha appoggiato all'esterno per Locatelli, ma poteva essere anche all'inverso. Insomma è una squadra che si muove con ordine secondo me fino ad ora, e è stata nella sua fiammata più pericolosa per adesso del Chelsea. Dopo 6 minuti vedete comunque una squadra che riesce ad affacciarsi con una certa disinvoltura nella metà campo del Chelsea, non della Standard Liegi, esatto. È comunque un bel segnale.
8: Allora Claudia, dacci qualche commento degli amici da casa, poi li alterneremo anche con i vocali. Nel frattempo 7 minuti del primo tempo, 0-0, diciamo il primo tiro verso la porta è stato della Juve, però prima di andare da Claudia seguiamo questa azione del Chelsea con Palestra che sta cercando la via del fondo, non molla il difensore della Juve che è Boga, mi sembra che
9: sì,
8: è retrocesso,
9: sì, è sceso,
8: esatto, è Boga che era sceso a chiudere lo spazio che si era aperto per Palestra, tant'è vero che ora attacca dall'altra parte il Chelsea, che però perde palla, dobbiamo... che finisce sul fondo, quindi si prende acqua la rimessa di Gregorio.
9: A onore di cronaca andiamo da Claudia, dobbiamo riconoscere i giocatori dalla conformazione fisica, perché
8: sì,
9: nomi
8: è impossibile,
9: e numeri non si vede,
8: li riconosciamo appunto
9: da... se il nome era nero non si vedeva lo stesso, perché...
8: sì, ma non si vede il
9: numero. Però non si vede il numero, quello è il problema.
8: Diciamoci la verità, in questo momento riconoscere Calulu da Boga era un po' complicato.
9: Sì, diciamo uno è più fisico dell'altro, ma da lontano,
8: da lontano
9: poteva essere anche Kelly.
8: Allora Claudia, qualche messaggio, poi anche qualche vocale. È un po' come riconosce Costantino
9: sono
8: uguali, vero, sembrano separati alla nascita.
9: Senza occhiali sono uguali, con gli occhiali vedi le differenze.
8: Vai Claudia.
10: Allora, Daniel dice, Juve e Chelsea avrebbero dovuto rifiutare di giocare su un campo di patate come quello.
8: Guarda Daniel, ottima riflessione, hai ragione.
9: Sì.
8: Hai perfettamente ragione. Io mi sarei rifiutato. Poi
9: guarda
8: è chiaro
9: che
8: ti danno soldi.
9: C'è
8: rischio infortuni. Per esempio, se hai fatto male
9: Gatti.
8: Ma è vergognoso. Hai ragione, Daniel. Bravissimo.
10: Poi c'è questo amico che dice: scusate, su Zirkzee non è un bomber, così come non lo è Colo. Perché se Spalletti vuole lo sbam, si dovrebbe andare su Zirkzee? Ciao,
9: perché
10: Luca.
9: È uno sbam?
8: Perché è uno che comunque riesce a far salire la squadra.
9: Sì, sì. E per sbam intende anche la fisicità. 1,93 m, diciamo, è un giocatore, credo sia 1,93 m, comunque è un giocatore fisico che può fare anche da giocatore per la pallata, che però allo stesso tempo interpreta anche altri ruoli, che nell'idea liquida del calcio liquido di di Spalletti è sicuramente sì, 1,93 m, sicuramente un
8: e poi
9: un vantaggio.
8: Allora, la riflessione dell'amico ci sta, no? Sì, la capisco. Ma... però se, ho, se mi fanno 10 gol Kolumani e 12 Zirkzee o viceversa, guarda, rispetto a come siamo abituati, ci sto.
9: Te ne faccio un'altra di domanda, la faccio anche a voi contestualmente mentre ci guardiamo questa partita.
8: Detto Milik in cinese, non l'hai mai detto che si scriveva così, eh?
9: Sì, pure io pensavo che era scritto.
8: Io voglio fare
9: diversa.
8: Un corso di cinese.
9: Il cinese ha preso la palla con la mano, hai capito? Il birbante Milik. No, tu avresti visto meglio Sorloth vicino a Kolumani o Zirkzee al contrario a Kolumani?
8: Beh, sono due giocatori diversi.
9: Però come li vedi, come tipologia di giocatori?
8: Conosco meglio Zirkzee, se ti devo dire la verità.
9: Diventano secondo me anche più imprevedibili.
8: Bella riflessione fatta, però
9: Vincenzo. Sono due giocatori estremamente
8: bella
9: imprevedibili
8: riflessione.
9: Perché sono intercambiabili tra di loro. Sono tecnici e fisici. Pochi punti di riferimento in un'ipotesi che tu prima della diretta dicevi ma potrebbero giocare anche insieme, sì, con l'1-2.
8: Sì.
9: Metti il trequartista sotto, metti loro due davanti e potrebbero intercambiarsi.
8: Sai che ti dico su questa tua bella riflessione? Che forse Sorloth, intanto sta attaccando il Chelsea,
9: sì, ma recuperiamo
8: che
9: molto
8: forse
9: bene.
8: Sorloth può lavorare più da prima punta rispetto a Zirkzee, ha più quelle caratteristiche.
9: Sicuramente.
8: Però poi sul resto sono due giocatori che come peschi a me va bene, ma se proprio ti devo rispondere, Zirkzee, io ho sempre avuto un pallino per questo ragazzo.
9: Eh sì, lo so.
8: Capisci, quindi mi piace. Intanto ha ragione Fabrizio. Il nostro Fabrizio dice: non è una buona giustificazione che siamo in agosto non avere nessuno inviato lì. Il campo è assurdo. Hai ragione Fabrizio, guarda.
9: Poteva andare lui che c'è stato Fabrizio.
8: Eh sì, è stato in Giappone.
9: Ah, in Giappone è stato.
8: Se ci dicevi prima Fabri ti mandavamo. Vai Claudia, qualche altro messaggio,
9: intanto...
8: poi un paio di vocali, intanto
9: ma 71 vicino al sì per la Fiorentina. Ormai tutto

0: che finisce al lato e si bilancia
1: piazzati
0: dunque
1: non male,
0: le occasioni, no, piazzati non male, piazzati non male. Vai.
2: Milik lotta su ogni pallone, Giovanni del Brasile.
0: È vero, Giovanni, ottima riflessione, lo vedo anch'io. E sai cosa mi piace?
1: No, Gatti se l'è perso.
0: Che probabilmente si sente bene. Sì. E questo può essere un buon senso. Certo, poi a lungo termine dovete vedere, a lungo raggio dovete vedere, però hai ragione. Vai, Claudia.
2: Poi abbiamo Cinzia che dice: io Gatti non lo venderei mai.
0: Cinzia,
1: io onestamente ti voglio bene.
0: Qui perdiamo
1: però,
0: palla pericolosamente
1: nell'uscita palla. Io onestamente,
0: calcio d'angolo per il
1: centro. No, che calcio d'angolo, ha tirato a banana, quindi ha sbagliato il tizio qua, il 47, perché poi ribadisco,
0: sì, cioè diventa, nome,
1: diventa
0: sì.
1: complicato. No, però,
0: Cinzia, una cessione no. 1/2 sì. l'hanno fatta, però capisco il tuo ragionamento, Cinzia, lo capisco.
1: Sì,
0: lo capisco.
1: Ma tra quelli vendibili io ce lo metto lui tra i vendibili.
0: È tra i vendibili,
1: ma assolutamente, assolutamente sì.
0: Assolutamente. Giorgino, mi fai sentire un paio di vocali mentre la Juve riparte dal basso con il lancio di Gregorio per la testa di Selic, ma il pallone di Luiz, il pallone però lo perdiamo, lo recuperiamo nuovamente con Luiz. Siamo nella nostra metà campo, sentiamo un paio di vocali. 0-0 nel frattempo.
1: La conclusione era di Quenda. Va a trovare mo il numero 47 nella lista della spesa del 30. Chelsea, ragazzi.
0: Vai Giorgino.
1: Una follia.
3: Ciao, sono Fabio da Milano. Mi ricollego al discorso che avete fatto ieri. Allora, ricordo male o Alisson gli hanno prolungato di un anno? E lui poi
1: sì,
3: su Entourage si sono arrabbiati perché non erano stati avvisati, eccetera, eccetera.
1: Non dovevano essere avvisati.
3: Quindi, ieri si diceva: forse stiamo prendendo qualcuno che faccia da traghettatore per l'anno prossimo e prendere carne secchi. Se è così, potrebbe essere che troviamo uno che fa da traghettatore o per carne secchi o per Alisson. Poi magari mi sbaglio.
0: No,
3: un grande abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Intanto voglio dire all'arbitro di Hong Kong o della Cina, di dov'è, che questo Locatelli non è mai fallo. Comunque,
1: no,
0: capisco,
1: vabbè,
0: che lì il calcio è come
1: è un'opinione.
0: È un po' come il sesso femminile per Giorgino e Costantino, cioè roba molto lontana per
1: mistero
0: loro.
1: Mistero della fede.
0: Sì.
1: No,
0: questo non è mai fallo. Calcio punizione per il Chelsea.
1: No, non è fallo, però vediamo. Allora, sai che c'è. Sono contento perché queste partite servono anche a vedere come ci si muove nei meccanismi. Adesso una punizione sulla tre quarti, sono curioso di vedere la disposizione difensiva come, perché prima per esempio ho detto che non si erano mossi male con la coppia difensiva, però secondo me invece si sono persi un paio di giocatori del Chelsea, quindi bisogna stare attenti. Chiaramente qua siamo ancora nelle coppie che non sono quelle ufficiali.
0: Spazza via, no, Locatelli, ottimo intervento di Locatelli, di testa, molto... Locatelli, ragazzi, su questo.
1: Guarda, mi
0: Locatelli su questo va lasciato stare, perché è uno che rincorre tutti i palloni, ha delle letture e chiusure difensive interessanti. Non è Modric, non lo sarà mai, però hai visto qui come è uscito di testa. Comunque è un giocatore che il fritto, come dicono a Roma da sempre. Invece permettimi di dire che in questo primo quarto d'ora continuo a vedere un Palestra forte, anzi questo è veramente forte.
1: Pensa
0: il Chelsea sta spingendo tanto sulla destra e la Juve fa un po' di fatica a contenerlo.
1: Sì, tra l'altro noi nel lato di Selic con Boga che sta facendo gli straordinari.
0: Bravo,
1: fino a
0: sì.
1: questo momento, però vedi cercano anche le imbucate centrali. Adesso ancora una volta ci dobbiamo affidare
0: Boga.
1: E poi alla ripartenza
0: Boga sta scendendo molto su
1: perché,
0: Palestra
1: perché il lato forte loro, e quindi hanno fatto in modo che noi avessimo una difficoltà in tal senso. E questo è un altro ragionamento che dobbiamo fare, e lo facciamo subito, tanto approfittiamo di questo momento di pausa.
0: Sta ecco lavorando perché, bene anche Emilio, sì, che l'abbiamo detto. Sì.
1: Ecco perché, e anche questo ci porta a fare questa analisi.
0: Guarda come è andato a fare questo duello, dove ha guadagnato poi il pallone, e ho la sensazione che, lo ripeto, lui si sente bene.
1: Sì, e questa è una buona notizia per noi. Però guarda di nuovo Palestra da solo, che Boga deve andargli incontro per cercare di togliere il palo. Però questo ti fa capire, guarda Palestra come salta l'uomo.
0: Palestra è forte,
1: rende
0: ragazzi.
1: Tutto... ragazzi.
0: Palestra è forte.
1: Ragazzi, questo recupera di nuovo palla, ne salta uno, due.
0: Bravo
1: molto
0: Douglas!
1: Bravo.
0: Ma sei Douglas? Sei Douglas?
1: No, è Selic, no?
0: No, mi sembrava Douglas.
1: Io da qua, ragazzi, mi
0: cioè,
1: vi
0: Douglas dico la ha fatto
1: sì,
0: questo intervento.
1: Barba,
0: ammazza,
1: barba,
0: oh,
1: barba.
0: Ma è lui?
1: Sì, è lui. Senti, invece, no, ti stavo dicendo.
0: Cioè, ha fatto così, ve lo faccio vedere.
1: Vai.
0: Cioè, da Douglas, lui ha fatto così.
1: Hai capito? C'ha da...
0: cioè,
1: è aggressivo.
0: Intervento di lui. Mai visto.
1: No, ma, e non lo vedrai più. infatti vedo l'occhio spiritato di Spalletti. Dicevo che sulla scia di questi ragionamenti,

0: convoca molto basso ci porta a capire perché Spalletti ieri ha detto Yıldız Boga, cioè Yıldız, Alibegović ed eventualmente con Cesao alle spalle di Colomani diventa troppo, perché poi hai bisogno in alcune partite, quando si alza il livello, di avere giocatori che ti rincorrono per tutto il campo. Guarda Palestra come chiede palla, Palestra e si è creato forte, il varco ragazzi, andando alle spalle di Boga, eccolo, puntualmente servito.
1: Lì, stiamo soffrendo tantissimo lì.
0: Non l'abbiamo letto.
1: Ora
0: non
1: c'è Selic. Allora, c'è in prima battuta Selic, in seconda Boga, ma Palestra non lo teniamo.
0: E lui è tutto solo, guarda.
1: Loro
0: è
1: perdono
0: solo
1: palla. Tanto ringrazio l'amico Lorenzo che mi ha mandato la traduzione di Santarelli in cinese. Mi ha fatto vedere come è scritto Santarelli. No? Cinese,
0: vabbè, che ci vuole niente,
1: infatti me l'ha mandato. Allora, altri due testuali. Claudia, 17esimo, possiamo dire, Vincenzo, che ha preso un po' il pallino il Chelsea adesso.
0: No, ha capito come scavalcare la Juve appoggiandosi sulla destra, su Palestra, mentre noi lì colpevolmente non sappiamo come arginarlo.
1: E ti posso dire un'altra
0: che
1: cosa,
0: si trova in mezzo ai due,
1: siamo un po' leggerini davanti, perché Miretti va in appoggio a Milik, ma non ha nella fisicità, nella la capacità, sì, siamo inesistenti davanti.
0: Miretti non è un attaccante, no, né una seconda punta, né un attaccante esterno, è centrocampista, infatti i movimenti lo dimostrano. Boga sta facendo il terzino. Per cercare di arginare la Palestra.
1: Sai una cosa, a me sembra che la Juve sia una sorta di 4-4-2. Senti che ti dico, a me sembra una sorta di 4-4-2, tanto David. Io gli voglio bene a David, perché c'ha una, cioè lui gli può cadere il mondo addosso, ma lui c'ha sempre quella Iceman. Rimessa laterale per noi, Claudia, un paio di messaggi, poi i vocali, facciamo questo ping pong mentre Spalletti sta dicendo qualcosa.
0: Giustamente Fabrizio dice che hai rischiato i menischi con l'intervento su di me.
1: Sì.
2: C'è Maurizio che chiede: più forte Alibegović o Mastantuono in prospettiva?
1: Bella domanda, Maurizio, bella domanda. Allora, Mastantuono secondo me è un talento vero, che però ha pagato il passaggio subito al Real Madrid, e in quella squadra lì diventa impossibile, se non sei già un top class, emergere. Alibegović è un talento che fino a questo momento non si è affacciato a palcoscenici particolarmente importanti, ma è forte. Quindi è una domanda secondo me difficile oggi darti una risposta, però sono due grandi talenti. Ripeto, credo che Mastantuono paghi il passaggio subito al Real Madrid. Intanto c'è una bella azione della Juve con Cambiaso che rientra, palla dentro! Sfioriamo il gol dell'1-0 con Selic.
0: Attenzione!
1: Incursione di Selic sul passaggio di Cambiaso. Molto bene qui, bravo Andrea. Stacco, ha controllato il pallone, incursione. Guarda Selic, incursione di Selic. Che con la punta del piede sfiora il gol.
0: Bello il passaggio, perché stiamo vedendo Cambiaso a destra, quindi a piede invertito, sì, mettere la palla dentro, ed è stato bravo, perché invece di tagliare sul secondo palo ha visto la corrente Selic, che è stato bravo a inserirsi. Allora, questa è anche chiaramente un qualcosa provato da Spalletti, no? Con il centrocampista difensore o l'incursore a rimorchio che entra e ti dà la doppia opzione, o vai sul secondo palo, c'è quello che si inserisce. Normalmente sarebbe stato un inserimento di McKennie quello lì, o magari normalmente nelle idee di Spalletti potrebbe essere quello di Kessié o del Thuram di turno, quindi la fase offensiva che deve prevedere l'inserimento o dei difensori o dei mediani o comunque delle mezzali.
1: Però vediamo in fase difensiva Selic, per chi viene puntato da un giocatore del Chelsea. Palestra arriva comunque, non è di rigore.
0: Tutti.
1: Palestra nel mezzo, salva! Salva Kelly. Ragazzi, Palestra è forte. Hai visto come è arrivata?
0: No,
1: treno.
0: È un treno. E soprattutto è già entrato nei meccanismi della squadra, che lo cercano. Quindi...
1: E qui è stato bravissimo Kelly, perché praticamente
0: Gattio Kelly, mi sembrava
1: Kelly. Ultra cinesi di Hong Kong e del Chelsea
0: sono, veramente...
1: sono una cosa fantastica, sono meravigliosi. È stato bravissimo Kelly a chiudere, perché il pallone dal vertice dell'area piccola stava entrando in area. Kelly con una diagonale perfetta ha letto tutto, ha messo in calcio d'angolo che ora seguiamo al 21esimo calcio d'angolo per il Chelsea. Chiama lo schema il giocatore di Xabi Alonso, batte malissimo, si esce con
0: Miretti
1: che sta lottando sul pallone, lo fa bene, poi alla fine giustamente spazza Locatelli. Mi fai sentire due vocali, caro
0: Costantino? Sta cadendo sul posto,
1: sì,
0: possiamo rivederlo al VAR questo intervento.
1: Facciamo una cosa, mi fai sentire due vocali, poi, tanto il numero ce l'hai, Antonio Paolino al telefono.
3: Cari amici miei, Salvatore, dobbiamo assolutamente cambiare il colore ai nostri numeri, sono illeggibili, davvero illeggibili.
1: Sì, hai ragione, guarda, è impossibile. Poi sai, dallo stadio è un conto, qui dalla televisione è un altro, ma non si vede i numeri.
0: No, vede.
1: Beh, d'altra parte,
0: nulla.
1: Se metti bianco su rosa, è impossibile.
0: Come si è saltato in mente una cosa del genere.
1: Vai, Claudia, a meno, Giorgino,
0: cioè, a
1: chiama.
0: Meno che non facevi un riquadro nero e il numero bianco sul riquadro nero, il contrasto è chiaro.
1: È impossibile.
0: Cartellino giallo.
1: Vai, Claudia, leggi qualcosa.
2: Allora, salutiamo il nostro Andrea da Roma Terni da Sappada, che dice: mi industrio mentre siete in un agriturismo, un abbraccio forte. C'è
1: grande,
2: la foto di lui con il telefono sul menu.
0: Guarda la
1: partita. Ieri Andrea ha fatto circa 25.000 passi, ho visto. Poi era talmente un massaggio, era talmente stanco che ha sbagliato albergo, una cosa del genere. Poi Andrea ci racconterai. Vai,
0: eccolo,
1: vai,
0: la foto di Andrea.
2: Buon pomeriggio. Adesso ho capito perché Palestra non andata dall'Inter, troppo forte per quella squadra.
1: Forte.
2: Ciao da Enrico.
1: No, Enrico, guarda, tanto c'è il cooling break che spero venga
0: break.
1: Spero poi venga tolta. È chiaro che quando andremo a Frosinone alle 18.30, mentre qualcuno sarà in vacanza, mentre due persone su tre che sono qui saranno in vacanza.
0: Che coraggio, ragazzi.
1: Mentre due persone su tre,
0: un mese di vacanza, sto Cristiano.
1: Mentre due persone su tre saranno in vacanza.
0: Tieni il coraggio di parlare. Claudio non lo sarà.
1: Ce ne sarà.
2: Ma io sono tornata in realtà quel giorno. Però me la guardo da casa.
1: Ce ne sarà uno che sarà a Frosinone.
0: Vergognati. Capra.
1: Vabbè.
0: Vai. Allora, non ce l'abbiamo, Antonio? Non risponde, perfetto. No,
1: ma hai detto di insistere, di richiamarlo. Allora, leggo io un amico, William, che dice: ciao ragazzi, sulla destra Calulli e Slick abbiamo una buona copertura, ma da quanti anni che a sinistra non c'è nessuno di valido?
0: A sinistra per noi?
1: Cioè, allora, in questo momento, vabbè, stanno giocando
0: opposti. Ma guarda, tre anni fa Cambiaso era più che valido. Noi questo dobbiamo fare come ragionamento. È Cambiaso che si è perso per strada, perché tre anni fa, quando arrivò, insomma, quando cominciò, era un guarda quanto acqua.
1: Cioè, ma questi stanno innaffiando.
0: Questi veramente vogliono rendere il campo una trappola infernale proprio. Che stanno idratando tutto il campo.
1: Sì, ma si stiamo bagnando
0: tutti,
1: disastro. Peraltro.
0: Sì, infatti sta succedendo di panico lì. Vabbè, comunque gestione abbastanza discutibile.
1: No, Turco, però, ti prego, Turco.
0: Fa qualcosa.
1: No, guarda la foto che ha mandato Turco, perché Turco comanda anche nella zona,
0: ragazzi,
1: di Hong Kong.
0: Direttamente
1: Turco
0: da,
1: sei veramente pessimo.
0: Direttamente da Hong Kong.
1: Comunque sì, sulla sinistra secondo me bisogna
0: sceglie, quindi
1: Turco se sceglie. Secondo me sulla sinistra bisogna trovare un'alternativa a Cambiaso. Questo è sicuro, ma anche Vincenzo, diciamo ieri, per alzare la competitività degli stessi giocatori.
0: Sì, ma è chiaro. Il punto è che secondo me in questo momento a sinistra la Juventus è l'ultimo pensiero che si fa, perché il primo pensiero è il portiere, il secondo è il difensore, il terzo, ma che può essere anche il secondo, è a centrocampo. A sinistra per il momento il pensiero non c'è, si deve aprire qualche possibilità, però già per esempio c'hai Selic e Cambiaso va a destra, Kalulu può andare a destra, Cambiaso può tornare a sinistra, c'è anche McKennie che può giocare tutta fascia da quel lato là, sicuramente dovresti alzare la competitività. Però guarda un po', il Chelsea ha speso 60 milioni per prendere Palestra, cioè ha speso più di quanto la Juventus non abbia speso per Colomani. Questo ti fa capire che giocatori di quella tipologia ce ne sono pochi in giro.
1: Pochissimi.
0: E quelli che ci sono e che sono bravi vanno dove c'hanno i soldi.
1: Allora, intanto,
0: tu pensa, aperta e chiusa parentesi, pensa quanto si sarebbe rinforzata l'Inter con Palestra. Pensa quanto
1: scherzi.
0: Si sarebbe rinforzato. Io ci pensavo adesso, invece.
1: Assolutamente. Intanto Enrico ci scrive che ci sta ascoltando dal lavoro, 40 gradi all'ombra.
0: Mamma mia,
1: posso farla anch'io il cooling break? Direi
0: dovresti,
1: che devi.
0: Dovresti.
1: Direi che devi. Poi Claudia, ci dai anche qualche aggiornamento sul derby Cartoni Milan? Tra l'altro, fatemi dire una cosa. Io ho evitato di postare e di scrivere nulla, ma l'ennesima figura fatta dalla
2: 0-0.
1: Ma veramente dalla russa
0: è veramente
1: imbarazzante.
0: Sì, imbarazzante.
1: Imbarazzante.
0: A me ha fatto pena.
1: Sì, Vincenzo, sì. Perché io ormai alzo le mani, però queste cose, ragazzi, vado subito da Antonio, vi fanno capire come va il mondo del calcio oggi, chi comanda nel mondo del calcio. Solo che poi ci sono i momenti in cui soprattutto ci sono le persone che travalicano la maglia. Baresi è un patrimonio del calcio, non del Milan, della Juve, dell'Inter. Certamente del Milan, perché ha avuto la fortuna di fare la storia del Milan. È un po' come il nostro Gaetano. E allora lì, in quelle situazioni, marcare il fatto che tu sei di Cartolandia e lui è, è una cosa veramente
0: è ignobile quello che abbiamo assistito.
1: Veramente brutta. Ciao Antonio.
4: Buongiorno ragazzi, che bello. Pensavo mi faceste guardare la partita tranquilla.
0: Niente.
4: Solo in casa di Radio Bianconera.
0: Ma tu vorresti farti le vacanze tranquille? Mai. Che fai?
4: Mi alzano. No, quando c'è la Juve non c'è vacanza, che sia chiaro. Cioè, forse questo non è stato chiarito nel contratto. Penso per ogni bianconero, cioè oggi chi è in vacanza, chi stava a parte, cioè in questo momento è fermo all'autogrill a guardare la partita senza averlo detto neanche ai familiari. 28 minuti, 0-0, la partita la sta facendo qualcosa di più, non dico meglio, il Chelsea, ma mi sembra a buon ritmo della Juventus e quantomeno quelle motivazioni o quegli aspetti motivazionali che aiutano a far capire che chi sta giocando, chi entrerà in base alle condizioni naturalmente, ha capito che deve dare qualcosa di più. Cioè dobbiamo capire come stiamo, il campionato è dietro l'angolo, non solo per noi ovviamente, però ci devi mettere la spalla come vedo adesso, ci devi mettere grinta, devi provare a saltare l'avversario. C'è stata una bellissima giocata, io sono attento a quelle giocate, quella di Miretti che ha dato sull'esterno,
1: sì,
4: per Cambiaso,
1: sì.
4: Cioè devi cercare di trovare la scorciatoia per provare a trovare impreparati i nostri avversari, che potenzialmente stanno un po' meglio e sono un po' più forti di noi. Però detto questo, li dovremmo forse non affrontare quest'anno, giusto? Se ricordo bene i calendari che si dovranno incrociare, intanto
1: no.
4: C'è un'inquadratura su quei giocatori
1: del Colomani, sì.
4: Esatto, ragazzi, ne stavo parlando con alcuni amici che sono qui a fianco a me a vedere la partita. Chiaro che poi siamo quelli che siamo, con le caratteristiche, cioè perché non stiamo riuscendo a fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ognuno di noi ha in testa? Non so cosa ne pensate voi, perché se no dovresti avere qualcuno più bravo ad impostare da dietro. Noi invece stiamo lanciando dei messaggi che non possiamo giocare per tutta la stagione con Kalulu a destra, visto che poi non sappiamo che fine farà Gatti, ma lo possiamo immaginare, con Celik messo a sinistra, poi magari nel secondo tempo cambierà qualcosa. Non possiamo preoccuparci di mettere semplicemente Boga per bloccare Palestra, che mi sembra una bella idea, no? Un bel lucchettone quando servirà. Non potrai giocare con Milik piantato là davanti, che comunque riesce a prendere palla,
1: vero? Hai visto, infatti, bravo Antonio,
0: si impegna,
4: però poi dura 45 minuti, lo sappiamo benissimo, quindi non è colpa di nessuno. È figlia questo ragionamento di quello che stiamo un po' vedendo in questa quarta amichevole, perché c'è qualcosa di simile a quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Io non sono in tournée con la squadra e quindi racconto quello che state vedendo anche voi in televisione, ma ricordo che poi riprenderemo con tutte le amichevole, con tutte le partite, con tutte il campionato, con la Coppa eccetera. Radio Bianconera seguirà naturalmente come sempre la prima squadra e non solo. Dico che naturalmente poi serviranno quelli che magari entreranno poco per volta anche nel corso di questa partita, i nazionali. Servirà vedere in quale condizioni e come si integrerà da subito Colomoni, due giocatori, gli ultimi due nuovi acquisti, come ci è stato sottolineato dall'ufficio stampa Juventus, con cui siamo in stretto contatto nel corso di questa tournée. Ieri hanno lavorato a parte, da pochi giorni che stanno col gruppo, sarebbe stato troppo vederli
1: certo,
4: sacrificati.
1: Però Antonio, posso dirti una cosa?
4: Ho evitato la figura, occhio, dell'inaugurazione quando non sei ancora pronto.
1: Intanto attenzione, perché c'è del Chelsea, ecco, riusciamo a chiudere bene in difesa.
4: C'è lui che va a chiudere il corridoio.
1: A me questi primi 30 minuti della Juve non sono dispiaciuti affatto. È chiaro che davanti manca qualcosa, lo sappiamo, però vedo una squadra ordinata, una squadra discretamente messa in campo, e tu l'hai già sottolineato, Milik, concordo, però vedo anche un Douglas Luiz sul pezzo. Poi sono amichevoli, per l'amor di Dio, però ecco, mi sta piacendo, insomma, la Juve al cospetto di una squadra che abbiamo visto prima c'ha 42-43 giocatori in lista, quindi può girare tutto quello che vuole, mentre noi siamo ancora un po' con il cartello lavoro in corso.
4: Beh, intanto ti devo dire che ho appena terminato un collegamento con una radio paraguayana, perché da quelle parti parlano quasi con certezza fondata dell'interessamento forte della Juventus per il portiere del San Lorenzo di nazionalità paraguayana, e quindi stiamo attenti, ragazzi, ho già avvertito anche la nostra redazione, perché poi mancano ancora dei tasselli. Quando tu mi dici della partita di oggi, sono perfettamente d'accordo, anzi mi sembra onestamente la migliore. Io non guardo il risultato, non guardo il primo tempo, non lo confronto, sono partite diverse, vediamo anche il campo che non è proprio dei
1: pessimo,
4: migliori.
1: Pessimo,
4: no?
1: Antonio, pessimo, pessimo.
4: Onestamente, però sei lì per far soldi, non sappiamo neanche cosa c'è scritto sulle spalle dei nostri giocatori, perché sei lì per vendere magliette e puoi scrivere di tutto.
1: C'è scritto anche sì, Paolino out volendo e Santarelli a casa.
0: Tra l'altro, Antonio, in bianco su rosa, perfetto accostamento cromatico
1: sì.
4: Esatto, diciamo che si può far meglio sempre da tutte le parti, perché poi se sarà questo, attenzione, adesso c'è un tiro virgolato, però avete visto quel giocatorino lì, Quenda, col numero 46?
0: Sì.
4: Ecco, quando ti rimane impresso un giocatore che può essere conosciuto bravo, bravissimo, scarso, eccetera, intanto prova, arriva la chiusura, deviazione, non so se
0: calcio d'angolo
4: sì. Già battuto, benissimo, ce ne sarà un altro ancora adesso, abbiamo superato la mezz'ora, 0-0 col Chelsea, un primo tempo senza prendere reti, e onestamente avessimo noi un palestra come in questo momento stiamo vedendo, cosa diremmo?
1: Che è fortissimo, Antonio.
0: Intanto sì, che è fortissimo.
1: Fortissimo.
0: Intanto va anche bene che non l'abbia preso l'Inter, che ce lo saremmo trovati di fronte.
1: Guarda che questo è forte,
0: e
1: vero.
0: Questo faceva la differenza. Però facciamo un altro ragionamento, Antonio. È tutto vero quello che stiamo dicendo. Dopodiché, metti in questa formazione di oggi, no? Immaginandolo con i due dietro la punta, metti Yıldız e Arabegovic alle spalle di Colomani, metti un Kessié a centrocampo in più, un centrocampista, un Miretti in meno, per fare un esempio, metti Bremer magari insieme a Lukumi invece che Kelly e Gatti, ecco che già con questi uomini qua tu fai una roba, secondo me, interessante.
4: Non è che sistemi risolvi. I problemi che hai tenuto nascosto l'anno scorso. È una questione di ingranaggi, cioè la squadra di calcio. Quindi sono d'accordo. A me ha colpito delle dichiarazioni di Spalletti di ieri, quando fa la riflessione dobbiamo partire forti, non in questa amichevole. E siamo partiti forti anche in questa amichevole. Intanto ricordiamoci che stiamo giocando anche senza Yıldız, e non sappiamo quando l'avremo.
1: Già.
0: Io oggi a occhio non lo farei entrare in campo quel campo.
1: Nemmeno
0: là,
1: io, infatti, sì.
4: Ci stanno rassicurando, ma fidatevi anche delle parole di Radio Bianconera, tra lui e Thuram, no? Che passeggia a Torino, che continua a lavorare a Torino.
1: E che incontra Lorenzo figli, Paolino, insomma.
0: Incontra figli d'arte.
1: Cioè, lì ho saputo che è Thuram che ha chiesto la foto a Lorenzo.
4: No, l'ha proprio braccato mio figlio, perché è il suo idolo, e quindi Thuram non poteva scappare, aveva un impegno e si è fermato 5 minuti.
1: Grande.
4: E abbiamo fatto anche due cacche. Lì ho scoperto che il papà, tra l'altro, Thuram è stato convocato dalla Juventus,
1: sì.
4: Si chiama Lilian, che ha dato il seguito. Ma al di là di questo, mancano diversi giocatori, abbiamo cambiato l'ossatura della Juventus, quindi un po' di tempo serve anche per trovare la giusta quadra. Chiaro che vedere Calulu ancora a destra, Celik provato a sinistra, poi magari si invertiranno, cambierà qualcosa, o probabilmente si schiaccerà un po' più verso il centro con l'uscita di qualcuno dei nostri. Vedere Cambiaso a destra non è proprio la corsia che predilige, l'assenza di McKennie che diventa utile, cioè mi sembra di vedere quantomeno, oltre a quello che avete già detto, la possibilità di avere degli schemi in più, avere dei giocatori in più per provare di volta in volta, casa, trasferta, caratteristiche, coppe, cioè di avere una Juventus con più identità. Questo già è un aspetto positivo, ci auguriamo che non ci rimettano i muscoli di nessun giocatore.
1: Esatto.
4: Di nessun giocatore. Però serve anche del tempo, perché senza Yıldız, con due giocatori nuovi, senza Yıldız quantomeno speriamo il miglior tempo possibile, ce lo auguriamo, sai, cambia anche tanto la Juventus, senza Consensao, che mi sembra il giocatore più osservato dai club soprattutto inglesi in questo momento, dico che serve ancora qualcosa e che qualcosa ti potrebbe venire a mancare all'ultimo.
1: Attenzione, perché la Juve è in area di rigore. Lulz, peccato, bella azione della Juve, ci ha provato Lulz,
0: però recuperiamo subito in regressione.
1: Vai Antonio, finisci il tuo ragionamento.
4: Recuperiamo la palla, sì. No, dico, manca quindi quel secondo attaccante per farli giocare assieme. Io continuo a ripetere che ha fatto bene la Juventus a dare la 9 a Colomani, ma che non sia il vero 9 della Juventus, altrimenti ti potresti fermare qui, e la Juventus poi si fermerà col mercato quando non riuscirà ad arrivare a centrare gli obiettivi, ma vediamo che sono anche abbastanza variabili. In mezzo al campo, tornando a Douglas Luiz, le potenzialità ci sono, ma io mi accorgo sempre degli avversari, mi accorgo dei miglioramenti magari di Miretti, mi accorgo magari ancora adesso fa anche questo fallo al limite della rigore Douglas Luiz. Cioè, mi sembra che abbia quelle caratteristiche che non potranno cambiare neanche quest'anno, che non vuol dire un giocatore scarso, ma i vari tentativi, se non sfrutti le occasioni, quando ti vengono offerte, dico che poi il tempo scade. E a mio avviso, in queste formazioni, in queste amichevoli, nei titoli dei giornali che leggiamo, meno in quelle che lanciamo, anche perché ci confrontiamo su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, io penso che sia per mettere in mostra determinati giocatori,
1: certo.
4: dimostrare che stanno bene, che hanno condizione, che in un contesto diverso, con una tipologia di gioco anche diversa, potrebbero fare meglio.
0: Poi Douglas Luiz è anche questa roba qua, purtroppo,
1: è anche questa,
0: fa questi errori banali, cioè,
1: però io
0: mano,
1: devo dire, infatti guarda Spalletti, Spalletti si è infuriato,
0: sì. C'ha ragione. Scusate, perché capito, ti costa caro una cosa del genere. Ricordati i rigori che carino.
4: Non leggo nella sfera di cristallo, ma negli ultimi due minuti chi è stato il giocatore più inquadrato per cui si è lamentato di più il nostro allenatore?
1: Luiz,
4: perché è un atteggiamento, per quelli, i tanti che respirano calcio anche attraverso le nostre frequenze, che ha le potenzialità che però, cioè, metti lui o metti un Sosia è la stessa cosa, e ripeto, le caratteristiche per far bene le aveva, le ha, le potrebbe avere, ma penso che il tempo per lui sia scaduto. Alla Juventus.
1: Va bene, Antonio, grazie,
0: ciao,
1: ci risentiamo più tardi. Grazie.
4: Io sono a vostra disposizione. Quando volete disturbare, voi due disturbate.
1: Va bene.
4: Il bianconero assolutamente no.
1: Va bene, grazie. Antonio, ciao, un abbraccio, ciao, a più Antonio. Tardi. 40esimo 0-0, la Juve ha avuto un'altra occasione. A me comunque non dispiace questa Juve,
0: no, perché comunque dobbiamo valutarla al netto delle tante assenze che ci sono. Entrambe le azioni nascono da due imbeccate di Cambiaso sulla destra.
1: Sì.
0: Però allo stesso tempo Cambiaso sulla destra significa perderlo in quelle che sono le sue incursioni
1: principali.
0: Quando poi si accentra da sinistra diventa mezzala, chiaramente qui sta molto largo, più concentrato, perché non è esattamente il suo ruolo, deve andare sempre sul piede mancino per mettere la palla dentro, quindi a piede invertito. Io sai che nel secondo tempo invertirei le posizioni, perché magari Cambiaso può coprire meglio su Palestra e dall'altra parte forse Selic può essere più incisivo.
1: Sono d'accordo,
0: proverei a fare questo cambio, perché qua abbiamo sofferto molto sulla verticale sinistra.
1: Sta toccando tanti palloni Luiz. Claudia, commento.
0: Commenti
1: a questi 40 minuti, poi andiamo con qualche altro messaggio mentre la Juve sta attaccando.
2: Ma per me non male questi 40 minuti, secondo me abbiamo visto qualcosa in più rispetto alle partite contro il Nizza e lo Standard Liegi, e poi comunque questa volta abbiamo tutti la consapevolezza di avere dei cambi migliori, nel senso in panchina è tornato il Diz, che sì, anche secondo me non deve giocare, ma per le prossime partite sappiamo di avere un attaccante, cosa che forse è stato il problema delle altre partite.
1: La Juve attacca con Boga sulla sinistra, cerca l'uno contro uno, entra nel rigore, mette nel mezzo, para il portiere del Chelsea. Però Boga è stato il primo uno contro uno che ha provato.
0: Ecco, poi fare un'altra cosa, siamo evidentemente disabituati a sfruttare quello che è bravo di testa. Adesso abbiamo Milik, magari sì, qualche cross in più, è vero che c'è solo lui, però in mezzo per Milik si deve cominciare a provare, sia a sinistra, sia da destra, dove Cambiaso ha messo sempre palloni a rimorchio, sia in questa azione di Boga, che anche qui ha fatto una palla in mezzo, ma non ha crossato con Milik che era sul secondo palo.
1: E comunque credo una cosa, poi Gabri, prepariamo anche due vocali, poi Claudia ci dà anche qualche testuale, che su Douglas Luiz discuteremo tantissimo, perché guarda, in 30 secondi sono arrivati due messaggi, anzi tre. Douglas deve giocare, scrive Cosi. Cinzia che dice: d'accordo col direttore su Douglas, quindi che per lui, che per Cinzia non cambierà mai. Douglas comunque quando tocca il pallone ha un altro passo, quindi vedi che è un giocatore che dividerà tantissimo. Io ancora aspetto a esprimermi, devo dire questo, che rispetto ad alcune partite viste, chiaro che questi sono test che lasciano il tempo che trovano, mi sembra un pochino più presente. Però poi, come sottolineavi tu, Vincenzo, in maniera perfetta, c'è cioè momenti di blackout, perché in un minuto ha fatto il fallo inutile nell'area di rigore del Chelsea e poi quel tocco di mano, tant'è vero che si è incavolato tantissimo Spalletti.
0: E ricordati che dei colpi di mano in area di rigore ci sono costati rigori
1: contro.
0: Che
1: riparte con Miretti, bello, che non sta facendo
0: c'è
1: male. Miretti
0: c'è
1: cambiato tutto a destra, passaggio per Boga, finta il tiro, scarica il destro,
0: bello,
1: parata,
0: cambiato,
1: ma ancora Cambiaso,
0: no.
1: Un tocco di croppo di Cambiaso, il portiere del Chelsea nega l'1-0 sul tiro
0: in porta per
1: abbastanza partita. Centrale ma forte di Boga, poi Cambiaso che è arrivato sulla respinta dalla destra, forse aspettato un pochino troppo e non è riuscito a concretizzare. Bel contropiede orchestrato da Miretti sull'asse, ci sarebbe in calcio punizione per noi, ma l'arbitro cinese
0: no, sta dando la regola del vantaggio inutile, c'è una punizione,
1: ma è punizione
0: limite.
1: Al limite, arbitro,
0: no vabbè ragazzi,
1: vabbè,
0: hanno montato con i Lego proprio
1: l'arbitro,
0: sì,
1: nella baia di New York, andate a cercare qualcuno. Allora Salvo ci dice: un saluto dall'ospedale Garibaldi di Catania, per fortuna ci siete voi che ci fate compagnia e ci date su anche in questi momenti così difficili, mi raccomando Salvo, in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Juve che ancora insiste sull'asse di sinistra, stavolta Boga non salta l'uomo, non salta l'uomo, però vince l'occasione più importante è la nostra,
0: l'ha avuta la Juventus con la conclusione di Boga. Cambiato un po' troppo timido nel mettere il pallone dentro,
1: doveva tirare subito, invece ha voluto fare una finta di troppo.
0: La verità è che lui a destra si vede che non si sente a suo agio,
1: dove va questo?
0: Va sempre sul suo piede forte, quindi chiaramente è limitato e limitante questa situazione per lui, non è poi uno che magari vede la porta con semplicità. Però secondo me qua si è perso
1: Calulu,
0: un po', ha perso un po' di
1: cross di Calulu, bruttissimo cross,
0: anche contro
1: di
0: il Basilea, anche con Nizza abbiamo
1: ecco, questa è un'altra cavolata di Kelly, mamma mia Kelly, cosa hai fatto?
0: Se fai
1: tocco di
0: al
1: testa,
0: deve essere
1: un anticipo
0: a
1: centrocampo,
0: dietro.
1: Mamma mia
0: era
1: Kelly, cosa ha rischiato? È saltato
0: uomo.
1: così.
0: Soprattutto
1: così.
0: Sei l'ultimo uomo,
1: così, Kelly.
0: Quando sei l'ultimo uomo non devi mai saltare così. Rivediamo questa.
1: Sembrava Giorgino Sorani nei suoi momenti peggiori.
0: Sì, di estasi.
1: Milik da fuori!
0: Guarda l'attaccante che c'ha confidenza.
1: Milik
0: piede.
1: Da fuori, calcio da.
0: Guarda
1: l'attaccante. Perché
0: che
1: fa l'attaccante? Perché fa l'attaccante?
0: David qua si sarebbe fermato a riflettere.
1: Sinistro, boom!
0: Qua David sarebbe fermato a riflettere sulla sua infanzia prima invece di tirare. Invece lui palla sul destro, sul sinistro, subito il tiro. Questo è il tiro di Boga,
1: Boga.
0: Invece che stiamo rivedendo, che anche è stato bello, non era centrale. L'arbitro, il portiere,
1: vedi, cambiato lì, due te, però non se l'hai sentita.
0: Non se l'hai sentita perché ha sempre la solita cosa. Sulla destra lui deve.
1: Intanto la signorina,
0: ecco qua,
1: questa
0: sapevo,
1: piacerebbe a
0: lo
1: Turco.
0: Lo sapevo che fa.
1: Questa
0: Turco.
1: Piacerebbe a Turco.
0: Anche
1: Turco,
0: dietro, anche la bionda.
1: Turco, abbiamo una signorina a quarto uomo che ha detto 4.
0: Oramai
1: non male,
0: Turco oramai ha imparato la lingua, secondo me.
1: Sì, sì,
0: comunque
1: c'ha la bandiera in casa.
0: Comunque, diciamo, prova sempre a buttarsi col destro, il pallone sul sinistro e poi a calciare di sinistra. Deve imparare, magari, se giocasse più spesso a destra, a utilizzare e fidarsi un po' di più anche del destro. Comunque, non era deviata in calcio d'angolo la conclusione di Milik.
1: Bene, molto bene, molto bene. Mi fai sentire i due vocali, Fede, Gabri, Costantino. Tu.
5: Ciao, sempre Robby da Torino. Sentivo dire palestra, vale i soldi che ha speso, 60 milioni. Ma noi abbiamo buttato 62 milioni per Koppmeier, che è un bidone, quando potevamo prendere Calafiori, Tonali, invece siamo buttati sul bidone, questo che non capirò mai.
1: Amico mio, allora La realtà è che quando l'abbiamo presa eravamo tutti contenti, dai, su, questo abbiamo la verità. Poi abbiamo scoperto che era un fake, però eravamo tutti contenti. Poco da fare. Devo dire anche se la cosa che sto per dire non piacerà a Vincenzo, però ho visto un buonissimo Miretti in questa partita.
0: No, ma non esagerare. Buonissimo
1: Miretti. Ha fatto una buonissima partita. No, ha fatto una buona partita. Ha fatto una buona partita. Prego.
6: La coppia più bella del mondo che commenta la Juve.
1: Grazie.
6: Grazie. Ascoltate ragazzi, io non sono un fan di Spalletti, in quanto, forse si è già capito dai miei interventi, il mio sogno sarebbe stato il ritorno di Antonio Conte, però adesso lui è il mio allenatore e quindi gli auguro di fare il massimo per la mia squadra. Ma qual è il piazzamento della Juve che gli permetterebbe, secondo voi, di essere riconfermato anche l'anno prossimo? Un quarto posto, una bella Europa League, oppure un'annata uguale a questa non sarebbe sufficiente per la riconferma?
1: Allora, amico mio, intanto Turco,
0: ancora non mi è arrivato l'aggiornamento.
1: Sì, Turco, vabbè. Allora, tua domanda assolutamente interessante. È chiaro che se la Juve dovesse rifallire tutto non può rimanere, questo è chiaro. Quindi fallire tutto vuol dire arrivi quinto, eliminato dall'Europa League, eliminato ai quarti della Coppa Italia. A quel punto sarebbe il secondo fallimento e non può rimanere, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Tanto bella azione della Juve non si concretizza. Io te la metto così, l'obiettivo che mi do ad oggi 5 agosto, al netto di un mercato da finire, è che la Juve deve lottare per i primi 4 posti, ma deve necessariamente mettere nel mirino le due coppe, l'Europa League e la Coppa Italia, più l'Europa League della Coppa Italia. Quindi portare a casa un trofeo, in questo caso l'Europa League, per me darebbe già un senso più che positivo alla stagione. Poi è chiaro che in campionato siamo sempre la Juventus e non dobbiamo mollare di un centimetro niente. Attenzione, perché palestra di rigore riesce ad allontanare. Ma se portiamo a casa un trofeo e una stagione complessivamente buona, non vedo perché si deve cambiare allenatore.
0: No, io non credo che si possa cambiare l'allenatore, a meno che non vada incontro a una stagione replica della passata stagione senza obiettivi raggiunti. Credo però che la società si aspetti che la Juventus quantomeno arrivi in finale di Europa League. Poi le finali vanno giocate e le devi anche provare a vincere e vincere possibilmente, ma soprattutto a me non va di andare a fare un bilancio sul cosa dovrebbe accadere per non andare verso la riconferma di Spalletti. Io mi fido molto di questo allenatore, voglio fidarmi di questa società. È finito intanto il primo tempo,
1: sì.
0: Mi fido anche di quello che è la volontà di una dirigenza di provare a costruire qualcosa. Io costruisco qualcosa nel momento in cui gli do anche un po' di continuità. Quindi mi fido molto di Spalletti. Tra l'altro, in queste amichevoli fino adesso ha preso 0 gol, compreso il primo tempo con il Chelsea.
1: Sì, beh, a me è piaciuto questo primo tempo, Vincenzo.
0: Onestamente.
1: Ora sentiamo anche gli amici. A me sto primo tempo della Juve è piaciuto. È andata più vicino al gol la Juve rispetto al Chelsea. Bene, mi sono piaciuti. Ora chiaramente inizierà girando ai cambi. Però io do un giudizio positivo alla Juve in questo primo tempo. Claudia, commento del primo tempo?
2: Sì, sicuramente è stato un buon primo tempo. Niente, adesso sicuramente nel secondo ci sarà la girandola di cambi, però ecco, io non rischierei troppo.
1: Onestamente neppure io, non rischierei troppo visto questo campetto di patate. Mi fai sentire qualche amico, poi andiamo da Camillo per la fine del primo tempo.
7: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo. Io primo tempo discreto, diciamo, manca un po' l'attacco, mancano diversi giocatori, sempre lui è un po' molle, un po' lento, un po' così, gioca proprio con vabbè, faccio un piacere, vengo a giocare, dai, porto il pallone, poi magari faccio due passaggini e così, lo vedo un po' così molto tranquillo, fin troppo, anzi troppo. Per il resto, che dire, non è che si possono dire grandi cose, cambiare il Benino in avanti, ogni tanto fa qualche stupidata in difesa come Kelly, ma questo ormai ci siamo quasi abituati. Vediamo, secondo tempo ci saranno dei cambi, ma dai, diciamo che primo tempo sei più. Ciao.
1: Sono d'accordo, d'accordissimo Bruno. Altri due vocali, poi Claudia ci fa una selezione di testuali e poi andiamo da Camillo.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro
8: Francesco, hai detto oggi se puoi aprire la ghiacciera anziché il frigorifero, perché io so 49 gradi oggi, mi sto stendendo per le cuffiette,
1: mamma mia,
8: che faccio fatica a tenerle, che dal sudore mi scivolano, ma vi ascolto ugualmente, dai.
1: Mamma mia, buon lavoro amico mio. Altro vocale.
0: Si muore dal caldo.
9: Ciao, sono Roberto da Torino.
1: Ciao Roberto.
9: Ma quanto è forte questo ragazzino palestra? Mamma mia, incontenibile.
1: È forte. Punto.
0: Allora, ha fisico, ha salute, corre come... C'è anche la tecnica, che spesso e volentieri quelli che sono... Sai chi mi ricorda? Il vecchio Alaba, in qualche modo.
1: Comunque come no.
0: Il giocatore che, sai, ti fa tutta la fascia, te l'ara proprio, letteralmente. È entrato subito nei meccanismi di una squadra che non conoscevi, in un calcio che non conosceva. Guarda che... Ma io mi ricordo quando fece impazzire Kostic, te lo ricordi, quella partita. Kostic non capì nulla.
1: La testa.
0: A 44esimo uscì, 45esimo uscì, perché non ci capì proprio nulla.
1: Claudia, due testuali che hai selezionato, poi andiamo da Camillo, che spero sia stato devastato dal dentista. Spero di sentirlo proprio...
0: Sei proprio cattivo.
1: Sì, lo voglio sentire devastato. Claudia.
2: Abbiamo questo amico che dice: Selic molto affidabile. Milik, se fosse integro fisicamente, non andrei a prendere un altro attaccante. Manuel da Palestrina.
1: Manuel.
0: Chissà quanto può crescere Milik.
1: Ma non
0: però,
1: ti puoi fidare.
0: No, non ti puoi fidare. Non però puoi fidare. Quando c'è un attaccante, questo
1: l'hai visto prima? Ha tirato da 25 metri, ha visto l'angolo libero.
0: E ci arriva.
1: Che avrebbe fatto David?
0: Avrebbe riflettuto sulla sua vita, sulla sua infanzia.
1: Claudia.
2: Ciao bellissimi, primo tempo discreto, grande area, che mi dispiace che non ci sia il Duca Conte Scarponi, perché pure Miretti non ha fatto male.
1: È vero, il Duca Conte, sì, lui è un grande fan di Miretti.
2: A me Luiz piace sempre, ma proporrei una colletta per comprare Cambiaso e regalarlo a chiunque lo voglia. Raramente fa cose utili per la squadra e non fa perdere tempo di gioco. Un abbraccio da Londra, Giovanni.
1: Questa è colpa di Marangio. Allora, sperando di sentirlo veramente con l'ultimo fiato.
0: Bene,
1: ciao Camillo, quanti denti
0: bene.
1: Ti hanno tolto?
10: Nessuno. Non puoi ancora ridere sul mio cadavere.
1: Però non ti sento con la voce squillante.
0: Ti sentiamo un po' bloccatuccio ancora. Anestetizzato.
10: No, è che stavo pensando a qualche messaggio che avete appena letto, però no, tutto a posto, un controllo di routine, tutto a posto, sono sano come un pesce.
1: Beh, questo Camillo, ora i tuoi denti sano come un pesce, io non direi, tieni a portata qualche antinfiammatorio perché si farà sentire nella nottata.
10: Non posso io ormai non posso più prenderli. Io sono robe naturali, ragazzi.
1: Sì, sono robe naturali. Allora, Cami, tanto è sempre un piacere sentirti. Non vedo l'ora di rivederti con tutti i tuoi look meraviglioso. E vienici a trovare. Sei veramente una brutta persona, Camillo.
10: Ma voi siete andati in vacanza?
0: Io non ancora. Questo sei fatto un mese di vacanza.
1: Ma non
0: Cami.
1: È vero!
0: Ho
1: fatto anche colpo di tacco!
0: Mese. Smettila, vergognati.
1: Non è vero.
0: Ha ragione Camillo, ti devi vergognare.
1: Cami, a me non è dispiaciuto questo primo tempo, sono sincero.
10: No, la Juve ha fatto benino. Juve ha fatto benino su tutti, secondo me, Douglas e Miretti, che hanno giocato una buona partita. Douglas anche dal punto di vista dell'intensità, della fisicità, questo era l'aspetto più.
0: Però Cami, dicevamo in sede di cronaca, che sarai d'accordo anche tu. C'ha sempre quella cosa che poi ti fa la sciocchezza, toccare la palla con la mano. Ti ricordi quei rigori in area di rigore? Anche qui quel tocco di mano sulla tre quarti che Spalletti si è incavolato. Se riuscisse ad avere una concentrazione, un'attenzione e qualche giro del motore più alto, questo è il giocatore ritrovato poi in quel caso. Potrebbe essere.
10: Sì, intanto è comunque un giocatore in uscita.
0: Sì, resta in uscita, l'accompagno.
10: Però comunque è un calciatore che sa giocare a pallone, cioè, poi ha avuto questi due anni anche tormentati dal punto di vista fisico. Lui era arrivato con un infortunio alla Juve dopo la Coppa America, poi Thiago Motta non lo voleva, giunto lì l'ha preso senza parlare con l'allenatore, quindi insomma ha pagato anche tante cose non sue, quest'anno travagliato di nuovo anche lì, Nottingham Forest lo voleva il direttore sportivo ma non l'allenatore, poi tre allenatori cambiati col Nottingham, tornato alla Aston Villa ma non era più il giocatore di una volta, quindi non è stato due anni difficili per lui in generale, però ha fatto un bel giorno tempo, lui e Miretti hanno fatto un bel giorno tempo, io sono sceso dal carro Miretti dopo questa stagione, però se, quando è in buona è uno che a pallone sa giocare. Ottime secondo me risposte da Celic,
11: sì, bravo, sì, bravo,
10: ottime,
11: sì,
10: risposte da lui. Benino Bogà, Benino Bogà,
0: perché Palestra l'ha portato in giro per il campo, che questa è un'ira di Dio, Palestra, veramente di Dio.
10: Esatto, soprattutto su una sovrapposizione Bogà non ne aveva più, si è fermato. Però direi una discreta Juve contro una squadra comunque difficile da affrontare, perché loro vengono a prenderti altissimo, quindi sai, rischi anche di fare degli errori poi sanguinosi. Giochiamo su un campo di patate, perciò quello che posso dire, direi veramente questa volta, io ho detto che questa è la prima vera partita della Juventus di questa stagione e ho trovato degli spunti, ecco. Sì, le altre tre spunti proprio pochi.
1: Anch'io, Camillo, concordo assolutamente. Senti, ti faccio una domanda, poi ti lascio perché poi tutto sarà in diretta dalle 17. Condizioni di Yıldız e di Thuram, Camillo?
10: Allora, Thuram ha un problemino molto fastidioso, molto molto fastidioso alla cartilagine. Alla cartilagine.
1: Tosta.
10: E quindi stanno cercando, no, di evitare che si infiammino ogni volta che poi alza i carichi di lavoro, perciò sta seguendo una tabella molto specifica proprio per arrivare alla prima di campionato. Questa è l'idea su
0: senza Thuram. Amichevoli, probabilmente
1: senza amichevoli, infatti
10: valutiamo veramente giorno per giorno, perché poi sai, quando si parla di calciatori, infiammazioni, problemi alle cartilagini e riposo, sostanzialmente è tutta una tabella per non caricare troppo, perché loro comunque lavorano con le gambe e la loro quotidianità è sforzare tendini, cartilagini, muscoli, quindi è per quello che a volte si cerca veramente di fare dei piani di lavoro. E poi per quanto invece riguarda Yıldız, ma Yıldız c'è stato, no, qualcuno, e lo dico sempre, che a volte per dei click punta a creare il panico quando non esiste panico. L'articolo di Tutto Sport era scritto molto bene dicendo che il riposo è l'unica soluzione per Yıldız, e poi eventualmente se il riposo non fosse andato bene a quel punto potevi pensare a una operazione, ma non, la Juventus non ha mai preso in considerazione l'operazione. La Juventus ha stilato un programma specifico per Yıldız, che sta benino, oggi giocherà e quindi poi da lì tutte le sensazioni del post gara, del toccare la palla, del giocare su ritmi più alti, perché in allenamento puoi riposare, tra virgolette, puoi a un certo punto gestirti, metterti in un angolo, toccar meno la palla. In partita non puoi farlo, a questi livelli non puoi mai gestirti. Perciò adesso dopo questa partita qua credo che le condizioni di Yıldız verranno valutate, ma credo che si sia in una direzione molto positiva, nel senso che la Juventus ha avuto le risposte che cercava in queste ultime settimane.
1: Grazie Cami.
0: Ciao Cami, ciao, un buon
10: grazie
0: proseguimento.
10: A dopo
0: alle 17. Allora, un paio di notizie al volo.
1: Sì, un paio di notizie. Cartolandia sta vincendo 1-0. Tra l'altro mi faceva notare Fabrizio, giustamente, che aperto ci sono 19 gradi, qui ce ne sono 27 col 76% di umidità. Cioè, i cartoni giocano in un clima normale.
0: Ah, sì, sì, sì, certo.
1: Noi stiamo giocando, certo. E tra l'altro mi diceva Fabrizio, in un campo normale.
0: Allora, in un campo normale.
1: Pronto? Allora, mandateli dove fa fresco, mi raccomando. Sì, sì, pronto? Sì, sì.
0: Allora, intanto Zola entra a far parte ufficialmente del Club Italia con un ruolo di coordinatore dei progetti giovanili. Questo è quanto riguarda la nazionale. Invece, per quanto riguarda il mercato, ne parlava prima Antonio Paolino, ha avuto conferma pochi minuti fa. La settimana prossima, anzi nei prossimi giorni, arriveranno in Italia i rappresentanti di GIL per parlare con club italiani.
1: Sì, io sinceramente, ora con tutto il bene,
0: parlavo con club italiani, significa non necessariamente la Juventus, però anche la Juventus sono i club italiani ed esteri. Quindi dovrebbero
1: Quindi sì, appunto. Cioè, e, chiudo, è vero che non ho fiducia in Di Gregorio, ma Gil
0: no,
1: c'è.
0: No, io sono d'accordo.
1: Mi c'è!
0: Ultimissima, ne parlavamo stasera su Bianconera News, anche su Buongiorno RBN, lo ribadisco adesso. Più passa il tempo e più si intensificano anche le chiacchierate con il Bologna per Lucumi. E pare che oramai sia la decisione presa. E chiaramente è vero che la Juventus deve cedere, ma il giocatore sta prendendo più tempo possibile immaginabile. Bologna ha detto dobbiamo chiudere perché altrimenti...
1: Vincenzo, se arriva Lucumi parte Gatti o parte Kelly.
0: Sì, però la volontà della Juventus, questo è quello che ti do come ultima ora, che sta spingendo per cercare di trovare la quadra per Lucumi, a prescindere da quello che sarà il partente.
1: Claudia, ci leggi due o tre leggici due o tre vocali e poi ascoltiamo due testuali. Bella questa, vai.
2: Allora, contento di come si sta comportando la squadra e della società. Sto provando per la prima volta a seguire la partita solo grazie a voi, per poter eventualmente disdire l'abbonamento a DAZN, perché 62 euro per poter vedere le partite via mio padre, ognuno nella propria casa, è difficilissimo pensare di non vedere le partite della mia Juve. Ma sta diventando troppi soldi da togliere al bilancio familiare. Vedrò cosa posso fare perché mi fa star male questa cosa. Voi date tantissimo. Grazie di tutto, Marco da Lucca.
1: Grazie, Marco.
0: Noi faremo sempre
1: il massimo colpo di tacco, come vi dice sempre. Chiaramente possiamo raccontare 3 minuti ogni 15, che ogni tanto diventano anche 4,
0: però
1: ma non lo dite a nessuno.
0: Modo,
1: però sì, in qualche modo su DAZN non mi esprimo, perché come dicevo poi io faccio anche la moviola umana, come dicevo prima, credo che la pacchia stia finendo, insomma, perché
0: sì,
1: poi sai quando non metti poi la qualità è un problema. Vai Claudia.
2: Ma visto che il Chelsea può avere rose interminabili, se facessimo Cambiaso più Coppa più David e gli regaliamo Arthur per Palestra, non si può fare. Ciao da Raffaele da Bergamo.
0: Direi che insomma questi 60 milioni
1: tra l'altro
0: hanno
1: Fabrizio
0: speso.
1: Suggerisce una soluzione alternativa, ma non ve la posso dire. Allora facciamo una cosa, Gabriele fa sentire i vocali, io mi assento un attimo perché prendo un caffettino, lo bevo qui, dai, tutto in diretta, ragazzi.
0: Prendimelo anche a me,
1: va bene.
2: A me prendimi l'acqua.
1: Ok,
0: allora vai al bar.
1: Cosa hai mangiato tu a pranzo?
0: Insalata.
1: Io petto di pollo al limone.
0: Io pepite di pollo e insalata, questo ho mangiato.
1: Ma invece Maglioca quant'è? No, perché a me interessa adesso la glicemia di Maglioca, perché perfetto.
0: In calo.
1: Sì, però perfetto. Ragazzi, vi racconto questa cosa. Vabbè, il nostro
0: gonfie gommoni.
1: Allora, il nostro Maglioccone si è spaventato perché all'improvviso ha scoperto 289 di glicemia a digiuno. La privacy noi la mettiamo sempre da parte.
0: Sì.
1: Quindi si è oggettivamente spaventato. Ora sta facendo una, perché c'è anche un controsenso, cioè, per noi c'è anche un rischio, un pericolo. Lui sta facendo una cura che sta andando bene, ovviamente, ma che prendo questa pasticca.
0: Ma è necessario raccontare i fatti.
1: Racconto tutto. C'è una controindicazione che nelle prime settimane va sempre al bagno, quindi noi abbiamo 20 bagni di Maglioca, cioè Maglioca va intasato.
0: C'è il bagno di Maglioca.
1: Per oggi 133, umidone. Vero? Che poi voi dovete vedere questo enorme Maglioca, io li voglio un bel l'anima, è 125 kg Maglioca, infatti ha detto che diminuirà un po'. Che però quando si va a pungere il dito ha paura, è fantastico. Dai, sentiamo un vocale, testuali, allora
0: un caffè,
1: due caffè
0: no,
1: e un'acqua.
0: Quante due? Uno tu, uno io, due palle, cioè due palle senza di zucchero, noi alle prendi l'acqua. Ragazzi, voi volete qualcosa? Stiamo prendendo le ordinazioni.
1: Tutto gratis qui, vai.
0: Tanto lo so che devi andare in bagno. Sentiamoci qualche nota vocale.
12: Buongiorno Stefano, allora commento sul primo tempo. Tutto sommato bene i nostri, a parte all'inizio un po' timoroso, timido, da quasi squadra allegriana, schierata tutta dietro, poi mano a mano abbiamo preso fiducia e bene tutti tranne il solito Cambiaso, che vedo sempre giocare in maniera superficiale, e da una sua palla persa abbiamo rischiato di prendere un gol in contropiede e sempre su un suo passaggio nella nostra area per poco non serviva in maniera sanguinosa un avversario che a quel punto avrebbe dovuto solo appoggiare la palla in gol. Purtroppo allora, di Cambiaso bisogna sempre dire le stesse cose, è un superficiale.
0: È altrettanto vero, io sono il primo che l'attacca con Cambiaso e ho il mirino puntato in questa partita. Devo dire che però in questa partita, mentre le squadre stanno entrando in campo, tra poco daremo un'occhiata anche con Claudio a quelli che possono essere i cambi in casa Juventus, non mi sembra di averne visti per ora e soprattutto, ecco, adesso è Perin al posto di Di Gregorio, quindi Di Gregorio si è fatto il suo tempo, adesso entrano Bremer, Perin, questi sono i primi volti, così vi diamo anche informazioni. Però devo dire che Cambiaso in questa partita qualche cosuccia l'ha messa in piedi, compreso quell'assist per Selic, non mi è dispiaciuto rispetto alle altre volte. Allora entrano David e quindi abbiamo il cambio lì in attacco con Milik, entra Perin, entra Cegrova, Milik resta in campo, è arrivato anche l'uomo del bar, quindi è entrato David Santarelli, è entrato Perin, è entrato Cegrova, no, deve andarsi a prendere la sua e poi fare la sosta in bagno, già lo so, quindi grandi cambi in casa Juventus e soprattutto ecco la possibilità di vedere Jonathan David, mi sembrava che fosse lui, occhio e croce, poi adesso magari chiedo conferma anche a Claudina se ha visto pure lei, se riesce ad avere novità in tal senso. Però tanti cambi in casa Juventus. Douglas Luiz resta in campo, resta in campo anche Miretti, come abbiamo visto, entra Bremer al suo posto di Gatti, probabilmente.
1: Confermo il fatto che Douglas Luiz è uguale, ma veramente uguale, a un ragazzo che era alla spiaggia di Diego che faceva il bagnino. È uguale, è lo stesso. Quindi probabilmente è lui.
0: Allora proviamo a ricostruire.
1: Riempiva molto bene gli ombrelloni.
0: Le riempiva bene. Proviamo a ricostruire. In porta al posto di Gregorio c'è Perin. A difesa credo al posto di Gatti, che non ho visto uscire dallo spogliatoio, ci dovrebbe essere Bremer. Ecco qua, adesso vediamo. Perin, Bremer e Jegrova sono entrati loro tre. Ed escono Di Gregorio, Locatelli e Bogà. Però io avevo visto anche David, allora forse ho visto male, mi sembrava che era entrato anche David in campo, o adesso la regia ci dà un supporto anche su questo, oppure ho visto io male.
1: Sì,
0: però
1: regista di Hong Kong. No, allora Locatelli io gli do la piena sufficienza, a me è piaciuto Locatelli, ha tentato anche un paio di verticalizzazioni non male. Poi che è uscito Bogà.
0: Bogà
1: è andato un po' in difficoltà su Palestra, però è andato vicino al gol con quella conclusione. Poi chi è uscito ancora?
0: Tanto ecco Zegrova
1: che gioca al primo pallone. Di Gregorio non giudicabile. Zegrova che gioca al primo pallone si accentra e lo sbaglia. Subito.
0: Zegrova.
1: Sì, qui ha sbagliato proprio un appoggio abbastanza semplice, Vincenzo. No, è stato David.
0: Vedi?
1: No, ma questo non è David.
0: Questo è
1: Allora, il numero 41.
0: Sì.
2: Sarà Baudo.
1: Pippo Baudo.
0: Pippo Baudo. Allora, quello... David è Uso. Allora è entrato anche David, l'avevo
1: David
0: visto bene.
1: Uso.
0: Quindi è uscito Milik, è entrato David, è uscito Miretti, è entrato Uso. Quindi Miretti l'avevo visto in campo, ma invece a un certo punto cambio di rotta.
1: Milik l'ho riconosciuto, David ha riconosciuto una cosa che corre così.
0: Sì. Tutto bloccato, questa è la moviola umana di Santarelli. Allora, credo se vogliamo dare una lettura particolare, che non era previsto Miretti uscisse, perché a un certo punto era stato inquadrato che lui era in campo, che si gira, Spalletti lo chiami, dice che fai là. E quindi lui poi dopo esce dentro Uso, quindi è entrato Baudo, Uso. Ragazzi, io non riesco a pronunciare, vi chiedo scusa, sarà il caldo, saranno le 10 ore di diretta, chiamiamoli.
1: Chi è entrato? Ah, dimmi
0: Corrado,
1: chi è entrato.
0: E Baudo.
2: No, è entrato solo Uso.
0: Uso, perfetto, ok, è entrato Uso e David. È uscito Milik ed
1: Zegrova.
0: È uscito entra anche Zegrova, è uscito Milik, è uscito anche Miretti. Quindi insomma non so se cambia tatticamente la squadra, la dovremmo un attimo ridisegnare.
1: No ragazzi, comunque David c'è in campo,
0: Davide
1: c'è, no, perché ti scrivono che non c'è.
0: C'è in campo David,
1: c'è David, c'è entrato, poi basta
0: vedere
1: come
0: corre.
1: E non
0: vedo più Milik. Ah no, Milik c'è forse? No. No, non vedo Milik,
1: no, quello è Zegrova.
0: Milik non c'è, è entrato David al posto di...
1: Comunque bisognerebbe sistemare i numeri, perché così,
0: ragazzi,
1: i numeri
0: così,
1: veramente... Cioè,
0: già sono scritti in cinese.
1: Un conto se allo stadio li riconosci, dalla televisione è oggettivamente difficile.
0: Mettete veramente
1: quindi...
0: in difficoltà.
1: No,
0: si
1: sì,
0: dicono Miretti
1: l'altro.
0: C'è, ma in realtà sì, lo vedo anche io, però la grafica ha detto che è uscito, quindi si dovrebbero mettere d'accordo.
1: Intanto David c'ha i capelli uguali all'altro giocatore del Chelsea, sono proprio uguali, evidentemente vanno allo stesso parrucchiere. Comunque,
0: sono uguali.
1: Io sono curioso di vedere ancora Luiz, tanta attenzione perché il Chelsea con Palestra, visto che incursione centrale di Palestra?
0: Sì, no ragazzi, questo è un fenomeno. È bravo, questi sono 60 milioni ben spesi, devo dire la verità.
1: Guarda, guarda il tempo, guarda.
0: Sì, sì.
1: Da centravanti,
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: centravanti.
0: Sì, assolutamente.
1: Questo è forte, ragazzi.
0: Sceglie il momento giusto per accentrarsi e del resto è stato pagato 60 milioni. Quanto gli danno a lui? 7 di ingaggio all'anno.
1: Io l'unico rimpianto che ho, Vincenzo, lo sai qual è? Perché Palestra lo devi prendere quando sei andato a fare la follia su Miners.
0: Sì, devi prendere una...
1: Devi prendere un'opzione su Palestra.
0: Sì.
1: Perché lo conosceva un disperato come Santarelli, Palestra.
0: Sì, ma lo conosceva anche Spalletti, ti ricordi? Ne
1: sì, l'avevamo
0: visto.
1: L'avevamo visto. Allora, vai a fare quello per te. Te ne dai, ne vuoi 56? Guarda, te ne do 60, tanto ormai... Mi ci metti l'opzione su questo ragazzo?
0: Sì, allora, intanto non è quindi Miretti, ma è Cambiaso quello che è uscito, perché non vedo Cambiaso in campo. E infatti vedo Jegrova sulla sua verticale, sostanzialmente, quindi è uscito Cambiaso e non Miretti.
1: Bella palla stavolta
0: di
1: Jegrova per Calulu che si è spinto.
0: No, non è Calulu. Sì,
1: sì, okay, era Calulu. Ora, ragazzi, Gatti, Gatti, Bremer, sono 10. Sono curioso di vedere anche Bremer, Vincenzo, perché sì, è il suo primo test. Lui non ha mai giocato al mondiale,
0: no.
1: Quindi voglio capire anche come sta il ragazzo. Bella verticalizzazione di Luiz. Ecco, questo Luiz comunque ha.
0: Deve fare.
1: Da fermo ti ha messo quel pallone.
0: Ma lo sa fare, questa è la sua qualità.
1: Ora, da fermo ti ha messo quel pallone lì.
0: Ora, bisogna, diciamo, dirgli che se tocchi la palla con le mani tendenzialmente punizione per gli avversari, e che devi cercare di correre un po' di più e dare anche una mano, che prima ha dato con quella spallata, per esempio. Quindi se lui riesce a crescere sotto questo tipo di apporto, poi lui c'ha i piedi e c'ha la velocità di pensiero che invece è
1: attenzione,
0: immediata.
1: Siamo scoperti.
0: Palestra, palestra, palestra,
1: attenzione,
0: palestra,
1: Perin non tiene, sì, l'ha tenuto.
0: Vabbè, ha tirato anche a zero.
1: Ha tirato
0: lo 0-0.
1: Allora c'è stato un lancio in profondità, palestra è sbucato sulla nostra sinistra, la destra loro ha bruciato sullo
0: Miretti.
1: Scatto Miretti. Perché è andato a tiro di sinistro,
0: sì,
1: invece che di destro,
0: di sinistro,
1: e
0: di destro, ma ha fatto il tiro dello 0-0.
1: Sì, meno male, perché questo poteva essere il gol del diciamo che a livello di occasioni, Vincenzo, la ci siamo, perché noi abbiamo avuto quella con
0: Boga e
1: quello di Milik, e loro
0: sono
1: con
0: potenziali più che reali. I nostri sono stati reali.

0: parte e dall'altra. Ti ripeto, vedi, Douglas è anche questa roba qua, Douglas è anche questo passaggio da due metri sbagliato in maniera scialba che ha fatto partire il contropiede all'avversario, quindi lui deve correggersi in tante cose. Sposo quello che ha detto Camillo prima quando ha detto che comunque resta in uscita. Guardate come si scrive David in cinese.
1: Abbiamo scoperto
0: sì,
1: tante
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, forse è meglio che... Ma nel Chelsea gioca solo palestra, ce ne sono altri, giustamente ci chiedono. Beh, ci avete ragione, perché in effetti si appoggia molto su, su
1: sì,
0: palestra.
1: Ma c'è Chelsea. Anche un'altra cosa, amico mio, che palestra è italiano, è un giocatore pagato 60 milioni, sinceramente lo voglio vedere. E parlo di un giocatore...
0: No, no, no, ma io penso che sia una cosa che... Nel senso che loro veramente...
1: No, ma lo voglio vedere, io lo voglio vedere.
0: Eh sì, sì, cioè... non era una contestazione.
1: Ah, ecco, no, no, pensavo
0: penso
1: fosse
0: che
1: una contestazione.
0: Si siano appoggiati.
1: Secondo me bisogna valutarlo. Guarda, e oltretutto palestra fa un lavoro sia difensivo, dove deve migliorare evidentemente, ma anche in sovrapposizione col suo sì, compagno sì. di squadra, andando davanti.
0: No, no, penso che sia stata non una contestazione, ma una considerazione, perché il primo tempo si appoggiavano solo a lui sulla destra. Adesso addirittura ha fatto il centravanti, cioè sembra veramente che il gioco del Chelsea.
1: Mentre ci chiede Samuel da Vipiteno,
0: dica.
1: Ciao Samuel, bella domanda. Lui dice: in caso da Grasso Luiz riuscisse a convincere Spalletti, prendereste un altro centrocampista?
0: Ecco,
1: questa è una bella domanda.
0: In caso Spalletti riuscisse a convincere?
1: Douglas convincesse Spalletti,
0: sì.
1: Prenderemmo un altro centrocampista
0: no,
1: noi?
0: Se non parte nessuno, non entra nessuno. Deve partire Arthur. Se parte Arthur resta Douglas Luiz, ma ne deve partire un altro. E guarda che queste partite sono anche vetrine e Miretti si sta mettendo bene in vetrina, ti dico la verità. Miretti si sta mettendo bene in vetrina, mo qualcuno dirà, compreso te probabilmente, no, se Miretti è questo me lo tengo. Io lo
1: no,
0: apprezzo.
1: No, no, no, no,
0: ottima
1: io
0: partita,
1: lo cedo
0: però
1: Miretti.
0: Sono contento se si mette in vetrina, perché esce lui, entra che si.
1: Bravo Zegrova. Questo mi è piaciuto, è andato a sradicare il pallone da un giocatore del Chelsea. Poi scucchia male. Però
0: con
1: bravo, bravo, bravo. Questo è quello che richiede Spalletti anche.
0: Non ho capito.
1: Andare a rompere le scatole agli altri.
0: Non ho capito cos'è successo
1: no,
0: questo ragazzo.
1: Poi ha, poi ha fatto un cucchiaio che lasciamo perdere. Però gli chiede anche questo. Cioè, allora, lui è un giocoliere, ok? Lui è uno di quelli che paghi il biglietto e se è nella serata ti fa divertire.
0: Sì,
1: però poi non
0: però
1: basta.
0: Fa sempre lo stesso spettacolo. Cioè, è come se tu fossi giocoliere che tira i brilli.
1: Qui,
0: e tu
1: qui
0: dici,
1: ha
0: okay,
1: fatto,
0: fammi qualche altra cosa.
1: Qui ha fatto una grande cosa, perché è andato a interrompere un'azione difensiva del Chelsea, a recuperare il pallone e poi ha sbagliato la finalizzazione del passaggio. Però io credo che Spalletti gli chieda anche questo.
0: La Chiesa ha sbagliato, gli ha perso quel pallone perché l'ha perso male. Sì, a Chiesa si chiede anche di andare a contrastare, è chiaro, e deve darsi da fare come sta facendo anche adesso, che cercando di andare a intercettare le linee di passaggio. Dopodiché, quando c'è la palla, deve essere in banca. E questo bisogna capire, che lui la tecnica per tenerla in banca ce l'ha.
1: Anche perché, Vincenzo, parliamoci chiaro, se dobbiamo provare a supportare una linea offensiva un pochino più massiccia, e anche gli esterni si devono fare il sedere a strisce, eh?
0: Sì.
1: Anche in fase di rottura, sì. Anche in fase di rottura dell'azione, perché altrimenti non regge. Ora qui,
0: allora lancio di Bremer, è passato uno che era Kalulu davanti a
1: Zegrova. Si sono
0: stacolati
1: tutti e due,
0: non hanno visto il pallone. Zegrova ha detto lasciamela, non mi fa la sovrapposizione davanti agli occhi, se no non la vedo la palla.
1: E qui secondo me c'ha ragione
0: Zegrova.
1: Qui c'ha ragione Zegrova. Intanto fallo di fallo di Ovuso.
0: O parti dopo con la sovrapposizione, lo fai alle spalle del giocatore, mai davanti mentre sta arrivando il pallone, altrimenti confondi il giocatore. Però insomma sono meccanismi che poi piano piano si sistemeranno.
1: Sì, Valerio, poi andiamo ad altri messaggi, sono stato d'accordo con te. Luca dice: Zegrova la doveva dare prima del cucchiaio, infatti gli ha fatto un cazzettone Spalletti. Sì, perché lì non fai il cucchiaio, lì recuperi il pallone e subito sulla tua verticale. Invece lui ha voluto fare questo cucchiaio. Vai Claudia, leggici un po' di messaggi nel frattempo. 55esimo, 0-0, partita che un po' si è aperta rispetto al primo tempo.
2: Allora abbiamo Tony da Zurigo che dice: Bremer è un po' in confusione.
1: Ma Tony, onestamente io non l'ho visto mai toccare neppure un pallone, sono sincero.
0: E sulla conclusione di palestra
1: lì,
0: era piazzato male.
1: Non l'avevo visto, quindi ottima riflessione di Tony, onestamente non l'avevo visto. Vai.
2: Poi c'è Luca che dice: ma quanto è inutile David?
1: Vabbè, però ragazzi, 10 minuti
0: no,
1: in campo ora io sapete che lo voglio cedere, però è in campo da 10
0: però,
1: minuti.
0: Però metti gli occhi addosso. Vedi, adesso sta provando ad andare a fare un minimo
1: sì,
0: di pressione.
1: Sì, sì, sì, lo so, infatti è quello che sto seguendo con maggiore lui e Zegrova sto seguendo con maggiore attenzione.
0: Sì. Vediamo se ci conquista o se si conquista un posto per andare altrove, che sarebbe meglio poi.
1: Vai Claudia.
2: Poi c'è Enrico che dice: parlando di amichevoli, voi sapete come mai

0: tra Juve e B non si gioca più a Villar Perosa, era una bella tradizione.
1: Sì, sì, è una storia vecchia, praticamente non ci sono più, sì, di famiglia, fatta passare per motivazioni di sicurezza. È anche vero che lì la partita, a parte che era una tradizione, è una tradizione bellissima sicuramente, però la partita durava 40 minuti,
2: ma
1: ormai 45,
2: come anche questa qua,
1: quindi ci sono problemi di famiglia che conoscete,
2: di autorizzazioni per il campo di
1: e quindi si gioca allo stadio, si giocherà il 17 peraltro, che noi ovviamente vi racconteremo, come vi racconteremo sabato la partita contro i Cartoni e come vi racconteremo martedì alle ore 11
2: Palermo
1: la partita contro,
2: pensa se giocano
1: Palermo
2: con sta maglia.
1: Sì, tutte e due. Beh, noi ci abbiamo oggettivamente...
2: ti mettono alla prova ancora di più, ti dicono adesso vediamo quanto è bravo Santarelli, forse.
1: No ragazzi, non vede... sì, non vedremo in campo né Colomanin né Alebegovic,
2: non sono
1: oggi
2: in panchina,
1: probabilmente
2: nemmeno
1: non li vedremo neppure.
2: Forse con l'Inter qualcosina, forse.
1: Bella palla
2: per
1: Zegrova all'altezza della bandiera del calcio. Prova ad accendersi, salta, salta l'uomo che però ritorna, la
2: e
1: mette nel
2: vai
1: mezzo per l'amico immaginario, come direbbe Marangio. Però lì
2: però c'era,
1: l'idea c'era, l'idea c'era.
2: La palla,
1: ora Bremer perde un contrasto molto
2: brutto,
1: male, e poi fa anche un fallo. Brutto intervento di Bremer. Qui, qui veramente Bremer male, ha sbagliato il tempo e poi si arrabbiano con Luiz. Ah,
2: sì, l'ha fatto proprio Douglas Luiz il fallo. Sì, Bremer era
1: onestamente un brutto fallo, però, però Bremer era andato qui veramente molto
2: vediamo
1: male.
2: Un attimo.
1: Allora Bremer,
2: qua Bremer
1: perde
2: sbaglia
1: palo,
2: il pallone,
1: mamma mia.
2: Sì.
1: Mamma
2: poi arriva Douglas,
1: poi scivola
2: lo sgambetto, sgambetto da dietro.
1: Brutto fallo di Douglas da dietro.
2: Vabbè,
1: brutto fallo, però lo mandava
2: via. Sgambetto,
1: eh?
2: non l'ha fucilato, cioè, c'è stata anche un po' di scena, un minimo, cioè, ti ho fatto lo sgambetto, amico mio, siamo in amiche, invece se lo sta dicendo. Poi se devi rotolare per 6 ore mi sembra eccessivo.
1: Però qui è il classico fallo tattico.
2: Tattico che
1: ma
2: andava fatto.
1: Bremer male.
2: Se ne sono incrociati i piedi, non l'ho fatto apposta.
1: Bremer male, qui
2: male,
1: sinceramente
2: male.
1: Ha proprio perso il tempo. Ecco, questi sono errori non da Bremer.
2: No,
1: questi sono errori onestamente non da Bremer. Gabri, ci abbiamo qualche nota? Intanto vi devo dire una cosa, siamo a 684 messaggi, ragazzi, non so come ringraziarvi perché
2: è anche ora di pranzo,
1: è ora di pranzo,
2: siamo,
1: 40 gradi,
2: caffè in diretta.
1: State mangiando, 684
2: senti,
1: messaggi.
2: Una granita, una grattata ci sta dalla
1: una grattata dove?
2: No, a Napoli si chiama grattata perché si gratta il ghiaccio e fai la granita.
1: Allora, la granita sì, però ti dico, occhio alle congestioni con la granita. E poi dobbiamo prendere con pochi
2: una
1: zuccheri.
2: Una centrifuga, Maronna mia.
1: E poi da Magliocca.
2: Mi fate già passare la voglia.
1: Cosa ho mangiato oggi a pranzo, Magliocca?
2: Un pennuto.
1: No. Sì.
2: Carote e cecchino senza pane.
1: Beh, sempre perché noi le prave, sì, tutti. Allora, Magliocca quando veniva qua, no, nei tempi in cui poteva, cioè, praticamente non una fetta di pane, un pane intero si mangiava.
2: Sì, sì, quindi una palatella intera. Occhio,
1: attenzione perché
2: pesso,
1: perdiamo palla di vita di rigore.
2: E c'è Perin che esce e prende.
1: E prende evita il anche pallone. Il calcio d'angolo.
2: Beh, devo dire, aperta e chiusa parentesi, poi andiamo a fare le altre valutazioni con i messaggi, eccetera. Chelsea poca roba lì davanti fino adesso, Veramente si sono appoggiati, l'unico tiro in porta l'ha fatto Palessa che ha fatto tutta la partita. Vai Gabri, attenzione che stanno per entrare Cabal e Coop Miners. Quindi,
1: beh ragazzi,
2: allora Coop Miners prenderà il posto di Douglas Luiz 100-100 perché Douglas Luiz
1: comunque
2: è stanco.
1: Guarda che nella sua confusione Zegrova ha già recuperato due palloni.
2: Sicuramente.
1: Nella sua confusione Zegrova ha già recuperato due palloni. Ora voglio dire,
2: Cabal prenderà il posto secondo me di Kelly e proveranno a fare una difesa a tre con Cabal che fa anche la difesa a tre. Occhio che recuperi il pallone, vai, ce la fai.
1: Oh Maria Grazia, ciao. Lo sai che ci mancavi?
2: Che fine fatto?
1: Eccolo, no! Palla per Douglas Luiz. Ottimo inserimento, bravo il portiere del Chelsea.
2: Bello il cross di Cegrova.
1: Bellissimo, che gli ha tolto il pallone dalla testa. Bravo. Maria Grazia, bentornata, ci mancavi.
2: Ma
1: sono
2: dov'è?
1: Sincero. Penso
2: Grazia
1: di sì. Mi mancavi, Maria Grazia, perché non ti ho visto nel colpo di tacco che abbiamo fatto dalle vacanze, che abbiamo fatto io e Antonio. Bentornata.
2: Tra l'altro hai preso, lo dissi, hai preso una topica come Santarelli uguale, perché voi parlate la stessa lingua.
1: Sì, sì,
2: leggesse il tweet finto di Marzio, che era di marzo invece, nello stesso momento.
1: Lo vedi però cosa c'ha Zegrova? Grande Maria Grazia, bentornata. Vedi cosa c'ha Zegrova? C'ha questo.
2: Ma lui sui cross, ricordati contro la Roma.
1: Con la Roma,
2: con la Roma fece dei cross, ragazzi.
1: Se riuscissimo a come
2: ma non
1: dire,
2: può fare solo questo, deve fare anche il contorno.
1: Però cosa ti ha messo nel mezzo?
2: No, cioccolatino, ma lui su questo è perfetto, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Però lì poi che fai? Chi togli?
1: No, lo so. però ti ha messo un pallone, è stato bravissimo, certo, portiere, cioè, certo. A me fa morire da ridere il guardialine comunque, sì. Dove l'hanno trovato?
2: Non lo so, l'ho detto. L'arbitro l'hanno montato con i Lego, sì. Ah, questo è brutto, questo, questo è un altro giallo, David, questo è un altro, sì, giallo. Davide ha detto: guarda, non volevo partire, non mi toccare perché tanto non avrei segnato. Grazie, perché già ho visto, mi sembrava il campo di Holly e Benji, per arrivare là ci avrei messo una settimana. Tanto non segno, non tiro, vai, non faccio niente.
1: Vai Gabriele,
2: non mi tocca.
3: Caro Stefano, tifoso juventino, ciao, non sono, ero su Cesena, non sono assolutamente d'accordo con te, e tu hai detto che Gambiasso ha perso due palle.
2: Infatti, invece
3: a metà campo, quante volte abbiamo perso i palloni a metà campo, fra Douglas Luiz, Miretti,
1: però non so che stile,
2: e Locatelli, lui, no, è uno che aveva mandato un messaggio prima, ah, okay, aveva detto, okay, che non si stava, era una solita,
1: ciao, partita. Eros, un abbraccio.
2: Cambiato, era fatto la solita partita.
1: Io gli do la sufficienza. Ah, entra anche Ildiz, ragazzi.
2: Entra anche Ildiz, sì.
1: Io gli do la sufficienza a lui.
2: Esce,
1: dico,
2: Miretti ed entra Ildiz al posto di Miretti.
1: Sufficienza a Miretti.
2: Entra Caballe, dovrebbe uscire per Occhio e Croce Kelly, secondo me. Vediamo un attimo.
1: Mi è piaciuto, vedi... Luiz.
2: No, esce Calulu ed entra Caballo. Ok.
1: Guarda, mi è
2: la
1: piaciuto.
2: Dall'okay.
1: Mi è piaciuto Miretti. Mi è abbastanza piaciuto Luiz. Poi chi è uscito anche?
2: Miretti è uscito.
1: E Calulu.
2: Calulu
1: no.
2: Deve migliorare nel cross, sì, al centro. No, mi... no, no, no. Ha fatto comunque una partita di copertura importante.
1: Sì, però sai, siamo abituati
2: sì, certo,
1: male,
2: certo,
1: con Calulu.
2: Certo, certo. Cioè, bene.
1: Quindi adesso, sì, bene. Appunto, vediamo anche con Miners, insomma, dà dei segnali di vita. Credo che abbiamo un altro vocale. 63esimo, è iniziata la girandola delle sostituzioni.
2: Oh, Paolo da Napoli, oggi è dal babbo a Torino,
1: ciao,
2: Paolo. Ci saluta. Ciao Paolo, salutaci il babbo.
1: Vai.
4: Ci sono pure io, ragazzi, vi ascolto, sì, sull'applicazione anche dal posto di lavoro. Sergio da Tuscagna,
2: grande Sergio,
4: forza Juve naturalmente,
2: è ovvio.
1: Sai Sergio, sono Maranggio, ne frega niente, ma sono passato da Tuscania quando sono rientrato da Livorno per andare a trovare l'amico.
2: Ce lo racconti dopo, perché sta
1: Davide,
2: per
1: Davide, Davide,
0: no, ma che
2: chiuso, cosa ha fatto, ha tirato un pallone, ragazzi, se non lo prendeva adesso chi era? C'è Grove, andava in fallo laterale, no,
1: cos'era? Ma era
2: la
1: un passaggio,
2: magica, la magica coppia David con Miners.
1: Allora Johnny, te mi devi spiegare,
2: ci ha messo
1: una...
2: il fisico, devo
1: era
2: dire
1: un
2: se
1: tiro,
2: era preparato bene.
1: Allora, se era un cross,
2: no, gli hanno annullato, hanno detto guarda, nel dubbio fuori gioco, così ti faccia fare una figura di beep, e quindi fuori
1: cos'era?
2: Gioco.
1: Ma cos'era?
2: Allora ha preso anche discretamente,
1: io vorrei...
2: per la posizione.
1: No, ha preso bene la posizione.
2: A un certo punto io tiro, poi vediamo in fallo laterale.
1: A meno che però abbia visto l'inserimento di Kumanes.
2: No, perché poi già devi vederlo, poi devi anche pensare che quello veramente si inserisce, non è un'allucinazione, quindi credo che abbia tirato a occhio.
1: Io però da lì sinceramente cercavo
2: caldo,
1: la porta.
2: È caldo, no, fallo ovviamente, una volta
1: io lì cercavo, era sì, io lì cercavo la porta, però cioè situazione ragionamento,
2: sì, Antonio,
1: lì
2: condivido, devo dire la verità, e condivido, Antonio.
1: Cosa, Antonio?
2: No, l'ultimo messaggio che è arrivato. Invece c'è
1: no, no, è molto carina la signorina, sì, è molto, sì, carina. Sì, sì, invece sì, mandiamo un abbraccio ad Antonio da Grosseto, che ci manda la foto dal letto di ospedale, ernia inguinale. Ci siamo visti al raduno a Roma.
2: Grande,
1: me lo ricordo molto,
2: Antonio,
1: bene. Grande,
2: succede,
1: Antonio.
2: Ma ti sei tolto un bel pensiero, tornerai in grandissima forma.
1: Ma io comunque a cena con la signorina quarta
2: se
1: uomo.
2: Si è alzato un vichingo dalla panchina del Chelsea, che non gioco, ovviamente. Questo qua che adesso appare. Chi è?
1: Non lo so, però io stavo guardando la signorina.
2: E anche io, devo dire la verità, poi qua chiedermi il numero a Turco, perché questo lui ha...
1: Ma Turco, ormai Turco è l'ambasciata,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: tutto quello che riguarda il mondo medio orientale, c'è
2: comanda lui.
1: Tony ci scrive, David è ridicolo. Tony, io non lo so se voleva tirare o crossare. Te che dici, Claudia? Voleva crossare?
2: No,
0: io penso volessi tirare.
2: Sì,
1: la regia non ce l'ha fatta
2: vedere.
1: La regia
2: ha detto, ragazzi, ve lo risparmio, andate di fantasia, noi non ve lo facciamo vedere.
1: Però Filippo, però Roberto ci dice che era un passaggio.
2: Chi è? Vabbè, idealmente doveva essere un passaggio, però
0: era un passaggio fatto male, allora.
2: Fatto molto male, perché tu immagini.
1: Calcio di punizione per noi nel frattempo, lo sta per battere Zegrova, ammucchiata in area di rigore, così mi preparo per il giorno in cui sarò a Frosinone. Parte lo spiovente, buono!
2: No!
1: Colpo di testa proprio di Johnny, se non no, di Bremer.
2: No, qua Johnny, Bremer.
1: Di Bremer, però anche
2: sta
1: qui
2: buono,
1: Vincenzo,
2: sai,
1: mai visto che punizione
2: Zegrova
1: è questa roba qua.
2: Lo so.
1: Tecnicamente, guarda che punizione, a parte era fuori gioco di Bremer, però gliel'ha messa sulla testa. Gliel'ha messa sulla testa.
2: Ma Bremer dove l'ha messa sta palla? Che doveva
1: però un po'. Un calcio di punizione perfetto. Così.
2: Non è che possiamo mettere uno a battere le punizioni a fare i cross al centro. Se lui però si completa, no, ma io lo adoro, c'è Grovo, lo dice a me. Però se riuscisse a vedere più la porta, avere più costanza, metterci più fisico, vediamo qua se ritorna. Però devo dire che Chelsea o si appoggia su Palestro, butta la palla centralmente, sì, nella terra Chelsea. Di mezzo. Guarda, molto meglio la Juve del Chelsea fino adesso.
1: No, molto meglio. Intanto molto, fammi salutare anche Roby Dalbenga, che si trova al pronto soccorso di Piekra Ligure. Un abbraccio
2: a te.
1: Cinzia dice: Palestra migliore in campo per distacco. Beh, ha fatto una del Chelsea sicuramente è stato
2: No, io penso anche di tutta la partita, onestamente. Vediamo questo contropiede, attenzione perché parte Selic, credo, attenzione che mette la palla Selic radente per il Diz, poi gol!
1: Zegrovo, mamma mia, che gol! Ma te l'ho detto che questo c'ha una qualità, se questo riesce a trovare la testa, ha fatto un gol, questo è un gol alla Del Piero.
2: Dove l'hai messa,
1: questo è un gol
2: alla
1: Del Piero, ragazzi.
2: Ciccio, dove
1: ha
2: l'hai
1: fatto
2: messa?
1: Un gol pazzesco.
2: Ciccio, dove
1: allora,
2: l'hai... questa è alla Di Maria.
1: Questa è Del Piero. Questa è un gol alla
2: Di Maria.
1: Questa,
2: mamma mia,
1: guarda
2: Grova.
1: Cosa ha fatto. Selic lo aspetta.
2: Che appoggia per il Diz, la pianta, la mette
1: mamma
2: sul
1: mia,
2: piede
1: che
2: di
1: gol.
2: Zegrova. Non
1: mamma
2: ci pensa
1: mia,
2: un attimo.
1: Che gol.
2: Non ci pensa un
1: mamma
2: attimo.
1: Mia, che
2: non
1: cavolo di gol. Bravi.
2: Non ci pensa.
1: Selic, il Diz col tacco per Zegrovo.
2: Ragazzi, questo è un gol bellissimo. Costruito benissimo. Tecnica, fiuto, gol.
1: Mamma
2: bello,
1: mia.
2: Bello. E l'avevamo detto poco fa. Se trova anche la via del gol, ragazzi, questo giocatore si sta ritagliando.
1: Bravi.
2: Uno spazio importante.
1: Bravi, bravo, cavolo. Bravi.
2: Bravo,
1: Cegro. Bravi.
2: Che gol, figlio.
1: Chiamiamo il direttore.
2: Dategli l'acqua.
1: Bravi.
2: Vuoi chiamare il direttore?
1: Bravi.
2: Estrema un suo grande Cegrova.
1: Bravi.
2: Grande,
1: bravi. Cooling break. Bravi.
2: Che meritatissimo, bravi. Veramente.
1: Allora io, mentre su alcuni ho perso la speranza, a Zegrova gli smonterei la testa, gliela rimonterei, perché questo può essere, intanto se fisicamente sta bene, ma uno che fa
2: sì, anche a me. Scusate,
1: questi sono gli amici di Turco.
2: Io non ci credo che Stefano Juve gli hanno dato una maglia così a caso. No, ci sono, c'è una bella colonia lì, devo dire. Vai,
1: sono tutti uguali, posso dire che sono tutti uguali.
2: No, però vabbè,
1: a parte Turco che li
2: questo
1: riesce,
2: c'è il cartello all'inverso, al contrario,
1: però sono tutti uguali.
2: Ma metteteli dritti i cartelli, amico, l'hai messo il contrario,
1: sono tutti uguali,
2: vabbè.
1: Anche questa signorina non male, no?
2: Sì, allora abbiamo
1: te sai che le signorine medio orientali hanno una particolarità, vero?
2: Sì, è chiaro, penso che su questo Turco è maestro, vi può spiegare l'anatomia precisa. Anatomia di un
1: bravo,
2: gol,
1: sono caratteristiche anatomiche.
2: Lo
1: infatti
2: so
1: secondo me tu da quelle parti lì faresti successo.
2: Madonna mia, sei pessimo, Santarelli. Parte una ola improvvisata così, ma soprattutto, caro Antonio Paolino, direttore, Cegrova l'ha piazzata lì, bella azione della Juve. Se Cegrova sa fare queste cose qui, cross al centro e gol all'incrocio, imparasse anche a tornare indietro a dare una mano, questo diventa la sorpresa dell'anno. Ciao Antonio, rinnovo.
5: Ciao, anatomia di un gol, restiamo al campo che conosciamo.
2: Sì, questo è arrivato infuocato, perdonalo direttore, troppo, gli ormoni.
5: No, infatti non capivo, ho detto forse mi ha chiamato qualche call center.
2: Sì, bravo.
1: No. Ma facciamo anche informazione, Antonio.
5: Assolutamente, ma infatti io stavo prendendo appunti, oltre che ho davvero davanti ai miei occhi lo schemino della Juve, e intanto un occhio al taccuino, un occhio al campo, mi sono goduto questo tiro a giro, quest'idea originale della Juventus, lo scarico giusto. E permettetemi, perché bisogna sempre raccontare un po' tutto, perché adesso spero che non ci si esalti e spero che non cambi il mercato della Juve, spero che non diventi titolare e consensato improvvisamente Brocco, cioè gli umori lasciamoli da parte, apprezziamo il risultato, apprezziamo che abbiamo notato una Juventus che è cambiata completamente in questa ripresa. Zegrova, quando non si intestardisce,
1: bravo Antonio,
5: è il giocatore che farebbe comodo anche a noi, ecco, mi limito a questo, perché già mi aspettavo, cioè la qualità di Yıldız l'avete vista,
1: sì.
5: Aveva la marcatura e le bocche dei due pitbull alle sue spalle pronti a caricarlo. Ha scaricato il pallone, gli è andata anche bene, quello che volete, al limite dell'area di rigore, A quel punto mi aspettavo, sono sincero, ma non perché sono pessimista o anti-Zegrova, mi aspettavo lo stop, la finta, il tentennamento, il dribbling, la palla a giro, cioè quello è calcio a 5, calcio a 8. Invece arrivi, tiri e chi al limite dell'area, cioè deve diventare un po' come il calcio di punizione, al limite dell'area, se ben protetto, chi ha qualità balistica anche per calciare, perché alcuni non hanno quelle caratteristiche, alcuni hanno paura a calciare, poi probabilmente in Serie A o anche in Europa League, perché io proietto questa amichevole alla nostra Europa League,
6: sì,
5: perché
6: sì,
5: l'ho scritto su tutto Juve in questi giorni, ma l'avevo ricalcato come argomento anche su Bianconera News. Attenzione, perché quando vedo quelle finte dei portieri,
2: ma è stato bravo,
5: tipo quella di Perin, no, mi si è fermato un attimo il cuore. Dico, proietto la mia riflessione su quello che deve essere un percorso sul quale provarci, crederci, quello dell'Europa League, perché ti porta in Champions League con meno partite, dandoti magari anche la soddisfazione di una competizione che altrimenti ti dà poco, mi sembra sui 25 milioni al massimo a fine corsa. Allora dico, sto vedendo una partita europea, sto vedendo anche i limiti magari di preparazione del Chelsea, che mi sembrava all'inizio di questa partita un po' più avanti o comunque con una rosa più attrezzata. Siamo stati bravi a limitarlo. Osservavo sempre con gli amici che qui in questa vacanza in casa Paolino mi stanno offrendo anche i loro spunti, che sono sempre molto utili, quelli della Juventus comunque che non vuole prendere gol, quello di una Juventus che è solida dietro, perché è un po' fragile in mezzo al campo, abbiamo visto, no, i limiti, cioè adesso proviamo a vedere che cosa può avere di più, di meno di Douglas Luiz con Mainz. Però poi come per Douglas Luiz dobbiamo aspettarci qualcosa anche di diverso da chi o qualcosa di meglio da chi è entrato. Sono valutazioni che deve fare l'allenatore, perché gli alibi sono finiti per chiunque. Bravo Zegrova ad aver calciato.
1: Tanto Zegrova, Antonio, ha fatto altre due perle, un'apertura prima e un controllo adesso. Tanta
2: sì,
1: roba.
2: Sì.
5: Ecco, però poi quest'ultimo passaggio, che anche gli amici a casa, perché non abbiamo ritardi o anticipi, deve capire che fatta la cosa giusta, dopo si rischia di fare la cosa sbagliata.
2: Fuori.
5: Con un'apertura a tutto campo, perché non stai parlando di una squadra dilettantistica di fronte. Quindi va cercata la soluzione più semplice per mettere nelle migliori condizioni il tuo compagno, altrimenti ti fanno pressione, altrimenti sei costretto a dare un pallone con un po' di pressapochismo a Celik, che mi sta piacendo.
6: Arthur! Arthur!
1: Adesso entra Arthur!
2: Scusami,
1: Antonio,
2: direttore, ma eccolo, ho avuto un attimo, eccolo, un rigurgito. Ed Esce David?
5: Come mai mi fa uscire David?
2: No, è forse andato a bere, voglio sperare.
5: Entrano Arthur.
1: No,
2: Rugani, esce David.
1: E anche Owusu.
2: Esce David.
5: Gadi, Owusu.
2: Ha giocato 20 sì, minuti, ragazzi.
1: 20 minuti ha giocato.
2: A sì, meno che non è arrivata una chiamata che sta andando a qualche squadra, a qualche parte.
1: Però è strano, Antonio.
2: È molto strano. Non credo sia una
1: bella cosa. A dire la verità, anche Owusu è uscito, che era entrato insieme a David. Però, onestamente,
5: guarda, posso sbagliarmi. La lettura ormai conosco da vicino. Me lo dica lei, no? La voce di Spalletti.
2: Peccato.
5: Quando non rispetti quello che ti dice,
1: beh, sì, in effetti.
5: Ti segna sul taccuino.
2: Sì, ma questo già stava indietro in qualsiasi preferenza, praticamente. A questo punto, questa
5: sì,
2: è
5: però, molto... capito, ti do l'occasione, un amichevole, fai il tuo, no? Però se mi stai troppo lontano da un compagno, cioè provo a leggerla con occhi spallettiani, Poi ripeto, Kelly, Celik, Miretti,
2: ci dicono da casa che dovrebbe essere un problema fisico per Davide, quindi chiaramente, ecco, ce lo racconta i bordocampisti da zona, evidentemente, in questo
5: assolutamente,
2: caso.
5: Assolutamente, della serie. O è un problema fisico, però lo è anche per Owusu.
1: È bravo, è anche per Owusu.
5: Quando non seguiamo le partite, no? Quando non seguiamo le partite, non ci fidiamo di quello che ci dicono.
1: Sì, sono d'accordo, Antonio. Sono d'accordo.
5: perché a me non dava, non dava la sensazione
7: nemmeno a me,
2: di avere nessun tipo di problema
1: nemmeno
2: fisico.
1: A me.
5: E anche dal volto mentre usciva, poi leggera fatica, cioè sei entrato da 20 minuti, da quanto era entrato?
7: È entrato sì, da sì, te lo dico subito.
5: Posto di Milik, inizio il secondo tempo.
7: Sì, quindi ha giocato 25 minuti.
2: 25 minuti ha giocato.
5: Sì. Ok.
2: Mi e pensa che Milik, che è quello che doveva essere più rotto di tutti,
7: ne ha giocati 45.
5: Sì, che un tempo l'ha fatto anche nell'ultima amichevole, però fidiamoci, siamo troppo lontani per tirare le somme. Dico però che ci sono dei giocatori che invece, nonostante l'amichevole, il terreno, il tetto chiuso, quindi un tasso di umidità diciamo limitato, ma comunque importante, perché in quello stadio una tournée la feci con la Juventus tanti anni fa, proprio da Hong Kong, proprio in quello stadio, e beh, dico che è una Juventus che però è in vantaggio, e ci sono dei giocatori che meriterebbero, dovrebbero giocare di meno, che potrebbero essere stanchi, che rischierebbero qualcosa come infortuni. Se ti stai di gestire, se ti alleni bene, se l'allenatore ti vede, sono quelle le certezze. Mi sembra che Kelly, Celik, Celik, perché poi si lamentano quelli che non li pronunciamo bene, hanno anche ragione, dico ci sono margini per essere ottimisti. Se la Juventus, come dicevo prima, continuasse, quantomeno anche l'ingresso di Bremer, buono, è tempestivo, è rognoso, è il solito Bremer che conosciamo, però capite che poi poco per volta, ecco, mi sembra di vedere il giusto dosaggio per una Juventus che sicuramente, rispetto anche ad un anno fa, ricorderete, a questo punto eravamo al campionato del mondo, no?
1: Sì.
5: In America, mi sembra più convinta dei propri mezzi, mi sembra più consapevole di quello che ha sbagliato, consapevole di quello che può dare, consapevole anche dei margini migliorati.
7: Allora,
5: che ha.
7: Io voglio dire una cosa, però, no, poi Antonio ti salutiamo, perché gli amici dicono: sì, magari aveva soltanto 20 minuti.
2: Non
7: lo okay,
2: convochi nemmeno.
7: Ma
2: a 20
7: se
2: ha 20
7: minuti,
2: ragazzi,
7: ti faccio entrare a 20 minuti dalla fine, no, non allora, 45. No, io l'avrei così.
2: Il ragionamento è diverso, cioè, è oltre a questo, perché uno potrebbe dire: sì, però Milik ce n'aveva 45, metto lui 25 e lo cambio. Se uno c'ha 25 minuti, non lo convochi.
7: No, ma comunque lo fai giocare l'ultima parte.
2: Se c'hai altri
7: non per ritoglierlo, secondo me.
2: Sì.
7: Secondo me,
2: no,
7: poi non so, Antonio, tu come
2: per
7: me è brutta come sensazione. Entri, esci 20 minuti, allora ti faccio entrare al 70.
2: È più facile pensare che non abbia fatto i movimenti che gli chiedeva Spalletti, come diceva Andrea Antonio.
5: Bravo, bravo. Sai perché la penso così? Non perché l'abbia detto io, me lo sta confermando, cioè stupisce, anche perché è un giocatore che voglio far fuori. E se lo metto all'inizio o alla fine, comunque, e questo è il risultato, sbaglio. Cioè, i giocatori che sono appena arrivati, ok, oggi non stanno giocando, non sono in panchina. Parlo di Colomoni e parlo del
7: Alebegovic.
5: Esatto. Alejei.
2: Va bene.
5: Come per dire, chi è un po' in ritardo può anche aspettare, chi vuoi mettere in vetrina e poi si facesse eventualmente male, lo riterrei un autogol. A mio avviso non ha svolto i compiti previsti per chi doveva entrare programmato all'inizio del secondo tempo. Onestamente, però non siamo lì, non possiamo permetterci di. Dico che
2: Bremer nervosissimo, Bremer.
7: Sì,
2: nervosissimo.
7: Bremer quasi alle mani, sì. Anzi, levo il quasi,
5: sì,
7: l'hanno portato
5: alle
7: via.
5: Mani.
7: Alle mani, sì, l'hanno alle portato mani. Via, sì.
2: Probabilmente sì. Per una gamba tesa
7: di troppo.
2: La prima era fallo della Juve, non so se è suo, però la seconda,
7: molto
2: scusa,
7: nervoso però,
2: molto
7: però
2: nervoso.
7: Bremer, vero
5: sì,
7: Antonio?
5: Molto nervoso, c'è la faccia della sì. Persona nervosa.
7: Sì.
5: Possiamo dire che la prima partita che gioca di nuovo Rugani dopo tanto tempo, che l'ultima amichevole non ha fatto neanche un minuto e l'ho visto uscire come per dire vabbè, allora ditemelo. E quindi oggi invece ha preso il posto là in mezzo in quest'ultima tornata di...
7: Intanto Arthur si spiega.
5: Che... sì, esatto, potremmo...
2: Allora, lo mettiamo nell'ufficio legale.
7: Oddio, brutto l'intervento di Bremer, ha fatto un brutto intervento però Antonio. Perché guarda, fortunatamente non prende il giocatore, perché se lo prende gli fa male.
2: Se lo prende gli fa malissimo.
5: Sì, l'ha alzato e l'ha calato la gamba, però l'ho già visto molto... guerriero come al solito, il solito Bremer
2: ammonito intanto tra l'arbitro
5: ma anche sì
2: E si prende anche una spallata e risponde male alla spallata. È nervosissimo, nervosissimo.
5: È un po' nervoso, sì. Sai, il mondiale non ha giocato una partita. Qui io penso che abbia molto da chiacchierare.
2: Poi sente, e questo lo sai anche tu, così ci puoi dare anche questo dettaglio, sente questa Juve che preme per Lukumi, che secondo me un po' ti mette di carico addosso.
5: Lo mette a tutti quei difensori, perché le caratteristiche sono molto difensiviste della Juventus in questo momento, no? Con Bremer, con i giocatori che ci sono, con i giocatori che ha inserito, con quelli che escono, con quelli che potrebbero arrivare. Quindi la Juventus è costruita partendo dall'ossatura difensiva. Pensi anche a un Lukumi, a un Mancino, cioè vedi allungarsi. Sai cosa hai detto prima di partire per il mondiale? Fuori discussione,
2: se ne è battuta,
5: io giocherò la Champions, cioè nessuno se le dimentica le parole, poi ce le si può rimangiare. Pensava di fare un mondiale, non dico da panchinaro, non da protagonista, ma sicuramente non da panchinaro assoluto. Devi anche conquistarti un po' il posto, mercato non ne hai, siamo le solite, no? Il citofono funziona, la porta in casa Juve è socchiusa, ma non solo per uno o due giocatori, ci sono diverse situazioni complicate.
2: Tensione per Imparaterra, ok, conclusione da fuori per Imparaterra.
5: Ci sono alcune, sì, abbastanza prevedibili, sì, sì, o comunque sì, leggibile. Qui ci risiamo, Di Gregorio Perin, se proteggi bene la difesa, la porta, rischiano di meno. Per me questa è la regola fondamentale. Piuttosto che inventarmi e spendere troppi soldi, non li spenderei neanche troppi per far tornare o riaprire il portone a chissà quale attaccante, centrocampista o meno. Però attenzione in questo momento, il portiere lo stiamo cercando e ce l'ha confermato, ok? Chiaro che quando non ci fanno un nome preciso e ne abbiamo già ruotati tre, significa che Vicario sì, è in vantaggio. Suzuki, prendolo in prestito dal Parma, dal Paris Saint-Germain, non ne capirei troppo le ragioni economiche per poi doverlo restituire dopo che gliel'ho valorizzato, sarei appunto da capo, onestamente. Lukumi preme per la Juventus, Gatti è in uscita, Cabal pure, in mezzo al campo che si vorrebbe, ma costa anche troppo. Attenzione alla Sminus, la Sminus come operazione, tipologia classica per fare bingo e per farlo a carte scoperte all'ultimo giro d'orologio. Frattesi che sì, perché l'Inter potrebbe interessare qualcuno dei nostri, e poi il portone è sempre aperto. La Juventus ha un'opzione su Pellegrino del Parma, però sappiamo che se qualcuno abbassasse la cresta e le pretese, Spalletti sarebbe ben contento che gli spendessero qualche soldo in più su un nome che lui ritiene di poter valorizzare più di altri, e il nome che per lui potrebbe più valorizzare di altri, onestamente, per come è disegnata la Juventus, perché solo è interessante, però è molto simile a quelli che già ci sono, onestamente, come attaccanti. Il centrocampista vorrebbe che sì, per una questione di esperienza, forse anche rispetto a Frattesi, anche se in nazionale lui ha sempre valorizzato bene anche Frattesi, cioè diciamo che ci sono le ultime cartucce, accontenterebbero comunque il nostro allenatore. Ripeto, poi a lui il dovere di mettere in ordine tutto quello che gli è stato messo a disposizione. Intanto mancano 6 minuti alla fine.
2: Sì, sì, sì, sì, ci avviamo al termine.
7: Ciao Antonio, grazie.
5: Sarebbe stata complicata, è stata meno complicata di quella
7: del previsto.
2: È sicuramente meglio la Juve del Chelsea.
7: Decisamente.
5: Assolutamente. La prossima, ripeto, devo giocarla dignitosamente, perché poi col Palermo possiamo andare anche in spiaggia.
7: Grazie Antonio, un abbraccio,
5: a
7: grazie.
2: Ciao, ciao Antonio.
7: Allora, nel frattempo
2: Milan 1-1.
7: Stavo guardando i numeri di David, no? Per cercare di capire anche questa sostituzione. In effetti, vabbè, non ha mai tirato questo. Zero assist, zero passaggi chiave, zero cross. I passaggi 6 su 8, quindi 75%, di cui 4 nella nostra metà campo, quindi praticamente passaggi inutili. Difensivamente ha fatto 2 coperture, mentre ha toccato 13 palloni, di cui 3 persi, quindi
1: diciamo, non è stata proprio una grandissima prestazione. Con Miners me lo state scrivendo, io non mi sono accorto neppure che è in campo. No.
2: Adesso, errore clamoroso in appoggio di Kelly. Selic ha provato a prendere il pallone, ha subito un fallaccio, secondo me, che andava fischiato. Però insomma, ecco, ci sono quelle disattenzioni che devono essere ancora un po' corrette. Però Selic, per esempio, per parlare
1: Selic ha fatto una buona partita.
2: È proprio un soldatino. Proprio
1: sì, Selic ha fatto una buona partita.
2: Quello
1: mi è
2: che
1: piaciuto.
2: Dici di fare, lo fa e ci mette sempre grande concentrazione. Questa è una cosa molto importante.
1: Devo dire la verità, mi è piaciuto Selic. Tant'è vero, sta facendo 90 minuti, Vincenzo. Mi pare che sia l'unico che ha fatto 90 minuti, eh? Perché poi gli altri.
2: Kelly.
1: Perché poi gli altri più o meno sono stati ruotati tutti.
2: È uscito Miretti.
1: Quindi Selic già in forma, e tra l'altro lui proviene anche dal mondiale.
2: Sì, ha fatto perciò più vacanza rispetto agli altri.
1: Esatto. Allora sentiamo un paio di vocali, poi Claudia con i testuali. Staremo insieme fino alle 17, poi arriva Camillo, quindi c'è spazio per tutti. Avremo Marco Sanfelice, avremo Mirko Nicolino, voi per i commenti, insomma abbiamo tante cose. Vai.
8: Forza la Juve, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, forza Juve, la Juve, ale,
1: carico,
8: ale, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, la Juve, ale, forza Juve, ale.
1: No, volevo dire, Arthur, il pallone è quello tondo. Allora, ci sono diverse cose tonde in campo, tra cui le teste dei calciatori. No, è bianco,
2: pensiero.
1: È bianco, tondo, è quello, si gioca con quello. Sì, rapido
2: nel
1: pensiero.
2: Sì, un po' rapido, ma un minimo. Cioè.
1: Sì, comunque Lucumì è quello che sollevò di peso con Sesau e ci fece sollevamento pesi.
2: È lui. Chissà poi quando arriverà se chiederà scusa.
9: Emilio da Padova, comunque al di là di tutto, dell'amichevole, per l'amor di Dio, comunque Zegrova ha fatto un bel gol e devo essere sincero, il Diz ha fatto anche una bella azione, un bel passaggio,
1: bellissimo.
9: Cioè qua c'è intelligenza tattica, bravo, comunque comincia a vedersi un po' qualcosa. Adesso non cantiamo vittoria, vediamo andare avanti e cercare di fare altri acquisti, il portiere, un attaccante, un centrocampista e un difensore. Questo è quello che serve a noi.
2: Miners è inutile proprio, ragazzi.
1: Con Miners è inutile come Giorgio Storani. No, cioè no, Giorgio Storani era molto utile, adesso scherzi, abbiamo Costantino. Prego. Poi a maniche no! No! Ho visto il tatuaggio del Napoli di Spalletti. No, Lucio, questo mi fa male. Lucio, rimettiti a maniche lunghe. Ti prego, rimettiti a maniche lunghe, Lucio. Lucio, rimettiti a maniche lunghe.
2: Però visti che ha attaccato Coppa.
1: Sì, ma rimettiti a maniche lunghe, Lucio.
2: Lo so, che deve
1: Lucio,
2: fare?
1: Rimettiti a maniche lunghe.
2: Che deve fare?
1: Mamma mia, te brutto. Vai.
2: Scivolone.
10: Massimo da Parma, sentenzio che il signor Conceição può prendere l'aereo per ovunque, basta che lo paghino, perché Zegrova è enormemente più forte. Poi dipenderà dalla continuità. Tanto Conceição la continuità non ce l'ha, perché tutto fumo e niente arrosto, ne combina una giusta su 10.
1: Sono parzialmente
10: d'accordo. Questo qua è
1: d'accordo.
10: Letale, se sta bene Zegrova è un fuoriclasse. La gente non l'ha visto, non se lo ricorda nel Lille.
1: Allora, mi piace molto, perché quando si parla di tattica,
2: calcio,
1: di calcio, è bellissimo. Allora, mi permetto di essere parzialmente d'accordo con questo amico.
2: Sì, perché con Sesau comunque, sicuramente...
1: Con Sesau dovrebbe segnare un po' di più. Sì. Però su una cosa, un amico di Parma, perfettamente, immagino, amico mio, il caldo che c'è a Parma. Zegrova tecnicamente è più forte di questa squadra. Cioè c'è il Diz e poi c'è Zegrova. Tecnicamente,
2: sì,
1: tecnicamente.
2: Sì. Allora, diciamo
1: È come Turco quando va dalle sue amiche medio orientali, non c'è proprio partita.
2: Occhio qua, intanto cerchiamo di chiuderla. Credo che fosse
1: Kelly.
2: Occhio anche qua, ma c'era fuori gioco, l'arbitro invece fa continuare, il guardalino è finto, quindi non è, però sono 4 minuti di recupero, la liga di Turco.
1: Io comunque
2: dice che sono 4 minuti.
1: Una cenetta, guarda, mangerei anche il sushi.
2: Sì, figurati,
1: che non mi piace,
2: non mangi pesce normale,
1: sì, ma
2: sushi.
1: Se mi invita la signorina,
2: sì. Invece sì, il discorso è che chiaramente poi vedi c'è Grova, deve dare una mano anche alla costruzione, alla difesa, perché adesso riparte, vedi, e bisogna essere bravi nelle ripartenze, precisi nei passaggi, non come adesso. Se è un giocatore che riesce ad aggiungerci anche qualcosa, è chiaro che tecnicamente è forte, secondo me c'ha anche delle cose in più rispetto a Yıldız, ma anche delle cose in meno, tipo la fisicità, perché Yıldız sì, ha un fisico un po' più prestante, anche nelle chiusure più bravo. Però, chiaro, se tu lo riesci a recuperare, funziona. Ma vedi, tu lavori con Douglas Luiz, qualcosa l'hai vista, qualcosa no. Cegrova, comincia a vedere qualcosa. Arthur, non vedi niente. David, non vedi niente. E allora capisci che ci sono dei giocatori su cui puoi lavorare e giocatori su cui non puoi lavorare per niente.
1: Latini, smettila. Allora, vi volevo leggere questo messaggio che mi ha mandato Lorenzo, dal punto di vista anche psicologico, approccio alla partita molto interessante. Dice: sai cosa mi è piaciuto dal punto di vista psicologico? Che Spalletti ha pensato a due formazioni che per 70 minuti fossero abbastanza equilibrate, così da evitare brutte figure e malumori mentali successive, visto che poi la prossima è contro quella gente lì. È giusto, infatti ci tenevo a leggere questa cosa, perché ha messo comunque in campo due squadre molto equilibrate, quindi è vero.
2: Sì, si è scelto gli uomini. Questa volta Kalulu non ha fatto tutti i 90 minuti come ha fatto nelle altre partite, ma l'ha fatto Selic, quindi si sceglie anche gli uomini che stanno meglio fisicamente. Questo contropiede in minoranza è stato portato avanti molto bene da Kenan Yıldız, perché ha fatto il massimo che poteva fare, cioè conquistare un calcio d'angolo. Ultimi minuti, e si può anche provare a cercare di timbrare di nuovo il cartellino. Però sì, sono d'accordo con la lettura di Lorenzo, anche perché poi i risvolti mentali in questo momento sono importanti. E tra l'altro,
1: fondamentali, Vincenzo.
2: Spalletti, che cosa ha detto nella presentazione di questa partita? Intanto vediamo il calcio d'angolo, banale. Ecco, questi poi bisogna imparare a battere i calci di punizione, i calci d'angolo e le punizioni. Però che cosa aveva detto nella presentazione? Io voglio che questa squadra entri nel mood campionato, stagione.
1: Cioè, e oggi c'è stata, bravo, oggi c'è stata comunque nel mood campionato. Claudia, leggici qualcosa, due minuti alla fine della partita, poi tutto post partita, noi abbiamo diversi Vado spunti da affrontare
2: anche con voi. Sì. Una stanno, partita di agosto.
1: Stanno bene, vai Claudia.
0: Allora, con Sestao sarà tanto fumo e poco arrosto, ma da lì a dire che possiamo cederlo tranquillamente perché c'è Zegrova, vabbè, calma, perché questo l'anno scorso ne ha avute di occasioni e ha fatto zero, l'altro meno di fumo ne ha fatto. Saluti sì. Marco da Cinematico.
1: No, Marco, è vero. Poi, ripeto, il messaggio dell'amico di Parma ha senso, però attenzione, perché Zegrova veramente qui ci ha deliziato durante la stagione scorsa meno. Però leggevo un messaggio di un amico prima che diceva: se venisse a confermare tutti, noi abbiamo forse il reparto esterni più forte della Serie A, e questo è profondamente vero. Vai.
0: Paolo da Ferrara, per il tatuaggio cito fondare a Carnevali e far mettere un cerotto indelebile.
1: Io poi leggevo anche un amico che dice: ma 66 anni tipo fa un tatuaggio del genere? No, io mi farò delle farfalle qui come Moody, cioè
2: faccio due farfalle, ragazzi, qui.
1: A 66 anni, ma no.
0: Il progetto era un altro, vedi?
1: Sì, il progetto era un altro, sì, è vero.
2: Volevi fare?
1: Vabbè, poi te lo racconto. Mi tatuo tutta la schiena. Mi ci vedete tatuato tutta la schiena.
2: Sei capace.
1: Vai, Claudia.
2: La pelata, ti dico.
1: Sì, la pelata.
0: Maurizio dice: tecnicamente anche Douglas non è male.
1: No, hai ragione. Hai ragione. Pensa che c'è un mio amico degli sbandati che è tutto tatuato anche sulla pelata. Farò la stessa cosa. No, farò esattamente la stessa cosa. Vai.
0: E poi c'è Valerio De Luca che dice: Selic è un signor giocatore.
1: Guarda, io Selic, la partita è finita, io Selic non l'ho quasi mai apprezzato, però devo dire che è un soldatino, va bene, quindi sì, ce lo teniamo. Mettici in cerotto, mettici una fascia, mettici qualcosa, non lo voglio vedere quel tatuaggio, Lucio. Non lo voglio vedere quel tatuaggio, e non lo voglio vedere nemmeno i tifosi della Juve. Quindi fai qualcosa, inventa di qualcosa, mettici. Dai, si può vedere. Ragazzi, non si può vedere. È una cosa veramente brutta. Belli questi abbracci,
2: Belli abbracci, coccoli a Zegrova, che evidentemente sta provando anche a riconquistarsi un po'
1: il gruppo. Sì. Comunque, quarta amichevole, ancora non hai preso gol.
2: Non hai preso gol, hai fatto 3 vittorie e un pareggio. 4 gol all'attivo, comunque i numeri ci sono, comunque le soluzioni le stai trovando, e comunque ti manca mezza squadra sostanzialmente, perché sì, stai giocando con i reduci che hai, con quelli che speri di non avere più, in attesa di quelli che speri di avere, quindi comunque credo che il bilancio sia estremamente positivo di questa partita.
1: Sì, positivo, anche perché era al momento la partita più delicata, no? Della Juventus in questa fase di preparazione, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, e che è anche pericoloso magari trarre delle conclusioni affrettate. Però in questa partita sicuramente la Juventus ha fatto 90 minuti di livello, oltre a aver vinto la partita, poi vincere aiuta sempre anche a lavorare, come si suol dire, vincere ti fa sentire un po' meno la fatica, però le risposte complessive, alzando oggi un pochino l'asticella dell'impegno, sono risposte secondo me molto molto positive. È chiaro che sabato giocheremo contro il Circo, contro il Circo Orfei, anzi no, il Circo Orfei è molto più serio, e anche lì insomma vorremmo vedere qualcosa. La Juve deve alzare gradualmente il ritmo, lo sappiamo, per arrivare poi non pronta al 23, perché il 23 siamo sempre in piena estate, ma insomma pronto per quel tipo di impegno. E poi naturalmente ragazzi c'è il mercato che cambierà ancora molto il volto di questa squadra, io ne sono sicuramente, sicuramente convinto, cioè, vedremo ancora dei volti nuovi in entrata e vedremo delle uscite. Sulle uscite continuo a dire, non innamoriamoci di nessuno, perché probabilmente la Juve qualche cessione anche di presunti titolari la farà, questo lo dobbiamo sapere, perché bisogna rientrare dal punto di vista economico. Però insomma io sono, Vincenzo, soddisfatto da questa, da questa crescita della Juve.
2: E soprattutto altro ragionamento, sì giusto quello che dici, lo condivido. Altro ragionamento da fare, lo possiamo fare sui singoli. Douglas Luiz bene, ma c'è ancora delle carenze, a me ancora non ha conquistato. Devo dire bene Miretti, devo dire ottimo lavoro comunque di squadra, ottimo lavoro nella squadra di Milik, meglio i 45 minuti di Milik rispetto ai 25 di David.
1: Sì, lì poi cercheremo di capire,
2: però comunque in quello che si è visto in campo meglio, sembrava veramente l'attaccante da recuperare Milik, che se dovesse avere veramente una crescita potrebbe tornarti sicuramente utile. Ci sono ancora delle carenze, ti manca ancora tanto. Continuo a vedere nell'ufficio volti un Di Gregorio che secondo me anche lui da un lato capisce che è di troppo lì, mentre Perin entra sempre un po' più rilassato e coinvolge un po' la difesa, mentre Di Gregorio sta un po' sulle sue, credo che lo spogliatoio l'abbia rigettato, ma è una sensazione mia questa qua. Sono contento degli abbracci per Gegrova, della sua prestazione, del gol bellissimo che ha fatto, complice anche il ritorno in campo di Yıldız, che poi in qualche modo quando gioca il piede ce lo mette sempre.
1: Sì,
2: e la firma ce la mette
1: assolutamente
2: sempre.
1: Vincenzo, credo che questo sia il commento più logico che riusciamo a fare rispetto a una partita evidentemente che è sempre un amichevole di agosto. Claudia, il tuo punto di vista, poi andiamo anche, vi darò anche qualche numero, ascoltare i vostri vocali alle 3:15, andiamo anche dal buon San Felice.
0: Ma è stata sicuramente una partita interessante, finalmente piano piano forse si vede qualcosina e onestamente mi sento, non lo so, fiduciosa, dico a bassa voce, per questa stagione. Comunque abbiamo ancora dei giocatori da recuperare e quindi secondo me si può far bene.
1: Allora, la sensazione è questa, però hai detto bene a dirlo a bassa voce, perché poi è un attimo passare da una Juve che sta crescendo, basta anche un'amichevole sbagliata, è tutto da rifare, è tutto da buttare, è tutto da sistemare. Come al solito la verità sta nel mezzo in questo momento, non illudiamoci per la vittoria col Chelsea, per alcune cose che abbiamo visto e che ci hanno anche fatto piacere, perché il percorso è appena cominciato, siamo al 5% del percorso. Però è molto meglio cominciare con delle indicazioni che arrivano piuttosto che col dover andare a parlare di un 3-0, di un 2-0, come spesso è accaduto a inizio stagione, parlo di amichevoli. Si lavora meglio sia loro che i dirigenti che devono fare mercato, ma soprattutto si lavora meglio perché piano piano, secondo me molto piano, come dice Claudia sottovoce, comincia anche da parte dei tifosi a instillarsi un minimo di fiducia rispetto a quello che si fa. Non perché batti 1-0 il Chelsea, lo ripeto, ma perché nello sviluppo di questi 90 minuti qualcosina abbiamo visto. A me basta questo, cominciare a vedere qualcosina, neppure tanto dal punto di vista strettamente tattico, perché ancora forse presto, ma dal punto di vista della voglia, dell'intensità che ci mettono i giocatori. Ecco, questa io l'ho notata, Vincenzo, oggi, ed è quello che chiedo oggi, è quello che chiedo oggi, perché tutto il resto poi arriverà. Detto che dal punto di vista strettamente tecnico-tattico, queste tournée rompono le scatole tantissimo, perché questi non lavorano poco, Vincenzo, lavorano poco. Lavori sul campo, cioè l'amichevole ti serve anche come allenamento.
2: Però Spalletti, e qua dobbiamo dargli un po' di meriti, sta lavorando con grande intelligenza con questo gruppo. Sta tenendo intanto, sta costruendo intanto un'identità con giocatori che o saranno seconde scelte o andranno via, e con tanti che devono arrivare, molti che sono dei giovani. Riuscire a fare questo lavoro di identità alla squadra con tanti elementi che cambieranno e che si stanno aggregando piano piano è molto complicato. Ci potrebbero essere mille alibi. Lui però, come dicevo, e torno su questo concetto, nella conferenza stampa era stato molto chiaro: bisogna scendere in campo e affrontare le partite con la testa giusta, non come se fossero amichevoli, come se fossero già gare della stagione, quindi dargli la giusta importanza. E questo messaggio è riuscito a trasferirlo nel gruppo. Credo che questo sia un anno importante, perché Spalletti può lavorare da quest'estate, come sta facendo, con uno spogliatoio che deve essere disciplinato e che Spalletti sta disciplinando. A questo spogliatoio poi arriva anche un messaggio più importante, che sopra c'è una dirigenza che sta lavorando benissimo e che dà le chiavi in mano con totale fiducia all'allenatore. Ecco che quei gruppettini che si potevano formare o qualcuno che poteva abbassare un po' la guardia adesso deve alzare, drizzare le antenne e metterci il massimo. Manca ancora qualcosa, manca ancora molto in realtà.
1: Manca molto.
2: Però se Spalletti è riuscito a lavorare così bene, ripeto, comunque 4 partite, un pareggio, 3 vittorie, 4 gol fatti, 0 gol subiti, sono soltanto amichevoli, ma intanto questi sono i numeri. Se gli dai i giocatori che gli mancano, e questa partita col Chelsea l'abbiamo giocato senza Colomani, senza Laibegovic, senza quelli che
1: senza il Diz, anche se poi mette il piede nel gol, la firma,
2: questo ti dimostra, cioè io metto il Diz pochi minuti e mi basta la firma. Ma, e lo dico a beneficio, adesso quest'altra cosa, a beneficio di quelli che un po' ci hanno criticato sulle critiche a David. Metto David in 25 minuti, non mi ha tirato fuori nulla.
1: Così come con Mainz, nulla.
2: Ragazzi, ma 25 minuti, vi assicuro che un giocatore da Juve qualcosa te la fa vedere. Se è da Juve, se no non è da Juve. Stop, semplice.
1: Sì, io ho fatto sto sospiro, ma sì.
2: Ma è così.
1: Sai, poi lì, Claudia, poi vai te con le testuali e poi andiamo con i vocali. Lì poi, Vincenzo, c'entra molto anche l'aspetto mentale. Io non so questo ragazzo cosa vuole, cosa si aspetta, cosa immagina, non lo so. Certamente penso che non sia un momento facile per lui. Penso che si renda conto che è reduce da un'annata totalmente negativa. E penso che si sia reso conto che la società lo vorrebbe cedere. Quindi mi rendo anche conto, ora non voglio fare...
2: Sei un professionista.
1: Non voglio dare carezze per forza. Sì, lo so Vincenzo, sei un professionista, però lui si sente in discussione in questo momento. Poi sono d'accordo, cioè in 25 minuti non ti ha fatto vedere niente. Ma ho anche la sensazione che difficilmente lui oggi in 25 minuti, in 20 minuti, ma aggiungo in un tempo... ti possa far vedere qualcosa, perché l'involuzione di questo ragazzo l'abbiamo vista anche al mondiale. Mondiale ha fatto male. Ora lasciamo perdere i 3 gol che fa contro, mi ricordo, l'Arabia Saudita, mi pare, forse l'avevo fatti anch'io, ma anche al mondiale, che tutti noi aspettavamo come il grande riscatto di David, è stato un mezzo flop. Dunque qui deve essere brava la società, e io mi fido al 1000 per 1000 dei professionisti che abbiamo, ma deve essere bravo anche lui e chi lavora per lui, cioè il procuratore, a fargli capire che forse un'altra stagione alla Juventus, seppur a 6 milioni l'anno, seppur con magari la possibilità di fare meglio dell'anno scorso, però parte in salita. E allora io mi domando, dal punto di vista mentale, che ne abbiamo parlato tutto l'anno, David è uno che può partire un po' come Di Gregorio, portandosi Magliocca sulle spalle ogni volta che scende in campo, cioè 125 kg? Io non lo so. Di Gregorio penso di no, perché ha un ruolo ancora più delicato, se vogliamo, il portiere. Perché magari l'attaccante sbaglia un gol, sbaglia il secondo, poi nella giornata più storta il pallone gli va addosso e va in rete, e da 4 prende 6, perché sappiamo come funziona. Il portiere è ancora peggio, perché una papera del portiere rischia di farti perdere la partita. Dunque, io lì lavorerei di più. perché è quello che può fare la differenza. E allora chi gli sta vicino dovrebbe fargli capire che probabilmente la seconda chance non è il caso di averla. Poi naturalmente, ripeto, ha lui la palla, certo, nella sua metà campo, perché il contratto gliel'ha fatto la Juve, perché i 6 milioni li dà la Juve e perché lui ha tutto il diritto di rimanere alla Juve. Poco da aggiungere.
2: No, poco da aggiungere, però ribadisco quello che ti ho detto prima, cioè tu sei un professionista, capisco che c'è un contratto, capisco che magari vuoi restare, o magari il professionista è quello che comunque entra in campo del massimo e... Purtroppo io credo che lui stia facendo il professionista, e questo mi preoccupa, perché lui sta facendendo il massimo, ma questo è il suo massimo.
1: Ma non credo, Vincenzo.
2: No, lui secondo me nella Juventus è un pesce fuor d'acqua, e questa è la verità. È un giocatore che non lega con il gioco, che non lega con gli schemi e con le idee di Spalletti. Questa sostituzione, secondo me, ora sarà un problema fisico, sarà perché c'aveva 25 minuti nelle gambe, sarà perché gli è venuto il colpo della strega, sarà perché c'è una sciata al non lo so, però secondo me è stato un segnale più che altro che Spalletti gli ha detto: lo capisci o non lo capisci che con me non avrai spazio, ma non per pregiudizio, perché non puoi fare quelle cose che io chiedo alla squadra di fare. E anche Cegrova comunque si sta sforzando di fare un qualcosa di diverso e di più per entrare in quello che...
1: E qui tocchi un tasto fondamentale.
2: Questo è.
1: Cioè, se vedo gli atteggiamenti dei due, vedo uno che
2: non a caso è stato poi coccolato dalla squadra, l'altro continua a essere un oggetto estraneo.
1: Questo sì. Come con Miners,
2: bravo. Poi si possono fare mille fotografie a cena insieme per far vedere, ma tanto è in campo che te ne accorgi che Di Gregorio è isolato dal gruppo, è una maschera.
1: Vabbè,
2: Di Gregorio
1: fa il portiere.
2: Sì, no, ma lo vedi, non dialoga. No, Perino, no, quando entra in campo, ha parlato con la squadra, sorrideva, colloquiava. Quello, secondo me, hanno detto: tu para. Secondo me, non sto dando una notizia, stai zitto per il resto, perché per quello che è stato detto del gruppo, stai zitto. Quindi lui è escluso dal gruppo. Facile. David se ne accorge, il gruppo che è un peso. A Milk gli vogliono bene tutti, sanno sì, che comunque se lui fosse...
1: Stai toccando un tasto fondamentale, Vincenzo.
2: E il gruppo deve essere unito per vincere. E anche se tu in un gruppo ti senti escluso, ma non perché ti hanno escluso perché sei cattivo, perché sei troppo bravo, ma perché oggettivamente non funzioni, non combaci, non sei parte di questo gruppo. E devi
1: allora
2: andare via.
1: Guarda, ora poi Claudia andiamo a ripescare anche messaggi, stanno arrivando tantissimi di qualche minuto fa. Io però penso una cosa, che la prima domanda che verrà fatta a Spalletti, perché oggi se
2: che
1: vogliamo
2: cosa c'è
1: la
2: David?
1: Notizia è quella, no? Certo. Gioca 20 minuti. Allora, sai cosa mi aspetto io? E da un lato mi auguro, perché non voglio mettere
2: nessun problema, c'aveva un mezzo sovraccarico, l'abbiamo tirato fuori per
1: evitare
2: questo, dire.
1: Esatto. Esatto. Esatto. Se invece dice altro, vuol dire che c'è un caso aperto, ma io oggi i casi non li voglio aprire, sinceramente. Fammi sentire i vocali, poi Claudia vai a recuperare un po' di testuali.
11: Ciao ragazzi, sono Giacomo da Tars.
1: Ciao Giacomo.
11: Mi sembra una Juventus in confronto l'anno scorso in netta crescita, anche se siamo con gli stessi uomini, soprattutto ragazzi nella personalità, anche nel carattere. E sono la cosa più bella, che mi sembrano tutti i ragazzi coinvolti nel progetto, anche i giocatori che sono nel mercato stanno dando, mi sembra, il massimo per farsi vedere, per farsi notare dal mister. Quindi vuol dire che il mister sta facendo veramente un ottimo lavoro, ragazzi. Non so come la pensate voi. Bene così, fase difensiva super, fino alla fine.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Vincenzo ti direbbe non tutti coinvolti, però io voglio essere d'accordo.
2: Non tutti coinvolti, non tutti coinvolti.
1: Vai.
12: Buonasera ragazzi, Ale da Roma. Discreta partita, molto lenta ovviamente, visto il periodo. Ho visto un'ottima solidità di Celik, ma quello si sapeva e sarà molto utile per noi a destra, a sinistra, ma anche centrale. Poi molto meglio i 25 minuti di Ovuso che i 2 anni di Cop Miner, ragazzi. Ma sto ragazzetto, no? Sto ragazzino, chiamiamole, poi è italiano, grandioso, cioè, c'ha personalità, va a cercare la palla, non si nasconde, non ha paura. Ci ha fatto 25 minuti ottimi, molto meglio di 2 anni di Cop Miner, ragazzi. Molto meglio di 2 anni di David, di un anno, scusate, di David. Cioè, ma non possiamo far finta di dimenticarli lì in Giappone, sia David che Cop Miner.
2: Made in Japan.
12: E speriamo che Zegrova trovi un po' di tranquillità, perché a me piace molto, però ancora sbaglia troppe decisioni. Quando c'è il passaggio, quello importante, lo sbaglia sempre.
2: Ale, però
7: siete tremendi.
2: Sì, noi ridiamo e scherziamo con i nostri amici, però inquadrano una verità. Comanes è quello che quattro settimane fa ha detto: voglio dimostrare di essere da Juve. Entri in campo e sei ancora un fantasma. Basta. Perché David, tutto a posto. Sì, però ha avuto solo 25 minuti. Si vede che sei un fantasma anche tu. Basta. Lo ripeterò sempre. Allora, secondo me, questi non si guardano. Non si rendono conto.
7: Ma io penso di sì, dai.
2: Douglas Luiz, vedi, si è preso gli imbrotti di Spalletti, perché fa sempre gli stessi errori, però ti fa vedere qualcosa, ci prova, mette la tecnica, cresce, ci mette il fisico. Zegrova ha ancora tante carenze, ma ti fa un super gol, si impegna, è tornato indietro a cercare di prendere la palla, ti vuole dimostrare qualcosa. Gli altri che cosa vogliono da noi? Con Maines, che cosa vuoi da noi?

0: entra e al netto che era la prima partita che faceva un paio di sgasate, si conquista un calcio d'angolo, un colpo di tacco e fa l'assist per il gol, e la qualità la vedi, gli altri che vogliono?
1: Allora Gabri, chiama il capitano degli Alpini, perché ricordiamo lui è stato grande capitano degli Alpini, Marco Edoardo Sanfelici. Vai Claudia con un po' di messaggi, ripesca anche quelli di una 20 minuti fa, perché ce n'è veramente una marea di questo, ragazzi, vi ringrazio di cuore, vai.
2: Allora, ciao ragazzi, ma un Gatti così non lo terreste? Sinceramente no. Meglio di Kelly. Saluti Loris da Treviso.
0: A me non è piaciuto Gatti. A me non è piaciuto.
1: Ma Raggio, allora no, hai bisogno di ferie.
0: No, a me non è piaciuto Gatti.
1: A me ma non mi è dispiaciuto.
0: No, io l'ho visto molto impreciso, ma forse non l'avete vista la partita. È stato molto impreciso in tante chiusure.
1: Io l'ho vista insieme a te.
0: Quella che mandano i messaggi, dico. Perché per esempio Bremer l'abbiamo visto vistoso, ha sbagliato delle cose. Gatti secondo me è stato impreciso e nelle partenze ha perso un paio di palloni sanguinosi, ma sanguinosi proprio. Kelly invece ha fatto comunque anche lui ha sbagliato
1: partita.
0: Quel pallone su Selic che gliel'ha dato male, sì, però ormai nel finale di partita eccetera. Ma ragazzi, sono arrivate un paio di bucate centrali. Quella di Palestra che ha tirato tutto da solo è stata una lettura sbagliata alla di Bremer, però anche di Gatti, perché l'ha persa anche lui. Non lo so, io no.
1: Claudia.
2: David assolutamente da sbolognare. Bene Zegrova, che per me con la tecnica che ha potrebbe secondo me giocare in mezzo al campo, se riuscisse a non incaponirsi nei dribbling e alzasse un po' la testa ai numeri per verticalizzare il gioco. Roberto da Trieste.
1: Ma io non ce lo vedo in mezzo al campo, ti dico la verità, non ce lo vedo. Vai.
2: Ciao Alessandro e ciao Vincenzo, Giovanni da Filadelfia. Vorrei dire che ci sono centrocampisti invendibili, in primis Cop Miners. Ma uno, non so come centrocampista bisogna prenderlo, senza se e senza ma. E poi una sinistra, Cambiaso arrogante, convinto, parte dalla panchina.
1: Però a me non è dispiaciuto oggi Cambiaso, ragazzi, oggi voglio fare il buono.
0: Oggi,
1: ma a me non oggi è dispiaciuto.
0: L'ho detto anche prima, molto meno impreciso di altre volte, molto più attento di altre volte. Su quel tiro di Bogà forse poteva fare meglio. Però mi è sembrato anche molto più dentro la partita e negli schemi. Qualcosina ha sbagliato, qualcosina ha fatto bene, meglio rispetto al solito, devo dire.
1: Questo lo leggo io, saluto Kate da... eccolo qua, Kate, vi dico che siete eccezionali, pensavo, ma Coppa e David si possono licenziare per giusta causa, visto che non più... Ciao
0: tu
1: Kate.
0: Pensa che c'è la questione Sebastiano Esposito del Cagliari...
1: Sì.
0: Che ti dimostra che non si può fare nulla. Lui se n'è letteralmente andato. Gli hanno detto che.
1: Quindi tu non credi al fatto che lui stia attraversando un momento difficile, come ha detto il suo procuratore?
0: Gli hanno detto, ha detto che i suoi avvocati gli daranno presenteranno appunto il certificato medico. Lui però non vuole sapere niente. E io credo che non sia una questione di momento difficile. Io credo che sia successo qualcosa lì con Pisacane.
1: Sì, che...
0: ma qualcosa di serio probabilmente, perché una reazione troppo strana, che io capisco, Banda è una reazione che hanno avuto tanti, diciamo.
1: Banda,
0: ma Sebastiano
1: Banda se n'è andato,
0: ho capito, e quella è stata una reazione, cioè se n'è andato e poi ti ha detto non leggo i messaggi, dice vabbè quello è uno così. Ma
1: Sebastiano quello così è un calciatore del Lecce, non è che quello è uno così.
0: Ma ne abbiamo visti tanti che se ne andavano, non tornavano più. Dice, vabbè, quello è fatto così, che ci vuoi fare, non torna più. Ma Sebastiano Esposito ti aspettavi una roba diversa, no? E invece
1: Banda è così, vabbè, è così Banda,
0: ma lo conosciamo Banda, ha preso, se ne è andato.
1: Quante volte ci hai cenato con Banda?
0: Ma dai, la storia si sa, ha spento il telefonino, ha detto ma che volete da me,
1: leggimi atti due testuali, poi un vocale e poi arriva Marco.
2: Contento della vittoria, la mano del mister mi sembra che si veda, anche le gerarchie in campo, quindi ora tocca alla dirigenza regalare a Lucianone, che coprirà il tatuaggio con lo scudetto della Juve con più stelle oltretutto, ed ho molta fiducia in Carnevale e Co, considerando anche che il Chelsea è la seconda sconfitta consecutiva, quindi non era scontato giocarsi alla pari una partita con un top club inglese, con ad oggi 360 milioni di euro spesi nel mercato. Marco da Lucca.
1: Ciao Marco.
0: Che gol ha fatto Segrò.
1: Ha fatto un gol pazzesco, sì. Vai.
2: Marco da Cesena, purtroppo cederemo un giocatore come Conceição, che è uno dei pochi che salta l'uomo e dà l'imprevedibilità, mentre i vari di Gregorio, Rugani, Arthur, David, Cabal, Cop Miners, una chance la darei a Douglas Luiz e a Zegrova, dopodiché purtroppo malgrado la fede Lumacone e Locatelli serve a poco
1: ancora. Però ragazzi, posso dire una cosa? No. Basta, cioè ve lo dico, questo è un accanimento terapeutico che non è giusto secondo me. Poi vogliamo ricominciare la stagione sfondando Locatelli? Cominciamo sfondando Locatelli, però onestamente anche oggi, poi sì, ma voi siete quelli su David. Sì.

0: Ma c'è una differenza grossa come una casa tra Locatelli e David. Poi vogliamo ricominciare sfondando Locatelli e sfondiamo Locatelli. Tanto voglio dire, qualcuno da sfondarci deve essere sempre. Invece di andare verso chi in questo momento blocca il mercato della Juve, andiamo su Locatelli. Ma tanto va bene così. Fammi sentire i due vocali, va.
1: Ciao Ale Vincenzo, Sasha da Viterbo. No, vorrei un attimo abbassare i toni sul fatto del il mistero dell'uscita di David. Secondo me oggi era solo questione di minutaggio. Lui è rientrato anche dopo Selic, perché il cane è andato avanti, no? Per far giocare tutti quelli che aveva a disposizione è dovuto riuscire prima, perché è uscito anche quel ragazzetto giovane che stava facendo benissimo al centrocampo, Owosu. Credo che non c'ha problemi di condizioni fisiche Owosu. È uscito anche lui quando è uscito David. Erano appena entrati, quindi non è un problema, diciamo, di ripicca personale con David, era solo minutaggio.
0: Può essere, io l'avrei gestita in maniera diversa. Allora do la responsabilità a Spalletti, nel senso a 20 minuti.
2: Uno prima e poi l'altro.
0: Esatto. Gioca dal 70esimo al 90esimo. Per me, proprio per non dare adito a quei cattivoni dei giornalisti che vedono ogni cosa, ci vedono la malizia. L'avrei gestita in maniera diversa, ma ci spiegherà Spalletti. Prego.
3: Io comunque credo che a sto punto, cioè, l'affondo per Zigze lo fai, ma se sei convinto di dar via qualcuno, Davide, è impossibile darlo via, se tanto rifiuta tutto. Quindi io presumo che Ekator vada in prestito. Se Ekator va in prestito, fai Colomoni Zigze in prestito e Davide gli fa fare la terza punta e non lo fa mai giocare, visto che non vuole dar via, non gioca mai. E Miners per me fa, se riesce a dar via Arthur e Miretti, credi che sì, giochi a due, Cup Miners deve fare tribuna.
0: Siamo sempre, tutto l'anno. Siamo sempre lì col
3: mai
0: conto.
3: Convocato. Talleni, ma non ti convoco. Tanto.
0: Siamo sempre lì col conto. Se ne devono rendere. Scusate il gioco, però. Se ne devono rendere conto del fatto che magari non giocano mai. Io non credo che oggi Cup Miners sia vendibile. Non lo credo. Non lo credo. Arthur,
2: a meno che non ha altre.
0: È un Akron vendibile.
2: Non ha altre predisposizioni professionali diverse dal calciatore. Non credo sia vendibile. Poi fa un altro mestiere, magari è bravo a fare il dirigente, lo prendono a fare il dirigente, però con Miners oggettivamente non è vendibile in questo momento.
0: Ciao Marco!
2: Ciao Marco!
4: Ciao ragazzi, ciao Alessandro,
2: ciao
4: Vincenzo,
2: ben ritrovato, guarda.
4: Ciao Claudia!
5: Ciao Marco!
4: Ciao Claudia!
2: Vestito con la tenuta d'ordinanza.
4: Me l'avevo promessa.
0: Beh, ti manca solo il cappello degli alpini e sei a posto.
2: Ti ci vedo col cappello degli alpini.
4: Io non ho problemi, vado a prenderlo subito, non c'è problema.
0: Beh, allora,
2: io lo farei.
0: Beh, allora
2: io
0: sì.
2: Lo farei.
0: Allora
2: se
0: Marco,
2: se
0: vai,
2: lo facciamo adesso quando
0: se
2: lo facciamo.
0: Adesso quando lo facciamo.
2: Non lo possiamo fare più,
0: scusa.
2: Se lo facciamo adesso.
0: Marco Edoardo Sanfelici che non mette il cappello degli alpini è qualcosa che non va bene.
2: Allora.
0: Eccolo qua, grande Marco.
2: Eccolo, bravo.
0: Grande Marco,
2: bravo,
0: grande
2: bravo.
0: Marco.
2: E ti vogliamo così.
4: Sì, però, grazie. Però dunque, allora io negli alpini ho fatto una cosa che incomincia per K, ma non è capitano, è caporale.
0: Vabbè, lo so.
4: Non vorrei mai che mi deste dell'ufficiale quando non è così.
0: Ma io ti ho promosso, perché sei il nostro capitano, grazie, capito Marco?
4: È stato molto gentile. Ma il capitano della compagnia l'è ferito e sta per morire, dice la canzone, quindi non vorrei mai. Comunque sì, a parte quello, ringrazio te e ringrazio soprattutto Vincenzo. Per chi non lo sa, Vincenzo Marangio è quella persona pia che si sta guadagnando il paradiso con me, perché gli mando contro pagella alle 2, alle 3 di notte, a mezzogiorno della domenica, faccio delle cose incredibili e lui dice sempre va bene.
2: Ma certo, tu fai uno sforzo professionale importante, va sempre premiato, no? Poi noi siamo, grazie, c'è Claudia Santarelli qui, sono contento che c'è lei, grazie alla nostra redazione siamo sempre al lavoro in qualsiasi ora per darvi il massimo, quindi anzi grazie per le tue pagelle che danno sempre spunti poi di riflessione, no?
4: Voi siete il massimo e francamente ho a che fare con varie redazioni e posso serenamente dire che voi siete i migliori, ma lo dico col cuore, lo dico con i dati di fatto.
2: Grazie, quindi, Marco, grazie. Questo cappello, poi detto questo cappello ti dà ancora più orgoglio.
0: Ancora più orgoglio.
2: Prima che parti con le contropagelle, vi dico che questa fonte Fabrizio Romano, che è abbastanza credibile come sappiamo, Paris Saint-Germain è pronto a migliorare l'offerta per Suzuki, Però pare, e questa è la notizia che a me non piacerebbe, vi dico subito, che abbia offerto alla Juve Chevalier in prestito.
0: Per l'amor di
2: e
0: Dio.
2: E non Suzuki, e che la Juventus abbia detto no, ma per ora. Io, per ragazzi, l'amor no, di Dio. No, no.
0: Per
2: questo,
0: l'amor
2: questo
0: di
2: cambierebbe
0: Dio.
2: Cambierebbe lo scenario.
0: Per l'amor di Dio. Che dici, Marco?
4: Guarda, io incomincio a pensare che forse resto con Perin e mi accontento.
0: Sì, concordo, guarda. Se queste sono le alternative, concordo.
4: Cioè, voglio dire, anche stasera Perin ha dimostrato che lui è il titolare, insomma. Non me ne voglia di Gregorio, ma secondo me Perin è numero uno, Gregorio numero due, o numero 13, una volta, cioè, avevano il 13 secondo i portieri. Ma voglio dire, piuttosto che, anche perché qui continuiamo a prima scelta, seconda scelta, terza, quarta, quinta, sesta, e la seconda scelta della prima, della seconda, della terza, quarta, quinta, sesta è sempre vicario è sempre la seconda scelta rispetto a Dibu Martinez, rispetto a Alisson, rispetto a Milinkovic Savic, rispetto a Vicario, come si chiama adesso, a Chevalier. Poi ne fanno, ma Suzuki non lo so, finirà in Toyota, ma io penso che questo ha 22 anni, ragazzi, cioè, vogliamo evitare lo stesso, vogliamo migliorare il portiere? Allora dobbiamo prendere un portiere migliore. Se prendiamo un portiere che se la gioca con Di Gregorio, non abbiamo fatto niente, abbiamo preso solo dei soldi.
0: Allora, Marco, tanto dica tutto. Dammi, qualcuno ti chiede se puoi portare David con gli alpini.
2: Non lo seguono manco là, secondo me.
4: No,
2: di chi è quello?
4: No, le marce sono dure, le marce sono dure.
2: Capirai, non riesce a camminare.
0: Che indicazioni hai da questa partita? Detto che, come sempre, puoi toglierti il cappello se ti fa caldo, Marco.
2: Se fa caldo, sì, poi togli. Immaginiamo.
0: Che indicazioni astioso. Porti a casa, Marco, da questa amichevole? Insomma, che come al solito lascia il tempo che trova, però meglio vincerle, no?
4: Sì, io porto a casa questa... forte determinazione, forte convinzione che la squadra stia migliorando laddove deve migliorare, che è nella personalità, perché dopo le tre amichevoli, diciamo così, molto amichevoli, qui l'asticella si è alzata. E non mi vengano a dire che il Chelsea non ha fatto una buona partita, questo qua. Il Chelsea è una squadra che comunque sia è tra le favorite della vittoria della Premier League, dite poco. Per cui ha Xabi Alonso in panchina, che è uno dei mostri sacri di tutti coloro che, se non c'è Guardiola, Klopp, Xabi Alonso non guardano neanche le partite, cose di questo genere. C'è questo partito in giro,
0: come no? Figurati.
4: Quindi voglio dire, di fronte a un avversario del genere, una squadra come la Juventus, tremebonda, priva di personalità, eccetera, andrebbe sotto. In realtà, per l'ennesima volta, fortunatamente, De Gregorio non ha mai fatto un intervento, ne ha fatto uno basso, insomma, così per il pubblico.
0: Sì, sì.
4: Ecco, quindi voglio dire che questa, se il Chelsea non ha mai tirato in porta nel primo tempo, sarà demerito, ma è soprattutto merito comunque di un grosso equilibrio che la squadra Juventus sta dimostrando. Quindi, al di là di tutto, non essendo ancora la formazione ufficiale, dovendo fare ovviamente a meno, per esempio, di giocatori appena presi come Colo, come Alaibegovic, eccetera, questa è una squadra che incomincia ad avere una sua precisa fisionomia in campo e una personalità che gli permette anche, insomma, di ripartire, di andare via. Cioè, mi è piaciuto, per esempio, al di là del fatto che Cabala è un giocatore qualsiasi, certamente non di altissimo livello, ma mi è piaciuta la voglia di questo ragazzo che è andato a contrastare a tre quarti di campo, si è fatto tutto il campo e è arrivato dall'altra parte. Voglio dire, questi sono esempi. Vuole dire che il manico incomincia ad imporsi, a far fare certe cose. L'unico a cui non riescono a fare un po' di passo in avanti dal punto di vista tattico è Ozegrova, che ha fatto un gol meraviglioso perché gliel'ha fatto fare il Diz, gli ha messo una palla.
0: Beh, però il tiro è stato bello, Marco.
2: Se l'aspettavo proprio, certo. Su quella mattonella, preso di prima intenzione e palla all'incrocio, spettacolo.
4: No, certamente, ma il Diz gli ha mandato un pallone e si è scritto, mettilo all'incrocio,
0: sì, ok? Sì, sì, è andato un pallone
4: fantastico. E l'altro eseguito gliel'ha messo. Dopo qualche minuto Zegrova è partito, si è trovato chiuso in mezzo a tre avversari, invece di girarsi semplicemente cercare di appoggiare la palla, ha cercato di superarli tutti e tre in una volta.
0: Sì, è vero,
4: della faula, 20 secondi dopo il Chelsea aveva 7 giocatori al limite dell'area nostra.
0: È vero, hai ragione, me lo ricordo bene. Sì.
4: Allora, se questo giocatore incomincia a capire che nel calcio si gioca in 11 e che tatticamente, prima di tutto devi cercare di non squilibrare la squadra nella quale tu giochi, noi avremmo fatto un grosso passo in avanti, perché tecnicamente nessuno può discutere a Zegrova.
0: Marco, invece Luiz, che mi dici?
4: E Luiz ha dimostrato, in una partita nella quale lui più che dettare legge doveva coprire, che tutto sommato è bravo anche a coprire, è bravo anche ad andare ad accorciare sull'avversario che viene avanti, e oltretutto ha dato via 2 o 3 palloni incredibili. C'è stato uno di 50 metri dall'altra parte sulla destra, non me la ricordavo più quelle aperture, le faceva Higuain.
0: Sì, bravo, bravo, quando partiva dalla sua metà campo, verissimo. Mamma mia,
4: quindi vuole dire che questo è un altro giocatore che si è trovato la chiave per aprire la sua voglia di affermarsi all'interno di una squadra che, nella quale viene apprezzato. Noi a centrocampo abbiamo fatto bingo senza aver speso soldi, avendo le stesse.
0: Marco, ti fermo un attimo perché ci sono le parole di Spalletti, vai. Così poi le commentiamo insieme. Vai, Claudia.
5: Sono teste che ti raccontano quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra durante la partita, sia nella sofferenza che nella ripartenza. L'atteggiamento è sempre stato quello di compattezza e ho visto una squadra molto attiva. Loro sanno far tutto, costruire dal basso, finalizzare, dare impulso alla partita in velocità. Sono una squadra di un livello top e è stato importante non piegare la schiena. Come vede il Diz, per noi è un calciatore importantissimo, si sta limitando il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto. Il fatto che non abbia più dolore e che sia sorridente è la cosa più importante.
0: Questo è importante, quindi non ha più dolore.
2: Sì, questo è fondamentale, ma lo vediamo anche che non ha più la fasciatura, quindi evidentemente veramente ha superato questa fase.
5: Zegrova sta migliorando? Il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura 90 minuti e conta l'atteggiamento durante tutta la gara. Ha perso qualche palla, ma ha fatto anche vedere le sue capacità con la palla al piede. Tutti i giorni devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un calciatore non smette mai di essere giocatore, per arrivare sempre più in alto.
0: Questo è quello che diceva Marco prima su quelle palle perse, una veramente sanguinosa. Su Davide c'è qualche domanda?
2: Sì, no, c'è la risposta, te la leggo, c'hai?
5: Qua no.
2: Te la dico io, Davide l'ho tolto perché doveva giocare mezz'ora ed era meglio fargliela giocare in mezzo alla partita, quindi una scelta voluta da parte.
0: Quindi non c'è nessun dolore,
2: nessun dolore, nessun problema fisico, l'ha fatto giocare in mezzo alla partita sostanzialmente.
0: C'è altro poi?
5: Mercato.
0: Sì, mercato, vai.
5: E io sono quello meno giusto per parlare di queste cose. Come ho detto, ho un buonissimo rapporto con la società. Abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta.
0: Va. Quindi qualcosa ci sarà. Allora, sì, Marco, un commento alle parole di Spalletti e poi ci dai le tue pagelle.
4: Mi fa piacere che tutto sommato abbiamo visto la stessa partita e tutto sommato mi fa piacere, con grande umiltà lo dico, per l'amor di Dio, non voglio assolutamente che nessuno pensi che io capisco tutto, no, ma devo ancora imparare tante cose nella vita, però Spalletti stia molto concentrato su quelle 2 o 3 cose sulle quali la squadra deve migliorare. Cioè, è inutile che noi cerchiamo di far migliorare tecnicamente uno come Douglas Luiz o uno come Zegrova, sono già arrivati. Ma l'amalgama della squadra, l'equilibrio della squadra, lui ha parlato di compattezza della squadra, ma questi sono valori che ci portano tranquillamente, se non al primo posto in campionato, almeno tra i primi 3, perché questa è una squadra attrezzata per farle certe cose, ma i primi che devono essere convinti di riuscirci e sono pronti a pagare il prezzo della sofferenza, dell'impegno, di tutto quanto, sono i giocatori stessi. Cioè, è questo il discorso, per cui su questo io sono molto contento di quello che ha detto lo Spalletti.
0: Anch'io, onestamente, anch'io.
4: È un uomo che magari si perde in qualche meandro, come dire, lessicale, ma non è uno che butta via le parole. Non è uno che butta via le parole.
0: Assolutamente. Marco, ecco, vai questo... con le pagelle. Le prime, vabbè, guarda, diciamo le prime di agosto, che poi ci porteranno fino a maggio. Pensa quante pagelle devi fare, Marco.
2: Preparati.
4: Dunque, pensate, io in questo momento mi sto laureando in pagello. Pagello. Autonomia, memia, non lo so.
0: Sei laureato in pagello.
2: Pagellomania.
4: Perché io vi faccio vedere in un normale fogliettino.
0: Sì. Sì.
4: Devo scrivere mediamente dai 25 ai 45 giocatori.
0: Mamma.
4: Va bene, e capire esattamente chi entra a posto di chi e per quanto tempo, cose di questo
0: aspetta
4: genere.
0: Che le facciamo vedere proprio a schermo intero. Gabri, facciamo vedere questo reperto
2: gli
0: appunti di Marco Sanfelici. Tanta roba questo, Marco, eh?
2: Si andranno agli annali.
4: Poi oltretutto sto sacripante di Spalletti riesce a mettere un giocatore, sostituire il sostituto del sostituto, quindi sì, cioè veramente, cioè,
0: ora, al di là di quello, ora però ti faccio arrabbiare perché dalla regia sai cosa mi hanno detto? Sembrano i fogliettini di Sarri,
2: i pizzini di Sarri.
4: Allora scusate, adesso fra di noi poi su WhatsApp mi dite il nome e il cognome di chi è il
0: lo sapevo che ti faceva arrabbiare. Vai con le tue pagelle, Marco.
2: Ma se lo diceva a me ero già fuori dalla diretta.
4: Allora per me i 2 milioni in campo, almeno quelli che hanno preso il voto più alto oggi, sono Celik e Yıldız. Celik perché tra l'altro ha fatto 97-98 minuti, alla fine era piegato sulle gambe ma ce la faceva ancora.
0: Sì.
4: E poi tra l'altro non è stato l'unico, perché anche Kelly ha fatto tutta la partita.
0: Vero.
4: In questi tempi qui va sottolineato. Yıldız è entrato, ha giocato 2 palloni, uno l'ha messo sui piedi di Zagrova e l'altro l'ha preso e ci ha fatto 50 metri, è arrivato e l'ha messo in calcio d'angolo, se no stava tirando in porta, sì, magari l'ha droppiato. Ecco, questo per dire quanto è importante. Poi ci sono dei 5 mezzi tipo Cambiaso che non mi è piaciuto particolarmente, Milik e Davide che secondo me non sono perfettamente sufficienti. Dopodiché ci sono tante sufficienze, 6, 6 e mezzo, ma sono quei 6 che mi ricordano tanto Standard & Poor's, insomma, cioè le società, no, di rating. 6 tra parentesi metto andamento positivo più. Ecco, quindi
0: che classe.
4: Sono giocatori che certamente non hanno dato il meglio. Douglas Lewis quest'oggi prende mezzo voto in meno del 7, 6 e mezzo, perché evidentemente ha dovuto lavorare soprattutto in fase di copertura, soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo.
0: Vero.
4: Però ragazzi, ha fatto il suo anche lì, quindi bene, insomma. Poi vedremo, adesso ci aspettano i già cartonati, poi prescritti, adesso anche archiviati,
0: pignorati, tutti.
2: C'hanno tutto.
0: E ci troviamo sabato, caro Marco, un abbraccio.
2: Ciao Marco, grazie. Un abbraccio.
4: Avanti così, forza Juve, tra l'altro il quarto clean sheet, tanto per dire.
0: Sì.
4: No? Ok. Saluti a Claudio prima di tutto.
5: Ciao Marco, un piacere.
0: Ciao Marco, ciao. Grande Marco.
4: Ciao. E sempre viva gli alpini.
0: Sempre viva gli alpini. Ciao
2: grandi,
0: Marco.
2: Grandi.
0: Allora, prima di andare con i vocali, vi racconto questa cosa, perché questo signore qua, no, sfotte, prende in giro. Sapete che è dovuto andare a fare pipì? Lui,
2: ragazzi,
0: perché non riesce a
2: ma
0: io
2: qua,
0: guarda, a me non scappa.
2: Sei uscito prima,
0: no, sono andato a prendere il caffè, non ho fatto niente. Ti porto il catetere, altro che Quintiliano. Quintiliano ha più resistenza di te. Perché Quintiliano non va a fare la pipì durante la trasmissione.
2: Io sono arrivato, tu sei andato a fare la diarrea l'altra volta.
0: Ma io ho fatto niente, non ho fatto niente. Vabbè, un paio di vocali, poi anche con i testuali alle 4:30 arriva Mirko Nicolino, alle 5 andiamo a casa.
2: È la shortlist.
0: No, la shortlist ce l'ha Magliocca da quando altro, prende la metanformina. Okay. Prego.
6: Ciao ragazzi, sempre Sasha. Non scherziamo con il fuoco nel dire che teniamo per il Di Gregorio. Perché tanto a parte che alla fine secondo me faranno giocare Di Gregorio, anche per il
0: non
6: posto
0: credo
6: che ha lui con la Juve rispetto a Perin, nonostante per me sia meglio Perin, però non rischiamo, cioè se l'ultima carta è Chevalier o è Vicario,
0: Vicario, per l'amor di
6: chiunque
0: Dio
6: è meglio di Gregorio, cioè,
0: no, Chevalier no,
6: è meglio chiunque. E Chevalier sì, ha passato mezz'anno.
0: Chevalier non mi piace.
6: Male, poi dopo il Paris Saint Germain l'ha messo fuori. Ma lo pagarono da Lille, perché prometteva.
0: Allora prendo Vicario. Chevalier non mi piace. detto che poi su Vicario, se non affondo, Chevalier no. Ma nemmeno Gil. Dai, Gil. Su Vincenzo.
2: No.
0: Nemmeno
2: no.
0: Gil. Cioè, nemmeno, onestamente. Nemmeno. Onestamente no.
2: Punto.
0: No.
2: Ma io spero sempre che sia tutto un modo per prendere tempo, che poi all'improvviso si apre le porte.
0: Sì, ma anche se prendi un anno, un portiere in prestito per un anno, non voglio Chevalier. Guarda, io non voglio Gil, voglio un portiere con due braccia, due mani, cioè nel senso che si tuffi, che non prenda gol 16 volte al primo tiro. Voglio un portiere, non chiedo Maignan, non chiedo Unai Simon, chiedo un portiere. Un portiere.
2: Basta quello.
7: Ciao ragazzi, sono Carlo. Ciao. Volevo dire la mia riguardo alla partita di oggi. Concordo con voi, anche perché è talmente evidente che sia Kopp che David sono due corpi estranei. Secondo me si rendono anche conto da soli, perché non sono scemi, che non c'entrano niente loro in questa squadra. Però sono forti del loro contratto e se lo tengono stretto, non è colpa loro, nessuno gli ha puntato la pistola in testa quando ha firmato quel contratto. Mentre una cosa diversa riguarda Cabal, secondo me, perché con tutti i limiti che ha, io lo vedo comunque sul pezzo, è uno che ha voglia di dimostrare, è uno che vuole dire all'allenatore: se hai bisogno io ci sono. Anche perché lui è molto duttile, può fare il quarto di sinistra nella difesa 4, può fare il braccetto a sinistra nella difesa 3, alla bisogna dove lo metti gioca. Ecco, per lui farei un'eccezione, oltretutto è anche un giovane come
0: allora età. Non so cosa ne pensate voi. Un abbraccio voi. Carlo, guarda, capisco il tuo ragionamento, però io Cabal non chiederei via. Capisco il ragionamento perché dice almeno lui si è impegnato, lo sottolineava prima anche
2: si
0: Marco.
2: Fatto non male.
0: Però guarda, se proprio non trovo di meglio.
2: No, sai che c'è Ale, se ti arriva l'offerta giusta vendi subito. Se invece non arriva l'offerta, a quel punto è quello che...
0: Sì, però diventa l'alternativa a Cambiaso e quindi Cambiaso gioca tutte le partite.
2: A meno che tu non cominci a spostare Selic a sinistra come ci stanno scrivendo, giochi con Calulo a destra e quindi qual Cambiaso può anche saltare qualche partita.
0: Però secondo me Selic deve giocare nel suo ruolo, che è quello di destra.
2: Sì,
0: può fare anche
2: me,
0: a sinistra, anche
2: me.
0: Nella Roma l'ha fatto qualche volta. Però
2: sì, secondo me è meglio non spostarli. Però insomma, no, abbiamo un problema per volte. Prima il portiere, tanto problemi da risolvere ce li ha il signor Infantino.
0: Strano.
2: Perché ne arriva un'altra dal magico mondo di Infantino. Non so se c'è anche la Juventus, ma più di 50 club europei ancora aspettano 200 milioni del fondo di solidarietà per i pagamenti relativi al mondiale per club. Quindi lui continua a non pagare nessuno.
0: Certo.
2: E deve dare so quanti soldi.
0: Ti ripeto,
2: ha fatto, prendi i soldi e
0: in
2: scappa.
0: Tutte le città, a volte anche nelle isole, ci sono delle strutture che non sono bellissime da vedere da fuori, ma che hanno
2: con delle cancellate.
0: Con delle cancellate, dove per entrare, insomma, uno spera di entrarci mai e poi è difficile uscire. Poi c'hanno le ore d'aria, solitamente la mattina e al pomeriggio, e poi se ti affacci alla finestra ci sono le sbarre. Ecco.
2: E per chi poteva tifare quest'uomo?
0: Per l'Inter.
2: Sì, certo.
0: A proposito, voglio fare i complimenti anche al collega della Gazzetta dei Cartoni, perché ieri quando hanno spiegato il fatto che Octavia è stata comprata, in quell'articolo c'era una domanda, cioè si fa, no, tutto grandi, c'era una domanda, poi al giro l'articolo dici, cavolo, ma la domanda è... Niente.
2: No,
0: era tutto, perché regime, la Corea del Nord sì, in confronto sì, è democratica.
2: Sì.
0: Se te vai in Corea del Nord sì, sono sì, più democratici.
2: No, guarda, io.
0: Anzi, io mi aspetto l'intervista a Cairo anche su questo.
2: Ah, certo,
0: perché Cairo
2: certo,
0: ha parlato di tutto. Dice,
2: certo,
0: ma cari,
2: certo, no, tutto a posto. Tutto a posto.
0: Allora, qualche numero a partita, poi Claudia seleziona un po' di testuali. La Juve ha tutto il possesso, palla 57 Chelsea, 43 Juve. Grande occasione una parte, una per parte, tiri totali 9-9. Le parate del portiere sono 4 quelle del portiere della Juve e una del portiere del Chelsea. Calci d'angolo 5-1. Noi abbiamo commesso 20 falli, questo è un dato, Vincenzo. 20 falli noi 5. Cinque loro passaggi, 561 a 430. Abbiamo vinto 20 contrasti, il Chelsea 22. Il Chelsea ha battuto 19 calci di punizione, ne abbiamo battuti 5, abbiamo preso 3 ammonizioni. Poi ancora i tiri in porta, 2 noi, 4 loro. L'expected goal ancora non ci sono. Tiri da fuori area 4, esattamente come quelli del Chelsea. Poi grandi occasioni mancate, 1 per parte. Tocchi nell'area avversaria, 22 il Chelsea. 12 10 la Juve. Vediamo anche le palle lunghe, 32 a buon fine su 50 tentate, cross male perché ne abbiamo piazzato 1 su 7, duelli vinti 29 su 78 il 37%, duelli aerei abbiamo vinti il 58%, 7 su 12, i dribbling tentati 4, i dribbling tentati 16, quelli riusciti 4. Questi numeri, andiamo con un po' di testuali.
5: Allora, posso dire una cosa? Silic è una vera sorpresa, Saverio da Roma.
2: Vedi, molti l'avevano già bocciato.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Vero.
5: Dopo la partita, secondo me, non sentiremo la mancanza di cambiato Miretti, Arthur, Kopmeiners e Rugani. Questo è Stefano.
0: Per me Cambiaso non ha fatto male e Miretti neppure. Poi... Arthur sicuramente.
2: No, Cambiaso non ha fatto male, Miretti è abbastanza bene questa volta, devo dire.
5: Poi c'è Angelo che chiede: ragazzi, ma Selic può prendere il posto di Cambiaso a sinistra?
0: Ne parlavamo prima.
2: Volendo sì, però non adatterei i giocatori, anzi cercherei di lasciare ognuno nel proprio ruolo. Poi però per adesso le priorità sono altre, quindi se anche non si riuscisse a prendere un vice Cambiaso o un altro di Cambiaso al posto di Cambiaso, allora a quel punto
0: lo può fare.
2: Adatti,
0: sì. Sì, sì, sì, sì, sì, lo
2: ma
0: può
2: poi
0: fare.
2: C'è anche McKennie che è all'occorrenza ti fa tutta la fascia.
0: Ci siamo dimenticati che oggi non ha giocato neppure McKennie. Esatto. Vai Claudia.
5: Poi c'è questo amico che dice: David deve essere messo in tribuna fin quando non smaltisce l'arroganza di voler restare a tutti i costi senza nulla combinare. Ciao Ettore da Genova.
0: Avanti, come direbbe Quintiliano.
5: Ale, ma poi, poi anche dopo la carella questi ritornano. Vedi Alemanno, se capitasse uno di noi non troveremo nemmeno più un posto di lavoro in nero. Questi rivogliono fare politica o altro.
0: Beh, la vicenda di Alemanno però ragazzi, è un po' particolare. Attenzione, la vicenda di Alemanno è un po' particolare. Dopodiché su quello hai ragione, capitasse a noi, amico mio. Sai dove finiremmo? Allora, se io ero un fantino, sai dove ero finito,
2: sì.
0: Amico mio?
2: Scavavano una buca, hai ragione.
0: Sì. Ero in un pilastro della, sì. della Salerno Reggio Calabria. Vai.
5: Selic sembra che giochi nella Juve da 10 anni. Davide da Bologna.
0: Sì, è sempre un amichevole. Scorri anche un po', Claudia, sentiamo due vocali perché ce ne sono veramente tanti anche prima. Vai, Costantino.
2: Ti dico anche, aperto e chiuso a breve parentesi, il Besiktas sta pianificando l'ultimo sforzo per convincere Dušan Vlahović ad accettare il Besiktas.
0: Ma tanto
2: vai Dušan, vai tanto Ciccio, là fanno tanti festini, ti fai festini pure tu, dai.
0: Te sei invidioso.
2: Tu sei invidioso. Ma sì. Andas.
0: Ma io ci sarei andato a fare un festino. Sto con te.
2: Vai. Aria.
8: Belli miei. Buongiorno, buonasera, come vi pare a voi. Contento di rivedervi insieme. Grazie. Che coppietta direi.
0: Sì, ma questo va a ferie.
8: Io non critico nessuno. Grandissima partita. Cioè, a me è piaciuto molto calcolando i ritmi, calcolando i carichi e tutto quanto. E, cioè, gli unici insulti che posso dare a gente che io veramente non voglio più vedere è la sedia in porta, è quella specie di panzone lì davanti e con Miners. E il resto per me vanno bene tutti, ma sti tre io non li voglio proprio più vedere. Ne voglio bene, un bacio. Marco,
0: ciao Marco.
2: Cattivello.
0: Marco, scusa Fabio, ciao Fabio, un grande abbraccio. Dice: secondo voi quei numeri chiari sulle maglie rosa è come se non ci fossero, vero? Sì, non si vede niente. Non si vede assolutamente niente. Allora, la maglia è bellissima, meravigliosa, però spero che per il campionato italiano metta i numeri secondo me neri. Lo sponsor è nero, bravo, è vero, lo sponsor è nero, quindi non capisco
2: hanno
0: perché...
2: scelto la maglia, hanno pensato che era più carino, più vendibile, però devono pensare anche alla visibilità dei tifosi e dei giornalisti.
0: Non si vede niente, Vincenzo.
2: Ho capito.
0: Ma tu se sei allo stadio giocatore
2: di
0: conosci.
2: Io credo che una prova la fai. Io ricordo quando avevano cambiato il colore del pallone, che era una roba inguardabile, poi hanno capito che faceva, che era veramente inguardabile, hanno ricambiato, perché c'erano dei momenti in cui il pallone non si vedeva proprio. Il marketing delle maglie, sì, loro tanto le fanno.
0: La maglia la vendi, Vincenzo.
2: Non solo, metti che adesso la cambio, no? Metto la numerazione nera.
0: Ma questa tra l'altro è scegliere tu. Sì, ovviamente. Questa è edizione limitata, però, perché
2: sì,
0: è quella con
2: sì,
0: i numeri.
2: Qua, infatti, quindi, questa qua probabilmente era
0: Turco,
2: bianca. Ovviamente.
0: Turco oggi è andato nel suo centro dove lui si va a rilassare con tutte queste maglie.
2: Quelle ce ne sono tanti. Che lui gira, c'ha un magazzino, poi c'ha la classifica. Il migliore, il peggiore.
0: Sì, cioè, fa le recensioni.
2: Mandano le fotine anche.
0: Sì.
2: Prova.
5: Allora, basta, non ne posso più, non riesco più a sopportare questi tifosi della Juventus, se tifosi sono, che non fanno altro su tutti i social e anche qua la radio a sparare a zero su Locatelli, che l'anno scorso ha fatto 10 partite da 7 in pagella come media. Enrico da Prato.
0: Sì, Enrico, l'abbiamo detto un miliardo di volte, Locatelli oggi è lo specchio un po' della Juventus, il fatto che Locatelli sia capitano della Juve fa riflettere su tanto, anche per le dichiarazioni che fa e tutto, però l'anno scorso è stato uno dei più continui, costanti e migliori. Poco da fare, poi nella vita insomma non si può piacere a tutti, sta cosa di Locatelli ce la porteremo dietro, Enrico, io sono convinto, purtroppo.
5: Bentornato Santa, anche se ti vedo poco abbronzato, il messaggio per Gianni il calabrese è chiaro, via. PS, attenzione alla concorrenza sulla doppia R, lui è tornato.
2: Sì, sì, diciamo sì, vabbè, che ci sarà veramente ci sarà, da
0: sì,
2: sorridere.
0: Vabbè, lasciamo andiamo avanti. Lasciamo.
2: No, beh, però vi do una notizia di mercato interessante, sì, che non ci riguarda in maniera diretta, ma no, ci farà sorridere, perché a quelli lì hanno soffiato un altro giocatore. Atletico Madrid ha un passo da Romero. Quando l'Inter... No, Atletico Madrid. Ah. Quindi quando l'Inter era convinta di avere Romero, l'Atletico Madrid ha operato praticamente il sorpasso, quindi a breve dovrebbe andare. Tra l'altro, e qua entra Latini in gioco, tra l'altro con i soldi della Roma, che gli hanno ceduto Molina per 13 milioni alla Roma, praticamente con quei soldi a salto finale e Atletico Madrid
0: quindi
2: andrà dal
0: quindi
2: Tottenham,
0: rimangono ancora senza un
2: Stones, centro. Ma senza Romero.
0: Stones, peraltro, grande giocatore, ma rotto. Quindi. Vai Fede!
9: Ciao amici bianconeri, sono Ettore da Genova. E volevo complimentarmi con l'ottima lettura che ha fatto Quintiliano.
0: Quintiliano
9: fa.
2: Sei in vacanza.
9: Cosa vogliono? Tutta questa gente, Cup Miner, David e quant'altro.
0: E Vincenzo.
9: Che se ne stiano a casa o che vadano a casa.
2: Già.
0: Quintiliano è in vacanza comunque.
2: Quintiliano è a casa sicuramente. Vacanza, ma sta a casa.
0: Senti, ma dichiarazioni Claudia non c'è nient'altro, non ha parlato nessuno.
5: No, altre Spalletti no.
2: Quindi si è parlato Quintiliano tante volte.
0: Anche perché dunque, laggiù sono 8 ore avanti, per cui se qui sono le 16, noi abbiamo l'orologio comprato a Hong Kong che ci segna ancora
2: che
0: le 15.
2: Però porta 21. Un'ora indietro, che sono le 16.
0: Sì, qui
2: cioè,
0: sono le
2: 16.
0: Noi abbiamo...
2: No, allora, no, intanto dobbiamo aggiungere un'ora.
0: Un'ora
2: a
0: qui,
2: qua.
0: Quindi sono le 16.
5: A Hong Kong sono le 10 e mezza.
0: Perfetto. Sono 10 e mezza.
2: Perfetto.
0: Vabbè, quindi
2: è più smart che lo dici.
0: Sì. 10 e mezzo potrebbe parlare.
2: La doccia saranno fatte, sì, probabile.
0: Ma magari un'altra parolina io la farei dire. Vai, sì, sì. Vai Gabri.
2: A chi è? David.
10: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo.
2: Ciao, ciao.
10: Ho spogliato su una bella fascia del capitano, per il tatuaggio.
2: Sì, la fascia che è sopra il braccio, così togliamo tutto. Vai Tini.
0: Sì, non è...
2: non era, cromatica... Stiamo andando incontro all'inverno.
0: Ma vedi, qui poi il ragionamento andrebbe fatto a 360 gradi. Ora, vai in pensione, cioè smetti di allenare.
2: Fai quello che vuoi.
0: Fai quello che vuoi. Ma l'ha fatta anche Pioli, per cui... l'idea era quella.
2: Sì, ma già
0: l'ha
2: anche dal CT della Nazionale.
0: L'ha fatto anche Pioli, che c'ha lo scudetto. Però solo lo scudetto.
2: Esatto.
0: Però solo lo scudetto. A me, allora, io ho fatto anche battaglie su questo, nel senso, perché tanti amici ce l'hanno evidenziata questa cosa. Oggi che l'ho visto per la prima volta, a me ha dato fastidio, sono sincero, poi è l'ultimo dei problemi, sì, però mi dà fastidio. E ripeto, un professionista che vuol fare l'allenatore, che fa l'allenatore, è vero che lui pensava ad andare, ma non c'è andato. E a me dà fastidio vederlo con quella roba lì del Napoli addosso. Mi dà fastidio. Non c'è niente da fare. Mi dà fastidio. Quindi, è vero che si va verso l'inverno. Trovasse una soluzione, così come mi rendo conto che quando fece la prima intervista mi hanno tirato il sangue, ti ricordi?
2: Sì,
0: ho detto di non rovinare.
2: Braccio.
0: Vabbè, all'altro braccio. Va bene. Però vedi che me la ricordo, Luciano. Mi ricordo tutto. Ti stimo, sto con te, sono felicissimo che tu sia alla Juve, però me le ricordo queste cose, avrei evitato, ok? Avrei evitato. Troviamo una soluzione, Luciano, troviamola, perché siamo alla Juventus, ed è che c'è il tatuaggio del PSV Eindhoven, oppure il tatuaggio dell'Ajax, il tatuaggio...
2: Nazionale.
0: No, c'è il tatuaggio di quella roba lì. e a me dà fastidio. Oggi che l'ho visto per la prima volta, sono sincero,
2: diciamo,
0: dico,
2: che quantomeno stona, stona tanto, che immagino che chiunque guarda dice: guarda, allenatore della Juve col tatuaggio del Napoli.
0: Da noia, Vincenzo, da noia. Sì, sì, sì, un po' da noia. Sì, da noia. Sì. Così come aveva dato noia quando era arrivato Sarri.
2: La propria.
0: Quindi vediamo di non metterlo, perché poi non è che c'ha un tatuaggio 17, è fatta a linguine.
2: E vabbè, che chi era? Belen.
0: Vabbè, ma te lo fai. No. Allora, di tutto, potevi farlo in un posto che non lo vedevi. Se te lo fai, che ne so, su un ginocchio, non si vede.
2: Beh, il pantaloncino si vede.
0: Sì, ma se te lo fai.
2: Una chiappa.
0: Se te lo fai qui, si vede.
2: Senti, intanto, giusto per alimentare il dibattito, tanto tra poco avremo Miscoli Corino e facciamo sentenziare a lui. Stando invece a quanto scrive Giovanni Albanese, che noi conosciamo bene,
0: grande,
2: gli mandiamo sempre un grande abbraccio, il cambio di David sarebbe in realtà una scelta tecnica da parte di Spalletti.
0: E io mi fido più di Giovanni.
2: Perché, insomma,
0: allora vuol dire che l'abbiamo letta bene.
2: Sì, lui chiaramente c'ha anche le sue fonti, evidentemente comunque qualcosa gli è stato trasferito. È chiaro che tu pubblicamente devi dire: no, ma lui c'aveva 25 minuti, mezz'ora, però lo mascheri questa mezz'ora. E si era anche preparato nel fatto, lo volevo fare 25 minuti in mezzo alla partita. Che cambia? Mezzo alla partita o gli ultimi 20 minuti? Era una risposta preparata, per non dire l'ho cambiato per una scelta tecnica, che comunque il giocatore è sul mercato, io non posso svenderlo così. Ma quello, secondo me, gli sarà toccato i nervi a un certo punto, e avrà detto: senti, esci ciccio. Perché
0: e a... allora Gianluca, se ognuno è libero di fare ciò che vuole, io sono libero di dire che a me dà fastidio il tatuaggio sul braccio del Napoli. Sentiva bene, mi dispiace per te. A me dà fastidio, ognuno può fare quello che gli pare la vita, ci mancherebbe altro. E io sono libero di dire che a me il tatuaggio del Napoli dà fastidio. Se poi a te piace, ora di che ci vorrai simpatia per il Napoli. Io non ce l'ho simpatia per il Napoli, pensa un po'. Quindi lui può fare quello che gli pare. Io sono libero di dire che il tatuaggio del Napoli addosso all'allenatore della Juve mi dà fastidio, ok? Sentiva bene, ti fa per il Napoli. Tutto qui. Poi è l'ultimo dei problemi. Ma oggi mi ha dato fastidio. Siamo liberi? Io sono libero di dirlo. Se no, vai in controtendenza te. Tutti liberi, però è demagogia. No. Ti ripeto, se a te va bene, vuol dire che simpatizzi per Napoli. Può darsi, io mica non ti conosco e francamente me ne frega se a te non piace questa cosa qua. Se ti piace, no, sono contento per te.
2: Ho capito chi è tifosissimo della Juve, questo.
0: Ho capito, però siccome vuol fare il fenomeno e di che demagogia, ognuno fa quello che gli pare. Bene, lo dico anch'io che posso dire quello che mi pare, e a me il tatuaggio del Napoli non va bene. Punto. Prego.
2: Nel frattempo c'è un bellissimo post di Marco Felici con il cappello da alpino durante la diretta di Radio Bianconero. Meraviglioso.
11: Vai. Enzo da Fabriano. A me sembra che Spalletti stia facendo un grande lavoro. Ha equilibrato la squadra molto bene. È vero che calcio d'agosto, però le quattro partite senza subire gol, con in pratica rischiando pochissimo, sono molto indicative.
0: Ah, ho capito chi è quel Gianluca, che abbiamo già bloccato una volta, e è bello vicino a essere ribloccato. Poi viene a piangere perché vuole essere sbloccato. Guarda Gianluca, caschi male, te lo dico, perché quest'anno una linea ce la prendiamo, apriamo sempre a tutto e a tutti, ma le persone che vogliono venire qui a fare fenomeni vanno a ascoltarti radio, punto. Ok, vai, no, scusa l'amico che di prima, sì, ho capito che, vai, fammelo risentire perché giustamente, vai.
11: Enzo da Fabriano, a me sembra che Spalletti stia facendo un grande lavoro, ha equilibrato la squadra.
0: Sono d'accordo, molto bene.
11: È vero che calcio d'agosto, però le quattro partite senza subire gol, con in pratica rischiando pochissimo, sono molto indicative. Secondo me, con gli acquisti giusti, potrebbe essere un'annata buona, se non ottima. Buonasera.
0: Sono d'accordo. Sai perché? No, ci ritorno. Perché quando anche quest'anno, via Spalletti, prendiamo Conte, io mi sono messo a scudo di Spalletti. E sono felice di più che ci sia Spalletti. Ma questa cosa non mi piace. Punto. Non ne parliamo più.
2: Senti, ti aggiungo che pare che intanto la Juventus abbia lavorato sulla doppia pista. lo riporta Matteo Moretto, così ci diamo le fonti, sono fonti anche abbastanza attendibili, perché poi comunque sia collega anche di Fabrizio Romano. Pare che la Juventus intanto con Zirkzee abbia trovato l'accordo. Zirkzee ha detto sì alla Juventus, adesso c'è da trovare l'accordo con il Manchester United, e speriamo che tutto questo significhi che la Juventus sa che a breve potrà cedere qualcuno, perché non velocizzi così tanto una trattativa se non sai di poterla chiudere. Per cui intanto si avanza ad ampi passi verso Zirkzee,
0: che secondo me sarebbe un altro bel segnale.
2: Cavolo, sì, sarebbe un bel segnale.
0: A me piace molto.
2: Bello, bello, bello.
0: Piace molto, un giocatore che tra l'altro credo Vincenzo abbia ulteriori margini di miglioramento. Ha fatto chiaramente la stupidaggine di andare in una squadra sbagliata.
2: È perché lì è diventato un buco nero. Un po' come siamo diventati noi negli ultimi anni, per la verità. Però loro sono da molto più tempo rispetto a noi.
0: Ci abbiamo un altro vocale, poi andiamo da Mirko.
12: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Volevo fare una considerazione con voi. Secondo voi quest'anno potremmo giocare col 3-4-2-1 e gli esterni, diciamo Celic e Cambiaso, che vadano a fare uno si sgancia e l'altro va a fare la mezzala, in modo che i due centrali non restino soli, come ad andare a formare un centrocampo a tre, vista la fluidità, diciamo, del gioco di Spalletti. Perché secondo me Calulu e Celic si scambieranno molto sulla fascia, e Celic non lo toglie perché secondo me è già indispensabile.
0: È un'idea, però lì, amico mio, bel messaggio, si ritorna al solito problema. Ora abbiamo Mirko, di tutti questi esterni che ci facciamo? Perché io penso che con Cesao non possa giocare come trequartista, ma lo stesso il Diz ti dice che lui vuole giocare largo. Però 3-4-2-1 o 4-3-2-1, io lo vedo come modulo ideale per la Juve.
2: Però abbiamo visto oggi, tra l'altro, il doppio volto di Kenan Yıldız, quello che piace più a lui nella cavalcata nel finale, quando è conquistato il calcio d'angolo con quella sgroppata che ha fatto un bello slalom, e quella del gol di Jegrova, dove ha fatto il trequartista, se ci fai caso. Lì si è fatto trovare in posizione centrale, c'era a fianco a sé appunto Jegrova, lui ha tenuto palla, ha fatto un po' da boa, poi l'assist e Jegrova l'ha messa dentro.
0: Ma infatti,
2: secondo me, in un ruolo di intercambiabilità anche con il Losix di turno, con Jegrova di turno, con appunto Alebegovic e con Cesao, può essere un giocatore che si alterna nelle zone di campo.
0: Tra l'altro io credo che se poi dovesse arrivare anche Zirkzee, la Juve avrebbe una batteria di trequartisti seconde punte di enorme qualità. Alebegovic, Yıldız, Zirkzee.
2: Puoi fare tutto.
0: Tanta roba. Tanta roba. Volendo con Cesao. Però ecco chi sacrifichi. Sacrifichi Zegrova.
2: Che però vedi, poi ti possono tornare utili nel corso della stagione. E tu già cominci a fare una rosa piena di quantità e qualità, con ingaggi più bassi, perché hai abbassato il monte ingaggi, ma hai alzato la qualità. E questo è il grande lavoro che secondo me stanno facendo Carnevale e Massa. Poi però devi cedere, quindi io veramente... Allora, avevo letto oggi, non da fonti ufficiali, perciò non lo dico e non mi esalto, che ci sono almeno 3 club inglesi su Combiners e la Juve chiede 30 milioni. Magari qualcuno ha bussato alla porta e hanno detto: senti, ma Combiners... Eccolo, tieni, c'è il contratto pronto, devi solo firmare, abbiamo fatto 30 milioni, in più ti diamo quello che vuoi. Che vuoi? Che ti possiamo... Un giorno di... a giocare all'Allianz Stadium.
0: Ti mandiamo Quintiliano
2: a fare interviste impossibili alle persone più impensabili. Secondo me qualche cosa tra le mani la Juventus ce l'ha per affondare così tanti colpi in questo momento, perché comunque le rose sono lunghe, quindi tra poco ce lo dirà anche Mirko, penso che...
0: Claudia, ci leggi 2 testuali e poi andiamo a Mirko.
5: Aiuto.
0: Cadono bottiglie come non ci fosse un domani.
2: Dagli la maiocca, età.
5: Speriamo che il prossimo tatuaggio di Spalletti sia bianco-nero, però più grande dell'altro. Ciao, bravo. Dall'Olanda, Mario.
0: Bravo, bravo Mario. Ma guarda, io sono convinto che se la Juve vince lo scudetto, lui se lo fa. Sono convinto, sul lato braccio. Certo, fa convivere i due tatuaggi nel massimo, però Spallettone...
2: La guerra dei mondi.
0: Spallettone, sì, però mi è piaciuto il fatto, per esempio, vedi, non sono stato una cosa negativa, che non ha mandato il video...
13: per i 100 anni del Napoli. Beh, cosa che ha fatto invece il signor Conte, però ha vinto lo scudetto e va bene.
2: Beh, ha vinto anche Spalletti lo scudetto con Napoli.
13: Tecnicamente sì. Mi piace la sua battaglia personale nei confronti di Laurentiis, mi piace tutto di Spalletti, soltanto quella cosa lì non mi piace, ma mi piace tutto. E appunto l'abbiamo difeso quando volevate Conte. Vai.
5: Ciao Ale, a me la squadra è piaciuta. Carico per Zirkzee. Come portiere meglio vicario di un prestito. Un saluto al turco Maurizio.
13: Saluto al turco. Saluto al turco.
2: Cioè, oramai siamo
13: ormai
2: diventati
13: il turco, guarda,
2: la zona di passaggio.
13: Dai Ibrea, dai turco, ma batti in colpo. Ti sei
2: No, quello cioè, è impegnato in questa.
13: Quello è impegnato. In teoria. Sempre. No, adesso mi è venuto in mente una scena di un film di Fantozzi che vabbè lasciamo perdere, brutta peraltro, che ti ricordi quando va al ristorante cinese?
2: Sì, no. Che gli cucinano il cane, sì, brutta la via, però
13: beh, veramente, va è veramente bene. Brutta, va bene.
2: Nicolino, ciao, vieni, Mirko! Ci d'aiuto!
14: Hola.
2: Guarda che maglia, guarda, queste sono maglie, no sta roba pezzotta. Ma veramente che ti sei comprata sulla bancarella qua.
13: No,
2: fuori.
13: Io la compro sul sito ufficiale della Juve,
2: fuori, sì, comprata da Totonno.
13: Appena arrivata.
2: Grande Mircuccio, allora questa vittoria che cosa ti ha raccontato? Che chiaramente il risultato lascia il tempo che trova, però intanto sono già quattro partite che vinci, non prendi gol, sei, e stavolta è il Chelsea, e mi è sembrata una Juve molto superiore al Chelsea in questa partita.
14: Ma io sarò antico, ma a me piace quando io golo, quando la mia squadra non prende gol. Quindi,
2: bravo.
14: Già per me questo è un grandissimo passo avanti. Poi è chiaro il calcio di luglio-agosto, quello che abbiamo visto fin qui. Però è sempre un buon viatico dare segnali di solidità, compattezza, unità. Poi è chiaro, qualche svarione c'è stato, però... non aver preso gol è stato secondo me importante. In più ho visto una squadra che anche nei momenti di maggiore pressione da parte del Chelsea riusciva ogni tanto a trovare quelle vie di fuga per mettere in difficoltà il Chelsea in contropiede, quindi probabilmente questa squadra deve trovare un po' più di diversità. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta soprattutto nel primo tempo è il fatto che la costruzione dal basso fosse quasi sempre identica. Palla Di Gregorio lancia su lancia in avanti. A quel punto batti direttamente la rimessa lunga del
13: sì.
14: Fondo lungo.
13: È vero.
14: Se provi a giocare o provi a fare più soluzioni, se fai sempre la stessa, onestamente non mi va. Poi però comunque alla lunga la squadra è venuta fuori bene. C'era una differenza tecnica tra le due squadre, però col passare dei minuti questa differenza non si è vista più, anzi la bilancia poi si è spostata dalla parte della Juventus, soprattutto nel secondo tempo. Già nel primo tempo con Boga due o tre azioni il Chelsea li ha patite in maniera seria. Poi Gegrova aveva iniziato malino, devo dire la verità, in linea con le precedenti amichevoli, poi improvvisamente si è acceso e è cominciato ad essere una spina nel fianco. E quindi poi lì li abbiamo messi in difficoltà. Mi è piaciuto tanto Celik, devo dire la verità. Celik,
2: molto.
14: Ma al di là della robustezza in fase difensiva, mi è piaciuto che si butta dentro il campo, poi va in sovrapposizione, cioè dà sempre soluzioni alternative ai compagni. Questo significa che è un giocatore di grande maturità, sia mentale che tattica. Quindi direi che di indicazioni buone ce ne sono state, a parte il solito David che ha fatto fatica a tenere.
2: Tutta la sei abboccata la risposta
13: Mirko,
2: di Spalletti.
13: Infatti, secondo te perché è uscito dopo 20 minuti?
2: Tu sei allenatore, gli fai fare veramente questi 20-25 minuti in mezzo nel secondo tempo e poi lo sostituisci? Io... o è stata una risposta per non dover dire che non gli è piaciuto tecnicamente, tatticamente?
14: No, io credo semplicemente. Non ho ancora ascoltato, riascoltato le parole di Spalletti, le assorbirò dopo con calma. Io avrei fatto la stessa scelta considerati il numero di allenamenti che ha nelle gambe David e le condizioni in cui è rientrato.
2: Allora lui l'ha spiegata così te lo dico: David l'ho tolto perché doveva giocare mezz'ora ed è meglio fargliela giocare in mezzo alla partita.
14: Sono perfettamente d'accordo, perché questa settimana ho guardato un po' gli allenamenti per vedere chi era in gruppo, chi era a parte, ho visto che alla fine David con i compagni non ha fatto tantissimo, e quindi mi pare che il minutaggio, a prescindere da dove lo vuoi piazzare, credo che fosse quello. Spalletti ha preferito piazzarlo proprio nel mezzo della partita, no? tra l'inizio del secondo tempo e gli ultimi 20 minuti, e questo secondo me ci sta come scelta. Però è chiaro che si vede un ritardo netto di condizione.
2: Ma anche un po' un oggetto fuori dal contesto, mi sembra. Perché,
13: tra l'altro, Mirko, leggendo l'amico Giovanni Albanese, lui pare, cioè ha scritto insomma che sì, questa lettura, ed è importante, vedi, appoggiarsi su chi fa questo mestiere come Mirko, perché io invece avevo detto magari l'avrei fatto giocare l'ultima parte proprio per non toglierlo, invece ottima la lettura di Mirko. Giovanni scrive che dietro c'è anche un non convincimento da parte di Spalletti per quello che ha visto in campo da parte di David, ecco.
14: Sì, è chiaro che comunque lo dicevo, no? Cioè, ha avuto delle difficoltà e sei entrato in un momento della partita in cui la squadra avversaria stava andando a peggiorare, stava declinando, in più stava facendo tanti cambi, tu avevi l'opportunità di incidere, come ha fatto per esempio Gedrova, no? Cioè, quelli, anche se non sei in condizione, quelli bravi, nel momento in cui il livello degli avversari si va ad abbassare, incidono. Invece lui non è riuscito ad incidere nemmeno in quel momento della partita lì, e questo mi dispiace molto.
2: A proposito di Gegrova, se cresce nelle fasi, soprattutto difensivo, comunque nelle fasi di gara dove Spalletti gli chiedeva di più, tant'è che ha ribadito il concetto, non è l'assist, non è il gol, ma è lo stare sempre dentro la partita che è importante, può ritagliarsi uno spazio importante in questa Juve dove si vocifera sempre di più anche di un possibile arrivo di Zirkzee.
13: Guarda, lo scrive anche, che noi citiamo sempre le fonti, Pedulla. Pedulla scrive che la Juventus è molto vicina
2: a Pedulla, sono vicino a Pedulla.
13: Ma Raggio, devi andare in vacanza. Ma io faccio un altro mese di ferie.
2: Basta,
13: ora
2: tu stai sempre in vacanza.
13: Io vado a Mirko, ma ha invitato Mirko domani mattina.
2: sta facendo i lavori.
13: No, ma domani mattina
14: finito.
13: Domani mattina sono da Mirko. Vai Mirko.
14: No, allora io penso una cosa: quando un giocatore ha delle caratteristiche non è che le cambia, però se sta al massimo della forma e al massimo del coinvolgimento con il gruppo sicuramente ti rende meglio. È chiaro che Gedrova la fase difensiva non ce l'ha, perché è un tipo di esterno d'attacco particolare, però ho l'impressione che abbia bisogno di accendersi. Ecco, dopo il gol per esempio ha cominciato a fare delle cose interessantissime. Prima del gol ne aveva fatte alcune buone, altre davvero pessime. Cioè, c'è stata una ripartenza in cui poteva proseguire con la cosa, sì. Invece rientra, passa la palla verso il centro, la dà agli avversari che partono in contropiede. Ecco, quella è una scelta totalmente sbagliata. Io ho l'impressione che lui, ecco, abbia bisogno di accendersi. Una volta che si è acceso, allora lì lui diventa devastante, perché la tecnica ce l'ha, non è che lo andiamo a scoprire adesso. Quindi secondo me i suoi limiti sono fisici, perché purtroppo lo sappiamo, e anche un po' caratteriali, cioè ha bisogno della scintilla. È chiaro che se riesce a dargli questa scintilla è un giocatore importante, però per esempio adesso questo qui non segnava da novembre 2024, quindi tanto tempo, e la Juventus da quel ruolo lì ha bisogno di un numero di gol e di assist importanti, perché già con 6 Sao non ne fa tantissimi.
2: Oltretutto, leggevo un pochettino appunto di news, ci sarebbe anche un mezzo accordo con la Juventus, con il Manchester United, sul prestito, quindi non l'acquisto immediato, con obbligo però di riscatto. Ma anche quello che dicevi tu prima di Alfredo Pedulla, anche Alfredo Pedulla dice le cose che stiamo raccontando tutti, che dicemmo anche qui in diretta con Nicolino al tuo 467esimo giorno di ferie, quando ci dicemmo che però è necessario vendere, perché hanno apparecchiato tutto. Mirko, siamo d'accordo, chi esce? E basterebbe per esempio una rescissione improbabile, immagino, con Milik. Basterebbe un'offerta per Conceição? O deve uscire David in un modo o nell'altro?
14: Io penso che uno tra David e Ekator debba uscire.
13: Più uno facile Ekator.
2: Paradossalmente sì.
13: Più facile Ekator,
2: ma ti servirebbe più Ekator.
14: Però credo che sulla pista Zirkzee si stia andando adesso in maniera decisa, perché Massara sta spingendo tantissimo, e anche se, come abbiamo raccontato qui più volte, per Spalletti non è proprio quello preferito, perché lui avrebbe preferito un tipo di calciatore un po' diverso, un Pellegrino di turno. Alla fine Massara si sta dimostrando un dirigente molto, ma molto incisivo. Vero. E molto determinato, e quindi anche Spalletti, che aveva chiesto più peso sul mercato, si sta adesso confrontando con un dirigente che dice: guarda, questo qui è forte. Io, per esempio, la Ibegovic, no? Spalletti aveva dei dubbi su Ibegovic, ma Massara ha detto: no, lo prendiamo perché l'ho visto io, lo seguo da un anno e io sono sicuro di quello che faccio. E la stessa cosa sarà per Zirkzee, a quanto pare. Quindi alla fine Spalletti si farà convincere. La questione è che, per quello che mi risultava, c'era una differenza tra domanda e offerta di circa 10 milioni. Vediamo se la riescono a colmare con una formula un pochettino arzigogolata.

0: sostanzialmente, deve essere un pochettino più utile, che è bello da vedere, si deve accendere un po' di più, perché altrimenti le sue giocate ci vengono meno addentro a quello che Spalletti vuole fare. Oggi ho visto un modulo onestamente abbastanza ibrido. Io l'ho definito un 5-2-2-1 perché intanto i due dietro la punta stavano abbastanza stretti, si allargavano ogni tanto, ma soprattutto Miretti stava abbastanza stretto. In fase difensiva ho visto che in impostazione Cambiaso per esempio andava su molto alto, però appena ci attaccavano per esempio dal lato cieco, quando Selic era alto, Cambiaso era subito sulla linea dei difensori, quindi poi si scivolava sempre a 5. Quindi è un modulo abbastanza ibrido, come già l'abbiamo visto lo scorso anno. Spalletti non ha mai stravolto del tutto il lavoro che aveva fatto Tudor. È chiaro che io personalmente preferirei un qualcosa di più stabile e meno liquido, se però i calciatori si adattano tranquillamente a questa situazione qui, soprattutto ora che hai Selic che pare essere proprio adatto a fare questa doppia fase di difesa a 4 e difesa a 5 e costruzione a 4, a salire come Cambiaso da un lato e dall'altro. Io credo che se si trova un equilibrio così, alla fine va bene, assolutamente.
1: Va bene.
2: Io ho l'ultimissima domanda. Come si chiude l'enigma portiere, Mirko? Perché qua adesso il nome di Gil, poi Suzuki però in prestito dal Paris Saint-Germain, poi in realtà Fabrizio Romano ha detto, e Paris Saint-Germain ha detto no, ma noi gli abbiamo proposto in prestito Chevalier, la Juve ha detto no per ora. Poi si guarda ad altre soluzioni improbabili. Poi Vicario, l'ultima spiaggia, non si riesce a capire perché.
1: E soprattutto cosa c'ha Vicario che non convince?
2: Che non convince manco Buffon.
0: Ah, ma io, guarda, io devo dire la verità, se dovessi scegliere qualche garanzia in più, a me la dà Vicario rispetto a Suzuki, per esempio, ma non per qualcosa, perché comunque preferisco certi tipi di giocatore, soprattutto il portiere, di andarlo a vedere più sul lungo periodo, perché pure Di Gregorio, per esempio, ha fatto una grandissima stagione al Monza e poi invece mi pare che quell'anno vinse proprio il portiere dell'anno.
1: Sì, portiere dell'anno.
0: Quindi poi però, sai, io vorrei vederlo almeno un altro anno su Suzuki in Serie A, però in questo momento la situazione mi pare ben delineata. Vicario è lì che aspetta, ha già detto sì alla Juventus, non avrebbe problemi, il Tottenham apre una formula molto conveniente. Però a quanto pare Spalletti non è convintissimo, tanto è vero che lo ha detto anche espressamente, cioè, dobbiamo capire perché il Tottenham lo ha messo fuori. Vorrei capire a cosa fa riferimento questo averlo messo fuori, se è qualcosa di caratteriale, qualche infortunio particolare di cui non sappiamo, insomma c'è questo dubbio. Io onestamente Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain per un anno e poi restituirlo, non so, non mi piace già come idea, già dai l'impressione di essere una sorta di succursale di una big europea e la Juventus invece deve essere sullo stesso rango, ma poi leggo molti commenti troppo semplicistici secondo me, tipo vabbè ci prendiamo Suzuki per un anno, l'anno prossimo tanto si libera Alisson, si libera il Dibu Martinez. Sì, ma chi vi dice che l'anno prossimo Alisson e il Dibu Martinez vengano alla Juventus? Magari il Barcellona offre 15 milioni l'anno ad Alisson e va al Barcellona. Chi dice che Carnesecchi il prossimo anno va alla Juve? Magari arriva il Liverpool, offre 80 milioni e lo prende il Liverpool. Cioè questo mettermi in un limbo con il portiere non mi piace tantissimo. Vorrei una decisione nel bene o nel male, anche una scommessa, una sfida, ma secondo me la Juventus deve prendere una decisione forte.
2: Una cosa è chiara, glielo stanno dicendo in tutti i modi a Di Gregorio, te ne devi andare. Il problema è che
1: ma c'è
2: poi
1: il
2: non
1: rischio anche
2: via,
1: che rimanga.
2: C'è il rischio che rimanga, e quindi c'è il rischio che tu prendi un portiere, ce ne hai quattro.
1: No, c'è il rischio che rimanga e che non prendano un portiere.
2: No, secondo me lo prendono a prescindere il portiere. Guarda che ti dico, non so che ne pensi, Mirko.
0: Ma io ti dico, l'impressione che ho è che Spalletti lo stia cercando di mettere in mostra a tutti i costi da titolare nelle amichevoli, ma se alla fine dovesse restare e la Juventus non dovesse prendere un portiere, Perin sarebbe il titolare, Di Gregorio rimarrà in panchina se non in Coppa Italia. Perché poi alla fine un segnale forte la Juventus lo deve dare.

0: quindi vediamo. La questione è che la short list famosa ancora non si è vista.
1: Perché non
0: Si è
1: esiste,
0: vista.
1: Mirko. Esiste la shortlist di Magliocca, ma che è un'altra.
2: Sì.
1: Ne parlavamo prima, insomma, la
0: Così
1: shortlist.
0: come non si è vista la shortlist di Vlahovic, per esempio.
3: Ah,
0: Ora non
3: sì.
0: voglio riaprire una.
3: No,
0: Però ho
3: shortlist è uno, è
0: visto.
3: Beşiktaş che mo riprova un'altra volta a prenderselo. Quella è la squadra
1: No, non
0: Siamo al
1: c'è.
0: capovolto.
1: Sì, appunto,
3: Ah, dai,
1: non c'è.
3: ragazzi.
1: Va bene. Mirko, un
3: Ciao,
1: abbraccio!
3: Mircone.
1: Ciao
0: Ciao a
1: Mircone.
0: tutti. A
1: Ciao
0: presto, alla
1: Mircone.
0: prossima.
1: Allora, Massimo Macerata dice perché non prende De Gea. Sicuramente meglio
3: Sì, ma la Fiorentina non lo
1: Allora, facciamo così, 3 o 4 vocali, poi Claudia ci dice anche magari cosa scrivono le testate online e poi ci salutiamo perché siamo a 4 ore di diretta.
3: Più o meno,
1: E
3: sì.
1: non ho ancora fatto la pipì,
3: E io ho fatto
1: pensa.
3: anche le 2 stamattina.
1: Cosa hai fatto?
3: Anche le 2 di
1: Ma
3: stamattina.
1: smettila, sei in
3: Invece stai in
1: ferie.
3: ferie da, sta
1: Sei in
3: da una
1: ferie.
3: vita.
1: È 2 mesi che
3: Tu
1: sei in
3: c'hai una vita
1: ferie,
3: in
1: ma
3: vacanza, va.
1: Raggio, te 2 mesi che
3: Lo
1: sei in
3: vedete
1: ferie.
3: quanto è falso? Quanto è
1: Sì. Due
3: falso?
1: mesi, Raggio.
3: Carogna.
1: Vai.
4: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Samuel da Pistoia.
1: Ciao,
3: Ciao.
1: caro.
4: Premetto, non ho visto la partita, era al lavoro, non potevo. Ho visto un pochino di highlights, ma volevo capire. Sono 4 partite, non prendiamo gol, non abbiamo preso gol neanche dal Chelsea. Che è successo? A
1: Che
4: prescindere dal fatto
1: calcio
4: che è calcio
1: d'agosto,
4: d'agosto, quindi
1: appunto.
4: tutto quello che ne consegue, ma i nostri portieri hanno cominciato a fare veramente il loro ruolo?
3: No, non ha tirato
1: No,
3: nessuno.
4: Perché
1: non
4: sono un po'
1: tirano
4: basito
1: proprio.
4: da questa
3: Nel dubbio.
4: ottima notizia del fatto che non prendiamo gol.
1: Amico mio, grazie. Grazie anche perché io continuo a vedere una marea di gente nuova, Vincenzo, nei
3: Sì,
1: messaggi.
3: sì, sì.
1: Uno, due, grazie. Non tirano, fondamentalmente non tirano. Oggi Perin ha fatto una discreta parata, però
3: No, gli è
1: onestamente in
3: arrivato il tiro
1: queste
3: addosso di
1: quattro
3: palestra.
1: partite perché è ancora il software che utilizzo io che Sofascore non mette l'expected goal nel conteggio dei numeri, però faccio un expected goal ad occhio. Abbiamo rischiato pochissimo. Non ho visto parate fino a questo momento, quindi credo che fondamentalmente sia questa roba qui. Prego.
5: Ciao ragazzi, Claudio da Stoccarda.
1: Ciao Claudio.
5: Alessandro, adesso ti faccio arrabbiare un po'.
1: Vai.
3: Vai,
5: Se
3: fallo
5: non vado
3: cazzo.
5: errato, quando era l'allenatore Thiago Motta e stava provando a prendere Zirkzee, sbaglio o dicevi no?
1: Perché
5: Che
1: non era.
5: dobbiamo fare di
1: Esattamente,
5: Zirkzee?
1: perché con quell'allenatore lì non andava bene, è vero, non mi piaceva con quel tipo di allenatore, con questo sì. Ragazzi, cambiano le cose in base agli allenatori e in base anche al tipo di allenatore che hai per il giocatore. Io credo che Thiago Motta, e l'abbiamo visto su alcuni elementi, lo avrebbe distrutto. Spalletti ci può lavorare e bene, e bene. Vero che Zirkzee ha giocato con Thiago Motta,
3: Sì.
1: ma in quel Bologna. Tutta un'altra roba, tutta un'altra roba. Per un giocatore come Zirkzee alla Juventus serve uno Spalletti. Se tu porti Zirkzee, che era, mi sembra, al secondo anno in Italia con Thiago Motta, alla Juve affondava. Quindi lì no, qui sì, perché ora ce lo vedo con l'allenatore giusto. Thiago Motta alla Juve con Zirkzee era il cum minus della situazione.
3: Dai, a me piaceva anche
1: Sì,
3: all'epoca,
1: certo,
3: piaceva molto,
1: ma non
3: ma
1: potevi
3: lo
1: trasportarlo
3: sarei
1: in quella Juve.
3: portato. Poi è chiaro, nel momento in cui c'è una Juve dove vigeva la legge di Vlahovic, che quindi divorava tutto e tutti,
1: Non ci poteva
3: senza
1: stare.
3: un'identità probabilmente non avrebbe funzionato.
1: No.
3: E poi soprattutto avresti dovuto pagarlo fior fior di denari. Invece, avendo fallito l'esperienza allo United, lo paghi comunque che lo paghi,
1: Certo.
3: però lo prendi intanto in prestito per un anno, paghi l'anno prossimo, un
1: E poi non
3: accordo
1: viene a
3: magari più
1: fare il
3: agevole.
1: comprimario.
3: Non viene a fare comprimario, viene a fare con un bagno di umiltà, torna in un campionato dove si vorrà rimettere in luce, ma soprattutto c'è Spalletti che ha le idee chiare eventualmente di come farlo lavorare. Poi sono d'accordo con quello che raccontava Mirko, c'è Massara che sta spingendo molto, perché anche su Alea Begovic più volte ho sentito Spalletti dire è giovane però è molto bravo, perché secondo me lo sta studiando, non vuole chiaramente, fa bene su questo, venderlo già per un campione fatto e finito, perché non lo è fatto e finito, ma è un giocatore che secondo me sorprenderà lo stesso Spalletti, che lo farà crescere molto. E poi su Zirkzee, evidentemente, se Massari ha detto sì. A me piace una società che, vedi, non si prende i giocatori che gli chiedi tu, te li sceglie lei e ti dice anche: bravo, guarda, fidati, questo è bravo,
1: bravo, non perché per ci sono le tempistiche giuste.
3: Perché poi, come dicevamo anche l'altra volta, pure con Latini, quando tu eri in ferie, quindi ogni tanto mai chiacchieravamo. Anche Gasperini disse a Massara: non lo voglio, o alla Begovic, e lì poi però vinse Gasperini, e quindi così. Invece in questo caso Spalletti ha detto: ok, mi fido, vediamo.
1: Guarda Fabio, sono d'accordo con te, io Falcone lo prenderei con i nomi che vengono fatti, con i nomi che vengono fatti. Io Falcone lo prenderei ogni mattina da Lecce, per me è un portiere forte.
3: No, fa la fine di Gregorio, dai.
1: Per me ha più personalità Vincenzo, lo sai, ha molta più personalità di Gregorio. Io lo prendo. Senti, Gil, Di Gregorio, Perin, Vicario, Falcone è all'altezza di questi, secondo me. Forse Vicario un pochino di più per l'esperienza internazionale che ha. Però Falcone è un portiere che, è vero, potrebbe essere una scommessa come è stato Di Gregorio, però non ha niente meno di questi. E mi sembra uno, poi, dai, vanno sempre visti con la maglia della Juve, però mi sembra uno con una bella personalità. Ripeto, vanno visti poi nella Juve.
3: Ma beh, certo,
1: però come noi, a me piace,
3: no,
1: tanto.
3: No, la personalità ce l'ha sicuramente, un portiere così, però poi sai, c'è il discorso relativo al salto di qualità,
1: è vero,
3: che fai,
1: è
3: di
1: vero,
3: responsabilità, e al fatto che ci siamo detti molte volte che il portiere alla Juve deve essere quello che magari riceve un tiro e tu quel tiro devi essere pronto, concentrato e preparato.
1: Ed è altrettanto vero che Di Gregorio in quel Monza faceva i numeri come Falcone. Però a me Falcone, vedendolo, avevo visto anche Di Gregorio, per l'amore di Dio, a me sembra di un alto livello. E su, vedi, anche Latini dice di sì. Sui nomi è chiaro, dici Martinez, che per me non è un fenomeno, ma è uno con due palle così. Falcone, mi prendo Martinez. Ma in questa rosa che sta emergendo, a me non dispiacerebbe per niente. Quindi concordo con l'amico. Claudia, qualcosa, e poi ci avviciniamo alla fine. Ci chiedono di De Graslewitz, per chi non ha visto la partita. Non male.
3: Sufficiente, sempre con i soliti, esatto, momenti di spegnimento e di disattenzioni, però tecnicamente è il giocatore valido, è molto valido.
2: Allora, Gazzetta, Juve ancora difesa bunker, un gran gol di Zegrova, ha battuto il Chelsea a Hong Kong.
1: Perfetto, quindi difesa bunker con cartonati ne prendiamo 5, vabbè, stavolta scherziamo, perché insomma hanno fatto un titolo normale, vai.
2: Corriere, una magia di Zegrova decide la sfida con il Chelsea, la Juve convince in Oriente. E infine Tutto Sport, Zegrova squarcia il Chelsea, Juve vittoria di prestigio a Hong Kong, e il Diz ci mette il piede.
1: Bene, bene,
2: e
1: mi
2: tra
1: sembra.
2: Tra l'altro, sì? No, una cosa che fa ridere, Tutto Sport aveva messo in Australia invece che a Hong Kong.
3: Chi l'ha messo?
1: Tutto sport.
2: Aveva scritto in Australia.
1: Vabbè, ma lì è
3: si sono già
1: la velocità.
3: Si sono già proiettati.
1: Perché giocheremo a perno.
3: Ha fatto peggio chi ha raccontato di Azic come un prodotto della next gen, perché oggettivamente non era così. Però vabbè.
1: Due vocali, vai, e ci salutiamo, ragazzi.
6: Ciao ragazzi, Luca.
3: Ciao Luca.
6: Vabbè, sì, Spalletti è un professionista. Anche o con il tatuaggio, stesso tatuaggio, tutto è tutto, almeno fino a ieri, è tutto dimostrato tranne di essere Juventino. Adesso è la Juventus, fa il suo lavoro, lo farà bene sicuramente. Consoliamoci col fatto che comunque almeno a Napoli ci sta un Juventino, ma con il Juventino vero.
1: Ah, quello è poco, ma sicuro. Quello è poco,
3: sì,
1: ma sicuro.
3: Sì, Max, sì, poco ma sicuro. Però io credo che Spalletti, anche se chiaramente non è tifoso juventino come Massimiliano Allegri,
1: ma non importa,
3: però se ne frega, però è uno che sa calarsi molto bene in realtà, e credo che stia dando, e lo dimostrano anche alcune immagini che sono girate sui social eccetera, un grande valore ai tifosi, molto più di quanto non abbiano fatto tanti nel passato.
1: Concordo,
3: lui
1: Vincenzo.
3: È uno che veramente
1: concordo.
3: Sta dando tanto ai tifosi della Juventus.
1: Li infatti gli hanno già dedicato dei cori.
3: Esatto, e non è una paraculata, è una roba
1: no.
3: che lui sta facendo perché...
1: Poi lui c'ha una voglia nei confronti proprio di quelli
3: che
1: li brucia dentro. Lui c'ha voglia di rivincere verso due squadre, una è il Napoli e l'altra è la Roma, anche se con loro non si è lasciato malissimo, ma c'è la vicenda Totti che là è un po' poi si hanno fatto la pace. Però soprattutto con Napoli.
3: Strappa lo scudetto all'Inter, anche contento.
1: Vai Gabri.
7: Ciao Vincenzo, alle dentate, ma sulla partita lo vedo che non prendiamo mai gol, però oggi poi c'è anche la fortuna, oggi ho visto due o tre volte
1: uomini
7: soli davanti alla porta che hanno sbagliato, quindi lì poteva essere gol, poteva non esserlo, non è quello che fa la differenza. Comunque una buona fase difensiva, Gattichelli molto in forma. Sul portiere, io lo sono uno dei pochi che ancora difende di Gregorio, nel senso non è che non ho visto la scorsa stagione, però ho visto anche la precedente, dove io ricordo benissimo che alla fine ho detto cavolo, per essere primo anno alla Juve,
1: ricordo un errore. Su questa ragione.
7: Quindi il punto è, chi abbiamo davanti l'anno prossimo, uno o l'altro, e voi direte, ma io non posso rischiare. Non lo so, io non lo vedo in allenamento, non lo conosco. Secondo me è recuperabile e la prima cosa da fare è parlare con lui, cioè l'allenatore seriamente deve parlare con lui, bisogna capire se lui è convinto, se la sente, sa che cosa lo aspetta e da lì si prende una decisione.
1: Ale, bellissimo messaggio,
7: è il primo promoter di se stesso,
1: bellissimo messaggio, complimenti, molto bello, hai centrato il punto. Io credo, Ale, che forse il primo a non essere convinto è lui, che può sembrare un paradosso, può sembrare un paradosso, però Alessandro ha centrato il punto. Il primo promoter di Gregorio è lui, certamente non il procuratore, che gli ha fatto solo danni.
3: Io
1: guarda, chiudo così. Io fino al 22 chiederò un altro portiere, sono sincero. Dal 23, se è di Gregorio,
3: tipo per Perin titolare.
1: Io qui appoggio Alessandro.
3: No.
1: Io ti continuo a dire che sul lungo termine, e mi sto un po' violentando, ma sul lungo termine io ho più fiducia in Di Gregorio che non su Perin.
3: Io Ale,
1: però te l'ho detto, li cederei tutti e due, ma il messaggio dell'amico è molto interessante.
3: L'ho capito, ma io ti chiudo dicendo che invece non dimentico nulla e credo che Di Gregorio debba andare via prima possibile, e nel caso io punterei su Perin, con tutto che io non ho una grande fiducia tecnica in Perin, ma per me Di Gregorio un grande no. Ci dobbiamo salutare,
1: grazie,
3: ci vediamo domani. Grazie Gabriele, ragazzi,
1: grazie Claudia, ciao Claudia,
2: ciao a tutti.
3: Santarelli,
1: appuntamento a domani ragazzi,
3: ciao.
8: Colpo di tacco,
9: scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
3: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
2: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 5 agosto. Noi abbiamo dei grossi problemi di audio, ecco, adesso non più, tra un poco cercherò di sistemare perché non posso...
8: E che pomeriggio!
7: Esatto, non posso fare tutta la trasmissione col dito qua a bloccare il microfono, se non è un disastro. Però ragazzi, oggi voglio dirvi subito una cosa importante, anche amici di Twitch... Allora, oggi apriamo tutti i microfoni del mondo, della terra, dell'universo in generale, perché dobbiamo assolutamente... Aspetta un secondo, facciamo un cambio in diretta, però se no...
8: Bravo, switcha.
7: Ok, ora andiamo a posto. Okay. E quindi oggi apriamo tutti i microfoni, perché il post-gara io ho poche certezze nella mia vita.
8: Io non ho mai capito, quali sono i microfoni?
7: Microfoni aperti, microfoni...
8: Le linee,
7: così. Allora, io ho poche certezze nella vita, ma... Il post partita è interamente dei tifosi. Perché qua dobbiamo parlare tra di noi. Il bello di giocare all'una e mezza dall'altra parte del mondo è che ci permette di avere tutto il pomeriggio per parlare di Juve. A parte che il mercato è friccicarello, l'aria è frizzante.
8: Si muove qualcosa, ho sentito.
7: È frizzante l'aria. Non imminente, che sia chiaro, non imminente.
8: Ma è mica JZ?
7: Ma è frizzante.
8: È frizzante. Che non mi risponde, è mica JZ?
7: No, è più JL. JL più.
8: Ok, siamo in Sud America, ho capito.
7: Lucumi. Quindi in questo caso l'aria è friccicarella. E perciò vediamo cosa succederà. Però la Juventus è calda su più fronti. Portiere, difensore centrale su tutti. L'attaccante piace molto, Joshua Zirkzee. Piace tanto. E quindi insomma parleremo ovviamente della partita, ovviamente del mercato. Abbiamo due ore. Forti, belli gasati, belli carichi, anche arrabbiati, insomma, 340 5425 324, messaggi di testo, vocale, amici di Twitch, forza e coraggio, oggi leggo anche tutto Twitch. Datemi solo tempo di scrivere perché ho una messaggistica più bassa e non posso scorrere, quindi amici di Twitch, un messaggio ogni tot, se no qualcuno me lo perdo. Salutiamo Matteo dello Juventus Official Fan Club Hollywood. Kick off alle 4:30 del mattino. Matteo, tu hai un cuore enorme. Io alle 4:30 del mattino russo. Ma russo.
8: Russo a Camillo, russo al telefono. Il cane, tutti russo.
7: No, ma Cristiano è il mio cane, per chi non lo sapesse. Ah, sei russa, lui alle 4:30. Devo dire una cosa meravigliosa del mio cane. Il mio cane dorme, se la gode.
8: Tu svegli al mattino?
7: Allora, no.
8: Quando ha bisogno di uscire?
7: Allora, no, tutti svegli, insomma, il cane è il re della casa in generale, okay. Però sì. Ma comunque ha una certezza nella vita lui, giocare. Lui baratta l'uscita al gioco. Quindi tu gli dai la pallina, se sei stanco dai la pallina, ti fai una russata e via. E lui è contento.
8: Bravo Cristiano.
7: No, un cane meraviglioso Cristiano. Quindi in questo caso le candidature, i messaggi di testo, i messaggi vocali, la scala, no Manu, della timidezza. Chi è più timido mi fa la disamina con il messaggio di testo, chi invece è un pochettino meno timido mi manda il vocale, chi invece può... ci manda la candidatura, noi lo chiamiamo perché, ripeto, il post-gara è solo per voi. Altra cosa che voglio dire, importante, scrivetemi tre top. I miei tre sono Miretti ha fatto una bella prestazione. Çelik, bella prestazione a sinistra, sembra un veterano di questa Juve. E altro giocatore top per me è Douglas Luiz. I miei tre top sono Douglas, Miretti e Çelik. Non me ne voglia il buon Zegrova, ma ha fatto un gol pazzesco, però quello e basta. Io guardo più la partita che il gol. E poi vi dirò una cosa molto personale: io al gol di Zegrova mi sono arrabbiato, perché ho pensato al Galatasaray. Io al gol di Zegrova mi sono arrabbiato forte.
8: Ma lui le cose facili non le sa fare.
7: Ho detto Edon, ma cavolo, veramente all'incrocio dal limite dell'aria, lì a porta vuota, scoperta, c'era tutto, lo stadio, io in telecronaca, l'hai tirata fuori di 2 metri. Di 2 metri, e questa è un po' una differenza dalla pressione alla non pressione. Quando non hai pressione fai delle robe così, quando hai la pressione, sì, quando hai la pressione la gamba ti trema, che poi insomma fa una bene una male, una bene una male, una bene una male, per quello non lo metto nei top.
8: Però l'ho visto più predisposto,
7: Sì, però insomma devi cambiare modulo per farlo giocare. Secondo me Zegrova non piace a Spalletti, devo essere onesto. Non avevo notato, il tacchetto di Kenan sul gol, non l'avevo notato il tacchetto.
8: Quindi sta bene.
7: No, perché Ildiz sta bene, io ho sempre detto, ragazzi, Ildiz sta bene. C'è qualcuno che gioca con l'hype e ti dice operazione, così manda in tachicardia gran parte dei tifosi della Juve, ha un pomeriggio da picco, però non fa il suo lavoro.
8: Vabbè, non so tu, ma io non ho visto questo grande Chelsea, devo essere sincero.
7: Allora, il Chelsea, a parte che ha dei giocatori con una valutazione mostruosa, cioè Ato pagato 45 più bonus, Palestra 60, più qualche ragazzo, ma anche, non lo so, i vari attaccanti li ha tutti strapagati. Se pensi che Delap lo scorso anno l'ha pagato credo tipo 40-60 milioni di euro e ha fatto 2 gol,
8: è rientrato Mudrik
7: che ha vinto il ricorso, Mudrik 100 milioni di euro, ha preso Rodgers che oggi non ha giocato a più di 100 milioni, cioè, ha dei costi che sono più la Croix adesso l'ha preso e non è ancora in vacanza, insomma delle robe del genere. Però la cosa che mi è piaciuta tanto della partita di per sé è che loro, come tutte le squadre di Xabi Alonso, vengono a prenderti fino alla riga di porta. Loro hanno questa mentalità di andare a pressare alto, ma noi dopo un inizio un pochettino timoroso abbiamo trovato Douglas e Miretti nella zona centrale e avevamo dei movimenti importanti. Quando ha sventagliato Kelly molto bene, però Kelly ha alternato luci e ombre, però abbiamo iniziato a ragionare con calma sulla loro pressione e allora siamo usciti. Quella è stata la parte più bella della partita, dal 20 al 45, una buona Juve, un'ottima Juve e soprattutto Di Gregorio e Perin, spettatori non paganti, non hanno fatto niente, quindi questa è un'altra cosa importante. Perché è importante? Perché comunque la difesa è l'unico reparto che ad oggi è quello, i giocatori saranno quelli, adesso poi vedremo Lukumi che è una pista bollente, però comunque gran parte della difesa sarà quella, perciò dei segnali ho trovato molto confortanti. A parte la Juventus, arrivano delle candidature, ragazzi, ancora, mandate candidature, mandate su, non fate i timidi, che Manuel è pronto, anzi vi dirò una cosa, Manuel non vede l'ora di chiamarvi, almeno fa qualcosa di diverso.
8: Sono qua apposta.
7: Ragazzi, quindi mandate ste candidature, dai, anche i tre top, i flop no, oggi non penso sia giusto dare flop, mandatemi i tre top che preferisco. Allora, ciao Cami, sono d'accordo sui tre migliori in campo, mentre ho visto il ritardo di condizione Bremer, però vi dirò di più. Bremer quando si è appiccicato mi ha fatto godere. Quelle sfumature lì iniziano, io voglio vedere anche quelle sfumature lì, Ciao Cami, Celik potrebbe giocare stabilmente a sinistra? Sì, visto oggi, sì. È ovvio che in attacco va molto in mezzo, oggi 2-3 volte... c'è stata una palla dove Boga ha sbagliato tutto, ma lì c'era un movimento di Celik bellissimo, 2-3 volte non l'abbiamo servito bene, ma un dentro e fuori con Celik poi si è fermato. Se Miretti gioca così a pallone, ragazzi, con il giusto contorno, lui è bravo. Però il problema è che Miretti ne fa una così e 10 no. Infatti io non salirò più su quel carro, non mi illuderò più, ragazzi. Allora, Celik, i miei top, Celik, Milik e Ildiz. Milik bene, ma non benissimo, secondo me. Cioè, i primi 20 minuti molto male, poi si è un po' sciolto, però direi che un 6,5 se lo porta a casa ampiamente. Però non è tra i miei top, ma ci può stare, caro Alberto. I miei top, Celik, Douglas Luiz e Zegrova, nostro amico Maurizio da Ivrea. Poi abbiamo un po' di roba. Facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi abbiamo un po' di candidature. Ah, abbiamo Emilio da Padova. Ciao Emilio.
9: Ciao Camillo.
7: Emilio, comunque, allora
9: io vorrei fare i complimenti a Di Gregorio, perché non ha preso gol,
7: ma non ha fatto niente. Non ha fatto niente.
9: E infatti, appunto per quello che le faccio i complimenti. I tiri non sono arrivati, fortunatamente non ci ha fatto fare gol.
7: E allora, è molto ingiusto da parte tua, perché tu devi fare i complimenti alla difesa.
9: È una battuta, diciamo, era proprio un bel gioco.
7: Sì, sì, hai fatto bene.
9: Dai, speriamo. Allora, noi abbiamo bisogno, allora, un attaccante ce l'abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un centrocampista, abbiamo bisogno anche difensore e un portiere, va bene, il portiere lo sappiamo, è inutile, siamo qua a gironzolarci. Celik è una bella sorpresa, Celik veramente da 7,5 lo sai?
7: Direi 7,5 sì. Sette e mezzo almeno fagli fare un assist per arrivare a questi voti, ecco.
9: Vabbè, comunque un grande Miretti,
7: oggi bene.
9: Per lo meno si mette in mostra per qualcuno che ci offra 20 milioni di euro, magari.
7: Sì, diciamo che io credo che possa essere un giocatore sul mercato, perché è una plusvalenza al 100%, però del pre-campionato devo dire il più continuo.
9: Sì, è vero. Ma comunque anche Zegrova ha fatto un gol della miseria, però.
7: No, il gol top, il resto è il problema. Il gol top, il resto non è azzeccata mezza, però gol top.
9: Lo sai che mi ricorda? Che forse tu però non te lo ricordi, però lo conosci bene, che interviene sempre spesso a Radio Bianconera. Tante volte mi ricorda Marocchino, perché non alza mai la testa.
7: Vai.
9: Fantastico, però non alzava mai la testa. Tante volte c'era Trapattoni che gli urlava dietro di tutto, io mi ricordo.
7: E quindi il discorso, vediamo, però io credo che andrà via.
9: Io Zegrova sinceramente lo metterei lì in un angolo e me lo terrei.
7: Infatti, secondo me andrà via. Però.
9: Potrebbe aver mercato, però voglio dire, mi dispiace, ecco, diciamo che un giocatore, cioè, ragazzi, ma abbiamo dato le occasioni a Commener, che non fa niente, che bruca verso l'erba, cioè non so, abbiamo dato
7: sì, però domani. Emilio, il discorso è un altro, perché sennò poi vale tutto il pensiero Commener, se non è giusto, Emilio, cioè il discorso è che tu devi vendere qualcuno, sennò il mercato non lo fai più. E Zegrova è uno che può avere un po' di margine. Per tenere Zegrova a star seduto 6 mesi fino a gennaio e giocare gli ultimi 5 minuti, è giusto pensare di venderlo per risparmiare e poi fare del mercato con giocatori magari più funzionali al progetto Juventus. Perché sennò andiamo a dire, ma con me ne stai tenuto, e allora li teniamo tutti. Cioè, per questo punto di vista possiamo dire, tengo anche Di Gregorio, perché se il metro di paragone con Menes, teniamo tutti.
9: No, per l'amor di Dio, Del Gregorio vada a far bene da un'altra parte, che io sono felice.
7: Va bene, Emilio, grazie, che devo chiamarne altri.
9: Camillo, ti ringrazio tantissimo, perché so che ci sentiamo abbastanza spesso quando fai le dirette.
7: Sì.
9: Ti ringrazio che mi fai chiamare, ti ringrazio tutti e spero che più presto torni Leonetti.
7: Mandagli un messaggio, che ti devo dire, Emilio? Manda un messaggio, perché è in vacanza, lascialo riposare. Ciao Emilio, fai riposare Franco. Ciao. Allora, guarda Manu, guarda com'è la nostra chat. Davide, 17:20 e 03 secondi. Calcio da 5 agosto, puntini puntini. Poi Roberto, 17:19 e 11 secondi. Più ottimismo, sempre a criticare, scritto in maniera un po' strana, però Va bene comunque. Però al netto di questo, guarda gli stati d'animo, no? A distanza di quanto? Aspetta, fammi fare i conti. A distanza neanche di un minuto, già due stati d'animo diversi. Altro vocale.
10: Ciao Camillo, Ivan da Milano. Allora, anch'io come te penso i tre nomi migliori sono stati quelli, anche se comunque manca sempre quel pizzico di velocità in più nello sviluppo dell'azione, cioè spesso ho visto prendere il pallone, arrivare a centrocampo e tornare indietro, quello forse è una cosa che non piace a me e nemmeno a Spalletti. Poi per il resto volevo vedere i giocatori nuovi, volevo vedere Kolumani, Ale Begovic, ma non... penso che non possano giocare questa tournée o forse solo questa partita. Boh, staremo a vedere. Forza Juve sempre.
7: No, e Kolumani e Alai Begovic hanno fatto soltanto un allenamento ieri a parte, quindi questa sicuro no. La prossima magari in una ventina di minuti possono provare a fare. State vedendo che sta alternando, intanto sta facendo giocare tutti, già dalle amichevoli con lo Standard Liege. Sta provando a far giocare tutti. Oggi non ha fatto giocare Obaudo, Licina e Gil. Peccato per il nostro pupillo Obaudo. Ma ragazzi, Obaudo si farà. Obaudo si farà. E noi di Radio B, anzi, il club degli inviati, Manu, porterà avanti la battaglia con Obaudo. E noi creeremo un grande giocatore. Lo intervisteremo anche Obaudo, vi dirò questa cosa, non so quando, ma lo intervisteremo. E al netto di questo sta alternando, no? Avete visto Owusu, David e un altro giocatore hanno poi diviso la partita per cercare, no, di fare minutaggio, quindi un po' di roba, perciò stanno crescendo e arriveranno a giocare anche Alai Begovic e Kolumani, ma con un allenamento a parte non potevano sicuramente giocare. Cinzia, la nostra Cinzia. Positivi: Celik, Locatelli, Gatti, Boga, Perin, Ildiz. Negativi: Arthur, David, Kopp, Luiz. No, come Luiz? Ma no, come Cinzia Luiz? Luiz no. Oggi no. Poi perché Perin positivo? Scusa, con tutto bene. Ha fatto niente Perin, Cinzia. E tra l'altro siete ingiusti con David. Siete ingiusti con David, ragazzi miei. Ingiusti. Perché l'azione del gol parte da David. L'azione del gol parte da David. Siete ingiusti. Poi, secondo te, Cami, il fatto che Spalletti non abbia fatto giocare con Seisao? No, ragazzi, con Seisao ed è McKennie. Allora anche McKennie vuoi vendere, Alex? Sono indietro di preparazione. Stanno facendo le distanze. Stanno facendo in questa fase. Vuol dire non prendere rischi. Perché quando tu arrivi dopo, Alex, fai le distanze. Le distanze sono la cosa più brutta della preparazione. Fai 1000, 2000, 3000, 4000 e loro forse fanno anche qualcosa in più. E quindi inizi a pedalare. Cioè, loro stanno facendo una settimana di carichi importanti. L'avete visto ieri, giravano intorno al campo. Gli altri facevano le partitine perché ormai la preparazione gli altri l'hanno fatta. Adesso devono solo usare la palla. Invece chi arriva dopo fa le distanze, fa i test, fa tanti chilometri da pedalare e perciò non li fai giocare. Alex, placa la tua fame di mercato. Altro vocale.
11: Ciao Camillo, Fabio da Roma. Io continuo a non capire perché la Juve non cerchi per l'ennesimo calciomercato un centrocampista di qualità, spendendo anche soldi. Si fanno nomi, adesso ho letto che Spalletti aspetta un centrale e un'altra punta, ma non si parla mai del centrocampista. Boh, vabbè, forse sarò strano io. Comunque un abbraccio forte e forza Juve.
7: No, ma hai ragione. Il nome a centrocampo è che sia. È il presidente. Soprannome pazzesco, tra l'altro. Il nome è lui. Quindi è lui. Però devi vendere. Non è che non se ne parla perché non vogliamo parlarne. Non se ne parla perché non stai vendendo. Questo è il discorso. Quindi stai tranquillo. Lavoreremo anche su questo. Cartellino rosso a Fe. Manu mi sta provocando. Sta sbagliando tutti i nomi apposta. Non posso accettare che Selic sia stato scritto in quel modo consapevole del reato. non lo posso accettare. Fe, cartellino rosso. Carissimo Camillo, come dice il nostro amico Gineprio, qualcuno Manu tra l'altro ieri mi ha scritto male pure Gineprio. Non mette la I. Terribile questo errore è terribile per noi. Che partita, ragazzi, ha segnato Zegrova. Io sono a posto così, Davide da Velletri. Sì. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Ciao Cam, mi sono piaciuti moltissimo Douglas Luiz, Celic, Miretti, i miei tre migliori. Milik per impegno, Bremer per carattere. Secondo me stiamo andando verso una strada ottima. Non lo so, non voglio illudermi, ma a livello di mercato è il giocatore che è a livello di sia di mercato che di campo intravedo un barlume di juventinità. Ecco, questo ve lo posso dire, intravedo un barlume di juventinità. Saluto Stefania da Twitch. Ma perché non prendiamo che sì, Stefania mia, perché siamo 180 centrocampisti, quando ne venderemo un paio poi forse prenderemo il buon presidente. Cop non pervenuto come al solito, assolutamente d'accordo Federico. Poi leggiamo ancora, Celic il migliore in campo in assoluto, poi Locatelli e Zegrova, e devo dire Cabal quando è entrato non mi è dispiaciuto. E Cabal... meglio in questa pre-season, però io su Zegrova non sono d'accordo. Zegrova fa solo un grandissimo gol, il resto non è stato positivo per me. Non è stato male come col Nizza, ma non è stato positivo nel resto della partita. L'ha detto anche Spalletti, ragazzi. Se andate a vedere le battute di Spalletti, dice sì, bel gol, però il gol lo puoi fare in un secondo. Tutto il resto del tempo devi essere più in maniera diversa e più partecipe nella partita. Quindi in questo caso anche lui non va benissimo. Ettore scrive Zegrova in una maniera drammatica, in una maniera completamente drammatica, mi fa male solo a leggerlo, cartellino rosso anche per Ettore. Due calciatori da venerdì, dice Miretti e Zegrova, poi arriva la domenica e dimenticano come si gioca a calcio. Poi confermo i tuoi top e aggiungo Palestra, gran bel giocatore, ragazzi, però è stato anche pagato 60 milioni, non è che è stato pagato 5 e l'abbiamo fatto passare tutti, è stato pagato 60 milioni di euro, come una punta, quindi... insomma, e Stefania, scrivi troppi messaggi, la mia chat di Twitch è completamente andata, quindi Stefania, te l'avevo detto a inizio trasmissione, calma con Twitch che sennò li perdo. Poi io ci penserei a vendere Gatti, Sergio dalla Romania. Io l'unica occasione del Chelsea l'ho vista per errore di Gatti, che poi non ha fatto una brutta partita, anzi. Però io il concetto che ti dico sempre, che vi dico sempre, è capire il contesto di Gatti. Gatti guadagna come una rockstar ed è la terza scelta. Quindi è quello il contesto che io carico da questo punto di vista lì, perché noi strapaghiamo una riserva. Io vorrei vedere un titolare a quelle cifre, tutto lì, nulla di personale. Poi sapete, a me non fa impazzire, ma come a voi magari piacciono tanti giocatori, a me ne piacciono altri, questo è calcio. Allora, prossima mezz'ora altri candidati, quindi mandate le vostre candidature 340 54 25 324. Vi chiama Manuel. Top della partita, quindi i top della partita, i miei sono Celic, Miretti e Douglas Luiz, voglio sapere i vostri. E tra poco
12: il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto e pure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
13: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
2: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Mon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e ASVEL, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. 340-5425324 per messaggi di testo. E gli amici di Twitch. Cioè, ci sono due messaggi, Manu, dove dico, ma perché dici Twitch? Rispondi tu, perché l'hai inventato tu, Twitch. L'hai inventato tu, Twitch. Che poi se la prendono con me. Vai, vai, vai, che qualcuno non ci ha ascoltato.
8: Twitch nasce col mio rientro dalle vacanze pugliesi. Quindi sì, da Twitch si è trasformato e diventato Twitch.
7: Twitch, per noi è Twitch. È così, caro.
8: Viva la Puglia.
7: Sempre, viva la Puglia, viva tutte le regioni d'Italia. Anzi,
18: prima.
8: Tu hai anche degli idoli pugliesi sui social.
18: Ma io sì, ho padre e figlio, ragazzi, che spero siano della Juve, vorrei portarli qua in diretta. Sono miei idoli da ormai un mesetto che sono un loro grande fan. Quindi da questo punto di vista sì, sui social ho degli idoli. E ragazzi, noi chiamiamo Twitch, noi ci piace così, siamo strani, noi scherziamo, noi in questo mondo fatto, no, di tanto nervoso, noi tendiamo a scherzare. Poi allora, sicuramente Bremer, Muretti e Douglas, importante come regista, quando l'ha fatto bene Alfredo. Abbiamo tanti vocali, rispondo a Ciccio da Roma che chiede di Galarza. Ciccio è colui che ha picchiato ininterrottamente tutta la Germania e poi qualche giorno dopo ha picchiato ininterrottamente tutta la Francia senza prendersi un cartellino giallo. Motore incredibile, bel centrocampista, di personalità, di cattiveria, picchia come un fabbro, fuori dal, cioè nel senso, lontano dalla palla, con la palla, senza palla, provoca, però ragazzi,
8: tutto ciò che si muove.
18: Galarza, al netto delle botte, delle provocazioni costanti a tutta la Germania e Mbappé e Olise in particolare, centrocampista di grande personalità. Io so che una squadra, loro hanno parlato all'Argentina, che una squadra italiana è interessata a Galarza, da quello che so io è il Bologna, però non ho certezze, ma Galarza nella nostra squadra, mamma mia, voglio subito.
8: A proposito di entrate, a inizio partita Bremer.
18: Sì, però lì
8: per fortuna non l'ha preso.
18: Lì mi ha generato una grande gioia la lite, ma mi ha generato una grande gioia, anche se a me hanno insegnato questa cosa giocando a pallone: tu non devi mai portare via i tuoi compagni, devi portare via gli altri. Questa è stata insegnata da qualche ragazzo che aveva giocato anche categorie di ottimo livello, migliori delle mie.
8: Comunque se lo prende gli fa male.
18: Sì, e anche Douglas, il fallo di Douglas è la cosa che più mi è piaciuta, perché lì vuol dire che tu sei dentro la partita, cioè non stai bighellonando, no, corricchiando tra te. Lì dai una randellata e dici: questi ci fanno gol perché lì Bremer aveva sbagliato. Allora Douglas ha ribaltato Jackson, ma l'ha fatto per la squadra. Quelle sono cose che fanno capire che il calciatore è dentro la realtà Juve. Anche a livello di giornata, se guardate tutti i contenuti social della Juve delle giornate, e lui è molto partecipe. Tra l'altro ha fatto uno scherzo a McKennie ieri, terribile, erano in 50 in un ascensore e Douglas si è messo a saltellare, roba bruttissima, non si fanno questi scherzi, Douglas, non si fanno. Andiamo con un vocale.
19: Ciao Camillo, Stefano, Davide Poma. Ma vedendo la partita, parte i ritmi blandi, comunque il gol di De Grov, mannaggia, quello col Galatasaray l'avrà inchiappettato in campo, comunque speriamo di continuare su questa linea qua, però non vorrei che si creasse un po' troppo euforia intorno alla squadra, visti i risultati positivi che stanno venendo. Ciao Camillo, sei in gambissima, grazie.
18: Grazie a te, anche se insomma l'immagine tua di Zegrò ma toglierò per la testa per i prossimi 10 anni, però va bene così,
8: tipo Telma.
18: Sì, ogni tanto è così. Ragazzi, Arturo, non ti arrabbiare sull'entusiasmo, ma adesso è un po' spartita, godiamoci l'entusiasmo post partita, poi torneremo con i piedi di piombo da domani, dai, sono di questo parere qua, secondo me ci sono dei segnali positivi, vanno detti. Arturo, ma ognuno ha il suo parere su Zegrova, per me non è stato uno dei migliori, per me ha fatto solo gol, poi ha sbagliato tutto, fa vedere delle cose ottime, tipo c'è uno stop sul lancio, lui fa questo stop di suola, bellissimo, fantastico, poi spara a chiavi la palla, non riesce a darla a Yıldız, una penetrazione e poi va tutto a destra, invece c'era campo aperto a sinistra. Non mi basta il gol, non ritengo Zegrova un giocatore da gol e basta, ritengo Zegrova un giocatore che deve fare di più, alzo l'asticella. Se poi ci fermiamo al gol meraviglioso, ragazzi, se è il metro di giudizio per te, Arturo, è il gol in stile fantacalcio, allora chi fa gol è 7 più 3 10, allora lui
7: tra i migliori. Per me, nel contesto dei 45 minuti, ha fatto un gol bellissimo e tante palle perse, e valanghe di palle perse. Poi sulla tecnica individuale è di alto livello, però fa troppi errori, troppi errori. Cioè, se no ci fermiamo alla copertina e non leggiamo il libro. Ecco, credo che tu abbia fatto questo, però ripeto, se a te è piaciuto va benissimo. Il calcio non è matematica, non penso di aver ragione io e torto tu, ecco, questo sia chiaro. Facciamo così, Manu, ascoltiamo anche le parole di Spalletti proprio su Zegrova.
20: Il gol è chiaro che fa grande piacere a chiunque, però poi la prestazione, come non basta un assist oppure un gol stesso, se non dai poi il supporto alla squadra per gli altri 90 minuti, perché un gol lo fai in un minuto e la partita dura 96, insomma. È l'atteggiamento che conta poi durante il percorso della partita, durante lo scorrimento dei minuti. E Zegrova ha fatto bene, nel senso che qualche volta ha perso qualche palla che poteva dare seguito, però le sue capacità di quando c'ha palla sui piedi di portare a giro due o tre difensori le ha fatte vedere, le sue capacità di quando tira in porta il piede che ha lo ha fatto vedere. Per cui si tratta sempre di rimettere quelle cose dentro la scatola per riempire la partita che poi fanno sì che si diventi una squadra, perché è che possa andare un elemento con una giocata, un altro elemento con un'altra giocata, anche Kelly ha fatto due cambi di gioco, pure non è un assist, ma quelle sono importanti di costruire nella maniera corretta e di fare due imbucate dove riporta tutta la squadra avversaria al limite dell'area. E ti fa respirare, se no non la porti in fondo la partita. Se pensi di difendere basta contro di loro, non la porti in fondo. E poi per far gol devi andare là, devi andare a pressare, devi andare a giocare, devi andare a essere un calciatore. Un calciatore, perché non sei una persona che gioca a calcio. Tu sei un calciatore, il calciatore è una specie, il calciatore è una razza, perché quando sei calciatore vuoi andare a confrontarti contro chiunque. Hai avuto la fortuna di nascere calciatore, perché quando giochi nella Juventus e sei a questi livelli qui sei un calciatore e tu devi andare tutti i giorni a pensare a quella cosa lì, non è che tu lo possa fare avanzatempo. Tu devi andare tutti i giorni a lavorare affinché tu ci metta qualcosa in più il giorno dopo. La persona che gioca a calcio può anche smettere, il calciatore non smette mai, è quello che se la porta dietro la cosa a casa, con i figli, dentro allenamento, e tutte le volte vuol guadagnare qualcosa e tutte le volte ci mette un carico di autodisciplina per arrivare sempre più in alto, perché i calciatori sono quelli, quella razza lì.
7: Bella sta risposta, bella vera. Bella vera sta risposta nell'atteggiamento, l'avete visto anche ai mondiali, perché l'abbiamo visto ai mondiali, Argentina e Inghilterra.

0: non giocare una finale di Champions, di mettersi lì e speculare, di non proporre niente, e che ha fatto? Ne ha prese 5 con riserva. Con riserva. Il calcio è cambiato, devi prenderti il rischio, devi lottare ma giocare, devi proporre. Quando vi sento dire no, serve la grinta, serve anche la grinta, non solo la grinta. La grinta reggi 20 minuti, perché poi a un certo punto, quando tu ti stanchi, alla fine non vai fuori giri anche con magari delle prestazioni solo grintose, poi vai fuori giri e rischi di perderla. Ci vuole la grinta e la tecnica. Vi faccio un esempio, no? Ieri ho riguardato Juventus-Atletico Madrid. In quella partita c'era grinta, ma in quella partita c'era tecnica. C'era tecnica, c'era qualità, c'era testa. E quindi, insomma, la grinta serve fino a un certo punto, però è così. No, Raimondo mi ha mandato in una dimensione oltre la sfera possibile, immaginabile. Io non so, io credo l'abbia forzata, ma quando ho letto Albergovic al posto di Alaibegovic ho avuto un momento, uno scossone, ecco, un bello scossone. Altro vocale.
1: Ciao Camillo, Lorenzo da Pescara del Garda, Verona. Allora, io la partita l'ho vista purtroppo intermittenza, la rivedrò questa sera a meglio perché l'ho registrata. Allora, secondo me Celik su tutti. A me Celik mi ha impressionato, un giocatore che sembrava fosse la Juve da tanto tempo. Mi ha impressionato, veramente bravo, ha fatto una gran partita. Poi mi è piaciuto moltissimo Miretti, al che io a questo punto sollevo una domanda e ti dico, Camillo, è il caso? E mi fermo qua. E poi mi è piaciuto molto Douglas Luiz. E anche qui dico, calma il gesso prima di dire diamolo via. Perché secondo me il giocatore si sta autoconvincendo di dover far bene.
0: Allora, con calma da una parte e dall'altra. Con calma da una parte e dall'altra. La cosa che dobbiamo dire è che Douglas Luiz è probabilmente per la prima volta dentro la realtà Juve. Douglas Luiz in questo momento è concentrato sulla Juve, si sente anche bene nel contesto Juve, ma dobbiamo sempre andare a piccoli passettini, nel senso che il primo vero step contro una squadra di alto livello, perché il Chelsea è una squadra di alto livello, l'ha superato secondo me a pieni voti. Poi dobbiamo capire che Douglas Luiz è un giocatore con delle potenzialità, ma adesso non è che Douglas Luiz è il fenomeno della Juve. È il giocatore che può dare una mano e può dare altri segnali. Il Douglas Luiz di oggi a Frosinone è titolare. Poi non so se starà titolare, ma quello di oggi a Frosinone può giocare, mettiamola così. È ovvio che, come dicevo prima di Emilio, se il metro di paragone è con Mainz, ragazzi, lo teniamo. Ma il metro di paragone non è con Mainz. Ecco, perché con Mainz è un fallimento. Anche oggi, insomma, è più le volte che l'ho visto fare il vigile che poi toccare la palla. E sono stufo della modalità vigile di con Mainz. Quindi da questo punto di vista va così. Sono dell'idea che dobbiamo continuare a chiedere e valutare bene il buon Douglas. Su Miretti vi ho già detto tutto. Miretti ha questi momenti, tipo la partita col Sassuolo, no, la gara d'andata, giocato divinamente, divinamente. Poi però in questo caso arrivi a altre partite, tipo quella con il Paphos, dove è stato disarmante l'errore con l'Inter, varie prestazioni orribili, perciò da questo

0: punto di vista, Miretti è il più propositivo per me in questa pre-season, è il migliore di questa pre-season, però non so se fidarmi, non so assolutamente se fidarmi, però valutando la partita non posso dire che non abbia giocato molto molto bene. Allora, vocale.
1: Ciao Gami, Ale da Civitavecchia. Allora, della partita mi prendo per buono il risultato, il bel gesto tecnico di Zegrova, ma Zegrova solo quello ha fatto, e Boga mi è piaciuto tanto, ha sbagliato un paio di scelte, ma lo capisco, perché se fa un passaggio a qualcuno ripartivo all'azione da Di Gregorio. Io vedo una squadra ancora lenta, che non riesce a fare un recupero, che non sa che fa con la palla ai piedi, che non tira mai dal limite dell'area, fuori aria, dentro l'area, non tira. Cioè serve Milik per far capire come si gioca a calcio a questi giocatori. Cioè, quello con una gamba sola, ogni pallone, e innescava un'azione pericolosa. E un'altra cosa che prendo, e che spero che Spalletti possa utilizzare di più, è Cambiaso alto. Cioè, io lo vedrei pure una linea 3 a centrocampo. Può fare tutto Cambiaso, ma no, terzino, ragazzi. Terzino no, io quando sento parlare di un terzino sinistro da alternare a Cambiaso, io avuto una cosa sbagliata. Serve un terzino sinistro titolare.
0: Celik, dopo oggi mi sento di poter dire Celik. Su Cambiaso ha fatto un'ottima cosa nell'ultimo minuto del primo tempo. Contropiede del Chelsea, palla dietro verso lo scarico di un tiratore, arriva Cambiaso in diagonale da esterno alto, quella è una cosa bella, quella è una cosa che ogni allenatore nota, perché è il sacrificio di un esterno d'attacco, e lui ovviamente, avendo una base da terzino, perché la base da terzino ce l'ha, quella cosa la sa far bene, e utilizzarlo in quella zona di campo lì vuol dire dare equilibrio e anche qualità, perché poi lui ha delle qualità col pallone nei piedi, anche se su quella bella azione dove poi Boga è arrivato al tiro, lui ha perso tanti tempi di gioco, ecco, lì ha perso tanti tempi di gioco, però comunque non l'ho trovato così male come da terzino. Sul spostarlo da lì io sono assolutamente d'accordo con te, spostarlo dalla difesa a 4, perché noi abbiamo giocato a 4 nel primo tempo, 4 puri, ecco, terzino a 4 per me è un problema, terzino a 4 è un problema. Tutta fascia tanto quanto, ma terzino a 4 per me è un problema. Altro vocale.
2: Ciao Camillo, alle Rallentate. Ma sul nostro centrocampo, io, come spesso succede, vado in controtendenza, ma lo dicevo già da qualche settimana rispetto all'anno scorso. Adesso noi saremmo costretti a vendere, ma questo centrocampo forse compensiamo con una qualità assoluta non eccessa, con una numerosità di giocatori e comunque tecnici non male, perché io sono tranquillo. Tuan, Locatelli, Douglas Luiz, forte, c'è Miretti, sa toccare il pallone, c'è Arthur, sa toccare molto bene il pallone, chiunque entra alla fine, Kuhnmeier stesso, che mi ha fatto andare fuori di testa in questi 2 anni, comunque sa toccare il pallone. E quindi da questo punto di vista io penso che un allenatore capace che potesse alternare questi 6 giocatori, insomma, quattro posti in carrozza, possa anche prenderlo.
0: Sì, però cioè, alt, qua siamo alla Juve, che tu sappia toccare la palla, le basi. Poi però ti faccio una domanda, Ale, chi viene a prendersela in regia? Perché poi è quella la chiave, eh. Chi viene a prendersela quando sei pressato e la palla scotta? È lì, la situazione. Locatelli è quello che ha più la predisposizione a farlo. Che vi piaccia o no, è quello che ha più la predisposizione a farlo. Douglas l'ha fatto 3 volte e siamo usciti. Però 3, su 60 minuti, 3. 3. Con me se non lo fa mai. Non se la viene mai a prendere. Viene, ma quando viene è addirittura più basso di Kelly. E allora che serve? Facile così, Perché è tra le linee che ti vengono addosso e hai paura. Se vai a prendertela per poi girarti è facile, ragazzi. Fai il difensore centrale, non fai il centrocampista. Thuram non va a prendersela. Thuram in prima impostazione non... Così. Quindi è un'analisi che onestamente è un po' deboluccia. nello sviluppo di un'azione di alto livello contro una squadra di alto livello serve di più, perché dipende cosa vuoi fare. Se vuoi stare come lo scorso anno lì tra il quarto e il sesto posto, tra il terzo e il sesto posto, ah certo, però non è che tutte le volte possiamo far uscire la palla da Yıldız o far uscire la palla da Conceição o da Ibegovic quest'anno. Ci vorranno delle... ci vuole personalità. Per giocare in mezzo al campo ci vuole personalità, andare a prenderla, a sbagliare. E devono farlo di più. Devono farlo di più. E le caratteristiche non possono essere: ah, ma tocca la palla. E vabbè, la tocco pure io, ragazzi. Pure io posso mettermi lì e dire: se mi vedi, ah, ma la sa toccare. Sì, la so toccare la palla. Ci ho giocato una vita, pallone, ci gioco ancora. E come vai a prendertela quando ti vengono addosso? Perché è lì che è la differenza tra un calciatore da Juve e non da Juve. Perché con Meines, quando gli vai addosso, trema. Perché Miretti, quando gli vai addosso, alterna. Perché Douglas a volte si nasconde. Perché Thuram preferisce toccarla 100 volte e non in postazione. Poi alla fine, ripeto, io non sono un suo fan, ma chi si va a prendere sempre la palla che brucia è Loca, eh. E non sono suo fan. Cioè, per me Loca va venduto e preso uno più forte. Ma oggi non lo vendi, non riesci a prenderne uno più forte. E allora vi dico, ragazzi, poi guardo le caratteristiche della squadra. Chi è che quando conta, quando scricchiola, quando brucia, quando hai paura, va a prendersela? E va solo Locatelli, eh. Perché oggi Douglas a me è piaciuto, ma non lo fa tanto, quello. Preferisce andare più in giro per il campo, eh. Sono caratteristiche. Vocale.
2: Ciao Camillo, un saluto da Viterbo, sono Peppe. È vero che è calcio d'agosto, ma secondo me è sempre meglio vincere che non vincere. Intanto fa bene al gruppo, fa bene al morale, ma poi fa bene anche alle quotazioni. Una rosa che dopo l'ultima stagione è pesantemente svalutata in tutti i suoi componenti, magari fare un buon precampionato può sbloccare qualche trattativa di mercato in uscita. Vedi Douglas Luiz, vedi Zegrova, non lo so, io ecco sono contento di vincerle queste partite anche per questo motivo. Mi sbaglio forse? Ascolto in diretta.
0: No, no, non ti sbagli, anch'io l'ho pensato, ho detto beh, Zegrova almeno ha fatto un gol in Mondovisione, che ti vede tutto il mondo, segna il Chelsea, e magari qualcosina con un prestito un pochettino più oneroso lo tiriamo fuori, ecco, non credo a titolo definitivo. Miretti è un altro che viene visto, Douglas Luiz è un altro che viene visto, e poi sai, decideranno in base alle offerte che riceveranno o che non riceveranno, ragazzi, il mercato lo fanno le offerte, sicuramente non solo tutti quelli che vogliamo vendere, perché sennò tutti noi vorremmo piazzare Kop Meiners, Cabal, David e tanti altri, perciò se arriveranno delle offerte si valuterà, se no magari ci saranno dei giocatori dove la società proverà a trattenerli, ecco, insomma è ancora lungo il mercato e l'aria è calda a Torino, l'aria è calda e quindi insomma non so dirvi le tempistiche bene, però i contatti sono continui, Bologna, Parma e poi altre situazioni sono abbastanza calde, cioè la Juventus ha anche delle deadline su varie operazioni, su vari giocatori, ecco, forse quella che attira un po' di più è l'attaccante, ma l'attaccante potrebbe essere anche quello magari più lento nell'arrivo, no? Perché poi c'è da piazzare anche David, bisogna un po' cercare di smussare delle determinate situazioni, perché Zirze in questo momento il Manchester vuole l'obbligo, ci sono tante situazioni, però il mercato va avanti forte, la Juve è bella carica anche sul mercato, Non prendete impegni, non prendete impegni, non abbandonate siti radio, perché sarà un agosto friccicarello, molto friccicarello, quindi insomma belli, belli caldi. Dai ragazzi, la prossima mezz'ora sentiamo un altro di voi per il commento alla partita, poi parliamo ancora di mercato e tanto altro, tanto siamo in compagnia qua fino alle 19, a tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
3: Sono le 18.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
4: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
5: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
4: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
5: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
4: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonçalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manu e Luca, ma ci sono offerte su Locatelli? Sì, lo scorso anno l'abbiamo rifiutata, arriva dall'Arabia Saudita, è arrivata un'offerta da più di 35 milioni di euro per Locatelli e la Juve l'ha rifiutata, questa è la cosa. Allora facciamo così, ascoltiamo una pillola del nostro mister legata al calciomercato, quindi vediamo cosa ci dice il mister.
11: Secondo me io sono quello meno corretto, meno giusto per parlare di queste cose, perché Io, come ho già detto precedentemente, con la società ho un buonissimo rapporto e abbiamo già parlato, e per quello che sto vedendo loro si stanno impegnando ad eseguire quelle, anche perché loro hanno condiviso quello che abbiamo detto, no? Che abbiamo due idee diverse, due idee distorte, per cui si va avanti a cercare di lavorare nella maniera corretta.
0: E quindi questo è il mister. Leggo un messaggio molto lungo di Giuseppe da Roma. Mi spieghi qual è il senso di Zirze? Ne ha tanto di senso Zirze, ragazzi, ne ha veramente tanto. Spalletti ha detto che chiaramente gli serve un Marcantonio che si piazza in area di rigore da mettere dentro nelle partite che non si riescono a sbloccare. Zirze, pur essendo alto, è una punta che parte sempre da dietro. Lo hai mai visto fare gol di testa? Sì, li ha fatti, con difesa impostata. A me sembra chiaro che Spalletti cerchi un profilo a Sorloth, Pellegrino, non un simile Colo. Ma Colo non sono per niente simili Colo e Zirze. Colo è un attaccante che attacca la profondità, Zirze no. Zirze è comunque uno che sa far salire tanto la squadra, con tecnica, con qualità. Sicuramente Zirze non è un 9 d'area di rigore, ma ha molto senso, perché l'idea di prendere uno Zirze significa anche magari avere un piano B, un piano con due punte, perché Zirze e Colo possono ampiamente giocare insieme e fare molto molto bene, perché puoi cercare magari di togliere qualche volta degli esterni e mettere loro due. Esempio, in delle partite puoi provare un 3-5-2 con Zirze e Colomoni, perché Zirze fa giocare bene questa squadra, perché il segnale è chiarissimo, caro Giuseppe, chiarissimo, tecnica. La Juve vuole la tecnica, la Juve vuole uscire con la palla nei piedi e poi attaccare in profondità. La Juve vuole gente che possa fare quel passaggio alla cieca di cui ha parlato tanto il mister. E Zirze ha quello, è un attaccante relazionale, un attaccante tecnico, è un attaccante anche fisico, perché è fisico, ragazzi. Poi non è il 9 alla Crespo, non lo so, non è il 9 che vive, no, alla Trezeguet, rapace d'area di rigore, questo no. Però Colo, ragazzi, di testa sa segnare, eh. Sembra che Colo Moni sia un ragazzetto di 1,72 veloce. Colo è 1,90, che attacca la profondità, che fa gol di testa. Cioè, non è che abbia preso un attaccante che non fa quello, eh. Poi viene dalla stagione terribile, dove ha fatto un gol in Premier e 5 in Champions. Questi non li contate mai, i 5 gol in Champions League non li contate mai. In una squadra che ha fatto i disastri, che ha cambiato 190 allenatori, e noi abbiamo rovinato la pre-season dello scorso anno a Colomoni. Però Zirze ha enorme senso. Poi, se mi viene a dire, io vorrei vedere un Pellegrino, un Sorloth, io tutti e due li reputo due attaccanti interessantissimi che mi piacciono. Però, ragazzi, Zirze in prestito lo prendo, ma tutta la vita. Ma tutta la vita. Stiamo comunque parlando di un attaccante che in Serie A ha fatto i buchi di tecnica, di qualità. Cioè, l'idea Juve è chiara, è quella di mettere le tende nella metà campo avversaria. Lì. E in quei momenti lì, quando tutti saranno strette, chiuse, serve la tecnica, la qualità, far uscire la palla, fare quel passaggio che gli altri intuiscono 10 secondi dopo. E Zirze ce l'ha quella roba lì, perciò Zirze è un nome assolutamente intelligente per la Juve. Poi sicuramente non è un attaccante da 37 gol l'anno, però in Serie A solo Lautaro ultimamente va sempre sui 20, eh. Gli altri
3: io non lo metterei neanche nella categoria dei 9,
0: è un mix.
3: Più vicino al 10, secondo me
0: è un 9 e mezzo.
3: Bravo,
0: è un 9 e mezzo. No, però quello che voglio dirvi, esempio, no, per farvi capire Zirze, no? La Juve in una partita che ha giocato male, perché una partita che ha giocato male, ma che aveva rimesso in piedi, è Napoli-Juve, quella 2-1 con doppietta di Højlund e gol di Yıldız. Noi giochiamo male, la rimettiamo in piedi, Spalletti toglie gli esterni e mette David e Openda. Dramma. un dramma, perché poi erano proprio, sono proprio mal assortiti. E, però tu in una partita del genere, dove magari loro ti schiacciano, tu hai Zirze Colomwani, e se sono freschi e butti la palla lunga su Colomwani o Zirze, che pianta il corpo, ti fa salire la squadra con tecnica e te la pulisce,
12: palla da porta come fa sempre.
0: Ragazzi, poi quella la cambi come partita, l'idea è quella, Perciò io Zirze lo ritengo un attaccante che potrebbe dare veramente tanto alla Juventus. Tanto alla Juventus, perché se vi piace Milik, e tanti di voi, vi garba parecchio Milik, e Zirze è un altro bello forte, È un altro bello forte, quindi...
12: A me piace un sacco, è sempre piaciuto.
0: Sì, io Zirze in prestito lo prendo subito, all'istante proprio. Ma non sto neanche... Tanto noi l'attaccante... Ve lo dico già, perché tra due secondi mi arriva una sfilza di nomi da 300 milioni di euro. In prestito, In prestito si fa l'attaccante, Non a titolo definitivo, non è...
12: Modalità cappellino.
0: Prestito, saldi di fine agosto. Prestito. Buoni e cari. Cosa c'è di vero del portiere del Paraguay, Franco? Dei sondaggi. Per adesso la Juve e Spalletti. Anzi, Spalletti vuole Zion Suzuki. Ho il titolone. Spalletti vuole Suzuki, Quindi per adesso stiamo su Suzuki. Poi... vediamo un attimo, anche perché ci sono un po' di frizioncelle col Parma, un po' di frizioni qua e là col Parma, ma vi dirò tutto a tempo debito.
12: Come facevamo un vecchio spot, c'è Baruffa nell'aria.
0: Sì, come vedi in una partita chiusa di Zeccolo insieme? Benissimo, appena detto. Benissimo.
12: Ma magari.
0: Benissimo. Ragazzi, fare in una sessione di mercato, perché sei arrivato sesto, parliamoci chiaro, perché sennò facciamo tutti i fenomeni e poi si critica sempre. Ma in una sessione di mercato in cui sei arrivato sesto, non è che siamo arrivati i primi, sesti, e riesci magari a fare Colomwani, Zirze ed Ekator. Cavolo, ragazzi.
12: Comunque ne gioverebbe anche il centrocampo,
0: E certo.
12: Perché con un giocatore così sanno a chi dare la palla.
0: No, certo. Un nostro amico anonimo di Tuai ci scrive Haaland. Perché Haaland?
12: Non ce lo danno in prestito.
0: Perché è apparso Haaland in questo... Perché è apparso Haaland? Ragazzi miei, vocale Manu. Arriviamo.
13: Ragazzi, buonasera, Antonio Taginazzano. Qui ci interroghiamo sempre sui soliti giocatori, Douglas Luiz, se da Juventus o non da Juventus. Ragazzi, ma perché non ci interroghiamo su Kefren Turam, su Locatelli e su tutti gli altri? Perché vi dico una cosa, Kefren Turam, che è tanto osannato, ragazzi, è un giocatore che fa degli sprazzi 2-3 a partita, ma poi praticamente si perde. È un giocatore che non ha dimostrato nulla. E quindi niente, io dal vivo ho visto Douglas Luiz, tecnicamente è più bravo di tutti, e in questa Juve non è che ci può stare, ci deve stare, almeno il mio modesto parere. Saluti, Antonio Ginazzano, sempre forza Juve.
0: Ciao Antonio, abbiamo capito che Frentura non ti piace.
12: Beh, sono abbastanza d'accordo,
0: Sì, io credo che però sia il centrocampista con più potenzialità della rosa della Juve.
12: Potrebbe fare molto di più, secondo me.
0: Sì, ha giocato...
12: E deve fare molto di più.
0: Ha giocato 4 mesi con una gamba, perché questo poi...
12: A me è piaciuto, sai quando? Il primo anno con Motta.
0: Sì, anche gli ultimi
12: quel
0: mesi.
12: Quel periodo lì, poi...
0: Anche gli ultimi mesi con Tudor molto bene, molto molto bene. Poi diciamo che ha questo problema da tanto tempo e ha giocato, è stato zitto per dare una mano, perché non c'era niente sotto, non c'era niente in panchina. E
12: allora speriamo che torni.
0: Sì, sta lavorando, ha questo problema molto fastidioso alla cartilagine, perché ha un problema alla cartilagine e va bene così. Però Luca, tu capisci sempre ciocca per brocca, te lo devo dire, fammi passare questo termine Luca, cioè tu veramente capisci sempre ciocca per brocca, ma tu, cioè per favore, perché poi davvero vi limitate a criticare a cavolo in questo caso. La società Juve ti compra Alaibegovic a titolo definitivo, 18 anni, e tu gridi allo scandalo perché Mastantuono va in prestito secco senza mezzo diritto alla Fiorentina. Capisco, con zero acquisti, zero, zero. Vedi, Mastantuono gratis alla Fiorentina, ti dico vabbè. Ma qua hai preso un giocatore che ha fatto comunque bene e del livello forse più forte anche di Mastantuono. Lo prendi a titolo definitivo, investi, crei patrimonio e vai a rompere le scatole al mondo Juve per Mastantuono. Ma Luca, capisci sempre ciocca per brocca, eh? Ogni tanto, scusate, ma anch'io devo perdere la pazienza, perché sennò...
12: Ciocca per brocca? Non l'avevo mai sentito.
0: No, ma perché sennò critichiamo sempre a vanvera. Io ho criticato, sono un criticone, uno che borbotta, che polemizza, va bene. Però, cavolo, la narrazione è sempre a caso per dire che fa tutto schifo quando ti comprano un diciottenne a 40 milioni di euro coi bonus, perché poi ci sono i bonus, e non prendono uno in prestito gratuito senza nemmeno un diritto, nient'altro, e a fine anno ritorna al Real Madrid come un pacco postale, quindi crei valore zero, costruzione della Juve zero, e tu gridi allo scandalo. Ma cavolo, ma guarda il mondo Juve, non critica senza guardare il mondo Juve, perché porca miseria, cioè qua è una critica senza ogni logica, senza ogni logica. E io sono abbastanza uno paziente, perché me ne arrivano di cotte di crude, ma criticare in questo modo gridando allo scandalo alla Serie B è proprio non capire niente. È come quelli che guardano le partite da dietro televisore. Tu sei esattamente quello in questo momento. Vocale.
2: Ciao Camillo, alle talentate, parlavi del 9, io appunto volevo sfatare, signore, questo del 9 non siamo più l'epoca di John Charles, e al mondiale Messi non è un 9, Mbappé non è assolutamente un 9 classico, e Kane non è un 9 classico, assolutamente no, Lautaro Martinez non è un 9, assolutamente no, Malen non è un 9. Parliamo di gente che fa tanti gol, quindi il calcio è cambiato. Colomani non è un 9? No, va bene. Spalletti poi, io non ho mai sentito dire che vuole uno che il 9 classico. Vuole probabilmente uno un po' più strutturato, che magari quando c'è da fare a botte, prende un po' più botte di Enedia indietro, un po' di più di Colomani in alternativa per gli ultimi 20 minuti, ma non ha mai detto che vuole un pilone in area di rigore fermo ad aspettare la palla.
0: Ma sì, devo dire che però Lautaro è un bel 9, cioè devo dire che ho capito il tuo concetto, ma Lautaro è un bel 9. Cioè...
12: Sono 9 moderni, sì. Diciamo, dai.
0: Ma
12: sono
0: calciatori diversi, cioè calciatori che ha più fame, ha più fame nell'area di rigore piccola, e chi invece magari ha più struttura nel gioco, nel senso, la Spagna ha vinto con Oyarzabal. Oyarzabal non è un 9 d'area di rigore, ma Oyarzabal è un grande calciatore a livello di testa, e utilizza il resto. Hanno avuto Ferran Torres che non è un 9, però comunque la palla la butta dentro. Probabilmente noi nell'idea, no, generale, con Zirze e Colomani eventualmente, perché Zirze deve arrivare, è un nome che piace tanto, ma deve arrivare. Probabilmente se la palla sarà tra me e Manuel, che distanza, voi non vedete Manuel, ma cosa saranno 2 metri tra me e Manuel, ecco, magari noi non arriveremo prima in quei 2 metri lì, perché o partiamo una frazione di secondo dopo, non abbiamo quell'istinto, no, kill. Però poi se sappiamo giocare a pallone, il gol lo fai il gol, se sai giocare a pallone. Noi tendenzialmente non sappiamo giocare a pallone l'ultimo periodo, ecco, perché noi gli ultimi 2 mesi, ragazzi, del mondo Juve, gli ultimi 2 mesi era palla con Seisao. Gli ultimi 2 mesi con Ildiz così così era palla con Seisao e Chico pensaci tu. E la costruzione del Chico pensaci tu io la eviterei, ecco. Andrei in un'altra opzione.
12: Sto ridendo perché adesso ti metto una foto.
0: No,
12: è simpatica.
0: Ok, però
12: è tornato Wes.
0: Guarda. Sì. No, geniale. No, è geniale. McKenny, se guardate i contenuti degli ultimi 2 giorni della Juve su YouTube, bellissimi tra l'altro, bellissimi. No, McKenny se la sta godendo, si è fatto regalare una scacchiera. No,
12: per me è il numero uno, uomo spogliatoio numero uno.
0: Ma guardalo.
12: No, è il numero uno.
0: È un genio, cioè, ragazzi. È veramente un genio, cioè McKennie non
12: e gli altri
0: vita.
12: Dietro che ridono,
0: sì,
12: hai
0: sì,
12: capito?
0: Stai
12: Come fai a non ridere?
0: cioè, ecco, come fai? Ecco, Rugani poteva vincere tutto. Ecco, se Rugani si mette anche lui così, batte tutti, perché Rugani era nella stessa posa, sarebbe stato clamoroso, clamoroso. Però McKennie un gigante, McKennie un gigante, uno stile di vita.
12: Pagherei per passare una serata con lui, guarda, credimi.
0: No, sì, fantastico, fantastico. Ah, poi giocatorone, eh. Giocatorone, oltre ad essere una persona simpaticissima,
12: Allora, se fosse chiara
0: giocatorone.
12: adesso, io e lei siamo sul carro di West dall'inizio.
0: Anch'io, allora, ragazzi, io la mia prima squadra a fantacalcio col buon Simo era dedicata a Weston, dedicata a Weston. Quindi su questo andiamo tutti belli
12: Così come siamo
0: compatti.
12: sul carro
0: Obaudo.
12: di Douglas.
0: Ah no, sì. Io sono,
12: Ci crediamo, ci crediamo.
0: posso dirti, sono un codardo su quel carro. Mi autodefinisco un
12: Diciamo
0: codardo.
12: che stai per salire, ma
0: Io c'ho un piede metà e
12: è il
0: metà.
12: carro in corso e tu stai cercando di
0: Sono
12: salire.
0: pronto alla folata, posso anche scendere, quindi in questo caso qua sono un po' un codardino. Allora, so che non ti garba tanto, Magatti non mi sta dispiacendo. No, ha fatto una solita marcatura orrenda. Nell'unica occasione per il Chelsea, solita marcatura tremenda. Lui in area di rigore marca molto male. Molto male. Però poi a livello nella partita, qualcosa, no? Dove un po' arruffone. Però non posso dire che abbia giocato male. Cioè, no, non... Io mi ritengo in questo onesto. Ci sono giocatori che mi piacciono e giocatori che non mi piacciono. Però valuto la partita. E nella partita non ha fatto cose brutte. Cioè, il suo 6 se lo prende, ma proprio ampiamente, senza troppi dubbi. Questo lo voglio dire, caro Cristian da Campobasso. Altro vocale.
14: Buonasera, Antonio da Frattamaggiore. Ti stavo ascoltando, dici cose giustissime. Spalletti vuole uscire con la palla al piede, vogliamo andare di tecnica, ma con questo centrocampo? Se rimaniamo con questo centrocampo siamo capaci di uscire palla al piede, puliti e sistemati? Io credo stanno lavorando bene. Ma dobbiamo fare ancora qualcosa a centrocampo, perché se il centrocampo rimane questo, l'anima è come com'era, perché l'anima di una squadra si misura al centrocampo.
0: Ma guarda, io penso che onestamente, ma hai ragione, cioè, anche se oggi l'abbiamo fatto, per larghi tratti della partita su una pressione organizzata forte come quella del Chelsea l'abbiamo fatto, non benissimo, però l'uscita si può fare anche come scusate, Kelly nella prima occasione della Juve con Miretti, Kelly ti fa 70 metri di lancio e nel 70 metri di lancio poi lì salti i tempi di gioco e quindi quella è un'uscita, non è che può uscire solo dal centrocampo. Se Kelly si dà una mossa e utilizza quel mancino, esci, esci forte, perché ce l'ha il piede, ha un signor piede, Kelly. Poi il resto hai anche ragione, però risponderò come ho fatto sempre su tutte le domande del centrocampo, fino a quando non farai delle cessioni, poi non potrai prendere nessuno. E questo dovete accettarlo, perché le cessioni vanno fatte e le cessioni libereranno poi uno spazio giusto per cercare di rinforzare anche il centrocampo. La Juve vuole fare un portiere, un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista e una punta. 5 colpi. Li vuole fare, eh? Perciò l'idea è quella. Poi le tempistiche a seconda delle opportunità. Ma non sono rimasti a Torino tutti i dirigenti tranne Chiellini a caso, eh? Sono rimasti a caso perché stanno lavorando e oggi hanno avuto tanti contatti col Parma, contatti col Bologna, contatti con lo United. E però per muovere giocatori di questo livello qua c'è bisogno di tempo, eh. Stiamo aspettando. Allora, Antonio, Simo ha fatto un salto di qualità top. top, ragazzi, lavora in Juve, quindi capite bene che insomma ha fatto un salto e segue ancora tanto la Radio Bianconera, quindi ovviamente siamo tutti super contenti per lui, e anzi credo che sia un motivo di orgoglio per il nostro gruppo editoriale quando un giornalista poi che segue un club arriva a lavorare per il club, quindi lo dico con grande orgoglio per tutto il nostro mondo, il nostro network, perché vuol dire che hai la stima del club che stai seguendo e che seguono noi i nostri canali, quindi insomma Simo sta benissimo e ci segue ancora con grande affetto, e ascoltiamo un vocale.
15: Buonasera Camillo, Salvo da Milano. Io sono contento del mercato che stanno facendo i nostri dirigenti, si vede che hanno un altro tipo di approccio. Diciamo che vanno su giocatori comunque accessibili ma sicuri, profili che comunque hanno un certo valore anche internazionale, e comunque prendono anche tipo il ragazzo bosniaco, qualche prospetto giovane però che ha del talento. La verità è un altro, Miretti, Locatelli stesso, cioè questi sono giocatori che Cambiasso, sono giocatori che non hanno la personalità. Io anche nell'amichevole di oggi, questi passano sempre la palla indietro, non si assumono alcuna tipo di responsabilità, non prendono mai nessuna iniziativa, fanno il loro compitino. Questa è gente che deve fare i panchinari alla Juve, cioè questa è la verità, e mi sa che i dirigenti lo stanno capendo, anche perché se prendono Lukumi, se prendono Zirke, se prendono praticamente il portiere, hanno compreso che questa è una squadra che ha bisogno di elevare notevolmente il tasso tecnico, e io vorrei che sì, o comunque qualche altro centrocampista, si parlava di giocatori che, provenienti dalla Bundesliga, giovani, che possono dare anche ordine al centrocampo. Cioè la verità è che noi abbiamo bisogno anche di un centrocampo che abbia giocatori di iniziativa, che possono fare l'ultimo passaggio correttamente. Da questo punto di vista, anche io, da Douglas Luiz, visto che non è vendibile, io me lo terrei.
0: Un fiume in piena.
12: Siamo ragazzi, andati lunghi, ma
0: ragazzi, noi oggi siamo buoni perché sto alle 5 alle 7, qua siamo in modalità aperitivo, va bene, però quasi un 2 minuti vocale qua, con calma, ragazzi, mi raccomando, diamoci 45 secondi.
12: Comunque, Papà Turam Show a Hong Kong,
0: sì.
12: Tanta roba.
0: Sì, Papà Turam, altissimo livello umano e da giocatore, sia di livello umano che da giocatore. E allora ragazzi, leggo ancora qualche messaggino su centrocampo, così rispondo al nostro amico che ha fatto questo vocale breve. Mi sa che tra un po' vado a registrare con Manuel una risposta già fatta e finita. Il centrocampo non è che... Io credo che molti, ma in maniera molto semplice, credono di poter... non dico insegnare il mestiere, perché nessuno fa così, però voi pensate, no, che la dirigenza della Juventus sia un po' sprovveduta, che non vede le partite, che ti dice ah no, centrocampo tutto a posto. Lo sanno benissimo, né che loro non sanno che il centrocampo è il punto importante, loro non sanno che la Juventus ha costruito cicli vincenti sul centrocampo perché aveva Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, perché poi aveva come secondo cambio uno che sarebbe stato titolare in tutte le squadre, che era Pereira, che fa una stagione pazzesca, poi viene tormentato dagli infortuni, perché aveva del potenziale, poi inserisce Khedir, inserisce Matuidi, che erano sottovalutatissimi come giocatori. Ma la Juventus lo sa bene. Il problema, ragazzi, è che vanno dette delle cose che sono difficili da capire, perché ormai siamo gasati, è un mood dove siamo tutti felici perché la Juventus ha accelerato sul mercato e adesso dobbiamo comprare il prossimo centrocampista della Juventus entro un giorno, perché se no non si può fare nulla. No, la Juventus vuole rinforzare il centrocampo, e adesso il nome è che sì. Io ho dei dubbi su che sì, ve lo dico proprio in maniera serena, proprio anche sincera, onesta, cruda, ho dei dubbi su che sì. Però il nome è quello. Poi magari ci saranno delle sorprese, come sono avvenute con Celik, come Alej Begovic e come altre situazioni che magari si apriranno nel corso delle prossime settimane. Ma tu a centrocampo ne hai una valanga. Ne hai una valanga, perché ora non lo stiamo vedendo. Ma ragazzi, c'è Thuram. C'è Thuram, c'è Locatelli, McKenny. Non ne vedi due, eh? Due non hanno fatto un minuto. Thuram e McKenny. Hai Douglas Luiz, hai Commainers, hai Miretti, hai Arthur, c'è pure Owusu, che in campo ci sta benissimo. In campo ci sta benissimo. Quindi in questo caso hai 8 centrocampisti. 8. E non puoi, ripeto, perché poi avete ragione, per carità, ma non puoi venire qua a dire: ah, dobbiamo comprare un centrocampista. No, dobbiamo prima vendere i centrocampisti. E allora la domanda è: Douglas Luiz oggi ha fatto bene, ma arrivasse un'offerta per Douglas per poter prendere un centrocampista magari con più hype, lo fareste? E qua dobbiamo dire queste cose, perché Locatelli non va via. Locatelli non va via, dai. È inutile, ma non perché io sia Tim Locatelli. No, non lo sono, lo sapete benissimo. Ma Locatelli non va via. Non va via oggi. E perciò devi trovare, devi fare spazio ad altri. E Douglas non può fare la sesta scelta, eh. Douglas non può fare la sesta scelta. Questo deve essere chiaro a tutti. A tra poco.
10: Il club degli inviati.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere Europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto e pure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
17: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
16: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma, che dopo la conferma di Miro Bilan pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
18: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio.
19: Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
21: Il club degli inviati.

0: Un saluto a Manuel, un saluto a tutti voi che magari in questo momento state facendo aperitivo. Sai che facciamo, Manu? Mandateci le foto dei vostri aperitivi. Le foto dei vostri aperitivi, perché siamo nel momento, no, dell'aperitivino. Manuel, cosa ordineresti?
1: Perché noi
0: adesso
1: prendiamo spunto.
0: Esatto.
1: E tra mezz'ora usciamo.
0: E andiamo a Biella. No,
1: tu vai a Biella.
0: Io vado a Biella.
1: Io vado a fare aperitivo.
0: Ragazzi.
1: Uno sprizzino ci sta, Bello fresco.
0: Sì. Io non posso più, quindi io vado di
1: vabbè, tu succhino, acqua tonica.
0: Io succhino, teino, cochina.
1: Succo di pomodoro.
0: No, succo di pomodoro. No. Non mi piace, quindi no, è una cosa di cui detesto, che faceva sempre un mio amico. Poi parliamo anche di Juve, ragazzi, abbiamo talmente tanti vocali. Una cosa che detesto e faceva sempre un mio amico è la sua compagna, e quando ti dicono ok, un analcolico alla frutta, poi ti fanno l'analcolico alla frutta, lo assaggi e fanno mi piace la frutta, e allora dilla tu la frutta, cavolo, che sennò poi ci sputano nei cocktail, per favore. Questa è una cosa che pativo, ecco.
1: Comunque guarda, ti consiglio, vabbè, tu adesso non puoi,
0: io ormai non posso più,
1: ma io quando ero lì, lo sprizzino con la fritturina di calamari, ragazzi, è tanta roba.
0: Quello è un bel vivere, ragazzi, quello è un bel vivere. Mandateci delle foto. Allora, dai, leggo un po' di
1: saluto
0: messaggi.
1: Ivano.
0: Ivano, ciao.
1: No, Ivano, che è una persona che conosco io.
0: Ah, allora salutiamo
1: Ivano, che è un bel locale a Monopoli.
0: Ivano,
1: che mi offre sempre lo sprizzino.
0: Bravo Ivano. Allora, cavi per la maschile, sono molto soddisfatto e mi è piaciuta la prestazione dei ragazzi di oggi, considerato l'avversario. Per le women, che sensazioni hai stasera? Ah, Peppe, io non conosco minimamente la Torrense, voglio che sia chiaro, ma la terza classificata del campionato portoghese non la conosco proprio. Conosco un po' il Benfica perché ci abbiamo giocato, ma non conosco minimamente la Torrense. Io sono rimasto un po' spiazzato dalla prestazione della Juventus contro il Como Women, per questa sterilità offensiva, sto fraseggio sempre molto poco alla ricerca della verticalità e dello stress. Per stress intendo la giocata pericolosa, e quindi ho visto una squadra molto orizzontale, una squadra molto passiva che va sempre indietro con la giocata più semplice, mai col picco. Quindi l'ho chiesto anche ieri a Guerrero, ho chiesto se stanno lavorando su cercare di tirare di più in porta, perché tirano molto poco. Lui mi ha detto che sta lavorando sulla qualità e non la quantità, vedremo stasera, però insomma non possono non vincere contro la Torrense. Ecco, con l'Hammarby è già un'altra cosa, ma eventualmente se passerà l'Hammarby, ma in questo caso no, la Torrense non può essere un problema per la Juve con 600.000 euro di mercato. 600.000 euro, ragazzi, per me poi già che ci sia un 600.000 euro di mercato e Rosucci difensore centrale è un problema, però ne parleremo a tempo debito. Io sono un po' preoccupato del cambiamento che stanno cercando di intraprendere nel mondo Juve, sono un po' preoccupato. Guarda che arrivano gli aperitivi, Manuel, guarda che arrivano, eccoli.
1: Sì, ma Domenico sta preparando qualcosa di strano.
0: Sì, Domenico
1: è il piccolo chimico.
0: Domenico ci vuole far saltare in aria, Domenico. Ci fa la pozione, ci fa. Senti, Domenico, se inventi una pozione per prendere 5-10 centimetri di altezza, sia chiaro, perché qua un attimo, io la prendo, mi prendo questo rischio.
1: Invece Matt va dritto con lo slalom.
0: Sì, Matt va potente. Quindi dai ragazzi, mandateci un po' di roba, così giochiamo un po'. Dai, vocali, Manu, vocali.
2: Ciao Camillo, Renato da Genova.
0: Ciao.
2: Ovviamente rispettando le opinioni di tutti, però mi rendo conto che quando ti abitui alla minestrina in brodo, poi ti dimentichi di com'era il sapore dei panzotti al pesto. Questo per dire che sento tanti che commentano con soddisfazione la prova del nostro centrocampo. Ma si ricordano cos'era il centrocampo? Ora, senza parlare di Pirlo, Pogba, Vidal, ma anche semplicemente i vari Benetti, Tardelli, Capello. Io il centrocampo che abbiamo adesso, sinceramente, non lo vedo. Ciao.
0: Sì, ok, ho capito. Però io voglio dirvi una cosa che fa parte, no, di tanti. È inutile dire, ma vi ricordavate Pirlo, Marchisio, Vidal, Pogba? o gli altri Tardelli, Benetti che hai citato tu, no? È inutile fare un paragone, un confronto, perché non stiamo paragonando, nessuno vi sta dicendo che Locatelli è Pirlo, perché pure il microfono si innervosirebbe di questa affermazione. Il discorso è che però non va criticato quando non devi criticarlo. Io un po' pallone ho giocato. Quando ti vengono a prendere alto addosso, e lì scotta, la palla, lì hai paura, perché se la perdi, vanno in porta. È inerzia quella. E oggi, nella pressione, non hanno fatto disastri e la palla è uscita. Ci ha messo un po', ma la palla è uscita. Siamo al 5 agosto, nessuno qua dei nostri ascoltatori ha parlato in maniera euforica del centrocampo, anzi, tutti sono consapevoli, pure Spalletti, la dirigenza, di dover migliorare, ma ripeto, la dirigenza deve migliorare tutti i reparti di questa squadra, perché abbiamo costruito i disastri. E in questo momento ci vorrà del tempo, non possiamo adesso passare da un sesto posto a un primo inarrivabile per tutto e tutti. Ci saranno delle cose dove arriverai al compromesso, e a centrocampo potrebbe esserci un compromesso. Nessuno qua ha esaltato niente, però c'è da dire che Douglas ha giocato oggi. Oggi ha giocato. Poi quando giocherà male sono il primo, quando giocherà male lui sono il primo. Però è inutile venirmi a citare il centrocampio della Juventus più forte di sempre. Quindi probabilmente non me ne voglia nessuno, quello Marchisio, Vidal, Pogba e Pirlo. Ecco, è inutile andarlo a citare, perché tanto non torna. Con questo tuo paragone ti viene solo sangue amaro, lo comprendo, lo capisco ed hai ragione. Ma ora non lo possiamo creare in una sessione di mercato in cui farai probabilmente 9 acquisti, pensare di ristrutturare un centrocampo generando quella qualità. No, per creare Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal ci hai messo 2 anni, 2 anni. Uno lo facevi giocare all'ala, Marchisio. Che Marchisio per tanti era un sopravvalutato, giocava all'ala, gli anni prima. Vidal l'hai preso e in tanti non lo conoscevano, Pirlo ce l'ha regalato e Pogba probabilmente è una delle operazioni più strepitose di sempre. Ragazzi, beccare sto quartetto, insomma, c'è gente che non l'ha mai fatto nella loro storia, quindi non semplice. Vocale.
3: Ciao Camillo, sono Ivano da Bellinzago. Sono perfettamente d'accordo con l'amico Antonio che ha mandato un messaggio prima. Anch'io sono molto ma molto dubbioso sulle qualità di Thuram. Penso che il cognome l'abbia portato un po' più avanti di quello che è, e che appunto lo si vede a sprazzi, ben pochi, e spesso e volentieri anche quando lo si vede arriva al limite dell'area al posto del piede. Penso che tiro più forte io di lui.
0: Ma secondo me, per criticarlo e criticare il cognome, non è una cosa bella. Le altre critiche ci sta, ognuno libero di vedere quello e di dire quello che vuole, soprattutto qua in questa radio, ma criticare il cognome potevi evitarlo. Dire che è un raccomandato potevi evitarlo, secondo me. Cioè, ci sono. Puoi anche dire che per te è scarso, ma dire che è arrivato lì per il cognome, secondo me, è di cattivo gusto.

0: chi come me non beve più.
1: Alla frutta?
0: No, no, la frutta no. Mi viene. Guarda, a un certo punto gliel'ho detto al mio amico. Ho detto basta, basta, per favore. Altro vocale, dai.
2: Ciao, buonasera Camilla, sono Igor da Livorno. Ascolta, io ho un piccolo commento. Cerco di essere il più breve possibile. No, niente, io nella Juve sì, con 2 o 3 innesti non chiedo di più. Ce la facciamo. Il problema principale della Juve è questo, che non riusciamo a vendere. Che non lo so, oggi ho sentito di Bradford 40 milioni di offerta per Stankovic. Cioè, ma chi è Stankovic? Con tutto rispetto, a noi, cioè, nessuno che dice ti do 30 milioni per David, 15 per con Myers, non lo so, quando lo vendi, però intanto quantomeno fammi un'offerta. Niente, questo è il problema principale della Juve, che se te riuscissi a pazzare, a piazzare questi 3-4 giocatori in esubero pagati tanto purtroppo, si troverebbero le risorse per comprare i giocatori che ci servono fino alla fine.
0: Meno male che l'hai detto breve.
1: Però è stato nel minuto, 58 secondi.
0: Meno male. Grazie intanto a Manuel per i contenuti. Allora, intanto con Meyers non si può, cioè non ce la faccio. A con Meyers non ce la faccio. Ragazzi, però io non voglio essere ripetitivo, perché poi qualcuno dice che vi tratto male, che vi rispondo male. Però paragonare David a Stankovic in questo momento e non aver compreso la grande diversità delle situazioni, neanche di un valore di un calciatore, è che Stankovic intanto ha 21 anni, è un 2005 e non guadagna 7 milioni di euro l'anno. È ovvio che se in questo momento pensi che possa arrivare un club a dire ok, 30 milioni di euro per David e 7 al giocatore, fai i tuoi conti ed è un'operazione più o meno da 100 milioni di euro. E li vale? Perché vorrei fare un quadriennale almeno a David. Li vale secondo te? E questa è la differenza. Poi io Stankovic lo conosco pochissimo, Leggo dei discorsi del super esaltazione nei suoi confronti, ma lì è ovvio che c'è una diversità. Con Meyers, come pensi di venderlo a più di 33 milioni di euro, che sono 2 anni che è un fantasma? E quello è il problema, non è il perché la Juve non sa vendere, è perché tu speri nei miracoli, però la speranza è l'ultima a morire. Ma che qualcuno possa arrivare a bussare 35 milioni di euro per con Meyers con 2 anni del genere, perdonami, ma credo che possa essere impossibile per il 3/4 dei dirigenti di qualsiasi ambito. Allora, qua ragazzi, io brindo alla vostra salute, Damiano Civitavecchia, Alex da Dublino, qui in Irlanda l'aperitivo, alcol e basta, immagino. Ciao Cami, in piscina belli e belli, vabbè, l'aperitivo in piscina, poi Manuel altri suoi contenuti importanti, poi sulla programmazione del prossimo anno di Radio Bianconera aspettate poi tutte le comunicazioni nostro direttore, quando insomma ci sarà tempo debito vi dirà tutto. Cosa ne penso di Milik, mi chiede Daniele da Como. Io Milik ho un enorme rispetto umano. Primi 20 minuti oggi non mi è piaciuto, gli ultimi 25 sì, primi 20 no. È un giocatore che ha una capacità tecnica di alto livello, che calcia benissimo, intanto calcia rispetto a tanti altri nostri che non calciano mai, e poi gli auguro il meglio di sempre. Però vi dirò una cosa molto onesta, molto molto onesta: Milik in questo momento per me non può essere considerato un giocatore su cui fare totalmente affidamento, perché Milik ha delle difficoltà fisiche oggettive, e il rischio che Milik possa dire, cioè possa capitare un infortunio al 5 di settembre col mercato chiuso, c'è. Ragazzi, c'è. È un giocatore che va gestito, è un giocatore che dove non puoi sovraccaricare determinate situazioni. Quindi io di Milik mi fido poco fisicamente.

0: storicamente. Ma se Milik non avesse questo storico, ragazzi, alla Juve lo tengo sempre, sempre, in ogni... cioè per fare la terza punta, ma oro. Il problema è che se poi Milik al 5 di settembre si fa male e tu magari hai due punte e ti manca la terza, quello è il discorso. Perciò con Milik bisognerà fare delle valutazioni a fine mercato. Io credo che il tema Milik, caro Daniele, ce lo porteremo un pochettino più avanti, ecco. Questo sicuramente. Altro vocale, in attesa di altre foto di...
1: Ciao Camillo, sono Cisco.
0: Ciao.
1: Allora, se teniamo Zegrova, non rischiamo di avere una sovrabbondanza di ali?
0: No. No, giochiamo 4-2-3-1, però secondo me alla fine poi Zegrova andrà via. Io credo che Zegrova andrà via, perché noi dobbiamo fare ancora 5 acquisti. E credo che in questi 5 acquisti poi ci saranno dei giocatori che andranno via. Uno di questi potrà essere Zegrova. Poi io non credo che Zegrova sia un calciatore che in questo momento è nei piani di mister Spalletti. Perciò bellissimo gol, potenziale, il potenziale c'è. Purtroppo l'infortunio di 2 anni fa l'ha comunque condizionato tanto, però non credo che Juve stia cambiando il pensiero su Zegrova per un gol. Oggi la formazione titolare con Zegrova disponibile vede un terzino, perché è un terzino al netto, no, di tante valutazioni, ma un terzino cambiato al suo posto. Cioè non c'è Conceição, ma non gioca Zegrova, parte Cambiaso. E questo è un messaggio. Poi lui ti fa un gol pazzesco, ma non c'è Conceição e tu chi fai giocare? Cambiaso. Capite che è indicativo, quantomeno indicativo. Ultimo vocale, poi salutiamo.
2: Ciao Cami, Bruno da Cuneo, buon pomeriggio. Ciò per Brocca in piemontese, ciò chiodo per Brocca. Brocca sono quei chiodi che si usano al calzolaio, quelli con la testa più grossa, corti, sono la Brocca. Ciò per Brocca. A parte questa cosa, diciamo così, della lingua piemontese. E io non so, ma tu cosa dici, il portiere, se dovesse arrivare il giapponese per in prestito, capisco che poi lo perdi dopo un anno, però costerebbe niente. E tu nel frattempo potresti trovare un altro portiere in un anno. Lo so che è una cosa un po' bruttina, però...
0: Allora, io sono il più grande fan di Suzuki, credo, in Italia e nel mondo. Vi porterò anche delle testimonianze. Però il portiere così in prestito secco è un po' come l'allenatore in scadenza, pericolosissimo.
3: Finalmente a casa...
0: Pericolosissimo, questa volta non è partito Enrico Papi, questa volta no, e quindi da quel punto di vista non sono così fan dell'operazione in prestito secco, ma sono molto di più sull'almeno il prestito con diritto, almeno dare un barlume, perché se fai bene,
4: giapponese.
0: Se fai bene, bene, però poi torna al Paris Saint Germain, se fai male lo devi tenere fuori. Salutiamo anche Terry, che lei non fa...
4: sono giapponese.
0: Esatto, non fa il... Sembra un po' Eve questa cadenza. Lei non fa aperitivo, però anche noi a Stemi possiamo fare aperitivo, Terry. Ma ha uno splendido balcone, invece chi ci manda, insomma, l'aperitivo come Alessandro. Bravi ragazzi, bravi tutti, è stato divertente.
4: Mangiate e bevetene tutti.
0: Sì, alla faccia mia e di Manuel, che adesso torniamo. Anzi, io vado a Biella, Manuel va a casa, ragazzi. Pregate per me, perché insomma ho paura per le zanzare, perché Biella terra di grandi zanzare, quindi insomma portatemi vibes positive. Grazie a tutti, siete stati fantastici, a domani, ciao.
5: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.

0: Cari amici del Team Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola, ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore che accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva, sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello in un momento dove tutte le squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso che sta rinforzando quelle i reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta, e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: Beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a, a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando. Diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, senza dubbio è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per
1: Ma
0: Zola?
1: sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto a pieni mani, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo stare, a instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con questa in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo o per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e ma guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non lo stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte, appunto, l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però, insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche ai tuoi tempi era così,
1: sia nel
0: anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una serie di
1: digerire.
0: polemiche già prima
1: Eh sì,
0: dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una
1: assolutamente.
0: mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, ma è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse. In campo sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente, e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2 o 3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata. Un po' così, ma conoscendolo, non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta, che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: mi vuoi sostituire?
1: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia quale strada scelgo, e ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per vicario, rischiosa, perché posso fare anche un prestito.
0: Perché se no l'avrebbe già fatta e non convince.
1: Sì, esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint-Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'è quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
0: esatto,
1: poi
0: bravo,
1: rendono fino a un certo punto. Il portiere è un ruolo delicato.
0: Delicatissimo.
1: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus ha... pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno, ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia Gil, onestamente, e ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto un super mondiale.
0: Se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon, cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere un Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però un Simon è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale 3 o 4 uscite?
1: Sì, quelle sono uscite non speriamo.
0: Quelle sono uscite calcolate. Un Simon è un portiere fortissimo. Secondo me è uno dei migliori al mondo. Senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione, a me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e una Simone, mi prendo una Simone. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coglie dell'Udinese, che è un buon portiere, ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino, dei quali a me personalmente non convince nessuno, però mentalmente li vedo liberi, freschi, almeno spero. Prego.
2: Sono Piero di Polverigi Ancona. Anche io però ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Barzagli, lui gioca con Cabala, Kelly e Gatti. Anche questa è una differenza,
0: sì. Vero, sì, hai ragionissima.
1: Vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano. Questo, quando arrivano i tiri in porta, si siede.
0: Ragazzi, quelli col Como, sì, con l'Inter,
1: con la Fiorentina,
0: con la Fiorentina.
1: Ragazzi, si siede.
0: Poi, e qui lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
1: io
0: che merita anche le carezze.
1: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte, no?
0: Può
1: questo
0: essere.
1: Non mi piace.
0: Può essere. Però
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 9:07.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla Consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
6: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
5: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle... Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Intanto nuovo scontro. Contro sulle chat di Del Mastro, la Giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla Consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
6: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
5: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
6: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini.
7: Ma tutto dove... mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
12: Buongiorno a tutti, avete preso il caffè, siete pronti insieme a me a vivere questa giornata di calcio, perché oggi è una giornata di calcio, visto che la Juventus a ora di pranzo scenderà in campo contro il Chelsea, amichevole, alle 13.30, sarà una partita importante da vedere, ovviamente non conta il risultato, ovviamente non ci si gioca nulla se non il fatto di guardarsi allo specchio e vedere a che punto si è con il make up, con la preparazione per quella che è la nostra prossima stagione. Le parole di Spalletti, intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Tullio in cabina di regia direttamente dagli studi di Torino. è importante capire a che punto è la Juventus. Le parole di Spalletti in conferenza stampa di ieri sono state abbastanza emblematiche, le analizzeremo in questa mattinata insieme, così come naturalmente tutte le pagine, prime pagine dei giornali, anche qualche contenuto interno. Andremo a dare un'occhiata anche alla famosa rassegna stampa web che facciamo soprattutto sui canali interni nostri, per poi andare a leggere anche un po' gli editoriali sparsi un po' qua un po' là, l'editoriale su tutto Juve, su Biancolera News, su tutto Mercato Web, quello su Biancolera News e a cura del sottoscritto, quindi ve lo posso anche recitare a memoria, ma soprattutto io voglio sentire anche la vostra voce, anche perché io riposerò la mia, scherzo, ma il tempo di salutarci alle 11, il tempo di dare la linea a Giulia Borletto, che io mi trasferirò direttamente negli studi di Roma di Radio Biancoriera, dove mi ad attendermi ci sarà Alessandro Santarelli, con il quale daremo vita a colpo di tacco tutto, seguiremo la gara, ci ritroveremo dalle 13, la gara comincia alle 13:30, quindi seguiremo un po' il pre, presenteremo la sfida, poi la racconteremo con tanti collegamenti anche al termine della partita o durante la partita, con il direttore Antonio Paolino, Marco Sanfelici, Mirko Nicolino, insomma tante voci per commentare quella che sarà un'amichevole nella quale bisogna appunto guardarsi allo specchio e capire a che punto si è, ma soprattutto, come ha detto Spalletti, bisogna dimostrare di essere già dentro la stagione. Quello che vuole Spalletti, una Juventus che entri già nella stagione con la testa e con le gambe, una Juventus che lui stesso ha detto è più forte con i nuovi arrivi. Poi però ovviamente ha puntualizzato anche il fatto che bisogna però pensare anche ad accelerare un po' sul mercato per le ultime caselle rimaste libere. Diciamo che si sta un po' però dipanando lo scenario. Qual è lo scenario? Intanto Colomani c'è, intanto Alajbegovic c'è, intanto due sono usciti ma in prestito, João Mario e Azic. Qualcun altro deve uscire. Sul fronte delle uscite siamo un po' in ritardo, nel senso che c'è un po' di difficoltà, ma questo non frena Carnevali, Massara, Ottolini, che peraltro sono rimasti a Torino, a differenza di quello che si pensava potesse essere, cioè raggiungere la squadra, salire con la squadra in tournée, magari dialogare anche con il Chelsea su qualche esubero, ma evidentemente gli esuberi del Chelsea alla Juve non servono, non interessano la dirigenza bianconera, che era più interessata a sistemare le cose importanti. Una di queste è il portiere. Come sapete, avanza la possibilità di vedere Suzuki fino al 2027 a difendere i pali della Juventus, ma via Paris Saint-Germain, che acquisterebbe il giocatore e lo girerebbe in prestito alla Juventus. Forti del rapporto ricucito tra Carnevali e Paris Saint-Germain, segnatamente tra Carnevali e Campos, perché al di là del fatto che Campos abbia cambiato le carte in tavola sull'acquisto di Colomani, è altrettanto vero che poi Carnevali non si è fatto prendere dal panico, non si è fatto prendere dalla rabbia, ha messo giù il piano B per acquistare direttamente Colomani, naturalmente perdendo la possibilità di investire cash fresco sul mercato, e in attesa di altre cessioni bisogna lavorare su quelle che sono le possibilità di prestito o di parametri zero. Per quanto riguarda il prestito, Suzuki potrebbe essere una soluzione, perché Luis Enrique ha dato l'ok alla trattativa per acquistare il portiere dal Parma, ma non è ancora convinto di poterlo schierare come titolare, anzi lo farebbe restare in panchina. A quel punto preferirebbe che il giocatore giocasse anche ad alti livelli in un grande club. La Juventus a questo punto alla finestra con Carnevali avrebbe bussato a campo, si sarebbe detto ok, lo teniamo noi fino al 2027, poi evidentemente la Juventus virerà su un portiere di diverso livello, potrebbe essere appunto Carnesecchi. Il suo contratto in scadenza nel 2028, se non arriva il rinnovo il prezzo di 50 milioni in questo momento poi scenderebbe, si disintegrerebbe, scenderebbe ai 25-30 milioni, una cifra già più appetibile per la Juventus, che poi l'anno prossimo potrebbe puntare su un altro portiere temporeggiando con Suzuki tra i pali. Poi c'è da parlare invece del centrocampo e dell'attacco. Come sapete ci sono due colpi in canna per la Juventus, uno è Lukumi, ma serve la cessione di un difensore anche per recuperare quei soldi che servono per acquistare il cartellino di Lukumi, che è sotto contratto con il Bologna prima voleva 28 milioni, poi il 16 luglio la clausola è scaduta, si è arrivati al 25 adesso al 5 di agosto con 25 milioni richiesti dal Bologna per chiudere la trattativa. La Juventus ne ha offerti 17, a 20-22 si può arrivare, ma quei 20-22 la Juventus li deve trovare, ma soprattutto deve liberare spazio nella sua difesa, quindi facile che possano partire altri giocatori giocatori come Rugani, evidentemente non a titolo definitivo, ma probabilmente in prestito. La cessione di Gatti potrebbe essere un'opportunità, una possibilità. Il Napoli ci continua a pensare, a lavorare. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Gleison Bremer, e questa tournée servirà anche per mettersi in vetrina e provare a trovare qualche acquirente per chi è in esubero, oppure per quelli che possono essere pezzi clou del nostro mercato, che possono, della nostra rosa, che possono lasciare in questo mercato. L'altro tassello da sistemare è il centrocampo, con Kessié che aspetta la Juventus, ma è pronto a dirle di sì. Anche qui bisogna però procedere a delle uscite e delle cessioni prima di chiudere questa trattativa. A quel punto, con Suzuki, Lukumi, Kessié, Colomani, Alai Begovic, servirebbe un attaccante lì davanti, che potrebbe arrivare nella famosa accordo con l'Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez, e così più o meno ci si sarebbe sistemati. Manca qualcosa, perché a destra è arrivato Celik che fa coppia con Calulo, a sinistra abbiamo soltanto la coppia Cambiaso-Caballe, che è una coppia che non convince tantissimo, e quindi bisognerebbe trovare una soluzione. Ma c'è sempre anche il Jolly McKennie, che può dare una mano su quella verticale. E quindi cerchiamo di tanto cominciamo a vedere una Juventus che si sta riquadrando, che sta avendo un senso anche sul mercato. Allora, siamo pronti, perché tanto stanno arrivando già i primi messaggi. Voglio premiare i primi messaggi di chi ci ha cominciato già a scrivere e a mandare note audio, anche foto. Buongiorno a tutti, vi vedo belli pimpanti, vi voglio sentire pimpanti anche nella voce. Per esempio, già abbiamo una nota audio, Tullio, la possiamo sentire anche adesso in apertura, può diventare un tema, ma leggo prima i testuali. Buongiorno a tutti chi vi scrive. Un ragazzo di Lanciano, il nome è Marcello Cancello, vengo da Lanciano, sono grandissimo tifoso juventino, il mio idolo del passato è Alessandro Del Piero. Marcello, vedo che ci scrivi da poco, ti do il benvenuto, ti ringrazio per questo messaggio. Alex Del Piero è veramente l'idolo di tanti, poi c'è sempre Marcello quel sogno di vederlo in dirigenza bianconera, magari con il ruolo di presidente. Ci mandi un'infinità di foto bellissime di Alex Del Piero, che è evidentemente il tuo mito. Messaggio da Enrico Bianconerissimo: buongiorno, che ne dite per questa stagione di puntare più che sullo scudetto, sull'Europa League? Questa porterebbe soldi, posti in Champions, giocare anche la Supercoppa Europea. Enrico da Enrico Bianconerissimo. Rispondo ad Enrico, ma intanto vi chiedo il vostro buongiorno. Voglio vedere quanti di voi sono svegli e sono già pronti a dialogare con noi, pronti a vivere questa giornata di partita con il Chelsea. Quindi i vostri buongiorno voglio trovare. Allora, Enrico, io credo che sia l'obiettivo della Juventus l'Europa League, cioè che l'Europa League sia un obiettivo principale della prossima stagione della Juventus, per tutti i motivi che hai elencato tu. Intanto perché probabilmente a livello competitivo è più alla portata della Juve, perché Juve e Milan sono sicuramente le squadre favorite, visto chi partecipa all'Europa League, visto che neanche il Chelsea ci partecipa, arrivò decima, quindi non ci sarà, che era lo spauracchio principale. È fattibile, si può fare, bisogna giocarla con intelligenza, nel senso senza sprecare troppe energie, ma mantenendo sempre altissimo il livello, vincere le gare, arrivare fino in fondo, alzare questa coppa e portarla a casa, e sarebbe già un trofeo vinto. Una partecipazione automatica alla Champions League e anche appunto alla Supercoppa Europea, quindi sarebbe sicuramente un obiettivo, ma la Juventus non può neanche non tentare di restare ai piani altissimi nel campionato di Serie A, detto che davanti ci sono squadre più strutturate, quindi bisogna rosicchiare punti e progetto, avvicinarsi al progetto di chi è già strutturato, strutturarci anche noi. Magari siamo ancora un po' indietro rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, se dovesse arrivare Molina, che potrebbe arrivare anche Molina alla Roma, anche se lì davanti non è che hanno tutte queste bocche di fuoco e tutte queste possibilità, ma la Juventus si deve far trovare pronta anche in campionato. Peraltro, a proposito di Inter, dovrebbe arrivare anche Romero. Ciao, il goleador Open Da segnato come al solito anche ieri, Flavio da Rosario. Manco lo sto seguendo più, sono contento se fa bene, che così se lo comprano e siamo tutti più contenti. Buongiorno Vincenzo, Giovanni da Cagliano, sono d'accordo di voler valorizzare un portiere al Paris Saint Germain, non siamo succursali di nessuno, io la penso esattamente come te, dopodiché bisogna fare gioco forza. Se la Juventus, e questo è da capire, non è così attratta dalla possibilità di andare a prendere Vicario, un motivo ci sarà, cerchiamo di capire qual è il motivo, e sicuramente significa anche che non ci si vuole accollare più rischi o problematiche dal punto di vista che può essere di gioco, può essere extracampo, perché Spalletti è stato chiaro perché il Tottenham lo tiene in disparte, cosa significa, e allora fidiamoci della nostra dirigenza. Prime pagine del giornale, Tullio, se sei d'accordo partirei come al solito da Tutto Sport. Naturalmente ampio spazio su tutte le pagine dei giornali per i funerali di Franco Baresi nella giornata di ieri. A proposito, io onestamente stenderei un velo pietoso su quello che la seconda carica dello Stato, parliamo di La Russa ovviamente, ha, come ha ricordato una giornata del genere di commemorazione della scomparsa di Franco Baresi al Senato, perché insomma andare a, in Parlamento, perché andare a dire che è un giocatore della nazionale più che della squadra di club, onestamente mi è sembrato veramente uno schiaffo alla memoria del capitano del Milan, solo Milan, di quello che fu un grande Milan. Quindi ancora una volta una caduta secondo me di stile, ditemi la vostra se volete. Comunque, Tutto Sport, come vedete, lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi, 3.000 cuori, non solo rossoneri a Sant'Ambrogio per i funerali del capitano, campione di tutti, l'abate che scrive, ci ha insegnato che si può diventare grandi restando piccoli, Gesù prediligeva i Piscinin, come sapete bene, il soprannome che aveva Franco Baresi appena arrivò al Milan, che era un giovincello di belle speranze, diventato poi un colosso straordinario, silenzioso, un leader silenzioso, ma veramente straordinario. L'omaggio commosso dei compagni e anche dei rivali, perché c'erano anche delle sciarpe dell'Inter. Fischi invece a Cardinale, perché comunque il Milan, in questo momento i tifosi del Milan non sono proprio contenti della propria proprietà. Taglio alto della prima pagina riguarda la Juve, naturalmente. Juve, il dis c'è, ore 13:30, sfida al Chelsea, che è intorno a disposizione di Spalletti, che conferma bene la parte medica, titolare però parte Bouga. Il tecnico spera di dare 2 minuti al turco, che ha saltato le prime 3 amichevoli. Colomani e Alebegovic sono motivo di vanto, dice Spalletti, ma la società sa cosa serve per completarci, che sì, è Lukumi in attesa, e su Suzuki, puntini sospensivi, è più o meno quello che vi ho raccontato io. Sempre per quanto riguarda la prima pagina di Tutto Sport, andrei a vedere questo approfondimento, perché De Rossi non ha cominciato benissimo la stagione con il Genoa, che perde 10-1 contro il Bournemouth, è vero che è amichevole, però 10-1 vi dà un po' la percezione della distanza che c'è tra le squadre medio-basse della nostra Serie A e le squadre medie della Premier League, che è una roba assurda. La peggiore amichevole di sempre, scrive Tutto Sport. Le attenuanti, 4 tempi da 30 minuti e tantissimi rincalzi in campo, però la figuraccia in Inghilterra per il club di De Rossi resta assolutamente. Poi andiamo a dare una spiata anche alle pagine interne di Tutto Sport, ma per adesso restiamo sulle prime pagine, andiamo sul Corriere dello Sport, quindi grazie sempre anche all'ottima collaborazione di Tullio dalla regia. Poi arriveremo anche ai vostri messaggi, le note vocali che stanno arrivando. Eccola qua, la prima pagina. Romero prenotato, Romero ha scelto l'Inter. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore, conquistato dal City Stones, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma il nodo è Pavard, contratto fino al 2031 per l'argentino, 35 più 5 di bonus, eccetera eccetera. Ma a noi quello che interessa, detto che il Napoli si sta ristrutturando per lo stadio, ma se ne sta occupando il comune, una cosa che non amava De Laurentiis, quindi ci saranno delle divisioni lì da questo punto di vista. Detto che la Roma sta virando su Molina, che era un obiettivo della Juventus, offerti credo 17 milioni all'Atletico, e quindi c'è questa possibilità di rinforzarsi per quanto riguarda appunto la Roma. Noi scendiamo nel nostro angolo, cioè nel taglio basso della prima pagina. Spalletti, la Juve è più forte. Spalletti test Chelsea 13:30 con Colomani e Alibegovic. Naturalmente ci sono riportate le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa ieri, ricordiamolo, col capitano Locatelli. Lucio è carico, l'anno scorso abbiamo giocato un calcio bellissimo, grazie all'impegno del club ci siamo rinforzati con colpi di livello, svolta vicina per il portiere, Suzuki in arrivo dal Parma via Paris Saint Germain, quindi insomma direi che le tracce sono queste, si arriva a questo punto qua. Voi lo sapete, io la Gazzetta la faccio fatica, quindi Tullio mi perdonerà se la guardiamo nel prossimo blocco, e invece io adesso voglio andare a sentire quello che dite voi, e quindi chiedo a Tullio di mandarci note audio. Prima voglio però specificare una cosa importante riguardo a quello che abbiamo appena letto dal Corriere dello Sport, cioè le parole di Spalletti. Allora, Luciano, due sono le cose che bisogna chiarirsi qua. Io ho capito quello che vuoi dire, però non si è capito bene, nel senso, quando gli ho detto che abbiamo giocato un calcio bellissimo, la maggior parte dei tifosi, più quel pazzo scatenato di Santarelli che c'ho al pomeriggio, ieri mi strillava nell'orecchio, però non è vero, e c'ha ragione, perché chiaramente il tifoso della Juve ha negli occhi il risultato finale, ha negli occhi il pareggio interno col Verona, ha negli occhi la sconfitta interna con la Fiorentina, ha negli occhi le cose brutte della fine stagione, ha negli occhi il fatto di non esserci entrato alla Champions League. Allora è chiaro che se si dice abbiamo giocato un calcio bellissimo, i tifosi si preoccupano, Luciano, perché ti dicono: ma come, allora questo è il massimo che possiamo fare, questo è il calcio bellissimo. Io però, e l'ho detto anche ieri in trasmissione, ho capito qual è il riferimento di Luciano Spalletti. Noi ci siamo dimenticati, non il sottoscritto, Santarelli per esempio si era dimenticato, ma questo per farvi capire che c'è chi proprio ha rimosso le parti belle della stagione, perché comunque complessivamente si guarda il vestito finale è venuto male. Però ci sono stati dei ricami in mezzo alla scorsa stagione belli, perché comunque ci sono state un filotto di partite in cui la Juve non solo ha vinto, ma ha giocato anche bene, e forse l'avete dimenticato. Io ricordo molto bene anche le lusinghe che arrivavano dai giornali, le lusinghe che arrivavano dai media, le lusinghe che arrivavano da tutti. Si vede la mano di Spalletti, una Juventus che gioca bene, allora non c'era bisogno di andare a prendere Sarri o Thiago Motta per avere un gioco così bello. Una Juventus aggressiva che ripropone, che segna, che non si ferma, che dopo un gol non si accontenta, ne vuole due, poi tre, poi quattro, poi cinque, come con la Cremonese. Insomma, era una Juventus che in una fase centrale ha fatto veramente un bel calcio. Io credo che lui, Luciano Spalletti, facesse riferimento a quell'aspetto lì, cioè guardiamo quella parte bella, perché quella era la mia Juve. Poi dopo ci siamo persi per strada, infatti poi l'ha detto, abbiamo avuto delle lunghe pause all'interno delle quali abbiamo perso punti e l'approdo in Champions League. Abbiamo avuto soprattutto, secondo me, ci aggiungo, un calo nel finale di concentrazione, di qualità anche, diciamocelo francamente, perché poi arriva un momento della stagione in cui l'esperienza e la qualità dei singoli aiuta a non buttare via quanto di buono fatto dalla squadra, perché è difficile giocare sempre bene dalla prima all'ultima partita. Lo puoi fare preparando una stagione dall'inizio, come sta facendo questa volta Luciano Spalletti, lo puoi fare quando hai una rosa attrezzata, equilibrata in tutto, altrimenti diventa veramente complicato. E allora a questo punto la Juventus deve cercare di accontentare ancora Spalletti, ultimo sforzo sul mercato, e poi procediamo alle cessioni, accontentarlo per permettergli di preparare quella che sarà una stagione che magari può essere bella. Ma intanto oggi cominciamo da Chelsea-Juve e cerchiamo di capire, al cospetto dei grandi, come siamo diventati noi. Poi dopo vi chiederò cosa vi aspettate da questa partita, ci sono già tanti messaggi. Allora, primo break per noi, al ritorno la Gazzetta, perché la dobbiamo guardare, anche se totalmente dedicata naturalmente a Franco Baresi, e non c'è bisogno di ovviamente commentare questa cosa qui, perché è normale che sia così. Andremo a vedere un approfondimento interno, ma poi ci dedichiamo ai vostri messaggi, vi rispondo, e nella seconda ora, oggi tutta per voi, senza ospiti perché ci avviciniamo alla giornata di partita, andiamo a provare ad anticipare i temi di quello che sarà Chelsea-Juventus. Primo break per noi e torniamo subito.
13: Buongiorno RBN.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Bari,

0: Monta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Bachelot. Rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma. Roma, nuovissima realtà di Lega Basket, nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Sono le 9:36 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla Consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato il loro attacco.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino a...

0: Le giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: bianconero, che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
2: Come promesso, intanto rieccoci qua di nuovo. Buongiorno a tutti e vi chiedo ancora una volta, chi si è collegato soltanto adesso, di darci il suo personalissimo buongiorno in bianco nero, quindi il vostro buongiorno in bianco nero, soprattutto in una giornata in cui vorremmo essere un po' tutti allo stadio a vedere Chelsea Juve per stare vicino alla nostra squadra e dimostrargli quanto crediamo in loro. Ma come vi avevo promesso, adesso nel secondo blocco cominciamo anche dalla Gazzetta dello Sport, poi i vostri messaggi, le nostre note vocali, poi andremo anche a fare la nostra consueta rassegna web. Rassegna web, ci sono già 5 vocali, tra l'altro, che abbiamo lasciato indietro, che andremo a sentire. Ci sono tutta un'altra serie infinita di messaggi testuali. Vi ringrazio, continuate così, riempite questa giornata insieme a me. Ma intanto, Gazzetta dello Sport, vai Tullio. Chiaramente Gazzetta dello Sport che ha tutto lo spazio dedicato al commovente ultimo abbraccio a Baresi, capitano per sempre, migliaia di tifosi, cori, la bara, sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange, il dolore di Baggio e Van Basten, applausi a Bergomi. E quindi questo è quello che è accaduto nella giornata di ieri. C'è anche la foto del feretro portato da alcuni degli invincibili, la folla davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nel riquadro che vedete giù sotto, la bara è portata da di Franco Baresi, il feretro di Franco Baresi, morto a 66 anni, portato da Evanni, Albertini, Ambrosini e Costa Curta. Anche Costa Curta distrutto da quello che è stato un po' un suo papà calcistico. Naturalmente poi c'è da andare a guardare un po' quello che sono gli altri aspetti legati allo sport, perché nel taglio alto, sin dalla fisiatra al calcio, nuovo stop per lui. Invece per quanto riguarda il resto, cioè Chiari Ginevra, Euro, Ragazze d'Oro, parliamo della Pellicani per il quarto titolo e Taddeucci che ha fatto veramente uno show straordinario. Modric, vinciamo per Franco, fantastico, se restasse Leao. Questa è l'intervista d'approfondimento fatta all'interno delle pagine della Gazzetta dello Sport. Poi c'è naturalmente il richiamo sull'Inter che non manca mai. Zielinski, Kivu mi ha capito, ma Santoro che va alla Fiorentina, occhio che questo è un bel colpo che ha fatto la Fiorentina. Per vedere la Juve dobbiamo andare all'interno, dopo aver superato tutte le pagine della commemorazione giustissima fatta sulla scomparsa di Franco Baresi, andiamo dentro, ma proprio dentro, ma tanto dentro, che poi c'è l'Inter, non può mancare. Andiamo a vedere il binario, che cosa ci dice, pagina 16 addirittura, con Spalletti che carica la Juve, esame Chelsea per l'autostima, siamo più forti, alziamo il livello, a Hong Kong la sfida con gli inglesi, il tecnico, voglio capire a che punto siamo. Intanto Zirkzee aspetta, vicario si tratta il prestito, i bianconeri hanno prenotato l'olandese, l'italiano in polma, il casting continua. Quindi come vedete la Gazzetta è l'unico quotidiano sportivo che si concentra più sull'ipotesi vicario che non su quella Suzuki. Quindi detto questo, andiamoci a sentire un po' di note vocali, vi leggo un po' di messaggi e provo a rispondere alle vostri quesiti, domande, e vi ricordo il vostro buongiorno in bianco e nero. È arrivato quello da Paolo da Prato che dice buongiorno e forza Juve, forza ragazzi. Vai Tullio.
3: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, due considerazioni. La prima per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri del mister, che a un certo punto ha parlato di buonissimo percorso fatto lo scorso anno. Io credo che la stagione scorsa sia stata fallimentare sotto ogni punto di vista, dal punto di vista del calciomercato, dal punto di vista del piazzamento finale, dal punto di vista dell'atteggiamento in campo dei calciatori, dal punto di vista della proposta di gioco, che tolte 4-5 partite è stato di bassissimo livello. Quindi il buonissimo percorso probabilmente l'ha visto solamente lui. Speriamo che l'abbia detto di facciata per non buttare giù l'ambiente e che sappia come mettere a posto le cose.
2: Danilo, io la penso esattamente come te, ed è stata la premessa che ho fatto quando ho riportato le parole di Spalletti, che insomma ha detto queste cose qua. È stata una stagione fallimentare, se vogliamo peggiore rispetto a quella precedente, che è vero che c'è stata l'alternanza di allenatori, però quantomeno si arrivò poi, un po' per fortuna, un po' perché, come spesso capita, dentro o fuori, ti può andare bene, ti può andare male, in Champions League ci eravamo andati, poi facemmo il mondiale per club, insomma, tutto sommato si riuscì a salvare una stagione che sarebbe stata fallimentare. Quella dell'anno scorso, da tutti i punti di vista, quelli che hai elencato tu, è stata fallimentare, e io sono d'accordo con voi. Torno sul concetto di Spalletti, che secondo me, quando parlava si è fatto un buonissimo percorso, alludeva a qualcosa di molto più interno, che comunque va modificato. Cioè, lui allude al fatto che è entrato, ha conosciuto il gruppo, si è fatto conoscere, ha cercato di immediatamente capire come si poteva lavorare con questo gruppo e cosa poteva venire fuori. A un certo punto è venuto fuori un segmento di Juve che era anche bella da vedere, che vinceva, poi si è persa nelle sfumature, si è persa nelle carenze della rosa, si è persa nelle carenze strutturali, si è persa anche nelle carenze di Spalletti, perché anche Spalletti ha sbagliato, ma lui è consapevole di aver sbagliato. E è chiaro che era facile dire ripartiamo dalle cose sbagliate dello scorso anno, anzi secondo me sarebbe stato questo il messaggio che doveva passare. Lui ha scelto invece di partire salvando il bello della passata stagione, che è poco, che non è stato incisivo, che non ha portato a nulla, che è durato veramente un amen, però ha deciso di partire da lì. Diamogli fiducia e speriamo che magari ci conquisti questa stagione. Altra nota vocale, Tullio.
4: Ciao Enzo, Bruno da Cuneo, buona internata, caldissimissimissima.
2: Ciao.
4: Comunque, a parte quello, sì, Spalletti, bah, io non so. Vedremo i risultati, adesso quello che ha voluto lui, penso che un po' gli è andato, adesso vedremo se ci porterà quello che deve portarci. Poi, non fare un piccolo ringraziamento, grande ringraziamento a Radio Bianconera, che unisce, e io anche a Radio Bianconera ho conosciuto gente eccezionale, che ci vedremo poi il 17, faremo una giornata, tutta giornata assieme.
2: Che bello.
4: E questo è grazie a Radio Bianconera, che ci ha fatto conoscere gente di tutta parte d'Italia, è stata veramente una cosa bellissima, che spero che continui, e questo bisogna dire che Radio Bianconera aiuta ad unire i tifosi della Juve. Fino alla fine, grazie a voi.
2: Guarda, un messaggio bello, mi hai fatto i brividi, non si può vedere perché a distanza non si vede, mi hai fatto i brividi, quindi ti ringrazio per questo messaggio. Il senso di Radio Biancoria non è soltanto quello di tenervi informati con il massimo della professionalità, dell'attenzione, eccetera. Il senso di Radio Bianconera non è soltanto quello di avere un'informazione indicizzata sulla Juve, ma indipendente dalla Juve. Questo è un aspetto molto importante. Non siamo la radio della Juve intesa come radio della società, perché fosse così noi dovremmo raccontarvi davvero come vorrebbe qualcuno, che va tutto bene, che i nostri giocatori siano più forti di tutti, perché sarebbe normale che fosse così, no? La società non scredita il proprio lavoro, i propri dipendenti, li difende, li protegge anche pubblicamente, non ci potrebbe essere mai un confronto aperto, costruttivo e leale fino in fondo, come sarebbe giusto che fosse, peraltro, che è chiaro che se io sono l'ufficio stampa di una squadra di calcio, di un'azienda, di un politico, io devo prendere le difese di quel politico, di quell'azienda, di quella squadra di calcio, devo nascondere le cose che non vanno bene, far emergere le cose che sono state fatte bene, quindi diventa una comunicazione filtrata. Nel nostro caso invece, pur essendo riconosciuti molto dalla Juventus, e di questo siamo orgogliosi, pur essendo una radio che parla solo di Juventus, ma ovviamente quando succedono fatti in altre situazioni abbiamo lo sguardo a 360 gradi, siamo indipendenti dalla Juventus, cioè se noi ci sono cose che non ci piacciono, le raccontiamo, le denunciamo, a volte siamo anche più severi di voi. E tutto questo poi ci fa sì che si crei una community, una comunità bellissima, bianconera, che è nata, e sono veramente tanti i gruppi di voi che si sono conosciuti, hanno creato un'amicizia anche a distanza. Quindi mandateci delle foto poi, aggiungeteci sui nostri canali social anche privati, perché siamo contenti di vedere come procedete nelle vostre amicizie e nei vostri dibattiti. Il sottoscritto ribadisce più ai posti ormai full per quanto riguarda la mia pagina Facebook, ma basta cliccare sul segui e vi collegate con me. A me fa piacere veramente seguire, vedervi, commentare i miei reel insieme a voi, e lo stesso per Alessandro Santarelli e tutti quanti noi, ma soprattutto seguite naturalmente la pagina di Radio Bianconera, come già fate praticamente in tutti quanti, restate sempre collegati con noi, il numero lo conoscete, ci scrivete, ci mandate anche foto nella nostra messaggistica. Un po' di testuali, poi vado su altri vocali, poi scavallata allora andremo a fare la rassegna stampa web. Gildo D'Ancona, buongiorno Vincenzo, spero che in settimana si riesca ad avere buone notizie sul mercato per l'acquisto del portiere, probabilmente anche prima, Gildo, io me l'aspetto a questo punto, forse anche nel weekend. Vicario non mi fa impazzire, ma credo sia l'unica strada percorribile in breve tempo. Lo credo anche io, l'altra poi in breve tempo, ma che non mi fa impazzire, è Suzuki in prestito al Paris Saint-Germain. Quest'anno mi sento particolarmente ottimista, non vedo l'ora di andare al mio club di Castelfidardo con gli amici a tifare per la nostra Juventus. Questo è molto bello. Ci scrive anche un altro nostro amico che dice: se hai qualche influenza in società puoi dire che Nico Gonzalez si paga e basta, al massimo scambio con Sorloth, ma assolutamente non fra tesi, se cartonati lo vogliono, visto che a loro dire i soldi ce li hanno, che lo paghino, caccino 30 milioni, il ragazzo va dove vuole. Allora io non ho influenza ovviamente a questi livelli di società, però credo che non serva, perché credo che Carnevali sappia il fatto suo e non andrà mai a regalare Nico Gonzalez. Se lo vogliono sono 30, lo sconto è 27 per tutti meno che per l'Inter, e credo che però si stia ancora dialogando con l'Atletico Madrid per capire un po' poi di far abbassare il costo dell'operazione di Sorloth. Cioè la Juve dice all'Atletico Madrid: operazioni scollegate, io ti faccio uno sconto importante su Nico, tu mi fai uno sconto importante su Sorloth, chiuso in sostanza due punti virgolette, tu mi paghi Nico e con quei soldi io ti pago Sorloth. Pulito e facile, che sarebbe la soluzione ideale. Ci arrivano foto bellissime. Allora c'è Stefano di Brescia oggi sul lungo lago di Salo. È spettacolo questo lungo lago, ragazzi. Vedo tutta la passerella. Bello, sei bello fresco, beato te. Altra nota vocale, Tullio, dai.
5: Vincenzo, Alessio da Bollate.
2: Ciao Alessio.
5: Io riguardo ai commenti sulla funerale del grande Franco Baresi, io direi che non commento più da quella parte lì. L'unica cosa che posso dire è che cambierò partito. Sì, qualcuno dirà: beh, ma uno deve cambiare partito per una questione. Sì, cambio partito, sì. Voterò da un'altra parte. Spero che tanti facciano come me. E comunque, poi ho sentito che ci hanno detto che siamo la seconda squadra di Torino. Ah beh, mi fa piacere che qualcuno la pensi così. Ho visto che si stanno dando agli aperitivi Gin Fritz, Gin Fraz, Gin Fitz.
2: Allora, io non entro in disquisizioni di natura politica, lo sapete, ho le mie idee. Alessandro c'ha le sue, Antonio c'ha le sue, ognuno c'ha la sua, però non cerchiamo di mettere mai la politica in mezzo. Però è altrettanto vero che sono in tanti che ci hanno scritto quello che ci ha detto adesso il nostro amico, che poi magari il politico deve fare il suo lavoro, deve pensare alla politica, non deve entrare nel calcio, quantomeno non deve permettersi di fare, secondo me, il tifo in maniera così forte, sfacciata e anche onestamente, permettetemi, fuori luogo molte volte, perché poi c'è il tifoso che magari anche il suo elettore che può dire: sai che c'è, il mio voto non te lo do più. Poi dopo vediamo cosa succede alle elezioni, se qualcuno diciamo ne subisce le conseguenze. Non aggiungo altro perché è un terreno scivoloso, però andiamoci a dare una prima occhiatina anche alla rassegna web. Chiedo allo straordinario Tullio di portarci su Tutto Juve, dove campeggia oggi la firma bianconera del super Mirko Nicolino, che abbraccio sempre a distanza, ma oggi lo avremo anche in sede di commento post partita, lo sentirò più tardi per organizzare, quindi se mi stai ascoltando in diretta adesso, Mirko, dopo ti chiamo, sai perché. E allora il titolo è: Juve ora si fa sul serio, netto, deciso. Mirko, che su Tutto Juve scrive: tra poche ore la Juventus scenderà in campo per la quarta amichevole precampionato, Hong Kong, i bianconeri affronteranno il Chelsea in una cornice da oltre 50.000 spettatori, un bel po' di più di quanto fatto da Inter e Manchester City, un amico vero di lusso, come si suol dire, un test sicuramente più probante del trio Basilea, Sandardi e Gellizza e Nizza, trittico da cui la signora è uscita in battuta con 3 gol fatti e 0 gol subiti. La squadra di Xabi Alonso rappresenta, con tutto il rispetto per le altre, uno scoglio maggiormente importante per blasone, competizione e composizione della rosa. Insomma, dall'altra parte ci sarà una corazzata che misurerà le ambizioni nazionali e internazionali della Juventus, anche se il cantiere rimane assolutamente aperto, nonostante siano rimaste la continuazione a Turam e Decatur. Spalletti ha con sé ben 31 elementi e sicuramente diversi di loro andranno in tribuna contro i londinesi, altri andranno in panchina, ma a differenza delle precedenti partite non dovrebbero esserci tutti quei cambi di facciata di cui abbiamo assistito. Mancano meno di 20 giorni all'inizio del campionato, ragione per cui mister Spalletti comincerà a fare le prove di una formazione seria. A proposito di Yildiz, dopo la terapia conservativa, scrive Nicolino nel suo editoriale su Tutto Juve, pare che l'infiammazione al ginocchio sia alle spalle, di conseguenza il numero 10, uno spezzone di gara, lo avrà dopo aver saltato le precedenti 3 amichevoli. Il lavoro di gruppo è in via via aumentato, i segnali degli ultimi giorni sono molto incoraggianti. Insomma, poco per volta il turco può tornare alla normalità. Accolto bene Columani e Aliabegovic, vedere tutti. Ah, poi questo è un aspetto importante che ha evidenziato nel suo editoriale Mirko Nicolino, perché è stato chiesto da un collega di Tutto Sport se si possono vedere insieme Yildiz, Aliabegovic con Cesar e Colomani, e come avete avuto modo di sentire, Spalletti non ha risposto in maniera molto serena, cioè scherzosamente ha detto sì, e poi dice Grova ce lo siamo dimenticato. E il collega ha detto no, perché si gioca, ma semplicemente che si gioca in 11. Ho capito, allora insomma è stato un po' polemico nella risposta a Spalletti, un po' come a dire troppe punte, non si gioca così. Poi però ha puntualizzato, se tutti stanno attorno al pallone, se tutti sostanzialmente giocano per la squadra e sono disposti a tornare, si può anche fare. Però mi sembra, non so se abbia giocato a nascondino o no, vediamo cosa ci ha detto Mirko nel suo editoriale a proposito di questo, perché dice quanto al Bosnia è reduce dai mondiali, al Bosnia che sicuramente avrà meno condizione per le 3 settimane di vacanza, ma non avrà di certo disimparato a giocare. Vedere tutti e 3 assieme, magari con Conceição in 4-2-3-1, è una delle curiosità più grandi di tifosi addetti ai lavori. Spalletti però chiede molto di più ai centrocampisti, a chi partecipa alla manovra. Douglas Luiz su tutti, vista anche la permanenza in box di Thuram, al momento è il principale indiziato per giocare a fianco di capitano Locatelli, di Braslitz appunto, e fin qui ha alternato cose molto buone ad altre ai limiti della normalità. Spalletti chiede molto di più su tutti, un cambio di passo nei momenti delle gare, considerata l'abbondanza del centrocampo e il fatto che qualcuno degli esuberi debba alla fine restare, per i brasiliani è un appuntamento che non può fallire. Questo per quanto riguarda le firme bianconere su Tutto Juve, dove campeggia anche come primo piano Juve e Chelsea per misurare la crescita. Spalletti promuove il mercato e va avanti. Possiamo anche andare a dare un'occhiata a questo primo piano di Tutto Juve, cura di Massimo Pavan. La Juventus prepara la sfida al Chelsea, Spalletti elogia gli arrivi di Colomoni e Aliabegovic e chiede una squadra già pronta per la stagione. La tournée asiatica entra nel vivo e per la Juventus è arrivato il momento del primo vero esame. La sfida contro il Chelsea rappresenta molto più di una semplice amichevole, sarà un test per valutare il lavoro svolto finora e per capire quanto la squadra si avvicina all'identità che Luciano Spalletti ha in mente. Sono soddisfatto del lavoro della società, il tecnico ha poi sottolineato come il vero lavoro inizia adesso. Aliabegovic è il colpo fortemente voluto da Massara in particolare, questo è quello che ha specificato Spalletti. Colomani qualità ma anche leadership, Yildiz recupera ma senza fretta, non bisogna dare fretta. Facciamo anche una capatina, lo chiedo sempre all'ottimo Tullio, anzi facciamo così Tullio, la facciamo dopo, fammi sentire invece qualche altra nota vocale di quelle che sono rimaste, poi leggo anche qualche altro testuale e mi dite cosa ne pensate intanto delle considerazioni di Mirko Nicolino, e soprattutto quali sono le vostre considerazioni su quella domanda che ha un po' glissato Spalletti, 3 dietro la punta, quindi Yildiz con Cesar, Aliabegovic alle spalle di Colomani, insomma ha fatto capire che solo se veramente la squadra funziona come un orologio lo si può vedere. Vai con la nota vocale, Tullio.
6: Allora, se non ho capito male, vendiamo Di Gregorio, Cambiaso e Gatti, tutti stranieri in campo l'anno prossimo, è giusto? Carlo D'Ancona.
2: Allora Carlo, se si potesse magari, ma non per una questione stranieri, italiani eccetera, ma allora voi volete una Juventus italiana ma che non sia competitiva tra italiani. Tra italiani. Cioè, allora dobbiamo capirci su questo aspetto qua, lo dico francamente. Il tifoso vuole vedere una Juve che vince o una Juve che galleggia? Perché noi possiamo anche giocare sempre con Di Gregorio, con Gatti, possiamo metterci, appoggiarci sempre a Cambiaso, possiamo andare a prendere, che ne so, un altro che vi piace, italiano non fortissimo, perché non ce lo possiamo comunque permettere, e mettere una squadra di italiani. Gli altri vincono, noi però dobbiamo stare zitti. Non dobbiamo dire, ah, però è colpa di Spalletti, ah, però è colpa della società. Italiani forti, a parte che la nazionale non partecipa al mondiale da 3 edizioni diverse, ci sarà un motivo, no? Quindi magari italiani così forti che ti permettono di vincere a livello internazionale, mi sa che non ce ne sono. Quelli fortissimi, Donnarumma, Tonali, costano 130-200 milioni e ingaggi faraonici che la Juve si può permettere. Quindi facciamo questo ragionamento: vogliamo vedere una Juve che vince o una Juve italiana? Perché se vogliamo la Juve italiana c'è problema, lo diciamo, andiamo una pecca alla società, gli diciamo vogliamo vedere una Juventus italiana, ci piace così? Allora dico, ah, a noi non pare vero, ci stiamo scervellando per alzare la qualità di questa squadra e portarla a vincere, prendiamo gli italiani, anzi, cioè, ovviamente non andiamo a prendere gli italiani forti, quelli ti costerebbero tanto, qua farò di più, ci andiamo a prendere i giovani dalle vari settori giovanili, promuoviamo quegli italiani nostri che abbiamo, facciamo una squadra italiana, ci mettiamo là con l'anima in pace, ci guardiamo i campionati senza avvelenarci e poi piano piano perderemo ulteriormente valore fino a sparire, perché tu, se sei Juventus e non combatti per il vertice, non vinci trofei per troppi anni, perdi di valore e poi dopo alla fine diventi una squadra inutile. Però ci abbiamo gli italiani. Allora, io capisco il messaggio del nostro amico Di Gregorio, è un italiano forte, di sicuro affidamento? No, via Gatti, juventinissimo, io vogliamo un gran bene, eccetera. E il difensore nella Juventus della BBC quante partite avrebbe giocato? Ve lo dico io, zero. Non giocava Benatia, ok? Quindi avrebbe giocato 0 partite. Nella Juve vincente lo voglio vedere titolare? No, ma lo tengo in panchina, ma se posso avere 32 giocatori in rosa, ma lo tengo in panchina, altrimenti lo vendo. L'altro non mi ricordo qual era, poi dopo lo ricordiamo. Fosse cambiato, è un giocatore che fa il salto di qualità? Direi di no. Detto questo, breve pausa, la seconda, torniamo con l'approfondimento anche di altri siti, Bianconera News, tutto mercato web, altri vostri messaggi e soprattutto cominciamo a entrare nel clima di Chelsea-Juventus, però continuate a mandare le vostre riflessioni, le vostre analisi che rispondo con voi. Dico al nostro amico, l'ultimo che ha mandato una nota audio, ovviamente che non ce l'ho con lui, hai mandato un tema che viene affrontato da tanti, allora la mia risposta a te, ti ringrazio per la domanda che mi hai fatto, è una risposta che vale per tutti quelli che fanno questo ragionamento. Anch'io volevo vedere Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli e compagnia cantante, non ci so più, comunque quelli che ci sono te li puoi permettere, e io sinceramente non so voi, ditemelo. Io preferisco vedere la Juve vincente, poi alla Juve italiana ci penserò quando sarò vincente e potrò permettermi i migliori italiani che ci sono in giro per il mondo. Torniamo tra poco.
0: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra presunti maltrattamenti e i danni degli ospiti della struttura.
8: La guerra in Ucraina, 15...
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
7: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
8: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
7: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
8: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
9: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
7: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio: la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperi Pellegrini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
2: E a proposito dei vostri buongiorno, andiamo a rileggere. Buongiorno RBN, ma come si può prendere un portiere per un anno? Che stimoli avrebbe il giocatore, dice Andrea da Cagliari. La penso come te, Andrea, però credo che si debba fare di necessità virtù. Poi fidiamoci dei nostri dirigenti e immaginiamo che magari i giocatori che vengono anche in prestito possano provare a conquistarsi una permanenza o comunque scrivere una pagina importante della storia della Juventus, anche se di passaggio. Ciao Mitico, vi ascolto mentre sistemo il magazzino e poi finalmente ferie. Buon agosto Bianconeri e forza Juve, per oggi sono sintonizzato. Ciao da Raffaele da Bergamo, che ci manda anche una foto. Raffaele, che bello, mandateci le vostre foto, mi piace dare un volto ai vostri nomi. E buone ferie per te, cominciato qua, per il sottoscritto se ne parla venerdì, ultima giornata, poi vado in ferie, vi lascio ad Alessandro Santarelli, poi ci rivediamo naturalmente con campionato iniziato per il 31 di agosto, sono di nuovo da voi, ma naturalmente non vi abbandono per quanto riguarda gli editoriali su tutto Juve, il mio lo potete leggere ogni sabato mattina, e su Bianconera News che potete leggere ogni mercoledì mattina, infatti adesso ce l'andiamo a leggere, poi soprattutto nei reel sulla mia pagina social vi darò compagnia, come ha fatto anche Alessandro, per tutti i giorni, quindi potete comunque restare in contatto anche con il sottoscritto, ma soprattutto sintonizzati con Radio Bianconera, la cui programmazione entrerà ancora più nel vivo con l'avvicinarsi del campionato. Un altro nostro amico che è in macchina in questo momento si ferma e ci manda anche la foto, Cesare da Milano. Riguardo le considerazioni sui politici, se non sbaglio Churchill diceva che gli italiani vanno ad una partita di calcio come fosse una guerra, alla guerra come fosse una partita di calcio, dice Cesare da Milano, che ci fa una bella citazione. Enea ci dà il buongiorno dal Gottardo e ci manda appunto la foto dalla macchina. Buongiorno da Daniele da Napoli, tutti ottimi trequartisti e mezze punte, ma sarebbe la rete in mezzo all'aria. Che ne pensi di Isak, Boniface o Núñez, che credo siano allora, uno è del Chelsea, sicuramente è un po' in esubero, ma il Chelsea non fa sconti, tant'è che la dirigenza bianconera non è andata in tournée, avrebbe potuto approfittare della partita di oggi per dialogare con il club londinese. Ovviamente lo potrebbe fare anche telefonicamente, ma credo che non sia un obiettivo della Juventus. Boniface, io ricordo che insomma non è proprio al top della condizione, e sappiamo anche un po' tutta la sua storia. Darwin Núñez invece credo che vada altrove, peraltro a costi elevatissimi dal punto di vista soprattutto dell'ingaggio. Ci sono note vocali, Maurizio ci chiede di chi ne è, la risposta è data Nicolino e ve l'abbiamo ricostruita, dovrebbe arrivare entro dicembre, a dicembre, perché comunque c'è un tempo tecnico che deve passare prima della chiusura. Speriamo che arrivi, poi ho molti dubbi. Aggiungo anche le altre note vocali che sono arrivate. Allora, a questo punto chiedo a Tullio di farmi ascoltare qualche nota vocale e poi andiamo a continuare la nostra rassegna stampa web a partire da Bianconera News. Vai, Tullio.
10: Buongiorno Vincenzo, Luca da Candiolo. Il mio
2: Ciao Luca.
10: buongiorno è seguente, non sono troppo d'accordo con gli ascoltatori e credo anche con te sul fatto dell'annata che è andata benino. Bisogna intendere nel lessico italiano cosa vuol dire benino. Il benino vuol dire non bene, quindi vuol dire forse un 6 meno. Un 6 meno è la stagione della Juve. È arrivato in corsa con giocatori che non erano quelli che lui avrebbe voluto, ha accettato la sfida e accettando la sfida ha visto i limiti della Juventus. Quindi credo che fallimentare mi sembra un po' esagerato. Fallimentare perché doveva giocare in maniera sporca. Lui in maniera sporca, conoscendo il carattere del mister Spalletti, non ci gioca e quindi quest'anno deve essere l'anno, il suo anno. E sicuramente le premesse sono molto molto molto buone.
2: No, bello il messaggio che mandi. Allora, fallimentare da parte dei nostri ascoltatori e in parte anche da parte mia riguardando gli obiettivi, perché se tu guardi gli obiettivi, li hai mancati tutti, il mercato è stato totalmente sbagliato, quindi noi nel fallimentare, almeno io nel fallimentare, non ci metto solo Spalletti, ci metto anche Spalletti che comunque riconosce di avere anche lui delle colpe. Poi ci mettiamo la società precedente che ha sbagliato completamente gli acquisti, ci metto soprattutto i giocatori che non hanno giocato da Juve, alcuni dei quali dovrebbero fare un esame di coscienza e andare via. Poi per il resto sono d'accordo con te, cioè quello che poteva far vedere l'ha fatto vedere con il gruppo che aveva, avrebbe dovuto fare qualcosa in più perché quando avevi la qualificazione in mano per quanto riguarda la Champions League avevi un vantaggio anche importante e partite da poter gestire nel modo migliore in casa con il retrocesso Verona, in casa con la Fiorentina che ha fatto una delle peggiori stagioni della sua storia, e bastava vincere quelle due partite, saresti stato in Champions League e tutto cambiava anche in sede di mercato. Quindi le colpe c'era anche Spalletti. Dopodiché ha mostrato anche lui i limiti di una rosa che poi non a caso si sta ristrutturando. Buongiorno Vincenzo, anche io sto facendo le valigie in compagnia di Radio Bianconero. Oggi si parte per la Sardegna. Sei contattato con quello dei concorrenti, ci si sente lì in via da Fiumicino. No, non lo contatto io, lo salutiamo con Antonello Cuccureddu. Carissimo Vincenzo, buongiorno. L'altro giorno l'ottimo Marinella nel tessere giustissimo Rodi Subarisi richiamava gli altri due grandissimi del ruolo, Beckenbauer e Kroll. Ovviamente si è dimenticato, sappiamo di chi, perché lui dice credo che ci manchi il più forte di tutti e sappiamo chi è. Ignoranza, malafede, purtroppo vorrei fargli notare ma non so come fare. Gianfranco, io credo che non mi va di parlare male dei colleghi, Marianella è un collega estremamente preparato, però mi rendo conto che molte volte l'antipatia per qualche club ti porta a omettere giocatori, perché Gaetano Scirea è stato forse uno dei più, anzi forse il più grande, poi magari siamo di parte anche noi, ma certamente è un nome che va segnalato, va evidenziato, va detto sempre. Per onestà intellettuale, Orlando dice Gil era solo una bufala. Maurizio Assisi, me lo chiedevate ieri. Io vi dicevo che non avevo riscontri in tal senso e continuo a non averne. Quindi si è parlato veramente di tanti portieri. E credo che poi a un certo punto siano più come succede in questi casi. Abbiamo imparato a viverla questa situazione, questa fase del mercato. Ci sono tanti agenti che propongono i giocatori, fanno uscire notizie, ma in realtà non sono mai stati trattati. Gil è uno di questi. Allora, Bianco Nera News, caro Tullio, andiamo lì, andiamo sull'editoriale del sottoscritto, che comunque li dobbiamo leggere tutti, anche se non mi piace fare autocitazioni, però Carnevali, Massaro Ottolini e il difficile lavoro di restaurazione. Io ho cercato di paragonare un po' questo calciomercato come la Juventus, come un'opera d'arte che è stata guassata dal tempo e sul quale stanno lavorando tre restauratori di primo ordine per ritirare fuori tutta la sua bellezza, come tre restauratori rinomati chiamati per recuperare i colori, la brillantezza e il prestigio di un'opera d'arte. La Juventus come uno dei capolavori più riusciti del calcio mondiale, made in Italy, guassato dal tempo, sporcato dall'usura, conservato male negli ultimi anni, ma sempre bello, bellissimo, emozionante, da proteggere, preservare, restaurare, appunto. Chi è venuto negli ultimi anni non è riuscito in un compito delicatissimo, ma come è giusto che sia, soltanto i migliori restauratori possono far rinascere un capolavoro, e non ne bastava neanche uno, l'ho capito tardi, Elkan, serviva una squadra di esperti, ciascuno con le sue competenze. Allora, la restaurazione bianconera è cominciata dall'attacco, perché si sa, il gioco del calcio, a differenza di come ce lo vogliono far credere, è semplice: bisogna fare sostanzialmente un gol in più rispetto agli avversari, per segnare intanto devi avere chi lo sa fare, un bomber di razza certo, ma se non te lo puoi permettere devi costruire il reparto in maniera funzionale. Al momento ci sono Ildiz e Boga sulla sinistra, con Cesare Cecrova sulla destra, Ria Begovic in regia, ma duttile su tutto il fronte offensivo, Colomania, Cator, David e Milik in avanti. Ecco, qui servirebbero ancora un paio di rattoppi, pennellate, una pulitura, per poi arrivare al consolidamento. Tradotto, David deve essere sostituito da un attaccante d'area di rigore più fisico e prolifico, e Milik andrà valutato prima di una probabile, inevitabile saluto. Se è vero che nel gioco del calcio vince chi fa un gol in più dell'avversario, è altrettanto vero che stare attenti a non prendere gol è un valore altrettanto importante, ed è qui che il capolavoro Juventus deve subire una profonda restaurazione. Sarò cattivo, ma la vedo così. Io saluterei potendo entrambi i portieri via Di Gregorio e Perin, dentro uomini di maggiore esperienza e affidabilità. Del resto, la scuola portieri della Juve è da sempre stata di altissimo livello, sia nella prima che nella seconda scelta. Tra tutti i nomi che si fanno, continuerei a fare di tutto per il Dibu, ma questa pennellata è difficile, allora avanti con una soluzione tampone. Se per Suzuki è difficile, si vada con Vicario, ma alle giuste condizioni, magari un prestito secco che permetterebbe di rimandare discorsi più qualitativi al prossimo anno. Il compito dei restauratori Carnavali, Massara e Ottolini è molto complicato, ma il lavoro ad oggi è soddisfacente e richiede un colpo di genio, una manutenzione straordinaria, l'idea giusta per il centrocampo, riattivare la potenza, funzionalità e fantasia di quello che è il motore di una squadra, il punto di un'opera d'arte dove spesso si focalizza l'attenzione dell'osservatore. Ditemi cosa ne pensate, sono curioso dei vostri giudizi, perché poi alla fine ti serve l'attaccante per far gol, ti serve evidentemente anche il portiere per non subire gol, ma poi il cuore, la bellezza, dove si focalizza l'attenzione dell'osservatore come davanti a un'opera d'arte, è sempre il centrocampo, dove serve qualità, potenza e quantità. Sempre restando su Bianconera News, andiamo a dare un'occhiata sul primo piano pubblicato in questa mattina, poco fa, alle 10:15, da Claudia Santarello. La firma d'eccezione, una figlia d'arte, sempre molto brava Claudia, che troverete con noi in diretta durante Colpo di Tacco oggi pomeriggio. Lucumi aspetta la Juve, ma serve prima una cessione. Il nome di Lucumi rimane uno dei più caldi della lista della Juventus per rinforzare la difesa, come riportato da Tutto Sport. Il giocatore avrebbe messo in stand-by tutte le offerte perché la sua priorità sono i bianconeri. Allo stesso tempo avrebbe chiesto alla dirigenza della vecchia signora un'accelerata concreta. Carnevale e Massari hanno ripreso i contatti con il Bologna, ma prima di fare degli acquisti la Juventus deve piazzare un giocatore. Fabio Miretti sarebbe colui che con ogni probabilità potrebbe lasciare Torino per far cassa e finalizzare l'operazione di Lucumi. Questa è l'idea e il racconto che fa sulla base di quelli che sono le indiscrezioni che arrivano dalla nostra redazione, Claudia Santarelli, nel taglio alto, chiamiamolo così, del sito di Biancorera News. Pavarnico Gonzalez, scambio clamoroso in vista con tra Juve e Inter, è un punto fatto da Massimo Reina nella serata di ieri. Sapete che l'Inter, per riuscire a prendere Romero, deve piazzare Pavar, vuole Nico Gonzalez, potrebbe esserci questo scambio, ma in questo momento ovviamente non c'è nulla di particolare, è soltanto un'idea. Vi chiedo se lo fareste, io voglio i soldi, punto e basta. Juve spunta Gallarza dal Paraguay, sicuri l'offerta più importante è quella dei bianconeri. Questa ci è arrivata anche dal Brasile, dall'ottimo Fabio Urbisaglia, che ci ha mandato un po' questa indiscrezione che arriva anche dall'estero. Locatelli, le parole di Locatelli nell'intervista di ieri a cura di Lucio Marinucci, l'Europa League è un obiettivo, Colomani è un grande giocatore e ci darà sicuramente una grandissima mano. Sentiamoci qualche altra nota vocale, chiedo a Tullio, e poi ci andiamo a dare un'occhiata anche alle versioni online dei quotidiani di informazione sportiva, partendo proprio da Tutto Sport. Vai intanto Tullio.
11: Ciao Vincenzo, Salvatore da Mondragone. Ascolta, ciao Salvatore. Giusto un'opinione, uno scambio di idee per quanto riguarda il portiere, perché per tutto il resto davvero sono solo in attesa di capire come si evolverà il tutto. Ma per quanto riguarda il portiere, anche se la soluzione vicario potrebbe far storcere il naso ai più, comunque a dispetto di Gregorio lo vedo almeno mentalmente un po' più forte. Non mi piacerebbe proprio avere Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, crescere, far sviluppare un giocatore e poi ridarlo come se fossimo una squadra satellite qualunque. Se viene fatta questa cosa, capisco che magari sono state fatte valutazioni molto più ampie, delle quali magari ne capiremo più in là, però.
2: Allora, il discorso che facevamo anche prima, restiamo un po' su quelle valutazioni che ha fatto Spalletti, che possono essere sia un'esca per far abbassare le richieste di Tutto Sport, perché adesso andremo a leggere Tutto Sport, del Parma, in questo caso però parliamo del Tottenham, perché parliamo di vicario, sia potrebbe essere invece una reale perplessità che ha Spalletti, perché lui si è domandato... dal punto di vista della qualità e dell'esperienza, vicario c'è, però bisogna capire perché fuori dal piano Tottenham. Ora, potrebbe esserci stato un litigio particolare con De Zerbi, potrebbe essere una questione extra campo, la Juventus vuole vederci chiaro e capire chi si sta mettendo, anche se soltanto in prestito in casa per un anno. Tutto Sport, dicevamo, versione online, fuoco e fiamme a cura di Lorenzo Aprile, la Juve rilancia, il mercato non si ferma, altri 5 acquisti dopo Colomani e Alibegovic. E allora andiamo a leggere uno spaccato all'interno. Luciano Spalletti non si scompone un granché quando è imbeccato a Hong Kong sui prossimi colpi in arrivo e dice ora ci mancano ancora un paio di situazioni da risolvere. Per il portiere ho fiducia nel lavoro dei dirigenti che sono rimasti in Italia proprio per operare al meglio. Questo è stato un po' il suo primo pensiero. Poi ha parlato anche non solo portieri, naturalmente c'è da capire un po' quello che saranno gli altri colpi. La concorrenza è spietata per Suzuki, scrive Tutto Sport, decisamente sfavorevole per i bianconeri. Dal momento che Paris Saint-Germain sembra sempre più vicino a trovare la quadra con il Parma, gli emiliani hanno rigettato la prima proposta dei parigini da 33 milioni più bonus, ma nelle prossime ore Campos tornerà all'attacco con un rilancio decisamente più consistente, con richieste vicine ai 40 milioni, una cifra impossibile per la Juventus. Ecco perché poi dopo alla fine dovrebbe buttarsi evidentemente sull'ipotesi prestito. Questo è quello da valutare. Una volta trovata la quadra forte della volontà di Suzuki, la Juve avrà modo di ridiscutere col Paris Saint-Germain un'ipotesi già paventata, e cioè quella di rilevare in prestito secco per un anno il giapponese per rimandarlo poi all'investimento su portiere alla prossima sessione di mercato. E ci sono tutti gli altri nomi che fa naturalmente anche Tutto Sport, ma non è soltanto questo chiaramente il piano della Juventus, cioè andare sul portiere, perché c'è da risolvere anche le questioni legate alla difesa e al centrocampo. Lukumi, per quanto riguarda la difesa, ne abbiamo parlato anche leggendo l'approfondimento di Claudia Santarelli poco fa su Bianconera News. La linea dettata al suo entourage, quella di Lukumi, è la stessa di una settimana fa: priorità totale alla Juve, a patto che i bianconeri si muovino con forza nel giro dei prossimi giorni. La verità è che il duo Carnevali Massara sarebbe tornato a bussare le porte del Bologna per il cartellino del colombiano e per ridiscutere della cessione di Fabio Miretti, altro profilo da piazzare per costi. Ecco, questa potrebbe essere un'operazione interessante, perché di fatto la Juventus si libererebbe un posto a centrocampo, farebbe cassa, prenderebbe intanto Lukumi, potrebbe poi, in attesa di cedere qualche altro difensore, puntare su Frank Essie, che è l'altro nome che fa tutto sport. L'uscita dell'Azzurro non basterà comunque per far spazio all'ex Milan, ne serve un altro, e non è un dettaglio da poco, considerando che Kevin Thuram, l'indiziato numero uno per far cassa, al momento è fermo ai box per infortuni, e quindi chiaramente questo diventa un problema in fase di cessione del giocatore, a meno che qualcuno, non raccogliendo informazioni, non dica vabbè, magari mi fate uno sconto, però su Thuram ci andiamo lo stesso. Ma io a questo punto Thuram lo terrei. Altri testuali che vado a leggere. Luca da Genova, buongiorno a te. Vorrei chiederti se a tuo parere meglio una Juve senza Champions ma con Carnevale e Massari, oppure una Juve in Champions con Comolli e Modesto, quando è il problema, quando è il problema. Allora, io ho già risposto a questa domanda, che probabilmente non so se l'hai fatta tu, l'ha fatta qualcun altro. Ribadisco, meglio una Juventus senza Champions con Carnevale e Massara, perché significa Carnevale e Massara insieme a Ottolini, non ce lo dimentichiamo, significa che la Juventus si sta ristrutturando, finalmente sulla strada giusta. Abbiamo centrato la Champions, ma avevamo l'allenatore sbagliato e la dirigenza sbagliata. Abbiamo visto come è andata a finire. Senza Champions, con i dirigenti giusti e l'allenatore giusto, magari l'Europa League la vinci, torni in Champions League, ma lo fai con un progetto serio. Ecco perché la mia risposta è questa qui. Luigi da Roma, Di Marzio, Darzixe in prestito con diritto di riscatto. Voi sapete qualcosa? Sì, lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. È un'opzione. Darzixe piace alla Juve, ma deve partire David, quindi l'unica cosa che non so in questo momento è se David ha riconsiderato l'offerta dall'Olympique Marsiglia, se ha avuto altre offerte, perché vi posso non garantire, perché la garanzia non me la dà nessuno. Se dovesse partire David, il primo nome è quello di Zirkzee, e più o meno un accordo con il giocatore che vuole tornare in Italia, ovviamente sarebbe ovviamente gradita la possibilità di dialogare con lo United, col quale c'è un buon dialogo su una possibilità di prestito, e magari dà un'opzione per la cessione di Conceição in futuro, già questa stagione, a fronte chiaramente di un corrispettivo importante. Zirkzee potrebbe essere una buona soluzione. No, Pavar è troppo ideale scambiare Nico Gonzalez con Carboni e dar loro un bel conguaglio. Serietà mediatica, no, vabbè, insomma, questo è un messaggio un po' chiaramente alla bocciatura del nostro amico per Pavar. Piero da Palermo, buongiorno, segnate questa dopo la Supercoppa Europea c'è il Dibu Martinez, è una mia impressione. Piero da Palermo, magari Piero, però credo che la Juventus voglia stringere per avere il portiere quanto prima. Io ho sempre questa speranza, ti dico la verità, e l'ho scritta anche nell'editoriale, oramai c'è un 2% di possibilità di arrivare al Dibu, ma spero ancora che sia possibile. Daniele vi saluta, piacere sentirmi anche la mattina, grazie a te Daniele per esserci dalla mattina alla sera con la programmazione di Radio Bianconera sull'affare Suzuki via Paris Saint Germain, mi auguro davvero di no, ma soprattutto per non incappare in un affare Colomani 2.0. chiedo intanto anche a Tullio di se ci sono altre note vocali che possiamo intanto andare a sentire, dopodiché ci
12: assolutamente anche... sì.
2: Allora andiamo con altre note vocali, grazie a Tullio intanto per la pronta risposta, vai.
13: Buongiorno, Rinaldo da Roma. Ragazzi, fallimentare, sì, è stata una stagione fallimentare, ma guardiamo la cosa positiva, la squadra la stanno facendo, comunque abbiamo un'Europa League da giocare, puntiamo a giocarcela come va giocata e poi chissà. Tutto può essere, chissà, magari vinciamo l'Europa League e tra fare una Champions League arrivando molto molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo, cioè penso un po' tutti, quindi vediamo, secondo me possiamo, cioè, nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene, potremo divertirci quest'anno.
2: Mi piace l'ottimismo di molti di voi e il fatto che vi state dividendo sotto questo aspetto. Magari sarà motivo del reel appena finita la trasmissione sul mio profilo Facebook, prima di partire alla volta della sede di Radio Bianconera di Roma per dar vita a Colpo di Tacco insieme ad Alessandro Santarelli. Sì, è bello mettere un punto sulla stagione passata, che però dal punto di vista dei risultati sicuramente può considerarsi fallimentare, che ha mancato tutti gli obiettivi. Allo stesso tempo, però, come piace dire sempre a me, da problema ad opportunità, il problema di emesso nella passata stagione diventa l'opportunità di ricostruzione per questa stagione, che è cominciata, secondo me, dal punto di vista giusto, sia dal punto di vista del mercato, perché comunque ci sta muovendo con intelligenza, con programmazione, con un'idea precisa, con i passi giusti, sia poi in campo. Tutto sommato è vero che adesso si è affrontato squadre molto alla portata, Basilea, Standard Liegi e Nizza, oggi vediamo con il Chelsea di che passo è fatta la Juventus, però già tre partite che comunque non sono con le rappresentative di Serie D o Lega di, comunque Lega di dilettanti nazionali, ha fatto vedere una Juventus che intanto i gol non li prende, al netto dei giocatori di una rosa che praticamente non sarà quella che affronterà il campionato del prossimo anno, quindi c'è comunque la volontà di Spalletti di tenere attaccata la spina per tutto il prossimo anno, sin da subito, e vediamo dove ci porterà poi, se si verrà completato il mercato con i nomi che abbiamo detto, Lukumi, che sì, Dibu, Suzuki, cioè Suzuki, Vicario o Sogno, Dibu, Martinez, e secondo me ci possiamo divertire tanto tanto tanto. Però ottimismo per il futuro, considerazioni giuste sulla stagione passata, per la quale però mettiamo un punto anche per ora. Buongiorno RBN, solo temporaneo però, perché c'è l'ultima pausa, al rientro ci dedichiamo anche, insomma, riguardiamo un po' quello che invece titolano le versioni online di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Gazzetta immagino, Corriere dello Sport, e facciamo un po' il punto ancora insieme a poche ore dall'inizio della sfida contro il Chelsea, che sarà una sfida molto importante. Vi comincio già a chiedere adesso come domanda: cosa volete vedere dalla Juve in questa partita? Cominciatevelo a dire, parliamone nella prossima mezz'ora, vi aspetto.
0: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
9: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.

0: In Galles, la squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.
5: Four ultimi 20 minuti insieme, poi linea a Giulia Borletto che vi terrà compagnia eccezionalmente oggi dalle 11 fino alle 13, nel momento in cui noi da Roma, io e Alessandro Santarelli prenderemo la linea per raccontarvi il match di ora di pranzo tra Chelsea e Juventus con tante indicazioni.

0: che arriveranno, ci auguriamo. E allora, a proposito di questa partita, vi ho chiesto cosa vorreste vedere. Enea dice: vorrei vedere una Juve che ci metta il cuore. Intanto mi accontento di questo. Alessandro D'Aosta, si fanno i nomi 10 portieri, ma se lo prendessimo, ma chi parte? Non mi sembra sia tutto sto mercato per i nostri. Beh, insomma, qualcuno poi dovrà partire, ovviamente, però io l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi per dare un segnale più chiaro a Di Gregorio. Io intanto prendo il portiere lo stesso e gli faccio capire che c'è trippa per Gatti l'anno prossimo. Mi spaventa giocare giovedì e domenica sera. Ottimismo serve, ma la vittoria non è automatica. Ci ricorda Davide da Pieve Ligure che, insomma, dice l'anno prossimo poi l'Europa League si giocherà di giovedì, però insomma. È una competizione onestamente alla portata della Juventus, non dovrebbe tirare fuori tante energie mentali e fisiche come le porta via generalmente la Champions League. Come al solito, le frasi dette in conferenza stampa possono essere strumentalizzate anche dal fuoco amico per cui Spalletti, da cui Spalletti deve stare attento. L'allenatore ha parlato di buon percorso, vero, ma la frase deve essere contestualizzata, non intendeva il gioco mostrato in alcuni frangenti. Luca, io la penso come te, l'ho raccontata anche ieri in diretta e anche stamattina. Credo che quando le partite conteranno, Cicco farà il dodicesimo per spaccare le partite, ma secondo me a destra giocherà dall'inizio McKennie per dare equilibrio. Ciao Vince, io punterei tutto su Colomani, secondo me il giocatore che ci farà la differenza il prossimo anno, ci porterà i gol che ci sono mancati quest'anno. Poi ci sono altre note vocali, ma intanto ci sono altre notizie che arrivano. Sì, mi state rimandando tutti quanti di questo possibile affondo per Joshua Zirkzee da parte della Juventus. Vediamo ragazzi, perché queste sono notizie che ha girato Gianluca Di Marzio, che saluto sempre perché è veramente una cara persona, oltre ad essere uno straordinario professionista. È chiaro che, insomma, come sapete, c'è bisogno anche di fare cessioni. Resta anche a Matteo Pellegrino come sfondo, come possibile altro acquisto, però la Juventus è scatenata veramente. E sono anche un po' stupito, vi dico la verità, sono anche un po' stupito. Perché mi aspettavo più necessità di cedere, invece questa società sta facendo vedere di avere la forza di poter andare avanti. Anzi, secondo me sta seguendo anche un po' la linea di rotta tracciata prima da Suarso col Como, poi dalla Fiorentina e poi dalla Roma, che hanno deciso di dire: c'ho i paletti UEFA, chi se ne frega, intanto faccio la squadra e poi eventualmente pago la multa, ma devo tornare a vincere. In questo caso la Juventus ha rispettato i paletti UEFA perché ha fatto le plusvalenze che doveva fare entro il periodo prestabilito e quindi ha ceduto anche giocatori che magari non avrebbe ceduto, i giovani d'affara, Puccia, eccetera. Per non parlare anche di UEA, che abbiamo incassato poi i soldi del riscatto in questa stagione, hai chiuso le plusvalenze, l'UEFA ti ha detto: ok, ti faccio uno sconto, stai attento nel prossimo triennio, quindi vediamo. Poi probabilmente la Juventus ha tra le mani un'offerta importante per un suo giocatore in uscita, e allora a quel punto si giustificherebbero i movimenti in entrata, quindi pronto ad affondare, lo vado a leggere anche io, così come me lo mandate, ma sono andato a rintracciare Gianluca Di Marzio, a affrontare il colpo Zirkzee, i dialoghi continui con l'agente del Manchester United, gli inglesi hanno già aperto al prestito, quindi occhio che magari questo potrebbe essere veramente un colpo a sorpresa quasi, ma molto importante, che chiude definitivamente le porte a Dušan. Ciao Dušan, ciao a Taffi Fistini, vai che è meglio. Abbiamo anche l'altra cosa vocale, vero Tullio? Poi andiamo a vedere a questo punto aggiornamenti anche dalle altre versioni online. Io ti direi poi eventualmente di andare dritto sul Corriere dello Sport, che vedo che la Gazza parla di tutti, meno che di noi. Vai!
1: Ciao Enzo, Guido da Bologna. Io lo dico qui adesso, che non se ne sta parlando più, ma poi per nessuna squadra. Secondo me la Juve prenderà Leon Goretzka e sarà lui il centrocampista. Poi spero di aver ragione. Tu che ne pensi?
0: Che Leon Goretzka fa parte, possiamo anche glissare, diciamo, il Corriere dello Sport, andare sotto, poi lo dico a Tullio, dove si parla sostanzialmente del calciomercato Juventus-Juve Asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Allora, rispondendo al nostro amico, Leon Goretzka fa parte di quei tanti giocatori big che sono a parametro zero, perché è a parametro zero lui, a parametro zero Duce. Ciao Dusan, ciao! Ciao, come va? Tutto a posto? Posto? Bene, la 9 la devi togliere dal profilo, o togli scritta giocatore della Juve, togli il 9 perché c'è Colomani, forse viene anche Zirkzee. Ciao Dusa. E c'è anche Salah, tra gli svincolati di lusso c'è Goretzka, c'è Kessié, ci sono tanti giocatori, che significa sostanzialmente, appoggio quello che ha scritto oggi nell'editoriale Ivan Cambiasso su tutto Mercato Web, dopo se volete lo andiamo a leggere, anzi no, andiamo a leggere, soprattutto perché Cardia dice non so più i parametri di un passato, cioè perché questi sono nomi importanti di giocatori rimasti senza contratto ma che hanno ingaggi enormi e soprattutto premi alla firma altissimi, quindi se è vero che non si deve pagare il cartellino del giocatore al club che non è più di appartenenza, si deve pagare tanto allora, e quindi sono comunque di fatto degli investimenti importanti su giocatori over che bisogna vedere quanto hanno ancora nelle gambe dopo il chilometraggio fatto. Però è un nome Goretzka, non se ne parla secondo me semplicemente perché non è più un obiettivo da Juventus, lui non scende sotto i 7 milioni, che si invece ha fatto capire di essere disposto anche magari a scendere, ma come detto bisogna cedere. Intanto non mi dispiacerebbe l'operazione Lukumi con la cessione di Miretti, servirà poi un'altra cessione, magari, hai visto mai ragazzi che fosse arrivata l'offerta giusta dalla Premier per Conminers, sarebbe una cosa stratosferica. E poi c'è la cessione di Nico Gonzalez per arrivare eventualmente a Sollot, oppure a questo punto mi viene da pensare che se la Juventus ha trovato l'accordo in uscita per Nico Gonzalez non va più su Sollot, ma quei soldi li investe per arrivare magari a Lukumi di turno oppure al centrocampista di turno, andando a prendere poi in prestito Zirkzee senza dover andare ad acquistare l'attaccante tipo il Sollot di turno. Poi da capire quale sarà eventualmente la formula del prestito di Zirkzee se confermato, ma lo monitoriamo e magari già all'interno della trasmissione di Giulia lei vi saprà dire qualcosa di più, altrimenti ci ritroviamo poi a Roma, nel frattempo avremo indagato e vi diremo qualcosa di più. Magari durante questa partita potrebbero arrivare effetti speciali da Torino, dalla dirigenza bianconera, dalla super dirigenza bianconera. Dicevo, Corriere dello Sport, sulla scendendo, calciomercato Juventus, asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Stiamo parlando della versione online ovviamente del sito. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Le strategie bianconere sono quelle là di pensare a un prestito, non è ancora finita. La doppietta in attacco, scrive Filippo Bonsignore, non ha chiuso il mercato della Juventus, anzi abbiamo due situazioni da completare, ha detto Luciano Spalletti, la prima è il portiere e quindi per adesso la casella è occupata temporaneamente da Di Gregorio, la seconda riguarda, e quindi chiaramente si parla di Suzuki e di Vicario come alternativa, in questo momento Suzuki che arriverebbe in prestito al Paris Saint Germain, che lo deve però ancora finire di acquistare, e poi eventualmente l'ipotesi Vicario. L'altra situazione, lo diciamo noi, è legata evidentemente al centrocampista, ma anche l'attaccante, insomma c'è veramente tanto che bolle in pentola in casa Juventus, e tanto che bolle però in maniera molto molto direi intelligente. Vi state scatenando intanto con le vostre note audio, i vostri messaggi, allora io do spazio a voi. Marco da Sestri Levante, Vincenzo, se spuntasse Stiller, sì lo so chi ne ha parlato, so onestamente a noi risulta zero, ma proprio zero. Poi sarà bravo lui, ma a noi risulta veramente zero di Stiller. Eventualmente arrivasse, poi ne parleremo, per adesso è che sì, il grande nome. Sono fiducioso, dice Felice dal Belgio, a Carnevali, Massara, Spalletti costruendo una grande Juve. Ciao Vincenzo, Salah è andato in Turchia, credo sia diventato ufficiale ieri sera, non so se sia ufficiale, però si stava trattando per la Turchia, ma è veritiero che non ci sono cessioni perché non c'è richiesta se non in prestito, sì, ufficialmente sì, ma per una questione che i giocatori della Juventus non si sono messi propriamente in grande mostra, e questo chiaramente fa sì che ci siano difficoltà di cessione. Molti club dicono che okay, intanto me lo presti, lo provo e poi vediamo. Tullio, andiamo con le note vocali, dai.
2: Buongiorno, Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa: perché tutta questa necessità di vendere Conceição? Ragazzi, secondo me ce ne pentiremo amaramente, perché Conceição diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
0: Allora, non è una necessità, lo dico al nostro amico palermitano che ringrazio per il messaggio, non è una necessità, onestamente, è una possibilità. Possibilità significa che se arriva lo United e offre 60 milioni, capite bene che la Juve è costretta a gioco forza, perché è una cessione eccellente, la Juventus senza Champions la deve fare, non l'ha ancora fatta, ma la deve fare. Sistemerebbe molto e aggiusterebbe molto il mercato e potrebbe chiudere tutta una serie di operazioni. Al momento non ci sono proposte di quella cifra per Conte-Sao, e al momento sia la Juventus da un lato, sia il giocatore dall'altro lato dicono di voler andare avanti insieme, e di voler andare avanti insieme, quindi di procedere per provare a costruire qualcosa di bello insieme. Dopodiché, arrivasse un'offerta irrinunciabile, è chiaro che si proverebbe ad affondare, a esplorare questa cosa e affondare il colpo su altre trattative in entrata, ma con un assegno da 60 milioni, che sarebbe veramente tanto anche per le casse. Tullio, un'altra nota vocale, dai, intanto stiamo appurando un po' la questione relativa a Zirkzee.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arrivabene, Scanavino e Comolli. Insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, è competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modestò parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti. Sono molto ottimista, l'obiettivo per me deve essere l'Europa League, più del quarto posto, più di quello che vogliamo, deve essere Europa League il nostro focus. Da inizio anno mancano due tasselli, secondo me, un portiere e un centrocampista con i piedi buoni.
0: Allora, mancano questi due tasselli, però il messaggio del nostro amico rispecchia molte considerazioni che avete fatto tutti quanti voi, cioè che comunque stiamo parlando di una dirigenza che si sta muovendo in maniera molto attenta, molto intelligente e che fa sperare bene. E quindi chiaramente tanto mi arrivano conferme, diciamo, che si sta valutando questa possibilità in casa Juventus. Poi Giulia vi dirà altro, noi vi diremo ancora altro all'ora di pranzo. Che questa dirigenza sta muovendo molto bene. Prova ne è, vedi, per esempio, arrivasse a ora di pranzo, dico per dire, un accordo Juventus-Manchester United, un accordo per Zirkzee in prestito per oneroso oppure in prestito secco, senza obbligo, con diritto, con obbligo, eccetera. Sarebbe un'altra operazione portata avanti praticamente dalla sera alla mattina, perché magari un nome che circolava, però a un certo punto acceleri e porti a casa quando ti aspetti che prima devi cedere per acquistare. Ma in generale ci si sta muovendo in una maniera seria, seria, e a me piace da morire. Allora, piace anche a voi, quindi siete in tanti a scrivere: Carlo da Carpi, buongiorno, ma l'acquisto del portiere della Punta e altri, se come leggo nessuno vuole andare via diventa tutto molto, molto complicato. Il nostro amico ci tiene a precisare che è catanese, non di Palermo, scusa, avevi ragione, non avevo sentito bene la parte finale, quindi il nostro amico da Catania, condividevo il tuo pensiero. Altra nota vocale, Tullio, perché nel frattempo stiamo cercando anche di avere ulteriori news in merito.
4: Ciao Marangio, Marco da Imola.
0: Ciao!
4: Sai cos'è che mi fa più rabbia in tutto questo calciomercato? I 7
0: Sentiamo.
4: milioni e mezzo che quell'incompetente di Como lì ha
0: Ha
4: rifiutato
0: rifiutato
4: per
0: peraltro,
4: Arthur al gremio.
0: lo so,
4: Quei
0: e lo
4: 7
0: so, e lo
4: milioni e
0: so.
4: mezzo ci avrebbero permesso di risparmiare la vendita di Daspara. E forse a quest'ora non avevamo tanto il problema del portiere.
0: Allora, il problema del portiere l'avremmo avuto comunque, perché se costruisci una squadra di questo calibro, come la sta costruendo la dirigenza bianconera, Carnevali, Massara e Ottolini, da fare sarebbe stato poco, cioè sarebbe stato troppo per lui e poco per la Juventus dargli le chiavi della porta, onestamente. Come secondo, sì, ma solo se poi arrivava l'offerta anche per Perin. Però sono d'accordo sulla prima parte del tuo messaggio, perché il gremio aveva offerto 7 milioni e mezzo per Arthur, e adesso la Juve fa fatica a venderlo e sarà costretta magari anche a dargli il cartellino. Eppure quei 7 milioni e mezzo gli tornavano utilissimi. Vi dirò di più anche all'amico nostro: in realtà il gremio aveva offerto anche il cartellino di Vieri, quel giocatore che poi ha preso la Fiorentina, di cui si parla bene, un difensore importante. Poi chiaramente la Juventus magari in quel momento a quel nome non faceva, non ci pensava tanto, perché comunque Comolli secondo me sentiva anche che stava finendo il suo tempo, voleva chiudere, o comunque voleva dimostrare al club di riuscire a vendere Arthur per 10 milioni, quella era la cifra che chiedeva. Meglio che poi non sia stato ripreso Vieri, perché magari, per quanto sia un difensore forte, la dirigenza che è subentrata poco dopo aveva subito in mente la voglia di andare ad affondare il colpo per Lukumi, sul quale probabilmente si affonderà. Quella scelta di Vieri avrebbe limitato il lavoro della dirigenza che poi si è instaurata dopo sul reparto difensivo. Però sì, quello è un altro obbrobrio finale che ha fatto Comolli nel, appunto, chiudere le porte a quella che sarebbe stata una cessione per noi veramente vitale e fondamentale, che chissà non si riattivi. Sappiamo che Corinthians comunque è interessato al giocatore, magari qualche offerta sta arrivando da là, e da un momento all'altro, così come sono arrivati i comunicati delle cessioni in prestito di João Mario e di Azic, possa arrivare all'improvviso una cessione a titolo definitivo di Arthur, una cessione a titolo definitivo di Co-Miners, e allora quello giustificherebbe tanto dei movimenti prima di entrata e poi l'uscita, perché le grandi società lavorano così, ragazzi: intanto prendono quello che gli serve, quasi tutto, ma la maggior parte lo prende, poi dopo cedono, perché se io cedo prima e dimostro che c'è i sondini e vado sul giocatore da prendere, e quella società mi chiede il doppio, che dice: adesso i sondini ce li hai, se lo vuoi paghi. Ed è più o meno quello che è successo con Colomani, col Paris Saint Germain, perché la Juventus è andata lì a dire: guarda, io questo ciò e questo ti posso dare, chiuso l'accordo. La Juventus va a prendere Alia Begovic, bang, scatta l'alert in casa Paris Saint Germain. Quando vanno a ratificare il prestito di Colomani, il Paris Saint Germain dice: senti, ma poi i soldi ce li avevi alla fine, che presa Alia Begovic, e lo facciamo una cosa, invece che prestito te lo compri subito Colomani, e siamo pace, pari e patta. Ecco perché è importante acquistare prima, fare quel sacrificio, però poi è rischioso, perché se poi non riesci a cedere diventa veramente rischioso. Zixer non è comunque quello che chiede Spalletti, dice Carlo, ha sempre detto di volere una punta forte in area di rigore, non come un olandese, a meno che non stia vendendo con Sessao, Arthur, David Di Gregorio, con Mainz e compagni, mancanza di dignità tipica di mezzi uomini, ai quali evidentemente è sufficiente bonifico mensile. Allora io non sarei così netto, nel senso, non voglio andare sulla qualità dell'uomo, saranno tutte splendide persone. Poi molte volte le decisioni dei giocatori sono anche alimentate e guidate dai propri agenti, e quindi chiaramente il soldo comanda, ma quello comanda per tutti. Però sono d'accordo sul fatto che secondo me dovrebbero rendersi conto di non far parte più di questo progetto e cercarsi un'alternativa altrove. Allora, direi che questa mattina ci siamo. Abbiamo avuto ospiti questa mattina perché c'era la partita, quindi volevo dare spazio a voi, alle notizie che sono arrivate, alle prime pagine dei giornali e chiaramente anche della rassegna stampa web. Ora la linea passa a Giulia, che alle 11 comincerà la sua diretta fino alle 13. Il tempo invece, da parte mia, di attrezzarmi, scendere e raggiungere Santarelli negli studi di Roma, e daremo vita alle 13 fino alle 17 a colpo di tacco, raccontandovi la partita tra Juventus e Chelsea, gli eventuali colpi di mercato che possono magari avvenire nel corso di quella fascia lì. Poi alle 17 la linea tornerà a Torino, dove ci sarà Camillo De Michelis, che vi accompagnerà fino a fine giornata con i commenti della partita e magari delle notizie di mercato. Incrociamo le dita, sempre in alto i cuori, forza Juve, ciao Tullio, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani mattina, anzi ci troviamo più tardi, e poi questo spazio domani mattina.
5: Noi domani mattina invece.
0: Con Tullio domani mattina, esatto. Con me invece vi trovate più tardi e poi anche domani mattina. Ciao a tutti!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo... cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa: perché tutta questa necessità di vendere Conceição? Ragazzi, secondo me ce ne vendiremo amaramente, perché Conceição diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arriva Bene, Scaravino e Comolli, insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modesto parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti.
8: Ciao ragazzi, così buttato in un semplice mercoledì di agosto, ragazzi, buon 5 agosto! Non c'è nessuna festa il 5 agosto, non si festeggia nulla? No, mi sa di no. Noi però festeggeremo oggi perché c'è un RBN Caffè in formato XXL! Lunghissimo, 2 ore, niente di speciale, però insomma... Questa partita da giocare all'1:30 ovviamente cambia un po' anche i piani a noi della radio. Dall'1 avrete la diretta ovviamente della partita, ve l'ho ricordato più volte nell'arco di questa settimana, perché essendo in un orario un po' particolare dove ovviamente non tutti possono pensare di essere a casa o di avere la possibilità di guardare la partita se hanno i vari abbonamenti Sky, DAZN, C'è RBN, c'è Radio Bianconera pronta a, ad aiutarvi nel capire qualcosa di più di questa partita, che ovviamente verrà seguita anche noi per come meglio possiamo. Non abbiamo il nostro inviato di fiducia in quel di Hong Kong per questioni un po' anche logistiche, però ecco, cercheremo di raccontarvela nel migliore dei modi, ovviamente anche poi grazie al lavoro tramite la Juventus e chi è più vicino in questo momento alla zona dedicata al mondo Juve, quindi appunto ad Hong Kong stessa. Vi racconteremo, no? Ci avvicineremo a questa partita, anche perché ci sono tante cose, no? Che ci farà piacere scoprire, analizzare, commentare insieme. In particolare le scelte magari che farà Luciano Spalletti, anche perché si parla ancora di calcio di agosto, non dimentichiamocelo mai, si parla ancora quindi di un modo di giocare che sicuramente sarà macchinoso, sarà un po' più appesantito. Dall'altra parte troveremo delle formazioni che però, come noi più o meno, hanno cominciato la preparazione non da tantissimo. Ci sarà sicuramente parlare dopo questa partita, ma anche dopo la prossima, che vedrà la Juventus contro l'Inter, ovvero sabato, anche quella, la seguiremo direttamente, la potrete seguire direttamente dalla spiaggia, se sarete in spiaggia o in montagna mentre camminate con le cuffiette, o semplicemente a casa, ripeto, anche qui se non avete la possibilità di guardarla su DAZN o Sky insieme a noi. Chelsea, Inter, Palermo, sono queste le tre partite che da qui alla fine di questa tournée la Juventus affronterà. E ieri è partito un po', no? Non dico il dibattito, però il botte risposta, in particolare tra Xabi Alonso, che deve stare calmo però, perché ora non è che perché alleni il club che ha fino a questo momento davvero rovinato, possiamo dire così, il mercato anche di tante altre squadre, non è che te la puoi menare così, cioè stai molto calmo, non è che ti puoi mettere a dire che il calcio italiano non è all'altezza di quello della Premier, cioè non è meno, cioè ieri in conferenza stampa lui in maniera velata insomma ha scosso anche un po', no? Oltre che il mondo della Serie A, anche un po' proprio il mondo del calcio europeo, con questa dichiarazione letteralmente ed estremamente provocatoria nei confronti, oltre che della Juventus, anche del mondo tricolore. Ha affermato che il calcio inglese comunque è stato sempre un livello superiore alla Serie A, e che la stessa Serie A appunto non è mai riuscita a competere al pari della Premier fondamentalmente in nessuna epoca. Cioè, diciamo che è stata un'affermazione che, per carità, può nell'ultimo periodo in particolare trovare verità, anche se la Champions negli ultimi due anni l'ha vinta una francese. Non so se questo può essere di interesse anche per l'allenatore del Chelsea, ma non dimentichiamo appunto che i Blues hanno speso fino a questo momento 369 milioni, cioè 369 milioni, tra attaccanti, difensori, centrocampisti, 50 milioni per Palestra, 60 per Lacroix, 46 per Kenda, Barco 39 milioni, Emega 25, Welbeck 5.8, Rogers 136 milioni, punto 5 dall'Aston Villa. Un mercato che ha un po', in particolare guardandolo ovviamente, arricchito le casse della Premier per quanto riguarda gli arrivi. Appunto, il Chelsea ha investito più di Real, Barça, Bayern e Paris Saint-Germain messe insieme. Cioè, è facile parlare, caro mister, non devi fare il mercato con i fichi secchi, come diciamo da queste parti, anche se tu l'Italia l'hai abbastanza denigrata definendo, dicendo che non ci si è mai avvicinati più di tanto al mondo inglese. Hai ragione però nel dirlo, però ecco, è come se il proprietario di una Ferrari dicesse al proprietario di una vecchia Panda: ehi, tu però non gli hai i soldi che ho io, tu non ti puoi permettere questa. A parte che non lo sai se magari io la vecchia Panda la utilizzo perché poi nel garage invece ho 32 Rolls Royce. Però ecco, è facile affermare una cosa del genere guardando soltanto quello che è accaduto fino adesso. Aspettiamo e vediamo quanto effettivamente un mercato fatto in maniera così da gradasso, come si dice in zona Piemonte, sia alla fine un mercato che premierà il Chelsea o no. Certo che guardando magari la formazione del Chelsea rispetto a quella della Juventus, probabile, non, insomma, non, non può, si può pensare che la differenza sia effettivamente abissale quasi, ma poi bisogna capire quanto un lavoro di ristrutturazione estremamente dispendiosa da un lato e dall'altro un lavoro fatto certosino ma con grossa cognizione di causa possa premiare. Lo capiremo. La formazione che potrebbe proporre Luciano Spalletti, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, la formazione diciamo titolare della passata stagione più o meno di Gregorio tra i pali, il centrocampo è quello che secondo me vedrà l'esperimento migliore, perché Douglas Luiz e Locatelli potrebbero effettivamente essere la coppia titolare dell'inizio quantomeno della prossima stagione, perché poi appunto il discorso Thuram è ancora apertissimo, lui è rimasto a Torino, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non è in condizione né di giocare né di essere ceduto, e sappiamo anche qui quanto la sua cessione fosse obiettivamente nei piani della dirigenza. Con Seisao, McKennie, Boga alle spalle di David non c'è nulla di nuovo in questo caso, anche perché in questa zona del campo chi tu ti immagineresti presente dal primo minuto a campionato iniziato è appena arrivato e quindi ha ancora bisogno di essere più che rodato, anche diciamo messo in condizione da parte di Luciano Spalletti di giocarsi al meglio le proprie carte, ma noi diamo per praticamente certo che possano in qualche modo trovare spazio da subito. Parlo ovviamente di Alaibegovic e di Colomuani, che al momento partono dalla panchina, ma chissà che non vengano buttati a gara in corso, magari più contro l'Inter, chissà se la partita con l'Inter o quella contro il Palermo poi racconterà una squadra capace rappresentare la Juventus davvero della prossima stagione. Forse sarà quella la partita, quella col Palermo, quella che al di là degli spostamenti, al di là delle giornate passate in aereo, potrà magari raccontare qualcosa di un pochettino più più certo, anche perché non è che manca poi più di tanto all'inizio, all'apertura dei giochi. Giochi che proprio nelle ultime ore ci raccontano di una Juventus molto, molto attiva sul mercato ancora, con questa notizia arrivata da fonti diciamo abbastanza certe. Parliamo ovviamente di Gianluca Di Marzio, che ci racconta di un Zirkzee che potrebbe essere veramente il prossimo arrivo in casa Juve, perché pare che lo United abbia aperto le porte al prestito. Sentiamo cosa ne pensa Vittorio Reggia. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Buongiorno. Questa Juventus che ci regala un mese di agosto con la quinta inserita letteralmente a livello di mercato, l'arrivo di Alejbegovic, l'arrivo di Kolomwani, si concluderebbe il tutto con, pensando al reparto avanzato, con l'arrivo anche di Zirkzee? O secondo lei, come un po' tanti nostri ascoltatori, non è l'innesto giusto?
9: Allora, la prima cosa è dammi del tu, perché sennò
8: va bene. Ok.
9: Ma guarda, non lo so, ti sono sincero, qualche perplessità ce l'ho, perché Zirkzee ha fatto una grandissima stagione a Bologna, poi è andato a Manchester ed è un po' scomparso. Ora, sì, sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi. Sai, non lo so, io credo che quando sei bravo, bravo, ovunque tu vada, tu vieni fuori. E questo mi lascia un attimo perplesso. Però, siccome fino adesso la premiata ditta Carnevali Massara sta facendo bene, adesso li dobbiamo aspettare a livello di cessioni, che direi che è la fase più complicata del mercato della Juventus. Se puntano su Zirkzee, vuol dire che ne hanno parlato sicuramente con l'allenatore, con Spalletti, e quindi Zirkzee rientra in un progetto, soprattutto se viene preso in prestito, quindi vuol dire che non c'è un impegno definitivo ad acquistare il giocatore, che poi se farà bene potrà essere preso. A mio avviso manca in questo momento alla Juventus, ma non sono l'unica a dirlo, rischio di essere banale, manca un centravanti di fisico, no? Di prestanza, di un centravanti, lo dico male, alla Haaland, che è il top della gamma, no? Abbiamo Kolomwani, che è un ottimo attaccante, anche se la scorsa stagione ha segnato 4 gol in Premier, non ce lo dimentichiamo, ma non ha quelle caratteristiche da punto di riferimento d'area centrale pesante, uno che può difendere il pallone, fare spallate, e poi non abbiamo altro, no? Tenuto uh-huh. conto che io penso che David andrà via, verrà ceduto, quindi io credo che la tipologia dell'attaccante, per come la vedo io, dovrebbe essere diversa, al di là delle qualità di Zirkzee e della capacità di reintegrarsi nella Serie A, che conosce, quindi questo è già un vantaggio. Però vedrei più un attaccante di un altro tipo, no? Che in certe partite, in certi contesti, ti consenta di avere una soluzione tattica diversa.
8: Tra l'altro, appunto, il dubbio più grande è, va bene, inserisci Zirkzee in un reparto che ad oggi è bello pieno, diciamo, anche come lo utilizzi, al di là del fatto che l'idea di far uscire David rimane sempre presente, e anche lì poi, a quanto abbiamo capito, è una questa dirigenza si sta soffermando in maniera particolare sul discorso entrate inizialmente, e adesso immagino che una volta chiuso il cerchio poi si focalizzerà pesantemente sul discorso cessioni, perché insomma se no inizia ad essere veramente ingestibile come rosa. Però ecco, un Zirkzee dove lo metti, al posto di chi, come lo fai giocare, a chi togli spazio? Quindi
9: io credo, insomma, hai toccato un po' di argomenti, no?
8: Ho fatto un putpuri, vai, puoi parlare per 5 minuti di fila.
9: No, perché sennò annoio. No, io credo che, partendo dagli acquisti, alla Juventus manchi un portiere in questo momento, un centrocampista e un centravanti, cioè tre pedine fondamentali. Credo che a livello di cessioni, tutti quelli che adesso sono molti di quelli che adesso sono in tournée in Australia, evidentemente non faranno più parte della Juventus. Quindi,
8: speriamo.
9: Ad esempio Milik, ad esempio David, io dico ad esempio Arthur. Anche con Arthur, ah, ma io dico anche con Seisao, no? Con Seisao è uno di quei giocatori che con l'arrivo di Alajbegovic, eventualmente con l'arrivo di un altro attaccante, che sia Gzirze o che sia qualcun altro, io credo che sia un po' stretto e che sia uno dei pochi che, attraverso i quali la Juventus possa fare cassa, no? La Juventus ha necessità, per il settlement agreement fatto con l'UEFA, di rientrare. Ha speso più di 100 milioni di euro negli acquisti, tra l'altro dovendo riscattare anche Openda, che è stato dato in prestito per poche lire al Lione, ha necessità di vendere, ma di fare cassa, non solo di prestare. Certo. Il problema è che molti di questi giocatori non hanno mercato e quelli che hanno mercato sono comunque quei pochi giocatori di valore che in questo momento ha la Juventus. Forse è fuori dai giochi Turan perché sei infortunato. Io onestamente non ne vedo molti altri al di là di Conceição e eventualmente di Gatti o di Brenner che possono essere ceduti facendo cassa, facendo più svalenza. E quindi
8: Cambiaso, no?
9: Cambiaso, sì, sicuramente Cambiaso. Io però non vedo la il problema è che non vedo la
8: fila,
9: la lista,
8: non c'è la fila per nessuno. Vittoria, ecco, quello è il problema, non c'è la fila per nessuno. Sì, ma Vlahovic pensava di avere la fila pronto a dare il numerino alle persone, no, vediamo, neanche lui.
9: Invece no. Il problema è un po' quello, no? Quando io prima ti dicevo, commentando Zizè, il bello adesso per la premiata ditta arriva nelle cessioni, è un po' quello il punto, no? Cioè, adesso tu hai comprato abbastanza bene, forse a mio avviso hai strapagato un po' Colomani, ma comunque hai comprato bene, hai fatto un grandissimo colpo, a mio avviso, in prospettiva con Alajbegovic. Adesso devi vendere, e devi vendere dei giocatori che sono invendibili, che non puoi portare avanti il discorso sempre solo del prestito, perché è vero che ti alleggerisci di un ingaggio, però non hai quel ritorno economico di cui tu hai necessità, hai proprio bisogno, perché devi mettere a posto i conti, no? E purtroppo, come dicevamo prima, quei giocatori appetibili non ci sono, cioè neanche adesso noi guardiamo alla Turchia come se fosse il nuovo Eldorado, perché insomma in Turchia hanno i soldi, però non hanno nel naso, cioè non è che sono stupidi e gli molli le croste e loro te le pagano a peso d'oro, no? Per cui io credo che il vero problema che avranno adesso Carnevale e Massara, al di là di quello di comprare tre pedine, come ho già detto, perché se no l'organico è carente, sarà quello di vendere giocatori invendibili e fare cassa.
8: Se ne pentiranno però nel caso della cessione, ad esempio, di Conceição? Prima ascoltavo il messaggio di un ascoltatore che diceva: io sono un po' preoccupato dalla ipotetica cessione di Conceição, perché secondo me la Juventus rischia di pentirsi poi di questa scelta.
9: Allora, io reputo Conceição un buon giocatore, non un campione, e quindi io dico che è comunque un piccolo margine di rischio c'è, ma io non mi strapperei i capelli, insomma, se dovessero vendere con Seisao, anche perché il reparto con Alajbegovic è coperto, no? È stato riscattato anche Boga. Onestamente, un giocatore come con Seisao, poi io poi guardo molto i numeri, è un giocatore che alla fine, se tu guardi il numero di assist che fa e il numero di gol che fa, per le volte che entra in area di rigore c'è qualcosa che non funziona.
8: Non,
9: no?
8: Quadra, sì.
9: Potenzialmente è un ottimo giocatore, non fuori classe, dovendo fare dei sacrifici ci sta che venga, anche perché il Viz è incedibile. Alla fine poi ritorniamo sempre a bomba, i giocatori che hanno un briciolo di mercato sono sempre quei 3 o 4, no? che puoi vendere. Vedi anche Bremer, comunque, che sembrava che dovesse partire, la Premier, la Turchia, il Galatasaray, è finita la clausola, poi è lì, anche lì non c'è la fila,
8: per andarla a prendere. Manca poco, tra l'altro, alla chiusura della clausola, quindi tra una settimana, no, oggi è il 6 e il 5, tra 5 giorni Bremer può andare via alla cifra che decide la Juventus, senza tra l'altro poi dover pagare questa famosa clausola, che non sarebbe stata male. Però anche lì sono state fatte, secondo me, delle scelte, perché mi auguro, al di là della inesistenza fondamentalmente di trattative, che si sia deciso di magari tenere determinati giocatori in ottica veramente poi di in qualche modo migliorare la resa della squadra intera, visto che l'anno scorso quelli di cui stiamo parlando di un'ipotetica partenza sono quelli che forse un po' non hanno reso quanto ci si immaginava. Un ascoltatore ci chiede, si potrebbe fare uno scambio alla pari con l'Atletico, Nico González-Sorloth? Apro la parentesi Nico González in questo caso, perché siamo passati dall'Atletico all'Inter alla Roma ieri.
9: Ma guarda, Nico González, la prima cosa è che non vuole ritornare alla Juve, quindi questo direi
8: questo è chiaro.
9: È un punto ormai assodato, e Nico González è uno di quei giocatori che ha mercato, nel senso che ha comunque è un giocatore che piace più o meno all'estero e quindi può portare dei soldi. Io non lo scambierei con Sorloth, perché ho visto Sorloth anche al Mondiale, non è una prima punta. Fa la spalla di Haaland, ha giocato molto esterno, e quindi direi che esterni con quelli che abbiamo, tenuto conto anche di Consensual, che fino a prova contraria è ancora un giocatore della Juve, io non penso che sia un profilo giusto, quindi io dico Consensual lo venderei, non lo scambierei.
8: Nico González, scusami?
9: Sì, Nico González.
8: Ah, perché hai detto, no, hai detto Nico Conceição e non capivo chi
9: no,
8: fosse.
9: No, scusa, è una okay. Crasi, scusami. No, Nico González.
8: Ok, ok.
9: Nico González, io lo venderei, non lo scambierei. Quelli sono soldi cash, no, che ti arrivano, e quindi per il discorso che abbiamo fatto prima, visto che il giocatore non vuole tornare a Torino e che a Torino non ha fatto bene, io lo cederei al miglior offerente, e non mi farei dei problemi di cederlo all'Inter o di cederlo alla Roma, quando ha fatto le annate migliori.
8: Basta lo paghino, poi per il resto. Infatti.
9: Certo, anche perché Nico González ha dimostrato, ti stavo dicendo, quando ha giocato a Firenze, di avere i colpi dei grandi campioni, ma di avere anche tanta discontinuità, no? Una partita bene, tre male, due partite bene, cinque male, sono quei giocatori che sono quei lussi alla Leao, che io penso che una squadra che vuole lottare per conquistare qualcosa di importante non si possa permettere.
8: Ultima domanda, poi ti ringrazio e ti saluto. Discorso Porta, qua potremmo parlarne 20 minuti, lo so, però visto che abbiamo capito che è comunque attenzionata come situazione, ma sembra un po' che la dirigenza ora abbia deciso di mettere prima a posto il discorso attacco e poi eventualmente soffermarsi sul discorso portieri. Quale credi che sia la soluzione migliore? Ovvero, tu daresti ancora una possibilità a Di Gregorio, cercando di, insomma, rendere un po' più sereno tutto l'ambiente, che l'anno scorso non è riuscita? Ecco, è un portiere, che in una situazione meno nevralgica come quella che la Juventus ha vissuto l'anno scorso può magari dare tanto quanto potrebbe dare un Suzuki, che ha attualmente, o un Vicario, che sono i nomi di cui si parlano di più?
9: Allora, guarda, la prima cosa, per me Di Gregorio non è un portiere della Juventus.
8: Fantastico, abbiamo già chiuso così.
9: L'anno scorso ha avuto una bruttissima stagione, quella prima è stata mediocre. La Juventus ha sempre avuto dei fenomeni in porta e purtroppo Di Gregorio non lo è. Anche Di Gregorio è un portiere da piazzare, è un giocatore da piazzare, da vendere. E io leggo che ci sono estimatori in Premier League, vorrei vedere chi sono. Però detto questo, Di Gregorio non può essere il portiere titolare della Juventus, eventualmente può fare la riserva con la cessione di Perigna. Io proprio per il discorso che faccio della Juventus, che ha avuto dei grandi, sempre dei grandi portieri, credo che Vicario sia uno scalinetto in più rispetto a Di Gregorio, ma non sia un grandissimo portiere, altrimenti Tottenham non avrebbe messo fuori rosa, altrimenti sarebbe il portiere titolare dell'Italia invece c'è Donnarumma. Per me la soluzione sfumato Alisson, e gli dobbiamo dire grazie a Comolli, io penso che la soluzione più vicina alla Juventus per caratteristiche sia quella di Dibu Martinez, che è sfumato. Anche lì dobbiamo spiegare perché 30 milioni per Suzuki si può discutere e 10 milioni qualcosa in più per Dibu Martinez, che va bene, 33 anni, ma sappiamo che un portiere a 33 anni è al top. Nella situazione non andavano bene, cioè c'è qualcosa che non funziona. Dibu Martinez è un ottimo portiere, campione del mondo una volta, vice campione del mondo un'altra, giocato in Premier League tanti anni, insomma ha quello spessore, quella personalità, quel physique du rôle che possono far stare tranquilla la difesa della Juventus. Io Suzuki oggettivamente l'ho visto giocare a Parma, l'ho visto fare delle belle parate, ha giocato un buon mondiale. Evidentemente se c'è anche il PSG dietro che è pronto a cacciare 30 milioni, proprio scarso non deve essere, però io dico sempre che indossare la maglia del Monza e indossare la maglia del Parma e poi indossare la maglia della Juventus è molto, molto, molto diverso. Devi avere una personalità e delle spalle così larghe da poter reggere pressioni ed eventuali errori, no? Quello che non ha dimostrato Di Gregorio, che siccome errare è umano, una volta che ha sbagliato poi però ha sbraccato, e invece ci sta che uno sbagli, però la partita dopo torna a essere quello che è, cioè un campione. E purtroppo io credo che adesso la Juventus sia in una situazione col portiere assolutamente delicata, no? Poi vedo che c'è la carrellata dei papabili, va da Trubin a Tololu, cioè, non lo so, sul portiere ho delle grosse perplessità. L'unica certezza è che per me Di Gregorio non può essere portiere titolare della Juventus, fine. E penso che in cuor loro, non potendolo dire, ma lo pensano anche i giocatori della Juve, al di là del rapporto di amicizia che ci può essere con Di Gregorio, perché insomma è uno che fa gruppo, poi però alla fine lo devi vedere tra i pali, no? E l'anno scorso Di Gregorio ci è costato 10 punti.
8: Sì, no, però mi permetto, ieri poi sono stata accusata anche, mi hanno chiesto se fossi dell'entourage di Di Gregorio, no, assolutamente no, però ecco, non è stato soltanto proprio colpa di Di, ecco, io ho più sul groppone i due rigori sbagliati da David e Locatelli, che anche quelli sono da non dimenticare mai e da ricordare, no, che con quei 4 punti, no, forse però, qualcosa in più poteva esserci.
9: Sì, assolutamente sì. Però se tu fai un'analisi del campionato di Di Gregorio tu ti rendi conto che è stato costellato di errori, a parte che l'hanno portato per un lungo periodo a stare in panchina, a preferire di Perin, ma è stato costellato di errori tecnici enormi, no? Cioè, di fronte ai quali, la riflessione che deve essere, cioè, non è... Cioè il rigore lo possono sbagliare tutti, cioè, lo può sbagliare anche Messi, lo può sbagliare Ronaldo, lo può sbagliare Kane, lo sbagliano tutti un rigore, poi mi puoi dire l'hai calciato male con superficialità, tutto quello che vuoi, ma un rigore lo possono sbagliare tutti. La serie di errori che ha commesso Di Gregorio, allora lì è un altro tipo di situazione, no? Io prima ti dicevo un portiere può sbagliare, è umano, però la partita dopo si riprende. E invece c'è una serie di errori che sono stati commessi uno dietro l'altro, quindi gravissimi, cioè parate con una mano, gol presi sul palo, cioè...
8: Ma quello era anche sintomo, secondo me, di una situazione proprio... Non lo voglio mettere in discussione in quanto, cioè, atleticamente, in quanto proprio giocatore stesso. Quando capitano quelle cose per un portiere, proprio perché ti manca la serenità per fare qualcosa di semplicissimo, come tutti i gol presi alla prima azione dell'avversario. siamo non voglio credere che siano delle difficoltà sue proprio a livello tecnico, cioè, mi auguro di no, se no non sarebbe a questo livello arrivato.
9: Dove, è arrivato dove?
8: Spero. No, vabbè, in generale, vabbè, a Monza, però comunque era stato il miglior portiere della Serie A in quell'annata. Insomma, qualche attenzione l'ha tirata.
9: Sì, ha tirato dell'attenzione. Detto questo, se fosse come dice.

0: non lo so. Sul portiere ti dico, ho molte perplessità su come si sta muovendo la società. Evidentemente, se fino adesso non ha fatto mosse è perché vuole fare maturare determinate situazioni, però sai, questa dirigenza ci ha sorpreso, come ci ha sorpreso ad esempio con Selic, che nessuno certo. se l'aspettava, e poi all'improvviso è arrivato Selic, quindi vediamo. Forse la soluzione più semplice di tutti è Vicario. Però io credo che Vicario aggiunga poco a Di Gregorio,
1: è quello il fatto.
0: Non è che cambi diametralmente la situazione, cioè ti affini nelle mani del nuovo Buffon, cambia di poco, cioè forse un pochettino più sicuro, più convinto, più esperienza internazionale, ma non è che dici guarda adesso ho chiuso la porta col doppio piedistello.
1: Infatti.
0: Vediamo, quindi... ci risentiremo.
1: Discorso apertissimo, grazie Vittorio, buona grazie giornata, buona estate ancora, perché siamo ancora
0: buona
1: in piena estate.
0: Anche a voi.
1: Grazie. Se qualcuno non se ne fosse accorto, visto il clima che c'è fuori, è ancora estate. Assolutamente sì. Siamo in abbiamo sforato alla grandissima, ma tanto la mezz'ora prossima siamo soltanto io e voi, e allora me la son presa un po' più con calma. A dopo.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: E rieccoci ragazzi, le 11:46, pronti per questa maratona di due ore di RBN Caffè. Io vengo da voi in chat. Allora, meraviglioso Eugenio che mi dice: ciao Giulia, oggi si festeggia la Madonna della Neve. Tutto rispetto per questa questa notizia che mi dai, la vorrei la neve, e la invoco spesso, infatti, la Madonna della Neve, nel senso che vorrei un po' di fresco, ma non c'è possibilità in questo momento ancora di avere la Madonna della Neve dalla mia parte. Giulio da Viterbo ci dice: buongiorno, serve un regista a centrocampo, sbagliamo passaggi a un metro, non se ne può più. Maurizio da Messina, io avrei una considerazione da farti. Secondo me, noi abbiamo dei buonissimi giocatori in rosa, solamente che dovremmo inculcargli quanto è importante la maglia che indossano. Allora, Maurizio, è un discorso bellissimo quello che tu fai, estremamente romantico. So per certo che ci sono delle difficoltà nel comprendere, purtroppo ultimamente, che cosa voglia dire avere la maglia della Juventus addosso. Sono anche dell'idea che non sia

0: Una cosa da dover raccontare, cioè quando tu vai a giocare in una qualunque squadra, tu devi rappresentare quella squadra nel migliore dei modi, cioè tu non devi avere a che fare con... Chiedo a Giorgio leggermente se mi abbassa la base, proprio un leggero perché mi sento che urlo, se no, ok? Perché ti ringrazio, non spegnerla proprio, abbassa leggermente, che va bene così. Qualunque sia la squadra in cui tu vai a lavorare, tra virgolette, perché dimentichiamoci che è un lavoro questo, tu devi rappresentarla nel migliore dei modi, che sia la Juventus, che sia il Messina, penso a Maurizio da Messina, se sì, esiste il Messina, che sia il Catania, che sia il Rimini, che sia la Roma, che sia l'Atalanta, tu devi rappresentarla al meglio. Sia che sia una squadra con un passato glorioso e decisamente importante come è stata come la Juventus, sia che sia una squadra con una storia magari leggermente più blanda, più semplice. È questione proprio di rispetto e di professionalità. Se c'è qualcuno che ancora non ha capito che questo deve essere fondamentale nel mondo del calcio, allora mi dispiace, ci sono ancora, abbiamo dei problemi veramente, veramente importanti da dover ancora gestire. Mi piacerebbe che davvero passasse questo messaggio. Maglia della Juventus o non maglia della Juventus? Se tu giochi in una squadra, devi rappresentarla veramente nel migliore dei modi. Ancor più, mettiamola così, se vesti una maglia che ha una storia che non deve neanche essere raccontata, che parla da sola. Il 5 agosto a Casnigo Bergamo, Alta Valle Seriana, eccola qua, è festa della prima apparizione della Madonna d'Erbia. Festone stasera al santuario. Molto bene, Raffaele, grazie. Ascoltaci anche mentre fai festa, allora. C'è da festeggiare la mia nascita, Guido da Bologna. Auguri, allora. Altro che oggi, 5 agosto, festeggiamo. Oltre che la Madonna della Neve, la Madonna d'Erbia, festeggiamo anche la nascita di Guido da Bologna. Forse a Xavi Alonso ha ancora il vento avvelenato per le tre pere beccate in finale di Europa League. E sì, mio caro, non dimenticartele che l'Atalanta ti ha fatto un bel regalino in quella stagione. Il Chelsea forse dovrebbe guardare a tutte le violazioni che sono state fatte e che insieme... che fanno qua che insieme alle altre squadre inglesi, ci scrive Sergio, fanno quello che vogliono. Avete abbastanza ragione. Che senso ha mettere in porta Di Gregorio? Perché non mi piace Massimiliano come lo definisci, non è rispettoso. Piuttosto facciamo crescere un giovane portiere della Next Gen o della Primavera. Chiara dimostrazione che non c'è un minimo di coraggio. Siamo al 5 agosto e ancora devo vedere tra i pali Di Gregorio. Ma allora, io credo che il tuo discorso possa essere giusto, ma leggermente azzardato, perché io vorrei vedere cosa potrebbe succedere e cosa non verrebbe scagliato contro un ipotetico giovane portiere della Next Gen della Primavera messo tra i pali della Juventus, di questa Juventus che non ha la fortezza, che non è la fortezza e non ha la forza della Juventus magari di qualche anno fa, perché gli errori li hanno fatti anche Buffon, li hanno fatti anche Szczęsny, li ha fatti anche Szczęsny, ma sono stati errori mascherati poi da tutto quello che c'era davanti a loro. Quando ieri Domenico Marchese parlava, e io gli sono assolutamente andata incontro in questo, parlava di una Juventus che l'anno scorso non ha soltanto sbagliato per colpa di Di Gregorio, ma ha sbagliato per colpa di Bremer, ha sbagliato per colpa di Locatelli, ha sbagliato per colpa di David, per colpa di Vlahovic che contro la Fiorentina fa pena letteralmente, e che con Quindi, insomma, questa è una squadra che non è soltanto, non ha raccolto frutti marci negativi perché il portiere non ha fatto il suo totalmente. Questa è una squadra che è arrivata in Europa League perché, oltre ad aver avuto delle difficoltà in porta e in difesa in generale, non ha avuto per buona parte del campionato qualcuno che riuscisse a segnare. Tanto qua, vedete, vi ricordate sempre la stessa storiella? Basta farne un in più? Quando abbiamo parlato di quelle partite pazzesche tra, cos'era quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid che si è giocata quest'anno in Champions, dove, no, adesso magari sbaglio le avversarie, però era finita 5-4. E tutti dicevamo, ma è meglio una partita che termina 5-4 dove vengono fuori problemi non indifferenti, no? A livello comunque difensivo, o una partita che termina 1-0? E tutte, no, 5-4, spettacolo, wow, di qua, di là, gente che fa le capriole. Io vorrei un po' insomma, di equilibrio, no? Quando poi si raccontano queste cose e si definisce un portiere in una determinata maniera. La domanda che manda Angelo la facciamo la mezz'ora dopo perché abbiamo un esperto di mercato. Troppi giocatori in attacco, ci dice Stefano. Si gioca in 11 e certi giocatori dovranno far panchina. Spero che così non ci siano malumori, ma vedrete che quella zona del campo verrà sfoltita obbligatoriamente. Spalletti lo ha già fatto capire che i fantasiosi attacchi proposti non ci saranno. Con Seisao questa sessione vedrete che non lo vendono perché così sarebbe scoperta la fascia destra. Vi ricordo che Alajbegović può giocare anche a destra. Cristian da Catania, l'ascoltatore che parlava prima di Con Seisao, a lui volevo dire, ma chi doveva fare gli assist? Ad Openda? A David? Lui faceva gli assist, ma poi peccato che non c'erano attaccanti e quindi, e soprattutto che purtroppo che questi attaccanti poi non riuscivano a fare gol neanche a porta vuota. Ascoltiamo qualcosa, dai.
1: Ciao Giulia, sono Omar da Seregni. Innanzitutto i complimenti
0: Ciao.
1: per la tua bellezza e per la tua
0: Ma grazie.
1: professionalità.
0: Grazie.
1: Parlando di
0: Qualunque maglia
1: Juve,
0: indossi, vedete?
1: mercato, allora io farei di tutto per tenere con Seisao. È vero che la Juve deve vendere, però se vuoi fare una grossa squadra non puoi vendere con Seisao. E per il portiere tenterei a tutti i costi di prendere il portiere argentino perché oltre a dare più sicurezza e più affidabilità ha anche un carattere per rafforzare la Juve da questo punto di vista. Ciao Giulia, buona giornata, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, ancora, vai!
2: Ciao Giulia, Massimo da Roma. Ma guarda, io sta trattativa per Zirkzee non è che la capisco tanto, perché cioè, alla fine lì abbiamo David, abbiamo Colomoni, poi per carità, a meno che non esce David, allora beh, entra lui, però sinceramente a me sto giocatore non è che mi fa impazzire, perché ha fatto bene, diciamo, un anno col Bologna, a Manchester è stato un disastro, però a noi ci serve un vero numero 9, qua stiamo prendendo tutte pedine uguali. E poi, cioè, secondo me la cosa più importante è che qua, come ti ho scritto anche al messaggio, stiamo al 5 d'agosto e ancora non abbiamo un portiere. Cioè, non è possibile iniziare la stagione di nuovo con Di Gregorio, perché
0: Lo
2: se no
0: so,
2: può prendere
0: ragazzi,
2: pure Yamal.
0: Ma il discorso è che io, al di là del fatto di dire non si può cominciare una stagione di nuovo con Di Gregorio, tu non puoi cominciare una stagione, cioè tu non puoi essere al 5 d'agosto con ancora questa idea chi metto in porta. Cioè, o ci stanno vendendo la notizia che la Juventus tratta determinati portieri, ma poi nella realtà non è per nulla vero e lo si sta facendo semplicemente per in qualche modo smorzare un po' l'attenzione attorno a Di Gregorio, cercare di dargli davvero quella serenità che l'anno scorso non ha avuto, o davvero non va bene, perché non è normale che il 5 di agosto tu non abbia ancora un portiere titolare, non è normale mangiare come fosse Natale, come pitoni, scusate la digressione. Vocale, vai. L'ho capita solo io
3: Ciao
0: probabilmente
3: Giulia,
0: questa.
3: buongiorno. Mi
0: Ciao.
3: presento, sono Vincenzo da Torino.
0: Ciao
3: Sono
0: Vincenzo da Torino.
3: 62 anni che sono un gobbo.
0: Bravo.
3: Ho chiesto su Facebook
0: A
3: a
0: chi?
3: Vincenzo Malangio, però ancora non mi ha risposto. Ma visto che stiamo
0: Ragazzi,
3: parlando di
0: Facebook,
3: vicario,
0: chiedete qua.
3: la mia domanda sarebbe, magari è una domanda stupida che faccio, però la voglio
0: Sì.
3: comunque fare. Ma
0: Fatto,
3: visto che c'è
0: sentiti
3: De
0: libero.
3: Zerbi al Tottenham, Auma, come dice Vincenzo,
0: Come
3: Auma,
0: non
3: non
0: si
3: si
0: dice a
3: potrebbe
0: Torino,
3: chiedere di
0: però.
3: nascosto perché avete messo fuori
0: Quegli assosti.
3: rosa Vicario? Così, per farci un'idea, magari.
0: Ma allora, amico mio, io credo che non dobbiamo dire noi alla dirigenza come si fa il lavoro. Io credo che al di là di tutto, sapendo, io sono un po' di questa idea, credo che essendo il giocatore, non dico fuori rosa, ma con l'idea di partire, non essendo così esagerata, no? L'esagerato l'esborso che dovrebbe essere corrisposto, no? Per la sua presenza, la sua arrivo a Torino. Essendoci anche i presupposti per un arrivo in prestito, se tutto questo non è ancora avvenuto il 5 di agosto, un motivo ci deve essere. O perché in realtà davvero si sta provando in tutti i modi ad arrivare ancora al Dibu Martinez. O perché, ripeto, ci stanno vendendo un po' il discorso legato al cambio che si vuole fare in porta, ma poi in realtà tutto questo non è che sia davvero così reale, o non lo so, o non lo so, o non lo so, e la terza non lo so. Ascoltiamo ancora qualcosa.
4: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa
0: Ciao
4: cosa che
0: Mariano, neanche ti devi presentare
4: Nico
0: più.
4: Gonzalez non vuole tornare alla Juve e quindi andrà
0: Sarebbe da
4: via
0: prendere a schiaffi.
4: sicuramente, vado ai matti. Vado ai matti perché
0: Ma dai matti.
4: è un giocatore che percepisce un regolare stipendio, che ha ancora, se non erro, 2 anni di contratto. Cioè il fatto che lui non voglia, lui torna e basta. Alla Juventus si allena, poi la Juve lo metterà ogni domenica, mi auguro, in tribuna, anche perché non ci
0: Ma tu,
4: serve.
0: no, ma
4: Abbiamo
0: Mariano, amore mio,
4: esterni a
0: non
4: iosa.
0: puoi avere anche lui sul groppone, tu. Hai ragione. Cioè, sarebbe, io vi dico, è la stessa mossa, tra virgolette, che l'anno scorso vi immaginavate nei confronti di Dusan Vlahovic. Ma tu non puoi permetterti di avere l'ennesimo giocatore sul groppone quando a questo punto puoi tranquillamente agevolarlo verso l'uscita. Però lo agevoli alle tue condizioni, lo agevoli per la cifra che vuoi. Quindi siamo dell'idea tutti che, insomma, non deve rimanere se effettivamente dovrà essere il suo futuro lontano da Torino. Se lui vuole lavorare lontano da Torino, perfetto. Però vai via le mie condizioni e dobbiamo trovare il giusto modo di far quadrare tutto, perché tu non devi rimanere soltanto perché adesso hai deciso che vuoi andartene, allora io per ripicca ti faccio, no, perché mi costi e mi costi anche parecchio. Ne parliamo ancora, ragazzi, dopo, anzi abbiamo il momento mercato proprio, quindi se avete domande, cose, mandate, mandate, mandate, mandate, che io leggerò, ascolterò. A dopo.
5: RBN Caffè. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
0: Eccoci, torniamo un po' sulla chat perché oggi siete particolarmente frizzantini. Cesare da Milano ci dice: la trattativa per Zirkzee non la capisco, mentre invece la notizia tra virgolette della trattativa, allora forse hai sbagliato un attimino il messaggio, Cesare, ti do l'opportunità di rimandarlo, perché se mi dici che la trattativa per Zirkzee non la capisci mentre la notizia della trattativa per Zirkzee mi sembra molto utile, non l'ho capito il messaggio. Prova un attimino a farmelo capire o rimandarlo, perché cioè, non ho capito. Achille di Pavia ci dice: condivido al 100% il tuo pensiero su Di Gregorio. Davanti ai grandi, esempio portieri della Juve, c'erano sempre grandi difese, e lui è un buon portiere alla fine. Io ho questa idea, poi per carità sono ovviamente pronta a, come tante volte anche è successo, ad essere smentita, poi coi fatti però, non solo con le chiacchiere, io voglio essere smentita dai fatti. 13 gol presi al primo tiro non aiutano a dare fiducia ad una difesa già traballante di suo. Per me l'emblema della, di tutto questo, ci dice Giacomo D'Assuso, è la partita con l'Atalanta dell'andata. La Juve fa finita 1-1, tra l'altro. La Juve fa i primi 25 minuti prendendo a pallate l'Atalanta. Non fanno gol, è vero. L'Atalanta fa un contropiede e con sbagliato da, tra l'altro, Azic, mi ricordo. Palla persa da Azic. E con un tiro non irresistibile sul secondo palo, oppure da lontano fanno gol. Quindi per me la difesa ha responsabilità, non le si può chiedere di impedire agli avversari di tirare in porta. Poi Di Gregorio però deve cambiare aria anche per lui. Pensa che alla prima partita ufficiale, pensa se alla prima partita ufficiale facesse una papera e si prende di nuovo gol al primo tiro. Hai ragione, Giacomo, allora non lo possiamo sapere. Pensa se domani esco di casa e mi cade un cocco sulla testa, no, che non so da dove, per carità, però non lo puoi sapere, non puoi vivere di sé, ma c'è e poi cosa succede. Bisogna capirlo, è difficile quello il mestiere poi dell'allenatore barra del dirigente sportivo in particolare, perché tu puoi decidere di dare fiducia a qualcuno azzeccandoci, puoi decidere di dare fiducia a qualcuno sbagliando, non lo puoi sapere, però in questo momento non possiamo davvero ad oggi dire se fa alla prima partita, se capiterà di nuovo qualcosa come è capitato l'anno scorso, che cosa, non lo puoi sapere, non si può sapere purtroppo. Fabrizio da Gavignano: il problema in attacco sarà David, se lui non se ne vuole andare, perché le offerte anche dalla Francia a quanto pare ci sono, se non parte non si potrà prendere nessuno in quel reparto, nemmeno Zirze in prestito. Io mi auguro che l'operazione, se effettivamente Zirze dovesse poi vedere la luce, sia collegata ad un immediato annuncio di partenza di David, perché effettivamente un po' too much poi, cioè alla fine leva Milik, che mi auguro, cuore di mamma anche lì, che prenda altre strade, decida di andare ovunque ma non di rimanere ancora la Juve, poi capiremo. Vabbè, però non si possono fare paragoni con Buffon o Szczęsny, nel senso che Gigi a 17 anni giocava nel Parma, ma già aveva una personalità incredibile. Lui no, non regge la pressione, non è un portiere adatto a noi. Se a 28 anni giocava nel Monza, un motivo ci sarà. E adesso io non so esattamente il buon Suzuki età, quanti anni abbia, andiamo a vedere un attimo. Suzuki ne ha 23, vabbè, sì, è decisamente più giovane, ne fa a breve 24, tra l'altro, è un giovane 2002, vabbè. Molti vorrebbero far capire ai nostri calciatori l'importanza e la storia della maglia che indossano. Poi ai veri juventini, quelli nati juventini come il nostro capitano, di cui io sono molto orgoglioso, ovvero Mario Locatelli, che dà l'anima, versa lacrime in campo, viene massacrato perché ritenuto scarso. Ce ne fossero di più di Locatelli in campo, nello spogliatoio, forse le cose andrebbero meglio, ci dice Gianni da Vallo Lucania. Claudio da Stoccarda: dietro di te un dollaro incorniciato, fai come... No, è il mio compagno che ha fatto questa cosa, ma c'è, perché c'è una dedica sopra, è solo per quello. Un saluto dalla Rovente Stoccarda. A proposito, scusami per ieri, Antwerpen, ma no, ma figurati, perché ti devi scusare. Come si può prendere un portiere per un anno, ovvero Suzuki in prestito? Che stimoli avrebbe il giocatore? Avresti lo stimolo di un portiere che a quanto pare vuole, pretende di giocare titolare. Quindi Suzuki vuole giocare titolare, leggo letteralmente. Il PSG può prestarlo quindi alla Juve per un anno e poi eventualmente riparlarne il prossimo anno. È solo questo un po' che mi inquieta, perché dovresti riparlarne il prossimo anno col Paris Saint-Germain. E no, tu magari hai messo in vetrina un giocatore che magari sì, ti ha giocato benissimo e che il prossimo anno non potresti avere. È solo un po' quello che mi inquieta. Secondo la stampa, leggo, Nico Gonzalez potrebbe andare all'Inter perché l'Inter avrebbe proposto Ben, Frattesi e Pavard in cambio. La Juventus vuole due giocatori, cioè è meglio uno scambio per Nico Gonzalez nel caso, o meglio soldi? La Juventus però avrebbe chiesto Carlos Augusto invece che Pavard e Frattesi. Niente ragazzi, Frattesi lo stanno cercando di buttare in mezzo a qualunque trattativa, letteralmente. Simone ci dice: riflessione su Di Gregorio. Visto il poco appeal che una Juve non in Champions ha, secondo me non ha senso prendere un vicario barra Suzuki, che per quanto bravi non sono portieri che meritano la Juventus. Spendere adesso per un portiere non ha senso, Purtroppo è la difesa filtro a centrocampo che fa acqua, ma ormai aver apertamente parlato del portiere ha tolto anche quel poco di fiducia che Di Gregorio poteva avere, e non dimentichiamoci il discorso legato anche al procuratore, fatto che chiunque prenderemo adesso non sarà un portiere da portare nella grande Champions quando ci torneremo. Un po' posso essere d'accordo con te, caro amico. Ascoltiamo qualcosa, dai.
7: No, Rinaldo da Roma.
0: Ciao.
7: Ragazzi, fallimentare. Sì, è stata una stagione fallimentare, ma guardiamo la cosa positiva. La squadra la stanno facendo.
0: Sì, certo.
7: Comunque abbiamo un'Europa League da giocare.
0: E puntiamo da vincere, a giocarcela.
7: Come va giocata, e poi chissà, tutto può essere, chissà, magari vinciamo l'Europa League, e tra fare una Champions League arrivando molto molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo, cioè penso un po' tutti, quindi vediamo, secondo me possiamo, cioè nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene, potremo divertirci quest'anno.
0: Sono d'accordo con te, soprattutto sul discorso Europa League. Io spero veramente che sia la competizione, sia una competizione su cui la Juventus decida seriamente di puntare. Mi auguro che non venga vissuta come un fastidio, perché bisogna entrare nei primi quattro, ma mi auguro che venga veramente rispettata all'ennesima potenza. Cioè, non voglio sentire storie del tipo, o non voglio, spero di non dover fare nell'immediato futuro, quindi nel corso della prossima stagione, discorsi del tipo ma questa partita la Juventus l'ha giocata così, l'ha giocata cosà, perché pensava al campionato. Mi auguro veramente che questo non accada. Lorenzo ci dice che ci sono dei problemi di audio. Passo la palla immediatamente al nostro regista per capire il perché, ma io vi sento benissimo. Nel frattempo mi dicono anche che abbiamo l'ospite, quindi Paolo Paganini, buongiorno.
8: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti.
0: Diciamo che capiti a fagiolo, visto che ci sono tante domande, tante indiscrezioni, tante richieste anche da parte dei nostri ascoltatori. Partiamo direttamente in maniera non calda, caldissima, col discorso portieri, perché ci si interroga su questo. Ti faccio un piccolo ragionamento. Siamo arrivati al 5 di agosto, la Juventus è da 2 mesi che ti fa capire che il portiere lo vuole cambiare. Per quale motivo non è stata la prima operazione o la seconda barra che è stata fatta? Questo vuol dire che ad oggi, se Vicario non è ancora arrivato, visto che la possibilità c'è, abbiamo capito anche lì, vuol dire che magari si sta ancora pensando al Dibu Martinez, o che effettivamente la valutazione su Di Gregorio è ancora aperta?
8: Ma guarda, il discorso è abbastanza semplice. Diciamo che le operazioni di mercato sono state un po' rallentate per via del mondiale.
0: Certo.
8: Adesso la Juventus comunque è stata una delle società più attive nel mercato sinora. Ha piazzato 2 colpi importanti, all'Ibegovic soprattutto, l'ha strappato al Chelsea e anche Colomani. Il discorso portiere è un discorso legato al fatto che per Spalletti l'obiettivo numero uno resta il Dibu Martinez, perché comunque il Dibu Martinez vorrebbe venire in Italia. Il problema è quello che chiede la Aston Villa. Il fatto che Spalletti punta a un portiere che abbia personalità, che possa guidare la difesa, perché mettere quella maglia lì da portiere della Juventus, considerando anche i vari Pioff e Buffon, Tacconi, cioè è chiaro che ci vuole un portiere che abbia anche personalità, soprattutto personalità, e quindi per me a oggi resta ancora in piedi, in maniera un po' velata, ma la pista del Dibu Martinez. Le altre 2 piste fondamentali, Vicario e Suzuki, che però ha una valutazione molto alta, sono diciamo di secondo piano, perché comunque quando tu hai un Paris Saint Germain che va dal Parma e gli dice 35 milioni per Suzuki, sei un po' fuori gioco, ecco, al momento.
0: Ecco, ma questa ipotesi che è stata tirata in ballo in questi giorni, poi di un Paris Saint-Germain che effettivamente può acquistare Suzuki per poi mandarlo in prestito alla Juve, perché lui ti dice io voglio giocare, non vado lì per fare il secondo, anche se al Paris Saint-Germain, quanto poi sarebbe realistica, ma nel senso è utile soprattutto, perché tu ti ritrovi ad avere adesso ad avere un portiere in prestito che tra un anno o devi di nuovo cambiare o devi riscattare, e sai benissimo quanto è difficile il lavoro con il Paris Saint-Germain, e cioè nel senso sarebbe quasi controproducente come mossa.
8: Ma sai, il problema è anche soprattutto il discorso dei giocatori in esubero, che comunque pesano sul bilancio. Le operazioni Kolomwani e Ibegovic sono state accelerate, perché altrimenti rischiavi che soprattutto per Ibegovic te lo potessero in qualche modo sfilare. Quindi tu hai provato Alisson e non ci la Juventus ha provato Alisson e non è riuscita a prenderlo. Poi ha fatto un tentativo per Svilar, poi l'obiettivo vero è comunque il Dibu Martinez. Per riuscire a prendere un portiere affidabile che non abbia anche il problema, come dicevi tu, lo prendo in prestito, poi non so se lo riscatto. È legato al fatto che la Juventus deve comunque piazzare giocatori che in questo momento gravano sul bilancio, David, Zegrova e non solo, e poi riuscire a chiudere quelle operazioni che comunque a Carnevali e Massare hanno già imbastito.
0: Perché c'è tutta questa fatica nel secondo te, o comunque c'è, come ti sei spiegato la fatica di assecondare le richieste dell'Aston Villa quando dall'altra parte c'è una squadra, anzi c'è una squadra, c'è stata una trattativa come quella per Kolomwani, che se poi alla fine è rivelata, estremamente dispendiosa?
8: Ma il discorso è questo, ti ripeto, quando vai a trattare con i club inglesi che hanno la forza di potersi permettere di dire questo è il prezzo, se vuoi lo prendi così, se no rimane qua, è difficile. Quindi la Juventus sa benissimo che se vuole andare a prendere Dibu Martinez deve prenderlo alle condizioni dell'Aston Villa. Per prenderlo alle condizioni dell'Aston Villa, forte anche dalla volontà comunque del giocatore, che comunque ha espresso il suo desiderio di venire alla Juventus, e ci devi andare con il cash. E il cash in questo momento non ce l'hai. Ce l'avrai se riesci a piazzare quei 2-3 colpi che hai in uscita, e a quel punto vai alla stompilla e paghi quello che ti chiede.
0: Bene, chiaro, direi. È bello, bello chiuso. Tralasciando il discorso portiere adesso e spostandoci un pochettino più avanti, Nico Gonzalez, Atletico Madrid, Inter, Roma, quale sarà il suo futuro?
8: Ma guarda, la Juventus e l'Inter stanno provando a trovare un'intesa per un possibile scambio Nico Gonzalez Frattesi. Frattesi è un pupillo di Carnevali, piace tanto anche a Spalletti. È vero che non è quel giocatore, quel centrocampista di regia che la Juventus sta cercando, però in questo momento la situazione, dopo i contatti avviati con Kessi, stanno aspettando di capire, magari un po' più avanti, verso la fine del mercato, se che si abbassa le pretese, e quindi possono, visto che è svincolato, lo possono prendere. Quindi al momento si sta cercando di trovare un'intesa con l'Inter per questo possibile scambio, anche perché, ripeto, Frattesi lo conosce molto bene Carnevali, gradirebbe la possibilità di venire alla Juventus, e quindi si sta cercando di trovare un'intesa per quanto riguarda la valutazione di entrambi i giocatori.
0: Una valutazione che non convince, però è quello il problema. Diciamo che il tifoso non è molto d'accordo.
8: Sì, posso capire il tifoso, ma bisogna anche capire anche la realtà su quale sta muovendo la Juventus, e non solo la Juventus. Cioè, tu quando hai tanti giocatori in esubero che devi comunque piazzare, che in ogni caso ti gravano sul bilancio, devi essere bravo anche a fare certe operazioni di scambio. Cioè, l'ipotesi Nico Gonzalez e Frattesi è un'ipotesi di scambio, non è che la Juventus va a mettere dei soldi o viceversa. Quindi da questo punto di vista è un'opportunità, è un'ipotesi. Poi magari se magari l'Inter alza le pretese o Nico Gonzalez non ci vuole andare, allora questo è un altro tipo di discorso. Però in questo momento del mercato devi cercare di abbozzare certe trattative, se vedi che possono essere convenienti non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico e di bilancio, allora ci pensi su e magari le chiudi.
0: Sì, diciamo che sono valutazioni che effettivamente, diciamo, vengono così spiegate facilmente da noi, ma capite altrettanto, ma in maniera complicata dal tifoso. Fantastico.
8: Ad esempio, anche il discorso del secondo attaccante. Cioè, voglio dire, anche sì, lo stesso Vlahovic è strapagato dalla Juventus.
0: Volevo arrivare milioni proprio anche lì.
8: Per dirti che comunque lui ha fatto un errore secondo me di valutazione Vlahovic, perché pensava nel momento stesso di non rinnovare, eppure c'è stata un'offerta importante dalla Juventus, perché quando la Juventus ti offre 6 milioni di euro e andiamo a trattare il problema, sono anche le commissioni che devi dare all'agente e al padre, e più il bonus iniziale che lui chiede 15 milioni di euro alla firma di un nuovo contratto, cioè sono cose fuori dal mondo, anche perché su Vlahovic non c'è la fila. Alla fine lui forse pensava che andando a zero aveva la fila di squadre che lo volevano. Non è così. Quindi adesso forse sta capendo che ha fatto un errore di valutazione. Vediamo se la Juve ha voglia di tornarci sopra oppure no, alle condizioni della Juventus, che non sono le condizioni di Vlahovic, oppure di andare su un giocatore.
0: Ma c'è ancora posto? C'è ancora posto per Vlahovic secondo te? Anche a livello di spogliatoio, hai visto com'è stato accolto l'arrivo di Colomouani? Cioè una felicità generale che, insomma, non so se si vedrebbe con l'ingresso di Vlahovic nello spogliatoio.
8: Sono d'accordo, anche perché Colomouani è sempre stato un coerente. Cioè lui ha sempre detto: io voglio andare alla Juventus. Poi è chiaro che torniamo al discorso di prima, quando vai a trattare con squadre che hanno una forza economica alta, alla fine è stato bravo Carnevali, lo prendi in prestito con obbligo di riscatto, alla fine è un'operazione intorno ai 43 milioni che può arrivare anche a 50, ma devono andare in porto tantissimi bonus, ma soprattutto la volontà del giocatore, la voglia, l'entusiasmo di Colomouani ha fatto la differenza. È chiaro che Vlahovic in questo momento, cioè voglio dire, Spalletti ci ha provato in tutti i modi a convincerlo a rimanere. Non credo
0: gli ha detto anche basta citofoni, basta suoni, cioè più di così non so che cosa deve dirti.
8: Esatto, io credo che se la Juventus, che il problema della Juventus per quanto riguarda la seconda punta, torniamo agli esuberi di prima, e riuscire a piazzare Davide, che non è semplice. Quindi lì deve essere bravo Massara, visto che conosce molto bene soprattutto il mercato francese, a ripiazzare in qualche modo Davide. E l'ipotesi più concreta resta Zirkzee, perché Zirkzee vorrebbe tornare in Italia, ma soprattutto il Manchester ha aperto la possibilità di darlo in prestito.
0: Certo. Sì, ma Zirkzee quanto risulta, cioè sarebbe più un utile un investimento su Zirkzee anche in prestito, o su che poi ovviamente immagini che il prossimo anno possa si traduca in un riscatto, perché non credo che venga solo per un anno Zirkzee alla Juventus, o un ritorno di Vlahovic?
8: A oggi vedo la possibilità che prendano Zirkzee.
0: No, ma io ti parlo di utilità tattica proprio, cioè pensando Zirkzee alla necessità di questa.
8: Sempre lui, ok. Comunque è un giocatore che, sai, quando tu prendi uno come Alaibegovic, no? E magari arriva anche Kessie, che sono giocatori che bravi anche a inserirsi a vedere la porta. Zirkzee è un centravanti di movimento, uno che ti apre gli spazi, fa le sponde, e quindi giocatori che vedono la porta, come può essere appunto, ripeto, uno come Alaibegovic e non solo, e anche Ilic, cioè sono più facilitati, e quindi hanno più, per Spalletti ci sono più varietà di schemi d'attacco con un giocatore così, mentre sai che Vlahovic alla fine rimane là e devi cercare in qualche modo di portargli il pallone.
0: Aspetta, Vlahovic è il giocatore che aspetta palloni, che
8: aspetta che
0: i palloni gli arrivino. Ti chiedo ancora questo, poi ti ringrazio e ti saluto poi. Con Seisao, percentuali di permanenza, è un giocatore che si è visto poco, di cui si è parlato poco anche in chiave ritorno dopo comunque il momento mondiale. anche qui, che idee hai, che notizie hai riguardo a lui?
9: So che lui sono abbastanza avanti le trattative con il Liverpool, ecco. Soprattutto. Bisogna capire, cioè, è chiaro che deve monetizzare la Juventus, punta giustamente a monetizzare la Juventus per quanto riguarda il Conceição, perché quei soldi che ti entrano li puoi in qualche modo rifinanziare sul portiere, su anche il discorso del difensore, comunque c'è, perché la Juventus deve prendere ancora il portiere, il difensore, un centrocampista, una punta, almeno altri quattro pezzi la Juventus si deve prendere da qui al primo settembre. Quindi la questione Conceição è legata alla valutazione. Eh sì, quattro giocatori. Quattro. Deve
0: non sono
9: chiudere.
0: Pochi, eh. Non sono pochi, altri quattro.
9: No.
0: In meno di un mese. Poi... Quattro che entrano, però quanti ne escono?
9: Ne devono uscire, parecchio.
0: Più di quattro, forse.
9: Gatti, poi Gatti. C'è il discorso di Zegrova, poi c'è il discorso di David, e poi ci sono anche altri giocatori... magari meno importanti, non lo so, ma comunque che non rientrano nei piani, che devi comunque piazzare. Però guarda, da questo punto di vista, come ormai è tradizione quando hai un mercato un po' così bloccato, è che tu quando arrivi agli ultimi 7-10 giorni può succedere di tutto, cioè quello che non riesci a fare oggi diventa magari un po' più semplice tra l'ultima settimana di mercato.
0: L'incubo degli allenatori, insomma, no? Vedersi una squadra mezza smontata quando il campionato è già cominciato, ma è così, ormai dovremmo essere tutti abbastanza rodati. Grazie Paolo, buona giornata, buon lavoro.
9: Grazie a te, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini, ovviamente poi il podcast lo potrete andare a ritrovare nel nostro sito. Perché non si vede la TV, ci chiede Antonio, e non lo so perché, vado a controllare adesso, guarda, vado a vedere, a tra poco.
5: RBN Caffè.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: RBN Caffè.
0: Ci sono le formazioni ufficiali della partita tra Juventus e Chelsea, e ve le do, ragazzi, perché ci sono delle novità interessanti. Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly e Selic, quindi panchina per Cambiaso, panchina per inizialmente per Gleison Bremer. Locatelli, Douglas Luiz e diciamo invece la coppia a centrocampo che viene confermata. E poi aspettate un attimo, leggo bene. Sì, non è in panchina Cambiaso, scusatemi, è in zona attacco. Bogà, Miretti, Cambiaso e il tridente alle spalle di Milik. Pazzesco, questa, questa scelta fatta da Luciano Spalletti, che poi a disposizione ha Perin, Pinsoglio, Nava Bremer, Commeiners, Ildiz, Grova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Ouso, Gilpush, Obai, Budu, Licina, Durmisi. Insomma, bello, carino, questa bella carina questa, questa scelta di partire in questo modo un po' alternativo, diciamo, con la formazione per Luciano Spalletti. E vedremo, tanto voglio dire, sappiamo che è un amichevole, sappiamo che quindi si possono effettuare cambi a profusione, però insomma non ci sono a disposizione in panchina né Colomouani né Alaibegovic. Ovviamente si parla della loro indisponibilità tra virgolette relativa ovviamente alla, al fatto che sono arrivati da talmente poco che hanno svolto forse un allenamento insieme e sarebbe controproducente anche soltanto portarli in panchina, ma ripeto, come ho detto prima, pensiamo alla possibilità che la sfida, in particolare contro il Palermo, magari li veda presenti. Vocali, dai, ne abbiamo lasciati tanti indietro.
12: Carissima Giulia, so che sei innamorata di Giga Velorio, però io ieri, sentendomi la conferenza, l'intervista a Buffon, dove parla di Giga Velorio, parla dei momenti mentali di un portiere, che anche a lui è successo, ma a differenza di Di Gregorio, Buffon li trasformava in energia quei brutti momenti e lascia trapelare che travicare Buffon per scelta sarebbe assolutamente su Vicario. Quindi visto da un portiere, direi che a noi juventini potrebbe bastare avanzare.
0: Sì, ieri le parole di Buffon, che ha detto tengo per me il pensiero, credo che siano legate alla voglia di non, tra virgolette, andare addosso a nessuno fondamentalmente. Quindi lasciamo che il discorso legato al pensiero di Buffon non parli in maniera negativa né di uno né dell'altro ancora. Ci ha tenuto ovviamente come sempre a rimarcare l'obbligo del portiere della Juventus sia sempre soltanto uno, ovvero dimostrarsi presente, attivo, determinato, sicuro, e sono tutte caratteristiche che purtroppo in alcune fasi della passata stagione ovviamente in Di Gregorio non abbiamo visto. Anche quell'alternanza che a un certo punto, vi ricordate, si è creata tra lui e Perin ha messo ancora una volta in più forse in luce come anche da parte poi di Luciano Spalletti ci fosse un po' di difficoltà. Non è che poi le cose con Perin siano andate al meglio, siano migliorate chissà in che modo, però ecco, quel momento in particolare ha regalato poi una immagine in particolare, ovvero che se il portiere titolare viene sostituito e viene messo un portiere che tra l'altro non è mai stato ritenuto un secondo portiere, ma che poi obbligatoriamente le scelte hanno fatto sì che poi lui passasse più tempo in panchina rispetto che in porta, ovvero parlo di Perin, se capita una cosa del genere è evidente che si stia cercando di tutelare anche in qualche modo poi, no, la figura in questo caso di Michele Di Gregorio. Manuel in ascolto da Pisa ci dice: non credo che il portiere del Parma interessi veramente ai bianconeri, Juve e Parma sono alleate e infatti il prezzo è lievitato al punto da trovare nel Paris Saint Germain l'acquirente più accreditato. Brava Juve, bravo Parma. Non si può pagare un portiere 15 milioni per un 34enne, costerebbe un'enormità a bilancio tra acquisto e ingaggio. Ovviamente si parla del Dibu Martinez. Maurizio da Messina, siccome se tu ben sai sono quel ragazzo cieco, mio figlio e i miei fratelli bianconeri, complimenti per la tua bellezza. Grazie. Non lo sapevo, grazie però comunque, grazie. Maurizio, come tu ben sai, non lo sapevo, quindi ti sono assolutamente ancor più vicina. Di Gregorio non è più una sicurezza, non dà sicurezza, va cambiato, perché al primo errore sarà massacrato, il nuovo portiere non avrà questi problemi perché sarà fresco. Vabbè, non lo so, che ne sai? Come fai a decidere che il portiere che verrà, se verrà, sarà più fresco di un Di Gregorio? Come fai a deciderlo adesso? Non si può. Speriamo che Massara, ci dice Andrea da Milazzo. Milazzo, vado a Milazzo il 15 d'agosto sarò a Milazzo, Andrea, chissà se ti incontrerò. Speriamo che Massara tiri fuori dal cilindro un coniglio simile a quello tirato fuori in occasione di Svilar o Magnan, casomai. Meglio Vicario per avere il prossimo anno più serenità e soldi nella scelta. Tiriamo un colpo di freno a mano e smorziamo gli entusiasmi. Stiamo ricostruendo una squadra distrutta da scelte scellerate e dalla FIGC. Sono fiducioso, ne riparleremo forse tra 3 anni. Comunque Top Radio, speriamo che lo sia anche la squadra, grazie. Francesco dalla Calabria ci fa una domanda a cui non so risponderti, quindi o mi dici chi era il conduttore di cui non ricordo il nome, perché io non so, non so tu di chi stia parlando. Ci abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, poi dovremo avere anche l'ospite tra poco.
13: Ciao Giulietta.
0: Carmelo,
13: Pante,
0: guarda,
13: bravissime, così con questo caldo. Ascolta, a me
0: sto qua, Carmelo,
13: piacerebbe solo, cioè, non sono molto d'accordo, anzi non sono d'accordo con Vittorio Reggio, il tuo ospite, perché Sorloth ha fatto sì l'esterno nella Norvegia, ma la sua posizione originaria, giusta, canonica, è proprio quella del centravanti. Ci vuole uno come lui in area di rigore, perché è bello fisico e va benissimissimissimo di testa. Questo qui rischia di mancarci. E poi io prenderei alla svelta che sì. Ciao cara.
0: Alla svelta. Ciao caro. Sì, effettivamente il Sorloth visto con la nazionale non è stato il Sorloth migliore di cui possiamo parlare, semplicemente perché non ha giocato nella posizione a lui più congeniale. Carmelo è attentissimo da questo punto di vista e lo ringraziamo. Giovanni Albanese, velocissimamente, ciao!
14: Ciao, buongiorno.
0: Lasciamo un attimo perdere il discorso mercato, ma magari ci finiamo velocemente anche. Sono state diramate le formazioni ufficiali, no, per questa prima amichevole di lusso, perché ne ha già fatte la Juventus, no, ad Hong Kong con il Chelsea. Ci sono delle novità in partenza, ma forse perché Spalletti vuole usare, viste anche le frasi un po' provocatorie ieri di Xabi Alonso. C'è Gatti dal primo minuto, c'è Selic dal primo minuto in campo, c'è Cambiaso in un'inedita posizione avanzata insieme a Miretti e Bogà, e c'è Milik titolare. Così.
14: Sì, io credo siano due le curiosità e i punti di domanda, si trasformano in punti, sì, di domanda in avvicinamento questa partita. Poi capiremo nel corso dei 90 minuti come vorrà gestire, certo, l'allenatore, cioè con se Cambiaso va nella posizione alta con un terzino alle spalle, vuol dire che Kalulu cambia lato anche stavolta e gioca da terzino sinistro. Significa che se Spalletti lo prova per una seconda volta, probabilmente ha questo piano in mente da sviluppare nel corso della stagione. C'è da capire o meno se vuole insistere su questa scelta. L'altra situazione riguarda Douglas Luiz, che è schierato ancora lì in mezzo con Locatelli, evidentemente sotto i riflettori non solo dell'allenatore ma anche della dirigenza, e questo può anche aprire degli scenari particolari sul mercato.
0: Cioè, si vuole capire effettivamente quanto Douglas Luiz, che tra l'altro sta continuando, appunto, come hai detto tu, a giocare, a partire quantomeno dal primo minuto in queste amichevoli, che sappiamo poi vedono delle turnazioni pesantissime, perché si può fare, ci hanno raccontato dal primo giorno che il suo ritorno poteva essere essenziale, e ce lo sta dimostrando in questo modo Spalletti, tu dici?
14: Sì, perché insomma, se trattieni lui, addirittura se trattieni anche Arthur, probabilmente hai bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse. Magari

0: Io ho capito che Spalletti vuole davvero studiare un po' tutti, poi se insomma, i risultati saranno negativi, evidentemente chiederà alla dirigenza di metterli fuori, ma finché li porta e li valuta vuol dire che qualcosa di buono ho visto.
1: E soprattutto c'è Milik dal primo minuto in attacco. Non so cosa possa voler dire questa cosa, assolutamente. Però ecco, lui te lo immagini quindi ancora a Torino? Cioè, cosa può succedere attorno a lui?
0: Ma attorno a lui onestamente può succedere poco, può succedere solo, adesso fatemi passare un po' il concetto, il miracolo di vederlo in campo con continuità nei prossimi mesi, che per la Juve significherebbe tanto, perché comunque si sta cercando un centravanti con quelle caratteristiche lì, però c'è da capire se Milik ti può dare disponibilità per tante partite di fila e per tanti minuti di fila. Quindi io credo lo stiano testando dal punto di vista fisico. Negli ultimi anni non ha mai dato, come dire, questa disponibilità, e per la Juve è stato un danno sia economico sia tecnico enorme. Riuscisse a dare continuità, disponibilità, secondo me, insomma, Spalletti su Milik ci potrebbe anche puntare, nel corso, cioè nell'ambito di un reparto che chiaramente adesso ha anche altre caratteristiche da poter pescare. Vediamo, è chiaro che queste partite servono anche a testare, a capire se su un giocatore ci puoi puntare o no.
1: Sì, anche perché se non ricordo male ha giocato un mezzo tempo, forse alla prima, quella col Basilea, e poi è di nuovo rientrato negli indisponibili, o ricordo male. Quindi boh,
0: No,
1: non lo
0: sì,
1: so.
0: poi adesso vediamo, ecco, c'è da capire se una partita vera contro un avversario di livello, insomma, la reggi almeno per un tempo, ecco. Quindi io credo oggi sia una partita importante per lui.
1: È una partita importante, ti chiedo ancora due cose legate al mercato perché sta abbastanza scuotendo i nostri ascoltatori, anche quella che potrebbe vedere di nuovo protagonisti Paris Saint-Germain e Juventus. Ti leggo un messaggio che ci è appena arrivato dal Brasile. Ma perché la Juventus dovrebbe prendere Suzuki in prestito per un anno? Che senso avrebbe?
0: Può avere senso se la Juve ha già deciso che tra un anno prenderà il portiere e magari lo prende a zero e magari quel portiere si chiama Alisson, che insomma, dovrà fare quest'ultimo anno nel suo club e poi potrebbe essere, insomma, a conclusione del suo percorso a Liverpool, potrebbe essere più che utile per questa Juventus. Diversamente ha poco senso perché significherebbe valorizzare un portiere di un altro club e rimanere un po' così, però la verità è che la Juve ha fatto degli investimenti importanti su Colomoni e su Alajbegovic, quindi credo il portiere possa prenderlo solo in prestito.
1: Direi che ci ha detto in maniera semplicissima una cosa che non abbiamo mai pensato, ovvero che questa potrebbe essere una mossa. Zirkzee invece?
0: Allora, la Juve ci sta lavorando, il Manchester United non ha ancora dato apertura alle condizioni proposte dalla Juventus, però è un mercato che si sta evolvendo in questi giorni e secondo me nel giro di poco si può entrare nel vivo di questa trattativa. Io credo si punti a chiuderla per il ritorno della Juve in Italia. Considerate anche che la Juve è nelle condizioni di accogliere un secondo centravanti con un'altra cessione e in questo senso dovrebbe convincere David a lasciare. A fuoco lento credo la Juve stia portando avanti questo discorso per poi insomma, confezionarlo al meglio.
1: Grazie Giovanni. Pochi
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: minuti chiesti, pochi minuti richiesti, come si dice? Non si sa, però vi ha lasciato un'idea non indifferente, Giovanni, da portarvi dietro e magari così anche poi utilizzare, spendervela con gli amici, tiratevela in ba, fatevi belli e dite: ma secondo voi non potrebbe essere così quando ne parlate magari proprio in queste ore del discorso Paris Saint-Germain-Suzuki? La Juventus ha già

0: l'accordo fatto, non dico firmato magari, con Alisson che il prossimo anno è in scadenza di contratto. Ci hanno raccontato tutti che Alisson era il portiere che la Juventus voleva, il portiere che Spalletti chiedeva ad altissima voce, proprio urlandolo come nome, ed è quel portiere che però ti hanno detto no da Liverpool, no, no, no, no, no, no. Non te lo facciamo partire adesso. Ed è quel portiere che però il prossimo anno va in scadenza di contratto. Quindi l'idea forse di puntare su una pseudo-valorizzazione di Suzuki quest'anno, prendendolo in prestito dal Paris Saint-Germain, potrebbe voler dire che il prossimo anno hai già questo accordo fatto. L'unica cosa un po' che mi spaventa, al di là del fatto che, ripeto, Suzuki sia 24 anni, ma non è che l'anno scorso non sia stato protagonista di papere esattamente tanto quanto magari lo è stato di Gregorio, anche se non ricordo, ma se non sbaglio ha un buon numero di rigori parati, Suzuki, da questo punto di vista, ha una buona percentuale. L'unica cosa che un po' mi spaventa è che quando un giocatore viene acquistato dal Paris Saint-Germain ha uno stipendio che di base, forse per in questo caso la Juventus, potrebbe essere decisamente troppo alto da corrispondere, anche perché sarebbe scorretto nei confronti di tutti quelli a cui comunque tu hai tolto qualcosa o non hai dato qualcosa o non hai proposto qualcosa di più. L'unica cosa quindi su cui mi permetto un attimino di pensare, anche se la proposta tirata in ballo da Giovanni non è poi così sbagliata, è questa, legata appunto al discorso prestito, immaginando il prossimo anno una trattativa praticamente neanche da fare esageratamente per quanto riguarda Alisson. Sempre Giovanni dal Brasile infatti ci dice: ma scusami, se ci fosse l'accordo con Alisson, perché Suzuki e non prendere solo per un anno il prestito con diritto senza obbligo di vicario? Abbiamo parlato di Suzuki perché tu mi hai chiesto di lui in generale, però anche per quanto riguarda vicario in effetti c'è in ballo soltanto il discorso prestito. Quindi l'investimento potrebbe non essere in questo momento da fare semplicemente pensando, no, al discorso futuro. Dicendo poi che qui da noi Alisson è considerato in netta parabola discendente, credo che ci scriva, sì, il nostro ascoltatore sempre dal Brasile. Sì, ragazzi, io le valutazioni che vengono fatte non è che le posso sapere tutte così, sono tutte, vedete, conclusioni che tiriamo in ballo anche grazie a voi e anche grazie al discorso che viene fatto dai nostri ospiti. C'è ancora qualcosa da ascoltare? Dai, ultimo minutino insieme, poi vi saluto.
1: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa cosa che
0: Ariane,
1: Nico
0: non ascoltato.
1: Gonzalez non vuole tornare alla Juve.
0: Abbiamo già ascoltato questo. Sì, già ascoltato.
2: Buongiorno Giulia, Luca. Ma il
0: Ciao.
2: problema di Gregorio, lo dice la parola, è un problema. Non per ultima la dichiarazione. Non per ultima, voglio dire, una dichiarazione del suo procuratore dove dice: eh sì, vabbè, colpa degli altri, colpa della dirigenza prima. Il problema del calciatore che non ha mai dimostrato un attaccamento vero a questi colori, il più forte tra Buffon e Handanovic. Ma vabbè, de gustibus va bene, poi nell'ambiente non direi mai un odiato interista. Le prestazioni, ragazzi, le prestazioni sono state sotto media per uno che doveva difendere, e quello è il suo ruolo, difendi i due pali. E non per ultimo, credo. E non per ultimo,
0: Mi è
2: il
0: caduto il
2: posto
0: telefono.
2: viene preso da Perin, ottimo portiere, e sa come ci si deve comportare in società.
0: Lo sa e come ci si comporta in società. Io so anche, ragazzi, che vi devo salutare perché sono arrivate praticamente siamo arrivati alla chiusura, è quasi l'una. Vi ricordo che la programmazione oggi è leggermente sballata, tra virgolette, perché ci saranno Vincenzo Alessandro fino alle 5 adesso, pronti a seguire appunto la partita di cui vi ho già annunciato le formazioni, e poi dopo dalle 17 invece Camillo per 2 ore per un croccantissimo post partita. Vediamo quante cose potremmo dire ed ascoltare. Noi ci risentiamo domani invece, come sempre, però dalle 11 alle 12, non cambia nulla domani. Ciao!
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
5: Ed è almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
6: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
6: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
5: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Colpo di tacco.
3: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
7: Dai 40 gradi di Roma ai non so quanti gradi saranno a Hong Kong, eccoci qua, staremo insieme fino alle 17 per raccontarvi.
8: No, come no?
7: Alle 16. Ah, è vero, perché poi io devo partire per le vacanze. Sì, devo tornare in vacanza. No, io parto.
8: Basta. No, Maraggio, a parte che non ti conosco. No, chi sei?
7: Come chi sono?
8: Chi sei?
7: Sì, siamo un po' scuri.
8: Che ci fai qua? Sì, mo ci accendiamo, ci accendiamo
7: tutto. Grande Gabriele.
8: Poi ci sta Claudina che alza il braccio e arriva tranquillamente ad accendere anche l'altro faro. Aspetta,
7: stiamo insieme fino alle 17.
8: Poi ci lasciamo.
7: Sì, perché io vado in ferie.
8: Va bene.
7: Allora ragazzi, primo va test bene, di bene, livello. Va bene, va bene.
8: Allora.
7: Vai, Marangio, è vero che siamo di mercoledì. Allora, vi dico subito, ragazzi, che abbiamo
8: fateci
7: una,
8: vedere, guarda che
7: abbiamo
8: bello,
7: una cabina di regia che se via la guardia di finanza ci chiude subito. Abbiamo il grande Sorani. Poi
8: perciò ti ho detto finiamo prima delle 5.
7: Sì, secondo
8: sono
7: me
8: stati chiamati.
7: Sono stati chiamati.
8: Scappiamo prima.
7: Poi una new entry, viene anzi, un ritorno. L'unico normale è Latini.
8: E Claudina,
7: Claudina. Sì. Ciao Claudia.
8: Ciao Claudia.
9: Ciao a tutti. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Allora, eccola, ragazzi, amichevole di livello.
8: Ah, non è campionato.
7: No, non è campionato. Con già delle indicazioni di formazione. Perché io, se fossi Jonathan David, oggi una domanda me la farei.
8: Te devi andare!
7: Perché Jonathan David va in panchina, gioca Milik là davanti. E è comunque.
8: E gli farà
7: un
8: vedere
7: segnale.
8: Come si gioca. Però gli farà vedere come si gioca. Io con una gamba ti faccio vedere come si gioca.
7: È comunque un segnale.
8: Ma
7: poi
8: gli stanno dicendo in tutti i modi a lui e a Di Gregorio. A uno l'hanno
7: Di
8: messo.
7: Di Gregorio gioca, però.
8: Sì. Centrale Gatti davanti Douglas Lewis, questi fanno una verticalizzazione, voglio vedere. Quindi a uno gli dicono vediamo se non fai figuracce, dopodiché ti rendi conto. L'altro gli dicono guarda, per noi è no proprio a prescindere, perché onestamente stanno arrivando dei segnali importanti che questi devono cominciare a pensare in considerazione di preparare le valigie e andare via. Però
7: allora, tanto Claudio, andiamo con la formazione della Juve. Il Chelsea, vedevo la distinta del Chelsea, c'è tipo 34
8: si
7: giocatori.
8: Si può giocare
7: 35.
8: La Serie A da solo.
7: Si gioca la Serie A da solo, fa 3 o 4 formazioni. E guarda, noi ci ridiamo, ma questa è la rovina del calcio,
8: Questa è la Superlega autorizzato. Il Bayern Monza ha battuto 10-1 il Genoa.
7: Il Genoa,
8: 10-1.
7: Comunque, andiamo con la formazione, che facciamo subito delle riflessioni sulla formazione della Juve. Vai, Claudia.
9: Allora, in porta Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Selic, Locatelli, Douglas Lewis, Boga, Miretti, Cambiaso e Milik.
7: 4-2-3-1 con di fatto Selic titolare, quindi lo vediamo in un primo test di livello. Douglas Lewis che torna a formare la linea mediana con Locatelli. Esperimento che quando abbiamo visto in campionato 2 anni fa non è andato per niente bene, però sembra sia un altro Douglas Lewis. Diciamo che la linea offensiva non è proprio di quelle che ci fanno stare più tranquilli, con Miretti trequartista, che però una cosa va detto, Vincenzo Miretti in questo precampionato fino adesso insomma il suo l'ha fatto. Per me deve andare, però
8: è rapportata a quelle che sono le sue possibilità, che chiaramente emergono nel calcio di agosto e luglio, quando i livelli sono pure se alti, ma sono bassi dal punto di vista dell'intensità. Ma il problema non è questo, il problema è che Miretti ti può rendere in questa fase inutile, diciamo, della stagione. Quando si alza il livello emerge la difficoltà del giocatore a combattere con centrocampi e con squadre attrezzate in condizione.
7: Poi Boga, Cambiaso, Miretti, Milik.
8: È un 3-5-2-1. 3-4-2-1. È un 3-4-2-1.
7: Perché pensi che sia una difesa a 3?
8: Ma sì, che so, 5 difensori? Perché
7: no.
8: C'hai la difesa a 3.
7: Kalulu e Selic.
8: Kalulu lo vedo nella difesa insieme a Kelly, Gatti e Kalulu. Largo a destra Selic, largo a sinistra Cambiaso. In mezzo Douglas e Locatelli nei 4.
7: Sì,
8: Boga
7: sì.
8: E Ciccio Miretti alle spalle di Milik.
7: Può essere.
8: Che tra l'altro, se ci fai caso, altra riflessione essere, che possiamo fare, è quella formazione che a noi intrigava nell'ottica di vedere Yıldız e Begovic alle spalle di Colomani. E quindi probabilmente sono, non negli uomini evidentemente, però sono prove di vestito tattico
7: allora,
8: diverso.
7: Allora, bravo, perché io credo che questa possa essere la classica formazione che a elastico può passare a 4, può passare a 3 a seconda se sei in possesso palla o no. Però noi facciamo un ragionamento prima. Comincia a sostituire le pedine. Cioè, comincia a mettere Colomani al posto di Milik. Detto che Milik per me è più forte di tutti, se vabbè, sta bene. Vabbè. Però metti Colomani.
8: Metti alla Begovic e Ildiz alle spalle Begovic, di Colomani.
7: Bravissimo. E leva Miretti.
8: Lascia Selic a destra e lasci Cambiaso a sinistra.
7: E lasci Cambiaso a sinistra.
8: Lascia Kalulu, ma togli Gatti e metti Bremer. Togli Kelly e metti Lukumi. Togli Locatelli, sposti Douglas Luiz o Turam, togli
7: e inserisci
8: anche che sì lì in mezzo. Ecco fatto. Togli Di Gregorio, metti Costantino e la squadra è fatta.
7: Sì, delle indicazioni ci sono, onestamente. Poi oggi abbiamo letto, ne abbiamo parlato di questo avvicinamento della Juve a Zirkzee, ma lì c'è un problema solo, ragazzi. Deve uscire David.
8: Ribadiamo.
7: Se David esce, possiamo dire Vincenzo che Zirkzee arriva. Sì.
8: Sì, ne ho parlato anche oggi con Nico Schira, subito dopo la diretta di Buongiorno RBN, perché era arrivata appunto questa indiscrezione da Gianluca Di Marzio, ma anche da Nicolo Schira. L'ho sentito, io ho chiesto, ha detto non hanno chiuso ovviamente e non stanno chiudendo ovviamente, stanno parlando. Hanno trovato anche una formula che sarebbe un prestito senza obbligo per il giocatore. Il Manchester ha detto ok, Zirkzee ha detto ok, c'è da trovare l'accordo con Zirkzee, ma lui ha detto so che ci sono difficoltà, quindi spalmiamo, aggiustiamo, eccetera.
7: Ci sono problemi.
8: E quindi la Juve ha preparato, sta preparando questa strada, ma deve esserci una cessione. Tradotto, va via Jonathan David, domani ti puoi andare a prendere Zirkzee. Resta Jonathan David, se si resta allo United, dove altro?
7: Detto che poi Claudio ci dai anche la panchina, intanto vi diciamo che non ci sono né Colomani né Alebegovic, che ieri hanno lavorato a parte. Beh, chiaramente secondo me qualcosina, qualche minuto potrebbero averlo contro l'Inter, però vediamo, ora leggiamo anche la panchina, però ecco, Zirkzee è un giocatore che a me piace, però di cosa parlavamo prima, Vincenzo? In una formazione del genere dove lo inserisci? Perché se lo metti dietro la punta, però lì hai Alebegovic, e onestamente giocare con il Diz, Alebegovic che può giocare anche a destra, Zirkzee, Colomani, mi sembra un pochino eccessivo.
8: Semplice.
7: Evidentemente sarebbe l'alternativa a Colomani.
8: Oppure semplice, invece del 2-1 offensivo diventa 1-2.
7: 1-2.
8: Con Ildiz di partenza, perché comunque Ildiz c'ha la 10.
7: Ma dove lo metti? Trequartista?
8: Alle spalle, trequartista.
7: Ma lui non ci può giocare.
8: Lo so, però quello è.
7: Però è una batteria di esterni clamorosa.
8: Davanti. È una batteria di esterni clamorosa.
7: Che infatti scrive Enzo, poi veniamo tutti i messaggi. Questa è la classica formazione che ti fa capire che puoi fare a meno di Conceição. Se vai a vedere,
8: sì.
7: Vincenzo,
8: ovviamente
7: è
8: sì.
7: Quello.
8: Ovviamente sì. O addirittura si può immaginare, per farli entrare un po' tutti quanti, un 4-2-3-1. Perché sì, nel 4-2-3-1 salvi Ildiz, salvi Alebegovic, metti Zirkzee davanti con Colomani.
7: Sì, poi però ti ci vuole il centrocampo.
8: Cosa che infatti ha
7: assolutamente
8: detto.
7: Assolutamente che sì, uno come che sì.
8: Che sì è Turam, che devono abbattere qualsiasi giocatore. Che poi sono propositivi anche loro, che sono due box to box, se vogliamo.
7: Sì, sì,
8: una
7: sì.
8: Difesa solida e un portiere. Chiunque.
7: Sì, però devi avere veramente un centrocampo a mille polmoni.
8: E infatti in conferenza
7: polmoni,
8: stampa Spalletti, quando gli è stata chiesta dal collega di Tutto Sport se c'era la possibilità di vedere Ildiz, Alebegovic, Conceição alle spalle di Colomani, sì, ha detto sì, mettiamoci pure Zegrova. E ha detto no, non ho messo, che ne posso mettere 11, ma mettiamoci pure Zegrova. Cioè ha detto ragazzi, chiaro, se questi stanno nella partita, rincorrono tutti quanti il pallone, la squadra è allenata, si può anche fare.
7: Ma se no...
8: E evidentemente è però è una cosa da vedere più in là.
7: Panchina della Juve, Claudia, poi ci dai tutti gli aggiornamenti ovviamente, vai.
9: Vabbè, oltre a Perin e Pinzoglio ci abbiamo Nava, Bremer, Kopminer, Ildiz, Zegrova, Rugani, Arthur, David, Caballo, Vusu, Gil Puce, Obaudo, Licina e Durmisi.
7: C'è anche Pippo Baudo, insomma, oggi che va in panchina. No,
8: tutti.
7: Di questi secondo me possiamo dire che tre o quattro ne potremmo fare volentieri a meno. Comunque, in ogni caso, salutiamo Paolo da Castelfranco Veneto, poi salutiamo Carlo, Gianni da Brindisi che ci sta seguendo nella sua canoa.
8: Grande,
7: che un po' ti invidiamo. Pensa che Daniel da Tenerife ha 31 gradi,
8: beato
7: ventilatore
8: te.
7: al posto giusto. Qui sono 40 gradi.
8: Qua ci sono 40, oggi, si muore ragazzi. No?
7: Oggi veramente
8: non
7: una cosa incredibile.
8: A casa oggi.
7: Luca da Genova dice Arthur, Davide, De Gregorio, Kumainez, mancanze di dignità. Vabbè, sai Luca, il discorso l'abbiamo fatto anche ieri, ora poi ci concentriamo sulla partita. Io ti faccio il solito discorso: se ti fanno un contratto a 6 milioni, te a un certo punto la dignità te la metti in tasca, perché se vuoi te ne vai, se non vuoi rimani. hai un contratto blindato, e perché me ne devo andare? Poi dopo è chiaro che arrivano dei segnali, il segnale per Davide, perché no, non mi si venga a dire che Davide non gioca perché è arrivato dopo, no, Davide non gioca per chiara scelta tecnica in questo momento, poi lo vedremo nel corso della partita, però se lui si impunta resta, cioè, non possiamo farci niente, casomai dobbiamo pensare a quello che è stato fatto prima, però onestamente nessuno di noi poteva immaginare una situazione del genere. Poi io dico anche una cosa, attenzione, se allora mettiamo questo scenario, Milik arriva alla decisione, alla conclusione che non può rimanere alla Juventus, ok?
8: Se lo decide vuol dire che non può giocare più,
7: bravo,
8: cioè arriva la scelta che
7: se fa questa oppure siccome credo che con Milik si possa anche parlare, al contrario di altri, ci si mette d'accordo e salutiamo Milik. A quel punto, secondo me, l'uscita di Milik potrebbe favorire l'ingresso di Zirkzee. E onestamente, avere Kolumani, Zirkzee, David che sa chi è il terzo, ed Ekator, io ci metto la firma. Però è chiaro che non deve uscire.
8: Sì, perché dice una cosa anche che ha una sua logica, nel senso che è chiaro che se si vende è meglio. Se però Carnevali e Massara hanno trovato l'accordo per il prestito secco di Zirkzee, quindi non per l'acquisto, anche la partenza di Milik farebbe spazio per quanto riguarda l'ingaggio potrebbe essere spostato su Zirkzee, che andrebbe a coprire una casella di ingaggio ma non un costo di cartellino. E questo è il lavoro che sta provando a fare la Juventus, che evidentemente si rende conto che David non si vuole andare. E allora oggi si prova intanto Milik per vedere le sue condizioni, e lui sarà a un certo punto anche con onestà a tirare le somme. Eventualmente
7: io penso
8: andare
7: di
8: via,
7: sì, io penso di sì.
8: Se non entra proprio David oggi,
7: no, ma entrerà. Vincenzo entrerà perché Milik 90 minuti non ce l'ha. 90 minuti non ce l'ha.
8: Sì, ma entra lui o spostano Boga davanti? O mettono il ragazzino?
7: Ecco, questo sarebbe un segnale.
8: Sì.
7: Oltremodo clamoroso. Che attenzione. L'allenatore può fare.
8: Certo che lo può fare. Certo che può fare.
7: L'allenatore può farlo.
8: Ma io. Poi io sono uno estremo, no? Come si pronuncia?
7: Ora Camillo si arrabbia.
8: Lo so, a un certo punto lo metterei al posto anche di Gregorio. Cioè,
7: in porta?
8: Sì, do un segnale.
7: Ma raggio, do un segnale. Raggio dei 40 gradi ti fanno male.
8: Sono
7: sì.
8: Estremo, ma do un segnale estremo. Sì.
7: Allora, Stoccolma 20 gradi, si sta benissimo.
8: Mamma,
7: e comunque adesso anche
8: io
7: meglio
8: ho detto,
7: quando
8: mi devo
7: ascolto,
8: trasferire
7: grazie.
8: Là.
7: Enzo non va in ferie, ma ha fatto già tre settimane di ferie.
8: Si è fatto un mese,
7: ha fatto
8: questa
7: tre
8: canaglia
7: settimane di ferie.
8: Alla mia destra.
7: Invece in Brasile, mattinata invernale tipica, 8, 16, ma 27 gradi in ufficio aspettando la partita. Poi Daniel dice: sarò ingenuo, ma grandi speranze per Douglas Luiz, anche se adesso è necessità e non può giocare se non è con Locatelli. Sì, anche secondo me non può giocare con Locatelli, lo sai?
8: Chi è?
7: Luiz Locatelli, non li vede. No, ma in realtà Luiz deve giocare in un centrocampo a 3. Noi ne abbiamo parlato una vita quando c'era. Deve giocare in un centrocampo a 3.
8: Allora, io sono molto curioso di vedere Luiz in questa partita oggi, ti dico la verità, perché si comincia a alzare il livello. Peraltro lui in Premier ci ha giocato contro il Chelsea, ovviamente, uno dei 12.000 giocatori che ci ha giocato, un centrocampo del genere. Sono curioso di vedere se riesce ad alzare il livello e soprattutto i giri del motore come gli aveva chiesto Spalletti. Se lo fa, lo guardo con attenzione, tutti e due insieme no, perché sarebbe un passo troppo lento del centrocampo della Juve. Aveva bisogno della velocità di pensiero e di azione di che sì. Ha bisogno della velocità degli inserimenti eventualmente anche di McKennie, della velocità comunque del box to box Thuram, però i Cubminers, i Locatelli e lo stesso Douglas, se non si velocizza diventa un problema. Perché chiaramente c'è bisogno di velocità.
7: Ma perché non insisto. In questo momento trovare anche la quadra del cerchio a livello di modulo, Vincenzo, non è semplicissimo per Spalletti, perché se te vai a vedere come è strutturata oggi la Juve, è normale che il 4-2-3-1 è il modulo base. Perché? Perché hai sei esterni e quindi per valorizzarli e utilizzarli, anche alternarli, visto che ne hai due per ruolo, quello è il modulo giusto. Ma la Juve, secondo me, oggi non può giocare con un centrocampo a due. Non ha gli uomini per giocare con un centrocampo a due. Quindi, se passi a centrocampo a 3, al centrocampo a 3, sacrifichi gli esterni. Cioè, questa abbondanza di esterni a me un po' preoccupa, perché non vorrei, Vincenzo, che andasse a condizionare pesantemente le scelte che vai a fare sul modulo, perché altrimenti veramente molti di questi il campo non lo vedono mai.
8: O magari qualcuno andrà via, quindi nell'abbondanza di esterni, se prendi Sirkzee al di là della partenza di Milik, che libererebbe eventualmente lo spazio qualora si andasse verso questa soluzione, al di là della partenza di David che continua a essere complicata, poi magari può essere anche che mentre la squadra è lì, la dirigenza è rimasta a Torino,
7: sì,
8: magari hanno avuto una sorta di apertura e probabilmente, guarda, io voglio essere ottimista, allora vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno?
7: Sì.
8: David non gioca perché ha aperto o al Marsiglia o a qualcun altro.
7: Sì, qui c'è, vedi la bottiglia mezza piena.
8: La bottiglia mezza piena che ha aperto. Allora magari la dirigenza, come ha fatto per Openda, ha detto non lo rischiamo, perché questo è probabile che lo riusciamo a chiudere tra oggi e domani. E io sono andato a Zixi. Cioè, se tu leggi i segnali, potresti arrivare a questa conclusione. Cioè, si accelera per Zixi, ma tu dovresti vendere David, che però oggi non gioca. E allora ti viene un po' da pensare che possa esserci qualcosa. Questo è il bicchiere pieno, bottiglia piena. Bottiglia vuota, bicchiere vuoto, se viene, se si libera spazio, ma anche se dovesse partire con Cesaro.
7: Allora, intanto ci saluta il nostro amico Matteo dalla spiaggia di Porto Giunco a Villa Simius,
8: no,
7: capito?
8: Grande
7: alla
8: Matteo,
7: faccia tua, Marangeli.
8: Vedi Matteo, questo è andato in ferie sei mesi.
7: Grande Matteo.
8: Sei mesi è andato
7: Matteo
8: in ferie quest'uomo, io sono stato qui a combattere con voi e per voi.
7: Oggi mi ha scritto una persona che mi ha detto che ti dovrà fare un trattamento antistress perché ti vede veramente male.
8: Non mi dirai chi, ma posso immaginare che, vabbè ragazzi, tirare in questo periodo qua è stato abbastanza pesante.
7: Allora Marangio, questo è per te.
8: Dica, Duca.
7: Non capisco se fate radio oppure fate il mercato della Juve, perché dite sempre le stesse cose. Ale, vieni te a far radio, vai Ale.
8: Se vuoi venire a far radio, vieni a far radio, qual è il problema?
7: Siete meravigliosi, io capisco che 40 gradi sono tanti,
8: capisco.
7: Quindi allora, secondo te di cosa parliamo? No, dimmi, Ale, ti abbraccio, ti mando un abbraccio enorme. Di cosa parliamo?
8: Cioè,
7: il mercato, di cosa parliamo? Per me, guarda, io se vuoi posso parlare di questi due tizi che ho davanti, che ti ripeto che secondo me, se viene il nostro editore e dice, me li pago tutte e due.
8: Possiamo parlare delle vacanze che ha fatto Santa.
7: Se vuoi parliamo delle vacanze.
8: Mandateci la vacanza dove siete andate, che no, più capisco, che parlare di tattica.
7: Guarda, c'era chi parlava del panettone, ma lo possiamo fare. Volete fare panettone o pandoro?
8: Vogliamo parlare panettone e pandoro,
7: oppure uovo, com'era Pasqua,
8: l'uovo.
7: No, possiamo parlare anche di quello,
8: se volete parliamo di quello, perché insomma poi
7: io non lo so,
8: oltre al mercato inquadriamo la tattica, leggiamo la formazione, vabbè, faremo anche noi la cronaca della partita, poi vieni ci insegna a radio, ti aspettiamo.
7: Sì, ma per l'amor di Dio, senti Giorgino, ce l'hai un paio di vocali a farmi sentire, o sempre dopo impegnato col tuo amico Costantino? Fammi un po' sentire, va. Oh, poi avrebbe cominciato a se DAZN magari ci fa vedere la partita, no, sai, visto che avete il coraggio anche di aumentare l'abbonamento, vabbè, finisce la pacchia anche per voi,
8: ma
7: vai.
8: Sì, ci siamo quasi.
10: Ciao Alessandro, Vincenzo, Roberto Montefiore.
8: Ciao Robby,
10: speriamo di vedere una bella partita, vedere se la nostra Juventus è solida, perché nelle ultime tre partite ha sempre evitato di prendere gol, quindi vediamo se c'è questa solidità difensiva e speriamo di incrementare anche la offensività della squadra. Un saluto da Marco qui vicino a me, che oggi
7: che è il suo compleanno.
10: Un grosso abbraccio ad entrambi.
7: Sì, è il compleanno di Marco, il figlio di Roberto.
8: Grande,
7: tanti,
8: Marco,
7: auguri,
8: tanti auguri,
7: un abbraccione.
8: Abbiamo parlato anche dei compleanni, vedi?
7: Abbiamo parlato anche dei compleanni.
8: Un altro tema. Mi ha abbronzato Giorgino, sbaglio?
7: Beh, Giorgino ormai è... Giorgino ormai è partito. Vai Giorgino, fammi sentire un altro vocale. No, me lo fai sentire? Sì, no, eccolo, vai. Mettiamolo sotto pressione.
11: Ciao ragazzi, grandi, Gabriele da Tivoli. Ciao, fatemi salutare, l'altra volta ho sentito ma non ho potuto rispondere. Fatemi salutare il grande Gabriel Ors Latini.
8: Eccolo.
11: Io non avevo capito che era lui. Il miglior hamburger della Bay Area e il miglior vodka lemon della Bay Area. Potrebbe prepararti. Questo così ve lo lancio come,
8: no,
11: come
8: provocazione. Lo hai cantato.
11: Grazie. Un abbraccio a tutti, vediamo sta amichevole, va.
8: Gabriele conferma tutto. A sto punto però vogliamo provare, facci un hamburger, porta una piastra, facci un hamburger con quello che è a disposizione, lo piastriamo subito. Vai Giorgino.
7: Vai, sì, facci sentire un po' di musica che poi tecnicamente tra pochi minuti inizia la partita.
12: Sì, sono Paolo da Ferrara, buongiorno a tutti. Beh, Zizé va bene perché è un giocatore che sicuramente il nostro mister valorizzerà. Speriamo che se ne vada via Ciccio. Per quanto riguarda il portiere, se Franco dovessimo segna, vendere come Franco sembra segna, quasi scritto, con Seysal in Inghilterra, prenderemo quei famosi 50 milioni. Non si potrebbe dare con 10 milioni, 12 e ci riportiamo a casa il Dibu? Cosa ne pensate? È vero che costa molto di ingaggio, eccetera, ma risolvere il problema della porta che è fondamentale. Io sono dell'idea che si rientrano quei soldi lì, facciamo sia il centrocampista che il portiere. Cosa ne pensate? Forza Juve sempre.
7: Allora, che ragazzi, le cessioni vanno fatte, inutile che ci giriamo intorno. Poi possono essere più o meno dolorose, nel senso che se va via con Seysal ci dispiace a tutti, se va via Nico Gonzalez spero che se ne vada il prima possibile per 30 milioni siamo tutti contenti, se va via Arthur stappiamo una bottiglia, se va via David siamo felici, però sicuramente la Juve ha già speso più di 100 milioni.
8: Sta facendo veramente molto più di quello che ci aspettavamo, perché doveva cedere prima di acquistare, sta anticipando gli acquisti per spingere le cessioni, che è una roba rischiosissima.
7: Esatto. Bravissimo, rischiosissima. Ha fatto il contrario di quello che ci aspettavamo, ha anticipato gli acquisti per favorire le cessioni. Poi però se David correttamente rimane, tu ce l'hai sulla pancia, esatto. Ma nel frattempo però Ale Begovic ce l'hai preso, quell'altro l'hai preso,
8: hai
7: funziona
8: preso,
7: così
8: sì, che hai preso pure, hai riscattato poca. E occhio che arrivano aggiornamenti sulla questione di Zirkzee, si continua a parlare, ma da quello che emerge ci sarebbe una sorta di cambio rotta del Manchester United, che preferirebbe o la cessione a titolo definitivo subito, cosa impossibile, o un prestito con obbligo, però condizionato ma con obbligo. Quindi vediamo, insomma, stanno al lavoro alla continassa, chi meglio di loro, ma questo ti fa capire sempre una volta in più che magari anche soltanto la partenza la rescissione con Milik non basterebbe, deve partire, se ne deve andare.
7: Sì, lo so Vincenzo, lo so che se ne deve andare.
8: Diglielo.
7: No, ma io come sai, se no veramente poi diciamo sempre le stesse cose.
8: Ah, poi si lamenta.
7: Come giustamente dice Emiliano da Fiumicino a agosto, ma di cosa parla? No, ma sai, ti ripeto Emiliano, 40 frutta, gradi sono frutta, tanti per tutti. Però te ne devi andare, sì. Io ritorno al ragionamento di ieri. Non vedo l'ora che alcuni vadano via, ma se rimangono... tipo David, che secondo me è quello più difficile in questo momento da piazzare, Maynez nemmeno lo prendo in considerazione perché rimarrà, ai noi rimarrà. Se non se ne va, tu devi sperare che ti dia una mano, perché ne avremo bisogno. Lo stesso discorso vale per Di Gregorio. Io spero che si renda conto, ma se non si rende conto, bisogna sperare anche lui. È poco da fare, ragazzi. Poco da fare. La situazione non è... Noi, giustamente, te ne devi andare, vai, ciao, glielo diciamo, Neril, su Facebook, glielo diciamo da Radio Bianco, glielo diciamo ovunque. E poi però, il giochino non è così semplice. Perché il coltello alla parte del manico, in questo momento, ci hanno calciatori. Poi ha ragione Luca, quando dice l'aspetto della dignità. Sì, ma tanto questi sanno che bene o male, nel frattempo sta per cominciare la partita, alla fine l'ingaggio da una parte, da quell'altra, lo trovano, e se si impuntano non se ne vanno. Bellissima,
8: la maglia spettacolare. e vedere, devo okay. dire
7: tanto, allora Claudio ci darai una mano anche sui messaggi, visto che hai attivato la messaggistica, quindi ci darai. Allora la partita sta per cominciare. Sì, confermo quello che stavi per dire. Vedere
8: è
7: Milik,
8: bello vedere Milik in campo,
7: ragazzi, è Milik. Il più forte attaccante che abbiamo. Seguiamo un po' il Palermo, perché abbiamo calzoncini neri, maglietta rosa, però questa maglia è bellissima. Grazie per i complimenti che mi avete fatto per la maglia che ho comprato, sì, molto bella questa.
8: Sulla bancarella del Stato qua fuori.
7: Sì, come no, come ecco, no. È arrivato il pacco ieri direttamente da Torino.
8: C'era il torrone dentro.
7: È arrivato il pacco direttamente da Torino. Ma a Hong Kong sì, non credo che faccia caldissimo.
8: Eh no, perché sta Locatelli con la calzamaglia.
7: Sì, ma anche guarda, anche Spalletti tutto fondo del terreno pessimo.
8: No,
7: fondo del terreno pessimo.
8: Intanto
7: la partita è cominciata, la Juventus ha dato il calcio d'inizio. Noi vi racconteremo diciamo alternando i tre minuti, che poi possono essere anche quattro. Poi avremo ovviamente tutti i collegamenti, avremo Camilla alla fine del primo tempo, avremo Antonio Paolino quando mi darà il via. Perché Antonio correttamente è in ferie, ma gli romperemo le scatole anche oggi. Poi avremo Marco Edoardo Sanfelici per le sue contropagelle. Poi avremo Mirko Nicolino. Quindi ne abbiamo veramente tanti. Ovviamente tutti i vostri messaggi. C'è un calcio di punizione tanto per il Chelsea. Dicevamo appunto, Vincenzo, di un fondo del terreno secondo me anche molto pericoloso.
8: Beh, rischioso, perché comunque tu già non sei fluido nei movimenti, perché vieni da carichi di lavoro. Giocare su un campo di calcio che è un campo di patate,
7: sì, hai detto bene.
8: Diventa pericoloso, diventa molto pericoloso, si piantano i piedi, quindi bisogna stare particolarmente attenti. E qui mi viene da pensare che i giocatori, magari anche per questo si è scelto di non far giocare i nuovi, o perché hanno fatto l'allenamento primo differenziato ieri, quindi ancora non sono entrati in condizione, ma anche una sgambatina, anche 10 minuti su questo terreno di gioco. Spero che con l'Inter sia diverso, perché lì poi mena, no?
7: Sì, c'è il cartone.
8: C'è anche la maglia nuova,
7: c'è la maglia con i nomi in cinese. Per esempio, apprezziamo come si scrive Boga in cinese. C'è un calcio di punizione per il Chelsea. Allora, proprio primissima fotografia dopo un minuto e 30. Mi sembra che la Juve in fase di non possesso alzi Miretti sulla linea di Milik. Una sorta di 4-4-2.
8: 2-4, 6 per 7, 8 persone
7: nella
8: metà campo del Chelsea.
7: Bravissimo, sulla tre quarti a pressare. E infatti la Juve recupera palla con Boga. Ma c'è stato questo tentativo di pressing ottimo, devo dire, sia nei movimenti sia nella convinzione, perché sono andati in 6 giocatori della Juve nella tre quarti campo, hanno recuperato il pallone che adesso è finito tra i piedi sicuri di Di Gregorio, che appoggia su Luiz. Ecco, se devo dire l'unica cosa negativa di questa maglia è che se ci metti i numeri bianchi sul rosa è difficile vedere. Intanto c'è,
8: chi è?
7: Il segnalino che
8: cos'è?
7: Sembra un Miss che è di Hong Kong, credo. C'ha 12 anni come il nostro collaboratore.
8: È vero, sì.
7: Sì,
8: è vero,
7: abbiamo un collaboratore di circa 14 anni.
8: È la versione cinese.
7: Sì, sì.
8: Giapponese.
7: Sì. Allora, 28 gradi ci sono a Saverio, ragazzi, è perfetto, 28 gradi con umidità del 78%. Cioè praticamente umidità del 78% soltanto se ti alzi da una sedia sudi, è una cosa veramente enorme come il tasso di umidità. Pallone che rimbalza nella nostra tre quarti campo, serie di colpi di testa, ora c'è un fallo rilevato
8: fischiato
7: dal signor Chin San Nao di Hong Kong. Non lo so, me lo sono inventato,
8: un autoctono.
7: Non lo so chi è sì, è un autoctono. L'hanno pescato dalla baia di Hong Kong. Attacca adesso il Chelsea. Sono curioso di vedere anche Palestra.
8: No, io ho un occhio su. Lo sai su chi ce l'ho?
7: Su chi ce l'hai?
8: Su Cambiaso. Me lo sto guardando proprio da quando è cominciato.
7: Lui è molto corta e compatta in questa fase in cui sta attaccando il Chelsea.
8: Denota concentrazione e condizione fisica, devo dire.
7: E ci sta muovendo abbastanza bene. Ora però c'è un varco proprio dall'uomo che vuol controllare Vincenzo. Però spazza via Kelly nella zona di Milik. Milik perde il duello difensivo con il giocatore del Chelsea.
8: Si abbracciano.
7: Sì, forse in quel caso è mancato l'appoggio anche di Miretti. Però guarda come ora la Juve si copre con un 4-4-1-1, mentre il Chelsea attacca dalla parte sinistra. Siamo sull'altezza dello spigolo dell'area di rigore della Juventus.
8: Però c'è grande aggressività.
7: Recuperiamo palla
8: molto bene
7: nella nostra metà campo con Kalulu. Milik è costretto a fermarsi per attendere l'arrivo di compagni che si concretizzano adesso sulla fascia sinistra. Proviamo a uscire con Selic, perdiamo però il controllo del pallone e allora conquista nuovamente il Chelsea. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti 0-0, non è successo praticamente niente, però Vincenzo possiamo dire che a livello di aggressività e di approccio alla partita la Juve ha avuto sia l'una che l'altra.
8: Sì, perché comunque intanto prima abbiamo visto che in una fase di possesso del Chelsea ce n'erano 8 nella metà campo del Chelsea, addirittura 6 nella tre quarti del Chelsea, quindi un'aggressività fatta a tutta squadra. Questo significa che insomma c'è una grande condizione fisica, che la squadra è corta. Appena è risalito il Chelsea, tipo adesso, vediamo che sono tutti quanti a difendere, quindi tutti sulla linea, tutti insieme a difendere, tutti insieme a attaccare. Questo è un po' il concetto del gioco di Spalletti, che vuole una squadra che sia sempre corta, che si dia grande disponibilità in entrambe le fasi, perché è l'unico modo per mantenere poi alto il livello. Vedi anche nella ripartenza, al netto di qualche errore, c'è un'apertura, qua possiamo andare verso la porta, non riesco a vedere da qui.
7: Cambiaso, mi sembra Cambiaso che è andato al tiro, ma
8: dal tiro direi che è Cambiaso, sì, che se
7: è stato ribattuto, sì, era Cambiaso,
8: sì, Cambiaso da destra,
7: però bella apertura, sì, perché c'è Selic a sinistra, Selic a sinistra e Cambiaso a destra,
8: esatto,
7: sì.
8: Esatto.
7: Ha provato a invertire due,
8: o magari lo stiamo provando per l'Inter, no, magari se lo prendono loro Cambiaso, perché comunque serve un uomo a destra. Sono stati invertiti due, bella la ripartenza, male la conclusione, però insomma non è ovviamente il suo.
7: Sto palleggiando bene, palla in area di rigore, sì. C'è Luiz che tocca fuori, il tiro di Locatelli, pallone che finisce non lontano dal primo palo. Bella azione della Juventus su due fasi. La prima, il contropiede con la conclusione poi sbagliata di Cambiaso. Abbiamo però recuperato il pallone e guarda, vedo nel vivo dell'azione anche Douglas Luiz. Sì. Già per due volte tiro di Locatelli, pallone che finisce non di molto fuori. Era ovviamente in controllo.
8: No, diciamo che se fossero invertiti i ruoli sarebbe andata meglio. Cioè se Locatelli avesse appoggiato a Douglas, Douglas c'ha un tiro un po' più incisivo, ma è bene insomma anche alternarsi. Il calcio liquido di Spalletti è questo qui, ci troviamo con Selic a sinistra, con Cambiaso a destra, Cambiaso che nel recupero palla di Calulu nella ripartenza è diventato una sorta di mezzala che è partita, poi abbiamo visto nel recupero palla sempre alto che Douglas Luiz è stato quello che ha appoggiato all'esterno per Locatelli, ma poteva essere anche all'inverso. Insomma è una squadra che si muove con ordine secondo me fino ad ora, e è stata nella sua fiammata più pericolosa per adesso del Chelsea. Dopo 6 minuti vedete comunque una squadra che riesce ad affacciarsi con una certa disinvoltura nella metà campo del Chelsea, non della Standard Liegi, esatto. È comunque un bel segnale.
7: Allora Claudia, dacci qualche commento degli amici da casa, poi li alterneremo anche con i vocali. Nel frattempo 7 minuti del primo tempo, 0-0, diciamo il primo tiro verso la porta è stato della Juve, però prima di andare da Claudia seguiamo questa azione del Chelsea con Palestra che sta cercando la via del fondo, non molla il difensore della Juve che è Boga, mi sembra che
8: sì,
7: è retrocesso,
8: che è sceso,
7: sì, è sceso, esatto, è Boga che era sceso a chiudere lo spazio che si era aperto per Palestra, tant'è vero che ora attacca dall'altra parte il Chelsea, che però perde palla, dobbiamo... che finisce sul fondo, quindi si prende acqua la rimessa di Gregorio.
8: A onore di cronaca andiamo da Claudia, dobbiamo riconoscere i giocatori dalla conformazione fisica, perché
7: sì,
8: nomi
7: è impossibile,
8: e numeri non si vede,
7: li riconosciamo appunto
8: se il nome era nero non si vedeva lo stesso,
7: sì, ma non si vede il numero,
8: però non si vede il numero, quello è il problema.
7: Diciamoci la verità, in questo momento riconoscere Calulu da Boga era un po' complicato,
8: sì, diciamo uno è più fisico dell'altro, ma
7: uno
8: da lontano,
7: è più fisico dell'altro, però
8: ecco,
7: da lontano
8: poteva essere anche Kelly, adesso che ci pensiamo.
7: Allora Claudia, qualche messaggio poi anche qualche vocale, è un po' come riconoscere Costantino
8: sono
7: uguali, sembrano separati alla nascita,
8: senza occhiali sono uguali, con gli occhiali vedi le differenze.
7: Vai Claudia.
9: Allora Daniel dice: Juve e Chelsea avrebbero dovuto rifiutare di giocare su un campo di patate come quello.
7: Guarda Daniel, ottima riflessione, sì. Hai ragione,
8: sì.
7: Hai
8: sì.
7: Perfettamente ragione, io mi sarei rifiutato, poi
8: guarda
7: è chiaro che ti danno soldi, c'è
8: il
7: rischio infortuni, per esempio se hai fatto male
8: Gatti.
7: Ma è vergognoso, hai ragione Daniel, bravissimo.
9: Poi c'è questo amico che dice: scusate su Zirkzee, non è un bomber così come non lo è Colo, perché se Spalletti vuole lo SBAM si dovrebbe andare su Zirkzee? Ciao
8: perché
9: Luca.
8: È uno SBAM?
7: Perché è uno che comunque riesce a far salire la squadra.
8: Sì, sì. E per SBAM intende anche la fisicità, 1,93 m, diciamo, è un giocatore, credo sia 1,93 m, comunque un giocatore fisico che può fare anche da giocatore per la pallata, che però allo stesso tempo interpreta anche altri ruoli, che nell'idea liquida del calcio liquido di di Spalletti è sicuramente, sì, 1,93 m, sicuramente un,
7: e poi,
8: un vantaggio.
7: Allora, la riflessione dell'amico ci sta, no? Sì, la capisco. Però se, se mi fanno 10 gol Kolumani e 12 Zirkzee o viceversa,
8: guarda,
7: rispetto a come siamo abituati, ci sto.
8: Te ne faccio un'altra di domanda, la faccio anche a voi contestualmente mentre ci guardiamo questa partita.
7: Tutto Milik in cinese non l'hai mai detto che si scriveva così, eh?
8: Sì, pure io pensavo che era scritto.
7: Io voglio
8: in
7: fare
8: diversa.
7: Un corso di cinese.
8: Ha preso la palla con la mano, hai capito? Il birbante Milik. No, tu avresti visto meglio Sorloth vicino a Kolumani o Zirkzee accanto a Kolumani?
7: Beh, sono due giocatori diversi,
8: però come li vedi, come tipologia di giocatori?
7: Conosco meglio Zirkzee, se ti devo dire la verità.
8: Diventano secondo me anche più imprevedibili.
7: Bella riflessione,
8: due,
7: fatto, però
8: Vincenzo. Sono due giocatori estremamente
7: bella
8: imprevedibili
7: riflessione.
8: Perché sono intercambiabili tra di loro, sono tecnici e fisici, pochi punti di riferimento in un'ipotesi che tu prima della diretta dicevi ma potrebbero giocare anche insieme, sì, con l'1-2.
7: Sì.
8: Metti il trequartista sotto, metti loro due davanti e potrebbero intercambiare. Sì.
7: Sai che ti dico su questa tua bella riflessione? Che forse Sorloth, intanto sta attaccando il Chelsea,
8: sì, ma
7: che
8: molto
7: forse
8: bene.
7: Sorloth può lavorare più da prima punta rispetto a Zirkzee, ha più quelle caratteristiche.
8: Sicuramente.
7: Però poi sul resto sono due giocatori che come peschi a me va bene, ma se proprio ti devo rispondere Zirkzee, io ho sempre avuto un pallino per questo ragazzo.
8: Beh sì, lo so,
7: capisci, quindi mi piace. Intanto ha ragione Fabrizio, il nostro Fabrizio dice: non è una buona giustificazione che siamo in agosto non avere nessuno inviato lì, il campo è assurdo. Hai ragione Fabrizio, guarda,
8: poteva andare lui che c'è stato Fabrizio.
7: Eh sì, è stato in Giappone.
8: Ah, in Giappone è stato.
7: Se ci dicevi prima Fabri ti mandavamo. Vai Claudia, qualche altro messaggio, poi un paio di vocali. Intanto
8: 71 vicino al sì per la Fiorentina, allora, ormai è tutto chiuso, che è un bel colpo.
7: Allora, è una grande scommessa. Ne parlo proprio stamattina con Fabrizio, guarda.
8: Lo so.
7: È una grande scommessa, però se questo ingrana tanta roba.
8: Ma io credo che abbia fatto tante scommesse paratici in questo... Perché
7: sì, speriamo le perda tutte.
8: Se le perde tutte, guarda,
7: sente
8: che...
7: il nostro amministratore delegato,
8: si
7: siamo
8: rovinati. Però se le perde tutte... si disintegra la Fiorentina, sì, con quello che deve pagare,
7: è
8: riscattare,
7: vero,
8: eccetera. Se invece le indovina, questi vanno, possono andare tranquillamente in Europa League l'anno prossimo, forse anche sognare di vincere, che sono una Coppa Italia.
7: Sai Vincenzo, ci sono, io ti ripeto il ragionamento, ci sono tre centenari.
8: Uno vince lo scudetto, l'altro
7: uno vince lo scudetto,
8: l'altro
7: vince la Coppa Italia,
8: l'altro
7: si attacca. E l'altro
8: Champions.
7: Un paio di vocali, Claudia, mentre sta attaccando il Chelsea. C'è il cross, colpo di testa, pallone che finisce al lato e si bilancia.
8: Piazzati
7: dunque
8: non male,
7: le occasioni, no? Piazzati non male. Vai.
9: Milik lotta su ogni pallone, Giovanni del Brasile.
7: È vero, Giovanni, ottima riflessione, lo vedo anch'io. E sai cosa mi piace?
8: No, Gatti se l'è perso.
7: Che probabilmente si sente bene.
8: Sì.
7: E questo può essere un buon senso, certo, poi a lungo termine dovete, a lungo raggio dovete, però hai ragione. Vai Claudio.
9: Poi abbiamo Cinzia che dice: io Gatti non lo venderei mai.
7: Cinzia,
8: io onestamente voglio bene,
7: qui perdiamo
8: però,
7: palla
8: pericolosamente, non è uscita palla. Io onestamente
7: calcio d'angolo
8: male,
7: per il
8: no no che calcio d'angolo, ha tirato a banana, quindi ha sbagliato il tizio qua, il 47, perché poi ribadisco,
7: sì, cioè diventa, nome,
8: diventa
7: sì,
8: complicato. No, però,
7: Cinzia, una cessione no, 1/2 sì, l'hanno fatta, però capisco, no, ma, il tuo ragionamento, Cinzia, lo capisco.
8: Sì,
7: lo capisco.
8: Ma tra quelli vendibili io ce lo metto lui tra i vendibili.
7: È tra i vendibili,
8: ma assolutamente,
7: assolutamente
8: sì.
7: Assolutamente. Giorgino, mi fai sentire un paio di vocali mentre la Juve riparte dal basso con il lancio di Gregorio per la testa di Selic, ma il pallone di Luiz, il pallone però lo perdiamo, lo recuperiamo nuovamente con Luiz, siamo nella nostra metà campo, sentiamo un paio di vocali. 0-0 nel frattempo,
8: la
7: al
8: conclusione
7: 13esimo.
8: Era di Quenda. Va a trovare mo il numero 47 nella lista della spesa del
7: 30.
8: Chelsea, ragazzi.
7: Vai Giorgino.
8: La follia.
13: Ciao, sono Fabio da Milano, mi ricollego al discorso che avete fatto ieri. Allora, ricordo male o Alisson gli hanno prolungato di un anno? E lui poi
8: sì,
13: su Entourage si sono arrabbiati perché non erano stati avvisati, eccetera, eccetera.
8: Non dovevano essere avvisati.
13: Quindi, ieri si diceva: forse stiamo prendendo qualcuno che faccia da traghettatore per l'anno prossimo e prendere carne secchi. Se è così, potrebbe essere che troviamo uno che fa da traghettatore o per carne secchi o per Alisson. poi magari mi sbaglio.
7: No,
13: un grande abbraccio.
7: Un abbraccio a te. Intanto voglio dire all'arbitro di Hong Kong o della Cina, di dov'è, che questo di Locatelli non è mai fallo. Comunque,
8: no,
7: capisco che lì il calcio è come
8: è un'opinione.
7: È un po' come il sesso femminile per Giorgina e Costantino, cioè è roba molto lontana per
8: mistero
7: loro.
8: Mistero della fede.
7: Sì. No, questo non è mai fallo. Calcio punizione per il Chelsea.
8: No, non è fallo, però vediamo. Allora, sai che c'è. Sono contento perché queste partite servono anche a vedere come ci si muove nei meccanismi. Adesso una punizione sulla tre quarti, sono curioso di vedere la disposizione difensiva come, perché prima per esempio ho detto che non si erano mossi male con la coppia difensiva, però secondo me invece si sono persi un paio di giocatori del Chelsea, quindi bisogna stare attenti. Chiaramente qua siamo ancora nelle coppie che non sono quelle ufficiali.
7: Spazza via, no, Locatelli, ottimo intervento di Locatelli, di testa, molto. Locatelli, ragazzi, su questo.
8: Guarda,
7: Locatelli su questo va lasciato stare, perché è uno che rincorre tutti i palloni, ha delle letture e chiusure difensive interessanti. Non è Modric, non lo sarà mai, però hai visto qui come è uscito di testa. Comunque è un giocatore che il fritto, come dicono a Roma da sempre. Invece permettimi di dire che in questo primo quarto d'ora continuo a vedere un Palestra forte, anzi questo è veramente forte.
8: Pensa
7: il Chelsea sta spingendo tanto sulla destra e la Juve fa un po' di fatica a contenerlo.
8: Sì, tra l'altro noi nel lato di Selic con Boga che sta facendo gli straordinari.
7: Bravo,
8: fino a
7: sì.
8: questo momento. Però vedi, cercano anche le imbucate centrali. Adesso ancora una volta ci dobbiamo affidare
7: Boga.
8: E poi alla ripartenza.
7: Boga sta scendendo molto su
8: perché,
7: Palestra
8: perché è il lato forte loro, e quindi hanno fatto in modo che noi avessimo una difficoltà in tal senso. E questo è un altro ragionamento che dobbiamo fare, e lo facciamo subito, tanto approfittiamo di questo momento di pausa.
7: Sto ecco lavorando perché, bene anche Emilio, sì, che l'abbiamo detto, sì.
8: Ecco perché, e anche questo ci porta a fare questa analisi.
7: Guarda come è andato a fare questo duello, dove ha guadagnato poi il pallone. E ho la sensazione che, lo ripeto, lui si sente bene.
8: Sì, e questa è una buona notizia per noi. Però guarda di nuovo Palestra da solo, che Boga deve andargli incontro per cercare di togliere il palo. Però questo ti fa capire, guarda Palestra come salta l'uomo.
7: Palestra è forte,
8: rende
7: ragazzi.
8: Tutto. Ragazzi.
7: Palestra è forte.
8: Ragazzi, questo recupera di nuovo palla, ne salta uno, due.
7: Bravo
8: questo,
7: Douglas!
8: Molto bravo.
7: Ma sei Douglas? Sei Douglas?
8: No, è Selic, no?
7: No, mi sembrava Douglas.
8: Io da qua, ragazzi,
7: Douglas ha fatto questo intervento. Ammazza, ma è lui?
8: Sì, è lui. Senti, invece, no, ti stavo dicendo.
7: Ha fatto così, ve lo faccio vedere.
8: Vai.
7: Cioè, da Douglas, lui ha fatto così.
8: Hai capito?
7: Cioè,
8: è aggressivo.
7: Intervento di lui, mai visto.
8: No, e non lo vedrai più. Infatti vedo l'occhio spiritato di Spalletti. Dicevo che sulla scia di questi ragionamenti con Boga molto basso ci porta a capire perché Spalletti ieri ha detto Yıldız, Boga, cioè Yıldız, Alibegovic ed eventualmente con Cesao alle spalle di Colomani diventa troppo, perché poi hai bisogno in alcune partite, quando si alza il livello, di avere giocatori che ti rincorrono per tutto il campo. Guarda Palestra come chiede palla, e si è creato
7: forte,
8: il varco,
7: ragazzi,
8: andando alle spalle di Boga, puntualmente servito.
7: Stiamo soffrendo tantissimo
8: lì. Non l'abbiamo letto.
7: Ora c'è Selic. Allora, c'è in prima battuta Selic, in seconda Boga, ma Palestra non lo
8: siamo troppo
7: non lo teniamo,
8: e lui è tutto solo, guarda,
7: loro
8: è
7: perdono
8: solo
7: palla. Tanto ringrazio l'amico Lorenzo che mi ha mandato la traduzione di Santarelli in cinese. Mi ha fatto vedere come è scritto Santarelli. Infatti me l'ha mandato. Allora, altri due testuali. Claudia, 17esimo. Possiamo dire, Vincenzo, che ha preso un po' il pallino il Chelsea adesso.
8: No, ha capito come scavalcare la Juve, appoggiandosi sulla destra, su Palestra, mentre noi lì colpevolmente non sappiamo come arginarlo.
7: E ti posso dire un'altra
8: cosa. Si trova in mezzo ai due.
7: Siamo un po' leggerini davanti, perché Miretti va in appoggio a Milik,
8: ma
7: non ha nella fisicità, nella capacità, sì, siamo inesistenti davanti.
8: Miretti non è un attaccante, no, né una seconda punta, né un attaccante esterno. Il centrocampista, infatti, i movimenti lo dimostrano. Boga sta facendo il terzino. Per cercare di arginare
7: la
8: Palestra.
7: Sai una cosa? A me sembra che la Juve sia una sorta di 4-4-2. Senti che ti dico, a me sembra una sorta di 4-4-2. David. Io gli voglio bene a David, perché c'ha una. No. Cioè, lui gli può cadere il mondo addosso, ma lui c'ha sempre quella. Iceman. Rimessa laterale per noi, Claudia, un paio di messaggi. Poi i vocali. Facciamo questo ping pong mentre Spalletti sta dicendo qualcosa.
8: Giustamente Fabrizio dice che hai rischiato i menischi con l'intervento su di me.
7: Sì.
9: C'è Maurizio che chiede: più forte Alibegovic o Mastantuono in prospettiva?
7: Bella domanda, Maurizio. Bella domanda. Allora, Ma Santoro secondo me è un talento vero, che però ha pagato il passaggio subito al Real Madrid, e in quella squadra lì diventa impossibile, se non sei già un top top top top top class, emergere. Alebegovic è un talento che fino a questo momento non si è affacciato a palcoscenici particolarmente importanti, ma è forte. Quindi è una domanda secondo me difficile oggi darti una risposta, però sono due grandi talenti. Ripeto, credo che Mastrantonio paghi il passaggio subito al Real Madrid. Intanto c'è una bella azione della Juve con Cambiaso che rientra, palla dentro! Sfioriamo il gol dell'1-0 con Celik.
8: Attenzione!
7: Incursione di Celik sul passaggio di Cambiaso. Molto bene qui, bravo Andrea, bravo Andrea. Ha controllato il pallone, incursione. Guarda Celik, incursione di Celik che con la punta del piede sfiora il gol.
8: Bello il passaggio, perché stiamo vedendo Cambiaso a destra, quindi a piede invertito, sì, mettere la, sì, palla dentro, ed è stato bravo perché invece di tagliare sul secondo palo ha visto,
7: bravi,
8: la corrente Celik che, bravi, è stato bravo a inserirsi. Allora, questa è anche chiaramente un qualcosa provato da Spalletti, no? Con il centrocampista difensore o l'incursore a rimorchio che entra e ti dà la doppia opzione, sì, o vai sul secondo palo, c'è, cioè, quello che si inserisce. Normalmente sarebbe stato un inserimento di McKennie quello lì, o magari normalmente nelle idee di Spalletti potrebbe essere quello di Kessié o del Thuram di turno, quindi la fase offensiva che deve prevedere l'inserimento o dei difensori o dei mediani o comunque delle mezzali.
7: Però vediamo in fase difensiva Celik, per chi viene puntato da un giocatore del Chelsea. Palessa arriva comunque, non è di rigore, Palessa nel mezzo, ecco, salvo.

0: pallone lo fa bene, poi alla fine giustamente spazza Locatelli. Mi fai sentire due vocali, caro
1: Costantino? Sta cadendo sul posto.
0: Sì, Costantino,
1: possiamo rivederlo al VAR questo intervento.
0: Allora, facciamo una cosa, mi fai sentire due vocali, poi tanto il numero ce l'hai, Antonio Paolino al telefono.
2: Cari amici miei, Salvatore, dobbiamo assolutamente cambiare il colore ai nostri numeri, sono illeggibili. Davvero illeggibile.
0: Sì, hai ragione, guarda, è impossibile. Poi sai, dallo stadio è un conto, qui dalla televisione è un altro, ma non si vede i numeri.
1: No, vede.
0: Beh, d'altra parte, se metti bianco
1: su rosa
0: è impossibile.
1: Come si è saltato in mente una cosa del genere.
0: Vai Claudia, Giorgino,
1: cioè,
0: chiama.
1: Che non facevi un riquadro nero e il numero bianco sul riquadro nero, il contrasto è chiaro.
0: È impossibile.
1: Cartellino giallo.
0: Vai Claudia, leggi qualcosa.
3: Allora, salutiamo il nostro Andrea De Romaterni da Sappada, che dice: mi industrio mentre sei in un agriturismo, un abbraccio forte. C'è
0: grande,
3: la foto di lui con il telefono sul menu.
1: Voglio guarda la partita.
0: Ieri Andrea ha fatto circa 25.000 passi, ho visto. Poi era talmente un massaggio, era talmente stanco che ha sbagliato albergo, una cosa del genere. Poi Andrea ci racconterai. Vai,
1: eccolo,
0: vai,
1: la foto di Andrea.
3: Buon pomeriggio. Adesso ho capito perché Palestra non sa dall'Inter, troppo forte per quella squadra.
0: Forte.
3: Ciao da Enrico.
0: No, Enrico, guarda, tanto c'è il cooling break che spero
1: Hydration
0: venga
1: break.
0: Spero poi venga tolta. È chiaro che quando andremo a Frosinone alle 18:30, mentre qualcuno sarà in vacanza, mentre due persone su tre che sono qui saranno in vacanza.
1: Che coraggio, ragazzi.
0: Mentre due persone su tre,
1: un mese di vacanza, sto Cristiano.
0: Mentre
1: tieni
0: due persone su tre saranno in vacanza.
1: Tieni il coraggio di parlare. Claudia non lo sarà.
0: Ce ne sarà.
3: Ma io sono
0: un...
3: tornata in realtà quel giorno. Però me la guardo da casa.
0: Ce ne sarà uno che sarà a Frosinone.
1: Vergognati. Capra.
0: Vabbè.
1: Vai. Allora, non ce l'abbiamo, Antonio? Non risponde, perfetto. No,
0: ma hai detto di insistere, di richiamarlo. Allora, leggo io un amico, William, che dice: ciao ragazzi, sulla destra Calulo e Slick abbiamo una buona copertura, ma da quanti anni che a sinistra non c'è nessuno di valido?
1: A sinistra per noi?
0: Cioè, allora, in questo momento, vabbè, stanno giocando
1: ma opposti. Guarda, tre anni fa Cambiaso era più che valido. Noi questo dobbiamo fare come ragionamento. È Cambiaso che si è perso per strada, perché tre anni fa, quando arrivò, insomma, quando cominciò, era un guarda contatto.
0: Cioè, ma questi stanno innaffiando.
1: Questi veramente vogliono rendere il campo una trappola infernale proprio. Che stanno idratando tutto il campo.
0: Sì, ma si stiamo bagnando tutti,
1: disastro. Sì, infatti sta succedendo di panico lì. Vabbè, comunque gestione abbastanza discutibile. No,
0: Turco,
1: però,
0: ti prego, Turco.
1: Fa qualcosa.
0: No, guarda la foto che ha mandato Turco, perché Turco comanda anche nella zona, ragazzi, di Hong Kong.
1: Direttamente
0: Turco, sei veramente
1: pessimo. Direttamente da Hong Kong.
0: Comunque sì, sulla sinistra secondo me bisogna
1: se le sceglie, quindi
0: Turco se le sceglie. Secondo me sulla sinistra bisogna trovare un'alternativa a Cambiaso. Questo è sicuro, ma anche Vincenzo, dicevamo ieri, per alzare la competitività degli stessi giocatori.
1: Sì, ma è chiaro. Il punto è che secondo me in questo momento a sinistra la Juventus è l'ultimo pensiero che si fa. Perché il primo pensiero è il portiere, il secondo è il difensore, il terzo, ma che può essere anche il secondo, è a centrocampo. A sinistra per il momento il pensiero non c'è, si deve aprire qualche possibilità, però già per esempio... cioè Selic e Cambiaso va a destra, Kalulu può andare a destra, Cambiaso può tornare a sinistra, c'è anche McKennie che può giocare tutta fascia da quel lato là, sicuramente dovresti alzare la competitività, però guarda un po', il Chelsea ha speso 60 milioni per prendere Palestra, cioè ha speso più di quanto la Juventus non abbia speso per Colomani. E questo ti fa capire che giocatori di quella tipologia ce ne sono pochi in giro.
0: Pochissimi.
1: E quelli che ci sono e che sono bravi vanno dove c'hanno i soldi.
0: Allora, intanto...
1: tu pensa, aperta e chiusa parentesi, pensa quanto si sarebbe rinforzata l'Inter con Palestra. Pensa quanto
0: scherzi.
1: Si sarebbe rinforzato. Io ci pensavo adesso, invece.
0: Assolutamente. Intanto Enrico ci scrive che ci sta ascoltando dal lavoro, 40 gradi all'ombra.
1: Mamma mia,
0: posso farlo anch'io il cooling break? Direi
1: dovresti,
0: che devi.
1: Dovresti.
0: Direi che devi. Poi Claudia, ci dai anche qualche aggiornamento sul derby Cartoni Milan? Tra l'altro, fatemi dire una cosa. Io ho evitato di postare e di scrivere nulla, ma l'ennesima figura fatta dalla
3: Russa,
1: ma veramente
0: dalla Russa,
1: veramente
0: imbarazzante.
1: Sì, imbarazzante. A me ha fatto pena.
0: Sì, Vincenzo, sì. Perché boh, io Alzo.

0: ormai alzo le mani, però queste cose, ragazzi, vado subito da Antonio, vi fanno capire come va il mondo del calcio oggi, chi comanda nel mondo del calcio. Solo che poi ci sono i momenti in cui soprattutto ci sono le persone che travalicano la maglia. Baresi è un patrimonio del calcio, non del Milan, della Juve, certamente del Milan, perché ha avuto la fortuna di fare la storia del Milan, è un po' come il nostro Gaetano. E allora lì, in quelle situazioni, marcare il fatto che tu sei di Cartolandia e lui è una cosa veramente
1: è ignobile quello che abbiamo assistito,
0: veramente brutta. Ciao Antonio.
2: Buongiorno ragazzi, che bello, pensavo mi faceste guardare la partita tranquilla.
1: Niente,
2: solo in casa di Radio Bianconera.
1: Ma tu vorresti farti le vacanze tranquille? Mai, che fai?
2: Mi alzano. No, quando c'è la Juve non c'è vacanza, che sia chiaro, cioè forse questo non è stato chiarito nel contratto. Nel contratto, penso per ogni bianconero, cioè oggi chi è in vacanza, chi stava per te, cioè in questo momento è fermo all'autogrill a guardare la partita, senza averlo detto neanche ai familiari. 28 minuti, 0-0, la partita la sta facendo qualcosa di più, non dico meglio, il Chelsea, ma mi sembra a buon ritmo della Juventus e quantomeno quelle motivazioni o quegli aspetti motivazionali che aiutano a far capire che chi sta giocando, chi entrerà in base alle condizioni, naturalmente, ha capito che deve dare qualcosa di più, cioè dobbiamo capire come stiamo, il campionato è dietro l'angolo, non solo per noi ovviamente, però ci devi mettere la spalla come vedo adesso, ci devi mettere grinta, devi provare a saltare l'avversario, c'è stata una bellissima giocata, io sono attento a quelle giocate, quella di Miretti che ha dato sull'esterno,
1: sì,
2: per Cambiaso,
1: sì,
2: cioè devi cercare di trovare la scorciatoia per provare a trovare impreparati i nostri avversari, che potenzialmente stanno un po' meglio e sono un po' più forti di noi, però detto questo li dovremmo forse non affrontare quest'anno, giusto? Se ricordo bene i calendari che si dovranno incrociare, intanto
0: no,
2: c'è un'inquadratura su quei giocatori,
0: su Colomani, sì.
2: Esatto, ragazzi, ne stavo parlando con alcuni amici che sono qui a fianco a me a vedere la partita. Chiaro che poi siamo quelli che siamo, con le caratteristiche, cioè perché non stiamo riuscendo a fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ognuno di noi ha in testa? Non so cosa ne pensate voi, perché se no dovresti avere qualcuno più bravo ad impostare da dietro. Noi invece stiamo lanciando dei messaggi che non possiamo giocare per tutta la stagione con Kalulu a destra, visto che poi non sappiamo che fine farà Gatti, ma lo possiamo immaginare, con Celik messo a sinistra, poi magari nel secondo tempo cambierà qualcosa, non possiamo preoccuparci di mettere semplicemente Boga per bloccare Paletta, che mi sembra una bella idea, no? Un bel lucchettone quando servirà. Non potrai giocare con Milik piantato là davanti, che comunque riesce a prendere palla, spazio,
0: vero, hai visto, infatti, bravo Antonio,
2: girarla,
1: si impegna,
2: però poi dura 45 minuti, lo sappiamo benissimo, quindi non è colpa di nessuno, è figlia questo ragionamento di quello che stiamo un po' vedendo in questa quarta amichevole, perché c'è qualcosa di simile a quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Io non sono in tournée con la squadra e quindi racconto quello che state vedendo anche voi in televisione, ma ricordo che poi riprenderemo con tutte le amichevole, con tutte le partite, con tutte il campionato, con la Coppa eccetera, Radio Bianconera seguirà naturalmente come sempre la prima squadra e non solo. Dico che naturalmente poi serviranno quelli che magari entreranno poco per volta anche nel corso di questa partita, i nazionali, servirà vedere in quale condizioni, come si integrerà da subito Colomoni, due giocatori, gli ultimi due nuovi acquisti, come ci è stato sottolineato dall'ufficio stampa Juventus, con cui siamo in stretto contatto nel corso di questa tournée. Ieri hanno lavorato a parte, da pochi giorni che stanno col gruppo, sarebbe stato troppo vederli
0: certo,
2: sacrificati.
0: Però Antonio, oggi, posso dirti una cosa?
2: Abbiamo evitato la figura, occhio, dell'inaugurazione quando non sei ancora pronto.
0: Intanto attenzione,
2: però
0: perché c'è del Chelsea, ecco, riusciamo a chiudere bene in difesa.
2: C'è lui che va a chiudere il corridoio.
0: A me questi primi 30 minuti della Juve non sono dispiaciuti affatto. È chiaro che davanti manca qualcosa, lo sappiamo, però vedo una squadra ordinata, una squadra discretamente messa in campo, e tu l'hai già sottolineato, Milik, concordo, però vedo anche un Douglas Luiz sul pezzo. Poi sono amichevoli, per l'amor di Dio, però ecco, mi sta piacendo, insomma, la Juve, al cospetto di una squadra che abbiamo visto prima c'ha 42-43 giocatori in lista, quindi può girare tutto quello che vuole, mentre noi siamo ancora un po' con il cartello lavoro in corso.
2: Beh, intanto ti devo dire che ho appena terminato un collegamento con una radio paraguayana, perché da quelle parti parlano quasi con certezza fondata dell'interessamento forte della Juventus per il portiere del San Lorenzo, di nazionalità paraguayana, e quindi stiamo attenti, ragazzi. Ho già avvertito anche la nostra redazione, perché poi mancano ancora dei tasselli. Quando tu mi dici della partita di oggi, sono perfettamente d'accordo, anzi mi sembra onestamente la migliore. Io non guardo il risultato, non guardo il primo tempo, non lo confronto, sono partite diverse, vediamo anche il campo che non è proprio dei
0: pessimo,
2: migliori,
0: pessimo, Antonio,
2: no?
0: Pessimo, pessimo,
2: onestamente. Però sei lì per far soldi, non sappiamo neanche cosa c'è scritto sulle spalle dei nostri giocatori, perché sei lì per vendere magliette e puoi scrivere di tutto.
0: C'è scritto anche sì, Paolino out volendo, e Santarelli a casa.
1: Tra l'altro, Antonio, in bianco su rosa, perfetto accostamento cromatico
0: sì.
2: Esatto, diciamo che si può far meglio sempre da tutte le parti, perché poi se sarà questo, attenzione, adesso c'è un tiro virgolato, però avete visto quel giocatorino lì, Quenda, col numero
1: 47? Sì.
2: Ecco, quando ti rimane impresso un giocatore che può essere conosciuto bravo, bravissimo, scarso, eccetera, intanto prova, arriva la chiusura, deviazione, non so se
1: calcio d'angolo
2: sì. Già battuto, benissimo, ce ne sarà un altro ancora adesso, ci abbiamo superato la mezz'ora, 0-0 col Chelsea, un primo tempo senza prendere reti, e onestamente avessimo noi un palestra come in questo momento stiamo vedendo, cosa diremmo?
0: Che fortissimo, Antonio.
1: Intanto, fortissimo. Intanto va anche bene che non l'abbia preso l'Inter, che ce lo saremmo trovati di fronte.
0: Guarda che questo è forte, vero.
1: E questa faceva la differenza. Però facciamo un altro ragionamento, allora. Antonio. È tutto vero quello che stiamo dicendo. Dopodiché, metti in questa formazione di oggi, no? Immaginandolo con i due dietro la punta, metti Ildiz e Arabegovic alle spalle di Colomani, metti un Kessié a centrocampo in più, un centrocampista, un Miretti in meno, per fare un esempio, metti Bremer magari insieme a Lucumi invece che Kelly e Gatti, ecco che già sistemando con questi uomini qua tu fai una roba, secondo me, interessante.
2: Non è che sistemi, risolvi. I problemi, i problemi che hai tenuto nascosto l'anno scorso. È una questione di ingranaggi, cioè la squadra di calcio. Quindi sono d'accordo. A me ha colpito delle dichiarazioni di Spalletti di ieri, quando fa la riflessione: dobbiamo partire forti, non in questa amichevole. E siamo partiti forti anche in questa amichevole. Intanto ricordiamoci che stiamo giocando anche senza Ildiz, e non sappiamo quando l'avremo.
1: Già. Io oggi a occhio non lo farei entrare in campo quel campo.
0: Nemmeno
1: là,
0: io, infatti, sì.
2: Ci stanno rassicurando, ma fidatevi anche delle parole di Radio Bianconera, tra lui e Thuram, no? Che passeggia a Torino, che continua a lavorare a Torino.
0: E che incontra Lorenzo figli, Paolino, insomma.
1: Incontra figli d'arte.
0: Lì ho saputo che è Thuram che ha chiesto la foto a Lorenzo.
2: No, l'ha proprio braccato mio figlio, perché è il suo idolo, e quindi Thuram non poteva scappare, aveva un impegno e si è fermato 5 minuti.
0: Grande.
2: E abbiamo fatto anche due cacche. Lì ho scoperto che il papà, tra l'altro, un Thuram è stato convocato dalla Juventus,
0: sì.
2: Si chiama Lilian, che ha dato il seguito. Ma al di là di questo, mancano diversi giocatori, abbiamo cambiato l'ossatura della Juventus, quindi un po' di tempo serve anche per trovare la giusta quadra. Chiaro che vedere Calulu ancora a destra, Celik provato a sinistra, poi magari si invertiranno, cambierà qualcosa, o probabilmente si schiaccerà un po' più verso il centro con l'uscita di qualcuno dei nostri. Vedere Cambiaso a destra non è proprio la corsia che predilige, l'assenza di McKennie che diventa utile, cioè mi sembra di vedere quantomeno, oltre a quello che avete già detto, la possibilità di avere degli schemi in più, avere dei giocatori in più per provare di volta in volta, casa, trasferta, caratteristiche, coppe, cioè di avere una Juventus con più identità. Questo già è un aspetto positivo, ci auguriamo che non non ci rimettano i muscoli di nessun giocatore, esatto. Nessun giocatore. Però serve anche del tempo, perché senza Yıldız, con due giocatori nuovi, senza Yıldız quantomeno speriamo il miglior tempo possibile, ce lo auguriamo. Sai, cambia anche tanto la Juventus, senza Consensao, che mi sembra il giocatore più osservato dai club soprattutto inglesi in questo momento, dico che serve ancora qualcosa e che qualcosa ti potrebbe venire a mancare all'ultimo.
0: Attenzione, perché la Juve è in area di rigore. Lulz ci ha provato, peccato, bella azione della Juve, ci ha provato Lulz,
1: però recuperiamo subito in riaggressione.
0: Vai Antonio, finisci il tuo ragionamento.
2: Recuperiamo la palla, sì. No, dico, manca quindi quel secondo attaccante per farli giocare assieme. Io continuo a ripetere che ha fatto bene la Juventus a dare la 9 a Colomani, ma che non sia il vero 9 della Juventus, altrimenti ti potresti fermare qui, e la Juventus poi si fermerà col mercato quando non riuscirà ad arrivare a centrare i suoi obiettivi, ma vediamo che sono anche abbastanza variabili. In mezzo al campo, tornando a Douglas Luiz, le potenzialità ci sono, ma io mi accorgo sempre degli avversari, mi accorgo dei miglioramenti magari di Miretti, mi accorgo magari ancora adesso fa anche questo fallo al limite della rigore Douglas Luiz. Cioè, mi sembra che abbia quelle caratteristiche che non potranno cambiare neanche quest'anno, che non vuol dire un giocatore scarso, ma i vari tentativi, se non sfrutti le occasioni quando ti vengono offerte, dico che poi il tempo scade, e a mio avviso in queste formazioni, in queste amichevoli, nei titoli dei giornali che leggiamo, meno in quelle che lanciamo, anche perché ci confrontiamo su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, io penso che sia per mettere in mostra determinati giocatori,
0: certo,
2: per
0: certo.
2: dimostrare che stanno bene, che hanno condizione, che in un contesto diverso, con una tipologia di gioco anche diversa, potrebbero fare meglio.
1: Poi Douglas Luiz è anche questa roba qua, purtroppo,
0: è anche questa,
1: questi errori banali, cioè,
0: però io devo dire, infatti guarda Spalletti si è infuriato, sì.
1: C'ha ragione.
2: Scusate,
1: perché ti costa caro una cosa del genere. Ricordati i rigori, che
2: cristallo. Non leggo nella sfera di cristallo, ma negli ultimi due minuti chi è stato il giocatore più inquadrato,
0: Luiz,
2: per cui si è lamentato di più il nostro allenatore?
0: Luiz,
2: perché ha un atteggiamento, per quelli, i tanti che respirano calcio anche attraverso le nostre frequenze, che ha le potenzialità che però, cioè, metti lui o metti un Sosia è la stessa cosa, e ripeto, le caratteristiche per far bene le aveva, le ha, le potrebbe avere, ma penso che il tempo per lui sia scaduto alla Juventus.
0: Va bene, Antonio, grazie.
1: Ciao,
0: ci risentiamo
1: Antonio.
0: Più tardi.
1: A
0: grazie.
1: Dopo.
2: Io sono a vostra disposizione. Quando volete disturbare, voi due disturbate.
0: Va bene.
2: Il bianconero assolutamente no.
0: Va bene. Grazie, Antonio. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: a più
1: Antonio.
0: Tardi. 40esimo, 0-0. La Juve ha avuto un'altra occasione. A me comunque non dispiace questa Juve.
1: No, perché
0: Vincenzo,
1: comunque dobbiamo valutarla al netto delle tante assenze che ci sono. Entrambe le azioni nascono da due imbeccate di Cambiaso
0: sulla destra. Sì.
1: Però allo stesso tempo Cambiaso sulla destra significa perderlo in quelle che sono le sue incursioni
0: principali.
1: Quando poi si accentra da sinistra diventa mezzala. Chiaramente qui sta molto largo. Più concentrato, perché non è esattamente il suo ruolo, deve andare sempre sul piede mancino per mettere la palla dentro, quindi a piede invertito. Io sai che nel secondo tempo invertirei le posizioni, perché magari Cambiaso può coprire meglio su Palestra, e dall'altra parte forse Selic può essere più incisivo. Proverei a fare questo cambio, perché qua abbiamo sofferto molto.
0: Dunque,
1: sulla verticale sinistra
0: sta toccando tanti palloni Luiz. Claudia, commento,
1: sì,
0: commenti a questi 40 minuti, poi andiamo con qualche altro messaggio mentre la Juve sta attaccando.
3: Ma per me non male questi 40 minuti, secondo me abbiamo visto qualcosa in più rispetto alle partite contro il Nizza e lo Standard Liegi, e poi comunque questa volta abbiamo tutti la consapevolezza di avere dei cambi migliori, nel senso in panchina è tornato il Diz, che sì, anche secondo me non deve giocare, ma per le prossime partite sappiamo di avere un attaccante, cosa che forse è stato il problema delle altre partite.
0: La Juve attacca con Boga sulla sinistra, cerca l'uno contro uno, entra nel rigore, mette nel mezzo, para il portiere del Chelsea. Però Boga è stato il primo uno contro uno che ha provato.
1: Ecco, poi fare un'altra cosa, siamo evidentemente disabituati a sfruttare quello che è bravo di testa. Adesso abbiamo Milik, magari sì, qualche cross in più, è vero che c'è solo lui, però in mezzo per Milik si deve cominciare a provare, sia a sinistra, sia da destra, dove Cambiaso ha messo sempre palloni a rimorchio, sia in questa azione di Boga, che anche qui ha fatto una palla in mezzo, ma non ha crossato con Milik, che era sul secondo palo.
0: E comunque credo una cosa, poi Gabri, prepariamo anche due vocali, poi Claudia ci dà anche qualche testuale, che su Douglas Luiz discuteremo tantissimo, perché guarda, in 30 secondi sono arrivati due messaggi, anzi tre. Douglas deve giocare, ecco, scrive Cosimo. Cinzia che dice: d'accordo col direttore su Douglas, quindi che per lui, che per Cinzia non cambierà mai. Douglas comunque, quando tocca il pallone, ha un altro passo, quindi vedi che è un giocatore che dividerà tantissimo. Io ancora aspetto a esprimermi. Devo dire questo, che rispetto ad alcune partite viste, chiaro che questi sono test che lasciano il tempo che trovano, mi sembra un pochino più presente. Però poi, come sottolineavi tu, Vincenzo, in maniera perfetta, c'ha cioè quei di blackout, perché in un minuto ha fatto il fallo inutile nell'area di rigore del Chelsea e poi quel tocco di mano, tant'è vero che si è incavolato tantissimo Spalletti.
1: E ricordati che dei colpi di mano in area di rigore ci sono costati rigori
0: contro. Che riparte con Miretti, bello, che non sta facendo male. Miretti, c'è cambiato tutto a destra, passaggio per Boga, finta il tiro, scarica il destro, bello, parata, ancora Cambiaso, no, un tocco di croppo di Cambiaso, il portiere del Chelsea nega l'1-0 sul tiro
1: in porta, vero,
0: abbastanza centrale ma forte di Boga, poi Cambiaso che è arrivato sulla respinta dalla destra, forse aspettato un pochino troppo e non è riuscito a concretizzare. Bel contropiede orchestrato da Miretti sull'asse. Ci serve in calcio punizione per noi, ma l'arbitro cinese
1: no, sta dando la regola del vantaggio inutile, c'è una punizione,
0: ma è punizione
1: limite,
0: al limite, arbitro.
1: No vabbè ragazzi, vabbè, comunque hanno montato con i Lego proprio
0: l'arbitro, sì, nella baia di New York, andate a cercare qualcuno. Allora Salvo ci dice: un saluto dall'ospedale Garibaldi di Catania, per fortuna ci siete voi che ci fate compagnia e ci date su anche in questi momenti così difficili. Mi raccomando Salvo, in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Juve che ancora insiste sull'asse di sinistra, stavolta Boga non salta l'uomo, non salta l'uomo, però vince l'occasione più importante, la nostra
1: l'ha avuta la Juventus con la conclusione di Boga. Cambiato un po' troppo timido nel mettere il pallone dentro,
0: doveva tirare subito, invece ha voluto fare una finta di troppo.
1: La verità è che lui a destra si vede che non si sente a suo agio.
0: Dove va questo?
1: Va sempre sul suo piede forte, quindi chiaramente è limitato e limitante questa situazione per lui. Non è poi uno che magari vede la porta con semplicità, però secondo me qua si è perso
0: Calulu,
1: un po', ha perso un po' di lucidità.
0: Calulu, bruttissimo
1: anche contro il Basilea, anche con Nizza abbiamo
0: ecco, questa è un'altra cavolata di Kelly, mamma mia Kelly, cosa hai fatto?
1: Se fai l'anticipo
0: di
1: a centrocampo
0: testa,
1: devi essere sicuro che c'è
0: un anticipo a centrocampo
1: dietro.
0: Mamma mia,
1: era
0: Kelly, cosa ha rischiato? È saltato
1: uomo.
0: così sì.
1: E soprattutto
0: così,
1: sei l'ultimo uomo,
0: così, Kelly,
1: quando sei l'ultimo uomo non devi mai saltare così. Rivediamo questa.
0: Sembrava Giorgino Sorani nei suoi momenti peggiori,
1: sì, di estasi.
0: Milik da fuori,
1: guarda l'attaccante che c'ha confidenza.
0: Milik
1: col piede.
0: Da fuori, calcio da
1: l'attaccante,
0: perché
1: che
0: fa l'attaccante. Perché fa l'attaccante.
1: David qua si sarebbe fermato a riflettere.
0: Sinistro, boom.
1: Qua David sarebbe fermato a riflettere sulla sua infanzia prima invece di tirare. Invece lui palla sul destro, sul sinistro, subito il tiro. Questo è il tiro di Boga, invece, che stiamo rivedendo, che anche è stato bello, non era centrale. L'arbitro, il portiere è
0: vedi, cambiato lì, due te, però non se l'è sentita.
1: Non se l'è sentita perché ha sempre la solita cosa. Sulla destra lui deve...
0: Intanto la signorina,
1: ecco qua,
0: questa piacerebbe a Turco.
1: Lo sapevo che fai.
0: Questa Turco. Piacerebbe a Turco.
1: Anche
0: Turco,
1: anche la bionda
0: Turco. Abbiamo una signorina a quarto uomo che ha detto 4.
1: Oramai
0: male,
1: Turco, però oramai ha imparato la lingua, secondo me.
0: Sì, sì.
1: Comunque
0: c'ha la bandiera in casa.
1: Comunque diciamo prova sempre a buttarsi col destro, il pallone sul sinistro e poi a calciare di sinistro. Deve imparare, magari se giocasse più spesso a destra, a utilizzare e fidarsi un po' di più anche del destro. Comunque non era deviata in calcio d'angolo la conclusione di Milik.
0: Bene, molto bene, molto bene. Mi fai sentire due vocali, Fede, Gabri, Costantino, tu.
4: Ciao, sempre Robby da Torino. Sentivo dire palestra, vale i soldi che ha speso, 60 milioni. Ma noi abbiamo buttato 62 milioni per Koppmeier, che è un bidone, quando potevamo prendere Calafiori, Tonali, invece siamo buttati sul bidone. Questo che non capirò mai.
0: Amico mio, allora La realtà è che quando l'abbiamo presa eravamo tutti contenti, dai, su, questo abbiamo la verità. Poi abbiamo scoperto che era un fake, però eravamo tutti contenti. Poco da fare. Devo dire anche se la cosa che sto per dire non piacerà a Vincenzo, però ho visto un buonissimo Miretti in questa partita.
1: No, non esagerare.
0: Buonissimo Miretti. Ha fatto una buonissima partita. No, ha fatto una buona partita. Prego.
5: La coppia più bella del mondo che commenta la Juve.
0: Grazie.
5: Ascoltate ragazzi, io non sono un fan di Spalletti, in quanto forse si è già capito dai miei interventi, il mio sogno sarebbe stato il ritorno di Antonio Conte, però adesso lui è il mio allenatore e quindi gli auguro di fare il massimo per la mia squadra. Ma qual è il piazzamento della Juve che gli permetterebbe, secondo voi, di essere riconfermato anche l'anno prossimo? Un quarto posto, una bella Europa League, oppure un'annata uguale a questa non sarebbe sufficiente per la riconferma?
0: Allora, amico mio, intanto Turco...
1: Ancora non mi è arrivato l'aggiornamento.
0: Sì, Turco, vabbè. Allora, tua domanda è assolutamente interessante. È chiaro che se la Juve dovesse rifallire tutto, non può rimanere, questo è chiaro. Quindi fallire tutto vuol dire arrivi quinto, eliminato dall'Europa League, eliminato ai quarti della Coppa Italia. A quel punto sarebbe il secondo fallimento e non può rimanere, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Tanto bella azione della Juve, non si concretizza. Io te la metto così, l'obiettivo che mi do ad oggi 5 agosto al netto di un mercato da finire è che la Juve deve lottare per i primi 4 posti, ma deve necessariamente mettere nel mirino le due coppe, l'Europa League e la Coppa Italia, più l'Europa League della Coppa Italia. Quindi portare a casa un trofeo, in questo caso l'Europa League, per me darebbe già un senso più che positivo alla stagione. Poi è chiaro che in campionato siamo sempre la Juventus e non dobbiamo mollare di un centimetro niente. Attenzione, perché Palestra di rigore riesce ad allontanare. Ma se portiamo a casa un trofeo e una stagione complessivamente buona, non vedo perché si dovrebbe cambiare allenatore.
1: No, io non credo che si possa cambiare l'allenatore, a meno che non vada incontro a una stagione replica della passata stagione senza obiettivi raggiunti. Credo però che la società si aspetti che la Juventus quantomeno arrivi in finale di Europa League. Poi le finali vanno giocate e le devi anche provare a vincere e vincere possibilmente, ma soprattutto a me non va di andare a fare un bilancio sul cosa dovrebbe accadere per non andare verso la riconferma di Spalletti. Io mi fido molto di questo allenatore, voglio fidarmi di questa società. È finito intanto il primo tempo,
0: sì.
1: Mi fido anche di quello che è la volontà di una dirigenza di provare a costruire qualcosa. Io costruisco qualcosa nel momento in cui gli do anche un po' di continuità, quindi mi fido molto di Spalletti. Tra l'altro in questi amichevoli fino adesso ha preso 0 gol, compreso il primo tempo con il Chelsea.
0: Sì, beh, a me è piaciuto sto primo tempo, Vincenzo,
1: gioca, onestamente.
0: Ora sentiamo anche gli amici. A me sto primo tempo della Juve è piaciuto, è andata più vicino al gol la Juve rispetto al Chelsea, bene, mi sono piaciuti. Ora chiaramente inizierà girando a ricambi, però io do un giudizio positivo alla Juve in questo primo tempo. Claudia, commento del primo tempo?
3: Sì, sicuramente è stato un buon primo tempo e... niente, adesso sicuramente nel secondo ci sarà la girandola di cambi, però ecco, io non rischierei troppo.
0: Onestamente neppure io, non rischierei troppo visto questo campetto di patate. Mi fai sentire qualche amico, poi andiamo da Camillo per la fine del primo tempo.
6: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo. Io primo tempo discreto, diciamo, manca un po' l'attacco, mancano diversi giocatori, sempre Ruiz è un po' molle, un po' lento, un po' così, gioca proprio con, vabbè, faccio un piacere, vengo a giocare, dai, porto il pallone, poi magari faccio due passaggini, e così, lo vedo un po' così, molto tranquillo, fin troppo, anzi troppo. Per il resto, che dire, non è che si possono dire grandi cose, cambiato benino in avanti, ogni tanto fa qualche stupidata in difesa come Kelly, ma questo ormai ci siamo quasi abituati. Vediamo, secondo tempo ci sono dei cambi, ma dai, diciamo che primo tempo sei più, ciao.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo Bruno. Altri due vocali, poi Claudia ci fa una selezione di testuali e poi andiamo da Camillo.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao caro
7: Francesco, hai detto oggi se puoi aprire la ghiacciera anziché il frigorifero, perché ho 49 gradi oggi, mi sto stendendo per le cuffiette.
0: Mamma mia,
7: che faccio fatica a tenerle, che del sudore mi scivolano, ma vi ascolto ugualmente, dai.
0: Mamma mia, buon lavoro amico mio. Altro vocale.
1: Si muore dal caldo.
8: Ciao, sono Roberto da Torino.
0: Ciao Roberto.
8: Ma quanto è forte questo ragazzino palestra? Mamma mia, incontenibile.
0: È forte. Punto.
1: Allora, ha fisico, ha salute, corre come... C'è anche la tecnica, che spesso e volentieri quelli che sono... Sai chi mi ricorda? Il vecchio Alaba, in qualche modo.
0: Comunque come no.
1: È un giocatore che, sai, ti fa tutta la fascia, te l'ara proprio, letteralmente. È entrato subito nei meccanismi di una squadra che non conoscevi, in un calcio che non conosceva. Guarda che... Ma io mi ricordo quando fece impazzire Kostic, te lo ricordi, quella partita. Kostic non capì nulla.
0: La testa.
1: A 44esimo uscì, 45esimo uscì, perché non ci capì proprio nulla.
0: Claudia, due testuali che hai selezionato, poi andiamo da Camillo, che spero sia stato devastato dal dentista. Spero di sentirlo proprio...
1: Sei proprio cattivo.
0: Sì, lo voglio sentire devastato. Claudia.
3: Abbiamo questo amico che dice: Selic molto affidabile, Milik se fosse integro fisicamente non andrei a prendere un altro attaccante. Manuel da Palestrina.
0: Manuel.
1: Chissà quanto può crescere Milik.
0: Ti puoi fidare.
1: No, non ti puoi fidare, non però puoi fidare. Quando c'è un attaccante, questo
0: si visto prima,
1: tiro.
0: Ha tirato da 25 metri, ha visto l'angolo libero.
1: E ci arriva.
0: Che avrebbe fatto David?
1: Avrebbe riflettuto sulla sua vita, sulla sua infanzia.
0: Claudia.
3: Ciao bellissimi, primo tempo discreto, grande area, che mi dispiace che non ci sia il Duca Conte Scarponi, perché pure Miretti non ha fatto male.
0: È vero, il Duca Conte, sì, lui è un grande fan di Miretti.
3: A me Luiz piace sempre, ma proporrei una colletta per comprare Cambiaso e regalarlo a chiunque lo voglia. Raramente fa cose utili per la squadra e non fa perdere tempo di gioco. Un abbraccio da Londra, Giovanni.
0: Questa è colpa di Marangio. Allora, sperando di sentirlo veramente con l'ultimo fiato.
1: Bene,
0: ciao Camillo, quanti denti ti hanno tolto?
9: Nessuno. Non puoi ancora ridere sul mio cadavere.
0: Però non ti sento con la voce squillante.
1: Ti sentiamo un po' bloccatuccio ancora. Anestetizzato.
9: No, è che stavo pensando a qualche messaggio che avete appena letto, però, tutto a posto, un controllo di routine, tutto a posto, sono sano come un pesce.
0: Beh, questo Camillo, ora i tuoi denti sano come un pesce, io non direi, tieni a portata qualche antinfiammatorio perché si farà sentire nella nottata.
9: Non posso io ormai non posso più prenderli. Io solo robe naturali, ragazzi.
0: Sì, solo robe naturali. Allora, Cami, intanto è sempre un piacere sentirti. Non vedo l'ora di rivederti con tutti i tuoi look meraviglioso. E vienici a trovare. Sei veramente una brutta persona, Camillo.
9: Ma voi siete andati in vacanza.
1: Io non ancora. Si è fatto un mese di vacanza.
0: Ma non
1: Cami.
0: È vero,
1: un
0: ho
1: mese,
0: fatto anche colpo di tacco.
1: Smettila, vergognati. Ha ragione Camillo, ti devi vergognare.
0: Cami, a me non è dispiaciuto questo primo tempo, sono sincero.
9: No. La Juve ha fatto benino, su tutti, secondo me, Douglas e Miretti, che hanno giocato una buona partita. Douglas anche dal punto di vista dell'intensità, della fisicità, questo era l'aspetto più.
1: Però Cami, dicevamo in sede di crona, che sarai d'accordo anche tu, c'ha sempre quella cosa che poi ti fa la sciocchezza, toccare la palla con la mano. Ti ricordi quei rigori in area di rigore? Anche qui quel tocco di mano sulla tre quarti che Spalletti si è incavolato. Se riuscisse ad avere una concentrazione, un'attenzione e qualche giro del motore più alto, questo è il giocatore ritrovato poi in quel caso, potrebbe essere.
9: Sì. Intanto è comunque un giocatore in uscita.
1: Sì, resta in uscita, l'accompagno.
9: Però comunque è un calciatore che sa giocare a pallone, cioè, poi ha avuto questi due anni anche tormentati dal punto di vista fisico. Lui era arrivato con un infortunio alla Juve dopo la Coppa America, poi Thiago Motta non lo voleva, giunto lì l'ha preso senza parlare con l'allenatore, quindi insomma ha pagato anche tante cose non sue. Quest'anno travagliato di nuovo anche lì in Nottingham Forest, lo voleva il direttore sportivo ma non l'allenatore, poi tre allenatori cambiati col Nottingham, tornato alla Aston Villa ma non era più il giocatore di una volta, quindi non è stato due anni difficili per lui in generale, però ha fatto un bel primo tempo. Lui e Miretti hanno fatto un bel primo tempo. Io sono sceso dal carro Miretti dopo questa stagione, però se, quando è in buona è uno che ha pallone sa giocare. Ottime secondo me risposte da Celic,
0: sì, sì, bravo, sì, bravo,
9: ottime risposte da lui. Benino Bogà, Benino Bogà,
1: perché Palestra l'ha portato in giro per il campo, che questa è un'ira di Dio, Palestra, veramente di Dio.
9: Esatto, soprattutto su una sovrapposizione Bogà non ne aveva più, si è fermato. Però direi una discreta Juve contro una squadra comunque difficile da affrontare, perché loro vengono a prenderti altissimo, quindi sai, rischi anche di fare degli errori poi sanguinosi. Giochiamo su un campo di patate, perciò quello che posso dire, direi veramente questa volta, io ho detto che questa è la prima vera partita della Juventus di questa stagione e ho trovato degli spunti, ecco. Sì, le altre tre spunti proprio pochi.
0: Anch'io, Camillo, concordo assolutamente. Senti, ti faccio una domanda, poi ti lascio perché poi tutto sarà in diretta dalle 17. Condizioni di Yıldız e di Thuram, Camillo?
9: Allora, Thuram ha un problemino molto fastidioso, molto molto fastidioso alla cartilagine. Alla cartilagine.
0: Tosta.
9: E quindi stanno cercando, no, di evitare che si infiammino ogni volta che poi alza i carichi di lavoro, perciò sta seguendo una tabella molto specifica proprio per arrivare alla prima di campionato. Questa è l'idea su
1: senza
9: Thuram.
1: Amichevoli, probabilmente
0: senza amichevoli, infatti
9: valutiamo veramente giorno per giorno, perché poi sai, quando si parla di calciatori, infiammazioni, problemi alle cartilagini e riposo, sostanzialmente è tutta una tabella per non caricare troppo, perché loro comunque lavorano con le gambe e la loro quotidianità è sforzare tendini, cartilagini, muscoli, quindi è per quello che a volte si cerca veramente di fare dei piani di lavoro. E poi per quanto invece riguarda Yıldız, ma Yıldız c'è stato, no, qualcuno, e lo dico sempre, che a volte per dei click punta a creare il panico quando non esiste panico. L'articolo del Tutto Sport era scritto molto bene dicendo che il riposo è l'unica soluzione per Yıldız, e poi eventualmente se il riposo non fosse andato bene a quel punto potevi pensare a una operazione, ma la Juventus non ha mai preso in considerazione l'operazione. La Juventus ha stilato un programma specifico per Yıldız, che sta benino, oggi giocherà, e quindi poi da lì tutte le sensazioni del post gara, del toccare la palla, del giocare su ritmi più alti, perché in allenamento puoi riposare, tra virgolette, puoi a un certo punto gestirti, metterti in un angolo, toccar meno la palla. In partita non puoi farlo, a questi livelli non puoi mai gestirti. Perciò adesso, dopo questa partita qua, credo che le condizioni di Yıldız verranno valutate, ma credo che si sia in una direzione molto positiva, nel senso che la Juventus ha avuto le risposte che cercava in queste ultime settimane.
0: Grazie Cami.
1: Ciao Cami, ciao, un buon
9: grazie
1: proseguimento.
9: A, voi, buon lavoro,
1: a dopo alle 17. Allora, un paio di notizie al volo.
0: Sì, un paio di notizie. Cartolandia sta vincendo 1-0. Tra l'altro mi fece notare Fabrizio, giustamente, che aperto ci sono 19 gradi, qui ce ne sono 27 col 76% di umidità. Cioè, i cartoni giocano in un clima normale.
1: Ah, sì, sì, sì, certo.
0: Noi stiamo
1: certo,
0: giocando, certo. E tra l'altro mi diceva Fabrizio, in un campo normale.
1: Allora, in un campo normale.
0: Pronto? Allora, mandateli due, fa fresco, mi raccomando, sì, pronto? Sì, sì.
1: Allora, intanto Zola entra a far parte ufficialmente del Club Italia con un ruolo di coordinatore dei progetti giovanili. Questo è quanto riguarda la nazionale. Invece, per quanto riguarda il mercato, ne parlava prima Antonio Paolino, ha avuto conferma pochi minuti fa. La settimana prossima, anzi nei prossimi giorni, arriveranno in Italia i rappresentanti di GIL per parlare con club italiani.
0: Sì, io sinceramente, ora con tutto il bene,
1: parlavo con club italiani, significa non necessariamente la Juventus, però anche la Juventus sono i club italiani ed esteri. Quindi dovrebbe
0: Quindi sì, appunto. Cioè, è vero che non ho fiducia in Di Gregorio, ma Ghi
1: no.
0: C'è.
1: No, io sono d'accordo.
0: Mi c'è!
1: Ultimissima, ne parlavamo stasera su Bianconera News, anche su Buongiorno RBN, lo ribadisco adesso. Più passa il tempo e più si intensificano anche le chiacchierate con il Bologna per Lucumì. E pare che oramai sia la decisione presa. E chiaramente è vero che la Juventus deve cedere, ma il giocatore sta prendendo più tempo possibile immaginabile. Il Bologna ha detto dobbiamo chiudere, perché altrimenti
0: Vincenzo, se arriva Lucumì parte Gatti o parte Kelly.
1: Sì, e però la volontà della Juventus, questo è quello che ti do come ultima ora, che sta spingendo per cercare di trovare la quadra per Lucumì, a prescindere da quello che sarà il partente.
0: Claudia, ci leggi leggici due o tre vocali e poi ascoltiamo due testuali. Bella questa, vai.
3: Allora, contento di come si sta comportando la squadra e della società. Sto provando per la prima volta a seguire la partita solo grazie a voi, per poter eventualmente disdire l'abbonamento a DAZN, perché 62 euro per poter vedere le partite via mio padre, ognuno nella propria casa, è difficilissimo pensare di non vedere le partite della mia Juve. Ma sta diventando troppi soldi da togliere al bilancio familiare. Vedrò cosa posso fare perché mi fa star male questa cosa. Voi aiutate tantissimo. Grazie di tutto, Marco da Lucca.
0: Grazie, oh, Marco.
1: Noi faremo sempre
0: il massimo, colpo di tacco come vi dice sempre. Chiaramente possiamo raccontare 3 minuti ogni 15, che ogni tanto diventano anche 4,
1: però
0: ma non lo dite a nessuno.
1: Però in qualche modo
0: su DAZN non mi esprimo, perché come dicevo, poi io faccio anche la moviola umana, come dicevo prima, credo che la pacchia stia finendo, insomma, perché quando non metti la qualità è un problema. Vai Claudia.
3: Ma visto che il Chelsea può avere rose interminabili, se facessimo cambiato più Coppa più David e gli regaliamo Arthur per palestra, non si può fare? Ciao da Raffaele da Bergamo.
1: Direi che insomma questi 60 milioni.
0: Tra l'altro Fabrizio suggerisce una soluzione alternativa, ma non ve la posso dire. Allora facciamo una cosa, Gabriele fa sentire i vocali, io mi assento un attimo perché prendo un caffettino, lo bevo qui, dai, tutto in diretta, ragazzi.
1: Prendimelo anche a me.
0: Va bene.
3: A me prendimi l'acqua.
0: Ok, facciamo.
1: Allora vai al bar.
0: Cos'hai mangiato tu a pranzo?
1: Insalata.
0: Io petto di pollo al limone.
1: Io pepite di pollo e insalata, questo ho mangiato.
0: Ma invece Magliocca quant'è? No, perché a me interessa adesso la glicemia di Magliocca, perché
1: calo.
0: Sì, però perfetto. Ragazzi, vi racconto questa cosa. Vabbè, il nostro
1: gonfie gommoni.
0: Allora, il nostro Maglioccone si è spaventato perché all'improvviso ha scoperto 289 di glicemia a digiuno. La privacy noi la mettiamo sempre da parte.
1: Sì.
0: Quindi si è oggettivamente spaventato. Ora sta facendo una, perché c'è anche un controsenso, cioè, per noi c'è anche un rischio, un pericolo. Lui sta facendo una cura che sta andando bene, ovviamente, ma che prendo questa pasticca.
1: Ma è necessario raccontare i fatti.
0: Racconto tutto. C'è una controindicazione che nelle prime settimane va sempre al bagno, quindi noi abbiamo 20 bagni di Magliocca, va, è intasato.
1: C'è il bagno di Magliocca.
0: Per oggi 133, vero? Che poi voi dovete vedere questo enorme Magliocca, io li voglio un bel anima, è 125 kg di Magliocca, infatti ha detto che diminuirà un po'. Che però quando si va a pungere il dito, ha paura, è fantastico. Dai, sentiamo un vocale, testuali, allora un caffè, due caffè e un'acqua.
1: Quante? Due? Uno tu, uno io, due palle senza di zucchero, noi alle prendi l'acqua. Ragazzi, voi volete qualcosa? Stiamo prendendo le ordinazioni.
0: Tutto gratis qui, vai.
1: Tanto lo so che devi andare in bagno. Sentiamoci qualche nota vocale.
10: Buongiorno Stefano, allora un commento sul primo tempo. Tutto sommato bene i nostri, a parte all'inizio un po' timoroso, timido, da quasi squadra allegriana, schierata tutta dietro, poi mano a mano abbiamo preso fiducia e bene tutti tranne il solito Cambiaso, che vedo sempre giocare in maniera superficiale e da una sua palla persa abbiamo rischiato di prendere un gol in contropiede e sempre su un suo passaggio nella nostra area per poco non serviva in maniera sanguinosa un avversario che a quel punto avrebbe dovuto solo appoggiare la palla in gol. Purtroppo allora, di Cambiaso bisogna sempre dire le stesse cose,
1: sì,
10: è un superficiale.
1: È altrettanto vero, io sono il primo che l'attacca con Cambiaso e ho il mirino puntato in questa partita. Devo dire che però in questa partita, mentre le squadre stanno entrando in campo, tra poco daremo un'occhiata anche con Claudio a quelli che possono essere i cambi in casa Juventus, non mi sembra di averne visti per ora e soprattutto, ecco, adesso è Perin al posto di Di Gregorio, quindi Di Gregorio si è fatto il suo tempo, adesso entrano Bremer, Perin, questi sono i primi volti, così vi diamo anche informazioni. Però devo dire che Cambiaso in questa partita qualche cosuccia l'ha messa in piedi, compreso quell'assist per Selic, non mi è dispiaciuto rispetto alle altre volte. Allora entrano David e quindi abbiamo il cambio lì in attacco con Milik, entra Perin, entra Cegrova, Milik resta in campo, è arrivato anche l'uomo del bar, quindi è entrato David Santarelli, è entrato Perin, è entrato Cegrova, no, deve andarsi a prendere la sua cosa e poi fare la sosta in bagno, già lo so, quindi grandi cambi in casa Juventus e soprattutto ecco la possibilità di vedere Jonathan David, mi sembrava che fosse lui, occhio e croce, poi adesso magari chiedo conferma anche a Claudina mattina se ha visto pure lei, se riesce ad avere novità in tal senso, però tanti cambi in casa Juventus. Douglas Luiz resta in campo anche Miretti, come abbiamo visto, entra Bremer al suo posto di Gatti probabilmente.
0: Confermo il fatto che Douglas Luiz è uguale, ma veramente uguale, a un ragazzo che era alla spiaggia di Diego che faceva bagnino. È uguale, allo stesso. Quindi probabilmente è lui.
1: Allora proviamo a ricostruire.
0: Riempiva molto bene gli ombrelloni.
1: Le riempiva bene. Proviamo a ricostruire. In porta al posto di Di Gregorio c'è Perin. A difesa credo al posto di Gatti, che non l'ho visto uscire dallo spogliatoio, ci dovrebbe essere Bremer. Ecco qua, adesso vediamo. Perin, Bremer e Jegrova sono entrati loro tre. Ed escono Di Gregorio, Locatelli e Bogà. Però io avevo visto anche David, allora forse ho visto male. Mi sembrava che era entrato anche David in campo. Adesso la regia ci dà un supporto anche su questo, oppure ho visto io male?
0: Sì,
1: però
0: regista di Hong Kong. No, allora Locatelli io gli do la piena sufficienza. A me è piaciuto Locatelli, ha tentato anche un paio di verticalizzazioni, non male. Poi chi è uscito? Bogà.
1: È uscito Bogà.
0: Bogà è andato un po' in difficoltà su Palestra, però è andato vicino al gol con quella conclusione. Poi chi è uscito ancora?
1: Ecco
0: Zegrova che gioca al primo pallone. Di Gregorio non giudicabile. Zegrova che gioca al primo pallone, si accentra e lo sbaglia subito.
1: Ma è proprio Zegrova.
0: Sì, qui ha sbagliato proprio un appoggio abbastanza semplice, Vincenzo. No, è entrato Davide.
1: Vedi?
0: No, ma questo non è
1: Davide. Davide, questo è
0: allora, il numero 41.
1: Sì.
3: Sarà Baudo.
0: Pippo Baudo.
1: Pippo Baudo.
3: Non lo so.
1: Allora, David è Uso. Allora è entrato anche David, l'avevo
0: David
1: visto bene. Quindi è uscito Milik, è entrato David, è uscito Miretti, è entrato Uso. Quindi Miretti l'avevo visto in campo, ma invece a un certo punto cambio di rotta.
0: Milik l'ho riconosciuto, David l'ha riconosciuto una cosa che corre così.
1: Sì. Tutto bloccato, questa è la moviola umana di Santarelli. Allora, credo se vogliamo dare una lettura particolare, che non era previsto Miretti uscisse, perché a un certo punto era stato inquadrato che lui era in campo, che si gira, Spalletti lo chiama, dice che fai là, e quindi lui poi dopo esce dentro Uso. Quindi è entrato Baudo, Uso. Ragazzi, io non riesco a pronunciare, mi chiedo scusa, sarà il caldo, saranno le 10 ore di diretta. Chiamiamoli.
0: Chi è entrato?
1: Corrado e Baudo.
3: No, è entrato solo Uso.
1: Solo Uso. Ah, Uso, perfetto, ok, è entrato Uso e David. È uscito Milik ed è uscito Milik, è uscito anche Miretti. Quindi insomma, non so se cambia tatticamente la squadra, la dovremmo un attimo ridisegnare.
0: No, ragazzi, comunque Davide c'è in campo.
1: Davide c'è.
0: No, perché ti scrivono che non c'è. No, c'è.
1: C'è in campo Davide.
0: Davide c'è entrato, poi basta vedere
1: come corre. E
0: non vedo
1: più Milik. Ah no, Milik c'è forse? No. No, non vedo Milik.
0: No, con le Zegrova.
1: Milik non c'è, è entrato David al posto di...
0: Comunque bisognerebbe sistemare i numeri, perché
1: ragazzi,
0: così i numeri
1: così,
0: veramente... Cioè,
1: già sono scritti in cinese.
0: Un conto se allo stadio li bianchi, riconosci, dalla televisione è oggettivamente difficile.
1: Mettete veramente
0: quindi...
1: in difficoltà. No,
0: sì,
1: ci dicono Miretti
0: l'altro.
1: C'è, ma in realtà sì, lo vedo anche io, però la grafica ha detto che è uscito, quindi dovrebbero mettere d'accordo.
0: Intanto Davide c'ha i capelli uguali all'altro giocatore del Chelsea, sono proprio uguali, evidentemente vanno allo stesso parrucchiere. Comunque,
1: sono uguali.
0: Io sono curioso di vedere ancora Luiz, tanta attenzione perché il Chelsea con Palestra,
1: Perin,
0: visto che incursione centrale di Palestra?
1: Sì, no, ragazzi, questo è un fenomeno. È bravo, questi sono 60 milioni ben spesi, devo dire la verità.
0: Guarda il tempo. Da centravanti,
1: Sì, assolutamente.
0: Questo è forte, ragazzi.
1: Sceglie il momento giusto per accentrarsi, ed il resto è stato pagato 60 milioni. Quanto gli danno a lui? 7 di ingaggio all'anno.
0: Io l'unico rimpianto che ho, Vincenzo, lo sai qual è? Perché Palestra lo devi prendere quando sei andato a fare la follia
1: con
0: Miners.
1: Sì,
0: devi prendere un'opzione su Palestra.
1: Sì.
0: Perché lo conosceva un disperato come Santarelli, Palestra.
1: Sì, ma lo conosceva anche Spalletti, ti ricordi?
0: L'avevamo visto. Allora vai a fare quello prezzo. Ne vuoi 56? Guarda, te ne do 60. Tanto ormai mi ci metti l'opzione su questo ragazzo?
1: Sì, allora, intanto non è quindi Miretti, ma è Cambiaso quello che è uscito, perché non vedo Cambiaso in campo. E infatti vedo Jegrova sulla sua verticale sostanzialmente, quindi è uscito Cambiaso e non Miretti.
0: Bella palla stavolta
1: di Jegrova
0: per Kalulu che si è spinto.
1: No, non è Kalulu. Sì,
0: okay, era Kalulu. Ora, ragazzi, Gatti, Gatti, Bremer,
1: sono 10.
0: Sono curioso di vedere anche Bremer, Vincenzo, perché sì, è il suo primo test. Lui non ha mai giocato al mondiale,
1: no.
0: Quindi voglio capire anche come sta il ragazzo. Bella verticalizzazione di Luiz. Ecco, questo Luiz comunque ha
1: deve fare,
0: da fermo ti ha messo quel pallone,
1: ma lo sa fare. Questa è solo la sua qualità.
0: Ora, da fermo ti ha messo quel pallone lì.
1: Ora bisogna, diciamo, dirgli che se tocchi la palla con le mani tendenzialmente punizione per gli avversari, e che devi cercare di correre un po' di più e dare anche una mano, che prima ha dato con quella spallata, per esempio. Quindi se lui riesce a crescere sotto questo tipo di apporto, poi lui c'ha i piedi e c'ha la velocità di pensiero che invece è immediata.
0: Siamo scoperti.
1: Adesso palestra,
0: Perin non tiene, sì, l'ha tenuto.
1: Vabbè, ha tirato anche a zero. Ha tirato il tiro 0-0.
0: Allora c'è stato un lancio in profondità. Palestra è sbucato sulla nostra sinistra, la destra loro ha bruciato sullo Miretti. Scatto Miretti. Perché sinistro. È andato a tiro di sinistra, sì, invece che di destro,
1: e per il destro ha fatto il tiro dello 0-0.
0: Sì, meno male, perché questo poteva essere il gol del diciamo che a livello di occasioni, Vincenzo, ora ci siamo, perché noi abbiamo avuto quella con
1: Bogai,
0: quello di Milik, e loro
1: sono
0: con questo
1: potenziali, sì, più che reali. I nostri sono stati reali, però la partita molto aperta, devo dire. Le due squadre non si stanno risparmiando, si passa da una parte all'altra, quasi sbaglia.
0: Sì,
1: però,
0: ora sai che mi sembrano un pochino più libere le squadre, nel senso il primo tempo era quello dove si doveva vedere qualcosa di più. Attenzione, perché siamo veramente in difficoltà da quella parte. La pezza Douglas-Luiz, siamo nel vertice dell'area piccola di rigore. Luiz però ci mette il piedone e mette il pallone in calcio d'angolo per il Chelsea. Mi sembra che siano un po' saltati gli schemi adesso, cioè il primo tempo è stato quello, diciamo, più tattico, adesso sì, si gioca un pochino più, forse anche per lo spettacolo, anche perché non è che ci siamo divertiti tantissimo.
1: Onestamente no, ma non ce l'aspettavamo. Poi sono due squadre che chiaramente vogliono affrontarsi, ma anche rispettarsi, perché vedo anche grande rispetto in campo da una parte e dall'altra. Ti ripeto, vedi, Douglas è anche questa roba qua, Douglas è anche questo passaggio da due metri sbagliato in maniera scialba che ha fatto partire il contropiede all'avversario, quindi lui deve correggersi in tante cose. Sposo quello che ha detto Camillo prima, quando ha detto che comunque resta in uscita. Guardate come si scrive David in cinese.
0: Abbiamo scoperto tante cose.
1: Sì, forse è meglio che... Ma nel Chelsea gioca solo palestra, ce ne sono altri, giustamente ci chiedono. Beh, ci avete ragione, perché in effetti si appoggia molto su
0: sì,
1: palestra.
0: Ma c'è anche un'altra cosa, amico mio, che palestra è italiano, è un giocatore pagato 60 milioni, sinceramente lo voglio vedere. E parlo di un giocatore...
1: No, ma io penso che sia una cosa che, nel senso che loro veramente...
0: No, ma lo voglio vedere, io lo voglio vedere.
1: Sì, cioè, non era una contestazione.
0: Ah, ecco, no, penso fosse una contestazione. Secondo me bisogna valutarlo. Guarda, e oltretutto palestra fa un lavoro sia difensivo, dove deve migliorare evidentemente, ma anche in sovrapposizione col suo compagno di squadra, andando davanti.
1: No, penso che sia stata non una contestazione, ma una considerazione, perché il primo tempo si appoggiavano solo a lui sulla destra. Adesso addirittura ha fatto il centravanti, cioè sembra veramente che il gioco del Chelsea...
0: Mentre ci chiede Samuel da Vipiteno, dica. Ciao Samuel, bella domanda, lui dice: in caso da Grasso Luiz riuscisse a convincere Spalletti, prendereste un altro centrocampista? Ecco, questa è una bella domanda.
1: In caso Spalletti riuscisse a convincere?
0: Douglas convincesse Spalletti,
1: sì,
0: prenderemmo un altro centrocampista?
1: No,
0: noi,
1: se non parte nessuno non entra nessuno. Deve partire Arthur. Se parte Arthur resta Douglas Luiz, ma ne deve partire un altro. E guarda che queste partite sono anche vetrine, e Miretti si sta mettendo bene in vetrina. Ti dico la verità, Miretti si sta mettendo bene in vetrina. Mo qualcuno dirà, compreso te probabilmente: no, se Miretti è questo me lo tengo. Io lo apprezzo.
0: No, io lo cedo Miretti.
1: Però sono contento se si mette in vetrina, perché esce lui, entra che si...
0: Bravo Zegrova. Questo mi è piaciuto, è andato a sradicare il pallone da un giocatore del Chelsea. Poi scucchia male. Però no, bravo. Questo è quello che richiede Spalletti anche.
1: Non ho capito.
0: Andare a rompere le scatole agli altri.
1: Non ho capito cosa è successo a questo ragazzo.
0: Poi ha fatto un cucchiaio che lasciamo perdere. Però gli chiede anche questo. Cioè, allora, lui è un giocoliere, ok? Lui è uno di quelli che paghi il biglietto e se è nella serata ti fa divertire.
1: sì,
0: però poi non basta,
1: fa sempre lo stesso spettacolo, cioè come se tu fossi il giocoliere che tira i brilli
0: qui,
1: e tu
0: qui
1: dici,
0: ha
1: okay,
0: fatto
1: fammi qualche altra cosa.
0: Qui ha fatto una grande cosa perché è andato a interrompere un'azione difensiva del Chelsea, a recuperare il pallone e poi ha sbagliato la finalizzazione del passaggio, però io credo che Spalletti gli chieda anche questo.
1: La Chiesa ha sbagliato, gli ha perso quel pallone perché l'ha perso male. Sì, a Chiesa si chiede anche di andare a contrastare, è chiaro, e deve darsi da fare come sta facendo anche adesso, che cercando di andare, a intercettare le linee di passaggio. Dopodiché, quando c'è la palla, deve essere in banca. E questo bisogna capire, che lui la tecnica per tenerla in banca ce l'ha.
0: Anche perché, Vincenzo, parliamoci chiaro, se dobbiamo provare a supportare una linea offensiva un pochino più massiccia, e anche gli esterni si devono fare il sedere a strisce, eh?
1: Sì.
0: Anche in fase di rottura, sì. Anche in fase di rottura dell'azione, perché altrimenti non regge. Ora qui,
1: allora, lancio di Bremer, è passato uno che era Kalulu davanti a
0: Kalulu, si sono ostacolati tutti e due,
1: non hanno visto il pallone. Zegrova ha detto lasciamela, non mi fa la sovrapposizione davanti agli occhi, se no non la vedo la palla.
0: E qui secondo me c'ha ragione Zegrova,
1: sì.
0: Qui c'ha ragione Zegrova, intanto fallo di fallo di Ovuso.
1: O parti dopo con la sovrapposizione, lo fai alle spalle del giocatore, mai davanti mentre sta arrivando il pallone, altrimenti confondi il giocatore. Però insomma sono meccanismi che poi piano piano si sistemeranno.
0: Sì, Valerio, poi andiamo ad altri messaggi, sono stra d'accordo con te. Luca dice Zegrova la doveva dare prima del cucchiaio, infatti gli ha fatto un cazzettone Spalletti. Sì, perché lì non fa il cucchiaio, lì recuperi il pallone e subito sulla tua verticale, invece lui ha voluto fare questo cucchiaio. Vai Claudia, leggici un po' di messaggi nel frattempo. 55esimo, 0-0, partita che un po' si è aperta rispetto al primo tempo.
3: Allora abbiamo Tony da Zurigo che dice Bremer è un po' in confusione.
0: Ma Tony, onestamente io non l'ho visto mai toccare neppure un pallone, sono sincero.
1: E sulla conclusione di Palestra
0: lì,
1: onestamente era piazzato male.
0: Non l'avevo visto, quindi ottima riflessione di Tony, onestamente non l'avevo visto. Vai.
3: Poi c'è Luca che dice ma quanto è inutile David?
0: Vabbè, però ragazzi, 10 minuti in campo, dai, io sapete che lo voglio cedere, però è in campo da 10
1: però,
0: minuti.
1: Però metti gli occhi addosso, vedi, adesso sta provando ad andare a fare un minimo di pressione.
0: Sì, lo so, infatti è quello che sto seguendo con maggiore, lui e Zegrova sto seguendo con maggiore attenzione.
1: Vediamo se ci conquista o se si conquista un posto per andare altrove, che sarebbe meglio poi.
0: Vai Claudia.
3: Poi c'è Enrico che dice parlando di amichevoli, voi sapete come mai quella tra Juve e B non si gioca più a Villar Perosa? Era una bella tradizione.
0: Sì, è una storia vecchia, praticamente non ci sono
1: famiglia.
0: Più sì, di famiglia fatta passare per motivazioni di sicurezza. È anche vero che lì la partita, a parte che era una tradizione, tradizione bellissima sicuramente, però la partita durava 40 minuti.
1: Ma
0: ormai
1: come anche
0: 45,
1: questa qua,
0: come anche questa qua, quindi ci sono problemi di famiglia che conoscete,
1: di autorizzazioni
0: e quindi si gioca allo stadio, si giocherà il 17 peraltro, che noi ovviamente vi racconteremo, come vi racconteremo sabato la partita contro i Cartoni e come vi racconteremo martedì alle ore 11
1: Palermo
0: la partita contro
1: pensa se giocano con sta maglia.
0: Sì, tutte e due. Beh, noi ci abbiamo
1: oggettivamente... ti mettono alla prova ancora di più, ti dicono adesso vediamo quanto è bravo Santarelli, forse.
0: No ragazzi, non vedremo in campo né Colomanin né Alebegovic.
1: Non sono
0: oggi
1: in panchina,
0: probabilmente
1: nemmeno.
0: Non li vedremo neppure.
1: Forse con l'Inter qualcosina, forse.
0: Bella palla per Zegrova all'altezza della bandiera del calcio. Prova ad accenderti. Salta l'uomo che però ritorna, la mette nel mezzo per l'amico immaginario, come direbbe Marangio. Però lì l'idea c'era. Ora Bremer perde un contrasto molto male e poi fa anche un fallo. Brutto intervento di Bremer. Qui veramente Bremer male. Ha sbagliato il tempo e poi si arrabbiano con Luiz.
1: Sì, l'ha fatto proprio Douglas Luiz il fallo. Sì, Bremer era
0: onestamente un brutto fallo, però Bremer era andato qui veramente molto
1: Vediamo
0: male.
1: Un attimo.
0: Allora, Bremer perde
1: sbaglia il pallone.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Mamma
1: poi arriva Douglas.
0: Poi scivola
1: lo scambetto da dietro.
0: Brutto fallo di Douglas da dietro. Brutto fallo, però
1: fatto
0: lo mandava
1: uno
0: scambetto,
1: via. Non l'ha fucilato, c'è stata anche un po' di scena, un minimo, ti ho fatto lo sgambetto, amico mio, siamo in amiche, invece se lo sta dicendo. Poi se devi rotolare per 6 ore mi sembra eccessivo,
0: Però qui è il classico fallo tattico
1: che
0: ma
1: andava fatto.
0: Bremer male.
1: Se ne sono incrociati i piedi, non l'ho fatto apposta.
0: Bremer male qui, male, sinceramente male. Ha proprio perso il tempo. Ecco, questi sono errori non da Bremer. no, questi sono errori onestamente non da Bremer. Gabri, ci abbiamo qualche nota? Intanto vi devo dire una cosa, siamo a 684 messaggi, ragazzi, non so come ringraziarvi, perché
1: è anche ora di pranzo, è ora di pranzo, siamo,
0: 40 gradi, state mangiando, 684
1: senti,
0: messaggi.
1: Una granita, una grattata ci sta da là.
0: Una grattata dove?
1: No, a Napoli si chiama grattata, perché si gratta il ghiaccio e fai la granita.
0: Allora, la granita sì, però ti dico, occhio alle congestioni con la granita. E poi dobbiamo prendere con pochi
1: una
0: zuccheri.
1: Una centrifuga, maronami.
0: E poi da Maglioca.
1: Mi fate già passare la voglia.
0: Cosa ha mangiato oggi a pranzo, Maglioca?
1: Un pennuto.
0: No. Sì.
1: Carote e cetriolo senza pane.
0: Beh, sempre perché noi le prave, sì, tutti. Allora, Maglioca quando veniva qua, no, nei tempi in cui poteva, cioè, praticamente non una fetta di pane, un pane intero si mangiava.
1: Sì, sì, quindi una palatella intera. Occhio,
0: attenzione perché
1: pesso,
0: perdiamo palla di vita di rigore.
1: E c'è Perin che esce e prende.
0: E prende il anche pallone. Il calcio d'angolo.
1: Beh, devo dire, aperta e chiusa parentesi, poi andiamo a fare le altre valutazioni con i messaggi, eccetera. Chelsea, poca roba lì davanti fino adesso, Veramente si sono appoggiati, l'unico tiro in porta l'ha fatto Palestra, che ha fatto tutta la partita. Vai Gabri, vai Gabri. Attenzione che stanno per entrare Cabal e Coop Miners. Quindi...
0: Ah, beh ragazzi.
1: Allora, Coop Miners prenderà il posto di Douglas Luiz 100-100, perché Douglas Luiz è
0: stanco.
1: Comunque
0: guarda che nella sua confusione Cabal... nella sua confusione Zegrova ha già recuperato due palloni.
1: Sicuramente.
0: Nella sua confusione Zegrova ha già recuperato due palloni. Ora, voglio dire...
1: Cabal prenderà il posto secondo me di Kelly e proveranno a fare una difesa a tre con Cabal, che fa anche la difesa a tre. Occhio che recuperi il pallone, vai, ce la fai.
0: Oh Maria Grazia, ciao. Lo sai che ci mancavi?
1: Che fine,
0: eccolo, no! Palla per Douglas

0: Però lì poi che fai? Chi togli?
1: No, lo so.
2: Però ti ha messo un pallone, è stato bravissimo, certo, portiere. Cioè, certo. A me fa morire da ridere il guardialine comunque. Sì. Dove l'hanno trovato?
3: Non lo so, l'ho detto. L'arbitro l'hanno montato quei Lego.
0: Sì. Ah, questo è brutto. Questo, questo è un altro giallo. Davide, questo è un altro giallo. Davide ha detto, guarda, non volevo partire. Non mi toccare perché tanto non avrei segnato. Grazie perché già ho visto, mi sembrava il campo di Holly e Benji per arrivare là, ci avrei messo una settimana. Tanto non segno, non tiro, vai, non faccio niente.
2: Vai, Gabriele.
0: Non mi tocca.
4: Caro Stefano, tifoso juventino, non sono, ero su Cesena, non sono assolutamente d'accordo con te. E tu hai detto che Gambiasso ha perso due palle.
0: Invece, l'abbiamo corretto.
4: A metà campo, quante volte abbiamo perso i palloni a metà campo fra Douglas Luiz, Miretti,
2: però non so
0: e, allora, fuori Locatelli, lui, no, è uno che aveva mandato un messaggio prima, aveva detto che con Sestava era una solita.
2: Ciao Eros, un abbraccio.
0: Cambiato, era fatto la solita
2: partita. Io gli do la sufficienza. Ah, entra anche Ildiz, ragazzi. Io gli do la sufficienza a lui.
0: Esce Miretti ed entra Ildiz al posto di Miretti.
2: Sufficienza a Miretti.
0: Entra Caballe, dovrebbe uscire per Occhio e Croce Kelly, secondo me. Vediamo un attimo.
2: Mi è piaciuto Luiz.
0: No, esce Calulu ed entra Caballo. Ok.
2: Guarda, mi è
0: la
2: piaciuto.
0: Okay.
2: Mi è piaciuto Miretti. Mi è abbastanza piaciuto Luiz. Poi che è uscito anche.
0: Miretti è uscito.
2: E Calulu.
0: Calulu
2: no.
0: Deve migliorare nel cross sì, al centro. No, no, no, ha fatto comunque una partita di copertura importante.
2: Sì, però sai, siamo abituati
0: sì, certo,
2: male con
0: certo,
2: Calulu.
0: Certo, cioè, bene.
2: Quindi adesso sì, appunto, vediamo anche con Miners, insomma, dà dei segnali di vita. Credo che abbiamo un altro vocale. 63esimo, è iniziata la girandola delle sostituzioni.
0: Oh, Paolo da Napoli, oggi è dal babbo a Torino. Ciao Paolo, salutaci il babbo.
2: Vai.
5: Ci sono pure io, ragazzi. Vi ascolto sull'applicazione, anche dal posto di lavoro. Sergio da Tuscagna.
2: Grande Sergio!
5: Forza Juve, naturalmente.
0: È ovvio.
2: Sai, Sergio, sono Maraggio ne frega niente, ma sono passato da Tuscania quando sono rientrato da Livorno per andare a trovare l'amico.
0: Ce lo racconti dopo perché sta
2: Davide,
0: per
2: Davide, Davide, Davide!
6: No! Che
2: chiuso, cosa ha fatto?
0: Ha tirato un pallone, ragazzi, se non lo prendeva adesso chi era? C'è Grove, andava in fallo laterale. No,
2: cos'era? Ma era
0: la
2: un passaggio.
0: Magica coppia David con Miners.
2: Allora Johnny, te mi devi spiegare.
0: Ci ha messo il fisico, devo dire. Era preparato bene.
2: Allora, se era un cross.
0: No, hanno detto, guarda, nel dubbio fuori gioco, così Dio ci fa una figura di beep e quindi fuori
2: cos'era?
0: Gioco.
2: Ma cos'era?
0: Allora, ha preso anche discretamente la posizione.
2: No, ha preso bene la posizione.
0: A un certo punto è tiro, tiro. Poi vediamo in fallo laterale.
2: A meno che però abbia visto l'inserimento di Kumanes.
0: No, perché poi già devi vederlo. Poi devi anche pensare che quello veramente si inserisce. Non è un'allucinazione, quindi credo che abbia tirato a occhio.
2: Io però da lì sinceramente cercavo
0: caldo,
2: la porta.
0: È caldo, no, fallo ovviamente. Una volta
2: io lì cercavo, era sì, io lì cercavo la porta però, cioè situazione c'è ragionamento.
0: Sì, Antonio, condivido, devo dire la verità, condivido Antonio.
2: Cosa Antonio?
0: No, l'ultimo messaggio che è arrivato. Invece c'è
2: no, è molto carina, la signorina sì, è molto sì, carina. Sì, sì, invece sì. Mandiamo un abbraccio
0: all'altro
2: ad Antonio da Grosseto che ci manda la foto dal letto di ospedale, ernia inguinale. Ci siamo visti a raduno a Roma, me lo ricordo molto bene. Grande
0: succede,
2: Antonio.
0: Ma ti sei tolto un bel pensiero, tornerai in grandissima forma.
2: Ma io comunque a cena con la signorina quarta uomo
0: ci
2: andrei.
0: Un vichingo dalla panchina del Chelsea che non gioco, ovviamente. Questo qua che adesso appare. Chi è?
2: Non lo so, però io stavo guardando la signorina.
0: E anche io, devo dire la verità, poi qua chiedere il numero a Turco, perché su questo lui ha...
2: Ma Turco, ormai Turco è l'ambasciata
0: sì.
2: Per tutto quello che riguarda il mondo medio orientale c'è
0: comanda lui.
2: Tony ci scrive, David è ridicolo. Tony, io non lo so se voleva tirare o crossare. Te che dici, Claudia? Voleva crossare?
6: No, io penso volesse tirare.
0: Sì,
2: la regia non ce l'ha fatta
0: vedere.
2: La regia
0: ha detto, ragazzi, ve lo risparmio, andate di fantasia, noi non ve lo facciamo vedere.
2: Però Roberto dice che era un passaggio.
0: Chi è? Vabbè, idealmente doveva essere un passaggio, però.
6: Beh, era un passaggio fatto male allora.
0: Fatto molto male perché tu immagini.
2: Calcio di punizione per noi nel frattempo. Lo sta per battere Zegrova. Ammucchiata in area di rigore. Così mi preparo per il giorno in cui sarò a Frosinone. Parte lo spiovente. Buono. Colpo di testa proprio di Johnny. Se non no, di Bremer.
0: Di Bremer.
2: Però anche
0: sta
2: qui,
0: buono,
2: Vincenzo.
0: Sai.
2: Ma hai visto che punizione?
0: Tagliato benissimo.
2: Zegrova è questa roba qua.
0: Lo so.
2: Tecnicamente, guarda. che punizione, a parte era fuori gioco di Bremer, però gli era messa su

0: sulla testa. Ma poi gliel'ha messa sulla testa.
1: Ma Bremer dove l'ha messa sta palla? Che doveva
0: spingerla un po'. Un calcio di punizione perfetto. Così.
1: Non è che possiamo mettere uno a battere le punizioni a fare i cross al centro. Se lui
0: però
1: si completa.
0: No,
1: ma so. Io lo adoro, c'è Grovo, lo dice a me. Però se riuscisse a vedere più la porta, avere più costanza, metterci più fisico, vediamo qua se ritorna. Però vi devo dire che Chelsea o si appoggia su Palestro, butta la palla centralmente nella terra di nessuno. Guarda, molto meglio la Juve del Chelsea fino adesso.
0: No, molto meglio. Intanto fammi salutare anche Roby Dalbenga, che si trova al pronto soccorso di Piekra Ligure. Un abbraccio
1: a te.
0: Cinzia dice: Palestra migliore in campo per distacco. Beh, ha fatto una del Chelsea sicuramente è stato.
1: No, io penso anche di tutta la partita, onestamente. Vediamo questo contropiede, attenzione, perché parte Selic, credo. Attenzione. Attenzione che mette la palla radente per il Dizza, poi gol!
0: Zegrovo, mamma mia, che gol! Ma te l'ho detto che questo c'ha una qualità! Se questo riesce a trovare la testa, ha fatto un gol! Questo è un gol alla Del Piero!
1: Dove l'hai messa,
0: questo è un gol alla Del Piero, ragazzi!
1: Ciccio, dove
0: ha fatto
1: messa?
0: Un gol pazzesco!
1: Ciccio, dove
0: allora,
1: questa è alla Di Maria!
0: Questa è Del Piero! Questa è
1: gol alla
0: Di
1: Maria!
0: Questa,
1: mamma mia,
0: guarda cosa
1: Grova
0: ha fatto Selic, che lo aspetta,
1: che appoggia per il Diz, la pianta, la mette
0: mamma
1: sul piede
0: mia,
1: di
0: che gol.
1: Zegrova, non
0: mamma
1: ci pensa
0: mia,
1: un attimo,
0: che gol.
1: Non ci pensa un
0: mamma
1: attimo,
0: mia, che
1: non
0: cavolo di gol,
1: un attimo.
0: Bravi,
1: non ci pensa
0: Selic,
1: un attimo.
0: Il Diz
1: col
0: tacco per Zegrova,
1: ragazzi, questo è un gol bellissimo, costruito benissimo, tecnica, fiuto, gol.
0: Mamma
1: bello,
0: mia,
1: e l'avevo detto poco fa, se trova anche la via del gol. Ragazzi, questo giocatore si sta ritagliando
0: bravi,
1: uno spazio importante.
0: Bravi,
1: bravo,
0: cavolo,
1: Cegro,
0: bravi,
1: bravo Cegro,
0: bravi.
1: Che gol, figlio mio.
0: Chiamiamo il direttore.
1: Dategli l'acqua.
0: Bravi.
1: Vuoi chiamare il direttore?
0: Bravi.
1: Estrema un suo grande Cegrova.
0: Bravi,
1: grande,
0: bravi. Cooling break, bravi.
1: Cooling break meritatissimo.
0: Bravi.
1: Veramente.
0: Allora io, mentre su alcuni ho perso la speranza, a Zegrova gli smonterei la testa, gliela rimonterei, perché questo può essere, intanto se fisicamente sta bene, ma uno che fa
2: sì, anche a me.
1: Scusate,
0: questi sono gli amici di Turco.
1: Io non ci credo che Stefano Juve gli hanno dato una maglia così a caso. No, ci sono, c'è una bella colonia lì, devo dire. Vai,
0: sono tutti uguali, posso dire che sono tutti uguali.
1: No, però va bene,
0: a parte Turco che li
1: questo
0: riesce,
1: c'è il cartello all'inverso, al contrario,
0: però sono tutti uguali.
1: Ma metteteli dritti i cartelli, amico, l'hai messo il contrario,
0: sono tutti uguali.
1: Vabbè,
0: anche questa signorina non male, no?
1: Sì, allora abbiamo
0: te sai che ecco le signorine medio orientali hanno una particolarità, vero?
1: Sì, è chiaro, penso che su questo Turco è maestro, vi può spiegare l'anatomia precisa. Anatomia di un
0: bravo,
1: gol,
0: sono caratteristiche anatomiche.
1: Lo
0: infatti
1: so
0: secondo me tu da quelle parti lì faresti successo.
1: Madonna mia, sei pessimo Santarelli, parte una ola improvvisata così, ma soprattutto caro Antonio Paolino, direttore Cegrova, l'ha piazzata lì, bella azione della Juve, se Cegrova sa fare queste cose qui, cross al centro e gol all'incrocio, imparasse anche a tornare indietro a dare una mano, questo diventa la sorpresa dell'anno. Ciao Antonio, rinnovo.
3: Ciao, anatomia di un gol, restiamo al campo che conosciamo meglio.
1: Questo è arrivato infuocato, perdonalo direttore, troppo, gli ormoni.
3: No, infatti non capivo, ho detto forse mi ha chiamato qualche call center.
1: Sì, bravo.
0: No. Ma facciamo anche informazione, Antonio.
3: Assolutamente, ma infatti io stavo prendendo appunti, oltre che ho davvero davanti ai miei occhi lo schemino della Juve, e intanto un occhio al taccuino, un occhio al campo, mi sono goduto questo tiro a giro, quest'idea originale della Juventus, lo scarico giusto, e permettetemi, perché bisogna sempre raccontare un po' tutto, perché adesso spero che non ci si esalti e spero che non cambi il mercato della Juve, spero che non diventi titolare e consensato improvvisamente Brocco, cioè gli umori lasciamoli da parte, apprezziamo il risultato, apprezziamo che abbiamo notato una Juventus che è cambiata completamente in questa ripresa. Zegrova, quando non si intestardisce,
0: bravo Antonio,
3: è il giocatore che farebbe comodo anche a noi, ecco, mi limito a questo. Perché già mi aspettavo, cioè la qualità di Yıldız l'avete vista,
0: sì.
3: Aveva la marcatura e le bocche dei due pitbull alle sue spalle pronti a caricarlo. Ha scaricato il pallone, gli è andata anche bene, quello che volete, al limite dell'area di rigore, A quel punto mi aspettavo, sono sincero, ma non perché sono pessimista o anti-Zegrova, mi aspettavo lo stop, la finta, il tentennamento, il dribbling, la palla a giro, cioè quello è calcio a 5, calcio a 8. Invece arrivi, tiri e chi al limite dell'area, cioè deve diventare un po' come il calcio di punizione, al limite dell'area, se ben protetto, chi ha qualità balistica anche per calciare, perché alcuni non hanno quelle caratteristiche, alcuni hanno paura a calciare. Poi probabilmente in Serie A o anche in Europa League, perché io proietto questa amichevole alla nostra Europa League,
4: sì,
3: perché
4: sì,
3: l'ho scritto su tutto Juve in questi giorni, ma l'avevo ricalcato come argomento anche su Bianconera News. Attenzione, perché quando vedo quelle finte dei portieri,
1: è stato bravo,
3: tipo quella di Perin, no, mi si è fermato un attimo il cuore. Dico, proietto la mia riflessione su quello che deve essere un percorso sul quale provarci, crederci, quello dell'Europa League, perché ti porta in Champions League con meno partite, dandoti magari anche la soddisfazione di una competizione che altrimenti ti dà poco, mi sembra sui 25 milioni al massimo a fine corsa. Allora dico, sto vedendo una partita europea, sto vedendo anche i limiti magari di preparazione del Chelsea, che mi sembrava all'inizio di questa partita un po' più avanti o comunque con una rosa più attrezzata. Siamo stati bravi a limitarlo. Osservavo sempre con gli amici che qui in questa vacanza in casa Paolino mi stanno offrendo anche i loro spunti, che sono sempre molto utili, quelli di una Juventus comunque che non vuole prendere gol, quello di una Juventus che è solida dietro, perché è un po' fragile in mezzo al campo, abbiamo visto, no, i limiti, cioè adesso proviamo a vedere che cosa può avere di più, di meno di Douglas Luiz con Mainz, però poi come per Douglas Luiz dobbiamo aspettarci qualcosa anche di diverso da chi o qualcosa di meglio da chi è entrato. Sono valutazioni che deve fare l'allenatore, perché gli alibi sono finiti per chiunque. Bravo Zegrova ad aver calciato.
0: Tanto Zegrova, Antonio, ha fatto altre due perle, un'apertura prima e un controllo adesso. Tanta
1: sì,
0: roba.
1: Sì.
3: Ecco, però poi quest'ultimo passaggio, che anche gli amici a casa, perché non abbiamo ritardi o anticipi, deve capire che fatta la cosa giusta, dopo si rischia di fare la cosa sbagliata.
1: Fuori.
3: Con un'apertura a tutto campo. Perché non stai parlando di una squadra dilettantistica di fronte, quindi va cercata la soluzione più semplice per mettere nelle migliori condizioni il tuo compagno, altrimenti ti fanno pressione, altrimenti sei costretto a dare un pallone con un po' di pressapochismo a Celik, che mi sta piacendo.
0: Arthur! Arthur! Adesso entra Arthur!
1: Scusami,
0: Antonio,
1: direttore, ma
0: eccolo,
1: ho avuto un attimo,
0: eccolo,
1: un rigurgito. Ed esce David.
0: David?
1: Esce David?
0: Esce David?
3: Come mai mi fa uscire David?
1: No, è forse andato a bere, voglio sperare.
3: Ah. No, entrano Arthur.
0: No.
1: Rugani, esce David, esce David.
0: E anche Owusu.
1: Esce David.
3: Gadi Owusu.
1: Ha giocato 20 minuti, ragazzi.
0: 20 minuti ha giocato.
1: A meno che non è arrivata una chiamata che sta andando a qualche squadra, a qualche parte.
0: Però è strano, Antonio.
1: Non è.
3: È molto strano. Non è molto strano.
1: Non credo sia una
0: problematica. Di la verità, anche Owusu è uscito, che era entrato insieme a David. Però, onestamente,
3: guarda, posso sbagliarmi, la lettura ormai conosco da vicino, me lo dica lei, no? La voce di Spalletti. Quando non rispetti quello che ti dice,
0: beh, sì, in effetti.
3: Per capire, ti segna sul taccuino.
1: Sì, ma questo già stava indietro in qualsiasi preferenza, praticamente, a questo punto. Questa
3: sì, però capito, ti do l'occasione, un amichevole, fai il tuo, no? Però se mi stai troppo lontano da un compagno, cioè provo a leggerla con occhi spallettiani, Poi ripeto, Kelly, Celik, Miretti,
1: ci dicono da casa che dovrebbe essere un problema fisico per David, quindi chiaramente, ecco, ce lo racconta i bordocampisti da Son, evidentemente, in questo
3: assolutamente,
1: caso.
3: Assolutamente, della serie. O è un problema fisico, però lo è anche per Owusu.
0: È bravo, è anche per Owusu.
3: A me sai, quando noi non seguiamo le partite, no? Quando non seguiamo le partite, non ci fidiamo di quello che ci dicono.
0: Sì, sono d'accordo, Antonio. Sono d'accordo.
3: Perché a me non dava, non dava la sensazione
4: di avere nessun tipo di problema.
0: Nemmeno
4: fisico.
0: A me.
3: E anche dal volto mentre usciva. Poi leggera fatica, cioè sei entrato da 20 minuti. Da quanto era entrato?
0: È entrato te lo dico subito.
3: Posto di Milik, inizio il secondo tempo.
0: Sì, quindi ha giocato 25 minuti.
4: 25 minuti ha giocato.
3: Sì. Ok.
4: Mi e pensa che Milik, che è quello che deve essere più rotto di tutti,
0: ne ha giocati 45.
3: Sì, che un tempo l'ha fatto anche nell'ultima amichevole, però fidiamoci, siamo troppo lontani per tirare le somme. Dico però che ci sono dei giocatori che invece, nonostante l'amichevole, il terreno, il tetto chiuso, quindi un tasso di umidità diciamo limitato, ma comunque importante, perché in quello stadio una tournée la feci con la Juventus tanti anni fa, e proprio da Hong Kong, proprio in quello stadio, e beh, dico che è una Juventus che però è in vantaggio, e ci sono dei giocatori che meriterebbero, dovrebbero giocare di meno, che potrebbero essere stanchi, che rischierebbero qualcosa come infortuni. Se ti stai di gestire, se ti alleni bene, se l'allenatore ti vede, sono quelle le certezze. Mi sembra che Kelly, Celik, perché poi si lamentano quelli che non li pronunciamo bene, hanno anche ragione. Dico, ci sono margini per essere ottimisti. Se la Juventus, come dicevo prima, continuasse, quantomeno anche l'ingresso di Bremer, buono, è tempestivo, è rognoso, è il solito Bremer che conosciamo, però capite che poi poco per volta, ecco, mi sembra di vedere il giusto dosaggio per una Juventus che sicuramente, rispetto anche ad un anno fa, ricorderete, a questo punto eravamo al campionato del mondo, no?
0: Sì.
3: In America, mi sembra più convinta dei propri mezzi, mi sembra più consapevole di quello che ha sbagliato, consapevole di quello che può dare, consapevole anche dei margini migliori.
0: Allora,
3: che ha.
0: Io voglio dire una cosa, però, no, poi Antonio ti salutiamo, perché gli amici dicono: sì, magari aveva soltanto 20 minuti,
4: non
0: okay,
4: lo convochi nemmeno.
0: Ma
4: se ha
0: 20 minuti,
4: ragazzi,
0: ti faccio entrare a 20 minuti dalla fine, non 45.
4: No,
0: io l'avrei
4: così. Il ragionamento è diverso, cioè, è oltre a questo, perché uno potrebbe dire: sì, però Milik ce n'aveva 45, metto lui, 25 lo cambio. Se uno c'ha 25 minuti, non lo convochi.
0: No, ma comunque lo fai giocare l'ultima parte.
4: Se c'hai altri
0: non per ritoglierlo, secondo me. Sì. Secondo me,
4: no,
0: poi non so, Antonio, tu come
4: per
0: me è brutta come sensazione. Entri, esci 20 minuti, allora ti faccio entrare al 70.
4: È più facile pensare che non abbia fatto i movimenti che gli chiedeva Spalletti, come diceva Andrea Antonio.
3: Bravo, bravo. Sai perché la penso così? Non perché l'abbia detto io, me lo sta confermando. Cioè, stupisce anche perché è un giocatore che voglio far fuori. E se lo metto all'inizio o alla fine, comunque, e questo è il risultato, sbaglio. Cioè, i giocatori che sono appena arrivati, ok, oggi non stanno giocando, non sono in panchina. Parlo di Colomoni e parlo della
0: Begovic.
3: Esatto. Alejei.
4: Va bene.
3: Come per dire, chi è un po' in ritardo può anche aspettare, chi vuoi mettere in vetrina e poi si facesse eventualmente male, lo riterrei un autogol. A mio avviso non ha svolto i compiti previsti per chi doveva entrare programmato all'inizio del secondo tempo. Onestamente, però non siamo lì, non possiamo permetterci di. Dico che
4: Bremer nervosissimo. Bremer,
0: sì,
4: nervosissimo.
0: Bremer quasi alle mani, sì. Anzi, levo il quasi,
3: anzi,
0: l'hanno portato
3: alle
0: via.
3: Mani.
0: Alle mani, sì, l'hanno alle portato mani. Via, sì.
4: Probabilmente sì. Per una gamba tesa
0: di troppo.
4: La prima era fallo della Juve, non so se è suo, però nella seconda,
0: molto
4: scusa,
0: nervoso, però
4: nervoso.
0: Bremer, vero,
3: sì, è
0: Antonio?
3: Molto nervoso, c'è la faccia della sì. persona nervosa.
0: Sì.
3: Possiamo dire che la prima partita che gioca di nuovo Lugani dopo tanto tempo, che l'ultima amichevole non ha fatto neanche un minuto e l'ho visto uscire come per dire vabbè, allora ditemelo. E quindi oggi invece ha preso il posto là in mezzo, in quest'ultima tornata di...
0: Intanto Arthur si spiega.
3: Che... sì. Esatto, potremmo...
4: Allora, lo mettiamo nell'ufficio legale.
0: Oddio, brutto l'intervento di Bremer. Ha fatto un brutto intervento però, Antonio. Perché guarda, fortunatamente non prende il giocatore, perché se lo prende gli fa male.
4: Se lo prende gli fa malissimo.
3: Sì, l'ha alzato e l'ha calato la gamba. Però l'ho già visto molto Guerriero come al solito, il solito Brenner
4: ammonito intanto dall'arbitro,
3: ma anche sì,
4: e si prende anche una spallata e risponde male alla spallata. È nervosissimo.
3: È un po' nervoso, sì. Sai, il mondiale non ha giocato una partita. Qui io penso che abbia molto da chiacchierare.
4: Poi sente, e questo lo sai anche tu, così ci puoi dare anche questo dettaglio, sente questa Juve che preme per Lukumi, che secondo me un po' ti mette di carico addosso.
3: Lo mette a tutti quei difensori, perché le caratteristiche sono molto difensiviste della Juventus in questo momento, no? Con Brenner, con i giocatori che ci sono, con i giocatori che ha inserito, con quelli che escono, con quelli che potrebbero arrivare. Quindi la Juventus è costruita partendo dall'ossatura difensiva. Pensi anche a un Lukumi, a un Mancino, cioè vedi allungarsi. Sai cosa hai detto prima di partire per il mondiale? Fuori discussione,
4: se ne è battuta,
3: io giocherò la Champions. Cioè, nessuno se le dimentica le parole, poi ce le si può rimangiare. Pensava di fare un mondiale, non dico da panchinaro, non da protagonista, ma sicuramente non da panchinaro assoluto. Devi anche conquistarti un po' il tuo posto. Mercato non ne hai, siamo le solite, no? Il citofono funziona, la porta in casa Juve è socchiusa, ma non solo per uno o due giocatori, ci sono diverse situazioni complicate.
4: Tensione per imparare a terra, ok, conclusione da fuori per imparare a terra.
3: Ci sono alcune, sì, abbastanza prevedibili, sì, sì, o comunque sì, leggibile. Qui ci risiamo, Di Gregorio Perin, se proteggi bene la difesa, la porta, rischiano di meno. Per me questa è la regola fondamentale, e piuttosto che inventarmi e spendere troppi soldi, non li spenderei neanche troppi per far tornare o riaprire il portone a chissà quale attaccante, centrocampista o meno. Però attenzione in questo momento, il portiere lo stiamo cercando e ce l'ha confermato, ok? Chiaro che quando non ci fanno un nome preciso e ne abbiamo già ruotati tre, significa che Vicario sì, è in vantaggio. Suzuki, prendolo in prestito dal Parma, dal Paris Saint-Germain, non ne capirei troppo le ragioni economiche per poi doverlo restituire dopo che gliel'ho valorizzato, sarei appunto da capo, onestamente. Lukumi preme per la Juventus, Gatti è in uscita, Cabal pure, in mezzo al campo che si vorrebbe, ma costa anche troppo. Attenzione alla Sminus, come operazione, tipologia classica per fare bingo e per farlo a carte scoperte all'ultimo giro d'orologio. Frattesi che sì, perché all'Inter potrebbe interessare qualcuno dei nostri, e poi il portone è sempre aperto. La Juventus ha un'opzione su Pellegrino del Parma, però sappiamo che se qualcuno abbassasse la cresta e le pretese, Spalletti sarebbe ben contento che gli spendessero qualche soldo in più su un nome che lui ritiene di poter valorizzare più di altri, e il nome che per lui potrebbe più valorizzare di altri, onestamente, per come è disegnata la Juventus, perché solo è interessante, però è molto simile a quelli che già ci sono, onestamente, come attaccanti. Il centrocampista vorrebbe che sì, per una questione di esperienza, forse anche rispetto a Frattesi, anche se in nazionale lui ha sempre valorizzato bene anche Frattesi. Cioè, diciamo che ci sono le ultime cartucce, accontenterebbero comunque il nostro allenatore. Ripeto, poi a lui il dovere di mettere in ordine tutto quello che gli è stato messo a disposizione. Intanto mancano 6 minuti alla fine.
4: Sì, ci avviamo al termine.
0: Ciao Antonio, grazie.
3: Sarebbe stata complicata, è stata meno complicata di quella
0: del previsto.
4: È sicuramente meglio la Juve del Chelsea.
0: Decisamente.
3: Assolutamente. La prossima, ripeto, devo giocarla dignitosamente, perché poi col Palermo possiamo andare anche in spiaggia.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
3: A
0: grazie.
4: Ciao. Ciao Antonio.
0: Allora, nel frattempo,
4: Milan 1-1.
0: Stavo guardando i numeri di David, no? Per cercare di capire anche questa sostituzione. In effetti, vabbè, non ha mai tirato questo. 0 assist, 0 passaggi chiave, 0 cross. I passaggi 6 su 8, quindi 75%, di cui 4 nella nostra metà campo, quindi praticamente passaggi inutili. difensivamente ha fatto due coperture, mentre ha toccato 13 palloni, di cui 3 persi. Quindi, diciamo, non è stata proprio una grandissima prestazione. Con Miners me lo state scrivendo, io non mi sono accorto neppure che è in campo. No.
1: Adesso, errore clamoroso in appoggio di Kelly. Selic ha provato a prendere il pallone, ha subito un fallaccio, secondo me, che andava fischiato. Però insomma, ecco, ci sono quelle disattenzioni che devono essere ancora un po' corretta, però Selic, per esempio, per parlare
0: Selic ha fatto una buona partita.
1: È proprio un soldatino.
0: Selic ha fatto una buona partita.
1: Quello
0: mi è
1: che
0: piaciuto.
1: Dici di fare, lo fa e ci mette sempre grande concentrazione. Questa è una cosa molto importante.
0: Devo dire la verità, mi è piaciuto Selic. Tant'è vero, sta facendo 90 minuti, Vincenzo. Mi pare che sia l'unico che ha fatto 90 minuti, eh? Perché poi gli altri.
1: Kelly.
0: Perché poi gli altri più o meno sono stati ruotati tutti.
1: È uscito Miretti.
0: Quindi Selic già in forma, e tra l'altro lui proviene anche dal mondiale.
1: Sì, ha fatto perciò più vacanza rispetto agli altri.
0: Esatto. Allora sentiamo un paio di vocali, poi Claudia con i testuali. Staremo insieme fino alle 17, poi arriva Camillo, quindi c'è spazio per tutti. Avremo Marco Sanfelice, avremo Mirko Nicolino, voi per i commenti, insomma abbiamo tante cose. Vai.
5: Forza la Juve, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, forza Juve, la Juve, ale, ale,
0: carico, amico
5: la
0: mio.
5: Juve, ale, ale, la Juve, ale, ale, la Juve, ale, la Juve, ale, forza Juve, ale.
0: No, volevo dire a Arthur, il pallone è quello tondo. Allora, ci sono diverse cose tonde in campo, tra cui le teste dei calciatori. No,
1: è bianco,
0: tondo, è quello, si gioca con quello. Sì, rapido.
1: Sì, un po' rapido, ma un minimo. Cioè.
0: Sì, comunque Lucumì è quello che sollevò di peso con Sesau e ci fece sollevamento peso.
1: Sostanzialmente sì.
0: È lui.
1: Chissà poi quando arriverà se chiederà scusa.
6: Emilio da Padova, comunque al di là di tutto, dell'amichevole per l'amor di Dio, comunque Zegrova ha fatto un bel gol e devo essere sincero, il Diz ha fatto anche una bella azione, un bel
0: bellissimo
6: passaggio,
0: bellissimo.
6: Certo, cioè, certo, qua c'è intelligenza tattica,
0: bravo,
6: comunque comincia
0: bravo,
6: a vedersi
0: bravo
6: un po' qualcosa. Adesso non cantiamo vittoria, vediamo andare avanti e cercare di fare altri acquisti, il portiere, un attaccante, un centrocampista e un difensore. Questo è quello che serve a noi.
1: Miners è inutile, bro. Ragazzi.
0: Con Miners è inutile come Giorgio Storani. No, cioè no, Giorgio Storani era molto utile, adesso
1: scherzi,
0: abbiamo Costantino.
1: No.
0: Prego. Ho visto il tatuaggio del Napoli di Spalletti. No, Lucio, questo mi fa male. Lucio, rimettiti a maniche lunghe. Ti prego, rimettiti a maniche lunghe, Lucio. Lucio, rimettiti a maniche lunghe.
1: Però visti che ha attaccato Coppa.
0: Sì, ma rimettiti a maniche lunghe, Lucio.
1: Lo so, che deve
0: Lucio,
1: fare?
0: Rimettiti a maniche lunghe.
1: Che deve fare?
0: Mamma mia, te brutto.
1: Scivolone.
7: Massimo da Parma, sentenzio che il signor Conceição può prendere l'aereo per ovunque, basta che lo paghino, perché Zegrova è enormemente più forte. Poi dipenderà dalla continuità, tanto Conceição la continuità non ce l'ha, perché tutto fumo e niente arrosto, ne combina una giusta su 10.
0: Sono parzialmente
7: d'accordo.
0: Questo qua
7: è letale, se sta bene Zegrova è un fuoriclasse. La gente non l'ha visto, non se lo ricorda nel Lille.
0: Allora mi piace molto, perché quando si parla di tattica,
1: calcio
0: è bellissimo. Allora sono, mi permetto di essere parzialmente d'accordo con questo amico.
1: Sì, perché con Sesau comunque il suo, sì, sicuramente
0: con Sesau dovrebbe segnare un po' di più.
1: Sì.
0: Però su una cosa, un amico di Parma, perfettamente, immagino amico mio il caldo che c'è a Parma. Zegrova tecnicamente è più forte di questa squadra. Cioè c'è il Diz e poi c'è Zegrova. Tecnicamente,
1: sì,
0: tecnicamente.
1: Sì. Allora, diciamo
0: è come Turco quando va dalle sue amiche medio orientali, non c'è
1: in
0: proprio partita.
1: Occhio qua, intanto cerchiamo di chiuderla. Credo che fosse
0: Kelly.
1: Occhio anche qua, ma c'era fuori gioco, l'arbitro invece fa continuare, il guardalino è finto, quindi non è, però sono 4 minuti di recupero, la liga di Turco.
0: Io
1: ci
0: comunque
1: dice che sono 4 minuti.
0: Una scenetta, guarda, mangerei anche il sushi.
1: Sì, figurati,
0: che non mi piace,
1: mangi pesce normale,
0: sì, ma
1: di sushi.
0: Se mi invita la signorina.
1: Sì. Invece sì, il discorso è che chiaramente poi vedi c'è Grova, deve dare una mano anche alla costruzione, alla difesa, perché adesso riparte, vedi, e bisogna essere bravi nelle ripartenze, precisi nei passaggi, non come adesso. Se è un giocatore che riesce a aggiungerci anche qualcosa, è chiaro che tecnicamente è forte, secondo me c'ha anche delle cose in più rispetto a Yıldız, ma anche delle cose in meno, tipo la fisicità, perché Yıldız ha un fisico un po' più prestante, anche nelle chiusure più bravo. Però, chiaro, se tu lo riesci a recuperare, funziona. Ma vedi, tu lavori con Douglas Luiz, qualcosa l'hai vista, qualcosa no. Cegrova, comincia a vedere qualcosa. Arthur, non vedi niente. David, non vedi niente. E allora capisci che ci sono dei giocatori su cui puoi lavorare e giocatori su cui non puoi lavorare per niente.
0: Latini, smettila. Allora, vi volevo leggere questo messaggio che mi ha mandato Lorenzo, dal punto di vista anche psicologico, approccio alla partita molto interessante. Dice: sai cosa mi è piaciuto dal punto di vista psicologico? Che Spalletti ha pensato a due formazioni che per 70 minuti fossero abbastanza equilibrate, così da evitare brutte figure e malumori mentali successive, visto che poi la prossima è contro quella gente lì. È giusto, infatti ci tenevo a leggere questa cosa, perché ha messo comunque in campo due squadre molto equilibrate, quindi è vero.
1: Sì, si è scelto gli uomini. Questa volta Kalulu non ha fatto tutti i 90 minuti come ha fatto nelle altre partite, ma l'ha fatto Selic, quindi si sceglie anche gli uomini che stanno meglio fisicamente. Questo contropiede in minoranza è stato portato avanti molto bene da Kenan Yıldız, perché ha fatto il massimo che poteva fare, cioè conquistare un calcio d'angolo. Ultimi minuti, e si può anche provare a cercare di timbrare di nuovo il cartellino. Però sì, sono d'accordo con la lettura di Lorenzo, anche perché poi i risvolti mentali in questo momento sono importanti. E tra l'altro,
0: fondamentali,
1: Spalletti, che cosa ha detto nella presentazione di questa partita? Intanto vediamo il calcio d'angolo, banale. Ecco, questi poi bisogna imparare a battere i calci di punizione, i calci d'angolo e le punizioni. Però che cosa aveva detto nella presentazione? Io voglio che questa squadra entri nel mood campionato, stagione.
0: Cioè, la oggi c'è, stata comunque nel mood campionato. Claudia, leggici qualcosa, due minuti alla fine della partita, poi tutto post partita, noi abbiamo diversi spunti da affrontare.
1: Anche al 92esimo, una partita di agosto.
0: Stanno bene, vai Claudia.
8: Allora, con Sestao sarà tanto fumo e poco arrosto, ma da lì a dire che possiamo cederlo tranquillamente perché c'è Zigrova, beh, calma, perché questo l'anno scorso ne ha avute di occasioni e ha fatto zero, l'altro meno di fumo ne ha fatto. Saluti, sì. Marco da Cinematico.
0: No, Marco, è vero. Poi, ripeto, il messaggio dell'amico di Parma ha senso, però attenzione, perché Zigrova veramente qui ci ha deliziato durante la stagione scorsa meno. Però leggevo un messaggio di un amico prima che diceva: se venisse a confermare tutti, noi abbiamo forse il reparto esterni più forte della Serie A, e questo è profondamente vero. Vai.
8: Paolo da Ferrara, per il tatuaggio citofonare a Carnevali e far mettere un cerotto indelebile.
0: Io poi leggevo anche un amico che dice: ma 66 anni tipo fa un tatuaggio del genere? No, io mi farò delle farfalle qui come Modric, cioè
1: mamma mia ragazzi qui, sì.
0: A 66 anni, ma no.
8: No, il progetto era un altro, vedi?
0: Sì, il progetto era un altro, sì, è vero.
1: Volevi fare?
0: Già ho mi tatuo tutta la schiena. Mi ci vedete, tatuato tutta la schiena.
1: Sei capace.
0: Vai, Claudia.
1: La pelata, ti dico.
0: Sì, la pelata.
8: Maurizio dice: tecnicamente anche Douglas non è male.
0: No, hai ragione. Hai ragione. Pensa che c'è un mio amico degli sbandati che è tutto tatuato anche sulla pelata.
1: Ma questa è la stessa
0: cosa. No, farò esattamente la stessa cosa. Vai.
8: E poi c'è Valerio De Luca che dice: Selic è un signor giocatore.
0: Guarda, io Selic, la partita è finita, io Selic non l'ho quasi mai apprezzato, però devo dire che è un soldatino, va bene, quindi sì, ce lo teniamo. Mettici in cerotto, mettici una fascia, mettici qualcosa. Non lo voglio vedere quel tatuaggio, Lucio. Non lo voglio vedere quel tatuaggio, e non lo voglio vedere nemmeno i tifosi della Juve. Quindi fai qualcosa, inventa di qualcosa, mettici. Dai, si può vedere. Ragazzi, non si può vedere. È una cosa veramente brutta. Belli questi abbracci,
1: belli abbracci, coccoli a Cegrova, che evidentemente sta provando anche a riconquistarsi un po' il gruppo.
0: Il gruppo, sì. Comunque, quarta amichevole, ancora non hai preso gol.
1: Non hai preso gol, hai fatto 3 vittorie e un pareggio. 4 gol all'attivo, comunque i numeri ci sono, comunque le soluzioni le stai trovando, e comunque ti manca mezza squadra sostanzialmente, perché sì, stai giocando con i reduci che hai, con quelli che speri di non avere più, in attesa di quelli che speri di avere. Quindi comunque credo che il bilancio sia estremamente positivo di questa partita.
0: Sì, sì, positivo, anche perché era al momento la partita più delicata, no, della Juventus in questa fase di preparazione, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, e che è anche pericoloso magari trarre delle conclusioni affrettate. Però in questa partita sicuramente la Juventus ha fatto 90 minuti di livello, oltre aver vinto la partita, poi vincere aiuta sempre anche a lavorare, come si suol dire, vincere ti fa sentire un po' meno fatica, però le risposte complessive, alzando oggi un pochino l'asticella dell'impegno, sono risposte secondo me molto molto positive. È chiaro che sabato giocheremo contro il Circo, contro il Circo Orfei, anzi no, Circo Orfei è molto più serio, e anche lì insomma vorremmo vedere qualcosa. La Juve deve alzare gradualmente il ritmo, lo sappiamo, per arrivare poi non pronta al 23, perché il 23 siamo sempre in piena estate, ma insomma pronto per quel tipo di impegno. E poi naturalmente ragazzi c'è il mercato che cambierà ancora molto il volto di questa squadra, io ne sono sicuramente sicuramente convinto, cioè vedremo ancora dei volti nuovi in entrata e vedremo delle uscite. Sulle uscite continuo a dire, non innamoriamoci di nessuno, perché probabilmente la Juve qualche cessione anche di presunti titolari la farà, questo lo dobbiamo sapere, perché bisogna rientrare dal punto di vista economico. Però insomma io sono, Vincenzo, soddisfatto da questa da questa crescita della Juve.
4: E soprattutto altro ragionamento, sì giusto, quello che dici lo condivido. Altro ragionamento da fare, lo possiamo fare sui singoli. Douglas Luiz bene, ma c'è ancora delle carenze, a me ancora non ha conquistato. Devo dire bene Miretti, devo dire ottimo lavoro comunque di squadra, ottimo lavoro nella squadra di Milik, meglio i 45 minuti di Milik rispetto ai 25 di David.
0: Sì, lì poi ora cercheremo di capire.
4: Però comunque in quello che si è visto in campo meglio, sembrava veramente l'attaccante da recuperare Milik, che se dovesse avere veramente una crescita potrebbe tornarti sicuramente utile. Ci sono ancora delle carenze, ti manca ancora tanto. Continuo a vedere nell'ufficio volti un Di Gregorio che secondo me anche lui da un lato capisce che è di troppo lì, mentre Perin entra sempre un po' più rilassato e coinvolge un po' la difesa, mentre Di Gregorio sta un po' sulle sue, credo che lo spogliatoio l'abbia rigettato, ma è una sensazione mia questa qua. Sono contento degli abbracci per Jegrova, della sua prestazione, del gol bellissimo che ha fatto, complice anche il ritorno in campo di Yıldız, che poi in qualche modo quando gioca il piede ce lo mette sempre.
0: Sì,
4: e la firma ce la mette
0: assolutamente
4: sempre.
0: Vincenzo, credo che questo sia il commento più logico che riusciamo a fare rispetto a una partita evidentemente che è sempre un amichevole di agosto. Claudia, il tuo punto di vista, poi andiamo anche, vi darò anche qualche numero, ascoltare i vostri vocali alle 3:15, andiamo anche dal buon San Felice.
8: Ma è stata sicuramente una partita interessante, finalmente piano piano forse si vede qualcosina e onestamente mi sento, non lo so, fiduciosa, dico a bassa voce, per questa stagione. Comunque abbiamo ancora dei giocatori da recuperare e quindi secondo me si può far bene.
0: Allora, la sensazione è questa, però hai detto bene a dirlo a bassa voce, perché poi è un attimo passare da una Juve che sta crescendo, basta anche un'amichevole sbagliata, è tutto da rifare, è tutto da buttare, è tutto da sistemare. Come al solito la verità sta nel mezzo in questo momento, non illudiamoci per la vittoria col Chelsea, per alcune cose che abbiamo visto e che ci hanno anche fatto piacere, perché il percorso è appena cominciato, siamo al 5% del percorso. Però è molto meglio cominciare con delle indicazioni che arrivano piuttosto che col dover andare a parlare di un 3-0, di un 2-0, come spesso è accaduto a inizio stagione, parlo di amichevoli. Si lavora meglio sia loro che i dirigenti che devono fare mercato, ma soprattutto si lavora meglio perché piano piano, secondo me molto piano, come dice Claudia sottovoce, comincia anche da parte dei tifosi a instillarsi un minimo di fiducia rispetto a quello che si fa. Non perché batti 1-0 il Chelsea, lo ripeto, ma perché nello sviluppo di questi 90 minuti qualcosina abbiamo visto. A me basta questo, cominciare a vedere qualcosina, neppure tanto dal punto di vista strettamente tattico, perché ancora forse presto, ma dal punto di vista della voglia, dell'intensità che ci mettono i giocatori. Ecco, questa io l'ho notata, Vincenzo, oggi. Ed è quello che chiedo oggi. È quello che chiedo oggi, perché tutto il resto poi arriverà. Detto che, dal punto di vista strettamente tecnico-tattico, queste tournée rompono le scatole tantissimo, perché questi non lavorano poco, Vincenzo, lavorano poco. Lavori sul campo, cioè l'amichevole ti serve anche come allenamento.
4: Però Spalletti, e qua dobbiamo dargli un po' di meriti, sta lavorando con grande intelligenza con questo gruppo. Sta tenendo intanto, sta costruendo intanto un'identità con giocatori che o saranno seconde scelte o andranno via, e con tanti che devono arrivare, molti che sono dei giovani. Riuscire a fare questo lavoro di identità alla squadra con tanti elementi che cambieranno e che si stanno aggregando piano piano è molto complicato. Ci potrebbero essere mille alibi. Lui però, come dicevo, e torno su questo concetto, nella conferenza stampa era stato molto chiaro: bisogna scendere in campo e affrontare le partite con la testa giusta, non come se fossero amichevoli, come se fossero già gare della stagione, quindi dargli la giusta importanza. E questo messaggio è riuscito a trasferirlo nel gruppo. Credo che questo sia un anno importante, perché Spalletti può lavorare da quest'estate, come sta facendo, con uno spogliatoio che deve essere disciplinato e che Spalletti sta disciplinando. A questo spogliatoio poi arriva anche un messaggio più importante, che sopra c'è una dirigenza che sta lavorando benissimo e che dà le chiavi in mano con totale fiducia all'allenatore. Ecco che quei gruppettini che si potevano formare, o qualcuno che poteva abbassare un po' la guardia, adesso deve alzare, drizzare le antenne e metterci il massimo. Manca ancora qualcosa, manca ancora molto in realtà.
0: Manca molto.
4: Però se Spalletti è riuscito a lavorare così bene, ripeto, comunque 4 partite, un pareggio, 3 vittorie, 4 gol fatti, 0 gol subiti, sono soltanto amichevoli, ma intanto questi sono i numeri. Se gli dai i giocatori che gli mancano, e questa partita col Chelsea l'abbiamo giocato senza Colomani, senza Laibegovic, senza quelli che
0: potrebbero senza essere Diz, senza anche se Diz, poi mette il piede nel gol,
4: comunque la firma, ma questo ti dimostra, cioè io metto il Diz pochi minuti e mi basta la firma. E lo dico a beneficio, adesso quest'altra cosa, a beneficio di quelli che un po' ci hanno criticato sulle critiche a David. Metto David in 25 minuti, non mi ha tirato fuori nulla.
0: Così come con Maine.
4: Nulla. Ragazzi, ma 25 minuti, vi assicuro che un giocatore da Juve qualcosa te la fa vedere. Se è da Juve. Se no non è da Juve. Stop, semplice.
0: Sì. Io ho fatto sto sospiro, ma sì.
4: Ma è così.
0: Sai, poi lì, Claudia, poi vai te con le testuali e poi andiamo con i vocali. Lì poi, Vincenzo, c'entra molto anche l'aspetto mentale. Io non so questo ragazzo cosa vuole, cosa si aspetta, cosa immagina, non lo so. Certamente penso che non sia un momento facile per lui. Penso che si renda conto che è reduce da un'annata totalmente negativa. E penso che si sia reso conto che la società lo vorrebbe cedere. Quindi mi rendo anche conto, ora non voglio fare...
4: Sei un professionista.
0: Non voglio dare carezze per forza. Sì, lo so Vincenzo, sei un professionista, però lui si sente in discussione in questo momento. Poi sono d'accordo, cioè in 25 minuti non ti ha fatto vedere niente. Ma ho anche la sensazione che difficilmente lui oggi in 25 minuti, in 20 minuti, ma aggiungo in un tempo... ti possa far vedere qualcosa, perché l'involuzione di questo ragazzo l'abbiamo vista anche al mondiale. Ma gliel'ha fatto male. Ora lasciamo perdere i 3 gol che fa contro, mi ricordo, l'Arabia Saudita, mi pare, forse l'avevo fatti anch'io. Ma anche al mondiale, che tutti noi aspettavamo come il grande riscatto di David, è stato un mezzo flop. Dunque, qui deve essere brava la società, e io mi fido al 1000 per 1000 dei professionisti che abbiamo, ma deve essere bravo anche lui e chi lavora per lui, cioè il procuratore, a fargli capire che forse un'altra stagione alla Juventus, seppur a 6 milioni l'anno, seppur con magari la possibilità di fare meglio dell'anno scorso, però parte in salita. E allora io mi domando, dal punto di vista mentale, che ne abbiamo parlato tutto l'anno, David è uno che può partire un po' come Di Gregorio, portandosi Magliocca sulle spalle ogni volta che scende in campo, c'è cioè 125 kg? Io non lo so. Di Gregorio penso di no, perché ha un ruolo ancora più delicato, se vogliamo, il portiere. Perché magari l'attaccante sbaglia un gol, sbaglia il secondo, poi nella giornata più storta il pallone gli va addosso e va in rete, e da 4 prende 6, perché sappiamo come funziona. Il portiere è ancora peggio, perché una papera del portiere rischia di farti perdere la partita. Dunque, io lì lavorerei di più. perché è quello che può fare la differenza. E allora chi gli sta vicino dovrebbe fargli capire che probabilmente la seconda chance non è il caso di averla. Poi naturalmente, ripeto, ha lui la palla, certo, nella sua metà campo, perché il contratto gliel'ha fatto la Juve, perché i 6 milioni li dà la Juve e perché lui ha tutto il diritto di rimanere alla Juve. Poco da aggiungere.
1: No, poco da aggiungere, però ribadisco quello che ti ho detto prima, cioè tu sei un professionista, capisco che c'è un contratto, capisco che magari vuoi restare, o magari il professionista è quello che comunque entra in campo del massimo e... Purtroppo io credo che lui stia facendo il professionista e questo mi preoccupa, perché lui sta facendo il massimo, ma questo è il suo massimo.
0: Ma non credo, Vincenzo.
1: No, lui secondo me nella Juventus è un pesce fuor d'acqua, e questa è la verità. È un giocatore che non lega con il gioco, che non lega con gli schemi e con le idee di Spalletti. Questa sostituzione, secondo me, ora sarà un problema fisico, sarà perché c'aveva 25 minuti nelle gambe, sarà perché gli è venuto il colpo della strega, sarà perché c'è una lasciata al genere, non lo so, però secondo me è stato un segnale più che altro che Spalletti gli ha detto: lo capisci o non lo capisci che con me non avrai spazio, ma non per pregiudizio, perché non puoi fare quelle cose che io chiedo alla squadra di fare. E anche Cegrova comunque si sta sforzando di fare un qualcosa di diverso e di più per entrare in quello che...
0: E qui tocchi un tasto fondamentale.
1: Questo è.
0: Cioè, se vedo gli atteggiamenti dei due, vedo uno che
1: non a caso è stato poi coccolato dalla squadra, l'altro continua a essere un oggetto estraneo.
0: Questo sì. Come poi Kumanets.
1: Bravo. Poi questo si possono fare mille fotografie a cena insieme per far vedere, ma tanto è in campo che te ne accorgi che Di Gregorio è isolato dal gruppo, è una maschera.
0: Vabbè,
1: Di Gregorio
0: fa portiere.
1: Sì, no, ma lo vedi, non dialoga. No, Perino, no, quando entra in campo ha parlato con la squadra, sorrideva, colloquiava. Quello secondo me gli hanno detto: tu para, secondo me, non sto dando una notizia, stai zitto per il resto. Perché per quello che è stato detto del gruppo, stai zitto. Quindi lui è escluso dal gruppo. Facile. David se ne accorge, il gruppo che è un peso. A Milk gli vogliono bene tutti e sanno che comunque se lui fosse...
0: Stai toccando un tasto fondamentale, Vincenzo.
1: Il gruppo deve essere unito per vincere. E anche se tu in un gruppo ti senti escluso, ma non perché ti hanno escluso perché sei cattivo, perché sei troppo bravo, ma perché oggettivamente non funzioni, non combaci, non sei parte di questo gruppo.
0: Allora, guarda, ora poi Claudia andiamo a ripescare anche messaggi, stanno arrivando tantissimi di qualche minuto fa. Io però penso una cosa, che la prima domanda che verrà fatta a Spalletti, perché oggi se
1: che
0: vogliamo la
1: David?
0: Notizia è quella, no?
1: Certo.
0: Gioca 20 minuti. Allora, sai cosa mi aspetto io? E da un lato mi auguro, perché non voglio mettere
1: nessun problema, c'aveva un mezzo sovraccarico, l'abbiamo tirato fuori per
0: evitare
1: questo, direi.
0: Esatto. Se invece dice altro, vuol dire che c'è un caso aperto, ma io oggi i casi non li voglio aprire, sinceramente. Fammi sentire i vocali, poi Claudia vai a recuperare un po' di testuali.
9: Ciao ragazzi, sono Giacomo da Taz.
0: Ciao Giacomo.
9: Mi sembra una Juventus in confronto l'anno scorso in netta crescita, anche se siamo con gli stessi uomini, soprattutto ragazzi nella personalità, anche nel carattere. E sono la cosa più bella, che mi sembrano tutti i ragazzi coinvolti nel progetto, anche i giocatori che sono nel mercato stanno dando, mi sembra, il massimo per farsi vedere, per farsi notare dal mister. Quindi vuol dire che il mister sta facendo veramente un ottimo lavoro, ragazzi. Non so come la pensate voi. Bene così, fase difensiva super, fino alla fine.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Vincenzo ti direbbe non tutti coinvolti, però io sarei d'accordo.
1: Non tutti coinvolti.
0: Vai.
10: Buonasera ragazzi, Ale da Roma. Discreta partita, molto lenta ovviamente, visto il periodo. Ho visto un'ottima solidità di Celik, ma quello si sapeva e sarà molto utile per noi a destra, a sinistra, ma anche centrale. Poi molto meglio i 25 minuti di Ovuso che i 2 anni di Cop Miner, ragazzi. Ma sto ragazzetto, no? Sto ragazzino, chiamiamole, poi è italiano, grandioso, cioè c'ha personalità, va a cercare la palla, non si nasconde, non ha paura. Ci ha fatto 25 minuti ottimi, molto meglio di 2 anni di Combiner, ragazzi, molto meglio di 2 anni di David, di un anno, scusate, di David. Cioè, ma non possiamo far finta di dimenticarli lì in Giappone, sia David che Combiner.
4: Made in Japan.
10: E speriamo che Zegrova trovi un po' di tranquillità, perché a me piace molto, però ancora sbaglia troppe decisioni. Quando c'è il passaggio, quello importante, lo sbaglia sempre.
1: Ale, però
0: siete tremendi.
1: Sì, noi ridiamo e scherziamo con i nostri amici, però inquadrano una verità. Comanes è quello che quattro settimane fa ha detto: voglio dimostrare di essere da Juve. Entri in campo e sei ancora un fantasma. Basta. Perché David, tutto a posto. Sì, però ha avuto solo 25 minuti. Si vede che sei un fantasma anche tu. Basta, lo ripeterò sempre. Allora, secondo me, questi non si guardano. Non si rendono conto.
0: Ma io penso di sì, dai.
1: Douglas Luiz, vedi, si è preso gli imbrotti di Spalletti, perché fa sempre gli stessi errori. Però ti fa vedere qualcosa, ci prova, mette la tecnica, cresce, ci mette il fisico. Zegrova ha ancora tante carenze, ma ti fa un super gol, si impegna, è tornato indietro a cercare di prendere la palla, ti vuole dimostrare qualcosa. Gli altri che cosa vogliono da noi? Con Maines, che cosa vuoi da noi? Lo stipendio, ti prendi lo stipendio, però stai a casa. Perché questa è gente che non serve neanche durante l'allenamento, durante la settimana. David, che vuoi? Cioè, sta pure con la faccia, vabbè, è Iceman, tutto a po'. Che vuoi? Che cosa dobbiamo fare? Perché comunque io sarei stato curioso di vedere se non si fosse fatto male subito Ekator, che secondo me ti avrebbe fatto vedere comunque qualcosina in più. Milik, se non giocava da 400-500 partite, e quello si è mosso, ha avuto un'occasione, ma se l'è creata, perché poi l'attaccante se le crea le occasioni, non aspetta, però non gli danno i palloni, perché qualcuno ha scritto anche questo. Milik ha preso il pallone da 45 metri, ha tirato in porta, ha fatto movimenti, ha spallato, eccetera, e comunque è uno che non giocava da 500 partite. Ildiz entra e al netto che era la prima partita che faceva, un paio di sgasate, si conquista un calcio d'angolo, un colpo di tacco e fa l'assist per il gol, e la qualità la vedi. Gli altri che vogliono?
0: Allora Gabri, chiama il capitano degli Alpini, perché ricordiamo lui è stato grande capitano degli Alpini, Marco Edoardo Sanfelici. Vai Claudia con un po' di messaggi, ripesca anche quelli di una 20 minuti fa, perché ce n'è veramente una marea di questo. Ragazzi, vi ringrazio di cuore, vai.
8: Allora, ciao ragazzi, ma un Gatti così non lo terreste? Sinceramente no. Meglio di Kelly. Saluti Loris da Treviso.
1: A me non è piaciuto Gatti. A me non è piaciuto.
0: Ma Raggio, allora no, hai bisogno di ferie.
1: No, a me non è piaciuto Gatti.
0: A me ma non mi è dispiaciuto.
1: No, io l'ho visto molto impreciso, ma forse non l'avete vista la partita. È stato molto impreciso in tante chiusure.
0: Io l'ho vista insieme a te.
1: Quella che ci mandano i messaggi, dico. Perché per esempio Bremer l'abbiamo visto vistoso, ha sbagliato delle cose. Gatti secondo me è stato impreciso e nelle partenze ha perso un paio di palloni sanguinosi, ma sanguinosi proprio. Kelly invece ha fatto comunque
0: Buona partita,
1: anche lui ha sbagliato quel pallone su Selic che gliel'ha dato male, sì, però nel finale di partita, eccetera. Sì. Ma ragazzi, sono arrivate un paio di bucate centrali. Quella di Palestra che ha tirato tutto da solo è stata una lettura sbagliata alla di Bremer, però anche di Gatti. Perché l'ha persa anche lui? Non lo so, io. No.
0: Claudia.
8: David, assolutamente da sbolognare. Bene Zegrova, che per me con la tecnica che ha potrebbe secondo me giocare in mezzo al campo. Se riuscisse a non incaponirsi nei dribbling e alzasse un po' la testa, i numeri per verticalizzare il gioco. Roberto da Trieste.
0: Ma io non ce lo vedo in mezzo al campo. Ti dico la verità, non ce lo vedo. Vai.
8: Ciao Alessandro e ciao Vincenzo, Giovanni da Filadelfia. Vorrei dire che ci sono centrocampisti invendibili, in primis Cop Miners. Ma uno, non so come centrocampista bisogna prenderlo, senza se e senza ma. E poi una sinistra, Cambiaso arrogante, convinto, parte dalla panchina.
0: Però a me non è dispiaciuto oggi Cambiaso, ragazzi, oggi voglio fare il buono. Oggi, ma a me non
1: oggi
0: è dispiaciuto.
1: L'ho detto anche prima, molto meno impreciso di altre volte, molto più attento di altre volte. Su quel tiro di Bogà forse poteva fare meglio. Però mi è sembrato anche molto più dentro la partita e negli schemi. Qualcosina ha sbagliato, qualcosina ha fatto bene, meglio rispetto al solito, devo dire.
0: Questo lo leggo io, saluto Kate da... eccolo qua, Kate, vi dico che siete eccezionali. Pensavo, ma Coop e David si possono licenziare per giusta causa, visto che non più... Ciao
1: tu
0: Kate.
1: Tu pensa che c'è la questione Sebastiano Esposito del Cagliari...
0: Sì.
1: Che ti dimostra che non si può fare nulla. Lui se n'è letteralmente andato. Gli hanno detto che.
0: Quindi tu non credi al fatto che lui stia attraversando un momento difficile, come ha detto il suo procuratore?
1: Gli hanno detto, che i suoi avvocati gli daranno presenteranno appunto il certificato medico.
4: Lui però non vuole sapere niente. Io credo che non sia una questione di momento difficile, io credo che sia successo qualcosa lì con Pisacane.
0: Sì, che...
4: ma qualcosa sì, di serio, probabilmente, perché una reazione troppo strana. Che io capì, Banda è una reazione che hanno avuto tanti, diciamo.
0: Banda,
4: ma Sebastiano
0: Banda se n'è andato.
4: Ho capito, e quella è stata una reazione. Cioè, se n'è andato, e poi ti ha detto: ah, non leggo, non leggo i messaggi. Dice: vabbè, quello è uno così. Ma Sebastiano,
0: cosa vuol dire? Quello no. Di Panaggio, quello così. È un calciatore, sì, del Lecce, non è che quello sì, è uno così.
4: Ma ne abbiamo visti tanti che se ne andavano, non tornavano più. Dice: vabbè, quello è fatto così, che ci vuoi fare, non torna più. Ma Sebastiano Esposito ti aspettavi una roba diversa, no? E invece Panaggio,
0: senti, mi fai una cosa, vai in ferita. No, è così. Banda, è così, vabbè, è così, così Banda.
4: Ma lo conosciamo, Banda, ha preso, se n'è andato.
0: Quante volte ci hai cenato con Banda?
4: Ma dai, la storia si sa. Spenti il telefonino, ha detto: ma che volete da me?
0: Leggimi atti due testuali, poi un vocale e poi arriva Marco.
8: Contento della vittoria, la mano del mister mi sembra che si veda, anche le gerarchie in campo, quindi ora tocca alla dirigenza regalare a Lucianone, che coprirà il tatuaggio con lo scudetto della Juve con più stelle oltretutto, ed ho molta fiducia in Carnevale e Co, considerando anche che il Chelsea è la seconda sconfitta consecutiva, quindi non era scontato giocarsi alla pari una partita con un top club inglese, con ad oggi 360 milioni di euro spesi nel mercato. Marco da Lucca.
0: Ciao Marco.
4: Che gol ha fatto Segrò.
0: Ha fatto un gol pazzesco, sì. Vai.
8: Marco da Cesena. Purtroppo cederemo un giocatore come Conceição, che è uno dei pochi che salta l'uomo e dà l'imprevedibilità, mentre i vari Di Gregorio, Rugani, Arthur, David, Cabal, Cup Miners. Una chance la darei a Douglas Luiz e a Zegrova. Dopodiché, purtroppo, malgrado la fede, Lumagone e Locatelli serve a poco.
0: Ancora, però, ragazzi, posso dire una cosa? Vai. Basta, cioè, ve lo dico, questo è un accanimento terapeutico che non è giusto, secondo me. Poi vogliamo ricominciare la stagione sfondando Locatelli? Cominciamo sfondando Locatelli, però onestamente anche oggi, poi sì, ma voi siete quelli su David. Sì, ma c'è una differenza grossa come una casa tra Locatelli e David. Poi vogliamo ricominciare sfondando Locatelli? E sfondiamo Locatelli, tanto voglio dire, qualcuno da sfondarci deve essere sempre. Invece di andare verso chi in questo momento blocca il mercato della Juve, andiamo su Locatelli, ma tanto va bene così. Fammi sentire i due vocali, va?
11: Ciao Ale Vincenzo, Sasha da Viterbo. No, vorrei un attimo abbassare i toni sul fatto del mistero dell'uscita di David. Secondo me oggi era solo questione di minutaggio. Lui è rientrato anche dopo Seric, perché il cane è andato avanti, no? Per far giocare tutti quelli che aveva a disposizione è dovuto riuscire prima, perché è uscito anche quel ragazzetto giovane che stava facendo benissimo a centrocampo, Ovosu, credo che non c'ha problemi di condizioni fisiche. Ovosu è uscito anche lui quando è uscito David, erano appena entrati, quindi non è un problema, diciamo, di ripicca personale con David, era solo minutaggio.
0: Può essere, io l'avrei gestita in maniera diversa, allora do la responsabilità a Spalletti, nel senso a 20 minuti.
4: Uno prima e poi l'altro.
0: Esatto. Gioca dal 70esimo al 90esimo, per me, proprio per non dar adito a quei cattivoni dei giornalisti che vedono ogni cosa, ci vedono la malizia. L'avrei gestita in maniera diversa, ma ci spiegherà Spalletti. Prego.
12: Io comunque credo che a sto punto, cioè, l'affondo per Zigzag lo fai, ma se sei convinto di dar via qualcuno, David è impossibile darlo via, se tanto rifiuta tutto. Quindi io presumo che Ekator vada in prestito. Se Ekator va in prestito, fai con Colomoni Zigzag in prestito e David gli fa fare la terza punta e non lo fa mai giocare, visto che non vuole dar via, non gioca mai. E Miners per me fa, se riesci ad avviare Arthur e Miretti, credi che sì, giochi a due. Cup Miners deve fare tribuna.
0: Siamo
12: tribuna
0: sempre,
12: tutto l'anno.
0: Siamo sempre lì col
12: conto. Mai convocato. Talleni, ma non ti convoco. Tanto.
0: Siamo sempre lì col conto. Se ne devono rendere. Scusate il gioco, però. Se ne devono rendere conto del fatto che magari non giocano mai. Io non credo che oggi Cup Miners sia vendibile. Non lo credo. Non lo credo.
4: No.
0: Non lo credo.
4: Arthur, a meno che non ha altre.
0: È un altro invendibile.
4: Non ha altre predisposizioni professionali diverse dal calciatore. Non credo sia vendibile. Poi fa un altro mestiere, magari è bravo a fare dirigere, lo prendono a fare dirigente. Però con Maness oggettivamente non è vendibile in questo momento.
0: Ciao Marco!
4: Ciao Marco.
13: Ciao ragazzi, ciao Alessandro, ciao Vincenzo,
4: ben ritrovato, guarda.
13: Ciao Claudia,
8: ciao Marco,
13: ciao Claudia.
4: Vestito con la tenuta d'ordinanza.
13: Me l'avevo promessa.
0: Beh, ti manca solo il cappello degli alpini e sei a posto.
4: Ti ci vedo col cappello degli alpini.
13: Io non ho problemi, vado a prenderlo subito, non c'è problema.
4: Beh, allora, io lo farei.
0: Beh, allora io sì. Allora se Marco,
1: se
0: vai,
1: lo facciamo adesso quando
0: se
1: lo facciamo.
0: Se lo facciamo adesso quando lo facciamo.
1: Non lo possiamo far più,
0: scusa.
1: Se lo facciamo adesso.
0: Marco Edoardo Sanfelici che non mette il cappello degli alpini è qualcosa che non va bene. Oh, allora, eccolo qua, grande Marco.
1: Ecco, bravo.
0: Grande Marco,
1: bravo,
0: grande
1: bravo.
0: Marco.
1: E ti vogliamo così.
13: Sì, però, grazie. Però dunque, allora io negli alpini ho fatto una cosa che incomincia per K, ma non è capitano, è caporale.
0: Vabbè, lo so.
13: Non è mai che mi deste dell'ufficiale quando non è così.
0: Ma io ti ho promosso, perché sei il nostro capitano, capito Marco?
13: È stato molto gentile. Ma il capitano della compagnia l'è ferito e sta per morire, dice la canzone, quindi non vorrei mai. Comunque sì, a parte quello, ringrazio te e ringrazio soprattutto Vincenzo. Per chi non lo sa, Vincenzo Marangio è quella persona pia che si sta guadagnando il paradiso con me, perché gli mando di contro

0: E vi dico che questa fonte Fabrizio Romano, che è abbastanza credibile come sappiamo, Paris Saint-Germain è pronto a migliorare l'offerta per Suzuki, però pare, e questa è la notizia che a me non piacerebbe, vi dico subito, che abbia offerto alla Juve Chevalier in
1: Per
0: prestito
1: l'amor
0: e
1: di
0: non
1: Dio.
0: Suzuki, e che la Juventus abbia detto no, ma per ora. Io,
1: Per
0: ragazzi,
1: l'amor di
0: no,
1: Dio.
0: no, no.
1: Per l'amor
0: Questo
1: di Dio.
0: cambierebbe lo
1: Per
0: scenario in maniera
1: l'amor di
0: preoccupante.
1: Dio. Che dici, Marco?
2: Guarda, io incomincio a pensare che forse resto con Perin e mi accontento.
1: Sì, concordo, guarda. Se queste sono le
2: Perché,
1: alternative, concordo.
2: cioè, voglio dire, anche stasera Perin ha dimostrato che lui è il titolare, insomma. Non me ne voglia di Gregorio, ma secondo me Perin è numero uno, Gregorio numero due, o numero 13 una volta, cioè, avevano il 13 secondo i portieri, ma voglio dire, piuttosto che, anche perché qui continuiamo a prima scelta, seconda scelta, terza, quarta, quinta, sesta, e la seconda scelta della prima, della seconda, della terza, quarta, quinta, sesta è sempre Vicario. Vicario è sempre la seconda scelta rispetto a Dibu Martinez, rispetto a Alisson, rispetto a Milinkovic-Savic, rispetto a Vicario, come si chiama adesso, a Chevalier. Poi ne fanno, ma Suzuki non lo so, finirà in Toyota, ma io penso che questo ha 22 anni, ragazzi. Cioè, vogliamo evitare lo stesso. Vogliamo migliorare il portiere? Allora dobbiamo migliorare un portiere migliore. Se prendiamo un portiere che se la gioca con Di Gregorio, non abbiamo fatto niente, abbiamo preso solo dei soldi.
1: Allora Marco, tanto
2: Dica tutto.
1: dammi, qualcuno ti chiede se puoi portare David con gli alpini.
0: Non lo seguono manco là, secondo me.
2: No,
0: Di chi è quello?
2: le marce sono dure, le marce sono dure.
0: Capirai, non riesce a camminare.
1: Che indicazioni hai da questa partita? Detto che come sempre, puoi toglierti il cappello se ti fa caldo,
0: Se fa
1: Marco, eh?
0: caldo, sì, poi dopo
1: Togli, togli.
0: immaginiamo
1: Che
0: clima
1: indicazioni porti
0: caustioso.
1: a casa, Marco, da questa amichevole? Insomma, che come al solito lascia il tempo che trova, però meglio vincerle, no?
2: Sì, io porto a casa questa forte determinazione, forte convinzione che la squadra stia migliorando laddove deve migliorare, che è nella personalità. Perché dopo le tre amichevoli, diciamo così, molto amichevoli, qui l'asticella si è alzata. E non mi vengano a dire che il Chelsea non ha fatto una buona partita. Questo qua. Il Chelsea è una squadra che comunque sia è tra le favorite della vittoria della Premier League, dite poco. Per cui ha Xabi Alonso in panchina, che è uno dei mostri sacri di tutti coloro che, se non c'è Guardiola, Klopp, Xabi Alonso non guardano neanche le partite, cose di questo genere. C'è questo partito in giro,
1: Come
2: insomma,
1: no,
2: no?
1: figurati.
2: Quindi voglio dire, di fronte a un avversario del genere, una squadra come la Juventus, tremebonda, priva di personalità, eccetera, andrebbe sotto. In realtà, per l'ennesima volta, fortunatamente, De Gregorio non ha mai fatto fa un intervento. Ne ha fatto uno basso, insomma, così per il pubblico.
1: Sì.
2: Ecco, quindi voglio dire che questa, se il Chelsea non ha mai tirato in porta nel primo tempo, sarà demerito, ma è soprattutto merito comunque di un grosso equilibrio che la squadra Juventus sta dimostrando. Quindi, al di là di tutto, non essendo ancora la formazione ufficiale, dovendo fare ovviamente a meno, per esempio, di giocatori appena presi come Kolo, come Alajbegovic, eccetera, questa è una squadra che incomincia ad avere una sua precisa fisionomia in campo e una personalità che gli permette anche, insomma, di ripartire, di andare via. Cioè, mi è piaciuto, per esempio, al di là del fatto che Kabala è un giocatore qualsiasi, certamente non di altissimo livello, ma mi è piaciuta la voglia di questo ragazzo che è andato a contrastare a tre quarti di campo, si è fatto tutto il campo e è arrivato dall'altra parte. Voglio dire, questi sono esempi. Vuole dire che il manico incomincia ad imporsi a far fare certe cose. L'unico a cui non riescono a fare un po' di passo in avanti dal punto di vista tattico è Ozegrova, che ha fatto un gol meraviglioso perché gliel'ha fatto fare il Diz, gli ha messo una palla
1: Beh,
2: di
1: però il tiro è
2: sfinge.
1: stato bello, Marco, eh.
0: Se l'aspettava
2: Sì,
0: proprio su quella
2: certo.
0: mattonella, preso di prima intenzione e palla all'incrocio. Spettacolo.
2: Indubbio, no, certamente, ma
1: Sì.
2: il se gli ha mandato un pallone, sì, sì, mettilo all'incrocio,
1: sì,
2: okay?
1: Sì, sì, ha dato pallone,
2: l'altro è eseguito, gliel'ha messo. Dopo qualche minuto Zegrova è partito, si è trovato chiuso in mezzo a tre avversari, invece di girarsi semplicemente cercare di appoggiare la palla,

0: ha cercato di superarli tutti e tre in una volta.
1: Sì,
0: guarda,
1: vero,
0: della Faula, 20
1: vero,
0: secondi dopo il Chelsea aveva 7 giocatori al limite dell'area
1: nostra.
0: È
1: vero, hai ragione, me lo ricordo bene. Sì.
0: Allora, se questo giocatore comincia a capire che nel calcio si gioca in 11 e che tatticamente prima di tutto devi cercare di non squilibrare la squadra nella quale tu giochi, noi avremmo fatto un grosso passo in avanti, perché tecnicamente nessuno può discutere a Zegro.
1: Marco, invece Luiz, che mi dici?
0: E Luiz ha dimostrato in una partita nella quale lui più che dettare legge doveva coprire, che tutto sommato è bravo anche a coprire, è bravo anche ad andare ad accorciare sull'avversario che viene avanti, e oltretutto ha dato via due o tre palloni incredibili. C'è stato uno di 50 metri dall'altra parte sulla destra, una cosa sontuosa, non me la ricordavo più quelle aperture, le faceva Higuain quelle aperture.
1: Sì, bravo, quando partiva dalla sua metà campo, verissimo. Mamma mia,
0: quindi vuole dire che questo è un altro giocatore che si è trovato la chiave per aprire la sua voglia di affermarsi all'interno di una squadra che, nella quale viene apprezzato. Noi a centrocampo abbiamo fatto bingo senza aver speso soldi, avendoli spesi
1: Marco, ti fermo un attimo perché ci sono le parole di Spalletti, vai, così poi le commentiamo insieme. Vai Claudia.
2: Sono teste che ti raccontano quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra durante la partita, sia nella sofferenza che nella ripartenza. L'atteggiamento è sempre stato quello di compattezza e ho visto una squadra molto attiva. Loro sanno far tutto, costruire dal basso, finalizzare, dare impulso alla partita in velocità. Sono una squadra di un livello top e è stato importante non piegare la schiena. Come vede il Diz? Per noi è un calciatore importantissimo, si sta limitando il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto. Il fatto che non abbia più dolore e che sia sorridente è la cosa più importante.
1: Questo è importante, quindi non ha più dolore.
3: Sì, questo è fondamentale, ma lo vediamo anche che non ha più la fasciatura, quindi evidentemente veramente ha superato questa fase.
2: Zegrova sta migliorando? Il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura 90 minuti e conta l'atteggiamento durante tutta la gara. Ha perso qualche palla, ma ha fatto anche vedere le sue capacità con la palla al piede. Tutti i giorni devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un calciatore non smette mai di essere giocatore, per arrivare sempre più in alto.
1: Questo è quello che diceva Marco prima su quelle palle perse, una veramente sanguinosa. Su Davide c'è qualche domanda?
3: Sì, no, c'è la risposta, te la leggo, ce l'hai?
2: Qua no.
3: Te la dico io, Davide l'ho tolto perché doveva giocare mezz'ora ed era meglio fargliela giocare in mezzo alla partita, quindi una scelta voluta da parte.
1: Quindi non c'è nessun dolore,
3: nessun dolore, nessun problema fisico, l'ha fatto giocare in mezzo alla partita sostanzialmente.
1: C'è altro poi?
2: Mercato.
1: Sì, mercato, vai.
2: E io sono quello meno giusto per parlare di queste cose. Come ho detto, ho un buonissimo rapporto con la società. Abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta.
1: Va. Quindi qualcosa ci sarà. Allora,
3: sì,
1: Marco, un commento alle parole di Spalletti e poi ci dai le tue pagelle.
0: Mi fa piacere che tutto sommato abbiamo visto la stessa partita e tutto sommato mi fa piacere, con grande umiltà lo dico, per amor di Dio, non voglio assolutamente che nessuno pensi che io capisco tutto, no, ma devo ancora imparare tante cose nella vita, però che Spalletti stia molto concentrato su quelle due o tre cose sulle quali la squadra deve migliorare. Cioè, è inutile che noi cerchiamo di far migliorare tecnicamente uno come Douglas Luiz o uno come Zegrova, sono già arrivati, ma l'amalgama della squadra, l'equilibrio della squadra, lui ha parlato di compattezza della squadra, ma questi sono valori che ci portano tranquillamente, se non al primo posto in campionato, almeno fra i primi tre, perché questa è una squadra attrezzata per farle certe cose, ma i primi che devono essere convinti di riuscirci e sono pronti a pagare il prezzo della sofferenza, dell'impegno, di tutto quanto, sono i giocatori stessi. Cioè, è questo il discorso, per cui su questo io sono molto contento di quello che ha detto lo Spalletti.
1: Anch'io, onestamente, anch'io.
0: È un uomo che magari si perde in qualche meandro, come dire, lessicale, ma non è uno che butta via le parole.
1: Assolutamente. Marco, vai con le pagelle. Le prime, diciamo le prime di agosto, che poi ci porteranno fino a maggio. Pensa quante pagelle devi fare, Marco.
3: Preparati.
0: Dunque, pensate, io in questo momento mi sto laureando in pagello, autonomia, non lo so.
1: Sei laureato in pagello.
3: Pagellomania.